0: bisogna rispettare anche l'idea di Spalletti. Se lui durante la partita ha percepito che il Cagliari perdesse tempo e si è sentito di andare da Pisacane a rimarcarglielo, ha fatto quello che ha ritenuto opportuno. Chiaramente bisogna anche dire che è normale che il Cagliari con la Juventus 1-1 perda tempo per portare a casa il risultato, anche perché in questo momento diciamo che il Cagliari con un pareggio rimane al quarto posto in classifica a 13 punti e per loro è un punto che vale oro.
1: L'allenatore con l'elmetto, Attila Malfatti, lo ritroveremo dopo le prossime partite della Juventus fuori casa, che vediamo sono anche complesse il giusto. Grazie mister, Attila Malfatti,
0: grazie
1: alla prossima.
0: Grazie a voi, un abbraccio a tutti.
1: Ciao, ciao, ciao, tantissimi vocali, Manuel, recuperali tutti, buona giornata, ben trovati, li hai già sentiti tutti, è già la testa piena? Noi salutiamo Costantino da Roma, gli è andata bene, non gli ho fatto ascoltare tutti i vocali, anzi solo uno, adesso abbiamo mezz'ora, solo per voi, ma tra pochissimo.
2: Cose di calcio.
3: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
2: Giulio Cesar. Giulio Cesar da Silva, noto solo come Giulio Cesar, è nato a Bauru l'8 marzo del 1963. Prima di intraprendere la carriera da calciatore professionista, svolse molti lavori come ad esempio manovale, lustrascarpe, rivenditore di orologi e lavamacchine. Si fece conoscere al grande pubblico con la maglia della Seleção ai mondiali messicani del 1986, attirando le attenzioni di molti club, tra cui il Montpellier, con cui giocò dal 1987 al 1990. Dopo qualche difficoltà in Francia, riesce a guadagnarsi le attenzioni della Juventus, che in quell'estate, dopo aver acquistato grandi nomi come Roberto Baggio, Hasler e Di Canio, per puntellare una difesa che pareva piuttosto fragile, scelse proprio Giulio Cesar. Il centrale brasiliano era dotato di un passo felpato, una buona leadership per comandare la difesa, visione di gioco, un discreto lancio lungo e un tiro pregevole. Da segnalare la sua prestazione in Coppa delle Coppe quando nella semifinale di ritorno contro il Barcellona bloccò tutti i loro attacchi e si procurò la punizione per l'1-0 di Baggio, che però non bastò alla Juventus per andare in finale. Con l'addio di Maifredi e l'arrivo di Giovanni Trapattoni cambiò il suo modo di giocare in una squadra meno votata all'attacco e più equilibrata. Giulio Cesar, affiancato da uno stopper puro come Carrera, diventò un libero molto elegante e con le sue prestazioni aiutò la vecchia signora ad arrivare seconda in campionato e a sfiorare un trionfo in Coppa Italia. Nella stagione 1992-93 i bianconeri vinsero la Coppa UEFA grazie anche ad una grandissima coppia difensiva formata proprio da Giulio Cesar e Kohler, sicuramente la più forte del campionato italiano. In questa annata però il centrale brasiliano dovette superare un grave infortunio come la frattura di una gamba che lo tenne fermo per ben 4 mesi. Nel 1994 Giulio Cesar venne ceduto al Borussia Dortmund. Il difensore della Seleção con la maglia bianconera collezionò 125 presenze e 6 reti. In carriera inoltre vestì le maglie del Guarani, Brest, Montpellier, Borussia Dortmund, Botafogo, Panathinaikos, Werder Brema e Rio Blanco. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo ha intrapreso la carriera di procuratore sportivo.
3: Eroi in bianconero.
2: Cose di calcio.
1: Potrebbe essere l'effetto ottico, mi spiega Manuel, per un altro problema che dobbiamo risolvere.
4: Anche per fare i gol.
1: Anche per fare i gol. A me è fatto venire in mente, non è che mi sta naturalmente spiegando la Juve. Tutto a posto, ci sentite da casa? Sì, è stato un attimo quando abbiamo il passaggio, la rifinitura, il traversone di Alai Begovic, il colpo di testa di Colo Paolino Muani e dovrebbe essere tutto ripristinato, spero. E mi auguro. Intanto, Manuel, mentre fai le verifiche, mi fai ascoltare un po' di vocali? E io sto zitto adesso, vi do ragione. La domanda, se non l'avete sentita all'inizio, rispondete a quello che volete.
5: Caro direttore, buongiorno, sono Franco da Roma.
1: Ciao.
5: Io voglio dire che sicuramente Spalletti va criticato come tutti il resto, però noto nelle sue telecronache, nei suoi interventi, che sempre lì va a parare alla fine. Cioè, nel senso, io non ho visto lo stesso trattamento con tutti gli allenatori in passato. Io capisco che questo allenatore le risponda un po' male durante le conferenze, però cerchi di essere un po' più obiettivo. Questo penso va chiesto sia a noi tifosi, agli spettatori, ma anche a voi conduttori. Forza Juve.
1: Non mi trovo affatto d'accordo, nel senso, sul rispetto. Il rispetto non manca mai con nessuno. Mi sembra che si debba sporcare un po' più le mani con questa squadra che ha. Gli alibi non li accettiamo e non li abbiamo mai accettati, quantomeno da quelli che, se non da quelli che ci hanno almeno provato. Onestamente non ho nulla da aggiungere, però ti ho ascoltato, ma era doveroso anche risponderti. Cioè, qual è il problema allora, secondo te? Spiegamelo, perché certo che anche noi conduttori siamo un po' tifosi, un po' tanto come voi, perché se non azzardiamo una criticità siamo schiavi del potere. E non dite quello. Qualcuno prima aveva detto esattamente il contrario. Si comincia ad accendere la luce critica sul... Questo allenatore gioca su più tavoli e questo è più evidente che in altri allenatori, o no? O è un po' più distaccato, o cerca il pretesto, pensa alla sua carriera. Cioè, ce lo sta dicendo lui. Evita, fa solo complimenti. Ti piace o non ti piace l'attaccante? Ti piace o non ti piace il mercato che ti hanno fatto? O lo critichi tutte le volte e noi lo capiamo, e non una volta lo critichi, una volta lo elogi, una volta lo fai. Io penso che il problema più grosso sia l'allenatore che non la squadra a questo punto. E sono anche libero di pensarlo. Magari, come te, anche di non condividere questo messaggio. Se ne arriva un altro da questo nostro amico, me lo fai ascoltare? Ma non perché mi dà torto, cioè torto, non la pensa come me. Però devi darmi delle spiegazioni. Accetti passivamente? Io penso che accetto molto di più i limiti di Voltemade, ma vorrei vederlo attaccato, come chiede Colomani, all'altro attaccante. Vorrei vedere McKennie se è il migliore, ma è davvero il migliore? E allora deve giocare il migliore. Non lo devo far ruotare o non si deve cercare lui lo spazio. Se tornano gli altri da lontano, dagli Stati Uniti, dall'Argentina, e non rendono, li togli, e poi togliere anche altri. Ma McKennie, cioè tutta questa confusione, Kelly poteva giocarla questa partita? O pensavamo alla Coppa? Gatti non serve? La difesa regge? Benissimo. E McKennie mi faceva comodo in mezzo al campo. Douglas Luiz ha giocato così bene, secondo voi? Ma quanti sei dai in pagella? Ditemelo voi. Se mi rispondi lo ascolto volentieri, una replica. Non vorrei diventare, monopolizzare la discussione su questo tema. Altro vocale, tutto spazio a voi dedicato adesso.
4: Caro Paolino, Emilio da Padova, ma vedi che non è questione di criticare Spalletti o non criticare Spalletti. Il problema è che noi non abbiamo 1/2 attaccanti che mettono la palla dentro.
1: E trovami delle
4: Nessuno
1: soluzioni.
4: Nessuno fa
1: però.
4: La prima punta, Colomani.
1: Allora cancelliamoci dal
4: sinceramente
1: campionato.
4: Il gol della vittoria che ha avuto sui piedi è stato clamoroso, prendere quel palo. Forse era più difficile prendere il palo che centrare la porta.
1: Non sei tranquillo?
4: Voltemade che con la testa non riesce neanche a metterlo nell'angolino, era lì da solo. Io non so più cosa dire, sinceramente. Va bene così? Va bene, intanto siamo a 5 punti, come dice Giuliani, 5-5-5-5-5. Eh sì, ma era meglio essere a 2 punti invece che essere a 5. Ciao caro.
1: Ma 5 punti non mi spaventano ancora. Io non guardo, se avete visto non ho fatto proiezioni o meno. Continuo a dire che con sano realismo sono convinto che questa squadra abbia difficoltà a raggiungere livelli importanti e avvicinarsi anche alla finale di Europa League. Poi, scherzando, si può dire tutto. Però devi dare un qualcosa anche tu. Devi cambiarmi un po' l'inerzia di questa squadra. In questo momento, in tanti, anche ex giocatori, non mi prendo neanche tutti i meriti di questa riflessione, adesso mi aspetto che dia qualcosa di diverso a questa squadra. E il diverso non passa da mi tengo l'affidabilità di Celik, perché se è spremuto, è spremuto. Mi tengo quelli che possono... Douglas Luiz, fantastico. E magari puoi giocare anche in un altro modo, più difficile. Ma se continuiamo a cambiare solo gli esterni e non provare a rinnegare anche il tuo credo, quando sei in emergenza, lo so che mancano Yıldız, lo so che eccetera, eccetera, eccetera. E mettimi Zagrova e Consensau insieme, uno a piede invertito, uno in un altro modo. Mettimi Elay Begovic, mettimi da subito. Cioè, ripeto, a me lasciano l'atteggiamento, il nervosismo di fine partita mi fa capire che non sta riuscendo a fare e si sta preoccupando di limitare i danni, perché questa squadra non può dare di più. E allora dici che questa squadra non può dare di più, ma lo sente anche la società. Non che davanti dici una cosa, accetti tutto e poi vai nervosamente a fare quello che hai fatto con l'allenatore, avversario. Lo mandi a stendere, bravo. Cioè, me la prendo coi miei. Non siamo riusciti a superare una squadra che scimmiottava e che perdeva tempo. Questa è la verità, onestamente. Vocale.
6: Direttore carissimo, buongiorno da Baggio Baggeri Barcellona. La cosa che vorrei dire è solo una. Ieri, forse come dominio, gioco, possessione palla, credo che sia stata una delle Juve migliori che ho visto. Però purtroppo non è servita a nulla, perché nel calcio devono giocare giocatori con voglia di giocare, non giocatori fantasmi. Noi purtroppo nel primo tempo avevamo in campo 8 fantasmi su 11, e sono un numero elevato, si può rischiare anche di perdere, infatti perdevamo 1-0. Poi nel secondo tempo, avendo 3 morti in meno in campo, scusi la parola se dico morti in campo, ma veramente erano morti in campo, perché fuori Nico, fuori McKennie, che erano tra i due peggiori del primo tempo, cambiando solo con Zegrova e Alibegovic, abbiamo avuto più possesso palla, più palle dentro l'area, e Colomani è riuscito a fare anche gol. Quindi il signor Spalletti che la smetta di fare Tudor e Conte e Morta, che si metta a fare un po' Antonio Conte, e meno paroline al vento che non servono a nulla. E sempre forza Juve, e sempre con voi.
1: Grazie. Vedete che poi lo spettro dei pensieri è diverso. Ma non è che tolgo Spalletti e risolvo il problema, però forse deve incidere un po' di più a questo punto. Io imputo anche il fatto di aver dato molti giorni di riposo a quelli che non andavano in nazionale, lo ritengo un errore strategico, e la Juve nel primo tempo era la bella addormentata in quel di Cagliari. Alcuni me li dirotti un po' qua e là e non giocano neanche bene. Cioè, io da Nico, dopo tutto quello che ha fatto, torno all'ultimo, non è che mi aspettassi molto di più. Me l'aspettavo 20 minuti alla fine. Zegrova meglio nella ripresa. Cioè, ridisegnami la Juve in un altro modo. Le responsabilità, l'incidenza di un semplice pareggio che poteva essere anche vittoria, al di là degli errori, ma degli ultimi 6 minuti, è che la Juve, la bella addormentata in quel di Cagliari, per 70 minuti. Ed è tornata quella che si addormentava un tempo e la ripigliava poi dopo. Quindi il problema non è Locatelli, il problema non è Thuram, il problema non è se non metti Consensao. Il problema è che Consensao, diversamente da Lajbegovic e anche da McKennie dirottato a sinistra, deve cercare un altro tipo di gioco. Il gioco palla bassa di McKennie ieri non è stato efficace, perché io me l'aspettavo così il Cagliari, avendo visto spezzoni delle prime 5 partite loro. E come uscivano bene palla al piede? Tac, dai e vai, palla per Maldini, palla per l'attaccante. Noi non siamo mai usciti così, ma giochiamo in un altro modo. E allora dobbiamo giocare in un altro modo o con altri protagonisti quando abbiamo squadre come il Cagliari che scimmiotta e si chiude. Perché che il 72% di possesso palla prevalentemente noi l'abbiamo fatto nell'ultima mezz'ora è troppo poca cosa, perché le partite iniziano al primo e finiscono al 95esimo minuto, e serve passare in vantaggio come fanno le grandi squadre con fortuna eccetera nei primi 15 minuti. Lì vedi veramente la Juve stava giocando discretamente, ma un gioco fine a se stesso, quello che fanno in allenamento senza disturbarsi, Troppo poca cosa, troppe mani in tasca, troppe mani sulla testa e troppa speranza che la volta prossima vada bene. Attenzione, il Celta Vigo ha 8 punti in 8 partite, ha vinto solo una volta, sulla carta è superabilissimo. Vediamo la trasferta a Vigo, dove vinceremo sicuramente, ma dovremo approcciare e adattarci in un altro modo. E non basterà mettere Gatti, il turnover, perché la difesa ha preso il gol. E davanti, se prendi gol, non siamo riusciti a costruire in modo efficace. In modo efficace. Quindi, la colpa di chi è? Dei giocatori? Anche. La colpa di chi è? Se studia bene l'avversario? E anche dell'allenatore. La colpa di chi è? Anche dei dirigenti che hanno comprato per riempire il mucchio, il sacco, senza spendere troppo. Voltemade è uno di questi esempi. Gli altri me li devi impiegare in qualche altro modo. Altrimenti non arrivi molto lontano. 5-5-5 sono i punti dopo 6 giornate di distacco dalla vetta. Attenzione che poi vi registro anche quelli che dicono che siamo un po' critici con l'allenatore. E con chi lo dobbiamo essere? Col tifoso che ha fiducia e che viene deluso una sì e mezza no dall'inizio del campionato, di volte? Vocale.
7: Spalletti ha un modo di ragionare sbagliato.
1: Per non farsi male.
7: Poteva mettere benissimo Zegrova e Ali Begovic dal primo minuto.
1: O almeno uno dei due.
7: E piuttosto di mettere non lo so, mettere con Seisao, che tanto io l'ho sempre detto, finché rimane con Seisao la Juve sarà mediocre, perché comunque con Seisao non c'è niente da fare, un ragazzo che sa solo saltare ma poi fa sempre le stesse cose, non è uno capace che ti dribbla, ti...
1: Per come è impostata la Juve, ha ragione.
7: Aiuta i compagni, è troppo egoista, le persone egoiste non aiutano una squadra. E quindi secondo me anche quello, l'obiettivo è sostituirlo con Zegrova. Poi per me si sente la mancanza di Locatelli, perché Locatelli comunque è uno al centrocampo, quando c'è anche da prendere palla è uno che le sa prendere. Ildiz si sente un po' di fantasia, però
1: lo sa da tempo e ci mancheranno per tanto tempo.
7: Troppa fiducia nei giocatori da parte di Spalletti.
1: D'accordo, non so se si tratta proprio di fiducia, no? Mi sembra la ricerca del gruppo di quelli di cui mi fido di più, E non cambiate troppo, che tanto la sfanghiamo. Secondo me, più che volontà di vincere, c'è paura di perderla o di trovarsi in questa situazione. Però manca qualcosa durante la settimana. Questi giocatori non si arrabbiano per nulla. Zegrova nel secondo tempo ha provato. Un dribbling di meno, un tiro in più. Però, perdonatemi, il portiere ha dovuto alzare le mani tutti i centrali. Non è il giocatore che te la piazza all'incrocio da quella zona lì. Io fossi stato in Pisacane gli avrei cambiato subito il marcatore. Quindi attenzione, perché è un giocatore che può mettere per mezz'oretta. L'abbiamo capito. O pensa di poter mettere per mezz'oretta. Bisogna che cambi anche lui il suo modo di pensare, come avete detto. Mi sembra in una situazione molto simile a quella quando devi fare il salto anche in nazionale e adesso hai paura di non farcela, come all'epoca. Quindi la frase che mi fa star male, il pugnale nello stomaco, umanamente lo capisco, professionalmente no, è: non devo pensare solo al gol, alla vittoria, abbiamo fatto bene, devo pensare alla mia carriera, a finire bene la mia carriera. Ma stiamo scherzando, devo finire bene la mia carriera. E allora non devo criticare la Juve, perché sono... non voglio uscire da sconfitto e da bocciato. È questa la verità. È questa la verità. O forse sente il fiato sul collo. Ragazzi, la dura legge del gol, dell'essere allenatore della Juventus. Pensava di essere arrivato in una comfort zone. Questa è la verità. E quindi mi basta, noi siamo la Juve, qui è la Juve, forse hai sbagliato pianeta. Forse stai capendo, caro Spalletti, che alla Juve si vinceva e si dovrebbe continuare a vincere, non come ossessione, non come condannati alla vittoria, ha cambiato un po' il termine, eh? Perché la Juve hanno sempre sudato e forse neanche tu hai pensato mai questo pensiero. Forse la Juve era aiutata a vincere. Sbagliato. Alla Juve ti aiutano a vincere i giocatori che servono a quell'impresa. Capisco che non ci sono quei giocatori neanche di una volta. Altro vocale. E poi andiamo in pausa.
8: Ciao Antonio, Andrea Vicenza. Una breve considerazione. E il problema di base della Juve, ve l'ho già detto varie volte, è che è una squadra fatta esclusivamente nell'11 base, fatta esclusivamente da stranieri. L'unico italiano è Vicario, che è arrivato quest'anno ed è in porta. Di conseguenza manca uno spirito comune, una unità comune, una voglia di combattere comune che vediamo in altre squadre. Quindi o diamo il tempo per creare questa forza, questa unione, oppure continuiamo a cambiare giocatori, allenatori, giocatori, dirigenti tutti gli anni per ottenere niente. Ciao Andrea Vicenza.
1: Andrea, ci sta la tua riflessione. Aggiungo dei pezzi, non è sempre un ribattere. Aggiungere dei pezzi. E allora chiariamoci su un aspetto. Abbiamo cancellato già la parola scudetto. Bene, non ci frega se ci mettono meno nella lista. Bene, siamo condannati a vincere. Bene, definirei in un altro modo. Convinciamoci anche che deve essere comunicato qualcosa di più semplice ai tifosi. Ripartiamo dalla squadra che siamo, non possiamo vincere immediatamente, così daremo tutte le colpe a John Elkann, lo dico come battuta, e affidiamoci a un giocatore, a un allenatore giovane che non abbia pretese e prenda giocatori dal settore giovanile. Non li abbiamo? E allora è inutile dirmi che sono molto bravi quelli della Next Gen o quelli di Padoin, perché mi sembra che i risultati anche lì vengano un po' a mancare. E teniamoci Azic e Licina, perché quella è la nostra dimensione, non che sogniamo quando vanno da altra parte. Quindi, allenatore di prospettiva, allenatore italiano, giocatori che arrivano nel nostro settore giovanile, stranieri o meno, non per essere ceduti, ma per essere valorizzati. E non che Agnelli ce la mandi buona, perché non c'è presidente che tenga, ma che vengano i risultati con un progetto di crescita ambizioso, senza pretese e senza alibi, perché quegli allenatori cercheranno di fare bene, probabilmente anche se un po' juventini, per il bene della Juventus, o che non c'entrino niente con questa squadra. Per assurdo vi dico che avremmo dovuto tenere uno degli allenatori dell'ultimo periodo, dargli fiducia e giudicarlo dopo 3 anni, quello che non abbiamo avuto il coraggio neanche con Thiago Motta. Magari era il peggiore, o magari Brambilla, magari era il peggiore, o magari Palladino, magari era il peggiore. Invece andiamo a cercare sempre la soluzione cotto e da mangiare immediatamente e ci ritroviamo con la squadra più scadente rispetto ad altri in queste condizioni. Siamo nella stessa situazione del Milan. Fatevi una domanda e datevi anche una risposta tra poco, anche perché queste domande e queste risposte le faremo dare a Domenico Marocchino.
2: Cose di calcio.
9: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio e la sesta giornata di Serie A.
10: La Lazio batte il Monza e aggancia l'Inter in testa alla classifica, mentre la Roma rallenta Como e scivola a meno 2. Tavares, Isaksen e Pinamonti stendono il Monza 3-1 e regalano un sogno ai biancocelesti. I gialloro si restano indietro, ma si tengono stretto il punto conquistato a Como, dopo un secondo tempo giocato quasi interamente in 10 per il rosso diretto a Malen al 53esimo. Primo acuto del Bologna a Lecce, solo un pareggio per Juve e Milan sui campi di Cagliari e Sassuolo. Aldoni Poldomus finisce 1-1. Al vantaggio sardo del primo tempo, firmato dall'incontenibile Maldini, risponde Colomboni. Partite come queste vanno vinte, ha detto Spalletti dopo il match contro gli uomini di Pisacane, con cui tra l'altro sono anche scattate scintille nel finale del match. Sentiamo le microfoni di Sky Sport.
11: Noi abbiamo fatto quello che dovevamo, ci sono delle cose da mettere a posto. Il mio sogno è vincere la partita. No, no, non è un sogno, è una cosa che tu te la vai a prendere. Non sognare niente, tutto nella realtà.
10: Anche Sassuolo-Milan finisce 1-1. Gol di Rabiot al 18esimo del secondo tempo e di Odenthal al 23esimo. Amorim non decolla, Cardinale è deluso. E stasera si chiude la sesta giornata di campionato, la prima dopo la lunghissima sosta per le nazionali, con gli ultimi due posticipi. Atalanta-Venezia alle 18.30 e Torino-Udinese alle 20.45. Dopo tre sconfitte di fila, la Dea deve assolutamente vincere. Sarri potrebbe optare per il 4-2-3-1 con lo spostamento di De Ketelaer più vicino al centravanti. Scamacca è favorito su Krstović. Invece il Venezia insegue il primo successo. I lagunari arrivano da 5 sconfitte di fila e Stroppa è in bilico. Il Toro vuole invece fare il salto di qualità dopo i 4 punti conquistati nelle ultime 3 gare. Abate prova a ritrovare il successo con l'Udinese. Una squadra fisica e intensa sarà complicata e dovremo essere bravi ad avere quella rabbia da andare addosso anche noi, sono le parole dell'allenatore dei Granata. Da parte sua, Rooney Aic conferma Camara e Boivoda per questo match e dovrebbe far debuttare Alaba, arrivato a parametro zero. Malagò non dovrebbe mai essere messo in discussione. La Serie A candiderà ancora lui, se no sarebbe un passo indietro. Lo ha detto Aurelio De Laurentiis a margine dei collari d'oro. Il presidente del Napoli si è anche soffermato sul momento della sua squadra, alla vigilia della sfida di Champions contro il Villarreal. Io confido nei nostri ragazzi. Non ho mai avuto dubbi su Allegri. La Formula 1, Kimi Antonelli verso l'allungo decisivo. L'italiano della Mercedes ha chiuso il GP di Singapore al terzo posto dietro Verstappen e Leclerc. Ha così guadagnato altri 15 punti in classifica, volando a quota 340. Il compagno di scuderia, Russell, solo nono a Singapore, ne ha presi appena due, scivolando così a meno 102 punti. La classifica recita adesso Antonelli 340 e Russell 238. È la fuga giusta. Ad Austin, negli Stati Uniti, il primo match point mondiale. Tennis, Jasmine Paolini torna a vincere, batte al debutto al WTA 1000 di Wuhan la ceca Sara Bejlek per 6-3-6-4. Una buona prova della toscana che dopo un primo set giocato senza grandi difficoltà è riuscita a recuperare un break di svantaggio nel secondo. E per ora è tutto, a più tardi.
2: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
12: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
13: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord schiarite su Alpi e Liguria, nubi irregolari in Valpadana con maggiori addensamenti al mattino sulla pianura veneta senza piogge. Temperature stabili, massime tra 18 e 23 gradi. Al centro nubi irregolari più frequenti sulle zone interne e su basso Lazio. Locali rovesci possibili sull'Adriatico. Temperature stabili, massime tra 20 e 23 gradi. Al sud nubi irregolari più frequenti su basso Tirreno, associate a qualche possibile debole rovescio di pioggia. Temperature stabili, massime tra 20 e 25 gradi.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
12: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
2: che segue la tua squadra.
12: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. Cose di calcio.
1: Trovati, eccoci qua, ben ritrovati. Tra l'altro è già arrivato il prof Luigi Schiffo, ha pronti tutti gli appunti per la lavagna. Abbiamo anche già pronto l'altro prof. ma chiamiamolo subito perché almeno qui da noi lo facciamo sentire a casa, il nostro amico Domenico Marocchino. Mi hai messo anche Zuliani, ma mettimi chi vuoi, eh? Facciamolo sentire a casa, il nostro Domenicuccio. Ciao Domenico.
14: Ma se io nella mia vita non ho... Nella mia vita non ho mai avuto una casa mia, sono sempre stato
1: finito. Infatti sei nel lavatoio lì, nella stireria.
14: No, mentre ci andava tutta la pubblicità, le cose, sì, i commenti, cose, questo, mi sono venute in mente un paio di cose e a un certo punto non sapevo se ridere o piangere, no?
1: Sì.
14: Perché noi abbiamo il brutto difetto generalizzato di, non so come dire, considerare il passato da cestinare completamente. Allora stavo pensando alla litigata Pisacane, specie di discussione, chiamiamola in qualsiasi modo, tra Pisacane e Spalletti. Ma negli anni '80 gli allenatori andavano a salutarsi e abbracciarsi così a fine partita con le telecamere.
1: Si giravano?
14: No.
1: Andavano via.
14: Si giravano e ognuno andava a casa sua. Quando c'erano le presentazioni delle squadre, c'era questo passaggio di strette di mano tra tutti i giocatori che poi sul campo se ne dicono di tutti i colori, perché questi giocatori qua hanno un vantaggio svantaggio, che adesso gli leggono anche il labiale, quindi non vedi gli insulti, i nomi che si danno, quelle, perché dentro covano qualcosa che non possono esprimere e questo poi va a inficiare il rendimento, perché magari tu, non so, marchi, devi marcare un attaccante che ti sta sui nobili lombi e, sì, e non puoi dire niente, cioè, perché sei preso, quindi sei, non so come dire, sei chiuso dentro le tue problematiche mentali. Sono cambiate, cioè, prima delle partite ci sono questi riscaldamenti che manco la festa delle giostre a Casale Monferrato vedo io. Tanto movimento così, quando entra un giocatore il nome, il cognome 8 volte o cose di questo genere, quando uno fa un contrasto a centrocampo sembra che abbia fatto una giocata alla Beccalossi o alla Zidane. Io non ci capisco più niente, cioè sarò banale dire queste cose qua, ma non lo so, io mi sembra di impazzire. Se tu metti uno a vedere una partita attuale che non è condizionato dall'ambiente, dice: ma cosa sta succedendo? Io ho portato la Patrizia a vedere una partita e lei, che di calcio non sa neanche che giocano 11 contro 11, è rimasta sconvolta da certe giocate che sembravano, che non so, normalissime, invece accolte dal pubblico come un vero boato. Cioè io non mi ci ritrovo, caro direttore, con la camicia rosa come il salmone.
1: No, come la maglia della Juve, perché io salvo solo la maglia della Juve ieri.
14: Ma anche le maglie, parliamo delle maglie.
1: Ah. Allora, ai miei tempi, però ti chiedo un favore.
14: Di far parlare anche gli altri.
1: No. Di guardare la telecamerina, di metterti anche un po' più distante. Ruota così e guarda davanti, dritto a te. La telecamerina è quella lucina accesa. No, stai guardando il monitor. Sposta la tua testa di 30 gradi. Guarda con gli occhi dritto, però. Devi guardare dritto. E no, stai guardando storto, vabbè.
14: Tu hai toccato un tema importante, che è il tema che viene utilizzato, che non viene mai preso in considerazione per quanto riguarda le giocate, gli smarcamenti e i dribbling. L'occhio. Ci sono dei giocatori che dribblavano guardando da una parte, quindi ingannando l'avversario, e andando dall'altra. Mariolino Corso, Evaristo Beccalossi, mio grande amico Evaristo, cioè guardavano così e facevano una giocata. Come ci sono dei giocatori che servono gli attaccanti quando l'attaccante guarda e segnala dove va, non quando l'attaccante ha girato la testa oppure guarda da un'altra parte e quindi può sempre arrivare in ritardo rispetto alla giocata del marcatore, che quel marcatore guarda tantissimo che la palla nei piedi, perché deve vedere cosa sta guardando quello. Quindi il gioco del calcio bisognerebbe questi, non so come dire, grandi visionatori delle partite, non so come chiamare, mi sfugge il nome,
1: osservatori,
14: match analyst, dovrebbero match fare uno studio, informarsi da oculisti, da via dicendo, l'importanza dell'occhio in una giocata
1: interessante,
14: in una partita.
1: Però io, che sono il tuo allenatore, ti sto dicendo: con l'occhio guarda alla tua sinistra, no? Non devi spostare, ecco, adesso. Perché, così
14: oggi,
1: ferma la testa così, sposta gli occhi mettili in linea, retti. Non devi alzare le ciglia. Vedi che è difficile. Io ti un po' alla tua sinistra, gli occhi alla tua sinistra, gli occhi, solo gli occhi. Guardami, guardami qua. Ma non tutto. Così. Guarda davanti
14: ieri,
1: a te.
14: Ieri, a proposito degli occhi.
1: Ti sostituisco. Hai visto una bella ragazza con gli occhi blu?
14: No, ho visto finalmente. Non dirmi come si chiama di cognome perché per me è troppo difficile. Sì. Ma due cross veramente, veramente fatti bene come traiettoria, come dosaggio e come obiettivo di far arrivare la palla. Ma veramente.
1: Taglienti
14: veramente
1: alla Marocchino. Bene. Io ho pensato al Marocchino.
14: Non sanno più crossare. Lo reputano un gesto di serie B, no? Invece il cross,
1: mamma mia,
14: come lo stop
1: è un fondamentale.
14: No, il cross non è un fondamentale, il cross è un calcio, fa parte del calcio, come tirare, crossare, dribblare, cioè, e utilizza sempre il piede per spostare la palla. Non è un fondamentale il cross, è uno dei tre o quattro gesti che entrano nel calciare, tirare in porta, fare un passaggio, crossare, dribblare, che fa parte anche della conduzione perché la devi portare.
1: Volevo dire una cosa diversa, hai ragione, e apprezzo e ammiro. È fondamentale in certe partite il giocare, anche se devi giocare a palla bassa, palla a terra, il cross, perché lì ci ho visto la volontà, la capacità, l'intelligenza di inventare qualcosa di diverso contro una squadra che si chiudeva più di molto quella non bene, poteva fare molto bene. Senti, finiamo molto prima bene. Il discorso su Spalletti e l'allenatore. Ma ai tuoi tempi, al di là che non si possono paragonare i tempi diversi, i giocatori diversi, però o te ne vai via come hai detto, no, non devi fare, così sei, tieni la testa così, bravo, guarda ancora un po' più a sinistra, no, sei una cosa incredibile, però apprezzano da casa, pensa a te, dovremmo fare una trasmissione senza farti parlare e tu che ci mimi la risposta, il tuo commento.
14: Sentiamo questa domanda. Dai.
1: Esatto. Spalletti e Pisacane alla fine, ma tu non hai mai giocato contro squadre, giocatori che provocano quella reazione che è figlia di un risultato non come avevi sperato? Cioè, perché Spalletti se la prende così tanto, poi così, dicendogli anche se no togli la mano, se no ti do lo schiaffo. Cioè, io non voglio prendermi con Spalletti, però è stato lui.
14: Ma sentiva molto la partita, perché la partita del Cagliari era un piccolo snodo. Cioè, giocavi contro una squadra difficile, una squadra di pirati, chiamiamola così, in termine nobile. C'è una squadra aggressiva con coltello in mezzo ai denti, che sa quello che vuole, che è disturbatrice. Cioè, il pirata non attacca sempre, si butta. Sembra, noi vediamo sempre i pirati che si buttano sulla nave avversaria così a prescindere. Ogni tanto fanno finta di buttarsi, sono strateghi, ecco. E Cagliari, da quel punto di vista lì, è una squadra che ha usato una certa strategia, come anche perdere tempo, ma cioè quello che mi suona strano, che nel mondo del calcio il perdere tempo è un dato costante, cioè non capisco come Spalletti si sia, non so come, adirato, eccetto che non sia stato un po', ovviamente ci sta anche condizionato dal risultato, con la Juventus onestamente forse meritava anche di più rispetto al Cagliari come occasione.
1: Sì, negli ultimi 20 minuti però.
14: Ma il momento è questo, perché guarda, io sentivo, sai, perché poi io mi informo, non è come pensi te che io vado a mangiare. Ieri sera ho mangiato il pollo con la birra, per poi tutta
1: una birra media? Birra media?
14: No, non con la birra, pollo fatto con la birra.
1: Scherzavo.
14: Fatto nella birra, non il pollo e la birra, il pollo fatto nella birra. E il Barbera, quindi ho bevuto due alcolici ieri sera.
1: Ecco perché oggi sei più lucido del solito.
14: No,
1: capito.
14: E non capisco come uno, cioè, si possa. Cioè, però ci sta, perché sai il sistema nervoso durante le partite è abbastanza.
1: Ma non è. Non denota qualche un po' di nervosismo eccessivo? E quindi magari qualche timore, qualche paura di non farcela, che la squadra non risponda. Cioè, me lo stanno riassumendo in tutte le salse. da casa i nostri radioascoltatori. Ma no, non è eccessivo?
14: Ma sì, può anche essere eccessivo, ma a me succede anche il distributore di benzina, se quello che prima di me sta tanto con la pompa, o poi sale in macchina, mette a posto il portafoglio, tira sul il deflettore, sistema i capelli e poi parte. Mi viene voglia di bocciarli dietro, cioè fa parte un po'
1: del carattere.
14: No, ci sono quando ci sono quelli che non hanno il telepass, che vanno lì, prendono il biglietto, poi invece di partire subito lo piegano, lo mettono nel sistema.
1: Se c'è il telepass non devi prendere il biglietto. Tra l'altro, no, te lo voglio spiegare.
14: No, vorrei anche spiegarti, caro direttore, con la camicia salmone sbiadita, che ci sono dei telepass dove dei passaggi
1: devi aspettare,
14: dei caselli dove c'è sia il telepass che il biglietto, cioè ci sono.
1: E aspetti ecco. Con santa pazienza, perché se fanno la corsia condivisa, il problema sei tu.
14: Io stamattina ho fatto la benzina nella macchina, poi avevo il vetro pieno di moscerini, e ho cercato di stavo pulendo, ho visto uno dietro, mi è dispiaciuto che lui aspettasse il sottoscritto che stava pulendo i vetri.
1: Però quello che era dietro di te ha appena scritto che era 10 minuti che stavi togliendo moscerini, e quindi è una questione sempre relativa.
14: La Juventus deve togliere dei moscerini
1: davanti agli occhi.
14: Ma sì, senti, deve togliersi dei moscerini.
1: Tu saresti preoccupato, un po' come tifosi o un po' critici come lo sono stato, forse ho ecceduto anche un po' oggi, a me sembra che siamo lì. 6 giornate, 5 punti dalla vetta, non che ambissi al primo posto, però di spaventare un po' più di avversarie. Pisacane invece ci dice, non è che questi si spaventano per il Cagliari? Figuriamoci in altre partite. Juve e Milan sono un po' simili, secondo me. Dimmi la tua.
14: Sono un po' simili perché non hanno il potenziale offensivo della Roma o del Napoli. Tanto per dire, perché centravanti del Napoli, se l'avesse la Juventus non sarebbe male, e ducesi in fondo fuori graduatoria dell'Inter. Ecco, cioè l'Inter ha 4 giocatori d'attacco, dei quali 2 fenomenali, e cioè, gira la frettata, poi si decide tutto lì. Ecco, insomma, tu puoi fare tutto il gioco che vuoi, però è importante che tu abbia dei giocatori che ti portino un pacchetto di gol in un determinato modo. Su questo si impone una domanda. Lo stesso Ildiz porta 15 gol come seconda punta?
1: No.
14: Il serbo porta 10 gol come seconda punta? Cioè, non parliamo della prima punta perché non ce l'ha.
1: E quindi qual è la soluzione? Qual è la soluzione tra infortuni e caratteristiche? Per quest'anno, perché non posso pensare... Allora c'ha ragione Spalletti, allora gli faccio un'altra squadra l'anno prossimo, anche se non vado in Champions, anche se non vado in Europa League, resta solo la Conference League con la finale a Torino. E allora io penso che in società o alla Juve non sono abituati a ragionare in questi termini.
14: Beh, la prima coppata sbagliata è stata quella dell'anno scorso con David Openda, preso 2 giocatori che per quanto riguarda il calcio italiano non sono in grado, non sono stato in grado di portare un certo numero di gol importantissimi. Ecco, insomma, se noi andiamo a vedere il passato ci mettiamo le mani nei capelli, perché insomma, certo, la Juventus ha avuto dei grandissimi eccetera. Quindi questa è una squadra che comunque deve come me quando ero interrogato, io che non sono mai stato un genio, dovevo ripassarmi quasi a memoria tutte le lezioni. La Juventus deve far tanto da quel punto di vista lì, per ottenere magari quello che gli altri non fanno, ma hanno davanti il genio che gli risponde alle domande, che riesce a interpretare e riesce a dare le risposte più congrue. E la Juventus non ce l'ha, ma il bello che non ce l'ha sotto diverse caratteristiche. Cioè, non ha l'attaccante che tiene palla, non ha l'attaccante rapinatore, non ha l'attaccante sornione. Cioè, ha degli attaccanti con delle caratteristiche standard che possono... Cioè, un po' come quando dice Colomani deve giocare più fuori, più dentro, più fuori, più di destra, più... Dove
1: non ho capito,
14: deve giocare?
1: Non ho capito dove dovrebbe giocare.
14: Cioè, premesso che non abbiamo neanche un attaccante che tira dai 35 metri, 30 metri e tira delle bordate. Non abbiamo Battistuta noi, ecco, insomma, non abbiamo l'attaccante che tira la sassata. Anche ti devo dire che è una caratteristica che manca a tantissime squadre, lo stesso Lautaro, lo stesso Turamo o Pio Esposito non sono dotati di un tiro dai 30 metri alla battistuta.
1: C'è la Noglu? C'è la Noglu da quelle parti.
14: Ma c'è una Noglu, è un centrocampista.
1: Sì, dico.
14: Gli attaccanti.
1: No, ho capito.
14: Ti fa male il ruolo. No, cosa c'entra? Per un attaccante.
1: No, pensavo che parlassi in generale di chi tira.
14: No. Un attaccante deve avere. Ci deve essere un attaccante che fa anche dei gol da fuori, cioè, ma non c'è nel calcio.
1: Ma se non ce l'hai, cosa devo fare? Cioè, il problema, guarda, ho seguito un po' le trasmissioni, ho seguito anche te 5 minuti. Non ce l'ho fatta, ma non per colpa tua, a dire il vero. E quindi ho girato per capire, aggiungere qualcosa di interessante a quello che era la mia lettura della partita.
14: Bisogna ottimizzare le entrate in area degli altri giocatori.
1: In che modo?
14: In che modo? Cercando di inculcare ai giocatori che quando riescono a saltare un uomo, barra due, o arrivano sul fondo entrano dentro l'area dello spigolo, la conclusione è ovviamente la prima possibilità, se c'è la forza per farlo, la visione della porta per farlo, o se no devono ottimizzare il passaggio, devono farlo bene, devono servire l'attaccante o chi entra in area nel modo migliore per questo attaccante, perché insomma, cioè, non a caso l'Inter quando entra in area gli attaccanti non sono egoisti, non sono particolarmente egoisti gli attaccanti dell'Inter, lo notavo l'altro giorno, entrano in area e l'opzione di servire un compagno magari meglio piazzato ce l'hanno, ma questa è una caratteristica che è molto importante, che dipende dall'intelligenza calcistica del giocatore che entra lì, non dall'intelligenza normale, dall'intelligenza calcistica in quel contesto, perché lì si perde un attimo, si pensa che la fretta sia e la rapidità sia la cosa più importante, invece non è quella, è la precisione, come altrettanto io ho visto Napoli-Frosinone è arrivato diverse volte sulla linea di fondo, proprio dentro l'area piccola sulla linea di fondo, e gli attaccanti del Frosinone erano fermi, chi era dentro l'area era fermo. L'attaccante, quando uno arriva sul fondo, un suo compagno di squadra, non deve essere sempre per percentuale totale fermo per calciare, si deve muovere, perché muovendosi comunque guadagna qualcosa sul difensore e permette a chi arriva sul fondo di servirti, non con un'opzione sola.
1: Non pensi che...
14: Ma queste cose qua, vedi,
1: non si insegnano.
14: Non si insegnano come non si insegnano. Cominciano già a non insegnarli dai ragazzi. Devi avere la fortuna di avere dei giocatori che ce l'hanno nel loro DNA, ecco, insomma.
1: Cosa gli insegniamo allora ai calciatori, se hanno già dei limiti, se è un mercato che non è stato all'altezza delle aspettative?
14: Il problema non è quello che insegniamo, il problema è quello che non hanno voglia di imparare, chi li deve insegnare.
1: Però
14: e quello è il problema, perché non le sa, queste cose non le sa, cioè queste cose qua la maggior parte non le sanno, le trascurano.
1: D'accordo con te, ma a questo punto, dicevo, ho ascoltato in quest'altra trasmissione e ha illuminato questo mio pensiero, alcune squadre stanno mettendo fortemente in discussione, non i tifosi, in discussione l'allenatore, in alcune squadre si mettono in discussione gli infortuni, in altre squadre si mettono in discussione la qualità dei giocatori. Dov'è la verità nella Juve quest'anno? Perché Spalletti è da ormai un anno, a fine mese compie un anno alla Juventus. A me sembra che sì, ci siano delle cose incoraggianti, ma sul livello dell'anno scorso. Non dico della prima giornata giocata con lui e non dico neanche l'ultima pareggiata col Torino l'anno scorso. Dov'è la verità? Cos'è che non sta facendo l'allenatore o non stanno facendo i giocatori? Perché bisogna dirlo chiaramente a un certo punto.
14: Ma i giocatori, teniamo presente che noi diamo sempre valutazione sul divano o sulla sedia, quindi il campo cambia completamente e cambia anche la visuale che hanno il giocatore. Noi insegniamo da fuori quando è molto importante capire come si trova uno dentro, che non è riferito solo ai movimenti che fanno vedere sulle fa, ma non c'è un grande interesse a queste cose qua, ed è uno, salvo rarissime eccezioni. Certo che quando c'è anche da dire che a Xavi e Iniesta non è che dovevi insegnarle queste cose qua, dove dovevano sbarcarsi come stoppare una palla, dice. Però quando tu menzioni Xavi e Iniesta, devi anche tenere presente chi era il mediano che giocava davanti a loro, che gli permetteva di fare quello. Noi abbiamo una visuale focalizzata che secondo me è sbagliata. A me capita molto quando vado nei ristoranti. Io quando vado in un ristorante e vedo la sala, do un'occhiata alla sala, ma è una cosa che faccio normalmente, perché è un'abitudine, ma guardo com'è la sala. Poi guardo quando viene il direttore di sala, poi guardo quando vengono i camerieri se notano qualcosa, poi guardo ancora quando ci sono i movimenti come si comportano. Adesso guardano solo in una direzione, diciamo che guardano solo la sala e basta. Forse non pensano che c'è ancora un margine di miglioramento del giocatore dal punto di vista tecnico, ecco. O forse ritengono delle priorità come la tattica, come le capacità fisiche, ancora più fondamentali e più indispensabili che i gesti tecnici, ecco, insomma.
1: Abbiamo sentito la campana suonare, o ti hanno chiamato all'ordine o è finita la nostra trasmissione, direi la seconda, sono le 15.
14: No, ma vedi, sai cos'è la cosa,
1: sì,
14: che dà più fastidio? Che io ho fatto questi 10 minuti con te,
1: sì,
14: parlando di queste cose qua, ma sai a chi rimane queste cose qua? Agli addetti del lavoro, non so se c'è qualcuno che ci ascolta, che fa l'allenatore, che dice, ma non gli interessa niente questo, non ha anche ascoltato, cioè, Marocchino sta farneticando, sta facendo
1: e questo è un mazzetti. Limite, sì, Radio Bianconera, certo, eccetera, le trasmissioni si preoccupano di difendersi, di difendere le proprie posizioni,
14: no, ignorano
1: senza ascoltare.
14: Non ho detto che non le ascoltino, ma le ignorano, hai capito, che è una cosa,
1: è un atto di presunzione, cosa, questo però,
14: è un atto di, no? Beh, perché sì, certo, un atto di, ma non presunzione, non so come dire, è farsi un vaccino per la scarlattina quando avresti bisogno di un vaccino per tutte le malattie infettive.
1: Noi ci risentiamo la prossima settimana. Mi spiace ammettere.
14: Sei invecchiato.
1: Mi spiace ammettere semplicemente una cosa, caro giovane marocchino, che anch'io ti ho ascoltato, ma non ho recepito nulla di quello che mi hai detto.
14: Non avevo dubbi. Siamo stati attentissimi.
1: Grande Marocco, la adoriamo.
14: Sai, per recepire, mentre io dico queste cose qua, tu dovresti avere
1: finalmente guardi davanti.
14: Le fregole nelle gambe che si muovono, capisci lì, perché adesso tu sei impalato dalla sedia. Tocchi per terra, proprio.
1: No, infatti ti volevo dire, sono un po' come sul seggiolone da bambino, sto muovendo le gambe, no? E non riesco a pigiare quel pulsante che interrompe la comunicazione. Hai capito? Va bene? Devo andare a prendere la pappa. Ti saluto.
14: Ciao,
1: è sempre bello. Ciao. Parlerò all'editore in queste settimane. Ciao, domenica, alla prossima. Ho girato tutto. Interessantissimo, come pochi altri interventi oggi. Sto scherzando, ovviamente. Ascoltare è bene, recepire anche, e poi siamo tifosi, siamo cronisti. Mi sembra che in questo momento non c'è un pareggio o quella possibile vittoria che poteva arrivare a poter cambiare troppo il giudizio su una situazione che si trascinano da tempo. Una squadra troppo piatta che emerge quando mollano un po' gli altri, almeno a Cagliari ho avuto questa impressione. Vi lascio nelle mani del prof, attenzione che oggi ho saputo che interroga, anche perché tanti vocali non li ho fatto sentire. Ciao, a domani, ciao Manuel.
15: Cose di calcio.
16: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
17: Radio Bianconera.
18: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
19: Colpo di tacco.
18: Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
12: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.

0: Fa il punto sullo stato dell'economia italiana e ammette: la crescita non ci soddisfa. Poi una frecciata all'Unione. L'Italia non siede in Europa per dire sempre di sì. Sentiamo.
1: L'Italia non siede al tavolo europeo per dire sempre sì. Siede lì per dire quello che va detto quando va detto, anche se è scomodo, anche quando costa. Perché l'Italia è tra le nazioni che l'Europa l'hanno fondata e ha il diritto e il dovere di dire quando qualcosa non va, non per indebolirla, ma esattamente per il contrario, per renderla più forte.
2: La guerra tra Russia ed Ucraina prosegue anche per le vie della diplomazia, la tensione è alta anche tra i leader e arriva fino agli Stati Uniti. Ieri il presidente americano Trump ha annunciato l'entrata in vigore immediata di una tregua energetica, sostenendo che Mosca e Kiev hanno entrambe accettato l'accordo. Zelensky ha riferito che l'Ucraina è pronta a firmare, ma anche la Russia dovrà dimostrare di accettarla. Non vogliamo una tregua, vogliamo una pace duratura e siamo pronti a fare tutto il possibile per realizzarla, la replica del Kremlin.
0: La cronaca, la morte di Davide Rossi. In un video i RIS ricostruiscono i suoi ultimi attimi di vita. Grazie al lavoro dei RIS abbiamo la certezza ora che almeno una persona nel vicolo ha stazionato per circa 20 minuti attendendo che Davide Rossi non respirasse più e accertandosi che non potesse essere soccorso. Lo ha detto il presidente della commissione d'inchiesta Gianluca Vinci al termine dell'audizione dei RIS.
2: Proseguono le indagini sul caso di Greta Astarita, la donna di 33 anni morta al settimo mese di gravidanza a Napoli insieme alla bambina che portava in grembo. Dopo il sequestro delle salme e delle cartelle cliniche da parte della procura di Torre Annunziata, si attendono ora i risultati dell'autopsia. L'inchiesta interessa l'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, dove la 33enne di Piano di Sorrento si era recata per un forte dolore all'inguine e dopo una serie di esami era stata dimessa.
0: Diminuiscono i reati denunciati in Italia. Nel 2025 erano 2,36 milioni, 42.242 in meno rispetto al 2024, meno 1,8%. Erano anni che non si andava in negativo. A far scendere i numeri è soprattutto la decrescita dei furti, meno 62.000, mentre altre tipologie di reati sono in aumento a partire dalle truffe e dalle frodi informatiche. Sono i dati che emergono dall'ultima edizione dell'Indice della Criminalità del Sole 24 Ore, che ha esaminato le denunce ogni 100.000 abitanti nelle varie città. La maggior parte dei reati denunciati, oltre il 47% del totale, si concentra nei grandi centri urbani. Milano, Firenze, Roma, Bologna e Torino sono in testa alla classifica.
2: Ed è tutto. A più tardi.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
4: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera.
5: L'unica che conta.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: La Juve del lunedì. Snoccioliamo numeri, statistiche e giudizi dei tifosi senza processi inutili sulla partita del weekend della Juventus.
8: Eccoci qua, pronti a partire con la Juve del lunedì del 12 ottobre, Columbus Day, tra le altre cose, così non è mica un giorno come un altro questo, è la scoperta dell'America, e forse bisognerebbe scoprire qualcosa anche di questa Juve, trovare il grimaldello per farla svoltare. Mi pare che Spalletti inizi a innervosirsi un po', ho la sensazione dalla sua conferenza stampa, dall'atteggiamento con Pisacane, da alcune risposte piccate ai giornalisti, che insomma abbia questa sensazione che è un anno che ci lavora ma non riesce a venirne a capo, perché rivediamo l'ennesima partita fotocopia di tante altre della passata stagione. Quindi lui dice, va bene, giocando così ne vinceremo tante, fra

0: già sentita e risentita. Il problema è che devi vincere anche quelle giuste, come questa qui, quando fai 10 tiri in porta, 2, mi pare che fosse questa la statistica, più una traversa, quindi 11 potenziali occasioni, e fai un solo gol e tiri 10 calci d'angolo e non ci combini niente, e hai il 72% di possesso palla che te la lasciano volentieri soprattutto nel primo tempo perché non combini un tubo, hai anche la sensazione, insomma, che forse qualche scelta iniziale sia discutibile. Poi, per carità, gli allenamenti li vede meglio lui di noi, però un Celik affaticato, un Conceição non lucidissimo, un McKennie non proprio al meglio, insomma, metterli tutti e tre titolari forse è stato un po' un azzardo, o forse anche un modo per dare continuità alle scelte del passato, per la carità. Però poi, vedendo come sono entrati Zegrova soprattutto e altri, mi sembra che la differenza si sia vista. Niente, l'ennesima partita sembra di ricommentare Cagliari-Juve dell'anno scorso, però questa volta con un punto in classifica invece che con 0 punti. Però non cambia di tanto la sostanza della vicenda, una Juve così che non sappiamo più come definire, nel senso che abbiamo finito un po' anche le parole dopo averle usate per commentare prestazioni come questa di continuo. Adesso inizia un tour de force che porterà la Juve fino alla prossima pausa ad affrontare adesso il Celta di Vigo in trasferta, poi ci sarà la Lazio in casa, Lazio capoclassifica in questo momento insieme all'Inter, peraltro con lo sciopero del tifo annunciato dai gruppi organizzati della Curva Sud, e immagino con la squalifica di Spalletti, che è stato espulso per il battibecco con Pisacane alla fine della partita. Poi ci sarà, dopo la Lazio, l'altra partita di Europa League in casa contro il Rennes, poi altre due belle trasferte di campionato con Lecce e Genoa, poi il Napoli in casa, e si chiude con la Fiorentina a Firenze. Questo è il ciclo di partite ravvicinate che la Juve dovrà fare da qua fino alla prossima sosta per le nazionali. Grandi cambi non se ne possono fare, nel senso che poi le rotazioni sono limitate dagli infortuni. Forse con questo modulo, con i due attaccanti, ecco, anche se Voltemade continua a essere, diciamo, un po' un oggetto misterioso, anche uno di 2 metri che non riesce a far gol di testa neanche da un passo, però al di là di quello, perlomeno quando è entrato lui, diciamo che qualche difensore gli andava dietro, e Colomboani ha avuto quelle 2 o 3 occasioni in area, una l'ha concretizzata, una ha preso la traversa, l'altro ha fatto quel velo che credo che Manuel gli avrebbe tirato volentieri dietro una ciabatta, giusto su quel momento lì, da quello. No comment, va bene, il no comment di Manuel è più che eloquente. Ma partirei con Vincenzo Greco, che ha dato saluto. Ciao Vincenzo.
1: Ciao Luigi.
0: Dalle considerazioni finali del tuo pezzo che ho letto su Pensieri Bianconeri, questa analogia, insomma, tra la Juventus e la Ferrari, partendo da una dichiarazione di Verstappen, se non sbaglio, no?
1: Sì.
0: Che dice: sì, la Ferrari è una grande storia, ma non ci vengo perché io voglio vincere. E tu hai un po' la sensazione che magari questa cosa la inizino a dire anche certi giocatori quando vedono che la Juve negli anni sta accumulando queste serie di risultati deludenti, non alza trofei e soprattutto non dà la sensazione di avvicinarsi al momento in cui li alzerà, perché, come dicevo prima, siamo sempre a commentare la stessa cosa, qua un disco rotto, ci siamo anche un po' stancati, no Vincenzo?
1: Sì, sì, sarà un caso, ma sia Ferrari che Juventus in questo momento sono gestite dalla stessa proprietà e mi sembra che i risultati siano molto simili, quindi una grande storia, un grande blasone. Però se si vuole vincere non si va né alla Ferrari né alla Juventus. La Ferrari arriverà nel Mondiale Costruttori sempre un po' terzo, quarto posto. La Juventus, ci sono più competitori, e quindi arriverà sesta, settima. Questa io l'ho detto da subito che la vedo tra il quinto e l'ottavo posto. In caso di over performance, quarto, ma non ne vedo di over performance. No,
0: mi sembra che siamo sulle performance standard qua, sì, rispetto al
1: la
0: passato.
1: Solita, il solito giro palla, cambiato per possesso palla.
0: 10 tiri in porta a 2, gli altri però a momenti fanno 2 gol con 2 tiri in porta e tu ne hai fatto uno, hai preso una traversa, per carità. Non gli ha detto neanche bene, perché traversa da lì, però si segna di solito, insomma, da quei due metri.
1: Sì, se fai un gran tiro da fuori e prendi la traversa, puoi dire che sei stato sfortunato. Se stavi sotto rete e prendi la traversa, hai sbagliato un gol. E anche il gol di Colomoni, sì, ho letto tanti commenti, ha segnato perché è entrato Voltemade. secondo me ha segnato perché è arrivato un cross buono e lui quasi per caso si è gettato di testa. Non ci vedo questa scientificità in questi gol. Sì, certo, poi la punta in più occupa di più l'area nel primo tempo. Noi il Colomonino stiamo sfruttando poco e male, perché no, poco no, perché gioca sempre male, perché gioca completamente fuori ruolo. Lui dovrebbe stare all'esterno, quindi o a destra o a sinistra, ma non lì a fare la punta centrale, completamente fuori dal gioco e da tutto, e fa pure brutte figure. Cominciamo a rimeditare, sì, secondo me, il modulo, i giocatori su cui puntare, magari un po' di riposo a Conceição, che è sempre più fumoso, non farebbe male, un po' di spazio in più a Zegrova, che è un dribblomane pure lui, però mi sembra un po' più...
0: Almeno tira in porta, diciamo, che qualcosa.
1: Però qua non è manco una questione di allenatore. Io penso che i segnali di nervosismo di cui parlavi tu sono evidenti e non possiamo non trascurarli. Spalletti comincia a sentire l'impotenza che hanno sentito tutti gli altri.
0: Ma infatti io questo dicevo in apertura, cioè la sua conferenza stampa di fine partita, quando gli chiedono quella cosa, se alla fine non è arrivato chi voleva lui, che aveva chiesto delle cose che non state, ha detto... Potrebbe essere, insomma, mi sembra che abbia un po' alzato bandiera bianca con le dichiarazioni del dopo partita, come a dire, oh, io così so fare, così ho fatto il meglio possibile, è un anno che ci lavoro e siamo sempre punte da capo, che creiamo tanto, concretizziamo poco, gli altri la prima azione ci fanno gol. È una squadra, questo va sottolineato, che ogni volta che prende gol per prima non vince la partita, perché questa è una statistica impressionante, la Juve tutte le volte che andate sotto, ma ben che vada pareggiato, come è successo in questo caso, altrimenti perde, come è successo a Sassuolo, per esempio, in cui è andata sotto ripetutamente, tra l'altro, quindi anche buttato via dei punti. Quindi questi sono punti buttati, perché vista la partita, ripeto, se leggi i numeri, 10 tiri a 2, 10 calci d'angolo a 1, tutto così, possesso palla 72A, ma poi alla fine... Poteva anche fare il 2-0 Cagliari, per dire, a un certo punto nel primo tempo. Poi voglio vedere se la raddrizzi. Stavo rivedendo adesso l'azione del gol che sta passando qua su Sky. In effetti Voltemade perlomeno se ne porta via due su quell'azione lì. Diciamo non serve a molto dal punto di vista pratico, però perlomeno Colomuani rimane uno contro uno nella circostanza. Ecco, io partirei da questo dal punto di vista tattico. Cioè continuo a vedere questo Spalletti che si ostina a giocare come se avesse un centravanti. Che però non ce l'ha. Allora qualcosa devi fare, cioè o metti due punte o metti Nico Gonzalez subito seconda punta, come ha fatto a un certo punto nel primo tempo, e poi da lì in poi ha giocato sempre con le due punte, perché mi sembra obiettivamente che se ne metti due statisticamente è più probabile che uno ti rimporta, ecco, anche solo per leggere i grandi numeri. E poi dicevo mio vecchio allenatore, quando non sai che pesci pigliare, 4-4-2, cross, qualcosa succede prima o poi, e buonanotte, a sto punto gioca semplice, diciamo.
1: Ma i cross li devi fare per chi li sorprende, Voltemade ha solo l'altezza, ma non ha, l'hai visto?
0: Gliel'ha passata al portiere di testa.
1: Alcuna forza, né Colomani è questo colpitore di testa, pure lui ha una discreta altezza, ma non è un colpitore di testa classico, quindi... Ci vedrei, se dobbiamo fare il 4-4-2 all'inglese vecchia maniera e tanti cross, allora è meglio Gatti.
0: Infatti mi aspettavo che lo buttasse dentro alla fine, e invece non l'ha messo stavolta.
1: Non l'ha messo, ma c'è qualcosa tra i due, perché insomma lo fa preparare ma non lo mette quasi mai, ci sarà stato qualcosa sicuramente.
0: Sicuramente, adesso vediamo, magari gioca in Europa League, in cui non può esserci peraltro Zegrova. Il nostro amico Alessandro da Roma ci sottolinea questo aspetto, 2025, dopo 6 giornate 12 punti con Tudor, 2026 11 punti con Spalletti. Ma io ribadisco, cioè, in questi anni la Juve ha costruito una squadra da 70 punti, poi ti va bene ne fai 75, ti va male come l'anno scorso ne fai 69, ti può andare anche peggio farne 65, però stai lì, cioè questo è il valore di questa squadra, secondo me. È inutile che giriamo la frittata 100.000 volte. Per arrivare a 75, che vuol dire zona Champions abbastanza garantita, però queste partite qua le devi vincere, perché poi sennò ti crei delle situazioni complesse. Poi che quelli della Juve siano sempre dei suicidi assistiti anche da decisioni arbitrali, questo va detto, perché secondo me, allora, la munizione di McKennie non sta né in cielo né in terra, perché lui fa una scivolata a prendere il pallone e quindi non mi pare proprio neanche che fosse fallo quello lì. Dopo un quarto d'ora hai ammonito un giocatore. Su Douglas Lewis io vorrei vedere la sensazione nell'altra area, quante volte la fanno rivedere, se ci sono due difensori della Juve che entrano in quel modo su un attaccante del Cagliari in area di rigore. Quindi poi invece quella lì sparita dalle moviole e tanti saluti. Però questo va detto, perché per onestà c'è anche quell'aspetto, non è determinante, però questa Juve non è in grado di essere più forte anche di queste cose qua, insomma.
1: No, gli arbitraggi ce li abbiamo contro da un po' di anni. Io ieri nel post, sul post, ho scritto quinto anno Marotta League, perché ora no, c'è chi ragiona avanti Cristo e dopo Cristo.
0: Tu sei qua a Marotta.
1: Nel calcio dopo Marotta League.
0: È come a Burbe Condita, come dicevano i romani, diciamo così. Speriamo che arrivi un po' meno lungo come periodo, ecco.
1: Per me la Marotta League inizia da quando la Juventus ha avuto le penalizzazioni per le inventate plusvalenze che ha fatto evidentemente con se stessa. Da lì, quindi, credo sia il quinto anno, no, forse sarebbe il quarto, però è iniziata prima.
0: Sì, già, sì.
1: Da quando si è parlato di playoff, che ora non se ne parla più.
0: No, certo, adesso va benissimo così, anche perché vedi che sono contenti che vince una volta l'Inter, una volta il Napoli, una volta il Milan. Vediamo se quest'anno tocca la Roma oppure no, anche se le ultime cose arbitrali fanno pensare che comunque... Ecco, questo volevo chiederti, cioè questa improvvisa svolta arbitrale, a parte la Juve che sappiamo che, diciamo, fa un campionato a parte da quel punto di vista lì, è un po' come a dire ok, ho capito, cioè, io mi immagino Orsato al centro del cerchio, intorno un cerchio di persone col fucile puntato, e lui ha detto ok, ho capito, va bene così. Ho avuto questa sensazione, ma io sono cattivo, lo sai.
1: Boh, però sei un cattivo che ci azzecca. È la stessa sensazione che ho io, che ho evidentemente la faccia più da buono, no? Tu hai proprio la faccia da cattivo,
0: da brutta, da mina, da un mina qualunque.
1: Io temo che in un western avremmo fatto i buoni tutti e due, però credo che è così. Non vedi come subito la politica dei pestoni da non riguardare è cambiata appena, come noi abbiamo detto. Noi complottisti avevamo detto
0: di aspettate alla prima occasione,
1: quando l'Inter, che
0: o
1: cosa
0: quando non danno un rigore,
1: è toccato
0: all'Inter,
1: arriva la decisione favorevole.
0: Assolutamente.
1: E il punto è che l'Inter, senza vincere, non si sta sostenendo economicamente con gli ingressi economici che procurano le vittorie sportive. E quindi credo che è un momento in cui non si può dare spazio ad altri, neanche alla Roma di Malagò. Quindi credo che anche quest'anno assisteremo in pieno alla Marotta League. Io mi auguro che i tifosi della Roma, così tanto avvelenati contro di noi per da una vita, capiranno dove sta il vero, come dire, l'inghippo che impedisce di vincere, dopo che per una vita ci siamo sentiti dire che eravamo i ladri, i buffoni, quelli di potere, il palazzo, quelli con la chiave del palazzo. È cosa strana, perché poi Calciopoli e quell'altra invenzione delle plusvalenze sono venute verso di noi, e quindi tutto sto potere mi pare che non è che si sia stato tanto esibito. C'era di tipo politico quando c'era Agnelli, che non aveva bisogno di alzare certo il telefono, come invece hanno fatto in sede Inter, e vediamo anche come sono stati ampiamente retribuiti gli alzatori di telefono. No. Speriamo che a Roma lo capiscono. Ecco.
0: Anche perché forse questa cosa di ieri. Rocchi a Dazon, che già dalle intercettazioni risultava che era lui che dava le direttive, non Giorgia Rossi, in un'intercettazione l'ha detto chiaramente, insomma, questo discorso. Adesso è lì di persona, per questo che dico che Orsato secondo me si sente accerchiato, perché adesso viene anche giudicato da Rocchi. Cioè, vi rendete conto in che situazione ci siamo cacciati col calcio italiano? L'ex designatore che si è dimesso per uno scandalo, che poi si è rientrato, per carità, dal punto di vista penale sportivo, vabbè, chi ne sappiamo come ragiona, e lo mettono a giudicare il suo successore. Cioè, sono delle cose veramente inenarrabili, quasi come quello lì che faceva il commissario di se stesso, che non è un film comico, ma ecco, che secondo te, dal punto di vista proprio, non so, di un possibile ricorso, qualcuno parla addirittura di penale in questa situazione qua di Malagò. Ho sentito l'avvocato Miele che dice no, qua si rischia di andare nel penale con una vicenda del genere. Cioè, ma è possibile, cioè, in un comune che viene commissariato, il commissario può essere il sindaco precedentemente?
1: No. No, mai, cioè, è proprio la è proprio la figura del commissario che è colui che interviene quando l'organo deputato a intervenire non interviene o interviene male o non è più legittimato a farlo, e quindi che sia nei comuni sciolto per mafia oppure perché per motivi finanziari, perché va in
0: bancarotta, sì.
1: Ci sono dei casi in cui rimangono rimane il consiglio, il consiglio comunale, la commissione si forma solo per ripianare i debiti, però ora questo è una particolarità, però a volte i comuni vengono sciolti anche per motivi finanziari. Ora, il motivo per cui si doveva sciogliere il commissario della PGC, e se come si è sciolto, è perché era l'elezione è illegittima. Io penso che è una regola da ripetere, forse, perché questa regola che impone l'elezione a chi è già tesserato, per esempio, impedisce la proposta che avevo fatto io, uno completamente da fuori. Io parlavo di Velasco, era ovviamente una provocazione, però Velasco non credo che abbia la tessera della FIGC, e quindi rimane tutto troppo interno. Quindi è una regola da cambiare, ma finché ci sono le regole vanno applicate. E ora non possiamo veramente credere alla storia che la colpa è solo di uno, del segretario?
0: O dobbiamo credere che quel posto lì facesse gola per qualcun altro che era nelle altre nelle intercettazioni? Anche lui c'era dentro.
1: Festeggiava sul campo gli scudetti dell'Inter. Era tutto scritto, infatti l'avevamo detto.
0: Altro che.
1: Guarda quanto ci azzecchiamo.
0: Ma noi siamo della scuola andreottiana. Pensare male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca. Poi dopo un po' che hai capito come funzionano le cose, diciamo che si segue poi una linea abbastanza logica. Marco da Imola.
1: È una cosa pubblica. Quindi è vero che si potrebbe sfociare nel penale, cioè sono comunque amministrazioni di pubbliche amministrazioni, per cui si applicano, dovrebbero applicarsi tutti quei reati previsti contro la pubblica amministrazione. Loro fanno come se fosse cosa loro.
0: Il circolo Aniene allargato a tutto il circondario di Roma e di Torri, diciamo.
1: Però
0: così.
1: Non se ne parla, io lo vedo che pure a livello di tifoserie basta che non vinca la Juve.
0: Sì, è così.
1: Ed è una cosa che è veramente triste, cioè vi accontentate di così poco. È il momento vostro, non è il momento della Juve che si fa male da sola. È venuto il vostro momento, ma vi rendete conto che vi stanno prendendo in giro e che vi accontentate di qualche briciola che sarebbe l'ennesimo campionato vinto dalla Juve, che ora finalmente non è vinto? Andate a vincere, dico io, e capite dov'è il vero malaffare.
0: Sì, poi c'è il discorso dei calendari, che preannuncio che venerdì approfondiremo con chi ha condotto questa ricerca molto molto capillare e con un metodo scientifico, cioè non a caso, analizzando, ha iniziato dal 2024-25, poi farà 25-26 e questo attuale 26-27, le giornate di campionato che corrispondono, diciamo, dal punto di vista temporale al girone di Champions, quindi da quando c'è il maxi girone di Champions, e anche dal punto di vista dei calendari redatti da Butti, ma è un caso, perché lì sappiamo che l'algoritmo si autoimposta e nessuno gli dà dei paletti, per la carità, figuriamoci, non crediamo, però casualmente. E allora, e qual è la squadra che riposa di più di tutte, quelle che fa la Champions? L'Inter. Qual è quella che ha il saldo migliore tra pre e post Champions? L'Inter. Qual è quella che quando affronta un confronto diretto con un'altra di Champions ha i giorni di riposo in più rispetto all'altra? L'Inter. Qual è quella che trova le neopromosse con maggior frequenza quando ci sono due partite di Champions consecutive? L'Inter. E in tutte queste graduatorie invece la Juve è sempre al fondo, con un distacco netto tra le due squadre. Quindi, se vogliamo credere al caso, crediamoci, però queste cose influiscono. Diceva giustamente Franco Ordine l'altro giorno, ma è una maratona, è vero, ma vorrà dire partire in discesa o partire in salita in una maratona, no? Crei una differenza, poi dopo magari alla fine arriva tutte e due la pianura, ma intanto uno ha fatto la discesa e l'altro ha fatto la salita.
1: Sì, e beh, influisce molto dal punto di vista fisico,
0: psicologico,
1: e ancora di più dal punto di vista morale, no? Perché se parti bene poi ci credi e continui bene, insomma, sei sull'onda, sulla scia, se c'hai davanti una salita è già più difficile, e vedi che la salita ce l'hai solo tu e gli altri no, è ancora più difficile, ti demotiva, tanto più in un gruppo che non è granché motivato, e questo purtroppo bisogna dirlo, no? Nella Juve in questo momento Spalletti sta cominciando un po' a perdere pure lui la pazienza e
0: la fiducia, forse anche la fiducia nel gruppo, nella fiducia, sì. Pare così.
1: Io vorrei, so che è un argomento molto divisivo, però io spero che prima o poi di rivedere Antonio Conte. Sì, è vero, ci ha lasciato in quel modo, è stato un traditore, è andato ad allenare gli altri, tutte queste sono argomentazioni che vengono ripetute molto in radio e anche nella pagina Pensieri Bianconeri, e sono di tutto rispetto. Però sai che ti dico a questo punto? Io penso che una sferzata, perché io ieri, solo Conte la può dare, ieri vedevo una squadra demotivata che non ci crede, tranne qualcuno che c'ha carattere di suo, gli altri timbrano il cartellino, e vedo un atteggiamento del genere ormai da anni. E quindi, visto che non ci riesce la società, perché la società è come non ci fosse, sì, ti fa l'aumento di capitalizzazione, ma poi a tutto questo non segue un atteggiamento come dire: oh, io ti ho messo i soldi, mo però andiamo pedalate, a vincere. Non c'è tutto questo. Pensare che solo coi soldi si possa
0: assolutamente risolvere la situazione.
1: No. Come... E che almeno ci sia un allenatore che invece su questo sappiamo che è una garanzia. Poi se non ci riesce neanche lui, chiudiamo proprio baracca.
0: Allora ti porto i saluti di Marco da Imola, che ti sgrida perché non sei riuscito a dare lezioni di ripetizione a chi ne è, ovviamente scherza naturalmente su come funziona.
1: Ci ho provato, ma
0: no, è sfuggente, sfuggente.
1: Lui.
0: Assolutamente. Niente, ti do appuntamento la prossima volta, Vincenzo, perché adesso incombe il notiziario, quindi grazie per essere stato con noi anche questa settimana, ci sentiamo presto. Ciao, ciao Vincenzo.
1: Grazie a te, ciao a tutti.
0: Notiziario, poi torniamo, vai Manuel.
2: La Juve del lunedì.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Calcio in apertura, siamo consapevoli del fatto che dobbiamo giocare 7 partite e ottenere il massimo per qualificarci. In Champions nessuna gara è facile. Christian Kivu presenta così la sfida che attende l'Inter nella seconda uscita in Champions League. Il turnover ha detto: nelle partite che affrontiamo abbiamo bisogno di energia e determinazione. In base a quello si sceglie, ha confermato a Sky. Abbiamo una rosa importante che mette a disposizione del gruppo i valori individuali. Sarà il francese François Letizier l'arbitro di Roma-Real Madrid, valida per la seconda giornata di Champions League, e in programma mercoledì alle 21 all'Olimpico, quando arriverà il Real Madrid dell'ex Mourinho. 4 i precedenti tra i giallorossi e il direttore di gara, con un bilancio di 2 vittorie e 2 sconfitte, sempre in Europa League. Intanto stasera si chiude la sesta giornata di Serie A, dalle 18.30 in campo Atalanta e Venezia, alle 20.45 Torino-Udinese. Grande sorpresa al Masters 1000 di Shanghai, Carlos Alcaraz saluta il torneo cinese al terzo turno, lo spagnolo ha perso contro il belga Zizou Bergs, numero 39 al mondo, per 7-5-7-6 in 2 ore di gioco. Una partita molto complicata per Alcaraz, che, soprattutto nel primo set, non è riuscito a esprimere un grande tennis. Con il KO di Alcaraz, Sasha Zverev è sicuro di chiudere il 2026 come numero 1 al mondo. 3 medaglie che arrivano a distanza di anni e restituiscono valore ai risultati ottenuti sul campo. Antonella Palmisano e Davide Re le hanno ricevute dal presidente della FIDAL, Stefano Mei, dopo la riassegnazione ufficiale in seguito alle squalifiche per doping dei precedenti vincitori. Per Antonella Palmisano 2 argenti nella 20 km di marcia, quello degli europei di Berlino 2018, tolto alla ceca Aneska Rakotova, e anche agli europei Under 23 di Tampere 2013, dopo la cancellazione del risultato della russa Svetlana Vasilieva, prima al traguardo. A Davide Re è stato invece consegnato il bronzo europeo Under 23 nei 400 metri di Tallinn 2015, dove aveva chiuso al 4° posto per effetto della squalifica del russo Pavel Ivasco, secondo in quella gara. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
2: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
4: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera. L'unica che conta.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, addensamenti al mattino sulla Valpadana, specie centro-occidentale, ma in diradamento. Altrove condizioni di tempo più soleggiato, temperature stabili con massime tra 19 e 23 gradi. Al centro, tempo stabile in prevalenza soleggiato con qualche innocuo annuvolamento al mattino sul versante adriatico, temperature stabili con massime tra 20 e 23 gradi. Al sud, lieve variabilità sul basso Tirreno e sull'Adriatico, ma senza fenomeni associati. Altrove generalmente più soleggiato, temperature stabili con massime tra 20 e 24 gradi.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera, nati per vincere. La Juve del lunedì.
0: E rieccoci con la Juve del lunedì, il 12 ottobre, Luigi Schifo per servirvi, Manuel in regia, i vostri messaggi naturalmente. Dunque, Giacomo da Susa, oggi non posso sentire in diretta ma lo farò in podcast, va bene, però manda il messaggio lo stesso e questo va a sicuramente a suo vantaggio. Desidero tornare alla partita di ieri che a mio parere ha confermato due cose. La prima è che con Seisao non sta migliorando e continua a giocare come al campetto, saltando un paio di uomini ma senza essere capace di fare la scelta giusta o giocare per la squadra. La seconda, Spalletti non è in grado di gestire in modo diverso le partite quando davanti a squadre chiuse che giocano di rimessa, non ha un piano alternativo e ieri è pure sbagliato gli uomini nella formazione iniziale e sono stati due punti buttati. Allora, caro Giacomo, sul Conceição forse il fatto di aver giocato anche tre partite consecutive col Portogallo poteva far capire già in sede di pre-partita che non sarebbe stato al massimo della condizione, ed avendo Zegrova in buone condizioni, con una buona voglia e col fatto che non gioca in Europa League, poteva essere un'idea farlo partire al primo minuto, però abbiamo visto che la scelta è stata diversa. Peraltro Zegrova subentrando è stato molto molto incisivo. Quanto a Spalletti, che non è in grado di gestire questo tipo di partite, si è andato anche sotto. È una squadra questa però che è un problema che ha nel tempo, cioè che quando va sotto si perde, poi ci mette mezz'ora a riorganizzarsi, poi crea in maniera confusionaria e alla fine un pallone magari te lo butta dentro, ma non vince mai una partita in rimonta neanche a pagarla. Quindi tutte queste cose qui non so quanto incidano Spalletti in queste cose e quanto non sia piuttosto un organico costruito in modo un po' così dal punto di vista caratteriale. Dall'altra parte però ti confermo che ho avuto la sensazione dalla conferenza stampa e dalla dichiarazione post partita di Spalletti che questa partita qua abbia lasciato un segno in negativo su di lui, proprio perché è l'ennesima. Poi lui l'aveva già detto col Cagliari l'anno scorso, abbiamo fatto quel tipo di partita che meritavamo di vincere eccetera eccetera, la rifai uguale identica. Insomma, vuol dire che a un anno di distanza siamo sempre allo stesso punto e forse anche a Spalletti viene un po' di depressione. Dall'altra parte cerchiamo di capire se i giocatori recepiscono i messaggi di Spalletti, se in settimana fanno qualcosa di diverso in preparazione delle partite. Queste cose qui noi non le possiamo sapere perché gli allenamenti ti fanno vedere quei cosi su YouTube che durano 30 secondi e non ci capisci niente, poi vedi sempre le stesse cose della partitella e quindi non sappiamo esattamente che tipo di lavoro venga fatto in settimana. Certo è che quello che vediamo è sempre più o meno la stessa solfa da un anno a questa parte, ma anche prima, mi viene da dire, a prescindere da Spalletti. Poi gli infortuni contano o no, ci dice Roby d'Arezzo, come no se contano, però giustamente adesso valutiamo la partita. Adesso, al di là degli infortuni, sicuramente se hai Yıldız è una cosa, se non ce l'hai un'altra. Ti mancano Locatelli e Thuram, che era la coppia centrale di centrocampo che inizialmente pensavamo fossero i titolari, queste cose pesano naturalmente, soprattutto pesa non poter fare certe rotazioni. Però analizzando le singole partite, con il Sassuolo ti sei buttato via un punto fatto al 91esimo e non l'hai portato a casa. Qui ne hai lasciati altri due in una partita in cui hai creato i presupposti per vincere, ma non hai vinto perché hai sprecato delle cose incredibili. È la prima occasione, come al solito, gli altri hanno segnato e tu ti sei sciolto. Quindi ci sono delle costanti che ritornano. Ti chiederò un vocale e poi andiamo con l'ospite. Vai pure, Manuel.
6: Secondo me il problema sono gli attaccanti, perché con la stessa squadra, con l'aggiunta di Tevez e Higuain, penso che questo scudetto lo vinceremo non a mani basse, ma molto facilmente. Gianni da Canicattì.
0: Caro Gianni, hai detto due nomi così, Higuain e Tevez, grazie tante, anche Trezeguet del Piero ci metterei dentro. Che dici Domenico Marchese? Ciao Domenico.
7: Ciao Gigi, buon pomeriggio a tutti. Sì, direi che
0: basterebbe che quello, no? Metti Trezeguet del Piero.
7: Difficile dargli torto.
0: Higuain e Tevez, buonanotte. Però diciamo che Higuain e Tevez in effetti, beh, uno per Tevez grandissimo goleador, ma anche un carattere incredibile nel caricarsi la squadra sulle spalle. Higuain lo faceva a tratti, però dentro l'area di rigore, insomma, certi gol non li sbagliava di sicuro. E qui torniamo al punto di partenza tutte le volte, Domenico, ci ripetiamo le stesse cose da un anno, ma io ho avuto la sensazione che ieri sera, dopo partita, Spalletti ci abbia fatto capire che qualcosa si è rotto dentro di lui. Non lo so se è una sensazione forzata la mia o se hai avuto anche tu questa stessa idea.
7: Ma allora, guarda, più o meno la stessa sensazione che ho avuto io, non che si sia rotto qualche cosa, ma che stia iniziando a capire che ci sono alcune cose che non vanno come piacerebbero a lui, ecco, mettiamola in questo modo. L'ho visto abbastanza nervoso, sia con Pisacane che con
0: alcuni giornalisti anche dopo.
7: Esatto, la risposta a Stramaccioni comunque non era, era abbastanza aggressiva, per quanto poi era aggressivo l'incipit, poi è un po' ritornato sui suoi passi e ha un po' conciliato, ecco, mettiamola così. Però sì, l'ho notato anch'io questo aspetto, ed è qualcosa che non fa ben, cioè non sono bei segnali, soprattutto in ottica futura, anche perché si parlava spesso dell'autunno di Spalletti. L'autunno di Spalletti è iniziato con un pareggio a Cagliari, con tanto nervosismo, quindi sarà fondamentale rimettere a posto rimettere la barra dritta, e secondo me la Celta di Vigo arriva proprio nel momento giusto, ecco, mettiamola così. Da poco tempo per pensare, non è una squadra che in questo momento è uno schiacciasassi, per quanto sia un'ottima squadra, e credo che possa essere l'occasione per provare a rialzare la testa già da giovedì.
0: Sì, poi resta questa squadra un mistero glorioso, nel senso che a volte hai la sensazione, ma come, non ho capito neanche stavolta la lezione, cioè, perché proprio ti cascano le braccia a volte, ma come, siete ancora lì che fate sotto i TikTok intorno all'area di rigore eccetera eccetera, senza trovare una soluzione alternativa. Poi ha un bel dire Spalletti a Pisacane: avete perso tempo. E cosa deve fare Cagliari in vantaggio 1-0 in casa sua e davanti in classifica? Cosa deve fare? Non lo so, onestamente.
7: Oltretutto, secondo me, come ha scritto giustamente oggi il collega Emanuele Gamba su Repubblica, si può parlare dell'atteggiamento del Cagliari volto a rallentare il gioco, che peraltro è una cosa legittima, ci mancherebbe se non si eccede.
0: Certo,
7: c'è un arbitro che decide se la perdita di tempo è eccessiva e ha i cartellini a disposizione. Però forse più nella partita dello scorso anno che non in quella di quest'anno, perché devo dirti che il Cagliari non l'ho visto, soprattutto nel finale, perdere tempo in maniera sfacciata.
0: No, assolutamente.
7: Ha fatto il suo gioco, quindi credo che sia stato proprio un perdere un attimo il controllo della situazione. Non è stato un bel finale, ecco, mettiamola così.
0: Oh, stavo guardando i numeri del Celta Vigo, visto che l'hai citato, e giovedì sarà l'avversario della Juve in Spagna, perché poi calendario non è facilissimo in questo momento, che due trasferte Cagliari in Spagna, poi la Lazio in casa che arriva dopo una settimana di lavoro e tu sei andato in Spagna, poi hai l'altra partita di Europa League, poi le trasferte di Lecce e Genova, poi il Napoli in casa e Fiorentina a Firenze. Questo è, diciamo, il calendariuccio che aspetta la Juve da qua alla solta. Celta Vigo ha fatto 8 partite, ha 8 punti, 5 pareggi, quindi una squadra che pareggia tantissimo, perde poco, prende pochi gol perché ha preso 6 gol in 8 partite, segna ovviamente poco, e questa è un po' squadra che, mi pare di capire dai numeri, possiamo aspettarci una partita alla Cagliari, nel senso che se si tenete pure la palla, la difesa noi ce l'abbiamo e poi sono cavoli vostri. Però vediamo, non l'ho mai visto giocare Celta, quindi così dai numeri a volte si capisce e non si capisce. No, ti sottopongo il messaggio del nostro amico Pierre, che dice: Voltemade è un equivoco morfologico, attenzione, è solo alto ma non ne sfrutta i vantaggi, non è muscolarmente adeguato, per cui non può sgomitare in aria, difendere palla e saltare. Avere altezza senza adeguato fisico è uno svantaggio perché toglie mobilità e scatto. Il nostro Pier gli ha fatto, come si dice, l'ultimo prezzo, così.
7: Direi proprio di sì. Allora, secondo me non è, passatemi il termine, non voglio essere, non è il pippone che stanno definendo in questo periodo. Di contro bisogna anche, secondo me, trovare la giusta via di mezzo. Non è neanche il fenomeno che veniva descritto quando è arrivato, perché comunque ci sono dei lo storico di un giocatore è molto importante. Lui ha fatto una grandissima annata in Germania, e poi nel momento in cui è andato in Premier League è finito un po' tutto. Lui fece soprattutto un grande europeo Under 21, pur essendo 2 anni più grande, aveva 23 anni quando aveva giocato l'Europa Under 21, quindi evidentemente un po' per il fisico, un po' per il fatto che spicca, perché è inevitabile quando prende la
0: poi
7: palla.
0: Poi il suo look, diciamo, poi già è alto, poi ha quel look lì particolare, si vede subito, insomma, attira,
7: sì,
0: l'attenzione.
7: Esatto, esattamente. Detto questo, non, sapevamo che non sarebbe stata la soluzione ai problemi sotto porta della Juve, non pensavamo che avrebbe creato avrebbe aperto un altro fronte, perché questa è la verità, perché adesso ogni volta che entra in campo volte male un altro problema, e quindi è decisamente complicata la situazione. Secondo me non è, ripeto, un giocatore scarso, non è probabilmente quello che serviva alla Juve, non è quello che serve alla Juve, serve in realtà un centravanti, e io penso che a gennaio si muoveranno in questa direzione.
0: Sono tutti giocatori, anche David che poi va in Spagna e fa bene, sono tutti giocatori che devono giocare con una punta, non a fare la punta principale, certo. Sono tutte seconde punte, Colomoni, Voltemade, David, Openda. E non hai più l'unico centravanti che avevi era Vlahovic, che poi abbiamo visto la vicenda del rinnovo, per carità, senza voler fare colpe a nessuno, però non l'hai sostituito di fatto con un altro centravanti, ma hai messo seconde punte su seconde punte senza mai mettercene una prima di punta, e questo è un po' un difetto che non possiamo imputare
7: poi
0: a Spalletti.
7: Paradossalmente, nel momento in cui rimpolpi il reparto dei trequartisti, tieni fuori Zegrova, e poi scopri che Zegrova è il giocatore che ti cambia le partite.
0: E poi non lo metti neanche in Europa League, tra l'altro, così per
7: infatti,
0: farsi del male due volte.
7: Non è in lista in Europa League, credo che, dico sinceramente, secondo me non è un errore da imputare allo staff tecnico, perché oggettivamente non avrei puntato neanch'io un centesimo su Zegrova, però bisogna dire che il ragazzo, una volta che ha superato i problemi di pubalgia che l'avevano costretto a saltare 6 mesi quando giocava a Lille, appena arrivato a Torino ha avuto un anno veramente complicato e difficile, però non ha mai mollato, non ha mai ceduto alle sirene di mercato, che, visto che la Juve l'ha proposto a parecchie squadre per cercare di alleggerire il monte ingaggi, anche per dargli possibilità di giocare, lui ci ha creduto, e adesso hai veramente un giocatore che, cioè, di ieri Zegrova, Alajbegovic, secondo me sono stati 2 minuti. Ci metto anche Sar, perché ha fatto
0: una bella partita, se mi è piaciuto, sì.
7: Decisamente, e tra virgolette hai avuto quel qualcosa che non ti aspettavi da un giocatore che ormai pensavi fosse soltanto di contorno, invece adesso Zegrova è proprio un fattore.
0: Sì, è un po' come anche Nico Gonzalez, insomma, i due con la valigia fino all'ultimo giorno, alla fine si stanno ritagliando uno spazio importante tutte e due. Ti chiedo, perché in diversi messaggi sono andati su questo tema, e quindi te lo giro: se secondo te Spalletti ha avuto, diciamo, troppa, non mi piace dire sbagliato formazione, ha avuto troppa fiducia in giocatori che aveva visto prima della sosta, che però hanno giocato, non so, Celik 4 partite, con Sessão ne ha giocate 3, McKennie non mi è sembrato proprio al top della condizione, insomma, metterli tutti contemporaneamente dal primo minuto, forse si spiega anche così l'Andy da veramente replay del primo tempo, ecco.
7: Vedi Gigi, secondo me sì, potrebbe essere quello, ma bisogna prendere in considerazione alcuni aspetti che sono molto importanti. Uno di questi è che McKennie, giustamente hai detto che ha giocato una partita al di sotto delle aspettative, ma lui è rimasto 3 settimane con
0: sì,
7: Spalletti,
0: infatti,
7: perché non è andato via. Con Sessão è vero che ha giocato 3 partite, ma non ha giocato l'ultima perché è stato squalificato. Quindi si tratta veramente di avere una... probabilmente sì, probabilmente la formazione poteva essere scelta meglio, però secondo me in questo momento noi stiamo assistendo a delle partite quasi in serie della Juve, a questo inizio prorompente in cui va in campo e dimostra di avere qualità, di avere voglia, Poi dopo 10-15 minuti questa voglia si trasforma in spartito da seguire, subentrano quei passaggini orizzontali di cui parlavi prima. Ieri ha avuto il finale del il primo tempo, è stato veramente un primo tempo di bassissimo livello.
0: Assolutamente, senza tiri in porta praticamente, forse ne ha fatto uno Nico Gonzalez, ma...
7: Sì, però è poca roba. E poi hai, quando la partita, alla prima occasione, torniamo sempre al discorso dell'anno scorso di Gregorio, che subiva gol alla prima occasione, sta succedendo anche quest'anno, secondo me, non, per carità, errori ne ha fatti di Gregorio, ma non necessariamente la colpa è del portiere quando ci sono gol al primo tiro. Subisci il gol e poi fai fatica a riprendere la partita. Ieri pensavo sinceramente, dopo il gol, che arrivasse il colpo del 2-1, perché lo pensavo fino agli ultimi minuti di gioco, e poi in realtà manca sempre quella capacità di azzannare le situazioni. Come ha detto giustamente Spalletti, le situazioni bisogna determinarle, non bisogna aspettarle. È questo che manca in questo momento alla Juventus, e questo che manca a questa Juventus, perché manca proprio, probabilmente si è parlato anche dell'assenza di Locatelli come uomo che trascina, però mi pare che anche con il capitano in campo spesso abbiamo assistito a partite del genere.
0: L'anno scorso c'era Locatelli, c'era Ildiz, e la musica più o meno era quella, insomma, in certi momenti della stagione, non sempre per la carità. Adesso però è quel momento in cui giochi ogni tre giorni, anche meno a volte, e...
7: se non hai quella... due crossatori come Zegrova e Alejdegovic, secondo me se non hai previsto un centravanti che è bravo a colpire la palla di testa, diventa un problema strutturale, neanche più un problema di formazione. Cioè,
0: che
7: ieri,
0: poi, paradossalmente, Colomuani ha fatto gol di testa ieri.
7: Esattamente,
0: però.
7: Esattamente. E non voglio dire che Vlahovic avrebbe segnato 30 gol, perché poi
0: però
7: non
0: intanto
7: abbiamo
0: ne ha fatti 6 in 5 partite, ci scrive qualcuno così, però è un altro campionato, quello turco. Poi se non voleva rimanere, ragazzi, cioè non è che puoi obbligare la gente, ne ha fatto un'offerta, ne ha avuto una migliore, sei andato, arrivederci e grazie, non è che bisogna rimpiangere tutti quelli che sono andati.
7: Ma infatti, poi ripeto, tornando al discorso dell'ascoltatore di Canicattì, non stiamo parlando di Higuaín, perché io me lo ricordo Higuaín aveva un'occasione a partita, punto.
0: Sì, a volte era un anche gol. Con la mano rotta a Napoli,
7: esatto, e se la creava lui, perché era... faceva dei gol. Adesso, quando finisce la trasmissione di Gigi, consiglio agli ascoltatori di andare a rivedere
0: un po' di gol.
7: I gol di Higuaín, e vedere che cos'è, chi è un grandissimo attaccante. È quello che riceve palla dal limite, salta un uomo, tira in mezzo secondo, il portiere non la vede neanche passare.
0: Non la vede, e soprattutto la palla finisce nell'angolino e non sul palo, fuori di poco, alta di poco, eccetera eccetera. Pensa al nostro amico Marco da Imola, dice: guarda, a me basterebbe anche solo Matri per questo momento. Io sono del partito di Quagliarella, cioè secondo me questa squadra qua sarebbe fatta per Quagliarella, perché gira, rigira intorno, lui era una piglia la palla, tirava una castagna e almeno tirava in porta e poi la prendeva la porta.
7: Assolutamente
0: un po' da
7: tutte le parti. Sì.
0: Però non c'è.
7: Ma secondo me, anche tornando sempre adesso, grazie a Dio, stiamo vedendo qualche nuovo giocatore che avanza nel calcio italiano, ma la crisi del calcio italiano la puoi anche riassumere da Quagliarella. Oggi sarebbe titolare in qualunque squadra in Serie A,
0: e anche in nazionale, nel periodo,
7: esattamente, nel periodo in cui giocava era un ottimo,
0: così.
7: L'abbiamo risolta.
0: E il livello della Serie A che è sceso, ma in questo livello che è sceso la Juve è scesa un po' di più, perché non riesce neanche più a lottare per i primi posti, perché questa obiettivamente, poi per carità, magari succede qualcosa di imprevedibile, la squadra si sblocca eccetera, mi pare destinata a fare un campionato tipo quello dell'anno scorso, e qua ti volevo portare, cioè alla fine, questa Juve qua, viste le prime 6 partite, per carità, non vuol dire niente, c'è ancora tanto tempo, l'anno scorso dopo 6 partite c'era una classifica, alla fine c'era tutta un'altra, però mi pare di capire che siamo sempre sull'onda di una squadra che fa 70, 75 punti, 65 se ti va male, in quella fascia lì ce la metto io, non so se sbaglio.
7: No, assolutamente, credo che, come dici tu, se non dovesse... sbloccarsi qualcosa, poi bisogna sempre vedere, perché il calcio è sempre strano, a volte recuperi un difensore e ne guadagna tutta la manovra e ne guadagnano anche gli attaccanti, quindi non voglio assolutamente dare delle sentenze senza appello, però la sensazione è che anche quest'anno manchi qualcosa, manchi un po' più di qualche punto per arrivare a competere con le grandi. In questo momento, vedendo le partite, mi sembra che Inter, Roma e probabilmente Como ne hanno veramente un pezzo in più della Juve. E
0: poi c'è sempre altre. Napoli, c'è la Lazio, certo, che potrebbe essere in questo momento
7: Napoli
0: una sorpresa, poi
7: degli infortunati. La Lazio io non credo che
0: però giocando una volta a settimana magari a quota 70 ci può arrivare anche lei, questo voglio dire.
7: Probabilmente sì, assolutamente sì.
0: L'Atalanta ha fatto un brutto campionato l'anno scorso, non è detto che lo rifaccia quest'anno, insomma non sai mai come va a finire.
7: No, è veramente complicata quest'anno, perché lo vedi, paradossalmente la Juve mi dà più certezze quando di fronte ha una squadra, una grande squadra, piuttosto che non una piccola, perché tra virgolette il Sassuolo consideriamolo una piccola, però sei andato a Reggio Emilia e hai perso la partita, con il Cagliari hai
0: pareggiato.
7: Gettato, esattamente. Bisognerà vedere, perché secondo me la difficoltà è anche nell'attaccare le difese un po' più chiuse, quindi probabilmente contro squadre un po' più propositive hai la possibilità di giocare più a viso aperto, anche se in realtà, come abbiamo visto a Reggio Emilia, nel finale era molto un avanti e indietro, un'azione da una parte e un'azione dall'altra, e anche ieri sera a Cagliari la partita stava prendendo quella piega nel finale.
0: Sì, poi soprattutto questa è una squadra che non vince mai, ma dico mai, a prescindere dall'allenatore, una partita in rimonta. Non ce la fa, cioè, al massimo pareggia se va bene come ieri sera, ma vincere non ce la può fare, evidentemente un limite anche psicologico, al di là che c'è la traversa, che c'è l'episodio, tutto quello che vuoi, però se una costante...
7: Esattamente come vince le partite in cui passa in vantaggio.
0: Esatto.
7: Quindi
0: sono caratteristiche, sì,
7: certo,
0: sì.
7: Ci mancherebbe.
0: Oh, Arcangelo da Londra ha colto la tua citazione, dice: praticamente avete descritto il gol con la Roma a Torino, Gonzalo riceve da Khedira, hai detto due nomi a caso, si accentra sulla tre quarti, salta De Rossi, altro nome a caso, ed esplode un bolide devastante che si insacca. Ero in laterale, accadde davanti a me, mi fece pensare a un capolavoro futurista, ci dice il nostro amico Arcangelo. Sì,
7: bravo Arcangelo, bella,
0: bravo, bella descrizione,
7: bravo.
0: Io me ne ricordo anche uno di Tevez, mi sembra San Siro, che ha tirato una sassata, ha preso sta palla, si è girato, boom, sotto la traversa, arrivederci e grazie. Però quelli sono giocatori che fuori categoria, in questo momento la Juve è su un altro livello, bisogna mettersi in testa, bisogna fare in modo che buttino dentro qualche pallone in più nel momento decisivo della partita, perché poi alla fine non è che la Juve non ha tirato in porta, ne ha avute di occasioni molte più del Cagliari.
7: Credo 24 tiri in porta abbia fatto. 20,
0: sì, 10 nello specchio più una traversa, cioè sono numeri incredibili per giustificare un gol, ecco, voglio dire, di solito
7: sì,
0: il Cagliari,
7: esatto,
0: con due tiri ha fatto lo stesso risultato, in pratica un gol, ecco, quindi...
7: Sì, oltretutto proprio brutto il gol del Cagliari, cioè brutto dal punto di vista della difesa della Juventus,
0: sì,
7: molto lenti nelle reazioni, ecco,
0: poco
7: forse
0: cattivi
7: anche
0: anche poco cattivi,
7: questo è lo specchio del momento, secondo me, cioè la sintesi del momento più che lo specchio, è un momento in cui la Juve non riesce davvero ad avere quel guizzo in più e ce l'hanno gli avversari e ti fanno gol.
0: Oh, tra l'altro vedo crescere tra i messaggi, come sempre quando la Juve non vince, il partito Spalletti out con varie forme, poi ci torniamo. Secondo te una soluzione è quella, oppure sarebbe rimettersi di nuovo da capo e poi tra un po' essere qua di nuovo a dire ma tanto senza centravanti non vai da nessuna parte?
7: Beh, a questo punto secondo me la soluzione potrebbe essere quella di prendere Gilardino e farlo giocare attaccante.
0: Ecco, no, hanno preso Gilardino, però bisogna prendere qualcuno.
7: No, nel senso che io capisco la rabbia nei confronti di tutto, no? Perché poi quando i risultati non sono all'altezza delle aspettative, le aspettative alla Juventus sono sempre alte, è normale cercare il capro espiatorio. Però bisogna anche ammettere che in questo momento la squadra produce, perché produce, manca quel qualcosa in più, però è altrettanto vero che mi viene difficile pensare che la colpa sia di Spalletti. Se ieri Colomoni invece di sparare quel tiro da 2 mm
0: sulla traversa la butta
7: avesse
0: dentro,
7: fatto gol, e adesso staremmo parlando di un grandissimo Spalletti che, nonostante
0: grande rimonta,
7: il fatto,
0: doppietta di Colomoni,
7: ha rigenerato Colomoni.
0: Esatto.
7: Quindi sì, per carità, a noi giornalisti va bene, perché in questo modo si fattura sempre, no? Cioè, abbiamo sempre...
0: adesso fino a mercoledì che c'è il prepartita dell'altra sappiamo cosa dire, diciamo, tu dici.
7: Infatti,
0: o se quindi... pensa se volte Made sulla ribattuta di, della traversa,
7: bravo,
0: invece di passare al portiere, li avresti
7: quindi,
0: recuperati.
7: In realtà io non me la sento di dare colpe nello specifico. Quando si è in queste situazioni, forse quello che manca è che tutta la squadra si compatti, tutti quanti tirino fuori quel qualcosa in più. Questa è l'impressione che mi manca probabilmente di questa Juventus. Io faccio fatica a dare colpa esclusivamente a Spalletti, perché non penso che Spalletti dica ai suoi giocatori: mi raccomando, cercate quando avete la palla davanti alla porta di tirare fuori, perché in questo modo possono parlare del mio operato.
0: Sì, soprattutto quando prendi il palo, la traversa, diciamo, deve essere molto bravo con la mira, diciamo così. Grazie Domenico per essere stato con noi anche oggi, alla prossima.
7: Grazie a voi, alla prossima, ciao. È sempre un piacere.
0: Oh, prima del notiziario il messaggio della nostra Terry che dice: anche ieri ennesima partita fotocopia della scorsa stagione, una volta preso il gol non si reagisce, ma questi durante la settimana si allenano, anche l'allenatore ci mette del suo, sembra lo Spalletti della nazionale. Questa è l'idea di Terry, da cui magari ripartiamo dopo il notiziario. A fra poco.
2: La Juve del lunedì.
4: Radio Bianconera Time.
8: Radio Bianconera.
4: Sono le 16:01.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: Il ricovero del Papa al Policlinico Gemelli, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone, è previsto per la tarda mattinata di domani. L'annuncio è stato dato dalla sala stampa vaticana. Stamattina Leone ha mantenuto la sua fitta agenda di udienze, mentre nel programma non compare per il pomeriggio nessun impegno ufficiale. Il nodulo è stato riscontrato durante controlli di routine e non per un sintomo specifico che richiedesse un'indagine, ha fatto sapere la sala stampa, rispondendo alle domande dei giornalisti.
3: Sono 6 punti che vengono sollevati nei ricorsi alla Corte Costituzionale contro la nuova legge elettorale messa a punto dalla Rete per un voto libero e uguale. La prima questione è il premio di maggioranza, sia in termini numerici sia sotto l'aspetto delle modalità di assegnazione attraverso un numero fisso. Il secondo aspetto riguarda l'assegnazione del primo al Senato su base nazionale. Il terzo, le modalità in cui i seggi vengono assegnati singoli, poi l'alternanza di genere, l'indicazione del candidato premier e le firme, ha detto il costituzionalista Enrico Grosso, uno dei promotori dei ricorsi.
9: Saranno effettuate nuove indagini sul caso della bambina di 18 mesi morta a Bari nel 2024 a causa di un'infezione contratta dopo la nascita. A stabilirlo è stata la GIP Ilaria Casu, accogliendo l'opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura di Bari dell'inchiesta per omicidio colposo in ambito medico, in cui erano indagati il ginecologo della madre e il responsabile della terapia intensiva neonatale dell'ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti. La piccola era nata prematuramente insieme al gemello nella struttura barese.
3: È morto all'età di 93 anni il musicista, cantante e attore comico Giorgio Bracardi. Era ricoverato in una casa di riposo a Fiano Romano in provincia di Roma dopo che nella scorsa primavera si era rotto un femore. Ne danno notizie ai familiari. Nella sua lunga carriera ha incarnato un vasto repertorio di personaggi. I più famosi sono nati dalla trasmissione radiofonica Alto Gradimento, ideata insieme a Renzo Arbore, Gianni Boncompagni e Mario Marenco, da Scarpantibus, ovvero l'uccellaccio del Nicaragua, dal petulante giornalista Max Vinella all'improbabile farmacista dottor Onorato Spadone.
9: L'Arabia Saudita ha annunciato la proroga della sospensione delle operazioni all'aeroporto di Riyadh dopo gli attacchi da parte degli Houthi. Ieri un nuovo raid nello scalo ha causato un morto e almeno 11 feriti, oltre ad un incendio in un terminal. Un altro missile diretto sul sud dell'Arabia è stato intercettato e distrutto. Dall'Italia ad Israele, coro di condanne contro i raid.
3: Il tennis. Carlos Alcaraz ha perso contro Berks al terzo turno del Masters 1000 di Shanghai. Con questo risultato, Sasha Zverev, già sicuro di diventare numero uno a causa del forfait di Sinner fino a fine anno, è sicuro di chiudere il 2026 come numero uno al mondo. E proprio sull'infortunio di Sinner è intervenuto Filippo Volandri, capitano dell'Italia di Coppa Davis.
10: Jannik non guarda il numero, Jannik guarda lo star bene, al miglioramento, vuole tornare a grandi livelli ed è quello che mi ha detto. Quindi siamo tranquilli, ha fatto la scelta giusta perché comunque è un perfezionista e vuole essere al 100% per poter gareggiare.
9: Ed è tutto, a più tardi.
2: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542

0: palla e 10 tiri in porta più una traversa e fa solo un gol, diciamo che è abbastanza inutile continuare a insistere.
1: Perché da noi non è festa nazionale?
0: Perché l'ha scoperto l'America, mica l'Italia.
1: Ho capito, però, però l'italiano l'ha scoperto l'America. Quindi dobbiamo... Festa nazionale.
0: Esatto, chiediamo alla Meloni, dopo che ha messo quella di San Francesco, che è di domenica peraltro, questa veniva bene, era di lunedì, scusa, sarebbe stata perfetta. Facciamo questo appello. Peraltro anche gli spagnoli dicono che Colombo sia spagnolo, ma non è vero, no, non ci fregate. Perché se tu vai, per esempio, a Barcellona, lì al fondo della Rambla, c'è il monumento a Cristóbal Colón. Non è Cristoforo Colombo, hai capito? Quindi bisogna cambiargli
1: il cugino spagnolo. Sì,
0: esatto, il cugino spagnolo di Cristoforo. Oh, andiamo con i vocali, ma pensiamo alla Juve che è peggio forse. Vai.
2: Ciao a tutti, Marco d'Edimburgo, forza Juve sempre. Ho visto la partita ieri e non è cambiato niente rispetto allo scorso anno. Troppo lenti, giro palla troppo lento. E perché secondo me non abbiamo uno sfogo sulle fasce come si deve, perché i nostri terzini non sono terzini, nel senso, cambiare, invertirli di posizione non è proprio cosa. Cioè, abbiamo preso Celik, che è un ottimo terzino destro, che sa anche fare bene la fase difensiva, potrebbe giocare tranquillamente a destra e arrivare finalmente sul fondo e crossare e spostare Kalulu a sinistra per andare a fare un sostegno e sulla tre quarti o al limite dell'area, come più o meno fa, non lo so, Cucurella. Abbiamo due terzini che non fanno i terzini, sono soltanto lì d'appoggio, anche se ieri un paio di volte è riuscito a crossare Kalulu. Però io credo che con i due esterni nelle loro posizioni, con Celik,
0: piede naturale, diciamo,
2: probabilmente a destra, si vedrebbe qualche cross in più. E poi vorrei veramente vedere con Conceição in panchina.
0: E qui il partito pro Conceição e anti Conceição è un po' come quello pro Spalletti e anti Spalletti, diciamo, sta crescendo anche questa divisione interna. No, credo che al di là di tutto, però, tra come differenza rispetto all'anno scorso in negativo, cioè Kalulu era l'attaccante aggiunto fino all'anno scorso, quest'anno è un po' sparito da questo punto di vista e un po' mi dispiace, forse non è ancora al 100% della condizione, quindi non ce la fare a fare il doppio lavoro, però in effetti sugli esterni, se va via Conceição o Zegrova da una parte, l'Albegovic o Nico Gonzalez dall'altra o McKenny, va bene, ma altrimenti la superiorità numerica con una sovrapposizione, come si diceva una volta, è raro vederla e questo secondo me è un limite. Poi bisogna capire anche i giocatori quanto ne hanno nelle gambe per poter fare quel tipo di lavoro. Ancora un vocale, poi magari andiamo con il prossimo ospite. Qui c'è qualcuno che corre.
1: Con parole tue, dici
0: con parole tue se hai ancora fiato per farlo, se no non importa, facciamo finta di averlo sentito. Vedi un po' se c'è un altro, se no leggo io un testuale che ce n'è.
3: Buongiorno Radio Biancanera, sono Franco da Pavia.
0: Ciao Franco.
3: Il problema è solo nella qualità dei giocatori, che alla Juve ci sono dei nazionali, due che giocano in Turchia, uno gioca negli USA, del Kosovo, ma che cavolo di giocatore abbiamo preso? Non abbiamo qualità, niente. Altro che non essere competitivi. Buongiorno.
0: Il problema è quello, diciamo, più che guardare la nazionalità in cui giocano, perché ormai il calcio, diciamo, sta cambiando un po' anche negli equilibri mondiali, visto che l'Italia, per esempio, è stata sbattuta fuori dalla Bosnia, dalla Macedonia, eccetera. Quindi, diciamo che l'Italia può dare poche lezioni da questo punto di vista, però mancano giocatori sicuramente che abbiano la personalità per guidare la squadra quando le cose magari non si mettono proprio bene, quando prendi un gol del cavolo come quello che hai preso con il Cagliari, quando il pallone pesa negli ultimi minuti e lo devi buttare dentro, non è che puoi buttarlo dentro, lo devi buttare dentro, allora lì servono giocatori di peso. Fondamentalmente secondo me manca un centravanti di categoria, perché poi tutto il resto questa squadra ha limiti e difetti, però non sono diversi dai limiti e difetti che vediamo in altre squadre di Serie A. Per questo la Juve deve fare giocare in Serie A, non deve giocare per sua fortuna né in Liga né in Premier League eccetera. Allora per questa Serie A avere un centravanti cattivo esperto, che butti dentro il pallone quando è ora, che sappia farsi trovare pronto su un cross, queste cose qui mancano come il

0: pane. Ciao Roberto Grossi. Forse non ci sente, non ci sente. Eccolo qua. Ciao Roby, eccoci.
1: Ti sento bene. Ciao, oh, okay. Sì, buongiorno a tutti.
0: E quindi diciamo che abbiamo riavvolto il nastro e rifacciamo lo stesso commento del solito, o hai visto qualcosa di diverso in questa partita?
1: No, il commento sarebbe uguale a tanti che abbiamo già fatto anche l'anno scorso, no? Una Juve che è sempre all'attacco, crea abbastanza occasioni, però poi va in svantaggio e la recupera a fatica. E quindi il commento è sempre questo, non, di nuovo non c'è nulla e così è. Guarda, io non la farei troppo pesante perché questa è la prima della prossima sosta nazionale, sono, se non mi sbaglio, 9 gare in 28 giorni, no? Una gara ogni 3 giorni
0: e tutte belle toste, perché in casa, ecco, c'hai la Lazio e il Napoli, le altre sono tutte fuori.
1: Ecco, quindi per evitare di cambiare idea, di iscriverci ai club degli schizofrenici come fanno tutti praticamente sui social e non solo,
0: aspettiamo la sosta e vediamo dove siamo.
1: Sarei un minimo cauto prima di dare giudizi troppo definitivi, come fanno secondo me troppi tifosi, troppi anche colleghi. Siamo alla sesta giornata di campionato,
0: sì.
1: Un attimo di pazienza, poi magari andrà tutto male, può darsi, non lo so, ma andrei un attimo con calma.
0: Sì, diciamo, per adesso quello che possiamo dire, vediamo una Juve in linea con quella della passata stagione come tipo di problematiche, ecco, queste sono le stesse.
1: Sì, tieni conto che quella della passata stagione, se non si fosse suicidata
0: nelle ultime tre giornate,
1: sarebbe andata tranquillamente in Champions League, eh? Cioè, questo per fare un minimo di chiarezza, per dare anche un po' di prospettiva, no? come
0: livello della squadra, dici tu, ecco.
1: Sì, anche perché i tifosi che continuano a guardare l'Inter dovrebbero, secondo me, anche guardare un attimo il mondo per com'è, no?
0: Certo.
1: Cioè, l'Inter è un'altra dimensione in quest'epoca storica, eh? Probabilmente quest'anno forse anche la Roma. La Juve deve entrare tra le prime quattro, e se non ve lo mettete in testa, io non lo so. Poi se non entrerà tra le prime quattro, allora va bene criticare, fare tutto quello che vuoi, ma se tu guardi l'Inter, certo che vivrai di frustrazione anche quest'anno, è logico.
0: Sì, anche perché l'Inter ha già la squadra, l'organico più forte, più completo, eccetera. Poi c'ha quello lì che fa i calendari, che gli mette sempre quando tornano dalla Champions o quando tornano dalla pausa,
1: parte,
0: eccetera, eccetera.
1: Guarda, Gigi, rimango proprio sull'ultima giornata, no?
0: Sì.
1: La Juve, tra l'altro, un minimo di sfiga ce l'ha pure, no?
0: Certo.
1: Se vogliamo dirla tutta, perché? Io guardo Inter-Parma, le ho viste tutte, quasi tutte. Guardo Inter-Parma, altro che Scansuolo, no?
0: Scansuolo. Sì.
1: Questo era Scans-Parma, no? Cioè, pronti via, il Parma si fa gol da solo, gara in discesa. Guardo il Napoli, mille difficoltà tutto qua, rigore inventato praticamente, no? O quasi. Gara in discesa, vado avanti. Come Roma hanno pareggiato. Il Milan, al di là di qualche moviola di qualche TV, secondo me gli è andata benissimo come arbitraggio, perché alla fine poteva e doveva perdere, perché quel gol era regolare, tra l'altro. Questo per dirti cosa? Che nei momenti di difficoltà, cioè, è anche abbastanza sfiga, perché alle altre comunque va abbastanza bene, anche se hanno difficoltà. A te, Juve, nelle difficoltà, quello che può andare male comunque ti va male. Il Cagliari, l'unica azione che ha fatto praticamente d'attacco,
0: carambola, palla sotto
1: carambola
0: la scella del portiere,
1: Maldini sotto, ha pure sbagliato, l'ha tirato, sì, contro Vicario, gli è andata a finire sotto, Maldini, Patrese, no, quello lì, cosa vuoi fare? Cioè, in questo momento è così.
0: Poi la traversa,
1: ma lo dico per i tifosi, che non si arrabbino troppo, cioè, questo è il momento storico. E a quelli che dicono sì, cambiamo allenatore, chi dovrebbe venire?
0: Sì,
1: a prendersi una squadra così, cioè,
0: no, poi lo devi pagare sia questo che l'altro, e non mi sembra proprio il momento di continuare
1: a pagarne
0: due all'anno.
1: Il nome che hanno tanti in testa, a cominciare da qualche trasmissione televisiva, è un signore molto pretenzioso, molto, e in questo momento storico che tu non hai questi soldi a buttare via per il mercato, secondo me non andrebbe comunque bene. Quindi questo per dirti, ti tieni Spalletti, che comunque è un fior di allenatore, con tutti
0: i difetti e i problemi che possa avere, certo.
1: Ieri secondo me quella roba lì con Pisacane poteva
0: sì, anche perché cosa vuoi che faccia il Cagliari, lo dicevo prima, è ovvio sì. Che perde tempo, sta vincendo, sì. Cosa deve fare?
1: Cioè, va anche detto, per onor di verità, che qualche giocatore del Cagliari, cioè
0: vabbè, Mina è un provocatore nato e lo sappiamo
1: Mina
0: tutti.
1: Mina è un provocatore nato che neanche ai nostri tempi in seconda categoria 70, sì. Vedevi gente simile e ha la fortuna di non trovare il Montero di turno, di non trovare il Gatti di turno, no? Perché altrimenti, come
0: ma
1: scrive oggi
0: uno Gatti
1: direttore...
0: glielo potrebbe anche far trovare. Ecco, questo qua secondo me è un tema, nel senso che comunque in partita
1: aspetta,
0: come...
1: Gigi, vabbè, vai. Aspetta Gigi, perché non c'è solo lui, è no, Viola, no, certo. Sì. Viola, il capitano, sì, sì. Nel finale ha fatto una simulazione, se ti ricordi, che è oltre vergognoso. Sì. Quindi io capisco che Spalletti si incazza come una iena, anche perché si ricorda di quello che è successo l'anno scorso a Cagliari, no?
0: Certo.
1: Che andò forse anche peggio.
0: Sì, perché almeno qua stavolta hai fatto un punto, diciamo, che è già un passo avanti rispetto
1: a
0: zero.
1: Ma tutto questo? Perché l'ambiente di Cagliari, magistralmente diretto dal presidente proprietario,
0: interista,
1: che nella guerra, nella guerra tra bande, bravo, del calcio italiano,
0: è dalla parte forte in questo momento,
1: bravo, a una fazione ben definita da anni, ti fa trovare questo bell'ambientino. Finito il discorso, vai.
0: Che non è lo stesso quando si va a giocare qualcun altro. Oh, invece il nostro amico Enrico... che si definisce il Duca di Ruvo, e io così lo leggo, sì. Ma del rigore di Douglas Luiz nessuno ne parla, dice lui, io ne ho parlato all'inizio, diciamo che sì. Ho detto semplicemente, tu metti lo stesso episodio nell'altra area con due difensori della Juve che fanno quell'intervento su Maldini o su un altro del Cagliari e vedi il casino che viene fuori, questo va detto sì. Chiaramente.
1: Ma soprattutto,
0: perché poi...
1: Gigi, soprattutto ti ripeto, se è andato quel rigore al Napoli, quello su Douglas Luiz ne vale tre.
0: Se, ma poi si è andato con l'ammonizione a, attenzione a McKennie nella stessa partita, stesso arbitro, perché certo. Lui prende pallone in scivolata e non era neanche fallo e l'ha ammonito. Allora quello lì non è rigore, rigore e due espulsioni a quel punto,
1: sì,
0: nel senso che
1: assolutamente sì, ma questo non vuole essere un alibi, solo
0: no,
1: per,
0: no,
1: dire
0: no,
1: che,
0: è per dire
1: che nelle difficoltà di tutti a te ti va pure male che sei già in difficoltà, capito? Cioè,
0: ma io parlo sempre che la Juve il suicidio d'accordo, ma è sempre un suicidio un po' assistito, cioè c'è sempre
1: certo. L'arbitro
0: che dà la sua spintarella, il cartellino, certo. Il rigorino e la decisioncina e...
1: Sì, se possono te attaccano la spina invece di dire vediamo se è ancora vivo, no,
0: altri va, invece diciamo alla Juve staccano la spina, gli altri usano come si chiama lì
1: oppure gli fanno qualche flebo,
0: il defibrillatore, ecco,
1: il defibrillatore
0: gli danno un bel rigorino come defibrillatore e tutto è a posto.
1: No, ma dai,
0: diciamo,
1: Gigi, quello del Napoli è stato scandaloso.
0: Ma sì, assolutamente.
1: Cioè, nell'epoca in cui Orsato dice basta con queste minchiate di rigori, gli vai a dare un rigore simile al Napoli e allora è finita.
0: Ma io lo dicevo anche prima scherzando, ma non troppo, con il nostro amico Vincenzo Greco, che ho la sensazione che con Rocchi messo lì, Viglione messo là, eccetera, ci sia un cerchio e in mezzo c'è Orsato che tutti che gli puntano contro il dito, sì. Se non il fucile, dice ok, ho capito, va bene, vi do qualche vari in più, così mi lasciate qua perché sennò rischia anche lui, come
1: che
0: tutti.
1: Poi, che poi
0: resto.
1: Io perché ti dico il Napoli? Perché secondo me è inutile guardare l'Inter. Secondo me è anche da finire questa cosa qua che continuano a guardare l'Inter, tifosi della Juve. Tanto non la pigli l'Inter, l'Inter vincerà lo Scudetto o lo vincerà la Roma. Tu devi guardare i primi quattro posti, è per quello che ti dico il Napoli.
0: Quindi il tuo
1: perché
0: campionato
1: Napoli
0: con Napoli, Como, vediamo la Lazio, vediamo l'Atalanta, vediamo queste qua. Insomma.
1: No, ma io credo Napoli, Como, quelle possono essere, perché poi secondo me la Roma se lo gioca con l'Inter e tu sei con il Como e con il Napoli. Per quello che ti dico queste squadre, che poi da lì che si trarranno le conclusioni finali. No? Se arrivi quarto o no, se avrai 70 milioni in più o no a fare il mercato... eccetera eccetera eccetera eccetera.
0: Per adesso secondo me più che cambiare allenatore tu vai al mercato di gennaio e ti compri un centravanti, perché questo non lo so io come si fa.
1: Se c'hai soldi, se c'hai qualcuno.
0: Vabbè, adesso
1: che
0: ho messo 250 milioni di se c'è qualcuno disponibile, se il mercato eccetera eccetera. Per
1: sì,
0: un...
1: però non diamo sto messaggio perché tanti ci credono che poi c'hai 250 milioni per il mercato.
0: No, sto dicendo
1: i milioni di mercato sono pochissimi, quasi nulla.
0: Sì, no, però i conti adesso sono a posto, se trovi uno che venga volentieri alla Juve che di mestiere faccia il centravanti, magari lo
1: che
0: trovi,
1: magari nella sua squadra non sta,
0: che
1: giocando,
0: non sta giocando
1: ma
0: tanto,
1: comunque
0: ma...
1: un buon centravanti è comunque una vera prima punta.
0: Come
1: allora
0: è successo
1: sì,
0: per Malen alla Roma l'anno scorso, non stava giocando, non era contento, arriva qua e ha fatto la differenza e ha portato la Roma in Champions, perché secondo me un centravanti serve a questa squadra, non ti stare a girare
1: ma l'abbiamo detto un milione di volte, certo.
0: E poi l'allenatore,
1: l'abbiamo detto un miliardo di volte, ma lo sa meglio di noi Spalletti.
0: Che infatti ieri sera, secondo me, qua volevo portarti anche col messaggio del nostro amico Nicola D'Aversa. Spalletti molto nervoso, non è un buon segno. Secondo me, per riprendere un po' il filo della situazione, la questione non è né l'allenatore né i giocatori. Mi dispiace tornare sempre sulla stessa questione, ma abbiamo una presidenza poco attiva e poco reattiva. Beh, presidenza, lasciamo perdere.
1: Ma che c'entra?
0: Sia presso l'esterno, sia verso l'interno. Sono anni che si cambia allenatore, si cambiano i giocatori, ma il risultato è sempre uguale. Allora il problema, secondo me, è la testa, sì, sta nel manico, come si dice, caro Nicola, ma al di là del manico, qui secondo me c'è un problema strutturale di squadra. Se tu costruisci una squadra senza centravanti, sai che puoi avere dei problemi da quel punto di vista lì. Però mi sembra che ieri Spalletti abbia detto delle cose che in passato non diceva. Ho sentito un Spalletti, non dico sfiduciato, ma un po' più riflessivo da solito su quello che può ottenere da questa squadra, nel senso che lui, il pensiero che secondo me si vedeva nei suoi occhi è: un anno che sono qua, porca miseria, siamo sempre allo stesso punto e non riusciamo a venirne fuori.
1: E poi soprattutto quando ha detto: io sono alla fine della mia carriera, no? Non voglio fare brutte figure, ma lui sa che questa è una squadra che non può vincerti lo scudetto e secondo me neanche l'Europa League. Però sa altrettanto bene, come ha detto la vigilia della gara contro il Cagliari,
0: che la Juve
1: che sta menata, cioè, che ti chiami Juventus e quindi tutti ti porta per forza a dover dire che devi vincere, che vuoi vincere, eccetera, eccetera, eccetera. È un cortocircuito da cui Spalletti non può uscirne, o almeno può uscirne soltanto con i risultati.
0: Con i risultati, e bisogna anche dire che in questo momento storico la società Juve non è la società più forte del campionato,
1: certo,
0: è ovvio, è il nostro amico.
1: Ma vanno a dire ai tifosi.
0: Pasquale da Salerno ti dice, certo che con Moggi Spalletti certe esternazioni non le avrebbe dette, ma non avrebbe dovuto neanche dirle, perché non si sarebbe trovato in queste condizioni, e soprattutto Moggi voleva dire, insomma, che aspetta che vado un attimo io a parlare quando c'è da parlare con qualcuno qui adesso, certo, obiettivamente chi ci va a far cosa, nel senso che,
1: certo,
0: comunque è tutta una società,
1: certo,
0: appena costruita, hanno fatto quello che potevano anche loro,
1: ma
0: però,
1: certo che sì, ma lo stesso Giulini e Pisacane, che alla vigilia e Giulini a 2 secondi prima della partita continuano a dirti: ma loro col budget che hanno, no? Cioè ti stanno pigliando per i fondelli.
0: Sì, sì. Ma io
1: ma lo fanno proprio apposta per farti incazzare. Purtroppo Spalletti, Spalletti in questo momento ha delle corde di violino, no? Al posto, e quindi tende a andare fuori le righe. Ma io lo capisco, perché a fine partita, con tutta l'adrenalina che è in circolo, ti ricordi l'anno scorso, ti ricordi quest'anno, eccetera, ti ricordi le loro dichiarazioni, ti ricordi l'ambiente che ti hanno fatto trovare anche quest'anno, e sai, come dici tu, se non lo fa Spalletti, chi lo fa?
0: È questo il discorso, che non mi sembra che, per quanto possano essere bravi Carnevali, Massaro, Ottolini, nessuno abbia quel piglio di dire:
1: no,
0: adesso vanno agli spogliatoi,
1: no,
0: e ribalto la federazione. Non credo proprio che...
1: No, lasciamo perdere. Dopo, l'aspetto della federazione è proprio... è una guerra tra bande, ma altre bande. No?
0: Altre la Juve, fa la spettatrice, quel che resta se lo porta a casa.
1: Ma anche, diciamo, perché Gigi non può fare altrimenti.
0: No, certo.
1: In questo... Non sei così forte in questo momento che puoi alzare la voce, quindi ti devi accodare a qualcosa che speri che non ti faccia del male.
0: Sì, o non troppo male, perché un po' male sicuramente te lo fanno, ma se si fermano un attimo prima è meglio, diciamo così. Oh, dunque, Gianluca da San Marino: stramaccioni se la meritava una risposta chiara che mettesse in evidenza ciò che l'interlocutore non aveva voluto notare. Altrimenti, quando noi vogliamo che rispondano per farsi rispettare, quando vogliamo che si presentino con lo stile Juve, per me è stato equilibrato senza cassare in silenzio. Perché dicevamo, insomma, la risposta un po' piccata, stramaccioni, era un segno di nervosismo, di Spalletti, perché comunque è così, nel senso che, ma non è l'unico, abbiamo visto Conte sbottare per anche meno di quello che è andato a Spalletti, Lippi era un altro che prendeva, lasciava le conferenze e se ne andava, Capello l'abbiamo visto, insomma,
1: certo.
0: Quindi fa parte del carattere degli allenatori. Bisogna far notare, insomma, che non è che così risolvi qualcosa, perché tanto già ce li hai contro e ce l'avrai ancora più contro la prossima volta, ecco, solo
1: sicuramente
0: quello.
1: Sì, il problema è che a un certo punto ti senti che ti devi sbottare, perché se no
0: fai il botto tu,
1: poi uno come Spalletti veramente esplode, cioè, e quindi ha fatto quello che ha fatto, niente di gravissimo. Ho visto solo però il terrore negli occhi di Pisacane quando Spalletti si è avvicinato in maniera molto decisa verso di lui,
0: Sì.
1: Devo dirti, Pisacane se l'è meritato di avere un po' di paura, se l'è un po' meritato. Comunque, è lo sport, è il calcio, andiamo avanti.
0: Beh, e infatti quello che mi l'unico secondo me che ha quel tipo di sguardo lì in campo è Gatti, e non capisco perché continui a essere messo da parte, voglio dire.
1: Io credevo lo mettesse gli ultimi 10 minuti.
0: Buttalo dentro, perché lui in aria il pallone lo butta in porta, insomma, lo sappiamo com'è. Tanto stai lì che il Cagliari non esce più e tanti saluti, però vabbè, lì ci sarà qualcosa che non sappiamo.
1: Ma poi ti ripeto, perché... per gente come Mina e De Iola, i Gatti, Montero, il Pasquale Bruno, secondo me gli avrebbero fatto capire come si sta in campo in
0: Italia.
1: Ma
0: anche Ciruzzo Ferrara,
1: purtroppo,
0: questi qua.
1: Sì, purtroppo adesso... c'è un altro calcio e questo qua spadroneggia, che poi non è così cattivo Mina,
0: no, cioè, con la Juve però lo fa
1: proprio,
0: di mestiere,
1: proprio
0: va mirato
1: in maniera anche stupidotta, non so come dire,
0: sì,
1: cioè,
0: però...
1: che basterebbe uno di noi che ha giocato negli anni, no? ma veramente la smetterebbe subito senza essere grandi e grossi come lui, no?
0: Sì, sì.
1: E poi sai come si dice in Piemonte, grande e grosso,
0: sì,
1: no?
0: Esatto, conosco comunque, il modo di dire, vabbè. Però vabbè, diciamo che anche un po' di senso dell'impunità ce l'ha, perché sennò magari sarebbe più tranquillo, perché insomma...
1: Beh,
0: però...
1: hai sentito cosa ha detto Rocchi, no?
0: Sì, tutto, è
1: che
0: giusto, ha carattere,
1: c'è?
0: È un giocatore di carattere e al Marcenaro... arbitrato bene, Marcenaro, quello di Candreva, ricordiamo sempre quello lì, non per dire che questa volta ha fatto qualcosa di simile, però il rigore secondo me può cambiare la parte, poi bisogna segnarlo per carità, però tanto dammelo, poi vediamo cosa succede, soprattutto metti lo stesso episodio nell'altra, lasciamo perdere la maglia tirata di Zegrova che poi si butta, d'accordo, però altre volte ne è andati anche per meno, ma sappiamo che la Juve quelli lì non li danno. Però metti nell'altra area l'episodio di Douglas Lewis e poi voglio vedere come viene commentato. Oh,
1: sì,
0: Ralf...
1: come minimo lo stadio ribolliva, i commentatori dicevano...
0: E vai a rivederlo perché poi comunque gli altri fanno casino e la Juve
1: però
0: no.
1: C'è questo episodio, bla bla, e vabbè.
0: Ancora lì sono ancora a pensare alla maglia allungata di quello dell'Atalanta, figurati.
1: Sì, bravo, esatto. Un collega nostro che io stimo... io sì, ma non dico chi è, ma ha scritto, no? Adesso si ricomincia da quella famosa trattenuta, no?
0: Certo, sì,
1: di Juve
0: sì.
1: Atalanta, ho detto no, anche lui no, non ormai, dico chi è, ma
0: arrendiamoci, ormai arrendiamoci, perché la cosa è spudorata, ormai un po' come i calendari che vengono fatti, c'è uno studio di cui parleremo venerdì con gli amici di Quotidiano Bianconero, che hanno fatto uno studio scientifico sui calendari, vengono fuori delle cose veramente molto molto interessanti. Diciamo, l'Inter, abbiamo detto sempre, è la squadra che è l'organico più forte, tutto quello, la società più forte, ma anche questo fatto che nei calendari non è svantaggiata mai, cioè praticamente nel confronto con tutte le altre.
1: D'altra parte, Gigi,
0: se mettono me o te a fare il calendario della Juve, facciamo la stessa cosa, diciamo, per la Juve. Però, però
1: no, voglio dire,
0: metti un interista ultra sex dirigente a fare a telefonare pure agli arbitri, tra l'altro, e in più, mentre tra un telefonato, tra l'altro fa anche i calendari, è così. Dunque, Ralf da Verona, sto ascoltando il vostro dibattito su Spalletti, ma se Spalletti non si sente più all'altezza, se non riesce più a dare un input a questa squadra, dovrebbe lasciare il posto, anche perché sarà l'allenatore più pagato della Serie A. Caro Ralf, però chi ci mettiamo? Cioè, a parte che Spalletti non credo che voglia fare un passo indietro, semplicemente
1: magari sta maturando
0: l'idea di cambiare un po' il modo di stare in campo, questo sì.
1: O magari non riesce a trovare veramente il bandolo della matata, lui vorrebbe, ma non ce la fa, capita.
0: Sì, sì.
1: Ma certo non si arrende Spalletti, toglietevi dalla testa che si arrende. Non, a parte che nel calcio non si dimette nessuno.
0: Esatto.
1: Ma proprio nessuno. Ma secondo me Spalletti non c'ha nessuna intenzione proprio, anzi l'esatto contrario, questo gli darà ancora più carica, però è quella carica che poi non trovi alla fine il risultato finale, non solo del campo ma anche dell'impostazione proprio della squadra.
0: Perché comunque questa squadra come la giri ha dei peccati, diciamo così, originali, che è difficile che ti possano
1: permettere. Primo fra tutti, poi quello che dicono tutti, cioè a volte la banalità, la semplicità è l'unica verità, no? Manca una prima punta vera.
0: Appunto.
1: E le parole che ti ha detto però, ecco, qui sì, Colomuani a fine gara, cioè io se ho uno a fianco grande e grosso, no? È meglio perché no, gli fa ombra e gli altri picchiano anche l'altro, no?
0: Certo.
1: No, ti dico questo perché a fine gara Spalletti ha risposto se non sbaglio a Stramaccioni, dicendo ma nel primo tempo c'era Nico Gonzalez, però non è la stessa cosa. Non ha giocato proprio da... E poi non
0: comunque...
1: è la stessa cosa, perché avere uno grande e grosso è diverso.
0: Se
1: si
0: tu
1: fa
0: guardi
1: ombra,
0: quell'azione del gol, comunque Voltemade non fa niente. Già solo però che vada sul primo palo, se ne porta via due e l'altro rimane uno contro uno e riesce a fare gol. Se fosse stato uno contro due...
1: Esatto, Colomuani vuole proprio non essere lui sotto i riflettori, no? è solo così che può dare il meglio. Se invece tu lo metti lì esposto ai 4-20, e lui non è il suo ruolo, non è il suo, non è nel suo DNA, e te l'ha detto proprio lui a fine gara: ne voglio uno grande e grosso fianco a me, non Nico Gonzalez, no.
0: Nico Gonzalez ha le spalle che mette il cross, che va benissimo, insomma, e poi ci va Voltemade, esatto, che magari dovrebbe essere un po' più cattivo.
1: E
0: questo
1: il problema
0: sì, eccetera,
1: è che Spalletti però ci risponderebbe: sì, l'equilibrio di questa squadra, poi glielo date voi, capito? Quindi è sempre una coperta corta.
0: Come la giri, c'è qualche difetto. Caro Roby, grazie per essere stato con noi. Siamo andati al notiziario. Ti do appuntamento la prossima settimana. Ciao, a presto.
1: Ciao, Gigi, ciao a tutti.
0: Ciao. Vai, Manuel, con notiziario, poi torniamo ancora per la volata finale.
2: La Juve del lunedì.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Calcio in apertura, siamo consapevoli del fatto che dobbiamo giocare 7 partite e ottenere il massimo per qualificarci. In Champions nessuna gara è facile. Christian Chivu presenta così la sfida che attende l'Inter nella seconda uscita in Champions League. Il turnover ha detto: nelle partite che affrontiamo abbiamo bisogno di energia e determinazione. In base a quello si sceglie, ha confermato a Sky. Abbiamo una rosa importante che mette a disposizione del gruppo i valori individuali. Sarà il francese François Letizier l'arbitro di Roma-Real Madrid, valida per la seconda giornata di Champions League, e in programma mercoledì alle 21 all'Olimpico, quando arriverà il Real Madrid dell'ex Mourinho. 4 i precedenti tra i giallorossi e il direttore di gara, con un bilancio di 2 vittorie e 2 sconfitte, sempre in Europa League. Intanto stasera si chiude la sesta giornata di Serie A. Dalle 18:30 in campo Atalanta e Venezia, alle 20:45 Torino-Udinese. Grande sorpresa al Masters 1000 di Shanghai. Carlos Alcaraz saluta il torneo cinese al terzo turno. Lo spagnolo ha perso contro il belga Zizou Bergs, numero 39 al mondo, per 7-5-7-6 in 2 ore di gioco. Una partita molto complicata per Alcaraz, che soprattutto nel primo set non è riuscito a esprimere un grande tennis. Con il KO di Alcaraz, Sasha Zverev è sicuro di chiudere il 2026 come numero 1 al mondo. 3 medaglie che arrivano a distanza di anni e restituiscono valore ai risultati ottenuti sul campo. Antonella Palmisano e Davide Re le hanno ricevute dal presidente della FIDAL, Stefano Mei, dopo la riassegnazione ufficiale in seguito alle squalifiche per doping dei precedenti vincitori. Per Antonella Palmisano 2 argenti nella 20 km di marcia, quello degli europei di Berlino 2018, tolto alla ceca Aneska Rakotova, e anche agli europei Under 23 di Tampere 2013, dopo la cancellazione del risultato della russa Svetlana Vasilieva, prima al traguardo. A Davide Re è stato invece consegnato il bronzo europeo Under 23 nei 400 metri di Tallinn 2015, dove aveva chiuso al 4° posto per effetto della squalifica del russo Pavel Ivasco, secondo in quella gara. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
2: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, banco metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
4: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo 2 colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, addensamenti al mattino sulla Valpadana, specie centro-occidentale, ma in diradamento. Altrove condizioni di tempo più soleggiato, temperature stabili con massime tra 19 e 23 gradi. Al centro, tempo stabile in prevalenza soleggiato con qualche innocuo annuvolamento al mattino sul versante adriatico, temperature stabili con massime tra 20 e 23 gradi. Al sud, lieve variabilità sul basso Tirreno e sull'Adriatico, ma senza fenomeni associati. Altrove generalmente più soleggiato, temperature stabili con massime tra 20 e 24 gradi.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
2: La Juve del lunedì.
0: Eccoci qua, parte finale di lunedì 12 ottobre, Luigi Schifo per servirvi e sempre Manuel in regia, i vostri messaggi. Dunque, andrei le idee chiare: vendere Coop, Conceição e Cambiaso e prendere un 9 vero. Credo che Conceição un mercato ce l'abbia, Coop e Cambiaso non lo so onestamente quanto siano vendibili, non penso che sia un'operazione di gennaio questa, adesso la Juve ha bisogno di centravanti, vero, e lo sappiamo. Però, visto che oggi è anche il Columbus Day, lo dicevo prima, cambiare prospettiva, questo ci ha insegnato Cristoforo Colombo, perché per andare in Asia devo per forza andare a Est? Posso fare anche il giro da Ovest? Allora, applichiamo questa prospettiva alla Juve. Io ci vedo, ma molto semplicemente, scolasticamente, come mi diceva un mio vecchio allenatore, 4-4-2, 4 difensori ce li hai, li metti, terzini ce li hai e ce li metti. Due centrocampisti centrali, Douglas Luiz e Sar, van benissimo. Due esterni a scelta nel mucchio, ne hai, li puoi far ruotare, eccetera, fare i cross. E in mezzo tutte e due, Voltemade e Colomouani. Nico può fare o la seconda punta o meglio l'esterno a quel punto. Proviamo una volta a vedere se senza la punta centrale, che non è una punta centrale, la Juve riesce a fare qualcosa di meglio in questo tipo di partite qua. Non dico in tutte le partite, ma in questo tipo di partite dove giochi contro la squadra chiusa, mettili tutte e due. Abbiamo visto Voltemade che tutto sommato ha sbagliato, diciamo, di testa, non è riuscito a dare la forza giusta, però ha portato via due uomini sul primo palo, ha lasciato uno contro uno con Colomouani che è arrivato a fare i spenti, ha fatto gol. Stessa cosa sulla traversa, quindi in area averne due grossi aiuta, e non è che devi metterci per forza Gatti, cioè hai due attaccanti e puoi usare quelli, però io Gatti lo metterei a prescindere, perché come dicevamo con Manuel l'altra volta scherzando, gli occhi di Gatti sono occhi diversi rispetto a quelli di altri giocatori. Diamo benvenuto al mister Massimo Storgato. Mister, buonasera.
6: Buonasera.
0: Cosa facciamo qua? Ci arrendiamo? C'è la Juve così, ce la teniamo e questa è buon, arrivi dove arrivi, ecco.
6: Ma è chiaro che ha qualche difficoltà sotto porta, perché tutto sommato la squadra lotta, gioca, ha le sue occasioni. È chiaro che purtroppo davanti si sbaglia un po' troppo, le occasioni le ha avute, non le ha finalizzate, anche perché forse un paio di uomini in più dentro l'area ci vorrebbero, perché insomma De Grova e Conceição stanno molto larghi, ma poi bisogna riempire probabilmente molto di più l'area, e quindi Colomouani probabilmente in questo momento fa un po' fatica, ma probabilmente non è una prima punta alla Trezeguet, alla Higuain, tanto per intenderci, e quindi probabilmente va sorretto, va aiutato, a Spalletti l'abilità di trovare le soluzioni, perché insomma si sta perdendo un po' di terreno, il campionato è lungo, è vero, però a mio avviso prima si arriva là davanti nelle prime 4 posizioni meglio,
0: Ecco, la sensazione che abbiamo avuto in tanti ascoltando la conferenza stampa e le interviste del dopo partita di Spalletti è che proprio anche lui si stia ponendo dei dubbi, cioè, su quello che sta facendo, come a dire, adesso in un anno siamo sempre di nuovo allo stesso punto di partenza, cosa dobbiamo farne di sta squadra? Forse anche lui sta maturando l'idea che bisogna dare un po' una svolta in qualche modo a questa squadra, mescolando un po' le carte, facendo giocare due attaccanti di peso tutti e due assieme, perché peraltro Colomouani diceva: io mi trovo meglio con un centravanti di peso di fianco a me. Centravanti di peso non esiste, ma un attaccante grande e grosso c'è, che Voltemade, che non sarà un fenomeno, ma sicuramente almeno un paio li tiene impegnati, ecco.
6: Ma è chiaro che se ha detto così, ma Spalletti è un allenatore capace e soprattutto è anche intelligente e furbo, quindi da quel lato lì credo che lui in questo momento abbia messo un po' le mani avanti di dire ok, guardate che probabilmente dovrò trovare una soluzione alternativa per dare un cambio di marcia a questa squadra, e quindi ha lanciato dei messaggi, dei segnali e probabilmente un auto esame di coscienza se lo sta facendo.
0: Ecco, le chiedo se sul gol preso ci sono responsabilità oppure se le carambole a volte vanno bene, a volte vanno male, stavolta è andata male, e tanti saluti.
6: Sì, è stata veramente un'azione un po' fortuita, sembrava un'azione di rugby dove ha trovato 4-5 rimpalli, si è trovato davanti al portiere, insomma purtroppo questi gol si possono anche prendere, è una casualità, però a mio avviso bisogna fare le occasioni che hai avuto, secondo me è la cosa più importante, perché poi alla fine si vince sempre segnando un gol più degli altri.
0: Sì, anche perché 11 tiri in porta 2, insomma, è un numero abbastanza impressionante.
6: La partita si è fatta, esatto, cioè se fai un'analisi a 360 gradi, insomma, tu hai avuto 11 occasioni, la partita può finire 3-1 tranquillamente per la Juve, insomma. È vero che il Cagliari ha fatto la sua partita, ma il Cagliari doveva fare quella partita. L'ha fatta, è stato intelligente, è stato bravo, ha perso tempo, si è chiuso molto bene, ha raddoppiato, ha triplicato le marcature. Ha fatto quello che doveva fare il Cagliari, ma penso che questo sia una fotocopia di tutte le partite che troverà la Juve sia fuori casa che in casa contro le squadre di medio-bassa classifica, ma questa è sempre stata la costante nel mondo del calcio, tutti i campionati negli ultimi 50 anni, quindi bisogna saper scardinare anche queste difese.
0: Trovare il modo, perché dall'anno scorso, insomma, e poi questo grande difetto che quando la squadra va sotto non vince mai la partita, al massimo la pareggia, come succede adesso, è stata la traversa, mettiamoci tutti gli episodi, la sfortuna, quello che vuoi, però quando è una costante negli anni, quasi a prescindere dagli allenatori, che cosa può scattare? Cioè, perché questa squadra non riesce a reagire fino in fondo a uno svantaggio? Magari la pareggia, poi magari si butta in avanti come a Sassuolo.
6: È una bella domanda. È chiaro che sicuramente che le squadre che vengono a Torino e sono in vantaggio raddoppiano la forza. Quindi se tu non raddoppi il cinismo e la rabbia, diventa dura ribaltare le partite. Poi chiaramente ci sono dei fattori di caratteristiche, perché insomma quando hai dei centravanti che toccano magari due palloni e ti fanno due gol e mezzo,
0: già aiuta, certo,
6: ti aiuta decisamente. Però se hai magari un attaccante che ti fa un gol su 5 occasioni, allora è un po' più difficile, insomma, trovare anche quell'alchimia che ti porta a ribaltare la partita.
0: Ecco, Zegrove e Alajbegović hanno cambiato in meglio comunque la partita per la Juve, sono arrivati più palloni in aria, più tiri in porta, eccetera eccetera, specie negli ultimi 10 minuti, è stata una specie di bombardamento. Giusto tenerli così per questo, oppure l'altra faccia della medaglia, che in tanti ci dicono magari Spalletti che ha sbagliato formazione, però invece magari lui l'aveva pensata proprio così per cercare di vincere nel finale, ecco.
6: Beh, è chiaro che sono due giocatori che prediligono le fasce, gli esterni, uno contro uno, saltano facilmente l'uomo, mettono palle in mezzo, ma per chi? Quindi credo che il problema sia nella zona nevralgica dell'area di rigore, il problema, perché tu ci arrivi facile sugli esterni, salti l'uomo, metti palla, adesso non so le statistiche, ma credo che abbiamo messo il secondo tempo una ventina di cross come minimo, e quindi cioè, se tu ne metti 20 devi cercare di arrivarci con i giocatori, e a mio avviso le mezzali non riempiono tantissimo l'area di rigore, e quindi se non a quel punto bisogna mettere le due punte per cercare di ovviare a questo problema, a mio avviso. Poi è chiaro che Spalletti ha l'ago della bilancia in allenamento, e insomma avrà fatto una diagnosi, e credo che con le sue dichiarazioni voglia ovviare a questo problema.
0: Sì, anche perché sommando, ripeto, quella di Colomoni, mi sembra che si vada un po' tutti verso quella direzione lì, anche a chi analizza serenamente, perché analizzare la partita della Juve è sempre difficilissimo perché ci sono un sacco di opinioni, tutti, poi specie i tifosi sono incavolati in questo momento storico, eccetera eccetera. Le chiedo se però la cattiveria è una cosa che si può allenare almeno con un certo tipo di metodologia di allenamento, oppure Nico Gonzalez ce l'ha e tanti saluti e quell'altro non ce l'ha e arrivederci e grazie.
6: Ma è un po', si può allenare, però se ce l'hai devi averla proprio nel tuo sangue, c'è niente da fare. L'agonismo credo che sia una cosa naturale che ti viene da, da quando sei piccolo. Poi è chiaro che si può dare un certo allenamento, una certa imbeccata, però la famosa garra gli argentini ce l'hanno di natura. Nascono così, noi un po' imborghesiti, un po' sovrappagati, un po' benestanti, un po' signorine, diventa un po' un problema.
0: Un po' con i procuratori a 16 anni, eccetera, eccetera, e tutto va in quella direzione lì. Io non mi spiego e poi la saluto. Questa situazione di Gatti, perché comunque da questo punto di vista, secondo me, lui qualcosa può darlo alla squadra anche part time. Invece mi sembra che si è visto poco da Spalletti, ecco.
6: Ma questo è un mistero, credo che Gatti abbia la famosa garra, ce l'abbia, probabilmente è una valutazione tecnica fatta da Spalletti, che in questo momento non lo ritiene all'altezza dei titolari, perché sta giocando solo partite spezzoni o...
0: Ha giocato l'Europa League, mi sembra, contro il NEC, forse quindi, quella l'ha giocata, sì.
6: Quindi credo che sia in secondo piano, Breme e Lukumi credo che siano in questo momento per lui superiori a Gatti.
0: Oppure la sua grande sfortuna di essere vice di Bremer nella testa di Spalletti, e quindi ovviamente Bremer le gioca quasi tutte.
6: Questo sì, però è una valida alternativa, considerando che Bremer... insomma le sue 7-8 partite all'anno le salta, probabilmente avrà detto mi tengo Gatti perché insomma è un valido sostituto, non lo so, sono supposizioni,
0: no,
6: che
0: certo,
6: solo Spalletti ci può dire, però il valore di Gatti l'ha dimostrato, è arrivato fino in nazionale, insomma è un ottimo giocatore, a garra, ha senso di appartenenza da parte della Juventus, e quindi ci sono quelle situazioni dove molte volte sei anche forte. Io ho sempre l'esempio di Giovinco, che ha beccato nella sua carriera, ha beccato Del Piero,
0: gli stai dietro, non c'è niente da fare,
6: e gli stai dietro, cioè, ma ce ne sono tantissimi altri esempi, mi è venuto quello che è più eclatante in casa bianconera, quindi stai dietro, giochi poco e o hai la forza di star dietro, sopperire, o se no prendi la valigetta e cambi squadra, insomma.
0: Ecco, l'ultimissima gliela faccio a proposito di diversi che ci scrivono, sia sull'episodio da rigore, secondo insomma un po' noi tutti, quello su Douglas Luiz, sia anche sugli atteggiamenti provocatori da Mina, il giocatore del Cagliari, che la squadra in questi momenti sia un po' troppo permissiva, cioè non reagisce, non vedi nessuno che va a, non dico a imporre all'arbitro di andare a rivedere l'azione o dare un cazzotto a Mina, non questo, però essere un pochino più cattivi da questo punto di vista, compatti, toccano il mio compagno come se stessero toccando me. Ecco, non hai questa sensazione guardando le partite della Juve?
6: Ma questa secondo me è una situazione che non ha solo la Juventus, perché purtroppo il calcio di adesso non hai un senso d'appartenenza che te lo danno quei 5-6 giocatori che l'anno prima sono rimasti dentro, oppure diversi anni che sono nella stessa società, e ti trasportano il DNA di ogni squadra, ma parlo del Milan, dell'Inter, di queste grosse, certo, squadre, un po' tutte. E il fatto di cambiare tanti giocatori, tutti stranieri, tutto questo
0: ma anche dirigenti, allenatori, insomma,
6: non fa sì che l'appartenenza della Juve dici sì, va bene, è come andare a lavorare, vado a lavorare tranquillo,
0: basta non farmi male.
6: Esatto. Esatto, cioè la mia sensazione, la mia impressione è questa: c'è poco attaccamento a questa situazione. Noi mi ricordo i miei tempi, Gentile, Scirea, questa gente qua che Cabrini, cioè ce n'era 7-8 che diceva, oh, sei alla Juve, o pedali o mordi, bisogna vincere e ogni partitella in allenamento, ogni situazione ti soffiavano sul collo, mister compreso, per inculcarti questa cosa. Poi è chiaro che io sono cresciuto nella Juve, quindi ce l'avevo già da ragazzino. Però questa cosa qua ti mette questa garra, questa voglia di vincere sempre ad ogni costo.
0: E poi sentirsi parte di un qualcosa di cui tu sei protagonista, insomma, mentre sei un anno sei qua e un anno sei là, sei in prestito, chissà se rimani, tutte queste situazioni qua.
6: Ma
0: sicuramente
6: esatto,
0: non aiutano.
6: Questi tre mesi qua vengono qua di passaggio, sì.
0: Fanno qualche gol, si mettono in mostra per la prossima stagione, arrivederci, insomma. Questo è un
6: esatto,
0: po'...
6: quindi questo non puoi ottenere questa cosa qua, secondo me.
0: Grazie davvero mister, alla prossima, buona serata.
6: Se vuoi, buona serata, alle 10.
0: Oh, caro Manu, abbiamo tempo per ascoltare qualche vocaluccio, vai pure.
7: Tutto come gioca la Juve, come la fa giocare Spalletti e come sono disposti i giocatori in campo, che in finale dovrebbero fare qualcosa di buono, perché scarsi non sono. Ma secondo te, secondo voi, la Juve e Spalletti, questa è una domanda che mi tortura tanto tempo. Hanno sinergia di intenti? Come mai giocatori che giocano male alla Juve poi vanno da un'altra parte e fanno un poco meglio o fanno bene o brillano? Ci sta sinergia, ci sta empatia con i giocatori? Se una battaglia, una guerra intestina ogni secondo e si ha l'impressione di avere veramente una squadra senza alcuna regola in campo che non segue le direttive del loro allenatore, questo mi sembra veramente un po' il problema della scollatura della Juve e delle volte che si accende e si spegne e poi di tanto in tanto nel campionato per 4-5 giornate ci troviamo davanti a un muro. Questo è quello che penso io, quindi Spalletti, diciamo, quest'anno e al capolinea, se va bene continua così, se va male allora veramente il terzo anno non può continuare a crocifizzarsi lui e questo modo di intendere il calcio che è un poco depassato.
0: Ma più che altro diciamo che vorrei vedere questa squadra con un centravanti vero, perché di palloni in area ne arrivano tanti obiettivamente, anche ieri sera insomma ne sono arrivati 10 tiri in porta più una traversa, cioè ragazzi se fai solo un gol non è neanche proprio tutta colpa dell'allenatore. Che ci sia un problema di comprendere le cose che dice l'allenatore può darsi che sia vero, ma credo che soprattutto ci sia questo problema di una squadra rinnovata continuamente negli ultimi anni, nella dirigenza, nell'allenatore, nei giocatori e che quindi costruisce a fatica un'identità. Quando sembra averla trovata, la prima difficoltà si scioglie anche per i motivi che dicevamo adesso con Storgato, cioè che poi alla fine chi è che viene da una storia lunga nella Juve e che può trasmettere qualcosa agli altri, anche a livello di dirigenza, purtroppo queste cose si pagano in campo e non so quanto possa essere decisivo un altro allenatore rispetto a Spalletti in una situazione come questa, con questo organico. Poi magari possiamo essere smentiti, dicevano così, ricordate qualche tempo fa anche della Roma, poi arrivato Ranieri in 4-4-8 ha rimesso a posto le cose e la squadra è andata al doppio della velocità di quanto andava prima, non c'è mai la controprova, però analizzando un po' con distacco la situazione mi pare che Spalletti abbia sicuramente le sue responsabilità ma che forse non siano le principali, come ci scrivono in diverse proprio anche in questi minuti, cioè che in realtà il problema sta nel manico, come è stata costruita questa situazione negli anni e poi risolverla non è facilissimo. Andiamo ancora con un vocale, vai Manuel.
8: Ciao Alex Vercelli.
0: Ciao Alex.
8: Direi che la squadra è davvero prevedibile, io se fossi un allenatore avversario difenderei e giocherei esattamente come ho fatto ieri il Cagliari e in questo modo ci fregano sempre. Probabilmente bisogna anche a livello di strategia far qualcosa. In più, penso, non so cosa se siete d'accordo, che anche la difesa nei momenti decisivi, in alcuni momenti, non sia così solida come prima. soprattutto in Bremer, che non è più quello del prima dell'infortunio, e anche Kalou lo stesso. Oggi Lukumi, probabilmente Celik sono i due più affidabili per il reparto difensivo. Cosa ne pensate, forza Juve?
0: Sì, diciamo, i numeri della difesa non sono male, a parte i tre gol presi dal Sassuolo. Nel resto, insomma, ha preso al massimo un gol la Juve nelle partite, e spesso nell'unica occasione o quasi concessa agli avversari, quindi non è anche particolarmente fortunato. Però è vero che il gol del Cagliari ti dà la sensazione un po' di un coltello che entra nel burro, e lì ci fa più cattiveria. Che Calulu non sia quello dell'anno scorso, sì, nel senso che, come lo dicevo anche prima, era anche l'uomo in più in attacco, probabilmente c'è una questione anche fisica, non lo so, però mi pare che ci sia in effetti da quel punto di vista un apporto un po' meno importante del giocatore, e che Bremer non sia più quello dell'infortunio, lo sappiamo, sta tornando, comunque è un pezzo importante della difesa, fa delle cose buone, ogni tanto fa anche qualche errore lui, purtroppo non ci sono, cioè... La verità è che quando sei abituato a Barzagli, Bonucci, Chiellini, qualunque cosa arrivi dopo ti sembra peggio, però in questo momento credo che in un ordine di priorità le difficoltà siano, diciamo, in un attacco che non ha un centravanti e in un centrocampo che a volte si incarta su se stesso, questi passaggi orizzontali, eccetera. Forse quello che dicevo prima, cambiare prospettiva, prendendo l'esempio del Columbus Day di Cristoforo Colombo, cambiamo prospettiva, proviamo a fare meno palleggio, più profondità, mettere due attaccanti pesanti assieme e fare un 4-4-2 anche scolastico, con due ali che fanno i cross e due grossi che vanno in area e qualcuno che si inserisce da dietro. Proviamo a vedere cosa succede, perché così è chiaro che giocando in questo modo qui, con questi giocatori, quando hai questo tipo di partite difficilmente le vinci. Se vai sotto o le perdi o le pareggi, questo dice la storia, e quindi qualcosa bisogna cambiare, se no, se non fai niente di diverso, ottieni sempre lo stesso risultato. Andiamo ancora con un vocale, vai pure.
9: Buongiorno prof, Guido da Bologna.
0: Ciao Guido.
9: Riguardo a Spalletti e al fatto che lui guarda la sua carriera, lui ha capito dove sta? Secondo me no, perché la Juve è un'altra cosa. La Juve è... vincere è l'unica cosa che conta. La Juve c'era prima di Spalletti e ci sarà anche dopo Spalletti. Questo denota che lo stesso mister è di un livello, di un gradino più basso rispetto alla storia e all'ambizione della società bianconera. Tu cosa ne pensi?
0: Ma intanto la società bianconera non è quella là, perché sennò probabilmente anche Spalletti certe cose non le direbbe. Io onestamente non l'ho capita quella frase, cioè tu dici non mi interessa il risultato della partita, mi interessa finire bene la mia carriera perché ho quasi 70 anni, ma finire bene la carriera, caro Spalletti, quando sei alla Juve significa vincerle queste partite qua, non c'è un'alternativa logica, o trovare il modo di vincerle con una certa continuità nel corso del campionato. Diamo per l'ennesima chance dell'episodio sfortunato, è la traversa, il rigore che non ti danno, il gol preso dal primo tiro in porta, eccetera eccetera, però da adesso in avanti fammi vedere che tu queste partite le sai vincere, perché sennò è inutile stare a pensare bene alla carriera. Onestamente una frase che ho capito poco, come ho capito poco quella su Colomuani all'inizio della stagione, perché puoi anche, diciamo, non essere contento che ti abbiano preso lui e non un vero centravanti, oppure che ti abbiano preso solo lui e non anche un vero centravanti. Ma le cose, quelle lì, le dice la società e non le dici in conferenza stampa. Purtroppo ci sono alcune uscite che onestamente mi hanno lasciato un po' così. E vabbè, stiamo così, che dobbiamo fare? Sperando che trovi lui il bandolo della matassa, perché in questo momento la Juve, secondo me, non può cambiare un altro allenatore, né per motivi economici, ma anche dal punto di vista pratico. Rifare di nuovo una stagione con due allenatori, sai già più o meno come va a finire, l'abbiamo vista per due volte consecutive. È vero che non c'è due senza tre, ma facciamo che no, per una volta finiamo la stagione, poi mettiamo un centravanti a gennaio, non un altro allenatore. Questo è il mio consiglio spassionato, costa anche meno peraltro, se no devi pagare sia Spalletti che quell'altro
10: anche
0: che viene.
10: È un altro anno senza Champions.
0: È un altro anno senza Champions, puoi metterci tutti i milioni che vuoi, ma poi pesa parecchio, perché sarebbe la terza volta in 5 anni, tra l'altro. Oh, siamo arrivati in chiusura, grazie Manu in regia, a voi tutti per aver scritto in tanti, alcuni messaggi non siamo riusciti a passarli. Vi do appuntamento a venerdì con Dario Ghiringhelli con Colpo Gobbo, analisi dei calendari venerdì, rimanete ben sintonizzati. Ciao, a presto.
2: La Juve del lunedì. Snoccioliamo numeri, statistiche e giudizi dei tifosi senza processi inutili sulla partita del weekend della Juventus.
4: Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
10: Enzo Maresca. Enzo Maresca è nato a Pontecagnano Faiano il 10 febbraio 1980. Il suo ruolo era quello di centrocampista. In mezzo al campo era in grado di ricoprire tutte le posizioni, anche se prediligeva agire come regista. La sua carriera è iniziata nel settore giovanile del Milan e poi in quello del Cagliari. Maresca fa il grande salto di qualità nel 2000, quando viene acquistato dalla Juventus. In precedenza il centrocampista aveva avuto un'esperienza all'estero, in particolare al West Bromwich Albion. Il suo esordio in bianconero è avvenuto il 12 marzo 2000, nel match che la vecchia signora disputò contro il Piacenza e che vinse per 2-0. Maresca però la stagione successiva vestirà la maglia del Bologna e farà il suo ritorno a Torino nel 2001. Il centrocampista è diventato uno degli idoli del popolo juventino dopo aver realizzato una rete nel 2002 nel derby della Mole. In quell'occasione il centrocampista segnò il gol del 2-2 contro i Granata e esultò mimando le corna del toro. L'avventura di Maresca alla Juve si concluse nel 2004 e passò alla Fiorentina, per poi tornare a Torino nell'estate del 2005, ma non rientrò nei progetti di Fabio Capello e così venne ceduto al Siviglia. Il centrocampista ha avuto ancora molte altre esperienze e ha vestito le maglie dell'Olympiacos, Malaga, Sampdoria, Palermo e Hellas Verona. Con la maglia gialloblu Maresca ha deciso di chiudere la sua carriera a 37 anni. Una volta appesi gli scarpini al chiodo, ha deciso di intraprendere la carriera di allenatore e nel 2017 ha sostenuto il corso a Coverciano, che gli ha permesso di prendere il patentino UEFA A per allenare come allenatore in seconda in Serie A e in Serie B. Attualmente Maresca fa il vice allenatore al West Ham di Manuel Pellegrini.
4: Eroi in bianconero. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
11: Radio Bianconera, l'unica che conta.
12: Buonasera ragazzi, Ciccio da Cupello. Allora, possiamo parlare di allenatore, possiamo parlare di tecnica, di tattica. Io ieri ho rivisto il gol che si è sbagliato con Romania a 30 cm dalla porta. Forse dico una cosa stupida, ma io penso che se noi c'eravamo un qualsiasi Pinamonti in attacco, adesso avevamo almeno 4 punti di più e stavamo là insieme alle altre. Poi va a finire che non avremmo vinto niente, però adesso stavamo là davanti. Non ti puoi sbagliare quel gol a 30 cm. Anche perché hai fatto il primo gol dopo 6 partite. Se avevi 5-6 gol già all'attivo, dici vabbè, può capitare, ma tu no.
13: Ciao ragazzi, Libore da Fucecchio. Allora, la partita di ieri io posso dire che sto attaccante tedesco che prende, che sta a centrocampo, ma se vuole fare centrocampista o il difensore si fa il cambio con Gatti. Guarda che la mia non è una battuta, io proverei, è una provocazione la mia. Ma perché non possiamo provare Gatti da titolare in attacco? Almeno qualche gol lo fa, perché dai, con l'Umanì ha fatto gol, per carità, ma il voto che gli do io è un 5,5, perché praticamente si è divorato tanto in moto ieri.
14: Ciao ragazzi, sono Tommaso da Colonia. Volevo dirvi che ieri sono arrivato al punto che volevo cambiare canale. Una cosa inguardabile. Il primo tempo specialmente camminavamo, andavamo a 10 all'ora. Così non si può andare avanti con questa squadra così. E anche l'allenatore, poi il secondo tempo ha cambiato i due giocatori con Alabegovic e l'altro. Allora siamo andati un po' meglio, ma quelle volte male proprio. Per me io neanche lo conoscevo, non so, eppure sto in Germania. Non me lo ricordavo proprio a dormito, non lo so che giocatore è quello, non si capisce, non è né carne né pesce. Comunque vi saluto, grande forza Juve sempre lo stesso, ciao ciao.
11: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
11: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
15: Quanti di questi lunedì abbiamo vissuto, caro Federico Rossi, che sono post passo falso, mezzo passo falso della Juventus, per me quasi intero, perché onestamente contro il Cagliari credevo, speravo e avevo chiesto una vittoria senza se e senza ma, perché comunque sono altri due punti persi, perché comunque tu dovevi dare un segnale di maturità, di salto di qualità, invece non è avvenuto. Ora mi direte, sì, ho capito, però c'è stata un po' di sfortuna. Ragazzi, la sfortuna, diciamo, la fortuna aiuta gli audaci, la sfortuna però non può essere solo quella, anzi ve la dico tutta, detto che sul

vero che Colomani ha segnato finalmente, però poi ha quasi vanificato quella gioia, quel gol che è servito per pareggiare, sia chiaro, e questo va bene così, ma mi viene anche da pensare che alla fine è fallito due gol che devono far vincere la partita alla Juventus. È inutile, ragazzi, perché quando qualcuno sostiene però quella traversa un po' di sfortuna, l'ha presa malissimo, l'abbiamo detto anche ieri, l'ho rivisto 40 volte, ma non avevo bisogno di farlo proprio per eccesso, no? Per scrupolo. L'ha sbagliato il tiro, l'ha presa quasi con lo stinco, quasi all'altezza della caviglia, lì entra con un piattone deciso e, salvo veramente sfortuna, la metti dentro. Dopodiché anche quella mezza sforbiciata lì devi metterla dentro, ragazzi, un centravanti che lui purtroppo non è, la deve mettere dentro. L'unica nota positiva è che si è trovato lì in mezzo all'area. Ma tornando invece a Spalletti, ovviamente the day after, il giorno dopo, potete dire quello che volete sulla partita, su quello che pensate, sulle aspettative, sullo stato d'animo che avete dopo il match di ieri. Purtroppo si sono rivisti dei fantasmi del passato, perché da una parte tante occasioni, ma solo nella ripresa, perché il primo tempo l'abbiamo commentato ieri in diretta io e Alessandro, oggettivamente male, perché non hai fatto quasi un tiro, quel ginocchio, quella di Nico Gonzalez, un tiro dalla distanza di Nico stesso, però basta, poca roba, perché il Cagliari si guida molto bene, gioca così il Cagliari. Nella ripresa, grazie ai cambi, sicuramente tardivi, vi aggiungo di più, dall'inizio io mi aspettavo Zegrova, ma anche Alebegovic, perché intanto sono in forma entrambi, intanto sono quelli che riescono tecnicamente più forti dopo il Diz, che ovviamente non c'è ai box, è infortunato, ma perché non schierarli subito? Soprattutto Zegrova, tanto non può giocare giovedì, no? Anche nell'ottica in chiave turnover, ma fallo giocare. Al limite lo levi dopo un'ora, dopo il primo tempo, e fa entrare con Seseo, che fatemelo dire, ragazzi, gli vogliamo bene tutti, così come a qualsiasi calciatore della Juventus che indossi la maglia della Juventus, ma purtroppo ormai credo che l'abbiano anche capito gli avversari. Lui sembra quasi, come ho detto ieri, in un'ipotetica gara di 100 metri, che gli manchi l'ultimo metro per tagliare il traguardo. Diciamo che spesso fa dei dribbling sterili, come il palleggio della Juventus nel primo tempo, e qui sono i fantasmi, no? Palleggio sterile da una parte, tante poi occasioni create dall'altra e non finalizzate. Il problema, al di là di un po' di sfortuna, è chiaro, c'è anche quella, però è una questione anche strutturale. In tutto questo ci va di mezzo anche la questione mentale. La questione mentale, perché non c'è un trascinatore, non c'è qualcuno che scuota la squadra nel momento importante. E poi fatemi dire, sto vedendo, io sono un po' preoccupato. Secondo me quello che è accaduto ieri, il nervosismo di Spalletti, il faccia a faccia con Pisacane, ma poi ancora di più le parole, che magari lui voleva intendere qualcos'altro quando ha detto 70 anni, quindi non posso pensare al risultato di questa sera, ma chiudere bene la carriera. Chiudere bene la carriera significa vincere con la Juventus, quindi lui secondo me voleva dire, è un po' più larga la questione, però secondo me, caro Luciano, sarebbe meglio evitare quelle dichiarazioni, per come la vedo io, perché sappiamo benissimo che quando le cose vanno male in casa Juventus ci sono i detrattori pronti, io li chiamo i cecchini mediatici, pronti a scrivere contro di te, nervoso, non regge. Io ho il timore che lui non sia lucido in queste occasioni, non sia lucido, e sarà molto, guardate che sarà complicato andare in Champions League. Sarà complicato, soprattutto se la Lazio continuerà così. Perché dico la Lazio? Perché Inter, Roma, Como, Milan e Napoli, bene o male, già si sa che devono lottare per l'Inter, secondo me, per lo scudetto. È la favorita, ovviamente, ma c'è la Roma, attenzione, che non è stata ridimensionata da quel pareggio contro il Como, anzi, ma poi il Napoli, se si riprende il Napoli, è una concorrente in più, se poco poco il Milan, che è quello che mi convince meno, vi devo dire la sincera verità, comunque è sempre il Milan, e se ci si mette anche la Lazio, che tra l'altro, attenzione, non ha le coppe, quindi in questa fase, a differenza delle altre, dovranno gestire il doppio impegno, sfortunatamente da una parte, in questo caso fortunatamente, la squadra di Gattuso non ce l'ha. Qualcuno dice crollerà, lo so, intanto sono sei gare,

0: ha battuto il record 16 punti, ma è successo nella storia del biancoceleste, e quindi potrebbe essere una rivale in più. Capite che diventa difficile poi cercare di, a meno che la Juventus non dia una svolta, ma la svolta pensavamo che ci fosse stata con l'Atalanta, è vero, un mese di stop per la questione delle nazionali, ma lo stop ce l'hanno avuto tutte, è valso per tutti. Spalletti è vero che ha avuto pochi giocatori con cui lavorare, perché tanti erano, tanti, 12 erano impegnati con le nazionali, però a me preoccupa il fatto di questi problemi ormai atavici, di fantasmi della passata stagione che avevamo già visto contro il Sassuolo perdendo, abbiamo rivisto ieri, tra l'altro viene fatto l'accostamento tra la gara dell'anno scorso e quella di ieri contro il Cagliari. Secondo me ieri peggio, vi spiego anche perché io ricordo la gara dello scorso anno, la Juventus bene o male quasi in tutto il match ha creato occasioni, tanti cross, mi ricordo diversi cross da destra a sinistra non sfruttati. Ieri invece il primo tempo è andata proprio male, e quindi il fantasma di alcune gare in cui ha giocato solo una parte di gara, qualche volta il primo tempo l'ha giocato e poi è andata male nella ripresa, oppure viceversa, no? Primo tempo sottotono tipo ieri, e poi anche per la forza dei nervi, per l'ingresso, per i cambi fatti, e quindi non c'è continuità in seno alla stessa partita, e purtroppo non c'è continuità nemmeno nell'arco del campionato. Così, onestamente, io quello che ha detto Alessandro ieri purtroppo è vero, cioè se questo è il trend, Spalletti inevitabilmente verrà messo in discussione, inevitabilmente, perché se la Juventus comincia ad accorgersi che la zona Champions diventa difficile da ottenere, a un certo punto devi per forza cambiare. Ora è chiaro che ieri sono rispuntati tutti i Conte Boys, Conte. Ora oggi i media inglesi parlano della possibilità, anzi addirittura qualche giornale tabloid inglese dice che ci sono stati dei contatti, perché il Manchester United voleva andare via l'allenatore, e questo già l'avevamo più o meno capito, e quindi potrebbe prendere Conte, però dall'altra parte sappiamo anche che Conte in cima alla lista dei suoi desideri ha messo la Juventus, questo non ha, ormai diciamo che è una cosa abbastanza nota, e quindi io temo anche che Spalletti, l'ho detto ieri in chiusura di trasmissione, senta il peso di questo fantasma di Conte, che piaccia o non piaccia, vuoi non vuoi, c'è questo fantasma, c'è, perché Conte è libero, e credo che Spalletti legga, sappia anche lui che non dico che stia aspettando la chiamata della Juventus, però sappiamo che se la Juventus chiama Conte va, anche in corso d'opera. Poi le ultime dichiarazioni portano anche a questo, perché quando dice mi piacerebbe prendere un club che in questo momento storico sta soffrendo, no? Il blasone di questo club è un po' in crisi, vorrei rivitalizzarlo, riportarlo in alto, un club in cui vai per vincere non per competere, lo so, la Juventus è l'identikit della Juventus, anche del Manchester United, così come del Milan. Tra l'altro ieri Cardinale, il padron del Milan, è molto arrabbiato con la stessa squadra rossonera, quindi anche il Milan deve stare attento. Però comunque sia, c'è quest'ombra di Conte, ma al di là dell'ombra di Conte, giovedì si gioca in Coppa in casa del Celta Vigo, e la Juventus deve dare la classica risposta per farci capire. Allora, contro il Sassuolo abbiamo detto, ci deve far capire nel match contro il NEC, ma soprattutto poi contro l'Atalanta, che la sfida con il Sassuolo ci deve far capire che è stato soltanto un incidente di percorso. Ora però sono due, ragazzi, il pareggio non serve a nulla, ma soprattutto non è da Juventus, queste gare le devi vincere senza se e senza ma, punto. Io, è così, la Juve se vuole fare il salto di qualità, che non è poi enorme questo salto di qualità, semplicemente rispetto al suo trend, al trend dello scorso anno, queste gare con squadre, è vero che il Cagliari è davanti a te, che per il momento è la sorpresa, ma prima o poi il Cagliari ovviamente lascerà punti per strada, non voglio credere che diventerà una squadra in lotta per la Champions League, anzi sono sicuro che non lo sarà, però le devi battere, perché sono comunque delle squadre medio piccole rispetto alla Juventus, che a questo punto non saprei nemmeno se connotare grande squadra, non lo so, perché è una Juventus che non dà certezze. Io quante volte lo scorso anno si parlava, è una Juventus, ogni volta che giocava la Juventus non si riusciva a fare un pronostico, cioè non eri sicuro che la Juventus vincesse lo scorso anno, e temo che stiamo riandando sulla stessa strada. Servirà una scossa, ma se poi Spalletti non è sul pezzo, non è lucido, perché quelle cose lì, ma evitale. Sei l'allenatore della Juventus, ora Pisacane è un provocatore, il capitano del Cagliari è un provocatore, va bene tutto e ci mancherebbe altro, però secondo me dovresti evitare, perché Spalletti, e credo l'abbia capito, nella Juventus c'è gente, i cecchini mediatici stanno aspettando che tu vada male in modo tale da attaccarti. E questo è il succo. Aggiungo che facendo un confronto, Spalletti ha fatto, allora, lo scorso anno arrivò all'undicesimo e quindi togliamolo, quest'anno ha iniziato appunto dalla prima giornata di campionato facendo un accostamento, un paragone. Ora potrebbe essere anche relativo, però intanto lo scrivono sui giornali, lo scrivono nei siti, lo dicono in TV. Spalletti dopo sei giornate ha fatto meno punti di Allegri 2023-2024, ne ha fatti 13, la Juventus è a 11, e addirittura meno anche di Motta poi esonerato e Tudor poi esonerato, e fu chiamato lo stesso Spalletti, che invece ne avevano fatti nelle prime sei giornate 12. Siamo soltanto nella primissima fase della stagione? Sì, però sei già a meno 5 dall'Inter, non sei tra le prime 4, ma soprattutto non convinci. Capite che comincia, io vi dico la verità, lo dicevo dopo il Sassuolo, speravo che con l'Atalanta invece avessimo superato, no, quel tonfo, quell'inciampo, quella partita inguardabile per quanto riguarda l'ultima parte della stessa gara, e invece mi ritrovo a dire le stesse cose, perché comunque domenica giochi in casa, ok, ma c'è la Lazio che è in forma, io l'ho vista, la Lazio che non giocherà in Europa, Champions League, Europa League, Conference che siano, e quindi sarà più riposata di te. Gattuso potrà lavorare tutti i giorni con i suoi, ma vi aggiungo anche questo, ieri per curiosità me la sono vista la Lazio, gioca bene la Lazio, ha 4-5 giocatori di un certo livello, ma gioca proprio bene al calcio, ha un difetto, una criticità come tutte le squadre. Si è vista contro il Milan, vinceva 2-0, primo tempo stratosferico, dopodiché ha rischiato, non solo si è fatta raggiungere sul due pari, ma poi ha rischiato anche di perderla, e ieri 2-0, partita tranquilla, dominata, e nella ripresa sono rientrati un po' mosci, usiamo questo aggettivo, ragazzi, il Monza ha segnato e poteva anche pareggiarla, poi c'è stato il 3-1. A parte questa criticità, però comunque gioca, e poi è un gruppo. Io l'ho capito subito, perché quando ha segnato Pinamonti, al di là di finita la partita, al di là di Gattuso, Pinamonti che qualche problema ha avuto in questa fase iniziale, no, ha cambiato squadra, invece sono andati tutti quelli della panchina ad abbracciarlo anche a fine gara, e questo ha un significato importante, significa che c'è il gruppo, significa che non vedono l'ora che il loro compagno di squadra si sbloccasse, come credo nella Juventus con Romani, perché gli ha concesso il calcio di rigore contro il NEC proprio per farlo sbloccare. Voltemade e Colomani stesso, entrambi. Voltemade gli ha concesso il rigore, come ricorderete, Nico Gonzalez, che si è peraltro procurato contro il NEC. Colomani, che già aveva fatto un gol in Europa League, si ha segnato, pensavo si sbloccasse, invece poi si è divorato queste due occasioni, almeno una devi metterla dentro. Perché ti cambiava la vita della Juventus, perché secondo me avrebbe vinto. Il Cagliari ormai si difendeva soltanto, salvo ovviamente qualche ripartenza, ma quella è proprio l'idea di gioco di Pisacane, soprattutto in quella fase lì. E invece ho l'impressione che questo ragazzo, questo calciatore, che non è un centravanti, non lo è nemmeno Voltemade, si scoraggi se comincia a sbagliare. Capite? Quindi questo è un po' è un aspetto molto importante, fermo restando che poi io non sono d'accordo con chi dice che l'ingresso di Voltemade abbia favorito Colomani. Secondo me no, la svolta della Juventus ieri, svolta purtroppo non tale da farti vincere, l'hanno data i due esterni. Da una parte Zegrova, che ha fatto 5 tiri, un subentrante forse non l'aveva mai fatti nella storia recente della Juventus, e Alaibegovic, che non aveva iniziato benissimo, salvo poi invece mettere sulla testa di Colomani la palla per il pareggio, E poi un altro cross, quello lì della traversa, ha giocato benissimo. Questo è un ragazzo forte. Quindi queste sono un po' le colpe di Spalletti. Io non so, stamane mi ha scritto un amico a un certo punto e mi ha detto: sai, io ho l'impressione che Luciano sia al capolinea, ma non nella Juventus, vuole dire in generale. Sapete che ci ho riflettuto, spero non abbia ragione, però è una riflessione lecita questa qui, è una riflessione lecita. A proposito di riflessioni, caro Federossi, intanto vi dico subito che il podcast l'ho fatto proprio su questo, cioè io ho detto, perché lo conosco bene, Spalletti lo conosco, il nervosismo di Spalletti è un allarme preoccupante per la Juventus. Secondo me, questo è un po' il succo del mio podcast che tra poco pubblicherò. Ascoltiamo qualche amico da casa, vai Fede.
1: Sì, buonasera Quintiliano, sono Andrea da Bruxelles. Io non condivido questa crociata contro Colomoni, o meglio, cioè identificare tutti i problemi della Juve con la scarsezza di Colomoni come centravanti. Lo condivido perché secondo me è una visione un po' miope, ristretta, cioè i problemi della Juve sono altri, sono più ampi, più complessi, adesso non ho il tempo per discuterne. Mi dico solo una cosa, che il Mandžukić così decantato aveva una media gol in campionato molto inferiore a quella di Colomoni, quasi la metà, e anche Pinamonti, sento anche che Pinamonti dovrebbe essere più forte, ha una media gol inferiore a Colomoni. Quindi calma ragazzi, calma, e vedrete che Colomoni confermerà i gol che ha fatto il primo anno nella Juve.
0: Grazie, allora io non credo tu ce l'abbia con me quando dici crociata contro Colomani. Io non ce l'ho con Colomani, attenzione, e non sto facendo una crociata, e soprattutto hai detto noi diciamo imputare tutto a Colomani, ma assolutamente no, saremmo miopi e anche superficiali, no? nel nostro giudizio, nella nostra analisi. Io ho detto che il primo responsabile per me è Spalletti, lo dicevamo di Tudor, lo dicevamo di Motta, bisogna dirlo anche di Spalletti, anche se io per me è un ottimo allenatore, però ho dei dubbi che non riesco a incidere in questa squadra. Non so nemmeno se, come dice il mio amico, sia veramente al crepuscolo della sua carriera dopo il fallimento in nazionale, ricordiamolo. Sicuramente non ha una rosa all'altezza, quindi per me il primo responsabile Spalletti è lui che mette la squadra in campo. Quando dice e non c'è carattere, io cosa c'entro? No, c'entri anche tu, caro Luciano, questo è chiaro, come tutti gli allenatori, non è che siano dei mental coach, però comunque devono trasferire qualcosa di importante anche a livello emotivo alla squadra, che onestamente è priva di leader, no? Questo lo sappiamo benissimo. Su Colomani io non ce l'ho, io non faccio crociate prima di tutto. Io dico, ma dall'inizio, quando la Juventus firmò con Colomani firmò l'accordo, il contratto con la Juventus, prima che iniziasse, dissi, secondo me 100 milioni di investimento tra contratto quinquennale a 5 milioni più bonus, più prezzo del cartellino 38 più 12 di bonus, secondo me sono troppi, soprattutto perché non stiamo parlando di un calciatore che ti garantisce 15-20 gol, perché quell'investimento andrebbe fatto per un calciatore che ti possa assicurare i gol di qui sopra. Tu dici fai gli stessi gol di quel semestre con la Juventus, io ti ricordo che 3-5 gol mi pare, o 3-4 li fece nelle prime 4-5, poi si fermò perché lui non ha quelle caratteristiche, e lo stiamo anche vedendo, non ha quelle caratteristiche, poi svaria. Però se lui già come posizione stesse dentro l'area, vedete che le palle arrivano magari con Ajdabekovic da una parte e Zegrova dall'altra, però deve fare il centravanti, ma non ce l'ha nelle corde. Sicuramente Spalletti ci sta lavorando sotto questo aspetto, ma non è semplice trasformare, perché si tratterebbe quasi di trasformare un calciatore, anche se per come la vedo io magari non ti sta, diciamo, trasformando da difensore a attaccante, ecco, sei sempre un attaccante seppur con caratteristiche diverse. Quindi è una situazione abbastanza delicata e secondo me anche complicata, perché io sì, la sfortuna ci può anche stare, però io non mi posso appellare alla sfortuna, più che altro io mi appello agli errori, perché quei gol devi metterli dentro, almeno uno su due sì, Poi quel colpo di testa di Voltemade, più o meno anche quello, però era, lì in quel caso era disturbato. Ma poi, al di là di quei due gol falliti, forse ancora peggio quel velo che ha fatto inutile. Aveva la palla da solo, non aveva nessun difensore che lo disturbasse, poteva tirare in porta. Ecco, questi sono un po' i punti. Nessuna crociata contro nessuno, ci mancherebbe altro. Tra poco analizzeremo tutto, il momento della Juventus, in parte la gara di ieri, ma anche in prospettiva, ricordiamolo, giovedì sfida in casa del Celta Vigo per la seconda giornata di Europa League. E poi domenica, ragazzi, domenica è un altro test che non puoi non vincere, però sfidi una squadra che è prima e che è in forma contro la Lazio, quindi sarà una settimana anche questa molto molto importante. A tra poco con Franco Leonetti.
2: Fuori di Juve.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
2: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Anatomia di un pareggio che sembra quasi una sconfitta, questa è un po' la questione. Io l'ho intitolato: il nervosismo di Spalletti è un segnale preoccupante per la Juve. Ragazzi, senza un allarme, una luce rossa, secondo me, conoscendo Spalletti, va accesa, ma è normale che sia così, perché sì, siamo alla sesta, sì, è presto, però la Juventus già, se voi ci riflettete, 6 partite, 2 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta, è un bilancio oggettivamente negativo, oggettivamente negativo. Ma anche perché, al di là dei risultati, ripeto, il fatto di rivedere fantasmi del passato è la cosa che più a me preoccupa, oltre al fatto che da ieri ho visto anche uno Spalletti dei vecchi tempi dal punto di vista del nervosismo, che spesso si trasforma in poca lucidità, perché poi se sei nervoso, magari, no, sei sotto pressione, non riesci, anche alcune scelte, secondo me ieri ha sbagliato anche sia la formazione iniziale, non vuoi metterli entrambi, Zegrovala e Begovic, sai che Nico non era in forma, anche se poi alla fine Nico, pur non essendo in forma, bene o male qualcosa ha fatto, non era in forma nemmeno McKenny, è stato anche ammonito, però insomma Zegrova io me l'aspettavo dall'inizio, certo li vede lui durante la settimana, però forse soprattutto per il fatto che non è inserito nella lista UEFA il giocatore kosovaro, magari poteva, e poi vedi che non cambia prima, magari almeno uno dei due, poi prima uno, poi un altro, non lo so, comunque sia, ripeto, per me quel nervosismo, conoscendo Spalletti, è un piccolo allarme in casa Juventus. Chissà se si è accesa una lampadina rossa anche per Franco Leonetti. Ciao Franco.
4: Ciao Quint, buonasera a te, un saluto ai nostri ascoltatori, alla regia, Tony Di Messi mi pare di capire.
0: Guarda Franco, io ti dico subito questo, ho fatto un podcast che ho pubblicato adesso. diciamo così, sono andato al succo della questione su questo nervosismo di Spalletti. Siccome io lo conosco fin troppo bene Spalletti, ho l'impressione che poi questo nervosismo lo porti a essere poco lucido nelle scelte, ma in generale. Al di là di questo, comunque sia, la Juventus, 2 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta, certamente ci si aspettava qualcosa in più. Io non parlo nemmeno di passo indietro rispetto all'Atalanta, Franco, ma soprattutto qualche fantasma della passata stagione che mi preoccupa ancora di più. Vai, a te.
4: 3 vittorie, 2 pareggi.
0: Ah, con il NEC, ah, io dicevo in campionato, eh?
4: No, no, in campionato sono 6.
0: Ah, 3, scusami, gare, scusami, quindi... scusami, hai ragione, perché Atalanta stessa, oltre alle prime due, esatto.
4: Guarda, io insomma ieri sera ho faticato a essere lucido, poi il nostro mestiere ce lo impone,
0: certo.
4: E però sai, vedere una Juve così, purtroppo la partita di ieri secondo me ha fatto ulteriormente chiarore, ha posto il focus su quelli che sono i difetti, le mancanze di questa squadra, e poi un problema immenso al quale ho dedicato il mio editoriale, che puntualmente uscirà domani alle 18 su bianconeranews.it, cioè la mancanza del gol. Se tu domini le partite e poi non segni, a che serve?
0: Che è un problema atavico ormai, Franco, anche lo scorso anno era così, per buona parte del...
4: No, ma... Per un po' di anni, qualche anno sì. Fa la Juve non creava e quindi non esatto. Segnava, adesso crea un pochino di più, cioè nel primo tempo posso
0: mamma
4: dirti
0: mia, male,
4: che
0: male.
4: La Juve è stata secondo me deludente, sì. Perché sì, tiene il pallino del gioco in mano, ma l'unica occasione creata è quel colpo di ginocchio di Nico Gonzalez, poi non hai fatto null'altro, sei tornato a riprendere gol alla prima azione, al primo tiro in porta degli avversari, nel secondo tempo meglio, ma è anche un po' forza della disperazione, perché ovviamente eri sotto. Però poi secondo me bisogna anche discutere delle scelte iniziali di Spalletti, che personalmente, vedendo quello che ha detto il campo, non mi hanno convinto molto, perché abbiamo visto uno Zegrova assolutamente in spolvero. Alai Begovic è colui il quale mette dentro i due cross, uno viene sfruttato finalmente da Colomani, e l'altro è insomma quel cross che poi Colomani non concretizza e spacca la traversa. Tra l'altro lì secondo me gol più difficile da sbagliare che da mettere dentro, e quindi la partita di Cagliari ai noi ha ulteriormente fatto così trapelare quelli che sono i limiti di questa squadra, e io mi aspetto dal mister che sappia trovare delle contromisure, perché se giochi in questo modo e poi non segni, non vai da nessuna parte, e questo mi sembra il problema più pressante in questo momento in seno alla Juventus.
0: E tu come sintetizzi, come giudichi quel nervosismo di Spalletti, che, ripeto Franco, siccome lo conosco fin troppo bene, e francamente a me preoccupa quello che hai detto tu, ovviamente sotto il profilo del gioco, primo tempo 70% di possesso palla sterile, poi ok le occasioni, poi la mancanza di centravanti, e qui chiamo in causa anche il mercato, perché non gli hai preso un numero 9, secondo me è così, però poi questo nervosismo, Franco, io non lo so, ho l'impressione che lui poi non sia lucido, se sei nervoso, che senta troppo peso, non lo so. Dimmi tu.
4: Ma no, a fine gara queste cose ci stanno queste cose durante la gara, sei a caldo, l'ho anche spiegato Spalletti, lui aveva il dente avvelenato già dall'anno scorso con Pisacane e con il Cagliari, che oggettivamente hanno perso solamente del tempo con delle sceneggiate di Gerry Mina, che è veramente un giocatore...
0: Sceneggiate di? Per carità.
4: Che è un giocatore, tra virgolette, molto molto poco simpatico, è veramente un provocatore, Però sai, cioè, tu sei la Juve, devi fare molto, molto meglio, devi dare di più, devi essere più geniale, devi essere più veloce, devi soprattutto riuscire a espletare in campo quella che è la tua maggior qualità, il tuo tasso tecnico, e la Juve invece fa fatica da questo punto di vista. Quindi sai, il nervosismo del post gara, perché si era veramente 3 secondi dopo il triplice fischio finale, ci può stare. Come ho detto prima, sinceramente, vedendo ciò che hanno dato i giocatori in campo, e lui li ha tutti la settimana alla Continassa, quando ho visto Zegrova fuori mi sono fatto delle domande, perché poi a noi tocca analizzare e andare a sminuzzare in minime particelle tutto l'andamento del match, e metti dal primo minuto un Chico Conceição che è stato evanescente, mentre hai uno Zegrova che in questo momento è in grande spolvero. Secondo me nel primo tempo Nico Gonzalez ha fatto bene, non benissimo, ma Nico Gonzalez è un trascinatore. Poi quando è finita la benzina, giustamente lo ha avvicendato, però qui secondo me si aprono poi delle parentesi da attenzionare in maniera importante, anche a livello non solo di squadra globale, ma anche a livello individuale. Perché io quando vedo Voltemade, poi parliamo di Colomoni, ma ragazzi, ma com'è entrato Cambiaso dopo un mese di assenza?
0: L'avevo quasi rimosso, Franco, pensa.
4: Incredibile. E per esempio a me Pape Sarr nel primo tempo non era dispiaciuto, perché era un po' l'uomo ovunque.
0: Poi ha perso un po' anche lui, sì, è vero.
4: Un po' di smalto. Questa è una squadra che secondo me per dare il massimo ha bisogno che tutti stiano bene. Vedo alcuni giocatori che non sono al top della forma, e però qui tocca a un allenatore che è pagato tanto trovare delle contromisure, e anche in fretta, perché lo dico chiaramente, in questa tranche di stagione, cioè da qui alla fine, a metà di novembre, quando tornerà la nuova pausa per la nazionale, secondo me questa è una parte di stagione che può indirizzare l'annata.
0: Sono d'accordo.
4: Non ci si può più permettere di buttare via punti come è successo ieri contro il Cagliari, ma era successo contro il Milan, non parliamo della debacle di Sassuolo. E quindi qui veramente bisogna serrare le fila e tirare fuori anche un po' di attributi, perché ciò che io non vedo in questa squadra è proprio questo, cioè la mancanza di attributi, di rabbia, determinazione, e questo è sicuramente un fattore preoccupante, oltre al fatto, ripeto, primordiale. Tu puoi fare anche delle belle partite, tenere il pallino del gioco in mano, ma se poi non segni e sei sterile e là davanti non riesci mai a inquadrare il rettangolo di porta, è questo il problema più chiaro, evidente, e credo anche più difficilmente risolvibile.
0: Però Franco, te la faccio diretta, no? Noi siamo due stimatori di Spalletti, ma vedi, anche tu onestamente hai detto tocca all'allenatore trovare una soluzione alternativa, lo dico anch'io, eccetera. Onestamente, Franco, sei convinto che Spalletti riesca? Perché stiamo da troppo tempo facendo lo stesso tipo di discorso. Riesca a svoltare, per usare questo termine molto romanesco?
4: Io credo che lui abbia tutte le armi a disposizione, cioè la sua esperienza, la capacità di inventiva per attuare una piccola rivoluzione, mi auguro una grande rivoluzione in fase realizzativa, però poi gli uomini che hai è questo, ecco perché io prima ho anche spostato, chiedo alla regia se può abbassare un po' la musica di fondo, perché grazie, no, comunicazione di servizio. Però poi, e questo non deve essere un alibi, io non voglio neanche parlare degli assenti, ma non deve essere un alibi il fatto di dire questa è la rosa. Io l'anno scorso tante volte ho fatto questo discorso e credo fosse centrato. Qui però ragazzi, cioè, quando vedo Voltemade entrare e vedo che fai colpi di tacco e non ha mai la decisione, la pervicacia, la cattiveria, ma lo stesso dicasi di Colomoni. Se noi notiamo, Colomoni appena segnato si è subito rivitalizzato, fa una serpentina a destra dove lascia lì il suo diretto avversario, però poi un giocatore di grande livello il pallone contro la traversa non lo spedisce, lì fai 1-2 e accoppi la partita, l'ammazzi. E queste sono delle situazioni che secondo me vanno analizzate. Poi c'è anche una tematica che è molto dibattuta, cioè Colomouani, che anche lui ha fatto capire, no? Gioco meglio con una seconda punta, però poi Spalletti smorza tutto dicendo: ma attenzione, guardate che nel primo tempo Nico Gonzalez ha fatto la seconda punta, quindi cioè non è che manchi il supporto a Colomouani, secondo me mancano le giocate di qualità, e non è un caso che Alibegovic metta due traversoni perfetti. Probabilmente c'erano sicuramente più spazi e più libertà di manovra, però per andare a rete questi sono gli accorgimenti da usare, mi pare molto molto chiaro.
0: Esatto. Allora, Marco da Borgo Filadelfia ci dice: ciao Quintiliano, e allargo la domanda anche a Franco. Ipotizziamo, e speriamo che non succeda, che sfortunatamente andasse tutto male e si optasse per Conte. Poi adesso poi te l'avrei chiesto, ma il nostro amico ci dà l'occasione. Questi giocatori secondo voi chiederebbero il capo a Sgobbare, chinerebbero il capo a Sgobbare e rivolterebbero contro il loro sergente di ferro? Personalmente, con questo gruppo che non sa mordere nemmeno protestare, non so fino a che punto un Conte potrebbe funzionare senza creare paradossalmente più danni di Spalletti. E poi, se fallisse pure lui, un grandissimo saluto e forza Juve.
4: Io sono d'accordo con l'amico, nel senso che secondo me in questa Juve ci sono pochi pochissimi giocatori da cura Antonio Conte, e questo è un problema, senza contare il fatto che se un giorno Antonio Conte tornerà alla Juve chiederà un mercato che sia in linea con la propria funzionalità di gioco e la propria modalità di allenamento. Io l'ho detto poc'anzi e lo ribadisco, io vedo poche palle, pochi attributi. Ci sono giocatori che sono bravissimi a parlare, che sono bravissimi a fare i post, che sono bravissimi a dire la prossima andrà meglio, eccetera eccetera, ma poi sul campo io vedo, non voglio dire poca applicazione, perché la squadra è stata applicata, però serve la voglia, serve la rabbia, la determinazione, cioè quella che abbiamo visto anni fa con Conte, ma abbiamo visto anche con Allegri. La realtà è che sono poi gli interpreti a fare la differenza. Noi possiamo stare qui a dire per 428 ore che Spalletti deve trovare le contromisure, ma parliamoci chiaro: se ieri Colomouani quel pallone invece di sbatterlo sulla traversa lo mette dentro, e cambiano gli umori, cambia il sentiment, cambiano anche le prospettive di classifica. Certo. La mia paura, il mio timore è che scivolando in questo mood tu poi a un certo punto, non lo so, tra 4-5 turni ti trovi già a una distanza abissale dal vertice e sei nella terra di mezzo, e questo non può e non deve succedere.
0: Mamma mia, sarebbe un fallimento. Abbiamo due messaggi per te, Franco, vocali, e poi te ne leggo un paio testuali. Vai Fede.
5: Buonasera Quint, Francesco da Cosenza.
0: Francesco,
5: io non so se passerà questo mio messaggio,
0: eccolo,
5: è una
0: eccolo.
5: Domanda che rivolgo sia a te che al grande Franco, non so se voi condividiate quel senso di positività che malgrado tutto ancora mi pervade. Dove voglio arrivare Quint, Franco? Semplicemente a questo. Io devo vedere la partita, la voglio guardare sotto il profilo del dominio, che c'è stato nettissimo. Poi gol non ne facciamo, è vero, ma cosa può fare mister Spalletti se non ha gli uomini adatti, se non ha gli stoccatori, una volta si chiamavano così? Si deve inventare le cose, a volte sbaglia, ma a volte corregge. Anzi, spesso corregge. Il secondo tempo di ieri ne è ampia dimostrazione. Poi abbiamo giocatori che non c'entrano nulla con il suo credo tattico, e purtroppo quello è il problema. Non so voi cosa ne pensiate.
0: Franco, grazie Francesco. Intanto Franco in parte ha già risposto. Sostanzialmente Francesco dice: sì, ok, anche Spalletti farà i suoi errori, però poi se non segniamo, lui dice, è quasi esclusivamente colpa dei singoli, fermo restando Franco che però, siccome si, anche lo scorso anno era così, sembra quasi un problema strutturale. A te però la risposta.
4: Beh, intanto saluto Francesco, lo ringrazio per il quesito. È un problema strutturale, mi pare evidente. Cioè, se il tuo allenatore ti chiede a gennaio, ti chiede in estate un numero 9 d'area che fa sportellate, fisico, che fa i gol, e tu non glielo porti, e soprattutto negli ultimi giorni di mercato, con tutto rispetto, porti Voltemade, e significa, io non sto accusando i direttori come li chiama Spalletti, però prima di così anticipare alcuni acquisti, vai a prendere questo 9 che il tuo allenatore ti chiede da una vita, perché i gol nel calcio sono basilari. Se tu non segni le partite, almeno non le vinci, forse le pareggi, ma magari le perdi. Quindi poi sappiamo benissimo, quando le cose non vanno benissimo io metto sempre tutti sul banco degli imputati. Concordo con Francesco quando dice, io ho visto una cosa positiva, cioè la Juve alcune partite le ha dominate, quella di ieri in maniera pazzesca, cioè ha surclassato il Cagliari,
0: però in parte sterile, Franco, sono, in parte sono, sterile però il possesso palla nel primo, sterile, nel primo tempo però, nel primo tempo.
4: Però quindi, quando io vedo il dato statistico, 22 tiri verso la
0: dopo
4: porta,
0: sì, dopo sì, nella ripresa, certo, certo.
4: Però le partite durano sì, 96 sì, minuti, sì, 98 e c'è un secondo tempo, ma la Juve doveva vincerla nel secondo tempo, visto purtroppo il, così, il primo tempo deficitario. Quindi purtroppo sono tante tessere nel puzzle che devono andarsi a incastrare, ma è ovvio che io chieda a un allenatore super pagato e di grande esperienza e secondo me di grande qualità come Spalletti, di risolvere il problema. Se non lo fa lui, chi lo fa? Cioè, non credo che mio zio che passa di qua possa mettere mano allo spogliatoio della Juve, non so, glielo chiedo, possiamo provare.
0: Vai Fede.
6: Ciao, sono Massi da Pisa. Massi, e vi voglio porre un quesito. Vai. E sentire cosa ne pensate anche voi. Io vorrei capire qual è il ruolo dove McKennie dà il meglio di sé. A mio avviso è in fascia. In fascia, quando ci ha giocato, poi si accentra, diventa pericoloso. Quando parte invece da trequartista dietro la punta, non ha inserimento, non è avulso dall'azione, non partecipa al gioco, non si rende mai pericoloso, è molto più pallida la sua prestazione. E poi un'altra cosa, vorrei capire perché non si prova mai a giocare con un centrocampo a tre, per avere un po' più di copertura per Douglas Luiz e magari un po' più di interdizione, perché quando le squadre vengono in verticale, in profondità, il centrocampo nostro spesso viene saltato e si ritrovano difensori nell'uno contro uno e spesso prendiamo gol. Ciao a tutti.
0: Grazie Massi. Allora Franco, due quesiti in uno. Qual è il miglior ruolo di McKennie e perché non si passa al centrocampo a tre?
4: Ma comunque, cioè, avendo un McKennie che fa, diciamo, il trequartista, sì, al esatto, centrocampo e poi a tre, qui sì, c'è, cioè, McKennie scala quando non
0: il
4: sei
0: il 2 più 1 lo chiamo io, Franco, il 2 più 1.
4: Il 2 più 1, quindi, cioè, noi dobbiamo perdere l'abitudine di pensare a degli schemi disegnati sulla lavagnetta. Ci sono dei movimenti, l'occupazione degli spazi, le scalate, le risalite che comunque mutano a seconda del gioco i movimenti. La realtà è questa. Ma io non mi trovo neanche d'accordo sul fatto che McKennie dia solo il meglio sulla fascia. Ieri lui fa un movimento su, a servire poi dentro Douglas Luiz, poi c'è quello scontro. Sì, in area, fa un movimento da vero trequartista, cioè fa una Veronica su se stesso e brucia l'avversario. Il vero problema di McKennie ieri è che non era assolutamente in forma, secondo me. Vero. Probabilmente non andava schierato all'inizio, ma McKennie è uno splendido jolly, come in passato la Juve ne ha avuti altri, sicuramente più vincenti almeno fino ad oggi, per cui dove lo metti lui ti fa sempre la differenza. Non mi sembra in formissima, è stato fermo un bel po' di tempo per quell'infortunio. Da McKennie io mi aspetto un riacquisto di smalto, di verve, perché McKennie è una corposa parte importante di questa Juve.
0: Luciano D'Arezzo, un saluto a Franco Leonetti che stimo. Io non sono un ammiratore di Conte, Luciano. Pur avendo stima per Spalletti, secondo il mio modesto parere ha ragione Quinti. Spalletti non riesce a dare carica ai giocatori pur non avendo campioni. Conte li avrebbe mangiati. Io di Conte non ho detto nulla, ho solo detto che temo che Spalletti non riesca. Ho detto non che in generale Spalletti non e Conte sì, Conte non l'ho citato sotto questo aspetto, però Franco Luciano insomma ti interpellava.
4: No, io non la penso così, perché secondo me Spalletti, poi ognuno ha il proprio carattere, le modalità di inoculare determinati principi e di dare carica, ma si può dire tutto, ma non che Spalletti non sia capace a dare questa carica. Poi bisogna vedere il gruppo come lo recepisce, perché qui bisognerebbe essere davvero nello spogliatoio e capire, cioè, chi recepisce, chi è in grado di espletare le funzioni che vengono richieste dall'allenatore. Questo non lo posso dire con matematica certezza, ma con l'esperienza che ha Spalletti, questo insomma mi sento di escluderlo. Io lo ripeto, ci vanno i giocatori in campo, ma questo non vuol dire tenere Spalletti fuori dalle proprie responsabilità, perché l'ho detto poc'anzi, certo. Secondo me la formazione iniziale non è stata azzeccata, però ragazzi, cioè, ci vanno i giocatori in campo e Colomoni lì la deve mettere dentro, mi pare molto molto chiaro, certo. E bisogna anche svegliarsi rapidamente, perché giovedì c'è il Celta Vigo, nessuno ne parla, ma è una trasferta estremamente insidiosa, e la Juve deve fare un'autoricarica facendo la spola tra il campionato e l'Europa League, giocando ogni 3 giorni, quindi insomma sveglia, mi raccomando.
0: Franco, botta e risposta, perché siamo in chiusura. Franco ti chiede Aldo, Icardi è un'utopia?
4: Icardi? Sì, assolutamente.
0: Ciao zio Quinti, vorrei chiedere a Franco, ce lo dice Joseph da Matera, perché Calulo in queste condizioni, perché non si gioca a 3 a metà campo? Rispetto a giocare a metà campo in 3, già risposto Franco, perché Calulo in queste condizioni?
4: Perché come dicevo prima ci sono giocatori che secondo me non sono in formissima, e il Calulu visto l'anno scorso, soprattutto in questo periodo di stagione, non è quello che stiamo vedendo. Speriamo che insomma la forma fisica e lo stato atletico possa salire per tutti, perché lo dicevo prima, questa Juve ha bisogno di tutti gli interpreti ad alto livello, altrimenti si paga dazio.
0: Sabrina, che salutiamo, ciao Quintiliano e Franco, anche quest'anno e da qualche anno assistiamo allo stesso film, il giorno della marmotta, cambia qualcuno ma rimane uguale, anche i commenti, le trasmissioni, i giornali sono copia e incolla, siamo entrati in un loop irreversibile, a me Spalletti annoia come la Juve, non mi sto neanche arrabbiando più, dove sei Juve mia? Dove sei finita? Sabrina, Franco, dove è finita la Juve? E poi siamo entrati in un loop irreversibile, Franco?
4: Saluto Sabrina, no, io non credo che sia irreversibile, però capisco la noia e la rabbia dei tifosi, perché quando senti dire cioè basta anno zero, bisogna tornare competitivi, e poi vedi spettacoli osceni come abbiamo visto contro il Sassuolo, ieri abbiamo visto una partita discreta, però il tifoso cosa vuole? Vuole vincere, e ha ragione, il tifoso ragiona di pancia, non può mettersi certo, qui a certo. Fare le analisi sì, certo. Che facciamo noi, ma poi esce in me anche la parte del tifoso, e quando vedo il gol di Colomoni dico andiamo a vincerla, poi vedo quella traversa e ovviamente non ti posso ripetere cosa ho detto davanti al televisore, però
0: posso immaginarlo.
4: Ma il tifoso vuole vincere e ha tutte le ragioni dopo 6 anni che non si solleva nulla. Sì, la Coppa Italia, ma poi il resto lo sappiamo.
0: Giuseppe, l'ultima, Franco. Ciao Quinti, Giuseppe da Milano. Una domanda per il grande Franco. Dopo la sceneggiata di Spalletti di ieri, la società avrà preso appunti?
4: Ma non è una sceneggiata, l'abbiamo detto prima, è uno scontro verbale. Spalletti aveva il dente avvelenato dall'anno scorso, il Cagliari ha giocato a perdere tempo più che poteva, ma io posso capirlo, cioè tecnicamente sei inferiore alla Juve, vinci 1-0, fai quelle manfrine, quelle sceneggiate. È chiaro che per chi ama il calcio vedere un teatrino così non è bello, però ragazzi, chi è stato in uno spogliatoio, chi ha giocato a calcio, sa benissimo che quando finisce una partita sei ancora caldo, sei ancora in botta e puoi fare delle cose che normalmente 5 minuti dopo non faresti. Questa non è una scusante, perché l'allenatore della Juve deve sapersi confrontare e comportare di fronte anche a certe provocazioni, però ragazzi, siamo tutti umani, si può sbagliare e probabilmente Spalletti ha sbagliato, Pisacane ha sbagliato, sono beccati il rosso e probabilmente non saranno in panchina nel prossimo turno del campionato.
0: Esattamente, l'ultima secca, Franco, sì o no, l'ombra di Conte resta sul cielo della Continassa, fermo restando che i media inglesi lo danno, no vicino, però in contatto con il Manchester United?
4: In questo momento no.
0: Okay,
4: lo dico sinceramente per le informazioni che ho, poi vedremo, perché è chiaro che se la Juve va male e fa un'annata pessima è normale riparlare istantaneamente di Antonio Conte, mi pare
0: sì,
4: chiaro.
0: Questo è chiaro, sì. Franco, domani alle 18 Bianconera News, la frecciata, e dopodiché 16-17, no, martedì, mercoledì, giovedì sei ritornato nell'orario normale, giusto?
4: Assolutamente sì. Quindi aspetto tutti i nostri ascoltatori, domani faremo tante analisi, ospiti, avremo veramente tanto da dire, proiettandoci già con la testa al Celta Vigo, perché esatto, guai a sottovalutare Europa League.
0: Per carità, grazie mille Franco, buona serata, grazie.
4: Ciao Quinn, buon lavoro, buona prosecuzione.
0: Grazie a te e grazie anche a Fede Rossi per la pazienza, e quindi gli diamo la palla.
2: Fuori di Juve. Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera è l'unica che conta.
2: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Radio
7: Bianconera. Buonasera ragazzi, ieri sera non ho voluto mandare il messaggio perché veramente non sarei stato radiofonico e non avrei voluto mettere in difficoltà, però ieri è l'ennesima partita buttata dell'ultimi, non lo so, ditemi voi, gli ultimi sei mesi, e io non contesto Spalletti, lo definisco soltanto un allenatore filosofo, troppo attaccato forse al suo credo, non lo so, però ragazzi, così siamo da sesto o settimo posto. Un abbraccio, Alberto da Roma.
8: Ciao carissimi, sono Pietro dalla Svizzera, nel lago di Costanza. Io sto andando per i matti, io non lo so, forse mi aiutate voi. Io ho sentito ultimamente Camillo dire nella sua trasmissione, e non voglio fare uno contro l'altro, però forse voi mi riuscite a spiegarlo. Camillo ha detto che non è il problema di Voltemade, di Colomoni, ma sono è la squadra che non li mette bene in gioco. Questi attaccanti, che qualsiasi attaccante noi avremmo avuto, non segnano, perché la squadra non gioca per gli attaccanti.
9: Buonasera ragazzi, sono liberato da Napoli. Innanzitutto grazie per tutto quello che fate per noi. Io la partita oramai non la vedo più, l'ascolto solo tramite voi come se la vedessi. Detto questo, dico il mio pensiero. Per me Spalletti è il meno colpevole di tutti. Il meno di tutti. Più colpevole è la società, i direttori, come li chiama lui. Però la sensazione che ho è che Spalletti con questa squadra, con tutte le attenuanti del caso, non sia in grado di migliorare più di quello che sta facendo.
2: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Allora, eccoci qua, siamo di nuovo in diretta. Io capisco il sentiment del tifoso della Juventus. Purtroppo ormai sembra quasi, alcune volte bisognerebbe riprendere le trasmissioni degli ultimi anni, sembra quasi la stessa, perché siamo alle solite, ogni anno speriamo che sia quello buono e invece alla fine, ragazzi, stiamo facendo, abbiamo gli stessi dubbi, gli stessi problemi. Uno Spalletti, Franco dice può succedere, però siccome, ripeto, io lo conosco Spalletti, quando, come si dice a Roma, svalvola un po', soprattutto ovviamente quando le cose vanno male, perde un po' la bussola lui, perde un po' il timone, e questo è molto pericoloso. Ecco perché io ho parlato di nervosismo di Spalletti, segnale preoccupante per la Juventus, perché è così. Ora, speriamo di essere smentiti, speriamo che domenica si batta la Lazio, una delle squadre, non tanto perché prima è già, comunque non è poco, tra l'altro ripeto, il record assoluto dopo 6 giornate in tutta la storia della Lazio, ha superato anche Maestrelli, Gattuso, per carità, sono tutti statistiche, però comunque sia, rispetto a come era partita la Lazio, anzi è rimasta senza pubblico, ci sono 4 gatti rispetto a uno stadio pieno, c'è questa proprio lotta, ormai quasi una guerra, no? Con il presidente Lotito, e poi il mercato praticamente poco e nulla, è arrivato Gattuso, hanno detto vabbè, ha preso Gattuso, è solo un motivatore, invece ragazzi la Lazio sta andando, quindi domenica sarà un test importante. Però prima di domenica c'è il test con il Celta Vigo, quindi bisogna stare sul pezzo. Allora, perché Bremer, peraltro con la fascia inesistente a livello caratteriale, Francesco da Roma, questa è la foto. Guarda Francesco, non hai tutti i torti, cioè Bremer secondo me è più un leader, quando sta in forma ovviamente, è più un leader tecnico rispetto alla difesa che un leader emotivo. Il leader emotivo della Juventus, quelli di una volta, ormai purtroppo non li ha più. Se vogliamo tirarne fuori uno, che sembra quasi un paradosso perché stava tornando all'Atletico Madrid, è sicuramente Nico Gonzalez. Però insomma io capisco il vostro umore. Per esempio ieri ho letto un X di Ezio Greggio, ha detto se non segni non vinci, per vincere però bisogna avere molta fame. Quindi Ezio Greggio, che scrive sempre degli X, è uno dei tifosi VIP della Juventus. Però noi ne abbiamo anche un altro qui collegato con noi, che vado a salutare, vorrei sapere la sua. Max Pisu, ciao Max. Eccoci.
10: Ciao, ciao ragazzi. Ciao.
0: Puoi risollevare un po' l'umore di tutti i nostri ascoltatori, che non ti dico che sia sottoterra, ma insomma.
10: Madonna, tu pensa se si perdeva sta partita, guarda. Vabbè. Mi è ricomparso il Sassuolo per un attimo.
0: È vero.
10: Ieri, detto, teniamoci buono l'1-1, va. Vabbè, cosa state dicendo di bello?
0: Guarda, sto dicendo questo. Allora, io Spalletti lo conosco molto bene, perché in passato ho seguito, tra le altre squadre, sono stato inviato sulla Roma e ho vissuto Spalletti in entrambe le esperienze giallorosse. Per me è un ottimo allenatore, però, caro Max, ti dico la sincera verità, sto perdendo qualche certezza. Perché al di là della rosa della Juventus, che non è eccelsa secondo me, ma migliore rispetto a quella dello scorso anno, io ho l'impressione che non riesca più a incidere. magari non ha i calciatori che vuole, però qualcosa di diverso deve fare. E ieri quel nervosismo, ci ho fatto un podcast, se conosco Spalletti, la lucetta rossa bisogna che la Juventus l'accenda, perché quel nervosismo lì di Spalletti, per quanto mi riguarda, è preoccupante. Ti ricordo, la Juventus è sesta, a 5 punti dalla vetta dell'Inter e della Lazio, ma anche fuori per il momento dalla lotta Champions. Tu dici, siamo solo alla sesta giornata? Sì, ma questa Juventus, io ho rivisto qualche fantasma della passata stagione, perché si crea, tra l'altro solo nella ripresa ieri, ma si segna poco, e quindi fantasmi del passato, nervosismo di Spalletti e classifica. Io sono un po' preoccupato, non so tu.
10: Sì, abbastanza, perché comunque buttiamo sempre via un tempo, non si capisce perché, e sì, non si gioca mai in verticale, sempre questi passaggini che ogni volta voglio spegnere la televisione, ma cioè ogni volta poi che recuperano palla, io vedevo

0: Zegrova che rimane fuori dalla lista UEFA, che è quello che ora sta, cioè, se non si rendono conto loro che c'erano tutti i giorni lì, no, che uno potenzialmente. È vero che non può giocare mezz'ora, cioè se uno è così forte deve giocare, però magari non ce la fa fisicamente, non lo so, anche lì Zegrova e poi
1: Alai
0: Alagbelovic
1: Begovic, sì, Alai Begovic.
0: lo farei giocare comunque perché è uno la Yıldız, insomma non c'è Yıldız, deve giocare lui lì, cioè
1: Sì.
0: non c'è. Ieri è entrato lui, ha fatto due cross
1: Uno dei quali gol, e l'altro ha
0: uno di
1: sbagliato.
0: quelli, l'altro traversa. Però se non fai cross con due lungagnoni lì davanti, quando li fai? Cioè, boh, ieri beh, con Senzao non era in giornata, vabbè.
1: Forse
0: Però manca.
1: dall'inizio anche ieri, Max, no? Proprio in virtù della forma che ha Zegrova negli ultimi tempi, anche in nazionale l'ha dimostrato, poteva giocare anche dall'inizio, anche perché giustamente, come hai ricordato tu, non è inserito nella lista UEFA, quindi giovedì comunque è inutilizzabile. Quindi fallo giocare, magari lo togli al primo tempo. E invece anche ecco perché ti dico, Spalletti sta perdendo un po' di lucidità. Questa è una cosa che mi preoccupa, Max, ti dico la verità, io.
0: E poi ci sono giocatori che comunque con Spalletti non hanno migliorato, anzi, cioè, ma non solo quelli, già da Allegri, anche Cambiasso stesso ha avuto
1: Mamma mia, io lo
0: l'infortunio.
1: sapevo.
0: Ieri, quando è entrato ieri, ho detto, ma ne ha fatte tre di fila, e ho
1: Sì,
0: detto,
1: sì, sì.
0: mamma mia, ragazzi. Cioè, lui ha avuto un'involuzione. Invece, secondo me, un bravo allenatore li fa crescere i giocatori. Guarda Gasperini.
1: Sì, è vero.
0: Però i giocatori con i Spalletti non sono cresciuti. Cioè, arrivano e sono quella roba lì, però non crescono.
1: Solo Douglas Luiz è riuscito a rivitalizzare che sembrava ormai perso e devo dire la verità, questo bisogna essere onesti, anche lo stesso Nico, no? Che voleva tornare all'Atletico Madrid, lui lo ha convinto a restare almeno loro due, diciamo un po' qua. Però Alti ha ragione, ma Cambiaso ti dico Max, è da quando ti ricordi che doveva andare al Manchester City, invece non si fece più nulla, da lì in poi lui secondo me dopo aver sfiorato, diciamo così, il City non è stato più Cambiaso, che io credo sia anche bravo, però proprio sembra disconnesso dal contesto Juve.
0: Sì. Cioè, faceva delle cose la scorsa stagione che anche in terza categoria mi dicevano di non
1: Sì,
0: farle,
1: esatto.
0: il passaggio in orizzontale davanti all'area. Ma quanti ne ha fatti così?
1: Sì,
0: Vabbè, comunque è un altro anno di passione, mi sa.
1: Ma dice che rischiamo di non qualificarci per la Champions League, Max?
0: Non so, guardiamo l'Inter va come un
1: Vabbè.
0: treno. Come Roma, sono due squadre comunque secondo me avanti a noi per come giocano, per come,
1: Sì,
0: non
1: vero.
0: tanto di rosa, però per come
1: Sì,
0: giocano
1: sì.
0: sicuramente sì. E poi c'è comunque il Milan, la Lazio che sta facendo bene, quindi bisogna stare attenti, non è così semplice. Poi se pareggi fuori o perdi e vinci in casa, non è che puoi andare. Cioè, devi vincere anche fuori casa le partite come ieri, non puoi
1: Ma
0: andare
1: non puoi non vincere
0: a
1: col Cagliari, con tutto rispetto, con una squadra in forma, la sorpresa. Però io ho detto questo, Max, non so se tu la pensi come me. La Juventus doveva essere un salto di qualità ieri, battendo le medio piccole, cosa che l'anno scorso è stata fatale per non qualificarci. Invece no, è vero, sì, sono stati due gol falliti da Colomani, ma i gol bisogna farli.
0: Certo, bisogna farli. Eh sì, cioè, arriviamo da un'altra sconfitta con Sassuolo fuori casa con un'altra squadra di media classifica,
1: Sì,
0: no?
1: esatto.
0: Cioè, quindi non è che quelle partite sono da vincere e l'Inter le vince.
1: Capirà,
0: L'Inter
1: l'Inter è
0: le
1: partita quest'anno, pensa Max, 3 volte da 0-2. Con la Roma è
0: vince.
1: riuscita a fare 2-2 e le altre le ha proprio vinte. Perché credo che sia oggettivamente, ahimè, purtroppo, proprio più forte. E quindi.
0: Oh, ma io credo che
1: Vai, vai.
0: poi c'è una fascia di allenatori che secondo me giovani che il calcio lo vedono so, in modo più moderno e allenatori come Allegri, Spalletti stesso, Sarri, fanno fatica. Cioè anche Sarri vedi che non sta riuscendo all'Atalanta. Allegri
1: Sarri
0: con
1: ancora
0: Vito
1: deve trovare.
0: Domenica.
1: Esatto, sì, esatto.
0: Però forse perché davvero ci vuole qualcos'altro, vedi Kiwu. Lo stesso Pisacane, comunque il Cagliari lo sta facendo giocare bene, è arrivato Aquilani col Sassuolo, cioè.

0: Io vedo questa squadra così che è lì, che aspetta, che fa mille passaggi prima di arrivare.
1: 70% di possesso palla, pensa, per fare un solo gol.
0: Non ha senso.
1: Cioè, così è tosta, è tosta. Allora, tu hai detto giustamente, sono questi allenatori un po' più, tra virgolette, anziani.
0: Scusa, se ti
1: Vai,
0: interrompo,
1: vai.
0: come mai i giocatori sono andati via dalla Juve e stanno segnando? Stanno andando
1: Ah,
0: bene
1: beh.
0: all'estero.
1: Davide,
0: Perché?
1: Openda, esatto. Ah, sì.
0: Perché? E
1: Lo stesso Azic al Sassuolo, peraltro. Ah. Sì, infatti questa è una bella. Questa è una. No, no, ma scherzi, è una bella domanda. Ti stavo dicendo, tu hai detto. Adesso ti lancio una. No, una provocazione, però insomma. Hai detto perché Allegri, Spalletti, insomma, forse sono un po' superati, ma anche Conte è superato?
0: Ma Conte va bene per tutte le stagioni. Conte va sempre bene. Ma beh, è uno che comunque lo conosciamo, come non so se penso che la metà dei tifosi della Juve non lo voglia.
1: E l'altra metà?
0: L'altra metà sì, secondo me, però sappiamo com'è, che lui può stare un anno, due e poi basta, cioè non è così
1: Tu in quale
0: lui.
1: metà stai?
0: Ma io, guarda, per quello che è successo, adesso dalla parte di quelli che non lo vorrebbero, dici ok, hai fatto la tua scelta ai tempi, cioè mollati in precampionato in braghe di tela e quindi vai avanti con la tua strada. Dall'altra parte, conoscendo Conte, conoscendo la sua storia le sue qualità, perché bisogna ammetterlo, direi per questa Juve, per farla giocare, ci
1: Sì,
0: vorrebbe Conte o uno come Conte.
1: sì, sì.
0: Ecco, un altro come Conte adesso non mi viene in mente, però ci
1: Vabbè,
0: vorrebbe
1: una
0: Conte.
1: tipologia di allenatore che rivitalizzi tutta la squadra. Questo è un po' il senso del discorso. Guarda, chiudiamo sempre restando su Conte. Oggi i media inglesi parlavano, lo accostavano al Manchester United che sta per mandare via l'allenatore. E Conte, qualche giorno fa, secondo me non a caso, in un'intervista che credo tu abbia letto, ha detto: ma io saresti disposto anche ad entrare in corsa? Come no? Ha detto, però mi piacerebbe allenare, andare in un club il cui blasone è un po' in crisi e rivitalizzarlo, ha detto Conte. Quei club che dove vai
0: Guarda
1: per
0: caso.
1: vincere, non per competere. L'identikit mi sembra quello della Juventus, ma anche quello del Manchester United. Ti aggiungo io, perché questo lo so per certo, che lui, se dovesse chiamare la Juventus, tanto è a Torino, credo che da casa sua, non so dove abiti, cioè più o meno lo so, in un quarto d'ora starebbe già alla Continassa, quindi la sua preferenza sarebbe la Juventus, ecco, diciamo così. Questa però io speriamo, sai Max, però speriamo che non serva, perché altrimenti significherebbe una Juventus, no? Che sta andando male, no?
0: No, no, no, certo, speriamo che Spalletti riesca a raddrizzare un po' la nave, insomma. Ieri l'ho visto molto nervoso anche nel dopo partita.
1: Sì. Quello è, io lo conosco, quello è, ripeto, ve lo dico da oggi ai nostri radioascoltatori, è un brutto segnale, lo conosco troppo bene Spalletti.
0: Ma
1: Max,
0: poi ieri non mi sembra, adesso sinceramente non mi è sembrato che Cagliari perdesse così tanto tempo ieri, cioè non era una
1: guarda,
0: cosa,
1: lui ce
0: cioè
1: l'aveva
0: anche
1: con le
0: perché.
1: provocazioni, perché il capitano
0: Sì,
1: col
0: beh.
1: Cagliari, bisogna dire che il pallone d'oro
0: Minato.
1: dei provocatori è un po'
0: Sì,
1: anche
0: sì.
1: Pisacane, però tu sei Spalletti, sei l'allenatore della Juventus,
0: Appunto,
1: magari evita,
0: appunto.
1: perché poi tu lo sai benissimo, io li chiamo i cecchini mediatici, non aspettano altro che la Juventus vada male,
0: Voglia.
1: perché se tu vai a leggere oggi Spalletti nervoso, è così purtroppo, quando si tratta di Juventus aspettano che vada male in modo tale poi da spingere, anche perché vendono di più, qualcuno lo fa anche per tifo contrario alla Juventus, quindi bisogna stare attenti. Prima di salutarti e ringraziarti, Max, mi dici prossimamente dove possono venirti a vedere i nostri radioascoltatori?
0: Allora, io da metà novembre in poi comincerò con una tournée teatrale che è a Forbici e Follia, sarò in giro per l'Italia, è la terza stagione, terza, sì, di Forbici e Follia, con me in scena c'è Nino Formicola, Giancarlo Ratti, Giorgio Verducci, insomma siamo sei attori, è un spettacolo molto, molto divertente, e saremo a Torino, no, a Milano saremo. Dal 3 al 20 dicembre al Teatro Martinit.
1: Ma è da queste parti Roma, perché noi siamo a Roma adesso, questa trasmissione va da Roma.
0: Esatto, sì, lo dicevo Torino per gli amici juventini.
1: Vabbè, certo, no, no, quindi Roma, dammi qualche città, Roma vieni, no?
0: A Roma, allora faremo, perché Roma l'abbiamo già fatta, abbiamo fatto il Teatro Manzoni di Roma nella scorsa stagione, sì. Quindi o faremo, forse facciamo, no, abbiamo fatto anche Latina, quindi no, Roma e Latina e Ostia no. Quest'anno,
1: però se vanno su, se ti seguono sui social sicuramente sì, metterai qualcosa. Esatto. Forbice e follia, la Juventus è più una forbice, qualcosa da tagliare, oppure follia, entrambe forse,
0: esatto, con le forbici guarda ti dico cosa tagliare, no, non lo diciamo. Beh, cosa taglierei.
1: La follia, forse un po' di follia ci vorrebbe per scuotere, per scuotere la squadra, dai dai, follia. Senti, tecnica.
0: Valdemate farà un gol prima o poi, o...
1: Mamma, io lo vedo. Sai come lo vedo? Visto che tu sei un attore, poi veramente ti saluto, Max. Lo vedo come un personaggio tipo degli anni 70, perché ha un viso. Ci hai fatto caso?
0: Ma anche
1: un po'.
0: Prima. Sì, un pochino dei fiori. Sì, ma ieri, quando, scusa, è l'ultima, ma quando Colomoni ha fatto il velo ieri, volevo ucciderlo.
1: Ma perché? Ma poi cioè, aveva la palla lì senza disturbi e tirala, tira in porta, un centravanti.
0: Tu pensa a Inzaghi se ne aveva fatto un velo nella sua vita, sì. Ma io non penso.
1: Non ha passato mai una palla nemmeno ai compagni, figuriamoci se faceva un velo. Allora Max, grazie mille, buon lavoro e buono spettacolo, ci sentiamo prossimamente, grazie mille.
0: Forza Juve sempre.
1: Questo è chiaro, ciao. Allora, ciao. Grazie, siamo giunti quasi al break. Allora ci scrive Angelo da Salerno e dice: buonasera fratello bianconero, vedo che anche tu dai sentenze. Quali sono, Fede? Ho dato una sentenza? Comunque non sono né un magistrato. Vabbè, come fai a capire che Spalletti sta perdendo la bussola? Come fai a dire che è nervoso? Beh, oddio, non ci vuole molto, credo che anche mia figlia l'abbia capito vedendolo ieri prima faccia a faccia così con Pisacane, gli ha detto leva la mano qui, dopodiché in conferenza davanti prima alle telecamere ha detto beh io non devo pensare alla vittoria di questa sera ma al finire bene la carriera, dopodiché Ducis in fondo in conferenza stampa dove solitamente gli allenatori, ve lo dico, si aprono un po' di più, a un certo punto gli ha chiesto: senta, ma cosa è successo? Una domanda lecita, ci mancherebbe, anzi la prima secondo me in conferenza. Ah, lo so che a lei gli interessa questo, vabbè ti dico quello che è successo. Ragazzi, non è che come fai a dirlo, si vede, non sono uno psicologo e non voglio nemmeno esserlo, ci mancherebbe, però è palese, credo che l'abbiano visto tutti. Comunque continuo a leggere: ci sono tanti pseudotifosi che fanno venire la voglia di non seguire più il calcio, non solo la Juve ma proprio il calcio, fatelo lavorare in pace Spalletti, dategli tempo, i giocatori credete che il mercenario Conte viene, credete chi? Ma perché parlate al plurale? Angelo da Salerno, io sono uno solo, quindi non so se tu ce l'abbia con me o con gli altri ascoltatori. Che il mercenario Conte a Torino verrebbe senza che la società gli compri i calciatori? Allora date a Spalletti quello che è di Spalletti e ti fate la Juve, non gufate contro. Buonasera, credo che tu ce l'abbia a quelli che gufano, sicuramente non io. E io non capirai, sono un estimatore di Spalletti, però siccome faccio il giornalista, a differenza tua, caro Angelo, che non so cosa tu faccia, e come diceva Franco, noi dobbiamo analizzare. Quando ci svestiamo da giornalisti, anche noi facciamo i tifosi, però qui bisogna fare i giornalisti e siccome abbiamo un tesserino dobbiamo rispettare un ordine deontologico, ma soprattutto per quanto mi riguarda onestà intellettuale e personale, io devo dire quello che succede. Però ripeto, il fatto che sia nervoso non è che lo dica io, è palese, non so se tu abbia visto le, ma magari non hai visto le immagini, ti invito comunque a rivederle. Allora Fede, siamo giunti all'ultimo break, a tra poco.
2: Fuori di Juve.
3: Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
2: Luca Toni. Luca Toni era noto al grande pubblico per le sue doti da bomber di razza. L'attaccante, nato a Pavullo il 26 maggio 1977, approdò alla Juventus nel gennaio 2011 e vi restò un solo anno. Infatti, Toni lasciò Torino nell'inverno del 2012 poiché non aveva un rapporto idilliaco con Conte, che praticamente nel corso della stagione non lo utilizzò mai. Dunque, visti i rapporti non proprio ottimi con il tecnico salentino, l'ex giocatore del Bayern Monaco preferì cambiare aria. l'attaccante classe 1977 entrò comunque nella storia del club, visto che siglò il primo storico gol allo Juventus Stadium. Toni siglò il rigore nella sfida inaugurale contro il Notts County e si è così ritagliato un posto nell'Olimpo bianconero, anche perché il nuovo stadio della vecchia signora è uno degli impianti più apprezzati in Europa e su di esso si fondano i recenti successi del club di Agnelli. Toni ha avuto una carriera brillante, visto che nel 2006 si tolse la soddisfazione di diventare campione del mondo con la maglia dell'Italia. L'allora attaccante della Fiorentina si guadagnò la convocazione dopo aver trascinato i viola a suon di gol e nella stagione 2005-2006 divenne capocannoniere della Serie A. La carriera di Toni è poi proseguita in Germania con il trasferimento al Bayern Monaco e avviene nel 2007, con il quale vinse una Bundesliga. Al termine della sua avventura con i bavaresi, Toni tornò in Italia e nel 2011 approdò alla Roma. La sua carriera si chiuse nel 2016 con la maglia del Verona e giocò la sua ultima partita contro la sua ex squadra, ovvero la Juventus.
3: Eroi in bianconero.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Due colori, due voci, due in bianconero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
4: Buon lunedì amici miei, buon lunedì, buon inizio di settimana, buon 12 ottobre, buon tutto. Si apre una settimana che ci traghetterà in tre partite, ma ormai fino al 15 novembre saranno sempre settimane da tre partite e diciamo che la prima non è andata proprio bene. Sono stati insieme ieri sera fino a mezzanotte e mezzo con tante riflessioni a caldo. Vi faccio i complimenti come sempre perché siete stati lucidissimi, perfetti nell'analisi della partita e veramente ve li faccio di cuore i complimenti. E adesso, almeno da qui a mercoledì, tra un po' arriva anche Vincenzo, da qui a mercoledì sicuramente quest'onda del pareggio di Cagliari ce lo porteremo dietro. Poi giovedì ci tufferemo nell'Europa League, la trasferta comunque insidiosa a Vigo contro il Celta, per poi andare ad affrontare una partita che in campionato ormai tutte sono importanti, ragazzi, tutte sono quasi la svolta, però insomma affronteremo la Lazio capolista. Però cominciamo ovviamente facendo un passo indietro e a mente fredda analizzando quello che ha funzionato, perché comunque qualcosa ha funzionato, ma anche soprattutto quello che non ha funzionato. Diciamo che ci aspettavamo una prova di maturità che non c'è stata, perché comunque, per l'amor di Dio, il Cagliari in questo momento è una di quelle squadre che va per la maggiore, ma insomma è sempre il Cagliari dell'antipatico Pisacane e dell'antipatico Mina. E noi ancora una volta abbiamo sofferto il Cagliari, non come l'anno scorso, nel senso che l'anno scorso addirittura tornammo a casa con 1-0, ma la partita di ieri a me l'ha molto ricordata quella dell'anno scorso, perché crei, soprattutto nel secondo tempo, tiri 22 volte di cui 10 nello specchio e la porta, ma per fare un gol deve veramente accadere una sorta di miracolo. E questo, ragazzi miei, è un problema serio, così come è un problema dal mio punto di vista, e le due linee devono correre parallele, il fatto che ho l'impressione, la sensazione che Spalletti stia ancora un po' ricercando l'identità di questa squadra, come dice lui, stia ancora esplorando i limiti, i confini, le possibilità di questa squadra che allena comunque ormai da quasi un anno, seppur con evidentemente tanti giocatori diversi. Se noi andiamo a prendere le ultime tre di campionato,
5: Il ruolino di marcia è un ruolino di marcia non edificante, anzi, sconfitta col Sassuolo, vittoria con l'Atalanta, pareggio con il Cagliari. Nel mezzo c'è stata la vittoria 5-0 con il NEC, che onestamente in quella settimana che poi ci ha traghettato alla lunga sosta ci faceva pensare ad una squadra, un allenatore che erano riusciti a risollevarsi e bene dopo la pessima, brutta sconfitta di Reggio Emilia. E in realtà ieri siamo ripiombati all'interno di tutta una serie di dubbi amletici che ci portiamo dietro e purtroppo, ahimè, ai noi anche di alcune certezze che speriamo possano essere con il tempo, con le partite portate via, ma che oggi secondo me sono un fardello pesantissimo per la nostra Juve. E allora scindo in due gli aspetti: il primo, le responsabilità dell'allenatore, che ci sono, cioè non è che ci dobbiamo nascondere, perché noi ieri siamo caduti nella trappola del Cagliari, o meglio abbiamo concesso al Cagliari la partita che il Cagliari voleva, ed è chiaro che un allenatore che prepara le partite deve cercare di fare in modo proprio di sparigliare le carte, e invece ci siamo tuffati pari pari nella rete che il Cagliari aveva alzato. Poi abbiamo avuto quel pizzico di sfortuna, perché il gol di Maldini è frutto anche di una serie di coincidenze. A proposito, domani sera c'è il serale dalle 21, io ho già preparato le slide, quindi domani sera analizzeremo tutto quello che è successo. Alcune cose rivedendole oggi mi hanno fatto venire i brividi, altre mi hanno dato un po' di speranza, quindi domani sera alle 21 parte il serale. E quindi dicevo, ci sono delle componenti anche di sfortuna, ma ci sono anche delle componenti di errori gravi che la nostra squadra commette, e qui chiamo in causa appunto l'allenatore. Poi però è preciso subito, io non ce l'ho con nessuno, che vedo alcuni commenti che mi arrivano sui social, su Facebook, io ce l'ho con quello, ce l'ho con quell'altro, no, io analizzo le cose, poi posso sbagliare, ci mancherebbe altro. Però vi porto subito su questa riflessione: al netto dei possibili errori commessi dall'allenatore, domani in una partita datemi, o dopodomani datemi, uno straccio di attaccante e forse la partita di ieri la vinco. Perché è vero che Kolumani ieri segna, verissimo, ma è anche vero che fino a quel momento Kolumani aveva fatto una prestazione inguardabile, culminata, e anche lì ho già preparato le slide, con quell'incomprensibile velo invece di andare a tirare, e questa è una cosa incomprensibile. È altrettanto vero che Kolumani fa un gol importante da attaccante, ma Kolumani, e non ce l'ho con lui, ripeto, è la cronaca, è croce e delizia, molto più croce che delizia, perché poi si mangia un gol, e anche lì lo vedremo domani sera nelle slide, dove un attaccante non può arrivare con quel tipo di postura. E poi io non ne vorrei parlare, perché a me non piace mai sparare sulla Croce Rossa, però ragazzi, io quando vedo in campo Walter Made veramente mi domando, ma questo da dove l'abbiamo preso? Poi migliorerà, poi ci farà cambiare idea. Ricordo che noi commentiamo sempre il qui e ora, però ragazzi, cioè, anche ieri, al netto di quel gol che si mangia, e lì dico, come dice oggi il mio amico Fabrizio, ma porca miseria, magari fai fallo, dai una spinta al difensore, ma fai gol. Niente, non riesce ad agganciare un pallone in area di rigore, perché un paio di occasioni le ha avute anche, ma non è riuscito a agganciare il pallone. Qui siamo a delle situazioni, da un certo punto di vista, imbarazzanti. Vedremo nelle slide di domani sera, che Walter Made, proprio di fare la punta centrale, non ne vuol sapere, non è il suo ruolo. Ma noi che ce ne facciamo di un altro trequartista? Che ce ne facciamo di uno che invece di attaccare la profondità si tira fuori dall'area di rigore? Poi sento le parole di,
4: di Colomani, che mi fanno anche piacere, dice no, ma io quando c'è Walter Made lui fa paura, porta via l'avversario. Benissimo, la convinciamolo a stare dentro quella benedetta area di rigore, convinciamolo, e tiro in ballo l'allenatore, che poi mi viene a dire ieri sì, però noi la seconda punta ce l'abbiamo, è Nico Gonzalez. Bene, l'abbiamo analizzata ieri questo. Di fatto la Juve anche ieri ha giocato con un 4-4-2, perché poi c'era Nico Gonzalez che andava ad appoggiare Kolumani. Benissimo, però io credo che in questo momento Spalletti, ed è un compito molto arduo, molto arduo, però Spalletti deve fare in modo che là davanti ci arrivino i centrocampisti e i trequartisti, perché se noi pensiamo di poter risolvere le partite sporche, perché quella di ieri è una partita sporca, quella di ieri era una partita sporca, una partita maledetta, una partita che si mette anche male, ma era una partita, tanto salutiamo Vincenzo che è appena arrivato, ma era una partita che la Juve poteva vincere, come le poteva vincere, è qui che io divento matto, la poteva vincere se aveva un attaccante capace di fare un gol, anche semplice. E allora, e chiudo così, faccio parlare subito Vincenzo, il punto è uno, noi l'anno scorso dicevamo, anche quest'estate, ma che ce ne frega del portiere, non importa del portiere, no, perché anche ieri, se noi arriviamo a giocarci la partita, è perché in un paio di occasioni Vicario ci tiene vivi, quella parata che fa alzando il pallone in calcio d'angolo e quella che fa nel secondo tempo, che non era fuori gioco. Quindi il portiere è importante, così come è importante, maledizione, avere un attaccante che nelle partite bloccate, sporche, brutte, cattive, quando gli arriva l'occasione, almeno una la mette dentro, e non che per fare un gol devi fare 22 tiri, 10 tiri nello specchio e la porta. Tra l'altro, apri e chiudo parentesi, 4 di Zegrova, che in questo momento è un delitto tenere fuori, e qui ritorno a Spalletti. Ma se io per ogni gol devo fare 2,4 di expected goal, non vado da nessuna parte. Quindi, e chiudo, le riflessioni sono tante, vengo subito da te Vincenzo, gli attaccanti servono, e se oggi noi non ce l'abbiamo, Spalletti ha il compito di trovare alternative, che non è McKennie trequartista, perché McKennie trequartista lo perdi, e infatti ieri è stato sostituito al 45esimo, ma è stato uno dei peggiori in campo. Per il momento mi fermo qua.
6: Difficile aggiungere qualcosa a quello che hai detto, però qua è venuto il momento di mettere i puntini sulle i, come abbiamo fatto anche nei giorni scorsi. Intanto buon pomeriggio. Allora, quando qualche giorno fa noi abbiamo detto che si giocava meglio Tevez, meglio Higuain o meglio Pirlo, e noi dicevamo ragazzi, meglio Pirlo, ma non è detto, perché basterebbe un Pirlo in questo momento, meglio Higuain, meglio Tevez, ma non è detto basterebbe un Pirlo, perché un Pirlo ti metterebbe davanti alla porta, a chi?
4: Appunto!
6: A chi?
4: Perché ci eravamo arrivati ieri davanti alla porta.
6: Ci siamo arrivati, il punto non è più creare, il punto è vincere. La domanda, e io me ne sto facendo tante da ieri sera, alcune le avrei volute condividere con te, le condividiamo dopo insieme. Il punto è farsi le domande giuste. Allora, Spalletti dice, e io ci ho creduto e ci voglio ancora credere, che lui sa che alla Juventus bisogna vincere, che è fondamentale vincere, chi viene qui si abbraccia, tra virgolette, una croce, deve sapere che deve vincere e basta. Ma lo ha capito nel profondo? O magari, voglio essere ancora più incisivo, è l'uomo che può arrivare a questo? Perché Spalletti viene sicuramente dalle esperienze con la Roma, ma la Roma, bene o male, le squadre le affrontavano a viso aperto. Al Napoli, ma il Napoli, bene o male, sì, ti chiudevi, ma lo affrontavi a viso aperto. All'Inter, ma era un Inter, diciamo, tra alti e bassi, che non aveva grandi imperativi, che cercava di risollevarsi, poi finiva sempre quinta, sesta. Alla Juventus, avere squadre di fronte che si chiudono è una costante. Quindi io sono un allenatore da Juventus, nel momento in cui riesco ad abituarmi a questa costante e a saper superare questa costante. Perché sono 4 anni, 5 anni, ci sentiamo dire, prima da Motta, ma sai, si chiudono. E noi dicevamo, sì, ma devi trovare il modo per rompere questa chiusura. Poi arriva Tudor, ma sai, è difficile, si chiudono. Ieri Spalletti, però loro sanno chiudersi, sanno perdere tempo. Loro che devono fare?
5: No, poi il lo Cagliari, sapevi che loro giocavano così. Ma ci sei proprio questo, consegnato.
6: Il Cagliari, l'Udinese. Anzi, ancora che il Sassuolo e il Frosinone oramai ti affrontano a viso aperto e quindi tu li puoi attaccare. Ma queste squadre giustamente usano le loro armi, che non può essere mettermi alla tua altezza, se no perdo. Mettermi alla tua altezza mi farebbe perdere. Allora io mi chiudo e ti dico, ok, la palla a te, vediamo che cosa sai fare. E ieri su 27 cross in area di rigore, 25 sono stati respinti dal Cagliari. Allora vuol dire che i cross non bastano. Allora vuol dire che questa visione di gioco non può funzionare, perché non ha funzionato l'anno scorso e abbiamo riproposto gli stessi numeri quest'anno. Al massimo abbiamo strappato un pareggio all'80esimo perché Alea Begovic ha messo il pallone sulla testa di Colomani, che manco se n'era quasi accorto che gli era arrivato il pallone sulla testa, ed è entrato in porta col pallone. Ma quando un minuto dopo Alea Begovic lo rimette davanti alla porta, che tu devi appoggiare le reti e prendi la traversa, voi capite che non ci siamo. E anche qui, sì, puoi cambiare. Spalletti dice, sì, ma non ve ne siete accorti, io ti avevo mandato un messaggio ieri in diretta quando ho detto, vedi che sono passati 4-4-1-1, perché effettivamente dal 26esimo Spalletti ha detto così non va, e l'1-1 sarebbe Nico Gonzalez con Colomani.
4: 4-4-2, dai, 1-1, 4-4-2.
6: Perfetto, tant'è che l'unica occasione concreta del primo tempo, esatto, capita a Nico Gonzalez, che fa da seconda punta.
5: Esatto, che bene, la prende col ginocchio. Ok.
6: C'è una è vero che Nico Gonzalez colpisce di testa meglio di Walter Made, ed è un paradosso perché uno è 6 metri e l'altro è un metro.
5: Ieri di testa,
6: l'ho visto anche ieri. È altrettanto vero però che la domanda che gli è stata posta è stata un'altra. Se io metto Walter Made vicino a Colomani, e Colomani stesso in conferenza stampa ha detto, sì, sai, se metti uno così alto vicino
5: porta
6: a me,
5: porta via l'uomo.
6: Porta via due, tre. Sì, perché quelli dicono, questo anche se non sa colpire di testa, sì, è una giraffa, sì, cammina, la palla gli rimbalza addosso, finisce in porta, io quantomeno lo devo marcare. E in quelle due occasioni Colomani era libero perché i difensori del Cagliari erano su Walter Made. Poi ti faccio un'altra premessa: tra altre due o tre partite non se lo filerà nessuno Walter Made.
5: Lì voleva arrivare, perché tanto purtroppo
6: quelli,
5: vedi,
6: lo arginano, ma poi dicono, vabbè, questo è uno che è lontano dalla porta, tutto sommato fa così col pallone, sì, non la perde ma finisce là
5: e sta a centrocampo.
6: La Juventus è passata da Open da David, che si passavano la palla per chi tirasse, perché avevano paura di tirare, a Walter Made con Colomani, che hanno fatto la stessa cosa. Perché quando c'è Grova ieri ti dà quella palla e tu invece di tirare fai il velo a nessuno.
5: Guarda,
6: l'uomo
5: la
6: invisibile,
5: slide domani vi farà piangere domani.
6: Quando
5: purtroppo
6: lo stesso Walter Made ti metto la palla in area di gol e mi fai il colpo di tacco fuori, significa che i nostri due virgolette attaccanti non si vogliono prendere la responsabilità di tirare in porta, o peggio ancora, non hanno l'istinto.
5: Non
6: di
5: ce l'hanno, è quello, Vincenzo. Ma tu non glielo puoi, non ce l'hanno. Walter Made non lo fa l'attaccante.
6: Però ti aggiungo
5: centrale
6: un'altra cosa: la Juventus ha replicato la partita dell'anno scorso, alla peggio hai strappato un pareggio, ok? E non mi si può dire che questa squadra c'è ricascata, no, perché 7/11 della squadra dell'anno scorso
5: non
6: è cambiata,
5: ci sono più.
6: Quest'anno ne sono venuti 3. Però c'è un però enorme: questa squadra è cresciuta di tantissimo nel monte ingaggi, e ancora una volta ci dobbiamo chiedere, e non me la prendo qua segnatamente con Carnevali e Massara, perché ci metto anche l'allenatore nelle scelte, ma se io spendo più soldi e prendo un attaccante a tutti i costi spendendo 50 milioni, dandogli tanti soldi di ingaggio, e questo non si prende la responsabilità di tirare in porta, avrò sbagliato ancora una volta o no?
5: Sì. Sì, Vincenzo.
6: Qua arriva un'altra considerazione nella considerazione. Io non voglio dare colpe a Spalletti, perché continuo a credere che lui in fondo il suo lavoro lo faccia. E allora perché non funziona? Mi domandate voi, e fate una domanda giusta. Molti hanno detto, vedi, poi tu e Santarelli me l'hanno scritto, però lo faccio leggere, attaccavate Motta e Tudor per molto meno. Attenzione, quello che stiamo vedendo oggi in termini quantomeno di proposizione di gioco, di occasioni create, sono anni luce avanti a Motta e a Tudor. Ma comunque, in ogni caso, Spalletti ha deluso e sta deludendo in termini di risultati, perché non ne vinciamo 3 di fila. È un problema di lavoro che Spalletti fa con la squadra, o è un problema che probabilmente alla Juventus, quando scegli l'allenatore, devi prendere un allenatore che sa davvero che alla Juventus devi vincere e basta? senza passare per il gioco, senza passare per fare 83 tiri, senza passare per fare 54 passaggi come quando si scelse Sarri. Ci vuole l'allenatore che sa mettere nella testa dei giocatori l'unico obiettivo che deve essere vincere. Poi deve segnare. Non mi fate parlare di Cambiasso. Poi deve segnare. Non mi fa parlare di Cambiasso.
4: Cambiasso è impresentabile.
6: Io mi dispiace,
4: no.
6: Andrea, non ti sopporto più.
4: Cambiasso in questo momento è impresentabile.
6: Non ti sopporto più.
4: Ma anche Spalletti non ne mette più in campo. Cambiasso in questo momento è impresentabile.
6: Spalletti, ieri, sai che cosa gli diceva a bordo campo in continuazione? Smettila di giocare con sufficienza. Io devo dire a un giocatore della Juve di smettere di giocare con sufficienza quando quello non giocava, entra in campo. Non può giocare.
7: Cambiasso deve stare necessariamente in panchina.
6: Però, perché ho fatto il nome di Cambiasso? Se io ho un allenatore che ha capito realmente che alla Juve conta vincere, il gol me lo può fare anche Cambiaso, il gol me lo può fare il portiere. La partita la Juventus la deve sbloccare e non gli devi segnare mai. Invece stiamo vivendo la storia opposta. Prendiamo gol alle prime occasioni, grazie a Dio abbiamo un portiere adesso, e per fare gol dobbiamo fare 30 tiri.
4: Infatti tu non hai mai ribaltato una partita, perché col Milan
6: col
4: vai
6: Cagliari
4: sotto
6: solo
4: e pareggi.
6: Quando siamo in casa.
4: Esatto. No, in questa inizio di campionato.
6: No.
4: Questa, col Milan vai sotto e la pareggi al 90esimo. Col Sassuolo vai sotto e la perdi. Con il Cagliari vai sotto e la pareggi. Non hai la forza. Però, Vincenzo, quello che io voglio dire è che nel calcio i ruoli contano, perché se no a quel punto prendiamo il difensore, lo mettiamo a fare l'attaccante e viceversa. Bene. Siccome queste partite sporche ci sono e ci saranno sempre, possibile che io non possa contare su uno straccio di attaccante che su 7 tiri che mi fa uno mi diventa gol? Perché se io ieri avevo, io porto sempre esempio di Pinamonti, ma come dice Fabrizio, Belotti della Serie B, forse uno tra quello di Walter Mari e di Colombo, ma andava in porta. Allora, per vincere le partite non c'è bisogno di far calcio alla De Zerbi, che poi ha visto che fine sta facendo De Zerbi, ok? Bene, c'è bisogno, quando sei in queste condizioni, Vincenzo, non c'è bisogno di essere che ti diverti, no, però c'è bisogno di vincere quelle partite. E chi te le fa vincere quelle partite se non un attaccante, santo Dio? Se no gioco senza attaccanti.
6: Ne parlavo con Tony stamattina nel messaggio di sfogo che ormai mi manda ogni tanto, e lui se la prendeva anche giustamente, come molti di voi se la prenderanno con l'allenatore. E ho detto: Tony, prima di pensare a cambiare l'allenatore, la Juventus deve avere una squadra di giocatori che sanno segnare. A me bastano gli attaccanti, che portieri ce li abbiamo tutto sommato, perché poi magari prenderemo, mi auguro, Palmisani o ti prendi riscatti Grabare, però hai Vicario e là l'hai risolto. A me Bremer e Lucumi, nonostante molte critiche, comunque mi danno discrete garanzie.
4: Bremer non è in una fase
6: non è
4: in
6: una
4: grande,
6: no,
4: però
6: sai, no, comunque certo. Discrete garanzie. Io non vedo tanti difensori più bravi,
4: no,
6: in circolazione. Perfetto. Kalulu deve tornare un po' in carreggiata, però comunque è un giocatore affidabile. Selic comunque è un soldato, sta lì, fa quello che deve fare. Certo, non hai la qualità di Tagliafico, magari vai a prenderti Tagliafico e risolvi un po' quella problematica. A centrocampo io non gli voglio dire nulla a Douglas Luiz, perché la sua partita secondo me l'ha fatta.
4: Anche Sarri ha fatto una partita a 150 palloni toccati.
6: Sarri ha fatto
4: 150.
6: Una partita di spessore e di quantità. Alaia Begovic per me deve giocare sempre. Jegrova in questa fase, in queste condizioni, per me deve giocare sempre. Con Cesao era inguardabile ieri, forse perché era stanco, forse risentiva della botta, o peggio ancora, se tu mi schieri McKennie a ridosso suo e lo costringe a stare molto largo,
4: esatto.
6: Lui sta troppo fuori dai giochi e me lo hai rovinato quello.
4: Ma
6: che di buono avevi
4: perdi.
6: Fatto hai
4: McKennie perso, lo perdi,
6: esatto, e perdi anche con Cesao. Ma il problema è che non hai quello che ti butta la palla dentro. E io c'è una cosa che non, che dobbiamo essere, siamo due fiumi in piena in questo, c'è una cosa che prima della partita nella conferenza di presentazione Spalletti dice: ho chiesto a Colomani, deve svariare di più.
4: No,
6: ma svariare cosa? Deve
4: no,
6: segnare, porca miseria. Quello ha svariato tutto il primo tempo e si è stancato, ha perso lucidità, non era da nessuna, era dappertutto e non era da nessuna parte. Controlli sbagliati. Colomani a fine gara dice che è stata la migliore partita da quando sono alla Juventus. Ragazzi, ma allora che cosa ci siamo comprati?
4: Guarda, io Colomani, poi vedi il calcio ti smentisce, ma io stavo chiedendo l'uscita di Colomani, perché dopo che lui mi fa quel velo,
6: gol all'ottantesimo non cambia la sua prestazione.
4: Ma anche per me, ma infatti per me lui prende 5,5 ieri.
6: Guarda.
4: Per il gol, per il gol, ma per me è stata una prestazione pessima di Colomani. Pessima. Poi fa gol, meno male, ma è pagato per quello.
6: Senti, era il 70esimo, io stavo per andare a guardarmi i numeri, poi fortunatamente 10 minuti dopo ha segnato. Guardati i numeri di Colomani al 60esimo.
7: appunto
6: 0-0-0-0-0-0-0
7: guardando anche l'hitmap
6: questa è la sessantesima. Zero.
7: Ma lì sbaglia Spalletti, perché non gli deve dire svaria, gli deve dire fai il centravanti, poi lui non è un centravanti, allora lì va ancora più su. Sai che Carnevali e Massaglio sono sempre difesi, ma cosa cavolo ce lo siamo presi a fare questo per 50 milioni? Lo sappiamo, perché noi si può rimanere entusiasti dall'approccio che ebbe 2 anni fa, ma poi il Paris Saint Germain l'ha preso e l'ha parcheggiato ovunque, perché ci sarà un motivo.
6: Detto questo, c'è da fare anche delle riflessioni su quello che ha detto Luciano a fine partita. Intanto il nervosismo, che secondo me non sarà piaciuto neanche a John Elkann, perché oggettivamente là, per quanto mi sta antipatico, comunque pisacane, lui ha fatto il lavoro che doveva fare.
7: Sì, però quando c'hai quel signore lì in Mina, che meno male è stato criticato da tutti, che è pure il capitano, vuol dire che le prendi all'allenatore.
6: Sì, sono d'accordo, ma la Juventus di campioni è una che si fa innervosire da uno che fa così?
7: No, lo no. Prende.
6: Io no, non lo prendo nemmeno. Io lo punto, lo faccio sedere, lo faccio piangere, tecnicamente parlando. Perché quello faceva il buffone, perché quello è quello. Ieri, durante l'intervista, quando a un certo punto hanno fatto vedere l'immagine di Mina che faceva così davanti a
7: Sì.
6: Spalletti stava zitto, sono rimasti zitti, guardava. Cioè, gli voleva divadarsi invece per dire. Però poi dopo, giustamente, ha detto: il problema è che poi se tu ti fai innervosire da uno così, e sei anche tu carente mentalmente o comunque di carattere. Perché tu a uno. Ma ti immagini a Del Piero con Mina? Vabbè, non voglio scomodare i santi, però quello fa quello. Ma per me anche Alea Begovic, anche Ildiz, quando tornerà Ildiz a uno del genere, gli dice vai, fai così, ti faccio passare la palla per le orecchie. Manca la cattiveria a un certo punto, non so se eravamo già sull'1-1 o era ancora 1-0 per il Cagliari. Questi camminavano in campo. Cioè si passavano la palla, si guardavano e davanti erano fermi, perché quando io vedevo che Douglas Luiz cercava il Pertugio, diceva passala, ma guardavo avanti e vedevo che stavano tutti fermi.
7: E soprattutto non c'era mai nessuno.
6: E non c'era mai nessuno. 27 cross, 25 presi dal Cagliari, non so quanti tiri ribattuti da fuori, tant'è che Alea Begovic, quando ha piazzato i 2 cross che potevano essere decisivi, uno per il pareggio e l'altro
5: per il gol,
6: si è dovuto allontanare il cross a cadere sul secondo palo, perché doveva scavalcare la barriera umana che c'era davanti.
5: Ma non solo, poi ci fermiamo, aggiungo che Zegrova, che entra e cambia la partita, 4 volte va al tiro da fuori, perché vede che è meglio provare da fuori che provare l'imbucata,
6: ma anche dentro l'aria,
7: certo.
6: Però tira, però impegna, poi Caprile ha fatto le parate che ha fatto, perché comunque è un ottimo portiere. Però noi almeno ci provi. Se io ti do un pallone e tu invece di girarlo in porta apri le gambe e fai il vero all'amico immaginario dietro, io mi puoi segnare pure il gol all'80esimo. Ti ringrazio, ma dico, amico
5: abbiamo,
6: mio,
5: noi abbiamo
6: siamo passati da una mini immaginario. Allora, a me viene da pensare che c'è veramente un giocatore fantasma nella Juve che noi non vediamo.
5: Secondo me, noi abbiamo dei problemi importanti in questa squadra. Che evidentemente non erano stati superati da 2 buone prestazioni, ma che a Cagliari hanno dimostrato che questi problemi ci sono ancora, perché il NEC oggettivamente, insomma, è una squadra che
6: eppure col NEC ha detto vincerà, tanti avranno difficoltà.
5: Sì, appunto.
6: A me non
5: con
6: mi l'Atalanta, che lui giustifica.
5: E con l'Atalanta abbiamo battuto un'Atalanta che era riuscita a 3 sconfitte consecutive.
6: Ma ti dico anche un'altra cosa, quelle sono 2 squadre che ti attaccano e lì il tuo gioco funziona, perché tu
7: infatti,
6: se loro ti lasciano
7: la squadra
6: spazio
7: da contropiede,
6: benissimo, è sbagliato. Perché la Juventus non è una squadra che potrà utilizzare il contropiede, lo potrà fare in 1 partita su 10, 2 su 10,
7: lo so,
6: la maggior parte delle partite tu devi farteli, devi metterti allora, ok, faccio giocare te, vieni, ti do il pallone, attaccami, oppure ti faccio uscire in qualche modo, oppure c'ho il colpo del campione che te la risolve. Ma se io devo fare un attacco da tutte le parti, 50 cross, e poi non c'ho l'uomo dentro che segna, è tutta sprecata, tutta energia sprecata.
5: E tu non ce l'hai oggi.
6: Non ce l'hai.
5: Tu non ce l'hai.
6: Non ce l'hai.
5: Dai, andiamo in pausa e ritorniamo tra poco.
2: 2 colori, 2 voci. Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera è l'unica che conta.
8: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
9: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
10: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
6: Bene, bene, bene, dai, adesso ci godiamo anche un po' i vostri sfoghi, detto che noi abbiamo ancora altre considerazioni da fare, per esempio... dicevo prima di quelle dichiarazioni a fine partita di Luciano.
5: Sì, ci arriviamo con calma perché io ho una sensazione, te la condividi con me?
6: Un po' sì, perché se io arrivo a dire, poi sicuramente gli chiederanno di spiegarla, edulcorerà tutto eccetera, però che cosa significava quando a me il risultato non conta, l'importante è che chiudo bene. Ovviamente non diceva non mi interessa perdere o vincere, dice in generale voglio chiudere la mia, il mio percorso da allenatore con un qualcosa di fatto bene, diciamo, con un bel ricordo e non con un cattivo ricordo. Quindi già sa che sta per arrivare ai titoli di coda, che si è letto qualcosa.
5: Ma rido perché è arrivato un messaggio straordinario. Prima ne parlavamo con Rossi, scusa se ti interrompo.
6: Vai.
5: Cosa più bella di ieri sera è stato sentire lo sbadiglio in diretta di Quintiliano, grandissimo, mi ha fatto sentire a casa.
6: Ha sbadigliato?
5: Sì.
6: A che minuto?
5: No, così, a un certo punto, guarda, ne parlavo prima con Federico. No, ma ieri era bello tonico, A un certo punto, mentre con la partita,
6: proprio così.
5: Sì, quindi ti puoi confermare, vero Rossi? E io ho fatto finta di niente. Poi l'ha rifatto.
6: E hai detto Quintiliano.
5: Fatto Quintiliano, ma è sonno? No. Però giustamente Sandro l'ha fatto. Ieri sono stati due momenti che
11: ma
5: c'hanno...
11: sono stato rincoglionito.
6: Che cosa?
5: Cosa?
11: Ma sono stato rincoglionito.
5: Sì, eri un po' rincoglionito. Ieri era bello visto. Però a un certo punto ha piazzato questi due sbadigli.
6: Doppietta
5: di Quintiliano. Ieri ci sono due cose meravigliose: lo sbadiglio di Quintiliano e il paragone. Tu ti ricordi il film Presidente Borgorosso? Sì,
6: assolutamente sì.
5: Ok. Quando entra Celestino,
6: sì.
5: Qualcuno ha paragonato. Ha paragonato Waltemade a Celestino.
6: Ci sta. Ci sta, meraviglioso.
5: Vabbè, vai.
6: Molte madre che ieri, guarda, ci sono stati determinati momenti in cui
5: lo dobbiamo poi recuperare lo sbadiglio di Quintiliano.
6: Mi domandavo il perché.
5: Sì, anch'io, Vincenzo. Comunque, vai avanti.
6: Chiudo dicendo che probabilmente
5: Io vi chiedo scusa per lo sbadiglio di Quintiliano.
6: Mi associo, vi chiediamo scusa. Probabilmente lui ha un sentore di un qualcosa che lo sta portando ai titoli di coda della sua carriera dell'allenatore, o magari è un po' avvilito perché sente che non riesce ad avere presa sulla squadra.
5: Tornando nell'orecchio, ricordo. Maledetto Sandro da Venezia, maledetto.
6: Ma perché gliele ricordate?
5: Perché mi sta tornando nell'orecchio lo sbadiglio.
6: Io magari mi domando anche se i giocatori lo capiscano fino in fondo. Ma non credo che sia solo una questione di dialogo tra squadra e allenatore. Credo che sia una questione di carenze proprio di una rosa che però, ribadisco, io continuo a me continuano a dire che Colomani l'ha voluto lui.
5: Io di questo
6: a
5: non
6: me
5: sono
6: continuano
5: convinto.
6: A dire che Waltemade rispetto a
5: questo ne sono già più convinto.
6: Lo ha voluto lui.
5: Questo sono già più convinto.
6: Ho capito, lì poi ci sono anche le responsabilità però dell'allenatore.
5: Io però, Vincenzo, poi cominciamo a leggere e a sentire. Voglio fare due piccole riflessioni. La seconda la concordo con te, la prima un po' meno. Allora, su quella frase, io l'ho letta così, Vincenzo, che poi l'abbiamo anche risentita, perché all'inizio te sai come funziona, ha detto questo, questo, questo, poi l'abbiamo letta con Claudia, che è una difficoltà sempre enorme riuscire a interpretare dalla lettura Spalletti, che è una cosa impossibile, e poi l'abbiamo anche sentita. Secondo me lui lì vuol dire che in questo momento non è la singola partita quanto l'intera stagione, perciò io l'ho vista come una presa in carica addirittura ulteriore. Cioè lui dice: ok, la singola partita, ma io voglio chiudere bene, proprio perché probabilmente qui chiudo la mia carriera, quindi io l'ho vista come un qualcosa in più, non in meno.
6: Però sempre di chiusura parla.
5: Bravo, e qui vengo alla seconda parte. Te sai come la penso io. Io ne abbiamo parlato la settimana scorsa, ora finalmente abbiamo anche il calcio di cui parlare. Però la settimana scorsa di cosa abbiamo detto? Dal mio punto di vista, Spalletti, e a questo punto me lo auguro che possa arrivare a giugno, così poi vengo alla seconda sensazione. Per me lui arriva a giugno e poi le strade si separano. Ok? Per me questa è la linea, sperando che lui possa arrivare a giugno con un trofeo. La sensazione che oggi io è che se continua così difficilmente chiuderà la stagione Spalletti.
6: Mi viene da pensare che sarà una Juventus costantemente sotto esame, perché
5: bravissimo Vincenzo. Beh, ora ce ne abbiamo altre due partite da esame.
6: Siamo passati
5: però così non si vive.
6: No. Siamo
5: è
6: passati
5: lo sbadiglio di Quintiliano.
6: Siamo passati da
5: Sassuolo. Recuperamelo Rossi.
6: Siamo passati a sta già al lavoro, che ti lo credi? So. Quello è avanti, Rossi. L'ha trovato già uno.
5: L'ha fatto nel post partita, eravamo intorno a, secondo me, un'oretta alla chiusura.
6: Vabbè, un bel indizio. Allora, secondo me adesso ho perso il filo, però lui sente un po' che questa possa essere la fine, l'atto finale, eccetera. Arrivato agli esami che dicevo prima, Sassuolo, e poi vediamo col NEC e con l'Atalanta, superati. Ora Sassuolo, ora pareggio col Cagliari, che per me vale una sconfitta.
5: Anche per me
6: vale
5: anche
6: una sconfitta. Me. Vediamo col Celta Vigo e con la Lazio. Ma attenzione, con la Lazio senza curva, senza allenatore, quelli stanno senza pensieri, stanno anche belli, leggeri.
5: Io l'ho visto
6: eccetera.
5: Ieri, ho visto quelle tutte le partite della Lazio.
6: Non mi hanno impressionato, ti dico la verità.
5: No,
6: comunque,
5: però giocano
6: in superiorità numerica, rischiavano di prendere gol dal Monza, penso 2-3 volte. Secondo me, anzi, anche è stato importante che loro abbiano vinto in maniera così semplice col Monza, perché magari arrivano anche quasi che se la sentono, come si dice a Roma, calda. Però la Juventus queste due non le può fallire. Ma non solo non puoi fallire queste due, devi dare un cavolo di segnale di continuità, perché non si può vincerne due, poi mi fermo, sconfitto, pareggio, deludo, poi di nuovo sotto esame, perché esatto. Noi così non arriviamo né noi a fine stagione,
5: no,
6: né la Juve agli
5: obiettivi. Vincenzo, cioè noi non possiamo ogni santa settimana rimettere la squadra sotto esame, perciò io ti dico che le strade sono parallele, e allora vedo delle responsabilità dell'allenatore, perché le vedo, che però finiscono quando, santa miseria, hai due attaccanti che nemmeno a porta vuota fanno gol. È lo stesso ragionamento del portiere, sul quale poi siamo venuti tutti a canossa. Il portiere serve, perché se no giochiamo, mettiamo, leviamo Walter Made e Colomani, e magari poi Sendea, e mettici Gatti a far centravanti, mischiamo tutto. Ma se io arrivo sotto porta e prendo la traversa, e vi ripeto, domani sera vedrete come ci arriva con la postura del corpo, è già sbagliato lì. Ma un attaccante normale 9 su 10 lì fa gol, Vincenzo, 9 su 10, e noi chi prendiamo? Quello che 1 su 10 lo sbaglia, oppure Walter Made, che lui nemmeno salta, si mette così, dang.
6: Cioè, però perché?
5: A me sembra un'umiliazione per la storia della Juventus, sì, guarda, sì, la dico forte, la dico.
6: Però perché non si riesce a individuare un attaccante? E guarda, se li ha suggeriti l'allenatore, sono state scelte sbagliate, ma ci sono allenatori che hanno fatto scelte ancora più sbagliate, perché molti di voi stanno dicendo: ah, quando si comincerà a parlare di Conte? Da parte mia non sentirete mai parlare di Conte, mai, da parte mia. Anzi, facendomi pizzichi da ogni parte del corpo, io guarda che ti arrivo a dire, se mai si dovesse giungere alla questione di dover cambiare, ma lo dico proprio come con una sofferenza enorme, il nome è quello di Simone Inzaghi. e lo dico con una sofferenza, Ale, Ale, io lo dico con un'enorme sofferenza, io piangina alla Juve non lo voglio vedere, però quello è uno che la squadra te la sa caricare, te la... Allora ti faccio un altro esempio di un altro allenatore che per fortuna non è arrivato alla Juve, sta bene dove sta. È innegabile una cosa, tu non le hai viste le partite della nazionale e io sono con te, un paio in più rispetto a te ne ho viste, ma sono con te. Però è innegabile una cosa, la nazionale in mano a Spalletti, possiamo dire che ha fallito?
5: Sì,
6: ha fallito. In mano a Gattuso non ne parliamo proprio. Oggettivamente questo non che sia un bravo allenatore, ma probabilmente è quello più calato nel ruolo di CT, di commissario tecnico. Ha stravolto tutto con delle convocazioni, andando a pescare giocatori che forse neanche conoscevamo, ma li conosciamo, eccetera, perché riteneva che quelli fossero utili o comunque fossero quei giocatori necessari per applicare subito qualcosa. E oggettivamente non gli si può dire nulla dopo il Belgio. St'Italia una faccia l'ha avuta, perché io non sono salito sul carro per un pareggio alla Francia.
5: Quindi vedi che stai chiedendo scusa come ti ha detto qualcuno?
6: No, mai e poi mai. Ti sto dicendo che ogni allenatore deve sapere in che contesto si trova e deve essere adeguato al quel contesto. Mancini probabilmente, che non lo vuole nessuna squadra di club, domandiamoci il perché, in nazionale ha un suo contesto e con delle sue scelte ha funzionato. Spalletti alla Juve ha cercato di portare un contesto che secondo me non si adatta alla Juve, e anche nelle scelte non va bene, perché Colomani, se lo ha scelto lui, non è uno che segna, non puoi mettere alla Juventus uno che si fa tutto il campo, perché tutto il campo, ma deve essere Mandzukic che si fa tutto il campo ma segna anche, e se lo fa in un certo modo tutto il campo, altrimenti non ci siamo. E allora l'allenatore è determinante anche nelle scelte che, per tornare al nome che state facendo voi, che da me non uscirà mai, Conte ha sbagliato, ha cannato totalmente quando chiese Lucca, che è un Paolo peggio di Voltemade. E allora la domanda che vi faccio: ci sono attaccanti prendibili e funzionali per una squadra di Serie A in questo momento che non siano quelli che non puoi comprare? Ti devi far venire un'idea? 50 milioni, cos'altro avresti potuto prendere di decisivo e forte?
5: Non Colomani, però.
6: No, cioè, sono d'accordo. Però
5: io,
6: chi?
5: Lo sai, io qui lo sai come la penso. Non voglio ritornare sul passato perché non mi piace mai. Però prima di spendere 50 milioni per Colomani, rinnovavo Vlahovic. Che per l'amor di Dio, i gol li sbagliava, ma non siamo a questi livelli qua. Non siamo a questi livelli qua. Poi potevi lavorare su qualche altra cosa, sì, l'occasione ce l'hai avuta a gennaio l'anno scorso e l'hai persa, per l'amor di Dio, perché poi quelle sono anche idee e a volte colpi di fortuna, ma idee. Però noi siamo stati, e un giorno cercherò di capire cosa, perché per me ha costretto la Juve, Vincenzo, a prenderlo Colomani, perché io sono convinto che c'è stato qualcosa, perché non si spiega. Non si spiega, quantomeno Colomani e basta. Dici ciò, Sesco, ok? Fate voi, più Colomani. Allora lo capisco. Ma se io devo spendere 50 milioni per uno che non è mai stato un bomber di razza e che deve essere il tuo top player là davanti, io non li spendo né ora né mai. Quindi io credo che lì ci sia stato qualcosa per cui la Juve...
6: Ma che cosa ci potrà mai
5: non
6: essere
5: lo so,
6: tra
5: Vincenzo.
6: due
5: e allora
6: che stanno in rotta tra di loro?
5: E allora vuol dire che siamo veramente in mano ancora a dei dirigenti che non riescono a trovare i calciatori giusti. Siccome non lo penso, perché per me Carnevale e Massara sono bravi, ma sugli attaccanti hanno preso due giocatori che con la Juventus non hanno niente a
6: e
5: che fare.
6: E se avessero davvero voluto accontentare il loro allenatore?
5: Non ci credo. Non ci credo. Su Voltemade ci posso credere.
6: Ma non lo puoi dare per scontato. Perché anche a me persone mi hanno detto che lui...
5: No.
6: Colomani, allora, Colomani no. Ti posso, una cosa te la posso dare per certa, così ti faccio capire anche qual è la mia fonte. Spalletti voleva Colomani quando stava a Napoli. E
5: sì,
6: te lo do per
5: certo. Sempre detto.
6: Te
5: sì,
6: lo
5: sì,
6: do,
5: questo
6: ma questo te lo metto per... Quindi Spalletti Colomani lo conosceva. A Spalletti Colomani piaceva. Secondo me ha spinto anche lui per questo giocatore. poi lo ha scaricato dopo una partita, ora lo sta eccessivamente accarezzando, perché anche ieri ha detto ha fatto un primo tempo bellissimo.
7: Ma che dai, partita abbiamo visto? È come messo? Quando dice a Kuhn Miners che c'ha gli occhiali tridimensionali, ma ci vogliamo, ragazzi, prendere in giro?
6: Esatto.
7: Perché se ci vogliamo prendere in giro, ci prendiamo in giro, a me sta bene.
6: Esatto.
7: Giochiamo.
6: Perché io appena detto quella frase, se ero in sala stampa e probabilmente dicendolo non mi avrebbero fatto avere più accesso all'area stampa, così capite anche perché molte domande e riflessioni non si fanno, io avrei detto scusami, allora se l'hai dimenticata con la nazionale olandese che c'aveva l'attaccante a fianco a lui e manco l'ha visto, ma di che cosa stiamo parlando? Allora, allora, perché qua dobbiamo tornare un attimo nei ranghi. Io capisco che non bisogna distruggere tutto,

0: può essere il leader, giocherebbe titolare,
1: ma certo,
0: partite.
1: Ma certo.
0: Quindi sei il primo a non crederci.
1: Ma evidente, anche ieri entra inciso, a tre minuti dalla
0: e
1: fine.
0: E per inciso, lo hanno scritto in tanti, lo diranno in tanti, tu sai che cosa ne penso io sul giocatore. Per inciso, se ieri entrava Gatti al posto di Woltemade, forse la vincevamo
1: per me
0: la partita.
1: Sì.
0: Forse la vincevamo. Pensa come siamo messi.
1: Ma lui non ha proprio la coordinazione.
0: Ma non ha la fame.
1: Per me non sente il profumo del gol, ok?
0: Oh,
1: non sente, lì devi sentire il profumo.
0: E il profumo ti arriva da quell'istinto che o c'hai o non c'hai. Allora, certe cose non si allenano. Certe cose non si allenano. Io speravo che Colomani fosse un ottimo acquisto, perché comunque l'impatto che ebbe la prima volta, ma qualcuno ha detto addirittura Tudor lo sapeva allenare meglio, ragazzi, sì, su quello ha avuto un impatto forte, perché comunque arrivò a campionati in corso senza.
1: Però che... se ti ricordi,
0: giocava
1: anche
0: da esterno,
1: lì,
0: giocava
1: bravo,
0: da esterno, lo so.
1: Giocava esterno, segnò subito, poi pausa di un mese e mezzo, eh?
0: Certo, certo, poi ebbe la pausa, esatto. E giocatore che comunque aveva anche meno peso rispetto a quello che c'ha adesso addosso.
1: Ma guarda, intanto vi sto leggendo adesso, seconda ora tutta con voi. Per esempio, Domenico dice una cosa corretta: a quel punto potevi andare su Castro, che per l'amor di Dio a Roma non gioca mai, ma davanti c'è un mostro. L'avete visto anche ieri, pur non segnando e pur nella stupidaggine che ha fatto. Ma i centravanti, i gol, lo dicevo ieri sera, se li creano anche andando a prendere il pallone dalla spazzatura, cosa che male riesce a fare. Poi magari tira sull'esterno la rete, ma l'istinto di andarsi a prendere il pallone ce l'ha. Ce l'ha, ma e quindi Castro non gioca. Dopodiché, Castro, Woltemade, ma tutta la vita Castro. Castro, Colomani, magari insieme. Cioè, le idee poi devono anche venire. Noi sull'attaccante, Vincenzo, e ripeto, io non so se c'era un patto, come scrive anche un amico, col Paris Saint-Germain, non lo so, ma lo penso. Ma noi siamo stati due mesi, perché la firma di Colomani arriva a fine luglio, la ricordo ancora la giornata, il 29 luglio, in cui noi prendiamo Alebegovic e di fatto Colomani. 29 luglio vuol dire che tu sei stato due mesi su Colomani, e non è possibile, non è possibile, con tutto il rispetto che abbiamo per questo giocatore, ma lo sapevamo che non poteva tenere l'attacco della Juventus.
0: A me questa storia del patto non mi quadra, perché tra l'altro il Paris Saint-Germain ha incassato i soldi che voleva, ci ha pure messo i bastoni tra le ruote su Suzuki, e dico anche va bene, perché Vicario mi torna positivo, quindi non ci vedo un grande accordo tra le parti, anzi Comolli ha fatto disastri, i rapporti si erano incrinati, hanno fatto un po' di diplomazia, l'hanno messa in piedi. Cioè, io perché ti dico un patto non c'è? Perché purtroppo dobbiamo andare a evidenziare gli errori commessi dalla Juventus. E un errore marchiano è quello che hanno voluto fortemente un giocatore che non serviva.
1: Dici nulla.
0: Perché se l'attaccante, se Colomani funziona da attaccante esterno, ce ne abbiamo una marea. Ci manca quello che segna in mezzo. Se ti serviva allora quello che segna, perché poi te ne sei reso conto col passare del tempo, non ti prendevi mai Woltemade. Ti dicevi, sai che c'è? Voglio fare contento quel pelato di Santarelli, vado a prendere Pinamonti. Maldini, to.
1: No, ma
0: vabbè. Pinamonti.
1: Pinamonti.
0: Mi vado a prendere Pinamonti, faccio contento Santarelli.
1: Ma perché
0: lo state buttando?
1: Chi è più centrale, Pinamonti o Woltemade?
0: Pinamonti.
1: Ah, ok.
0: Ovviamente come qualità non lo prenderei mai, però intanto è uno che sta lì, vedi, riapre il piattone, palla in gol e amen, è fatta. Perché è quello che deve fare l'attaccante. E basta questa storia anche di Consesao.
1: Sì, ieri
0: io
1: molto
0: non ce la
1: male.
0: Faccio, ma
1: ieri
0: al di là di ieri,
1: ieri
0: male. È un costante, è un film, cioè è come se mi dicessi la replica della stessa partita.
1: Consesao è quello, Vincenzo,
0: e
1: nel
0: basta.
1: Bene e nel male.
0: Ho capito, però bisogna anche cercare di cambiare, perché è sempre quello, lo scarico in mezzo, e quelli sono sempre
1: e lui sa fare
0: così
1: quello.
0: Come due o tre partite e Woltemade non lo marca più nessuno. A Consesao si sono imparati, si mette uno sul primo, appena scende Consesao, uno lo affronta, probabilmente verrà esaltato. Allora l'altro si metta in corrispondenza del primo palo, perché tanto lui arriva sul fondo e fa lo scarico. Gli metti il piede e te ne riparti. Fatto. Hai arginato
1: Consesao.
0: E hai fermato la Juve.
1: Lo so.
0: Non c'è un cross.
1: Salvo che quando metti due esterni che hanno qualche soluzione, idea in più, compreso il tiro, Zegrova è un mostro rispetto all'anno scorso, e Alebegovic, che è un giocatore forte, uno tira e sfiora il gol, l'altro ti mette palloni per gli attaccanti. Questi sono gli esterni che oggi debbono giocare. Comunque, sentiamo un paio di vocali, poi abbiamo lo sbadiglio, però lo sbadiglio me lo mandi proprio prima della pausa,
0: bellissimo,
1: perché sennò io non rientro.
0: Bellissimo.
1: Vai, sentiamo un paio di vocali.
0: Bellissimo.
2: Ciao raga, sono Piero da Padova.
1: Ciao Piero.
2: mi fate tanta compagnia, vi ascolto sempre, grazie. Sono autista, quindi
1: grazie.
2: Ho sempre la vostra presenza.

0: con me.
1: Grazie.
0: Allora, io parto da un presupposto, che il campionato alla fine si decide per episodi. Io sono stanco di vedere delle cose vergognose, perché ieri sera c'è stato un fallo su Nico Gonzalez, doppio, un rigore pazzesco, vergognoso.
2: È su Luiz, su
0: Luiz.
2: È vero. Questo è vero, c'era guarda, hai perfettamente ragione, noi l'abbiamo segnato subito, ma anche lì nessuno era a protestare, perché quello su Luiz, che gli fanno il sandwich, quello è calcio di rigore tutta la vita.
3: Perché, come l'hanno spiegata, è stata, hanno preso il pallone e poi l'uomo,
2: come
3: tutto
2: no.
3: A posto,
2: certo.
3: Non puoi entrare mai così, a centrocampo avresti fischiato fallo oppure no, sì.
2: Certo.
3: Quindi
2: quello è rigore tutta la vita, ma tu hai visto uno dei nostri protestare?
3: Nessuno,
2: okay.
3: Ma torniamo al discorso dei leader che mancano, della personalità che manca, sono tutti giocatori che sai chi è che la prende per mano sta squadra, chi è che fa quel passettino
2: Cos'è detto Zegrova? Ieri ti ha preso per mano,
3: sì,
2: Zegrova con Ale Begovic,
3: ma te l'ha presa in mano come Ale Begovic, con il talento, non con la personalità.
2: Lo so,
3: perché poi alla fine, Zegrova ha fatto e ha perso anche 2-3 palloni sanguinosi, ma io glieli concedo, dopo che tu hai tirato in porta, cioè Zegrova, a un certo punto è diventato Zegrova contro tutti, tant'è che l'ha capito Spalletti e diceva dalla panchina datela a Zegrova, datela a Zegrova,
2: certo,
3: datela,
2: certo.
3: Ma ho capito, ma questa non è una soluzione, non è che io vedo un giocatore che entra pimpante, poi do la palla a lui, ma la risolve lui, sì, in certe partite bloccate va anche bene, se è particolarmente ispirato ancora, ma non deve essere l'unica scelta. Allora Begovic, con la tecnica, col fatto che non perde palla, che ti fa un bel cross, ma la partita la devi risolvere, il leader è quello là che è in campo,
2: ma
3: ti
2: non,
3: scuote,
2: ce l'abbiamo. E hai ragione Raffaele, nel tuo messaggio ci sono proprio le due anime, perché lui dice siamo tatticamente anche scarsi, no, cioè i due centravanti, ma se giocano insieme occupi più l'area e crei di più. E infatti vedi che quando abbiamo giocato con i due scarzoni abbiamo sentito la colpa anche di Spalletti. E hai ragione, perché lui si ostina su questo modulo che non va bene. Poi si può giocare tutta la partita con i due scarzoni? Secondo me no. Però visto che dall'altra parte non segni mai, qualcosa devi inventarti, quindi la colpa è evidentemente anche sua. Allora faccio così, un vocale e poi ti faccio sentire. Ma
3: ti
2: tutti
3: dico
2: e due
3: anche...
2: li hai presi? Ah, ok. Vai.
3: Ti dico solo un'ultima cosa, una riflessione che ha fatto Stranaccioni, che alla fine mi ha trovato d'accordo a fine partita, no? Si analizzava il nervosismo di Spalletti e lui ha detto una cosa giusta, ha detto ok, ha sbagliato, ha tradito il nervosismo, ma si è incazzato solo lui,
2: Sì, sì,
3: hai
2: vero.
3: Visto un giocatore uscito
2: no.
3: nervoso?
2: No.
3: Per loro era tutto a posto, abbiamo pareggiato.
2: Sì, sì, vabbè. Vabbè. È la linea cambiato. Vai.
3: Non me ne parlano.
4: Ciao ragazzi, buon pomeriggio, sono Amedeo.
2: Ciao.
4: Allora, che dite della partita di ieri? La Juve è questa qua. Purtroppo, per fortuna, purtroppo direi io, al momento siamo questi qua. Diciamo che il calciomercato non ha risolto quelli che erano i nostri problemi che ci portiamo da un po' di tempo dietro, e quindi un regista e un centravanti. Io continuo a pensare che secondo me questa squadra è una squadra che potrebbe giocare con tre centrocampisti e tre attaccanti, però io faccio il tifoso, voglio dire, non sono un tecnico. Sinceramente ho apprezzato le parole di Nicolino ieri sera, quando diceva a questo punto, siccome le squadre sanno che noi abbiamo difficoltà a fare gol, si mettono tutti dietro, facciamo un ragionamento di avere una squadra con il blocco basso e di agire in contropiede.
2: Infatti secondo me Mirko ieri anche su quello è stato perfetto, cioè a questo punto giochiamo blocco basso e contropiede. Tanto
3: sì.
2: Se no,
3: ma se questa è l'unica cosa che ti funziona,
2: infatti, allora ieri sera succede anche succede anche questo, prego. E Spalletti ce l'abbiamo, quindi dopo
5: sta
2: lo sentiamo.
5: Sta parlando anche
2: il simpaticone, è sonno Quintiliano?
5: No.
2: Si sta addormentando Quintiliano.
5: No, addormentando mai, no.
2: Vai.
3: Me lo fai rivedere, che in slow motion.
2: Già c'era stato uno sbadiglio.
3: Magari in
2: prima.
3: Slow motion, se
2: guarda questo. Vai. Guarda, adesso perché aveva sonno. Spalletti ce l'abbiamo, quindi dopo
5: sta
2: lo sentiamo.
5: Sta parlando anche
2: il simpaticone. Hai sonno Quintiliano? si sta addormentando qui.
5: No, addormentando mai, no.
3: Però
5: vai,
3: quasi.
2: Vabbè, però ma qua ha detto l'amico da Venezia. Saluto anche Omar. Ciao Omar da Messe, sempre sì, nel sì. cuore, ricordati.
3: Non gli sale l'adrenalina.
2: No, lui era sul divano.
3: Sul divano, tranquillo. Non gli è salita proprio l'adrenalina.
2: Che vuoi fare?
1: Spalletti ce l'abbiamo, quindi dopo sto parlando anche il simpaticone. È sonno qui, Tiano. Si sta addormentando qui.
3: Meraviglioso.
2: Vabbè.
3: No, addormentare, no.
2: E questo, quindi ci abbiamo, oltre, vi ricordo, domani sera riparte il serale, quindi con tutte le chiese, il serale ci scateniamo con tutto, però avremo anche questo nel serale, anzi il serale alle 21, quindi Tiano si addormenta.
3: Lezione del Papa, poi.
2: Non...
3: l'Evergreen bisogna farlo,
2: sì, in bocca al lupo.
3: Anzi,
2: a Papa,
3: magari se c'è, a Papa, sì, Leone. A Papa Leone, ovviamente, però allo stesso tempo io farei un super lavoro di Rossi negli anni, nei prossimi mesi, sì. Non dal giorno, un mix, un bel mix, remix,
2: ecco,
3: di tutte le cose messe insieme, che è meraviglioso.
2: A tra poco.
6: Due colori, due voci. La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero, che segue la tua squadra. Radio Bianconera, l'unica che conta. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Radio
7: Bianconera. Buonasera, sono Maria Grazia da Genova. Caro Vincenzo, io condivido quello che tu stai dicendo, però il punto è che ormai tutti hanno capito che questo è il nostro tallone d'Achille, che la Juventus, con le squadre che si chiudono, non riesce a segnare. Quindi sta all'allenatore a trovare delle contromisure, perché ieri Pisacane sapeva benissimo quel canovaccio di partita che doveva fare, perché ormai tutti sanno come fermarci. Però questo allenatore non fa niente per cambiare, cioè lui continua col suo modulo, con questo 4-2-3-27, non l'ho ben capito, e va avanti così.
8: Ciao Ale, ciao Vincenzo, da Fidec. Allora, secondo me è troppo comodo dalla corsa a chi ha fatto il mercato, i giocatori nostri sono sempre scarsi, sono 10 anni che stiamo qui a parlare, che snocchiamo solo pippe. Salvo poi che quando se ne vanno diventano fenomeni, li paghiamo come fenomeni, perché dall'altra parte sono fenomeni, arrivano, diventano pippe, tornano dagli altri, li diventano fenomeni. Allora, è troppo, ragazzi, è troppo comodo. Io, se non parlate Conte, se no poi dite che io soffro Conte. No, Gasperini alla Juve, con Colomani, gli faceva segnarmene almeno 20 gol stanno. Non mi sta simpatico Colomani, non so figlio, non mi paga lo stipendio, un altro giocatore, tranne Voltemade.
9: Marangio, Marco da Imola, tu hai anche ragione, ma oltre a una squadra deve avere anche un allenatore che, se non ha ancora capito che le due pseudo punte che abbiamo giocano bene se giocano assieme, perché non bastano una sola punta là davanti, siamo da punte da capo, cioè un centravanti io voglio, mi basta Matri, mi basta avere un Matri. Poi cosa deve dire Columani più di così? Dice: io gioco meglio se gioco Voldemade insieme a me, cioè insomma l'abbiamo capita tutti che deve giocare con due punte, che poi due punte non sono, perché sono due mezze punte tutte e due, però con due punte almeno uno ha più di libertà.
6: Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Vabbè, leggili tu questi messaggi, perché lo so che tu sei su questa linea.
10: No,
3: io non la metto in discussione.
10: Se tu parli di altri allenatori, non vedo mai Simone Inzaghi, cioè onestamente Simone Inzaghi no.
3: Come scelta estrema, no, sto dicendo, perché...
10: Io come scelta estrema prendo Antonio Conte, mai Simone Inzaghi, cioè sarebbe una cosa disdicevole per la Juventus. Non mi piace. Poi lo sai come la penso, io sto sempre da parte di tutti i miei allenatori, ma se proprio dovessi dare la sterzata la do. Poi se hanno altre idee, per l'amor di Dio. Massimo Inzaghi,
3: no, ma
10: qualcuno ci chiede, Vincenzo, un giudizio su Cambiaso senza insultare.
3: Ragazzi, ci mancherebbe altro. Uno non lo insulta,
10: Cambiaso, ma deve cambiare che... aria.
3: Sì, se deve andare la Juventus. Il mio giudizio è che se ne deve andare.
10: Sì, deve andare.
3: Perché guarda che l'atteggiamento fuori dal campo è lo stesso dell'atteggiamento in campo.
10: Sì.
3: Ma ha perso dei palloni ieri che eri appena entrato. È atteggiamento tecnicamente sciatto.
10: Cambiaso è uno di quei giocatori che con la Juventus ha finito. Attenzione, ci sta. Però c'è modo e modo di finire. Anche Alessandro ha finito male, malissimo. Però ti posso dire la verità, non era quel tipo di atteggiamento, perché lui lo vedevi che proprio non ce la faceva più, era entrato in un loop anche mentale. Questo secondo me continua a pensare di essere forte e quasi sciupata alla Juventus in questo momento. Quindi mi dispiace Andrea, veramente io non ho niente contro di te, ma parla con il tuo agente e se già puoi a gennaio cerca di andare via.
3: Tra l'altro Conte è vicinissimo allo United, perché Carrick, che comunque non aveva fatto malissimo, però adesso comincia a traballare un po' la sua panchina. Noi dicemmo che lui disse al The Athletic che voleva rispolverare la tradizione di club che avevano perso la propria tradizione. Una di queste era lo United, una è il Milan, l'altra la Juventus.
10: Io non credo che lui accetti lo United, ma è una mia impressione. Poi vediamo.
3: Secondo me accetta.
10: Ribadisco un concetto. Sì, Salvatore, questo però l'avevi già detto ieri. La affermazione di Spalletti la pure leggere pure così, cioè mi pare sentire uno qualsiasi che non vedo andare in pensione e pertanto non ha più voglia di insegnare, in questo caso calcio, Gianni. No, io invece non la vedo così, sinceramente.
3: No,
10: non
3: però,
10: la vedo così.
3: No, neanche io. Però un pizzico di scoramento ce lo leggo nelle parole.
10: Sai, dopo che vedi i tuoi attaccanti fare quella roba lì, un pizzico di scoramento ti viene a tutti.
3: Sì, ma ti viene anche perché cominci a dire: magari non riesco più a dare l'impatto ai giocatori, non li riesco a far crescere, non riesco a trasformarli. Perché è voglia a dire: vabbè, ma quello fu un unicum, il caso Napoli. Può anche essere un unicum, ma qualcosa funzionava, cioè tanto, tutto funzionava. Ora nell'unicum ti può andare di culo, perdonate il termine, però un lavoro ci deve essere, un impatto sul tuo lavoro ci deve essere. E io continuo a dire che bisogna dargli tempo, però lui non si deve prendere il tempo.
10: Non c'è Vincenzo, il tempo non c'è, e te lo sai bene, nella Juventus il tempo non ce l'hai, non ce l'abbiamo il tempo, non ce l'abbiamo. Allora parliamoci chiaro, se ieri abbiamo analizzato anche i dati, no, di Spalletti. Spalletti in questo momento rispetto a Tudor e Motta, e parliamo di due non geni della panchina, anzi alla media punti più bassa, ok? Dopo sei giornate, se la Juve, ieri abbiamo fatto anche la proiezione, se la Juve continua a mantenere questo ruolino a gennaio, più o meno alla sosta di dicembre, insomma 19 dicembre, si trova tra i 10 e i 12 punti dalla vetta e tra i 4 e i 5, sono addirittura 6 dal quarto posto. Allora a me sta bene, nel senso, vuoi puntare solo sull'Europa League? Punti solo sull'Europa League e lasci il campionato. Sto ragionando ovviamente estremizzando tutto, eh? Ma se tu non dai una svolta e quindi dai tempo, ma continui a perdere questi punti, tu a dicembre, e non parlo di scudetto perché non è roba per noi, ma sei già lontano anche dalla zona Champions. Allora la domanda è, per carità, abbiamo la seconda strada e va bene, la domanda è: noi possiamo permetterci un altro bagno di sangue?
3: No,
10: la Juve così non ci arriva. E guarda, io credo che il Como quest'anno farà fatica a arrivare tra le prime quattro
3: ed ha speso molto più della Juve.
10: Bravo
3: sul mercato,
10: bravo. Quindi tutta sta, poi sicuramente il Como si riprenderà,
3: anche il Napoli, perché al netto della vittoria col Frosinone comunque una reazione l'ha avuta, però non è guarito.
10: Okay. Però il Como,
3: anche il Milan,
10: il Como, in Como una partita che a me non è piaciuta per niente, però il Como non ha saputo approfittare di una Roma che era in 10. Ok, qualche problemino ovviamente ce l'ha anche il Como, e secondo me il doppio impegno lo costringerà a perdere punti, per cui oggi vedo due posti già assegnati, che sono quello della Roma e quello dell'Inter, che si giocheranno evidentemente lo scudetto. Dietro c'è una bagarre talmente grossa che qualcuno rimarrà con le pive, rimarrà con le pive nel sacco. Bene. Ma di quel gruppone lì, io oggi le squadre più deboli, anche mentali, mentalmente, ne vedo due: Juventus e Milan. Perché il tanto bistrattato Napoli, sono d'accordo con te, se non gli danno quel rigore forse non vince mai, però comunque doveva vincere con Frosinone, ha vinto, e a noi a Cagliari, dovevamo andare a Cagliari e vincere, non abbiamo vinto, così come ha fatto il Milan con Sassuolo, continuiamo a perdere punti.
3: Sì, poi il Frosinone, secondo me il Napoli ha vinto anche perché il Frosinone veramente quest'anno sta giocando senza chiudersi. Ha dominato, d'accordo, ha offerto gli spazi,
10: però ha fatto
3: Napoli,
10: quello che doveva fare,
3: certo, in contropiede, l'avremmo fatta anche noi.
10: Giochiamo in contropiede,
3: bravo.
10: A me me ne frega niente,
3: bravo.
10: E io cambiamo modo di giocare,
3: bravo, e è qua che ti voglio portare. Allora, se tu vuoi trasferire il messaggio giusto alla Juve, cioè che devi vincere e basta, il come non te ne deve importare.
10: E che devi fare, scusami Vincenzo, ora devi vincere e basta, cioè adesso noi siamo in grado di dire però per Dincibacco oggi non abbiamo giocato bene, per Baccolina noi siamo in queste condizioni,
3: no,
10: oggi?
3: No, ma non è neanche la questione di giocare bene, è questione di giocare in un certo modo, perché la Juventus gioca in una maniera dispendiosa, inutilmente dispendiosa. Perché inutilmente dispendiosa? Perché tu dici, facessi gol, uno, due, tre gol, li faccio, va bene anche questo modo di giocare qua. E invece alla fine la squadra ha cominciato a innervosirsi, a essere stanca, a fermarsi sul campo, perché hanno corso come i dannati per creare diverse occasioni e tirare in porta. Hanno tirato in porta 20 volte,
10: 22, credo. Volte, 22 volte, di cui 10 nello specchio,
3: 10 nello specchio, e non hai segnato.
10: Oh, quindi noi oggi possiamo immaginare del calcio spettacolo, ma chi se ne frega, Vincenzo, in questo momento?
3: No, zero.
10: Siamo in una situazione in cui noi dobbiamo cercare di vincere le partite, poi al resto ci penseremo. Allora, un po' di cose, sì, sono d'accordo, sono stato d'accordo sulla l'impressione negativa di Rocchi, io per fortuna non l'ho sentito, ma vedere Rocchi a DAZN è veramente una cosa, vabbè, comunque tanto sapete che hanno le mani in pasto ovunque. Un giudizio su Sarra, per me ha fatto una partita totale, completa, 150 palloni toccati, 93% di passaggi riusciti, giocatore importantissimo,
3: ha recuperato tanti palloni, stavo ovunque,
10: sì.
3: Tant'è che secondo me già ha tolto un po' il posto a Locatelli, come immaginavo che fosse,
10: sì. Ma a me non è dispiaciuto nemmeno Luiz ieri,
3: no, neanche Luiz, non mi è dispiaciuto,
10: però... devo dire che però?
3: E però ti manca tutto il resto, cioè nel senso la difesa ce l'ha, il portiere ce l'ha, il centrocampo bene o male riesce a barcamenarti, ad avere forza fisica, avere anche tecnica, ma se non hai il movimento...
10: Ma
3: delle
10: scusa
3: punte,
10: Vincenzo, tanto meravigliosa Silvia che dice ragazzi non dobbiamo insultare Cambiaso, lo fa lui ogni volta che si allaccia
3: la
10: gli
3: pensiamo
10: scarpini.
3: Nello stesso modo.
10: Ti saluta Cambiaso, Silvia, ha detto, sì. È contento. No, allora io c'è un altro, prendo spunto un altro messaggio, in questo momento per me l'errore tattico di Spalletti è quello di continuare a voler inserire McKennie in quel ruolo lì, che ieri ha fatto oggettivamente male, tant'è vero che è sostituito. Bene, ma perché non provare? Poi sai come la penso, non sono i moduli che ti fanno vincere le partite, però ti posso aiutare, perché incaponirsi su questo 2-3-1 quando magari puoi portare un passo indietro McKennie, quindi passare un centrocampo a 3, cambiato ti serve, con Cesao ti serve in questo momento? Forse no. Alebegovic ti serve? Sì. Nico Gonzalez ti serve? Sì. Zegro ti può servire? Sì. Ne metti due dietro la prima punta, 3-2-1, in maniera tale che il due mezzale, soprattutto una McKennie, si possa inserire.
2: Così se lo metti a fare quel ruolo ibrido, lui è costretto a dare una mano al centrocampo per non tenerlo sempre in inferiorità numerica, ma perde la sua caratteristica là davanti.
3: Il problema è sempre nella punta, Ale, perché io posso anche giocare 4-3-2-1 e mi piace molto, ma Colomani lo sa fare l'uno lì, quel ruolo lì.
2: Con Cesao no, ma infatti io
3: c'ho... No, Colomani, Colomani lo sa fare quel ruolo lì. Perché io penso che tutto poi ruoti attorno al fatto che non è l'attaccante che ti permette di fare determinati ruoli. Perché Colomani a un certo punto lo vedevi che si cercava l'esterno, si buttava sull'esterno. Spalletti glielo chiede. Io penso che un attaccante che vuole fare gol si trova la sua posizione in mezzo all'area di rigore.
2: Sì, ma non è il ruolo che lui predilige.
3: E quindi sto dicendo 4-3-2-1. Comunque lo faresti, allora, Monco.
2: Ho capito, cioè, noi,
3: cioè,
2: a
3: ti
2: gennaio
3: trovi addirittura a
2: sono
3: creare,
2: d'accordo.
3: Cioè, tu paradossalmente dovresti fare 1-2. 4-3-1-2. Sì. Ma con tutti gli esterni bravi che hai, te li bruci quasi tutti. Perché Tornelidis che gli fai fa? L'uno dietro ai due, ok, ma non è quello che gli piace fare a lui. Alla Begovic dove lo metti? Con Cesao dove lo metti?
2: Cegrova dove lo metti? Costruita non benissimo, perché abbiamo una marea di trequartisti esterni. Cioè abbiamo anche Bogà che prima o poi rientrerà, ci fa anche la rima. Vabbè, sentiamo un po' di messaggi, va.
11: Ciao Vale, io comunque rimango ottimista, perché secondo me manca poco per mettere a punto la squadra. Anche ieri praticamente la partita era vinta se Colomani faceva il suo. Praticamente a mezzo metro dalla porta è riuscito con la palla per terra a tirare sulla traversa, una roba incredibile, oltre a tutte le occasioni che abbiamo avuto. Ciao da Luigi.
2: Ciao Luigi.
3: Ma non è, Luigi, giusto, perché poi uno non deve, cioè, alla fine la Juventus la sua partita l'ha fatta, come la fece a Cagliari l'anno scorso, ma le partite non le devi fare, le devi vincere. Per vincere devi buttare la palla dentro. Se va tutto bene, però l'ultimo tocco è sbagliato e che l'attaccante davanti alla porta non sa segnare, siamo punti a capo nei nostri
2: giocatori. E allora ti dico, più che metterli davanti alla porta come ce li ha messi alla Begovic, cosa devi fare? È qui che dico un allenatore che non può fare niente, perché può fare su altre cose, ma quando vedi che alla Begovic ti mette una volta davanti alla porta e segni, e come, evviva, miracolo, bene. E quando ti ci rimette, e tu, come dice Luigi, e vi ripeto, domani sera vi farò vedere, perché poi vedendo le ferme immagini si capiscono alcune cose, come lui arriva sbilanciato, lì è un po' come il gol che lui si mangia a Frosinone, è la stessa roba. Lì mi dici un cavolo di allenatore, anche il più bravo al mondo, cosa può fare?
3: No, ma io infatti ti ripeto, me la prendo da tra virgolette con Spalletti, nella misura in cui uno, hai scelto tu magari gli attaccanti, perché se hai messo bocca sugli attaccanti e li hai scelto degli attaccanti sbagliati. Uno. Due, nel momento in cui questi attaccanti palesemente non riescono a fare quel lavoro là, ti inventa qualcos'altro. Ti devi inventare qualcosa.
2: È come quando tu avevi la sedia a dondolo in porta, che ogni tiro che prendevi, esatto, era gol.
3: Perché tu capisci che io non mi posso sentire dire, con tutto l'affetto che io ho e la stima che io ho per Spalletti, non mi posso sentire dire un anno dopo, se ne giochiamo tante così ne vinceremo molte. È perché non ne abbiamo, perché,
2: infatti,
3: perché
2: Mirko giocandone, ieri su questo si è incavolato,
3: perché giocandone tante così siamo arrivati fuori dalla Champions.
2: Esatto, lo disse dopo Lecce.
3: Ma non ha funzionato. Allora che succede? Succede che io posso anche continuare a fare partite così, beh, tutto a po', 50 tiri, moltiplico il possesso palla, 70, lo porto a 80 e poi pareggio a Cagliari e poi non ne vinco 3 di fila e poi vinco nella misura in cui gli avversari mi attacchino. Mi devo inventare qualcosa, devo stanare le difese avversarie. Questa è l'unica cosa che chiedo a Luciano di poter fare, perché se avessimo gli attaccanti, quello che sta facendo andrebbe benissimo. Gli attaccanti non ce li abbiamo. Dobbiamo stanare le difese avversarie. Dobbiamo puntare su giocatori che ti portano gol. Cegrova te ne porta più rispetto a Consesa. Io ti parlo anche indipendentemente dall'attaccante. Te ne porta di più. Cegrova,
2: sì.
3: Consesa in panchina. Uno. Idiz tornerà, porterà il suo bottino. E vabbè, Bogà magari porterà un bottino.
2: Bisogna vedere come rientra anche il Dizio Vincenzo.
3: Bisogna vedere come, però Alaj Begovic tira anche.
2: Sì, sì.
3: Facciamolo tirare anche sto ragazzo. Però resta il problema che sì, tu vinci un campionato, come lo fai a vincere un campionato? Come fai a combattere per un campionato a vincere un Europa League senza attaccante?
2: Ma infatti tu in questo momento non lotti per il campionato.
3: No, ma anche se vuoi arrivare tra le prime quattro, ci puoi arrivare perché le altre zoppicano, perché il Como zoppica, come hai detto tu, perché il Napoli zoppica, come hai detto tu, perché il Milan zoppica, perché la Lazio prima o poi si sgonfierà e cadrà, perché il Cagliari ovviamente occupa quella posizione perché è l'esploit d'inizio anno, poi crollerà anche il Cagliari. Restano quelle due posizioni che tu puoi ancora centrare perché le altre zoppicano. Mentre le altre zoppicano, tu devi trovare una soluzione alternativa. Che ne so, scopriremo che Ekator è il miglior attaccante che abbiamo, abbiamo svoltato, siamo tutti contenti. Non, no, questo non potrà risolvere le cose. Ok, devo fare in modo che quando affronterò le squadre, che tanto a maggior ragione dopo la partita col Cagliari, ti affronteranno così.
2: Ovvio. Diranno, io temo molto.
3: Loro fanno difficoltà e io mi chiudo.
2: E guarda.
3: E se la Lazio parte in contropiede con Zaccagni, Saxen e Finamonti.
2: A me fa specie dirlo perché c'è un allenatore che per me è uno dei più scarsi in assoluto, cioè Gattuso. Ma in questo momento la temo la Lazio? A campo aperto la Lazio ti massacra in questo momento. E ha una difesa, poi gli va anche tutto bene, ma ha una difesa, però tu già con la Lazio sei costretto a vincere, così come poi sei costretto a vincere con il Lecce.
3: Certo, beh, con Lecce se non vinci, però intanto dici queste sono partite, devi giocare, certo. Il punto è sempre lo stesso, l'anno scorso pure con Lecce, partitona, 1-1, regalo di Cambiaso, a banda,
2: a banda.
3: E poi regalo di David con rigore a cucchiaio, in una stagione in cui c'avevi l'attaccante che non segnava. Chi pareggiò? Non me lo ricordo quella partita.
2: Davide mi sembra.
3: David poi alla fine riuscì a segnare con lui, perfetto. Sì. Però stiamo vivendo copia e incolla i problemi della passata stagione. Solo che abbiamo invertito l'ordine degli attaccanti. Non è David Openda, ma è Colomani Voltemate. Hai aggiunto centimetri, ma non hai risolto il problema. Non hai preso un 9. E quindi, rispetto all'anno scorso, però hai alzato il monte ingaggi. Spendi di più. La domanda bisogna farsela.
2: Dice l'amico Gualtiero: e mettere dentro e in campo e in area le due punte, così almeno i cross qualcuno li raccoglie. Vedere due cross identici alle Begovic, un gol in occasione monumentale sprecata, ma sempre due giocatori in area, non ma solo uno.
3: È una soluzione.
2: Però alle Begovic non va di testa, ragazzi.
3: No, no, io penso i cross di alle Begovic per due punte, cioè mettere Voltemade e Colomani contemporaneamente. Devi fare 4-4-2?
2: Ma lui te lo fa con Nico. Tra l'altro ha detto ieri una cosa vera, perché quello più bravo di testa è Nico Gonzalez.
3: Sì.
2: Ragazzi, Voltemade di testa non ci sa andare.
3: Però
2: si
3: è
2: visto.
3: Un Marcantonio alto e i giocatori tendenzialmente, fin quando non lo molleranno, tendono a dire cross in aria, ma chi lo marca? Si mettono due di loro a fare le guardie del corpo e quello dietro di sfila.
2: Allora Vincenzo, ti faccio un paragone con il basket. Nel basket solitamente viene battezzato un giocatore, no? Che viene lasciato magari tirare perché okay, è quello che ha le medie più basse. E tu lo lasci libero. Bene, tra tre partite, come hai detto te, Voltemade in attacco verrà lasciato libero.
3: Certo.
2: Perché sui cross, voglio dire, perché sai che tanto lo battezzano. Poi magari c'è nel basket, oh, c'è la giornata buona, non segni mai, c'è il 10% da tre punti, però è la tua domenica e segni. Bene, capita una volta. Voltemade sarà l'attaccante battezzato dai difensori. Quindi sì, mettiamoli insieme tutti e due.
3: McKennie, non David.
2: Ah, McKennie. Mettiamoli insieme tutti e due. Bene. Ti porta fuori, ti porta l'avversario fuori? Sì. Una volta, due volte. Alla terza, come hai detto te, non te lo porta più. Vanno a raddoppiare su McKennie, su magari sull'inserimento di McKennie oppure su Colomani. Perché qualcuno battezzi, Vincenzo.
3: Sì, però poi mi aspetto che se tu sei due metri, stai in area di rigore e ti lasciano, ci provi almeno. E se no che...
2: Ci ho provato io.
3: Ho capito.
2: Ci ho provato. Ha fatto un passaggio al portiere.
3: No,
2: oh,
3: non solo, ha fatto
2: migliorerà. Io voglio pensare, come dice Luigi, migliorerà. Ma al momento tu l'hai visto fare i colpi di testa, quello di Sassuolo, per l'amor di Dio. E quello di ieri ancora più facile. Santo Dio, sei 1,96 m, dagli un minimo di forza. È stato un passaggio a Caprile.
3: Poi l'aveva fatto una bella mezza rovesciata con Colomani, che era in fuorigioco, però aveva fatto un bel gesto. E anche lì la sensazione è che Colomani ha cominciato a giocare dopo il gol.
2: È vero,
3: anche
2: è vero. Sì, però si è divorato.
3: Però ha cominciato a giocare. E noi abbiamo sempre questi giocatori che si accendono dopo che hanno segnato, ma che non si sanno sbloccare. Che
2: comunque, io te lo dico, per me Voltemade a gennaio torna a casa, ma proprio senza se e senza ma. A gennaio torna a casa. A gennaio torna a casa. Si devono inventare qualcosa a gennaio. E ora per me l'obiettivo è rimanere con i denti, con le unghie attaccate più o meno al quarto posto. E quando dico più o meno sono 4-5 punti, non di più, non di più. Ma a gennaio prende per forza un attaccante e Voltemade lo rimandi a casa. Mi dispiace perché
3: non ripeto, credo sia fattibile.
2: Come non interrompi il prestito, Vincenzo? C'è un problema vostro, io ve lo rimando. E io che penso... vuoi arrivare a fine stagione con questi due?
3: Non credo che lo faranno. Penso che punteranno a sperare in Ekator o nel che prima o poi Colomani faccia vedere qualcosa, sì, che comunque ribadisco non è nelle sue corde, quindi non è che puoi tirar fuori qualcosa a qualcuno che quel qualcosa non ce l'ha.
2: Sì, però io non posso accettare passivamente questa situazione. Non la posso accettare passivamente. Intanto Antonella ci dice: ragazzi, buonasera, ho visto in diretta lo sbadiglio di Quintiliano. Ho subito qualche giorno fa un intervento in bocca, sono ancora dolorante, non mi fate ridere per favore. No, Antonella, giuro che non lo faremo più, però domani sera sì, nel serale.
3: Ovviamente.
2: Cioè io non posso accettare passivamente, Vincenzo, che noi arriviamo gennaio con i due attaccanti che mi hanno fatto 10 gol in due.
3: Però
2: dai.
3: Roberto da Mantova per esempio dice una cosa giusta. Spalletti dice: guardate che Nico è più bravo di Voltemade. Ok, perfetto, perché metti Alebegovic prima? Cioè mettiamo gente che sappia crossare in area di rigore, santa miseria. Jegrova li sa fare i cross bellissimi, tutti tagliati. Alebegovic li sa fare i cross bellissimi. Giochi 4-4-1-1 4-4-2. A Jegrova gli dici: ciccio, è il tuo momento. A Colomani lo metto a fare tu, a bloccare la fascia, a lasciare libertà a Jegrova di non dover recuperare dietro. Alebegovic gli dico: prenditi tutti i metri che vuoi, buttate le palle in mezzo, voi che li sapete buttare. Con due in area di rigore, di cui uno, anche se più basso di Voltemade, riesce a colpirla di testa, lo fa bene, magari si risolve qualcosa. Certo. Cioè un'alternativa la devi trovare, magari la trovi così.
2: Dai, andiamo in pausa, torniamo tra poco.
12: Due colori, due voci.
13: Radio Bianconera,
12: l'unica che conta. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio.
14: Ad essere un vincente.
12: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
14: Radio Bianconera.
12: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Tu sei un uomo delle istituzioni.
2: Sì, io sono
3: no, delle allora, distruzioni.
2: Gino dalla Spezia dice che noi siamo molto pessimisti. Gino, noi commentiamo una partita che abbiamo visto ieri. Poi dopo, sai, noi abbiamo una fortuna e una sfortuna, lo dicevo sempre, quella di dover commentare a caldo. Poi se domani giovedì Voltemade fa 40 gol da qui a fine campionato,
10: commentando la cronaca cambieremo opinione. Però ragazzi, se vi dobbiamo venire a dire che siamo contenti, almeno poi magari tu Gino correttamente sei contento a partire di sera, io no perché per me è una grande occasione sprecata. Poi ripeto, ognuno la vede come vuole e ammiro il tuo ottimismo, no, Gino, no, anzi spero che tu abbia ragione. Io sono molto incazzato dalla partita di sera, molto.
3: Gino, nel 2000, cioè 6 anni fa abbiamo vinto l'ultimo scudetto, giusto? Tra poco sì. Saranno 7 anni
10: che magari tanti non hanno festeggiato, io sì.
3: Sì, noi sì.
10: Pezzino la Coppa Italia.
3: Esatto. 2024 appunto l'ultima Coppa Italia.
10: Sì.
3: Se la Juventus continua a non vincere, e noi non è che siamo pessimisti, noi siamo scottati. E noi abbiamo imparato in questi anni a capire i giocatori che sono da Juve e quelli che non lo sono. I dirigenti che sono da Juve, per me Carnevale e Massara lo sono. Accidenti. E quelli che non lo sono, che non lo erano, come Comolli e Giuntoli, che io pensavo a suo tempo lo potesse essere, ma mi sbagliavo. Gli allenatori che lo possono essere e quelli che non lo possono essere. Spalletti è un ottimo allenatore, mi sto ponendo il dubbio che magari debba entrare ancora di più nella necessità viscerale della Juventus di vincere, perché è facile dire alla Juventus sei condannata a vincere, quindi chi se ne frega di quello che pensano gli altri, noi sappiamo quello che dobbiamo fare, però poi dopo in campo fare di tutto per raggiungere la vittoria, ma non andare a utilizzare anche altri strumenti per vincerla, cioè provare a trovare delle idee nuove, a incaponirsi con questa pensando che tanto prima o poi le partite le vinci, perché non le vinci, bisogna vincerle, quindi bisogna entrare ancora un po' più nel mood, e tanti giocatori come Cambiaso meritano di essere contestati, perché questi quando scendono in campo la pressione la devono saper portare, se non la sanno portare perché Marange e Santarelli parlano, e allora è un problema.
10: Ma io finché ho la possibilità parlerò e racconterò quello che vedo, e io la partita di ieri sono profondamente deluso, perché era la partita sporca da portare a casa, punto. Poi siccome a volte giustamente dice che noi ci abituiamo alla mediocrità, io non voglio abituarmi alla mediocrità, e proprio per non abituarmi alla mediocrità partite come quelle di ieri le devo portare a casa. Oh ragazzi, noi abbiamo rischiato di perderla ieri la partita, abbiamo rischiato di perderla immeritatamente, ma così come è stata immeritata anche la sconfitta di Sassuolo, se ci pensi, perché poi alla fine la potevamo anche vincere, però la classifica parla. Per me, se arriviamo settimi, sarò l'anno prossimo ancora più innamorato della Juve. Poi però non lamentiamoci quando giustamente la proprietà ti dice: oh, io più che mettere 250 milioni di euro non posso fare, perché posso fare. E ti dice Carnevali: è stato un bagno di sangue andare in Champions. Quindi il segnale che arriva per provare a uscire da questa maledetta mediocrità in cui ci siamo infilati da 6 anni è raggiungere gli obiettivi, i risultati, che possono essere il brutto, sporco e maledetto quarto posto, ma che ti porta i soldi, oppure quello che io vorrei, la vittoria di un trofeo. Ma tu da queste partite come quella di ieri devi uscire rafforzato, non indebolito. Perché per me ieri siamo riusciti, per carità, l'abbiamo pareggiata e meno male.
3: La dovevi vincere a un certo punto.
10: Oh.
3: Perché poi il gol l'hai fatto al minuto 80, avevi 10 minuti.
10: Avevi 10 minuti 15, con loro che avevano paura.
3: 15. E loro traballavano.
10: E sai cosa mi fa veramente incavolare di ieri? Che noi, dici, sai, hai finito la benzina, ti sei fermato, hai accettato il pareggio. Sarebbero arrivate critiche, ok. Però hai finito la benzina, no, Vince, hai dato il no, tu sei arrivato lì e per, in questa partita, la pochezza dei nostri attaccanti non l'hai vinta. Io qui sbatto la testa. Sbatto la testa su questo. E basta, sto orologio parla sempre.
3: E mi domando cosa avranno pensato Carnevale e Massara guardando la partita. Cioè, qual era il loro focus, secondo te? L'allenatore? I giocatori, gli attaccanti, Vincenzo, lo spirito di squadra. Io credo che loro siano consapevoli che ci vuole un po' di tempo, ci vuole molto tempo, anzi l'hanno raccontato e l'hanno detto. Dopodiché certi errori non li volevano più, perché poi analizziamo anche un'altra cosa, non so se nelle slide di domani ci sta. Anche il gol di Maldini.
10: C'è un po' di sfortuna lì, perché c'è, ping pong.
3: Sono d'accordo. Però guardate il movimento di Maldini dopo il ping pong, lo mollano.
10: Sì, ce l'ho.
3: Lui
10: ce
3: taglia l'ho da slide. Solo e si trova da solo davanti a Vicario. Anche lì la voglia di fermare un attaccante deve essere fino all'ultimo. Quello che manca a questa squadra è la cattiveria.
10: Sì, tra l'altro lì perdiamo un pallone e c'ho proprio l'azione inizia, perdiamo un pallone stupido. Quando dico che Spalletti, che per me rimane un ottimo allenatore, ma le sue colpe,
2: alle sue colpe, intanto dal punto di vista dialettico, perché la conferenza stampa di sabato tu vai a stuzzicare quei due personaggi, Giulini, interista fino a qui, quindi fa parte del sistema, e quell'altro pisacane che tutto è meno che un simpatico, e li vai a dire l'anno scorso l'hanno rubata. Stai zitto, perché poi già ti aspettano, così ancora li hai servita sul piatto d'argento. Uno. Due. Santa miseria, l'hai viste le partite del Cagliari? Le ha sempre giocate così. E noi ieri cosa abbiamo fatto? Li siamo andati in bocca. Ieri è stata la partita perfetta del Cagliari. Perdi palla, ti puniscono e fanno gol. Subiscono, perché loro hanno subito solo 3 gol, ma è la squadra che concede più expected goal agli altri, quindi più occasioni, e anche ieri è successo così. Cioè, tu cosa hai inventato ieri della partita? Niente. Hai fatto la partita che loro volevano.
3: Hai fatto la stessa partita dell'anno scorso, sostanzialmente. Ti sei inventato che magari a un certo punto rispetto all'anno scorso l'hai cambiata in corso d'opera, hai fatto questo 4-1-1 che sarebbe un 4-4-2, migliorando leggermente le cose. Poi però ti sei scontrato davanti alle stesse difficoltà dell'anno scorso, cioè l'incapacità di riuscire a segnare, e davanti all'errore, secondo me, di aver sbagliato la formazione iniziale.
2: Sai, però lì Vincenzo ti dice Alebegovic era tornato con i crampi, ho preferito non rischiarlo. Zegrova non lo capisco, però lui ti aveva dato il segnale in conferenza stampa, come ha detto non mi ricordo se ho dato la pettorina del titolare o... Guarda, altra cosa, io credo, e lo diceva correttamente ieri Quintiliano, lui ha già fatto le sue scelte. Guarda Kelly è sparito,
3: sì.
2: Kelly non gioca più.
3: Certo.
2: E tutto sommato Lukumi era tornato, no, dal viaggio intercontinentale, e tutto sommato si rigioca giovedì, non poteva giocare Kelly ieri. Kelly è sparito, lo stesso Cambiaso è sparito, grazie a Dio, perché comunque anche lì ieri gioca Selic, che ha fatto qualche operazione, quindi lui ha già fatto delle scelte. E secondo me Zegrova, fosse per lui, entrerebbe sempre
3: in Europa League,
2: entrerebbe sempre il mio indispensabile. Poi siccome è uno bravo, Spalletti dice, ma a me mi serve, e lo metto in campo. Ma lui le scelte le ha fatte, perché ora onestamente Kelly non sarà un fenomeno, ma da qui a non vede più panchina, oltretutto con Lukumi che è rientrato venerdì. Quindi, però Spalletti lo sappiamo che è così, ma a me va pure bene.
3: Gatti
2: è con Miners, non gioca mai, sì,
3: con gli occhialini tridimensionali, si guarda i film in panchina forse, però se la guarda dalla panchina la partita.
2: Ma per forza.
3: Ecco, l'unico ballottaggio che secondo me poteva andare avanti, sarebbe stato triste da un lato, perché sono tutti e due bravi, era Vicario Grabara, perché secondo me gli è piaciuto molto.
2: Era
3: una partita come quella di ieri.
2: Poteva giocare Grabara,
3: quei rilanci che lui ti faceva per scavalcare la prima linea di passaggio quando magari venivi attaccato, potevano tornarti estremamente utili. Motivo per il quale lui mette Lukumi, che però ieri non riusciva molto a lanciare, no, perché lui è uno che nel Bologna era abituato a fare quei lanci che ti tagliavano, ti arrivavano direttamente agli attaccanti. Adesso lo si è fatto poco, perché ci si è imbottigliati un po' di più ieri nel gioco, e hai trovato la muraglia, non l'hai saputa scavalcare ancora una volta, cioè, o meglio, l'hai anche scavalcata, poi non hai finalizzato.
2: Ci dice Davide Gatte a Mare che ieri sera, ascoltando la telecronaca di Bazzani, diceva più di una volta nel primo tempo che si riusciva a fare gioco, ma poi alla fine non c'era nessuno dentro l'area di rigore, che in effetti è quello che vedevamo. Poi è vero, abbiamo due esterni, Zegrova e Lebegovic, che crossa in modo fantastico, riempiamo l'aria, visto che anche in verticale non riusciamo a giocare. Ragazzi, Mauro Icardi non mi interessa, se in 2 anni mi viene lo spogliatoio, quello che mi interessa è che lui 20 gol stagionali ti assicura sempre, scrive l'amico Max da Trento. Poi anche Aldo dice deve venire Icardi, che però io credo che non verrà comunque. Poi ancora Gaetano dice, ma non è che Spalletti è semplicemente scarso? No, Gaetano, no, per me che Spalletti è un ottimo allenatore.
3: Ribadisco,
2: è un ottimo allenatore.
3: Qualcuno mi ha detto è uguale a, vedi, poi allora mi ha scritto, dovete avere tu e Santarelli l'onestà di ammettere, di dire a Spalletti le stesse cose che avete detto a Motta e Tudor.
2: Però mi sembra che non abbiamo fatto
3: parte,
2: sconti.
3: A parte che non abbiamo fatto ma sconti, non paragono, ma non sono mai, assolutamente
2: non
3: paragonabili.
2: Non paragono mai due allenatori mediocri come Tudor e Motta a un ottimo allenatore come Spalletti, che però sta sbagliando,
3: certo,
2: che ha una media punti inferiore a due allenatori mediocri, e la cosa dovrebbe farlo incazzare ancora di più.
3: Certo.
2: E quando c'è da dargli le carezze, vediamo, quando c'è da dire le cose che non vanno, lo diciamo. Questo è l'ultimo dei problemi. Prego.
15: Buonasera ragazzi, sono Gianni e volevo dire, ma secondo me non è che manca, non è l'attaccante, forse non è chiarissimo, cioè io non capisco come non fa risultare chiarissimo la cosa. Cioè a vedere la partita di ieri sera non è l'attaccante che manca fondamentalmente alla squadra. Beh, è il centrocampo,
2: no,
15: è la qualità centrocampo,
2: no, mi dispiace, non
15: che
2: sono
15: ti
2: d'accordo.
15: Crea la giocata,
2: non sono d'accordo, no, non sono d'accordo con questo amico che saluto e ringrazio e abbraccio, perché più che giocare davanti, tirare davanti alla porta, ma che si deve fare? Cioè secondo me noi qui siamo entrati in un loop per cui però non arrivano palloni, ragazzi. Non è così, perché se arrivi a tirare 22 volte, vuol dire che le occasioni le crei. Se fai 2 di expected goal, vuol dire che le occasioni le crei. Io posso avere Pirlo. Allora, Pirlo è Alebegovic. Mette il pallone sulla testa di Kolumani e grazie a Dio fa gol. Bene, gli rimette un'altra volta, ancora meglio, e quello davanti alla porta prende la traversa. Ragazzi, no, su questo io
3: tra
2: non sono d'accordo.
3: Con una postazione, una postura fisica sbagliata.
2: Che domani vedremo. E dai, su. Ecco. No, questo è calcio di rigore. Quello su Douglas, ma l'abbiamo detto subito, è calcio di rigore.
3: Cioè, questi toccano la palla, sì, ma dopo aver
2: distrutto.
3: Ma questo
2: distrutto, è calcio di rigore netto.
3: Perché lo prendono proprio a tenaglia.
2: Questo è calcio è di rigore follia. Netto, senza se e senza ma.
3: Una follia.
2: Ma immagino cosa avrà detto il fenomeno Rocchi. Prego.
16: Certo. Ciao ragazzi, buonasera. Pier da Macerata. Ho mandato un messaggio anche ieri sera, post partita. Non so se l'avete visto. L'ho sentito. Allora, qui stiamo parlando di tante cose, manca un attaccante, manca questo, manca quell'altro, ma io una cosa voglio dire, tolta l'Inter, è tanto inferiore alle altre 4-5 squadre che si giocano la Champions, cioè qui manca proprio la mano di un allenatore, questo è un allenatore, ma diciamocela tutta, che in 70 anni ha vinto un campionato, 2 campionati, se uno non vince mai, come diceva qualcuno,
2: ci sarà un motivo.
16: E noi dobbiamo tenere questa persona qua?
2: Allora,
16: ci possiamo permettere di tenere a spasso un certo Antonio Conte? Questa è una squadra che tutti stiamo dicendo è formata da mezzi giocatori che non hanno le palle, scusate la parola.
2: No, figurati.
16: E allora, siccome che i giocatori sono questi, chi può dare un po' di mordente a questi giocatori?
2: Pierre, io capisco il tuo ragionamento, però ripeto, ieri sera chiunque in panchina con Kolumani se sbaglia quel gol, che succede? Se Walter Made non riesce nemmeno a dargli la forza, che succede? Poi lo capisco il tuo ragionamento, Pierre, tanto ci faremo i conti, gioco di parole, a lungo. Le altre sono più forti, la Roma sì, l'Inter sì, il Como secondo me sì, per struttura di squadra, per esperienza non lo so, il Milan ce la giochiamo, la Lazio no.
3: Napoli c'ha
2: la Lazio
3: soluzioni.
2: No. Il Napoli c'ha più soluzioni.
3: Intanto.
2: C'ha 2, volendo.
3: Vabbè.
2: Ciampaolo vale
3: della Luce e Højlund.
2: Poi io non, cioè che Kolumani diventi Higuain ci promette chiunque, non lo diventerà mai. Dopodiché su una cosa sono d'accordo con Pier, magari cambi il modo di giocare, questo sì. La Roma oggi vedi che è la classica, l'altro anno di meno, oggi vedi che è la classica Roma di Gasperini, ti vanno a prendere uomo su uomo come hanno fatto ieri, hanno un fenomeno là davanti che rende le cose un pochino più facili, quindi un altro allenatore X può far cambiare il modo di giocare. Questo che dice l'amico Pier da Macerata, concordo, e per me la Juve è così, anche a chi ci dice che si difende così, la Juve non va da nessuna parte con questo modo di giocare.
3: Sì, però torno al discorso, prima un amico diceva avete preso di mira gli attaccanti, ma non è problema, invece sì.
2: Sì, certo che è problema degli attaccanti.
3: Così come hai detto bene in apertura di puntata, era un problema del portiere quando prendavamo il gol al primo tiro in porta, poi l'abbiamo preso uguale, ma circostanze diverse. Dopo abbiamo visto che anche se erano in fuorigioco, però Vicari ha fatto delle parate straordinarie che ti dà il senso della copertura e quindi hai risolto un problema. C'era da risolvere un problema a portiere, risolto, alla grande, benissimo. C'era da mettere un po' di qualità, beh, hai recuperato Douglas Luiz, hai comprato Alebegovic, c'era bisogno di mettere un centrale vicino a Bremer, solido, hai preso Lukumi, anche lì, lavoro fatto bene, ti sarebbe servito un esterno. Ecco, secondo me sul mercato di gennaio è più facile che Renzo possa andare sull'esterno a sinistra, un tagliafico di turno, piuttosto
2: beh,
3: che risolvere.
2: Cambiato dai vendere.
3: Sì. In attacco... hai sbagliato valutazioni. Ora ribadisco, lo so che può sembrare una forzatura, magari esplode Ekator, non nei muscoli, ma magari esplode, magari riusciamo a
2: nei muscoli è già esploso.
3: È già esploso. Magari esplode Hecator in campo e vediamo che come giocatore ha l'istinto dell'attaccante che gli altri non hanno, e in un concetto di squadra che funziona, magari avere uno che c'ha l'istinto ti respira e ti dà qualcosa. Però restano le perplessità sugli uomini che vanno in campo lì davanti, sugli attaccanti. E parlando di strutture come altre squadre, anche sulle riserve, perché Woltemade riserva di Colomani non risolve il problema, no. Jegrova riserva di Concesao, sì, lo risolvi, forse diventerebbe più Concesao, sì, perfetto.
2: Alaibegovic, okay, Begovic fuori è comunque uno che ti cambia. Lo stesso Boga, tutto sommato, sì,
3: Gatti,
2: sì,
3: qualcosa te la risolve.
2: Ma Gatti non gioca più, come no, vedi, forse come giocherà a Vigo
3: come attaccante, o forse lo metti come attaccante. Con Miners già è un problema, perché a, certo, centrocampo hai perso Locatelli, comunque hai perso Thuram, poi li recupererai questi qua, Locatelli no, Thuram magari lo riesci a recuperare per un rush finale, quello che
2: tanto
3: vuoi.
2: Farà panchina, perché farà se Sarra è questo, perché è questo, fa,
3: esatto,
2: panchina.
3: Però intanto la puoi migliorare. Come struttura, benché costi di più, la Juventus secondo me rispetto all'anno scorso è comunque migliorata. Però ti manca quello che la... Ecco perché è importante l'attaccante. Perché se tu paradossalmente fossi rimasto quello dell'anno scorso, ma avessi preso un attaccante da 30 gol, probabilmente adesso avresti risolto molti problemi. Perché comunque, vedi, anche con i giocatori dell'anno scorso avevi creato a Cagliari le stesse cose che avevi creato quest'anno. E oggi hai fatto il gol perché hai preso Colomani. Metti che c'avevi un attaccante però fatto bene, magari ne avresti fatti di più di gol. Quindi comunque l'uomo in campo, l'attaccante, è fondamentale, ragazzi.
2: Prego.
17: Buonasera ragazzi, sono Marco da Terracina.
2: Ciao Marco.
17: Io, solo per sdrammatizzare un po', io a proposito di film, il nostro tedescone Woltemade l'ho sempre paragonato a Kekkonen, il calciatore di mezzo destro e mezzo sinistro, il film con Andrea Roncato. Okay. Mi somiglia pure con Ricci Biondi così. Ciao a tutti.
2: Vai. Da Celestino a Kekkonen, dai Nick, svegliati, dai, svegliati e segna e diventi il nostro idolo. Tra l'altro qualcuno faceva notare come balla bene nello spot che fa vedere, molto bravo, se solo giocasse la metà di quello è veramente molto bravo. Vai
18: ragazzi, buonasera, Giuseppe da Marsala.
2: Ciao Giuseppe.
18: Riprendo il mio messaggio di venerdì, che non è andato in onda purtroppo, ma ci sta,
2: colpa di Rossi,
18: quando voi parlavate di Tevez o Higuain, Tevez o Higuain, Tevez o Higuain. Io confermo la scelta che ho fatto venerdì, a maggior ragione dopo questa partita, e cioè Mandzukic. Tra Tevez e Higuain io rivorrei Mandzukic, perché Mina abbassava la testa dopo 3 secondi con Mandzukic.
2: Ma figurati.
18: Anche con Tevez, essere onesto.
2: Sì, sì, ma figurati.
18: Dico, Mandzukic era tutta un'altra...
2: Ce l'ho domani, la vedi?
18: Tutta un'altra presenza in campo. È lui quello che mi manca di più. Seconda cosa, io sto sentendo la chat tutto il giorno contro Colomani, Colomani, Colomani. Dal mio punto di vista, la traversa di Colomoni è già un miracolo che abbia tirato in porta, perché c'è Woltemade che gli salta un metro e già che riesce a prenderlo.
3: Però
18: è
3: sta
18: miracolo
3: da solo, yeah.
18: Sulla sforbiciata davanti alla porta, ti dico, è una cosa comunque improvvisa, ha tirato come meglio ha potuto, Higuain l'avrebbe schiacciato a terra, però ha fatto quello che ha fatto e ci sta. Secondo me l'errore più grande di Colomoni è stato il velo a metà secondo tempo.
3: Io lo sto facendo vedere a Santarelli adesso. Cioè, come fai tu qua a non calciare di collo pieno in porta?
2: È la slide che è pronta.
3: Ma come fai? Ma come fai? Ma come? Sei anche coordinato perfetto. Sei coordinato perfetto, ma il velo a chi? E allora capisci che è una
2: questione...
3: quello
2: però è l'istinto che lui non ha.
3: Quello che stavo dicendo adesso. Capisci perché è una questione di istinto? Lo alleni l'istinto? No. Ce l'hai o non ce l'hai?
2: Allora Vincenzo, questo, che poi c'è un messaggio della nostra amica, la nostra Juventina in Inghilterra, che dice una cosa che lo so a te ti fa incazzare, però è vero. Cioè ci sono allenatori, così non faccio nomi, che comunque ti lavorano anche sulla testa. Ora, che poi lui diventi, Colomani, un giocatore che ha l'istinto del killer sotto porta, no. Però il messaggio che gli arriva in conferenza stampa, perché noi quello sentiamo, poi quello che gli dice tutti i giorni non sappiamo, deve svariare. È un messaggio sbagliato, bravo, bravo, che dà l'allenatore al giocatore, deve così segnare. Quelli che dicono, i tuoi amici che dicono, ah, voi vedete, vedete, basta sapere ascoltare, perché a noi ci interessa il bene della Juve, tutto il resto non ce ne frega niente. Ma quel messaggio lì è un messaggio sbagliato, perché io in conferenza stampa arrivare a dire, è tutta la settimana che gli dico, stai lì, fai il palo della luce, stai in area di rigore, fai gol, fai gol, cioè li vado lì, lo martello. Ma se gli dico, no, ma lui deve svariare. Svariare cosa, Luciano? Che già questo svaria dappertutto e in tira mai.
3: È troppo svariato.
2: Svaria talmente che ti fa il velo. Sono i messaggi dell'allenatore sbagliati che mi preoccupano.
3: No, è per questo ti dico che poi certi input devono arrivare anche dall'allenatore, che poi è il completamento di un lavoro fatto bene. Se non tiri, poi dopo ti arrivano le critiche, giustamente. Se non tiri, sfondano gli attaccanti, e giustamente, perché perdono l'istinto.
2: E comunque, lo scrive un amico, ma Andrea mi sembra, è già il secondo che lui si mangia sotto porta, perché è lo stesso di Frosinone.

0: che ha problemi purtroppo seri, e quindi bene che rimanga dove ci manca soltanto di andare a prendere il giocatore. Infatti il Milan non lo prende, lui si rinfortuna, ma Tetà non sta in piedi, questo ve lo possiamo mettere per scritto. Starà in piedi Quintiliano, che dici?
1: Se non dorme, sì.
0: Oddio, ragazzi,
1: poi i cavalli dormono in piedi.
0: In magari. Piedi. Domani il c'è cavallino. Il serale, segnatevelo sull'agenda. Il serale quest'anno è il martedì, quindi martedì,
1: mardi,
0: cioè domani, mardi.
1: E poi
0: c'è
1: ci vediamo
0: anche
1: giovedì.
0: Il serale, poi ci vediamo giovedì, e poi ci vediamo domani, mercoledì, giovedì, venerdì, sì, rosse ne può più anche noi.
1: Over.
0: Va bene, ciao ragazzi,
1: ciao,
0: buonanotte, no, buonanotte la domenica sera.
1: No, buonanotte che mo sbadigli.
0: Ah, non è sbadigli. Buonanotte a tutti, a domani.
2: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera. Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
2: Renato Cesarini. Renato Cesarini nacque nel 1906 a Senigallia, ma trascorse la propria infanzia a Buenos Aires, dove la sua famiglia era emigrata nel 1908. Diverse biografie descrivono il suo carattere come estroso ed estroverso, tanto che con le sue bravate ha spesso fatto disperare il severissimo barone Mazzonis. Adorava i locali notturni, le carte da gioco e lo champagne. Pagava senza scomporsi tutte le multe che la società gli faceva piovere addosso. Anzi, era talmente simpatico che in più di un'occasione erano i dirigenti, su tutti l'avvocato Tapparone, a pagare le multe per lui. Venne acquistato dalla Juventus nel 1929 e con i bianconeri esordì in Serie A. Con i bianconeri vinse 5 scudetti, divenendo uno dei pilastri della cosiddetta Juve del quinquennio, che dominò il calcio italiano nella prima metà degli anni 30. Nel 1931 debutta anche con la maglia della nazionale azzurra, che però indosserà solo 11 volte. Il CT Pozzo infatti lo considera troppo ribelle e gli preferisce giocatori più solidi. Nonostante tutto, riesce comunque ad entrare nella storia del calcio italiano. Il 13 dicembre 1931 realizzò infatti una rete all'ultimo minuto di gioco dell'incontro di Coppa Internazionale contro l'Ungheria. Già in campionato aveva realizzato un gol allo scadere, così i giornalisti iniziano a parlare con disinvoltura di zona Cesarini, per indicare proprio le marcature arrivate nei minuti finali di una partita, una locuzione che è entrata nell'immaginario collettivo italiano e che ancora oggi viene utilizzata. Senza saperlo, Cesarini era entrato nella storia del calcio nostrano. Chiuderà la sua carriera da calciatore in Argentina prima di cominciare quella da allenatore. Allenò anche la Juventus dal 1946 al 1948. Nel 1959 tornò come direttore tecnico, realizzando la prima doppietta scudetto Coppa Italia nella storia del club bianconero.
3: Eroi in bianconero. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
2: Filippo Inzaghi. Filippo Inzaghi, bomber di razza, per tutti però è Super Pippo. L'attaccante nato a Piacenza, agosto 1973, ha giocato nella Juventus dal 1997 al 2001. In bianconero, Filippo Inzaghi si è tolto molte soddisfazioni e ha conquistato anche i suoi primi trofei. Nella sua prima stagione a Torino, Filippo Inzaghi realizzò 27 gol, di cui 18 in campionato, 6 in Champions League, 1 in Coppa Italia e 2 in Supercoppa. Il tricolore per i bianconeri arrivò alla penultima giornata contro il Bologna e la squadra lo festeggiò allo Stadio delle Alpi davanti ai propri tifosi. Nelle stagioni successive la Juve non riuscì a conquistare dei nuovi trofei, ma Super Pippo riuscì comunque a realizzare un buon numero di reti. Nel 1999-2000 i bianconeri fecero un campionato piuttosto deludente e Marcello Lippi venne esonerato e al suo posto arrivò Carlo Ancelotti. In quell'annata Filippo Inzaghi siglò 20 gol. In Europa le marcature per Super Pippo furono 6, una delle quali di pregevole fattura contro il Galatasaray. La stagione 2000-2001 per la Juve iniziò molto presto, visto che la squadra partecipò all'Intertoto. Quindi, la squadra allora allenata da Ancelotti cominciò a fare sul serio già in estate e per questo motivo nel finale di campionato si fece rimontare 9 punti dalla Lazio.
4: La Juve perse lo scudetto in quel di Perugia e lì si chiuse la carriera bianconera di Super Pippo. La separazione tra Inzaghi e la vecchia signora venne sancita nell'estate 2001 quando passò al Milan per 70 miliardi di lire. I rossoneri pagavano 40 miliardi in contanti, ai quali si aggiunse il cartellino di Zenoni. Inzaghi al Milan ha scritto la storia, siglando moltissimi gol soprattutto in Champions.

0: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Liam Brady. Nell'estate del 1980 il calcio era profondamente diverso da quello che conosciamo adesso. Dopo anni di chiusura, le frontiere del calciomercato vengono finalmente riaperte. Ogni squadra può tesserare un calciatore straniero per rinforzare la propria rosa. In quell'anno, un po' a sorpresa, la scelta della Juventus cade su Liam Brady. L'irlandese, nativo di Dublino, si trasferisce in Italia all'età di 24 anni, dopo aver disputato tutta la trafila nelle giovanili dell'Arsenal. Proprio nella primavera del 1980, i Gunners di Brady affrontano la Juventus nelle semifinali di Coppa delle Coppe. 1-1 a Londra, vittoria per 1-0 degli inglesi a Torino, grazie al gol di Vessen a 3 minuti dalla fine. Quell'anno Brady viene eletto calciatore dell'anno dai professionisti inglesi. L'Arsenal fece di tutto per prolungargli il contratto, ma Liam dichiarò in seguito di aver già deciso di trasferirsi in Italia. Brady a Torino si rivela essere il regista che era mancato dopo la partenza di Capello. Nelle due stagioni vissute alla Juventus, Brady conquista altrettanti scudetti sotto la guida di Giovanni Trapattoni. L'irlandese, oltre che in cabina di regia, si conferma determinante anche in zona. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Radio Bianconera.
1: L'unica che conta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: La crescita italiana è debole, ma l'economia ha retto l'onda d'urto, a dirlo è la premier Giorgia Meloni nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda, specificando che i dati per i primi sei mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 2026 può arrivare all'1%, in linea con le principali economie europee.
4: La crescita italiana è ancora troppo debole, ha ragione, è vero. Dall'altra parte però è vero anche che l'economia italiana ha dimostrato in questi anni di saper reggere l'onda d'urto di uno degli scenari più complessi e incerti di sempre. I dati per i primi sei mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 26 può arrivare all'1%, in linea con le principali economie europee, e anche stavolta oltre le previsioni. Non è una crescita che ci soddisfa, non potrebbe esserlo, però è un segnale che non va neanche sminuito, è invece qualcosa su cui insieme possiamo costruire.
2: Il Fondo Monetario Internazionale ha rivisto intanto al rialzo il PIL italiano nel 2026, portandolo dal più 0,5 dell'aggiornamento di luglio al più 0,8%. È quanto si legge nel World Economic Outlook. Aumentata anche la previsione di crescita del 2027 al più 0,6% dallo 0,5 di luglio. Nel 2025 il PIL si è attestato al più 0,5%. L'inflazione dovrebbe aumentare a più 3,3% nel 2026 dal più 1,6% del 2025 per rallentare al più 2,8% il prossimo anno. Il tasso di disoccupazione frenerà al 5,6% quest'anno dal 6,1% del 2025 per poi risalire di 0,2 punti percentuali al più 5,8% nel 2027.
3: Lo spettro di uno scontro diretto con Mosca torna a essere evocato all'ONU. L'occasione, il Warsaw Security Forum, stando alle parole del comandante supremo Aleksej Grinkevich. La NATO non cerca la guerra con nessuno, ma nessuno scambi il fatto che la NATO è un'alleanza difensiva come una debolezza, avvertito il generale dell'aeronautica americana. Mosca intanto frena sulla tregua energetica con Kiev annunciata da Trump. I contatti sono in corso, ha puntualizzato il Cremlino.
2: Matteo Salvini si è dimesso dal ruolo di segretario della Lega, passaggio formale ma necessario a livello regolamentare per potersi ripresentare al congresso straordinario di Milano del 24 e 25 ottobre. Come conseguenza, gli incarichi di vice segretario sono stati azzerati. Fino al congresso è stato nominato come commissario del partito il tesoriere Alberto Di Ruba. A presiedere il congresso sarà Lorenzo Fontana, presidente della Camera e parlamentare del Carroccio.
3: Papa Leone sarà ricoverato nella tarda mattinata di oggi al Gemelli di Roma per la rimozione di un nodulo al polmone emerso durante controlli di routine. Ad affermarlo è stata la sala stampa vaticana l'indomani dell'annuncio del pontefice durante l'Angelus. Annullate tutte le udienze fino al 20 ottobre. Resta confermato al momento il suo viaggio in Sud America previsto dal 6 al 17 novembre.
2: Il basket è arrivato ai titoli di coda l'avventura di Gianmarco Pozzecco sulla panchina della Galatasaray. Secondo quanto riportato dai media turchi, il club di Istanbul e l'allenatore italiano sarebbero infatti ai saluti. Un avvio difficile quello di Pozzecco in questa stagione con 3 KO consecutivi. L'ex CT dell'Italia era stato ufficializzato dal Galatasaray il 31 dicembre 2025 con ingresso operativo dal 5 gennaio 2026, firmando un contratto valido fino al termine della stagione 2026-27.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.

0: calcio e soprattutto di Juventus. È finita ufficialmente la sesta giornata di Serie A, parleremo di Juve in questo appuntamento col Buongiorno RBN di Radio Bianconera, l'unica che conta. Vi racconterò, vi leggerò insomma tutti i risultati, la classifica aggiornata alla sesta giornata. Ci sono delle novità, abbiamo avuto due vittorie casalinghe nel insomma posticipo del lunedì. L'Atalanta ha battuto in casa il Venezia, così come il Torino incredibilmente è riuscito a vincere in casa contro l'Udinese grazie al gol di Kulenovic. Ci vuole un po' di Kulenovic, così volevo iniziare questa bella puntata con voi. Tra l'altro ce l'avevo anche al Fantacalcio, quindi partiamo bene, mi ha salvato la giornata. Parliamo di Juve prima di spostarci poi sulle pagine dei quotidiani sportivi. Come ogni giorno cerchiamo di analizzare insieme quelli che sono i migliori spunti che ci offrono e i giornali e i siti che parlano di Juve. Partirei proprio da un sito, poi ci spostiamo sulle altre notizie perché parleremo anche di campo, perché oggi gioca la Next Gen. Insomma, abbiamo un po' di cose da raccontarci in questo appuntamento mattutino. Passiamo alle notizie, quindi tutto Juve. Leggo in primo piano, si dice, con la foto tra l'altro di Walter Madi in sottofondo: servono due attaccanti. Questo è l'interrogativo che ci si pone su tutto Juve. Siete un po' d'accordo con quanto detto? Perché si dice questo? Perché in questo momento Luciano Spalletti sta utilizzando Walter Madi a gare in corso e dunque solo come spalla di Kolumani e nel ruolo insomma di trequartista. Insomma, non è una vera e propria punta, abbiamo magari imparato a vederlo, magari dovremmo ancora imparare a vederlo nei prossimi appuntamenti. Tra l'altro entriamo anche nella settimana in cui si gioca la seconda gara di Europa League. La Juventus ha vinto all'esordio in casa contro il NEC, ora andrà a giocare a Vigo contro il Celta, quindi un appuntamento da non sottovalutare contro gli spagnoli, che sono una squadra che negli ultimi tempi sta facendo molto bene. Dunque capiremo anche come vedere Walter Madi in Europa League, perché nel primo impegno di Europa League era partito titolare dal primo minuto come attaccante, unica occasione in cui Spalletti l'ha schierato in quel ruolo. Poi insomma si è un po' diviso fra trequartista, fantasista, seconda punta, chiamatelo un po' come volete, un po' a gironzolare per il campo, spostare difensori e fare spazio a Kolumani, cosa che è successo nella gara ultima della Juventus a Cagliari, pareggiata 1-1 grazie proprio al gol del francese negli ultimi minuti. Quindi ci si pone questo interrogativo anche in ottica mercato, perché la Juve sta valutando di inserire un vero attaccante in rosa, da, in modo che possa dare insomma aiuto e supporto e a Kolumani, ma anche a tutta la squadra. Insomma, con tante competizioni da giocare c'è bisogno di qualcuno che sappia fare quel ruolo, e da quello che si è capito Walter Madi insomma non sta rappresentando quell'identity di attaccante che Luciano Spalletti voleva e tutti cercavano e pensavano di aver ottenuto. E infatti per questo vi dico questo, perché si legge sempre su tutto Juve: la Juve promette un vero 9 a Luciano Spalletti, quindi attenzione insomma che potrebbe esserci qualche novità. Dopo andiamo a approfondire questo spunto. Juventus, leggo sempre, il Diz vale fino a 150 milioni, dunque nonostante l'infortunio il valore del Diz resta elevatissimo. Real Madrid e Arsenal avvisati, questo è appunto, la Juventus alza il muro sul suo gioiello, insomma sirene di mercato che continuano a esserci nonostante l'infortunio per il Diz, che rimarrà fuori, ne avrà ancora un po' prima di rientrare alla Juve. Colo chiede aiuto, ecco, questo si collega allo spunto di cui prima vi parlavo, che ora andiamo ad approfondire insieme, perché appunto bisogna capire la situazione legata agli attaccanti, quindi insomma andiamo poi a capire quelli che sono gli spunti di questa giornata. Andiamo a vedere insomma questo spunto, perché la Juve appunto promette un vero 9 a Spalletti, che dia supporto a tutti, a tutta la squadra in primis, ma anche a Kolumani insomma, che praticamente ha tolto la gara insomma di Europa League in cui è partito dalla panchina, è sempre intervenuto e ha giocato sempre insomma titolare ed è rimasto praticamente sempre fino alla fine. Quindi insomma è un giocatore che anche nell'ottica di una prospettiva di tutta la stagione non può fare così, anche proprio perché, proprio per insomma migliorare la lucidità sotto porta, serve avere qualcuno che ogni tanto lo rincalzi. Juventus, Spalletti chiede un vero numero 9, Kolumani ha bisogno di una spalla, si legge, a gennaio può arrivare un rinforzo. La Juve potrebbe tornare sul mercato già a gennaio per rinforzare il reparto offensivo. Luciano Spalletti ha bisogno di un centravanti capace di affiancare Kolumani e garantire maggiore presenza nell'area avversaria. Walter Madi non ha ancora convinto pienamente, mentre Jeff Ekator è fermo per infortunio e non ha praticamente avuto occasione di mettersi in mostra. Togliamo anche questo praticamente, perché Ekator, tolte le amichevoli, insomma non ha presenziato. Il club bianconero starebbe dunque valutando l'inserimento di un vero numero 9. con caratteristiche differenti rispetto agli altri attaccanti. Ne parla anche Tutto Sport. La Juventus continua a interrogarsi sulle soluzioni offensive a disposizione di Luciano Spalletti. Il pareggio contro il Cagliari ha confermato un problema che rischia di accompagnare i bianconeri per buona parte della stagione: la difficoltà nel trasformare la mole di gioco in un numero di gol adeguato. La squadra arriva con frequenza nei pressi dell'area avversaria, ma spesso manca di riferimento capace di occupare stabilmente gli ultimi metri. Quindi questo è quello che volevamo raccontarvi in anticipo di puntata. Dunque, serve, la domanda che vi pongo oggi, l'interrogativo su cui vorrei confrontarmi con voi, come facciamo di consueto. Il numero ormai lo sapete: 340 54 25 324 qui a Radio Bianconera, l'unica che conta. L'interrogativo di oggi: la Juve deve assolutamente, come prima cosa, intervenire sul mercato per aggiungere un attaccante alla rosa a disposizione di Luciano Spalletti, oppure deve attendere il rientro di alcuni giocatori, o magari valorizzare meglio chi ha già in rosa? Fatemi sapere la vostra opinione, ne parliamo come sempre, ci confrontiamo, approfondiamo insieme tutte le notizie che riguardano la Juve. Tra l'altro, volevo leggervi, come raccontavo prima, la classifica di questa Serie A, prima poi di spostarci sugli altri impegni, perché come raccontavo poi oggi gioca la Next Gen, che non è in un gran bel momento, un po' così come la primavera in questo momento, insomma, di stagione. Né la prima squadra né la Next Gen né la primavera stanno regalando grandi emozioni a livelli di risultati. Leggiamo la classifica di questa Serie A, perché come dicevo la sesta giornata ormai si è conclusa. L'Inter comanda con 16 punti insieme alla sorpresa Lazio, che è seconda in classifica. La Roma segue con 14 punti. Il Cagliari incredibilmente ha 13 punti, che esce indenne dalla sfida appunto contro la Juventus. Segue il Milan con 12. La Juventus è sesta a 11 punti. Leggo un po' di statistiche: in 6 partite giocate i bianconeri hanno segnato 9 gol, ne hanno subiti 5. Il Cagliari, per farvi capire, ne ha fatti solamente 6, ma ne ha subiti anche 3. Quindi insomma è in questo momento indicativo il fatto che il Cagliari sia davanti alle altre per pochissimi gol concessi, la miglior difesa in questo momento della Serie A. E il Como invece è settimo con 11 punti. Il Napoli di Massimiliano Allegri 10 punti, è ottavo, 10 gol fatti, 6 subiti per la squadra partenopea. Il Frosinone, anche altra sorpresa di questa Serie A in questo momento, è nona in classifica con 10 punti. L'Atalanta di Maurizio Sarri è decima con 9 punti. Il Sassuolo ha 8 punti, è undicesimo. Segue il Torino, che appunto ha aggiunto 3 punti dopo la vittoria casalinga contro l'Udinese, dodicesimo. Tredicesimo invece il Lecce, quattordicesimo il Bologna, che ha rialzato la testa col nuovo mister Palladino. L'Udinese invece ha perso nell'ultima giornata, come vi raccontavamo prima, e ha 4 punti, e quindi quindicesimo posto. Sedicesimo il Monza, diciassettesimo il Genoa, che ha rialzato, insomma, si è riuscita a prendere un po' d'aria dopo l'ultima vittoria contro la Fiorentina. Concludono il terzetto finale, insomma, chi non sta ancora ingranando: il Parma, che ha cambiato recentemente allenatore, esordio per Gilardino con una sconfitta a San Siro contro l'Inter per 3-0. Quindi il Parma è diciottesimo con 4 punti. La Fiorentina di Vanoli, che ha già cambiato allenatore, ha steccato insomma questa partita contro il Genoa, l'anticipo di questa Serie A, 4 punti, 19esimo posto. Chiude il Venezia ancora senza alcun punto, ventesima, e 0 punti per i veneti, che in questo momento sono un po' la squadra cuscinetto, se così possiamo definirla, di questa Serie A. Ancora nessun punto guadagnato, sebbene le prestazioni siano insomma arrivate, perché il Venezia non gioca un brutto calcio, ma in questo momento storico non sta guadagnando grandi punti. Riprendiamo qualche altro spunto ora da magari tutto mercato web, perché cerchiamo sempre di raccontarvi insomma le cose più importanti. Abbiamo tra l'altro un editoriale poi da leggervi più avanti nel corso della puntata, abbiamo gli spunti audio delle giornate di ieri, quindi ne abbiamo da parlare, da raccontarci. Raccontavamo nei giorni scorsi della situazione infortuni che sta un po' tenendo banco in casa Juve. In questo momento c'è il Diz fuori, c'è Turan fuori, c'è Locatelli fuori, insomma pian piano stanno rientrando anche i vari Boga, Cambiaso è rientrato, ma sembra esserci un'epidemia anche per quanto riguarda, e lo dico anche ironicamente, tutti quei giocatori che sono di proprietà della Juventus o sono stati di proprietà della Juventus e giocano ormai in altri club. L'ultimo in ordine di tempo è Openda, che si è fatto male, si è fratturato il perone nell'ultima giornata contro il Lens. Tra l'altro lui era un ex giocatore del Lens, quindi era rientrato, insomma, è rientrato a giocare contro i suoi ex compagni di anni fa, e si fa male. Lione tra l'altro ce l'ha avuto un po' con la Ligue 1, con chi ha gestito la partita, dunque anche con l'arbitro. Andiamo a riprendervi questo spunto in modo che io possa leggervelo in maniera corretta. Eccolo qui, ne parla Tutto Sport. Openda KO, l'infortunio scatena la polemica e Lione tuona, non è stato protetto. Insomma, Quindi un po' di polemiche anche sull'infortunio di Openda, che appunto si fa male. Tra l'altro aveva fatto molto bene in queste prime giornate in Francia, già si parlava di riscatto, insomma c'erano già i discorsi soliti, no? Quando si è lontani dalla Juve si fa sempre bene, un po' quello che si diceva l'anno scorso di Nico Gonzalez. Praticamente ogni giornata c'era l'aggiornamento su Nico Gonzalez, l'Atletico pronto a riscattarlo, poi l'Atletico non lo riscatta, rimane la Juve e fa il protagonista. Chissà che non possa succedere anche a Openda, non si sa. La salvaguardia dell'integrità, si legge sul comunicato dei giocatori, deve rimanere una priorità assoluta. L'esito degli esami e il durissimo comunicato poi appunto del Lione. Andiamo ad approfondire questo spunto di Tutto Sport. L'infortunio, l'uscita dal campo, soccorso dallo staff medico e le lacrime di dolore addirittura. L'infortunio di Openda nel match tra Lione e Lens è sembrato subito serio e ha fatto preoccupare i tifosi della squadra francese. L'attaccante belga, in una stagione da incubo a Torino, sembrava aver ritrovato nuovamente la fiducia a Lione con un gol e un assist in 5 presenze, quindi insomma era partito anche abbastanza bene. Ma il classe 2000 sarà costretto ad uno stop forzato. Secondo il club francese la colpa sarebbe anche dell'arbitraggio, quindi che non ha tutelato il giocatore. In un lungo comunicato il Lione ha riportato l'esito degli esami strumentali a cui Openda è stato sottoposto, muovendo allo stesso tempo un duro attacco contro l'arbitraggio. Quindi insomma le polemiche che non ci sono soltanto in Italia, è un discorso che coinvolge altre leghe e altri campionati. Colpito venerdì sera, si legge, durante la partita contro Lens, Openda è stato sottoposto agli esami che hanno rivelato una crepa al perone della gamba destra. L'attaccante belga non sarà disponibile almeno fino alla prossima pausa nazionale, quindi ne avrà per più di un mese. Questo infortunio arriva alla fine di una partita durante la quale Openda ha subito ripetuti falli nei primi minuti che hanno portato a una singola sanzione disciplinare. L'Olympique Lyonnais deplora il trattamento subito dal suo attaccante e ritiene che non abbia beneficiato della protezione necessaria fino allo shock che oggi lo tiene lontano dal campo. Più in generale l'OL ribadisce che la salvaguardia dell'integrità fisica dei giocatori deve rimanere una priorità assoluta e che gli arbitri sono i primi garanti di ciò. Quindi insomma è discorso che si ricollega bene anche con quanto è successo a Cagliari e lo si legge anche su Tutto Sport, col trattamento che Gerry Mina ha riservato a tutti i giocatori della Juve, cercando sempre di innervosirli, insomma spingerli, spintonarli, un po' quello che ha fatto lo stesso Pisacane nel post partita con Spalletti, tenendolo fortemente al braccio. Quindi una gara impostata su questo ritmo. Servirebbero dei giocatori con magari un po' più di carattere, per non dire altro, che magari andassero un po' più a muso duro, a farsi rispettare, non mandando l'allenatore in primis, per dire, cito un nome un po' così, un Mandzukic della situazione, servirebbe per rialzare un po' anche queste situazioni e farsi rispettare quando serve, non solo patire, perché quando ci sono certi avversari è anche giusto farsi rispettare, ovviamente sempre nei limiti che lo sport ci impone. Altro infortunio invece, spiace parlare di questo ma è cronaca e dunque dobbiamo aggiornarvi anche di questo. Ha patito Danilo, ve lo ricordate Danilo, ex giocatore della Juventus, oggi gioca in Brasile al Flamengo. Pure lui salterà una partita importante, perché salterà la semifinale di Copa Libertadores. Riprendo questo spunto da Tutto Mercato Web, quindi si è fatto male, frattura alla mandibola. Quindi pure Danilo, ragazzi, sebbene sia ormai un ex giocatore della Juve da qualche anno, è rimasto nel cuore di tanti tifosi bianconeri, e qui già mi rivolgo a voi, rivorreste uno, tralasciando l'età, un giocatore come Danilo, un protagonista, un leader emotivo che forse è andato alla Juventus troppo presto, è andato via, era arrivato un po' in secondo piano. Io mi ricordo molto bene tra l'altro il suo primo gol con la Juve, contro il Napoli in una sfida casalinga che finì 4-3, primo tempo dominante della Juve, poi il Napoli incredibilmente riesce a rimontare, Danilo entra, fa gol perché si fa male un difensore, lui insomma guida un contropiede, conclude e poi la Juve vince grazie a un autogol di Koulibaly. Chi si ricorda quella partita? Quello fu il primo squillo di Danilo, il primo gol di una grande e bella storia di un giocatore che ha finito da capitano alla Juventus, un leader che probabilmente nessuno si aspettava in queste vesti, ma se ha vestito grandi maglie come quella del Manchester City, come quella del Brasile, per tanti anni qualche motivo pur ci sarà. Danilo che oggi appunto gioca col Flamengo in Brasile e tra l'altro le gioca ancora in nazionale, quindi insomma è un giocatore che forse poteva rimanere un po' di più alla Juve, è andato via troppo presto, come è già successo anche in altri casi. Quello che volevo raccontarvi ora, riprendo sempre da Tutto Mercato Web, ha parlato a Dani che solitamente non ha mai parole insomma al miele nei confronti della Juve. Ma perché vi riporto questo? Perché ha parlato di Zegrova, sebbene Zegrova sia stato uno dei migliori della gara contro il Cagliari, subentrato nel secondo tempo, insomma ha fatto 5 tiri in porta. Vi abbiamo raccontato che è un record di questa Serie A, lo hanno fatto soltanto Lautaro Martinez e Luis Muriel ai tempi, quindi Segrova si aggiunge a questa short list di due insomma campioni di Serie A. Ma tolto questo, per Adani non va bene lo stesso, perché Adani dice Segrova è un giocatore da 30 minuti, è perfetto per chi punta al sesto posto. Queste le parole di Lele Adani, che insomma non ha mai, ecco, non ha grandi parole sempre per la Juve. In questo caso se la prende con un giocatore che appunto, a nostro modo di vedere, ma immagino a parere di chiunque abbia visto la partita, sia stato uno dei più positivi di questa Juve, che non vince a Cagliari. E tra l'altro lancia una frecciatina, non la prima ovviamente, lancia una frecciatina proprio verso la Juve. Insomma, dice che è perfetto per chi punta al sesto posto. Quindi è come se Zegrova e la Juve fossero da sesto posto. Questo è lo spunto di Lele Adani. Andiamo a approfondirlo magari in maniera più ampia. E Adani punge Zegrova. Tra l'altro, nonostante questo, le pagelle su di lui sono state abbastanza alte. Oggi dice: il calcio è abbastanza fluido e non abbastanza sbagliato per avere più idee. Il problema è avere limiti, dice Adani. Zegrova è un giocatore da mezz'ora e alla Juve possono esserci questi calciatori? Ci vogliono giocatori che siano pronti a fare i titolari, non giocatori da 30 minuti. Zegrova è un calciatore funzionale per il sesto posto, ma il passo in avanti lo fai soltanto quando uno come lui fa tre partite consecutive. Queste comunque le parole di Adani, che boccia praticamente Zegrova dalla Juventus di squadra. Una squadra appunto di sesto posto, insomma, che non può puntare ai vertici. Questo è appunto il parere di Lele Adani, che ovviamente, come raccontavamo, cerca sempre di mandare qualcosa riferimento alla Juventus. Questo è ecco qua, leggiamo intanto qualche messaggio, arriva già qualche audio. Buongiorno Fabio, buongiorno a voi. Il numero 9 già lo avevamo, Vlahovic. Già bastava per provare a venirsi incontro seriamente. Ora stiamo parlando d'altro. Soprattutto avremmo buttato via meno soldi. Insomma, quindi qualcuno che è ancora rimpiange Dusan Vlahovic c'è. Secondo me, leggo un altro messaggio, serve un vero centravanti. Sono pienamente d'accordo. Ecco, tu chi prenderesti fra quelli che ci possiamo permettere? Perché non ne vedo così tanti. Ivan da Torino, diciamo che le disponibilità non sono eccessive, soprattutto quando poi hai giocatori con ingaggi importanti. Bisogna capire la Juve chi riuscirà a liberare in ottica uscite per poi entrare. I nomi non sono mai facili a gennaio, quindi gli investimenti, e soprattutto l'abbiamo visto tanti anni fa, con Vlahovic. Quindi riprendo anche un altro messaggio che ci avete inviato. Vi ricordate quanto la Juve ha pagato Vlahovic a gennaio? Cioè, per strappare un giocatore di valore ad una squadra che sta comunque facendo bene, o comunque sta facendo un numero di gol interessante, lo si paga 70 milioni e passa. Quindi è assolutamente un investimento fuori norma per questa Juve, che, come dimostrato già anche dalle parole di Carnevali, deve puntare anche a essere sostenibile. Non può più fare sessioni di mercato e operazioni di mercato fuori logica, Quindi prima deve cercare di liberarsi e cercare quelle che sono delle occasioni di mercato. A questo punto i nomi usciranno fuori, credo, nelle vicinanze del mercato. Sebbene qualcuno circoli, non si è ancora parlato di attaccanti. Io credo che le risorse possono arrivare internamente, quindi non credo che possa arrivare qualche profilo da fuori, anche perché insomma i giocatori ci sono, quindi insomma magari vedremo Nico in altre posizioni, capiremo magari Woltemade, perché comunque, cioè, sono 6 giornate di campionato più una di Europa League, ora sta per arrivarne un'altra, quindi insomma diamo anche tempo al tempo, cioè, quindi bisogna attendere anche questo. Ora volevo ancora riprendere quelli che sono gli spunti per quanto riguarda le puntate di ieri di Radio Bianconera, perché abbiamo 3 spunti da lanciare. Partiamo da cose di calcio, perché il primo che volevo lanciarvi è lo spunto di Thiago Malfatti, di Attila Malfatti, mi sono confuso con il figlio, dicevo Attila Malfatti, che ha parlato a cose di calcio, insomma un po' un parere per quanto riguarda l'ultima partita della Juventus pareggiata a Cagliari.
1: Secondo me il fatto di McKennie nel primo tempo è che non ha trovato la posizione, nel senso che tra le linee non riusciva a trovare spazio come fa di solito, perché loro avevano due linee molto strette, no? Perché si difendevano 4-4-2 molto stretti, e quindi era difficile trovare, diciamo, il cosiddetto trequartista di posizione come piace a Spalletti. Lui ha iniziato a girare un po' per il campo e non ha trovato tanto la posizione, per cui, come dicevamo prima, a quel punto lì mi alzo e vado a giocare insieme a Colomani, anche perché Colomani ieri come partita, secondo me, ha fatto vedere quelle che sono le sue caratteristiche, un giocatore che svaria molto, che va molto in giro per il campo, e invece lui, giocando con un altro giocatore che può essere Voltemade, può essere McKennie, può essere, secondo me, Nico Gonzalez, ha la possibilità poi dopo di venire fuori e andare a attaccare l'area sui cross come ha fatto nell'azione del gol, perché l'area di miglioramento, secondo me, di Colomani, visto che anche fisicamente è un'ottima stazza, è quella di riuscire adesso a migliorare, a ricevere la palla, palla alla porta, vicino all'area, no? Quindi coprirla in modo da poterci girare o calciare o per favorire l'inserimento. Al momento tende ancora a girare un po' lontano, quindi per questo motivo lui, secondo me, pensa e ha detto che si trova meglio con un altro attaccante, ora che sia Voltemade o un altro, questo ha poca importanza, che gli consenta comunque di giocare due contro due, perché lui adesso è bravo a venire fuori, a giocare, a legare il gioco, come abbiamo già detto, però deve migliorare quando riceve la palla alla porta, quindi deve tenere botta fisicamente, deve proteggere la palla, e questa è una cosa, secondo me, che anche Spalletti sa che lui deve imparare, e penso che ci stia lavorando.
0: Questo lo spunto di Attila Malfatti un po' sugli attaccanti della Juventus, d'accordo con il parere dell'allenatore, eh? La Juve deve un po' ritrovare, insomma, gli spazi, le misure anche davanti, cercare di far coesistere meglio anche Colomani. Tra l'altro lo stesso Colomani ha parlato anche bene di Voltemade, insomma, ha raccontato del fatto che quando il tedesco entra in campo lui si sente un po' più libero, e quindi in sostanza ha mandato un po' un messaggio a Spalletti, questo è quello che ha detto appunto anche Attila Malfatti, d'accordo o meno su il parere. Leggiamo ora insieme quelle che sono le prime pagine dei giornali sportivi di oggi. Partiamo dalla Gazzetta dello Sport, che titola "Ora si fa sul serio", riferimento alla Champions League, perché si gioca, ovviamente non partecipa, e purtroppo dico, la Juventus, quindi si parla di Napoli e Inter in prima pagina, perché ci saranno delle sfide importanti, anche la Roma che affronterà poi, insomma, il Real Madrid. Ne parla anche il Corriere, perché Kivu no limits, non possiamo, non sempre vince chi spende di più. Attenzione, a chi sono rivolte queste parole? Taglio Alto invece è dedicato alla Juventus. Lucio, amaro Juve, questo è il titolo del Corriere. Alta tensione dopo il deludente pareggio di Cagliari, il tecnico non accetta i tanti punti buttati via. Dobbiamo essere tutti all'altezza, tutti all'altezza, quindi immagino anche lui compreso. Non c'è in palio soltanto il risultato di una partita. Ho quasi 70 anni, dice Spalletti. Giovedì arriva al Celta Vigo. Dentro Gatti, Kubanes, Alai Begovic e Voltemade, quindi già qualche indicazione per quanto riguarda le formazioni. Champions League, carica Inter, c'è il Bruges alle ore 21. Tra l'altro, Bruges in cui gioca ora l'ex portiere dell'Inter, proprio Sommer, quindi capiremo anche un po' come andrà questa partita per i nerazzurri, che ad oggi sembrano essere un po' più avanti delle altre squadre per quanto riguarda il campionato. McTurbo, si parla di Napoli, il Napoli cerca la svolta al rientro di McTominay dopo l'intervento, quindi insomma c'è anche qualche buona notizia per quanto riguarda il Napoli. Roma è comu, quindi ritorna tra l'altro Mourinho, che aveva già allenato anni fa la Roma e con la Roma aveva vinto tra l'altro una Conference League storica. L'amato nemico, ecco, bello questo titolo un po' che cerca di ragionare, perché Mourinho, insomma, si porta sempre dietro grandi tifosi, insomma, gente su supporters che lo hanno sempre amato, oppure gente che da anni, ecco, lo odia. Questo è il riferimento. L'Olimpico si prepara ad accogliere il grande ex. Dybala annuncia: vorrei finire la carriera in Italia. E dove? Sarà la Roma? Non lo sappiamo. Qualcuno magari lo rivorrebbe. No, già dalla regia mi dico no, ecco. No, però vi lancio a voi questo spunto. Qualcuno di voi rivorrebbe anche a mezzo servizio Paolo Dybala alla Juventus? Io credo che, e lo vedo anche tanto dai social ogni tanto, qualcuno secondo me rivorrebbe anche a mezzo servizio, no? Anche a 10 minuti ogni partita alla fine. Paolo Dybala con la casacca della Juve. Si parla di Lazio, Gattuso invece, sempre ovviamente il Corriere, Gattuso non è più Ringhio. Dietro il primato c'è anche la crescita. In 10 anni si è trasformato, ispirato prima da Guardiola e da Sarri e poi anche da Gasperini, quindi insomma Gattuso che sta migliorando anche il modo di fare l'allenatore. Questo è quanto si dice sul Corriere. Riprendiamo magari ora la prima pagina di Tutto Sport, capiamo, perché ovviamente si parla è di Juve, eh? Colo ha bisogno di un centravanti, la spalla già a gennaio, quindi il riferimento per quanto riguarda il mercato è già abbastanza evidente. La Juve promette un vero 9 a Lucio, come raccontavamo prima. Walter Madde non funziona, quindi già una bocciatura per il tedesco, e dopo 6 giornate è un gol in Europa League. Walter Madde già non è un vero attaccante. Ekator è ancora KO e non si è praticamente mai visto, come raccontavamo prima. Serve urgentemente intervenire, eh? Prima pagina dedicata al Torino, entra e come a Bologna segna, festa granata, sì Toro, ci vuole Kulenovic, ecco, come raccontavo prima senza nemmeno aver letto la prima pagina, ci capiamo, ecco. Un errore del portiere, Okoye spalanca la porta al croato dopo il botte e risposta, Braganza e Kellenkamp, prima vittoria in casa per il Torino. Abate risale e respira, Udinese alla quarta sconfitta consecutiva, quindi non un momento positivo per quanto riguarda l'Udinese. Si parla anche di Atalanta, taglio basso, che sì, Kristovic, l'Atalanta risale, salta a stroppa, perché in tutto ciò il Venezia insomma non ha ancora fatto alcun punto, quindi traballa un po' la panchina per la squadra veneta. Hai gabbia, il Milan accelera per Iniasio, si è fatto male gabbia nell'ultima gara contro il Sassuolo e il Milan già potrebbe intervenire per quanto riguarda il mercato, quindi non è soltanto la Juventus a dover e voler intervenire sul mercato per rinforzare un po' la rosa. Ora vi lanciamo un altro spunto per quanto riguarda le puntate di ieri di Radio Bianconera, perché ha parlato anche Marocchino a Cose di Calcio, insomma un po' un parere per quanto riguarda il post di Cagliari-Juventus.
2: Sentiva molto la partita, perché la partita del Cagliari era un piccolo snodo, cioè giocare contro una squadra difficile, una squadra di pirati, chiamiamola così nel termine nobile, c'è una squadra aggressiva con coltello in mezzo ai denti che sa quello che vuole, che è disturbatrice, cioè il pirata non attacca sempre, si butta, sembra, noi vediamo sempre i pirati che si buttano sulla nave avversaria così a prescindere, ogni tanto fanno finta di buttarsi, si faccia, sono strateghi, ecco. E il Cagliari da quel punto di vista lì è una squadra che ha usato una certa strategia, come anche perdere tempo, ma c'è quello che mi suona strano, che nel mondo del calcio il perdere tempo è un dato costante, cioè non capisco come Spalletti si sia, non so come, adirato, eccetto che non sia stato un po', ovviamente ci sta anche, condizionato dal risultato, con la Juventus onestamente forse meritava anche di più rispetto al Cagliari come occasione.
0: La Juventus meritava più del Cagliari in quanto occasione, queste le ultime parole di Domenico Marocchino, potete trovare poi l'intervento e la puntata completa sui nostri podcast di Radio Bianconera, l'unica che conta. A proposito di interventi e insomma di parole che fanno un certo effetto, ha parlato ovviamente nel suo editoriale settimanale anche Antonio Paolino, che racconta un po' quella che è la situazione della Juventus post Cagliari, suo editoriale che potete trovare su Tutto Juve, che ora vi riprendo in alcuni passaggi più importanti. Nel mentre continuano ad arrivare messaggi, leggo qualcosina. Dybala non deve più mettere piede a Torino, addirittura Giovanni da Milano. No, dai, ma perché? Non mettere piede proprio a Torino in generale? No, dai, su. Ekator potrebbe stupire. Ecco, le potenzialità invece ci dice Luca da Genova. Potrebbe stupire, le potenzialità ci sono e anche il fisico. Vedremo. Il fisico c'è, però bisogna che si rimetta un po' in sesto, Ekator. Anche dal mio punto di vista può essere una buona soluzione, perché è un giocatore insomma interessante, un giovane che ha delle caratteristiche di un certo spicco, perché è un giocatore veloce, un giocatore potente, un giocatore di gamba, un giocatore che ha anche segnato già qualche gol in Serie A, ha fatto l'anno scorso un gol bellissimo contro il Napoli di tacco, però va valutato, perché è un giocatore che è un po' troppo insomma fatto di cristallo, quindi non volendo rischiare si cerca ora di aspettare anche un po' i tempi giusti per reinserirlo in rosa, ci vorrà ancora qualche settimana per vedere Ekator, però potrebbe, chi lo sa che magari l'attaccante, come dicevo prima, la Juventus magari ce l'abbia già in casa. Tante volte abbiamo visto un po' delle situazioni in cui magari non ci saremmo aspettati certi giocatori, ma ce l'ha dimostrato lo stesso mercato dell'estate, insomma, con Nico che non doveva rimanere ed è rimasto. Anni fa McKennie non doveva rimanere, era il primo a essere escluso, ora è un punto di riferimento, il giocatore con più presenze. Insomma, ci sono tanti spunti da questo punto. Con lo stesso Douglas Lewis, attenzione, addirittura, quindi insomma, capiamo anche questo. Leggo ora l'editoriale. Spalletti, tutto normale, dice Paolino, per modo di dire. Il pareggio a Cagliari mostra ancora quanto lavoro ci sia da fare in casa Juve. La partita contro il Cagliari, senza troppi giri di parole, ha deluso tutti, allenatore compreso, nonostante le solite frasi di circostanza a cui sembra non credere neppure più lui. E il nervosismo di fine gara lo lascia intendere, quello su cui cercavamo di porre l'attenzione ieri. Questo eccessivo nervosismo che già avevamo visto in un'altra occasione, ricorderete la sconfitta unica per ora stagionale contro il Sassuolo, Quel nervosismo di fine gara di Spalletti con i giornalisti, con chi era presente in conferenza stampa, quella tensione, quell'alta tensione, dimostra tante cose. C'è uno spunto non soltanto di fine gara, chiaramente ci sta, no? Si perde, tutti sono arrabbiatissimi, tutti potevano fare meglio, lo stesso Spalletti poteva fare meglio, però forse quell'eccesso di tensione, quell'eccesso di nervosismo dà qualche indicazione che magari non tutto va come deve andare e il campo poi lo riporta. Andiamo avanti con l'editoriale. Così come la calma apparente di quasi tutte le vigilie, dove il senso è sempre lo stesso, nella speranza che arrivino i risultati e si possa maturare qualcosa di concreto. A questo punto sono davvero rimaste soltanto due spiegazioni. Una, l'allenatore non sa come poter far migliorare il gruppo, oppure il gruppo non sa recepire quanto l'allenatore prova a trasmettere in settimana. Questo è il passaggio più importante. Cioè, la colpa iniziale o unica, o magari ce n'è più di una, ditemelo anche voi, è dell'allenatore che non riesce a trasmettere i suoi principi al gruppo, oppure il gruppo che non recepisce. Cioè, dove sta l'inghippo, no? Perché le cose non funzionano in questo rapporto, ad oggi, perché poi chiaramente tutto può cambiare e speriamo che cambi. In questo rapporto qual è la parte che non sta facendo il proprio lavoro, il proprio mestiere a dovere? È la squadra che non recepisce i tanti cambi di allenatore, magari potrebbero anche portare a questa versione, oppure è l'allenatore che non riesce a incidere su questo gruppo di giocatori? Vi pongo anche questo dilemma. Chiaramente, come dicevo, l'editoriale completo lo trovate poi su tutto Juve, perché è interessante analizzare questa doppia prospettiva che Antonio Paolino cerca di mettere in luce. Chiaramente la speranza è che la Juve cerchi di rimettersi in pista magari già dall'impegno di giovedì contro il Celta Vigo, perché poi si parla già di Europa League, quindi il calcio ci dà sempre l'occasione di poter riprendere anche le uscite a vuoto che si sono fatte. Quello che volevo lanciare oggi, il terzo podcast, il terzo contributo che abbiamo, ha parlato anche altri spunti da quanto abbiamo ascoltato ieri, o magari non abbiamo ascoltato perché ce lo siamo persi. Quindi, se vi siete persi, lo spunto che vi voglio lasciare è quello di Max Pisu, che ha fuori di Juve, insomma, ha parlato un po' per quanto riguarda gli allenatori. Insomma, abbiamo un po' alcuni spunti. Parliamo prima degli allenatori, per quanto riguarda quindi lo scontro fra Spalletti e Pisacane nel post partita. Lo spunto di Max Pisu.
3: E poi ci sono giocatori che comunque con Spalletti non hanno migliorato, anzi si sono, cioè, ma non solo così, già da Allegri, anche Cambiasso stesso.
4: Mamma mia, io lo sapevo.
3: Quando è entrato ieri ho detto, ma le ha fatte tre di fila, e ho detto mamma mia ragazzi. Cioè, ha avuto l'involuzione. Invece secondo me è un bravo allenatore, li fa crescere i giocatori. Guarda Gasperini.
4: Sì, è vero.
3: Però i giocatori con Spalletti non sono cresciuti. Cioè, arrivano e sono quella roba lì, però non crescono.
4: Solo Douglas Lewis è riuscito a rivitalizzare, che sembrava ormai perso. Anche lo stesso Nico, no? Che voleva tornare all'Atletico Madrid, lui lo ha convinto a restare almeno loro due. Ma Cambiaso, ti dico, Max, è da quando ti ricordi che doveva andare al Manchester City, invece non si fece più nulla.
3: Cioè, faceva delle cose la scorsa stagione che anche in terza categoria mi dicevano di non farle.
4: Sì, esatto.
3: Passaggio in orizzontale davanti all'area. Ma quanti ne ha fatti così?
4: Sì. Hai detto perché Allegri, Spalletti, insomma, forse sono un po' superati, ma anche Conte è superato?
3: Ma Conte va bene per tutte le stagioni. Conte va sempre bene, ma è uno che comunque lo conosciamo, come non so se penso che la metà dei tifosi della Juve non lo voglia,
4: l'altra metà sì,
3: secondo me, però sappiamo com'è, che lui può stare un anno, due e poi basta, cioè non. Ma io, guarda, per quello che è successo, adesso dalla parte di quelli che non lo vorrebbero, dici ok, hai fatto la tua scelta ai tempi, cioè mollati in precampionato in braghe di tela e quindi vai avanti con la tua strada. Dall'altra parte, conoscendo Conte, conoscendo la sua storia, le sue qualità, perché bisogna ammetterlo, direi per questa Juve, per farla giocare, ci vorrebbe Conte o uno come Conte.
4: Sì.
3: Ecco, un altro come Conte adesso non mi viene in mente.
0: Questo dunque è lo spunto di Max Pisu sulla Juve, l'attore anche comico, tifoso della Juventus. Chiaramente trovate poi tutto quell'intervento integrale è nella puntata completa di Fuori di Juve, che appunto trovate sul sito di Radio Bianconera, così come tutti gli altri podcast. Nel caso in cui ve li foste persi in diretta, avete sempre questa occasione, ve li lasciamo lì, potete recuperarli. Volevo ora passare un po' al calcio giocato, perché chiaramente si lasciano e ci sono un po' di strascichi post Cagliari Juve, magari tralasciamo per un momento quelle che sono le polemiche e parliamo di calcio giocato. Come raccontavo in precedenza, oggi gioca la Next Gen, che non è in un momento di classifica e di forma assolutamente esaltante. Adesso vi vado a prendere un po' quella che è anche la classifica della Next Gen, perché se le critiche piovono inevitabilmente sulla prima squadra ogni volta che non c'è una vittoria, perché funziona così, in questo momento storico anche la Next Gen non sta facendo benissimo. Brambilla in questo momento non sta ottenendo grandi risultati. Raccontavamo anche di una squadra molto giovane, quindi insomma ci sono un po' di robe da tenere conto. La Next Gen non vince, pensate, dalla prima sfida dell'anno contro il Novara, vinta 1-0. Quindi insomma c'è qualcosa da migliorare, tra l'altro con un autogol. Oggi gioca un recupero contro il Lumezzane in casa, quindi è la chance per quanto riguarda la Juventus Next Gen di insomma tornare a macinare un po' di punti, perché la classifica in questo momento non sorride. I ragazzi di Brambilla sono al 18° posto della classifica, cioè quindi insomma c'è un po' di lavoro da fare. Raccontavamo di una squadra molto giovane, trovate anche questo su Bianconera News, quindi insomma cerchiamo di dare anche un nostro supporto, ecco, un po' ai nostri giovani bianconeri, quindi insomma che devono fare un po' meglio. Una squadra che raccontavamo un po' giovane. Chi invece ha fatto benissimo e continua a fare molto bene, vi racconto anche sempre qualche spunto sui giovani per darvi anche un po' di insomma spunti dalla linea verde che sta crescendo in casa bianconera, è la Juventus Under 18 di mister Panzanaro, che ieri ha vinto, pensate un po', 4-0 contro il Milan in trasferta. Il Milan non è una grande squadra, c'è da dirlo, perché poi senti Juve-Milan 4-0 e dici, oh, ma allora è una squadra fenomenale. È un'ottima squadra perché ha tanti buoni giocatori, c'è un attaccante polacco che non è Milik, che continua a segnare, sesto gol insomma in campionato. C'è un altro attaccante che ha appena rinnovato, Paunessa, che sta facendo benissimo, ha firmato recentemente il contratto da professionista. Trovate poi tutti gli spunti anche nella sezione settore giovanile di Juventus News 24. Insomma, tanti giocatori che stanno facendo bene. C'è anche il primogenito di Marchisio, che sta facendo molto bene, anche lui sta maturando tanto. Quindi vittoria 4-0 contro il Milan. Il Milan che in questo momento di classifica ha 0 punti, è ultimo nel campionato di Under 18. Quindi insomma una squadra non incredibilmente fenomenale. Leggo qualche altro messaggio. Dybala ora è tardi, non andava lasciato prima addirittura. Quanta negatività, ognuno ha la sua teoria. Semplicemente tifare uniti, questo ci vorrebbe, tifare uniti, così come dovrebbe essere unito, e si spera che sia così, il gruppo della Juventus. Riprendiamo qualche altra notizia su Bianconera News. Papa e Matasar in prima pagina, la crescita silenziosa, la Juve sta sorprendendo, la Juve sta prendendo e sta scoprendo un centrocampista in più. Che impressione vi ha fatto Sarri anche nell'ultima sfida contro il Cagliari? È un misto un po' che mi ha ricordato tanti ex giocatori della Juventus, un po' Momo Sissoko. Chi se lo ricorda Momo Sissoko? Secondo me è un gran bel centrocampista. aveva delle grandi doti fisiche, inevitabilmente. Mi ricordo un'azione particolare, adesso non ricordo esattamente contro chi, un'azione di Momo Sissoko che fece un cost to cost pazzesco, incredibile, arrivando praticamente lì per tirare, poi si inciampò incredibilmente sul pallone, poi sulla ribattuta arrivò, pensate un po', Alex Del Piero, quando ancora giocava. Magari qualcuno si ricorda questo gol e si ricorda anche contro chi, non vorrei sparare, però mi ricordo questa azione di Momo Sissoko, Sarra, ricordo un po' Sissoko, un po', insomma, nelle movenze, però è un centrocampista che sa anche impostare, sa ribaltare il fronte, sa fare tante belle cose, insomma, ha personalmente stupito anche me, devo dirlo. Speriamo possa crescere da questo punto di vista, perché c'è ancora da migliorare, magari un po' di affinità in più con Douglas Luiz si potrebbe avere, Nel mentre continuano ad arrivarci messaggi, fateci sapere sempre un po' anche la vostra opinione su Sarr, vi sta piacendo questo giocatore? Perché i giornali sono un po' divisi su Sarr, c'è chi lo ha penalizzato nella giornata di ieri, c'è chi invece lo ha elogiato, non c'è mai un parere insomma che concorda e tiene uniti tutti i giornali, quindi insomma c'è chi la vede in un modo, c'è chi la vede in un altro. Dal mio punto di vista Sarr sta crescendo ed è stato un buon rinforzo. Chi invece non è per niente d'accordo con insomma quanto fatto dalla Juve, Opini, che ha parlato, trovate anche in questo caso la notizia completa su Bianconera News, duro su Spalletti, ha sbagliato tutto, il pareggio sa di sconfitta, parole dure anche di Opini. Sfogo del giornalista e tifoso bianconero Francesco Opini, il quale dopo il pareggio di Cagliari si è lasciato andare sui propri account social ad un accorato appello a Luciano Spalletti. Dice, vi riprendo proprio le parole perché sono interessanti: Luciano, mi dispiace dovertelo dire, io sono un tuo grande fan, stimatore, ho grande rispetto del te e il tuo lavoro. Ovviamente non si va sul personale, chiaramente, ma hai sbagliato tutto, hai sbagliato la formazione iniziale, altrimenti non avresti fatto i cambi che hai fatto al 45esimo. Questo è cronaca, perché appunto Spalletti parte con un 11, c'erano tanti dubbi di formazione, però Spalletti, facendo quei cambi al 45esimo, ha dimostrato insomma di non avere proprio le idee chiarissime, mettere dentro Zegrova e Alej Begovic, che dovevano partire da titolari dal primo minuto. Io me lo chiedevo già in settimana, dice sempre appunto Opini, quali sarebbero stati i titolari in vista anche dell'Europa League di giovedì, dato che per esempio Zegrova non è convocato e non è in lista UEFA, ricordiamolo ancora una volta, Zegrova, che non gioca e non può giocare in Europa League, qua ci dicono lo spunto, Milan Juve 1-2, Quagliarella e Ale, sai, potrebbe essere quella, sì, dopo vado a controllare, ma mi sembra proprio quella. Tra l'altro, se ricordo, ci fu quel gol di Quagliarella, fu di testa, su cross dalla sinistra, è quella partita lì, mi sembra di ricordare, se mi ricordo bene, però mi sembra che sia quella, che giocatore Fabio Quagliarella, ragazzi, mamma mia. Averci gli attaccanti del genere, una volta li sottovalutavamo, ma quanto mancano attaccanti del genere in generale, adesso non parlo solo di Juve, attaccanti del genere, l'attaccante vecchio stampo, quello che sapeva occupare l'area di rigore, magari faceva anche i gol brutti, ma li faceva, quelli che servono. Il gioco è finalizzato a segnare, se non segni non vinci, questo è. Ok, e queste anche le parole di Opini, eccolo qui, vedi che qualcuno la pensa anche come me. Tonino da Cupello, buongiorno Tonino da Cupello, Momo Sissoko lo ricorda molto bene, il sapientone Albertini, ok. Questo è anche lo spunto per quanto riguarda Sarr. Leggiamo qualche altra notizia prima di poi lasciarci, ci troviamo poi chiaramente domani, e non vi abbandoniamo mai, rimanete chiaramente connessi con, insomma, Radio Bianconera, l'unica che conta. Rapriamo qualche spunto dai giornali, in questo caso da Gazzetta, che è appunto della versione poi di oggi. Abbiamo insomma un po' di spunti da raccontarvi in questi ultimi minuti di puntata. Vediamo cosa c'è da raccontarvi, perché ci sono sempre tante cose di cui noi vogliamo aggiornarvi. E ora riprendiamo magari tutto Juve, perché la Gazzetta decide di non aprirsi e noi andiamo avanti, passiamo, perché si deve sempre passare oltre. Riprendiamoci tutto Juve. Mentre ricordiamoci anche un po', sempre bello ricordare un po' anche i giocatori del passato. Sarà che sono io un po' a Marcord, non so perché, un po' di quella nostalgia che ci manca. Rivediamo un po' tutto Juve, probabile, eccolo qui, questo è interessante, la probabile formazione contro il Celta Vigo, Spalletti prepara diversi cambi, attenzione, vediamo un po'. quelle che possono essere le novità e informazioni in vista chiaramente della gara di giovedì contro il Celta Vigo. Io ve lo ripeto, attenzione al Celta, come già dicevo, attenzione al Cagliari, che il Cagliari non è da sottovalutare e lo abbiamo visto. Attenzione anche al Celta Vigo perché è una buona squadra e c'è un attaccante, ragazzi, Iago Aspas, che è un po' quell'attaccante di vecchia generazione che è sempre, sempre verde, Attenzione perché sono una buona squadra. Quindi la Juve deve carburare. Juventus, probabile formazione contro il Celta Vigo. Vediamo un po' le scelte probabili di Spalletti. Tra l'altro è da tutta la settimana che raccontavamo le probabili scelte, poi alla fine nessuno ha azzeccato le scelte titolari, praticamente nessuno. La Juventus si prepara alla trasferta di Europa League contro il Celta Vigo in programma giovedì 15 ottobre. Dopo il pareggio per 1-1 sul campo del Cagliari, Luciano Spalletti valuta alcune modifiche alla formazione iniziale, anche in considerazione dei numerosi impegni ravvicinati. Federico Gatti, Kobmanes e Cambiaso e chiaramente, attenzione, pure Zegrova, Zegrova no perché non è convocabile, candidati a trovare spazio dal primo minuto. In attacco resta aperto il confronto fra Colomani e Woltemade, quindi insomma ci sono alcuni spunti di formazione, tolto ovviamente Zegrova. Si scalda chiaramente Gatti, che sta trovando poco spazio in questa stagione, ma forse meriterebbe qualcosina di più perché non è rientrato. Cambiaso invece può tornare titolare, invece Selic potrebbe avere un turno di riposo, anche visti i 360 minuti che Selic ha disputato con la sua Turchia, ed era una delle scelte su cui Spalletti ragionava già in vista di Cagliari, quando Cambiaso poteva insomma passare da riserva a titolare. In realtà poi è subentrato nel corso del secondo tempo. Vedo che abbiamo anche un vocale, andiamo ad ascoltarci questo e poi vi racconto qualcos'altro in chiusura di puntata.
5: Claudio, buongiorno. Allora, tra tutto il marasma qua, tra la federazione, Malagò che si commissaria da solo, tra Biglione che aspetta la promozione, tra Butti che continua a fare i calendari, tra...

0: passati non segnano. Secondo me il problema è di gioco, non c'è gioco a memoria, schemi a memoria, dai e vai, la persona che si libera, c'è che arrivi lì e giri avanti e indietro sperando che succeda qualcosa. Secondo me l'allenatore è tra i principali indiziati, prima ancora che la mancanza di una punta. Ciao.
1: Sono d'accordo con quanto detto, cioè è normale che ogni attaccante che arriva alla Juve, tra l'altro con, non è che si arriva alla Juve con un curriculum, insomma, da niente, cioè tutti gli attaccanti che arrivano, gli stessi Openda, gli stessi David, no? Arrivavano con 100 gol e passa in carriera, dunque attaccanti che sono 25 anni, 26 anni, quindi nel pieno delle loro potenzialità nel momento migliore della carriera, arrivano alla Juve e steccano. Leggo un altro messaggio prima poi ovviamente di lasciare poi la parola a Zuliani, alla sua rassegna stampa che vi porterà dentro i giornali in maniera anche un po' più simpatica e in parte polemica. Buongiorno RBN, buongiorno a voi, lo diciamo da anni, il proprietario della Juve, quindi la dirigenza della società ha sbagliato i componenti a partire dal presidente, addirittura nessuno capisce di calcio. Questi sono i risultati, chi viene purtroppo fa come gli pare, c'è confusione, mamma mia che fine abbiamo fatto. Dai, cerchiamo però di vedere anche qualcosa di positivo in questo momento storico. La Juve non sta rendendo come ci ha abituato, ci ha ben abituato, fin dal primo giorno della sua storia, Franco da Vasto, quindi cerchiamo anche di vedere qualcosa di positivo. Questo è lo spunto con cui vi lascio e lascio la parola ovviamente a Zuliani, la sua rassegna stampa. Noi ci ritroviamo domani come ogni mattina dalle 8 alle 9. Buongiorno RVN, ciao!
2: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore. Radio Bianconera. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Papa Leone dovrebbe arrivare nella tarda mattinata di oggi al Policlinico Gemelli di Roma, dove sarà operato per asportare un nodulo al polmone. L'obiettivo è tornare al più presto alla quotidianità, ma dipenderà dall'esito dell'intervento e dalla successiva biopsia. L'intervento chirurgico potrebbe essere effettuato già nel pomeriggio di oggi, ma se fosse necessario qualche ulteriore passaggio preoperatorio potrebbe slittare a mercoledì mattina. A occuparsi dell'intervento del Papa dovrebbe essere il professor Stefano Margaritora, direttore dell'unità operativa complessa di chirurgia toracica del Gemelli.
4: La crescita italiana è debole, ma l'economia ha retto l'onda d'urto. A dirlo è la premier Giorgia Meloni nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda, specificando che i dati per i primi sei mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 2026 può arrivare all'1%, in linea con le principali economie europee. Ascoltiamo.
6: La crescita italiana è ancora troppo debole, ha ragione, è vero. Dall'altra parte però è vero anche che l'economia italiana ha dimostrato in questi anni di saper reggere l'onda d'urto di uno degli scenari più complessi e incerti di sempre. I dati per i primi sei mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 26 può arrivare all'1%, in linea con le principali economie europee. E anche stavolta, oltre le previsioni, non è una crescita che ci soddisfa, non potrebbe esserlo, però è un segnale che non va neanche sminuito, è invece qualcosa su cui insieme possiamo costruire.
5: L'economia mondiale ha retto nonostante una raffica eccezionale di shock negli ultimi sette anni. Tuttavia questa resilienza è sotto sforzo e potrebbe presto essere messa alla prova. E questo intanto l'allarme che si legge nell'introduzione al World Economic Outlook della capo economista FMI Silvana Tenreiro. Il fondo intanto migliora di 0,3 punti percentuali la sua previsione per la crescita dell'economia italiana nel 2026 rispetto all'aggiornamento delle stime pubblicate a luglio e aggiunge un decimale alla stima di crescita per il 2027.
4: Continuano gli attacchi in Ucraina dopo che un missile russo ha colpito una casa a Kharkiv provocando 3 morti e 10 feriti. 2 nuove navi sono

0: state colpite invece al largo delle coste bulgare nel Mar Nero. Lo ha annunciato il premier Rumen Radev, dichiarando di voler convocare l'ambasciatrice russa in seguito ad attacchi inaccettabili, dei quali ha informato la NATO.
1: Proseguono le proteste dei lavoratori dell'ex Ilva di Taranto, che neanche durante la notte hanno abbandonato i presidi sulle statali alle porte della città. La 7 per Massafra Taranto e la 106 per Metaponto Reggio Calabria. La protesta prosegue anche stamattina, fino a quando dal governo non arriverà la nuova convocazione del tavolo sull'ex Ilva chiesta da ieri.
0: Il calcio, archiviata la sesta giornata di Serie A, torna alla Champions League con Inter e Napoli impegnate questa sera contro Bruges Villarreal. Chivu, nella difesa a tre, punta su Akanji e Bastoni dopo il turno di riposo col Parma. A centrocampo tornano Barella e Zielinski, ai lati di Çalhanoğlu. In attacco Lautaro Martinez, di nuovo titolare al fianco di Thuram. In casa Napoli, Allegri è pronto a rilanciare McTominay titolare con l'avanzamento di De Bruyne sulla tre quarti insieme a Giovane. Confermata la difesa a tre con Milinkovic-Savic, preferito a Meret tra i pali.
1: È tutto, a più tardi.
2: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
3: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
4: Radio Bianconera
3: è l'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
5: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, come la va? Good morning everybody a Tung. Vamos a giocare questa Coppa Loca. Caro mio Yves da Roche. Mamma mia, che situazioncina, caro mio Yves da Roche. Che nervous, che nervous, che pessimism, che tossico. Ho sentito delle robe stanotte, mamma mia. Come la va Torino? Situazione?
6: Buongiorno a tutti, situazione a Torino hanno un po' ribaltato delle cose, ad esempio lo sfogo di Colomuani, che diceva che voleva un altro attaccante, quindi da lì gli attaccanti, cioè quelli che vogliono attaccare l'allenatore, si sono scatenati tutti, attacchiamo l'allenatore che non mette due punte.
5: Amica, si è sfogato Colomuani, ha detto...
6: lo so, roba, però sta cosa qua ha svegliato due, tre tifosi.
5: Ma andate a vedervi Colomuani quando fa le... A parte che è nervosissimo, è imbarazzato e parla in francese perché ancora non sa l'italiano. Ho visto anche... mi sono recuperato anche la domenica sportiva perché ho visto tutto, ma mi mancava solo quella. Era lì che dice... è tutto timidone. Sfogo. Yves da Roche, magari Colomuani si fosse sfogato come intendiamo noi, magari toglierebbero un po' di tensao a Spalletti, che mi sembra che è l'unico in questo momento incazzato, incattivito, frustrato e polemico col mondo, no? Perché col mondo
6: il diavolo
5: per forza non c'è, deve fare tutto lui da quel punto di vista. Chi è che c'ha? Siamo una banda di scappati di casa nel senso caratteriale, scusa. Io non ti dico con chi mi sono confrontato ieri sera, ovviamente.
6: A un portiere, però, dai.
5: No. Però, cioè, se c'era un altro giocatore, cioè Mina, io ieri mi sono riguardato tutta la... Sai cosa? Tu pensa come mi faccio del male io. Ho preso un'ora, ho detto, fammi guardare un'ora di Mina. Cioè, guarda che se tu guardi la partita e guardi solo Mina, ma è una roba... Cioè, a Mina, alla terza... Cioè, è diventato un simulatore. Il problema di ieri era la simulazione di Zegrova. La simulazione di Zegrova. Zegrova
7: gli tocca la maglia, tant'è che si vede quando lui cade che la maglia è tirata, gliela tocca leggermente, è chiaro che non è calcio di rigore, ma hanno fatto 5 minuti sulla simulazione, cioè fra un po' volevano 10 giornate di squalifica, cioè il problema della partita era quello, no, il problema della partita è Mina. Il problema è Mina, ma il problema della partita Mina si risolve con due cose. Beh, la prima l'arbitro Marcenaro, che invece che dirgli sempre basta, basta, basta, doveva tirare fuori il cartellino. Ah no, scusa, Rocchi ha detto che Marcenaro è stato molto bravo a gestire Mina. Il secondo siamo noi. Cioè, se c'era, non dico 10 giocatori da Juve, uno. Ne bastava uno, mi bastava quello che ho sentito ieri. Uno. Un giocatore della vecchia Juve andava da Mina, quando non lo vedeva nessuno, e mentre gli diceva una parolina, gli tirava anche una stecchettina. Poi la Juve vinceva la partita, passavi davanti a Mina, gli facevi ciao Mina, magari gli cantavi anche una canzone. O no,
6: No, ma è tutto vero, tutto vero.
7: Non l'hai capito, ho fatto la battuta, non l'hai capito.
6: Lo so.
7: Passavi da Mina, gli cantavi la canzone. Vabbè, ma te la devo anche rispiegare, dai! Abbiamo una canzone di Mina. Parole.
6: Va bene.
7: Qual è la tua canzone preferita di Mina?
6: Penso parole, proprio quella.
7: Perché non ne sai neanche una e ti sei attaccato.
6: No, so. Alcuni che ha fatto tipo? Un back to back con Adriano Celentano, che è l'ultimo album che hanno fatto, quello del 90 qualcosa.
7: No. Beh, ma dimmi un titolo.
6: I titoli sono molto ignorante, Claudio, però ti dico che mi piace.
7: No, ma no, il test fallito, il Daroche ha fallito.
6: No,
7: il test,
6: aspetta,
7: Mina.
6: Aspetta, clamorosa. Aspetta. Ah, no. Le mille bolle blu, no, non si nega.
7: Le mille bolle blu, bianche bianco blu. Poi, sai cosa ho fatto stamattina? Ho mandato un messaggio, ho fatto i complimenti a Gattuso. Ho fatto male?
6: Hai fatto benissimo. Una bravissima persona, soprattutto.
7: Io ieri prima di andare a dormire mi sono guardato la partita della Lazio, che tra l'altro il Monza a momenti in 10 stava pareggiando, per dire. Però ragazzi, questo qua c'ha lo stadio vuoto. Gli hanno fatto praticamente un mercato a zero perché gli hanno preso due prestiti. Beh, Frattesi è stato un bel colpo, però gli ha preso due prestiti, praticamente lo titolo perché non lo poteva fare. Non c'ha i tifosi. Oh! Manco lui c'ha questi grandi centravanti, se proprio vogliamo andare anche a finire lì, perché
6: intanto...
7: Di conto, Tanto?
6: Porta i risultati.
7: Porta i risultati in testa. Il Cagliari, tra l'altro, ragazzi, noi stiamo tanto giustamente arrabbiati col Cagliari, perché stamattina ho visto le tabelle, dopo le affrontiamo, ho visto le tabelle dei punti persi con le piccole, ma il Cagliari in questo momento non è mica la piccola. Ragazzi, il Cagliari ha perso 1-0 con l'Inter e ha pareggiato con noi, le altre le ha vinte tutte. Che piccola è in questo momento il Cagliari? Sta davanti a noi in classifica, siamo sesti, attenzione. Vabbè, c'è solo piove a Torino,
6: nuvoloso, foschia, nuvoloso, non c'è sole oggi,
7: non c'è sole, e qui invece sta uscendo, qua stamattina c'erano le nuvole, sai, Malagol, doppio stipendio di Infantino, poi piano piano, lo dico e la chiudo subito qua, perché quando non vinciamo di arbitri non vuol parlare nessuno. Ragazzi, su Douglas Luiz è rigore tutta la vita. No, perché ieri il moviolista, il fenomeno moviolista della Domenica Sportiva ha detto no, beh, Rodriguez prende il pallone per primo, si vede nettamente niente. Si vede un sandwich ai danni di Douglas Luiz che in un altro campo con un'altra squadra sarebbe stato rigore tutta la vita. Ma rigore proprio, tutta la vita. Diamolo lì. O ci fosse una partita dove non ce n'è uno, Attenzione, fratelli bianconeri, sorelle bianconeri, la vostra rassegna stramba litigiosa oggi, del 13 ottobre 2026. Finita il campionato, la sesta giornata, ci sono le coppe. Stasera si inizia con la Champions, che non ci riguarda, ma ovviamente prende i titoli dei giornali sportivi in prima pagina. Vediamo la Gazzetta dello Sport. Ora si fa sul serio. Nell'edizione online ovviamente tutte le liti di Spalletti, perché poi, vi faccio la sintesi della mediaticità di Cagliari-Juve. Mai rigore ovviamente, ma non è neanche da considerare Moviola su Douglas Luiz. Zegrova va ammonito e squalificato per simulazione. Tutte le liti di Spalletti che prendere almeno una giornata di squalifica, non scherziamo, Tutti gli allenatori del mondo ultimamente hanno preso una multa, Conte compreso, ma Spalletti deve prendere almeno una giornata di squalifica. Questo è un po' il riassunto. Quindi tutte le lite di Spalletti naturalmente online. Ma ora si fa sul serio. Inter e Napoli devono vincere alle ore 21. Ivu gioca col Bruges in casa. Servono gol per la qualificazione diretta. Allegri invece va in casa del Villarreal. Il futuro passa da De Bruyne. De Bruyne sì, De Bruyne no, De Bruyne basso davanti alla difesa, De Bruyne che deve giocare sempre titolare, ma poi le domande gliele hanno fatte su McTominay, che potrebbe recuperare. Domani arriva il Real Madrid invece, Gasperini contro Mourinho, tecnici e stili diversi, alla conquista di Roma, uno ha già vinto una coppa, vabbè, coppetta, conference, quell'altro ha vinto l'Europa League, ma con l'Atalanta. Attenzione, dopo tutte le liti di Spalletti, naturalmente il rompipallone di oggi, caro il mio Yves, su chi si concentrerà? Sulla Juve. Non accenna a finire la lite Pisacane-Spalletti. A mezzogiorno si sfideranno a duello a colpi di sciabolate di piccinini. Ma la battuta, scusa, dov'è? Tu, Yves, ci vedi una battuta in questa frase?
6: Non lo so quanto è pagato, vorrei fare il suo mestiere.
7: Vabbè, meno male che c'è la rubrica della sveglia, prima pagina sulla Gazzetta dello Sport. A chi si dedicherà, non c'è due senza tre, a Spalletti. Il tempo di Luciano. E uno, e due, e tre, tutto in prima pagina. La reazione all'abbraccio di Pisacane, che in realtà gli ha stretto l'avambraccio, l'abbraccio è un'altra roba, però vabbè, quelli sono dettagli. Scomposta, isterica, il 30 ottobre scadrà il suo primo anno in bianconero e la Juve resta un cantiere aperto e c'è l'ombra di Antonio Conte, per questo Luciano ha perso il controllo, per l'ombra di Antonio Conte. La Sardegna conosce l'arte del tempo e dell'attesa, un nuraghe può resistere più di 3.000 anni. Domenica Spalletti dovrà controllarsi, dire a Gattuso, ti do uno schiaffo, potrebbe essere rischioso. Io tra l'altro l'ho rivista, ma sto ti do uno schiaffo l'hanno visto solo loro. Scusa, una domanduccia per i colleghi di DAZN, quelli diretti dall'intervista di turno. Com'è che allo Stadium, quando Lautaro usciva dal campo con le telecamere in faccia che diceva adesso chiamo mio zio, non c'era la traduzione del labiale, e qua con Spalletti di profilo diventato ti do uno schiaffo, secondo te come funzionano i traduttori del labiale?
6: Non funzionano
7: neanche secondo me. Milan da rifare sulla Gazzetta dello Sport, Ramos senza aiuti, poche idee di gioco, cardinale critico, non gli è piaciuto il Milan. Ramos non segna, ma non è colpa sua. A differenza degli attaccanti della Juve che quando non segnano. Gabbia torna nel 2027, emergenza difesa, Salemakers si opera. E invece l'Inter, i cuginetti sono in piena salute. In 5 anni costi giù di 100 milioni, vittorie sul campo, Dunque, 5 anni costi giù di 100 milioni e vittorie sul campo. Vabbè, sulle vittorie sul campo potremmo anche bussare a qualcuno. Però, ma i 300 e passa milioni di prestito da restituire, che fine ha fatto? Ok, gli sponsor e il merchandising. Come ok gli sponsor? Che sono delle scommesse, gli hanno fatto togliere nella prima giornata in Spagna quando ha facciato Real Madrid. Come ok gli sponsor? Ok, mica tanto, scusa. Escussione, sta cercando in bilancio di recuperare 31 milioni del famoso sponsor che era un po', come lo definiamo lo sponsor che doveva essere a bilancio per 31 milioni ma non ci sono, come lo potremmo definire secondo te? Uno sponsor fantasma? Non so, come lo possiamo definire?
6: Lo mettiamo nella cartella fuffa?
7: Cartella fuffa sponsor, escussione è una cosa che loro già conoscono, l'hanno fatta con Zanghi. De Laurentiis interviene al collare d'oro e dice mai dubbi su Massimiliano. La difesa 3 evidentemente è una cosa che adesso gli si cuce, più tranquillo, più coperto. Gli riportano la frase del presidente D'Allegri che risponde, ma 3, 4, 5, 6, 7, sapete che io sono contro i numeri. Poi non è che bisogna essere tutti d'accordo, ci mancherebbe altro. La Serie A sta con Malagò. De Laurentiis è un amico, dice Mago. C'era bisogno che lo dicesse perché si era capito. Ma veniamo alla Juve. Colo chiede aiuto. Juve. Una punta in più. Ho avuto più occasioni, dice Colo Muani quando è entrato in campo Voltemade. Il francese sponsorizza Voltemade. O magari anche Spalletti, visto che ha messo questa sorta di 4-2-4 finale con le due punte e due esterni larghi d'attacco. Vediamo. Però, giovedì, secondo la Gazzetta dello Sport, Spalletti cambia gli uomini. Allora Gatti dal primo minuto, allora Kelly dal primo minuto, tutti? Alai Begovic dal primo minuto, si scaldano per il Celta di Vigo. Intanto Openda, hai visto Openda, poverino, che è uscito in Spalletti, lapsus freudiano.
6: Povero.
7: È uscito in stampelle, piangendo frattura al penore, 2 mesi di stop. Cosa ha fatto il Lione? Ha fatto un bel comunicato in cui ha detto, il nostro centravanti non è stato tutelato dagli arbitri e quindi a furia di picchiarlo si è beccato la frattura al perone. O come facciamo noi, no? Che facciamo i comunicati per difendere i nostri giocatori. E invece, presentando la Champions di queste 2 giornate, il buon allenatore dell'Atletico Madrid, il Cholo Simeone, ha detto una cosa che secondo me potrebbe fare un po' arrabbiare i nostri tifosi. Hai sentito la dichiarazione di Simeone su David?
6: No.
7: Ha detto, dice, ma David è partito bene, non gli ha fatto la domanda, in italiano ovviamente. Dice, no, ma infatti quando è arrivato David, noi gliel'abbiamo detto, perché noi l'abbiamo seguito alla Juve, però lo seguivamo anche prima. E allora gli ha detto a David Simeone, guarda che noi vogliamo vedere il giocatore che eri in Francia, quello che si è guadagnato di andare alla Juve, non il giocatore della Juve. Però se bastava dirgli così per farlo segnare, perché non l'abbia fatto nell'anno scorso, scusa. Chiudiamo la Gazzetta dello Sport. Apriamo Tutto Sport. La Juve promette un vero 9 a Lucio già a gennaio. Colo ha bisogno di un centravanti spalla, non può fare tutto da solo, caro mio, su Tutto Sport. Voltemade non funziona e Catore è ancora KO, non si è praticamente mai visto e comunque sembra più una seconda punta, ma che ne sai, non l'hai mai visto. In attacco urge intervenire, Alai Begovic si scalda verso Vigo, qualità indispensabile a Vigo dal primo minuto, ma la foto centrale notizia del Tutto Sport in prima pagina oggi, caro mio Yves Daroche, su Tutto Sport c'è Sitoro. Ci vuole Kulenovic, 2-1 la povera Udinese, entra come a Bologna, segna, festa granata, un errore del portiere Okoye spalanca la porta al croato, è più che un errore, una paperaccia, so se hai visto Ivno, no? Esce dall'area di rigore per prendere la palla e rinviarla, gliela lascia al buon Kulenovic che fa il gol della vittoria. Prima vittoria in casa per il Torino, batte e respira, Udinese quarta sconfitta di fila, non c'è più lo spauracchio Udinese, attenzione, quarta sconfitta di fila. Dal Friuli al Veneto di confine il passo è breve, c'è il Venezia. Il Venezia rimane fermo ai pali che colpisce contro l'Atalanta. L'Atalanta risolve 3-1, dopo 30 minuti era già 3-0, va a meno 2 punti in classifica dalla Juve, salta stroppa oggi. Venezia ultimo, 0 punti. Secondo te salta o non salta stroppa?
6: Non ancora.
7: Non ancora, dici? Secondo me c'è un Zanetti pronto lì. L'ombra di Conte, no, stamattina avevo vista una bella, l'ombra di Conte sulle panchine della Serie A, se mai su una, se proprio, cioè, secondo te Conte salta al Venezia, quella, vado a Venezia, ultimo in classifica, 0 punti, come lo vedresti Conte a Venezia?
6: Lo vedo già arrivare con la gondola.
7: Lo vedo già arrivare anch'io, andare via col motoscafo però. Attenzione, Juve, cambia la squadra, ma non le abitudini. Con le piccole fatica, la tabellina, con le big e con le piccole. Di Spalletti, con le big 13 partite ha lasciato 17 punti, con le piccole 22 partite ne ha lasciati 23. Scusa, ma che tabella è? Ci sono da 13 a 22 ci sono 9 partite di differenza. Cioè con le piccole ha fatto 9 partite in più e ci sono 5 punti in più di delta di differenza che ci sta, che ragionamento è. Pessimismo tossico e problemi autentici, l'editoriale del Tutto Sport sulla Juve di Spalletti. Tu senti del pessimismo tossico intorno alla Juve, Iva?
6: No, dai.
7: No? Un po' di pessimismo c'è però. Tossico. problemi ci sono. Nessuna bocciatura prematura per Voltemade, ma me l'avete bocciato in prima pagina. Scusa, me l'ha bocciato in prima pagina e poi nell'approfondimento no. Però il club si guarda intorno, in attesa del ritorno di Yıldız. Aspetta l'anno nuovo allora. Mina ha fatto perdere lucidità alla squadra. Serviva più malizia. Secondo me non tanto malizia, che era un portiere, ma bel difensore. La Juve per la 14ª volta consecutiva non è riuscita a ribaltare il risultato. La vittoria di Bodo resta un unico. Per forza, abbiamo mandato Camillo De Michelis a prendere le statite di trasferta. Delta Juve, attenzione. In Spagna vedono un'occasione, la partita di giudico la Juve, per superare l'inizio di un vero incubo. Il tecnico Giraldez ritrova Iglesias e soprattutto il suo capitano Aspas, 39 anni, per cercare la prima vittoria in Europa, e tutti e due si ricordano di quel 9 marzo 2000, una delle partite più esaltanti. 4-0 in Coppa UEFA contro la Juve di Ancelotti. Ci sentivamo la squadra più forte del mondo, dice l'allenatore che allora era allo stadio a vedere la partita. E me la ricordo bene quella partita lì di Ancelotti, 4-0 con il Vigo. Lasciamo stare, andiamo avanti, lasciamo perdere. Chiudi, archivia tutto sport, basta, via, levalo, via. Vuoi un caffè, Yves? Vuoi un caffè?
6: C'è un caffè? Sempre gradito.
7: Sempre gradito, grazie. Come lo vuoi? Come lo prendi il caffè al mattino?
6: Espresso.
7: Che risposta è?
6: Espresso, un caffè espresso corto.
7: Ah, è corto, lungo, macchiato, freddo, caldo. Malagò, intanto te lo sei perso, ma candidato dei club di A, beh, dice, beh, me l'aspetto, insomma, modestamente me l'aspettavo, No, perché ha fatto tutto sto casino qui per candidare un altro, ma fammi capire. È lui il commissario della sua presidenza. Vabbè, dai, apriamo Corriere dello Sport Stadio. Kivu no limits sulla prima pagina, Carica Inter, c'è il Bruci a San Siro alla 21. Che difficoltà il Bruci in casa dopo aver avuto anche una partita di campionato in casa. Mamma mia, questi giorni, chissà che fatica. Per Chris, perché sai che su Corriere dello Sport li chiamano tutti per nome o nomignolo, che sogna in grande, dice, non sempre vince chi spende di più, dice Kivu. Al Bruges, cosa ha speso il Bruges? 2 lire, cosa ha speso il Bruges? 2 franchi, cosa c'è? Che moneta c'è in Belgio? A parte l'euro, cosa c'era? Franco belga, 2 franchi aveva speso.
6: Sì.
7: In campo, Franco belga, ti intendi di Franco belga?
6: No, io conosco l'euro e il CFA afro.
7: Cosa conosci tu l'euro, eh?
6: Il CFA è una moneta. Cos'è che CFA? È una moneta che è in Costa d'Avorio, che conosco. Poi vabbè, lasciamo le altre in giro. Quella conosco, chiamo il CFA.
7: Cosa vuol dire? Il CFA in Costa d'Avorio, lasciamo le altre in giro. Ma che modo è di approcciarsi all'economia dei paesi che hai, scusa? Mancanza di rispetto, adesso il Senegal insorge, scusa. Perché la Costa d'Avorio sì e gli altri no?
6: Perché maggior parte dell'Africa usa il CFA, che è un acronimo di CFA.
7: Confederation Football Africain, cos'è?
6: Sì, tu vabbè.
7: Scherza. Il CFA. Quindi in Africa c'è il CFA come moneta. Io un po' di paesi d'Africa li ho visti, però sto CFA non l'avevo mai visto, ti dico la verità. Però vabbè. Sono rimasto alla lira tunisina io. Attenzione! In campo i titolari, l'Inter stasera mette i titolari col Bruges in casa. Mac Turbo. Il Napoli cerca la svolta con McTominay. Gli fa una domanda ad Allegri che dice sì, può essere titolare. Allegri chiede uno sforzo a Scott contro il Villarreal. Penso che De Laurentiis ha messo in vendita il Napoli. Si è accorto?
6: No.
7: L'ha detto ieri. Ha detto, se c'è qualcuno che vuole premiare un quarto di secolo dei miei sforzi finanziari, lo potremmo considerare. Se qualcuno vuole il Napoli, che si presenti. Glielo dice al compratore che c'è una causa in ballo del Napoli per farsi un bilancio? Secondo te lo fa finta di niente? Glielo dice?
6: Ma io ricordo sempre che c'è sempre un po' di cinema dentro tutto sto commento.
5: C'è un po' di cinema, torna De Laurentiis, sbattutone, Dave da Roche involontario, tra l'altro, perché non se ne è accorto mentre lo diceva. Domani c'è il Real Madrid, Roma, ecco Mourinho, l'amato nemico. Oh. L'Olimpico si prepara ad accogliere il grande ex e poi dopo il Genoa di De Rossi, altro grande ex, una settimana da ex potrebbero intitolarla, fosse un film a proposito di cinema. Dybala dice vorrei finire la carriera in Italia, non alla Roma. Italia generico però, eh. Yves, dove vuole andare Dybala a fine la carriera?
6: Ah, magari a Palermo, dove è partito.
5: Palermo? Ah, dove è partito? Porra gioia, Piccirillo. Piccirillo, Palermo viene in Serie A, Piccirillo fa l'ultimo anno in Serie A. Bravo, bravo, gli hai dato una bella idea Dybala, però deve ridursi ancora ulteriormente lo stipendio, se vuole andare a Palermo.
6: Tutto parte da lì, Col stipendio si è trovato là,
5: È una questione di denaro, attenzione. Poi noi lo compravamo a 40 milioni, ti ricordi il buon Paolino Dybala. L'evoluzione da allenatore Lazio, Gattuso non è più ringhio. Entro al primato in classifica c'è la sua crescita negli ultimi 10 anni, ispirato da Guardiola, ispirato da Sarri, ispirato da Gasperini. Tutta un'ispirazione per Gattuso. Ma magari ci avrà messo anche del suo, perché insomma, questi tre allenatori qua sono un po' diversi uno dall'altro. Intervistone a Suarso. Chi è Suarso, Yves? Vediamo se è sul pezzo. Chi è Suarso?
6: Suarso. Dovrebbe essere quello... Aspetta. Lipsia?
5: Come dovrebbe?
6: No.
5: Ma come Lipsia? Ma come Lipsia? Quel ramo del lago di... Quel ramo del lago di...
6: Como?
5: Guarda che... Como? Ti mando all'Università di Perugia a fare lezioni di cittadinanza?
6: No, poi aprono i processi, poi dopo, occhio.
5: Poi aprono i processi, quel rago dell'amo di Como, Suarso, proprietario del Como, c'è la fila per avere Fabregas, dice lui, è lì che... Allora, pronti? Devi prendere il numerino, ti metti in fila se vuoi Fabregas. Il lago è una piattaforma lifestyle, siamo un ecosistema, ha detto Suarso. La Serie A può raggiungere la Premier League. Oh, la miseria, che ottimismo oggi. Dati e scouting per fare del bel gioco del Como un esempio mondiale. Poi ci sarebbero anche 400 milioni spesi, però vabbè, quelli sono dettagli. Lo scudetto non si pianifica, dice lui. È un po' come la Champions, è arrivata prima. La prima cosa che abbiamo fatto, siamo andati subito dall'UEFA a dire no, parliamone, cioè, perché qua adesso che siamo in Champions sarebbero i conti da mettere a posto. Per cui lui lo sa, è pronto, almeno questo lo sa. Mamma mia quanta roba, facciamo così, scusa, no, non mi piace a me sforare alle 9.30, sono già le 32, lo finiamo dopo il Corriere dello Sport Stadio, è come il caffè, piccolo stop per noi, tra poco si andiamo.
2: Rassegna Stramba.
0: Buongiorno dalla redazione sportiva. Oggi e domani torna la Champions League con la seconda giornata della League Phase. 17 partite che vedranno impegnate diverse squadre italiane. Stasera in campo Villarreal Napoli e Inter Bruges. Domani toccherà Feyenoord Como e Roma Real Madrid. Per l'Inter, Chivo nella difesa a 3 punta su Akanji e Bastoni dopo il turno di riposo con il Parma. Al centrocampo tornano Barella e Zielinski ai lati di Çalhanoğlu. In attacco Lautaro Martinez di nuovo titolare al fianco di Thuram. Inter Bruges si gioca stasera alle 21. Per il Napoli, Allegri è pronto a rilanciare McTominay titolare con l'avanzamento di De Bruyne sulla tre quarti insieme a Giovane. Confermata la difesa a tre con Milinkovic-Savic preferito a Mare tra i pali. A centrocampo Gilmour dovrebbe vincere il ballottaggio con Lobotka. Villarreal-Napoli si gioca alle 21. La Serie A, quarta sconfitta di fila per l'Udinese che non riesce a risollevarsi nella trasferta dell'Olimpico e perde contro il Torino 2-1 al termine di una gara molto intensa. Dopo la sconfitta di Torino contro la Juventus nell'ultimo turno di campionato, l'Atalanta torna a vincere e lo fa anche in maniera netta battendo il Venezia 3-1 alla New Balance Arena. E dopo la sconfitta contro l'Atalanta, il Venezia pensa alle prossime mosse per rilanciare la squadra, ferma all'ultimo posto con 0 punti. La decisione arriverà nelle prossime ore. Ma Giovanni Stroppa potrebbe avere un'ultima chance contro il Napoli il prossimo 17 ottobre. Nel caso in cui si dovesse concretizzare l'addio a Stroppa, il primo candidato per sostituirlo è Paolo Zanetti, per il quale si tratterebbe di un ritorno in Laguna. Il tennis, il più grande sfogo mai visto da parte di Carlos Alcaraz in un campo da tennis, è quanto successo nella sfida persa 7-5-7-6 contro Bergs al terzo turno del Masters 1000 di Shanghai. Dopo aver subito il break del 6-5 nel primo parziale, il numero 3 al mondo si è seduto in panchina durante il cambio di campo ed è esploso urlando verso il suo angolo. Non è possibile che una palla rimbalzi alta e un'altra invece mi scivoli addosso. Non si può giocare così. Il numero 3 al mondo ha poi confermato il problema con le palle da gioco nel post partita. Le condizioni erano diverse rispetto all'ultimo match. C'era il tetto aperto, la palla era più grande e più lenta. L'hockey, dopo la sconfitta contro la fortissima Spagna per 2-3, la nazionale italiana di hockey deve rimettersi in marcia ai mondiali 2026. Oggi gli uomini di Alessandro Bertolucci saranno chiamati alle 20:30 italiane a una sfida decisiva all'interno della Coppa Arena, nella quale partiranno con i favori del pronostico. Il duello contro la Svizzera, potenziale Cenerentola del girone di Serie A, di cui fa parte anche il Portogallo. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, addensamenti al mattino sulla Valpadana, specie centro-occidentale, ma in diradamento. Altrove condizioni di tempo più soleggiato, temperature stabili con massime tra 19 e 23 gradi. Al centro, tempo stabile in prevalenza soleggiato con qualche innocuo annuvolamento al mattino sul versante adriatico, temperature stabili con massime tra 20 e 23 gradi. Al sud, lieve variabilità sul basso Tirreno e sull'Adriatico, ma senza fenomeni associati. Altrove generalmente più soleggiato, temperature stabili con massime tra 20 e 24 gradi.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Rassegna stampa.
7: Attenzione, non ci sono compleanni particolari, quindi Juventus Creator Lab può dormire sonni tranquilli. Mentre buon figlio, il presidente del CONI, erano tutti lì al collare d'oro, ha detto questa roba qua, ha detto: credo che il commissariamento sia un'opportunità per rimettere in ordine le cose nel più breve tempo possibile e ridare dignità alle attività e rispetto delle regole. Bella sta frase, ti è piaciuta, Yves? Ma dai, rispetto delle regole, promuoviamo Viglione a segretario generale, Butti fai calendari.
6: Devono mettere ordine.
7: Devono rimettere ordine, certo, ma non sono mica mai stati in discussione loro, attenzione. Sul Corriere dello Sport Stadio, Lucio Amaro Juve, Lucio Amaro. La franchezza di Spalletti che ha dichiarato: qui mi gioco il fine carriera. Non è piaciuta tanto sta frase qua, tifosi della Juve, la storia dei 70 anni. Alta tensione dopo il pareggio dell'Udinese di Cagliari. Non accetta i tanti punti buttati, dice: dobbiamo essere tutti all'altezza. Non c'è in palio solo il risultato di una partita. Io ho quasi 70 anni. Vabbè, io ne ho quasi 60, però non è che... Tu ne hai quasi quanti di anni?
6: Io sono... Quasi? No, neanche quasi, sono a 40 e passa.
7: Allora, ne hai quasi 50, scusa. Qualcosa di personale, l'editoriale del Corriere dello Sport Stadio che dice: ma ha fallito con la nazionale, ha fallito la stagione scorsa con la Juve, sta lavorando più su se stesso e fine carriera che sulla squadra. Beh, ieri non ha lavorato perché ha concesso un giorno di riposo a tutti, oggi sveglierà la squadra alla Continassa. i tormenti di Lucio, 11 pareggi in Serie A per lui. Ma il giorno di riposo ieri la squadra, scusa, dopo 3 settimane di sosta era necessario, secondo te?
6: Ieri. Magari ai nazionali, forse.
7: Forse. E poi c'è il caso Infantino. Però vedi, una robetta va in quei riquadretti piccoli così. Infantino, il caso, 2 stipendi. C'è questa inchiesta del Times che crea imbarazzo in FIFA. Cioè, dicono, ragazzi, questo qua ha 2 stipendi, ma il secondo mica l'ha messo dentro la dichiarazione. E alla FIFA dicono, ma alla FIFA chi è lui? Il presidente proprietario, praticamente, di tutto il mostro politico della FIFA. Ho un'idea, mi è venuta un'idea, Iva, attenzione. Se Infantino dovesse essere mediaticamente gognizzato e poi archiviato, potrebbe andare insieme a Rocchi a fare l'opinionista da zona. Come lo vedresti con Rocchi, opinionista da zona, Infantino?
6: No.
7: Non è una bella coppia Rocchi e Infantino. Poi magari c'è Ferin, è invidioso, ma anche lui diventa un trio. Playoff mondiali questa sera, ragazzi, ci sono le ragazze in campo della nazionale italiana. Women contro la Bielorussia alle 18:15, siamo forti del 2-0 in andata. Girelli carica l'Italia e dice: è il mio pensiero fisso, portare l'Italia ai mondiali. Brava Cristiano. Te la guardi oggi alle 18:15 Italia Women Bielorussia? Chiudiamo il Corriere dello Sport Stadio.
6: Sono in viaggio verso allenamento.
7: Ma che scusa è, neanche quando volevo rimandare le interrogazioni a scuola? Che scusa è, sono in viaggio verso l'allenamento? Cosa dov'è?
6: Devo portare qualcuno all'allenamento di pallavolo. Quindi...
7: Alle 18:15?
6: Perché iniziano alle 18:30 loro, quindi noi 18:10 partiamo, sono 20 minuti di strada.
7: Alle 18:10 partite, dove devi arrivare? Dov'è che devi andare?
6: A Villa Stellone.
7: Dove?
6: Villa Stellone.
7: Ah, Stellone, ex centravanti della Serie A. Ti ricordi Stellone? Anche nel Toro ha giocato, non mi ricordo mai. Villa Stellone. Villa Stellone sembra un po'... È bella Villa Stellone?
6: Sì, non ci vivo, però è una bella zona. No?
7: Anch'io non vivo a Londra, però mi piace, voglio dire, sono stato qualche volta via sorella, mi piace. Anche New York mi piace, anche se non ci vivo. Vabbè, dai ragazzi, stiamo un po' andando troppo sulla geografia. Attenzione, apriamo tutto juve.com, che è il nostro punto di riferimento quotidiano e anche il vostro, ovviamente, perché tutta la Juve è dentro lì. Il primo piano di Massimo Pavan, questa mattina come mi apre il sito? Juventus, un anno dopo, gli stessi problemi. Si segna poco, si sbaglia troppo e i punti continuano a mancare. Questa è un'analisi tabellistica da parte del buon Pavà, però interessante, fatta bene, e sempre. Quindi andate su tuttojuve.com, ve la cliccate, magari insieme alla firma bianconera del giorno, che prima qualche spunto, dai, non voglio spoilerare come sempre, perché dovete andare su tuttojuve.com, cliccate e mangiatene tutti, però qualche spunto. Il tempo passa, ma i problemi della Juve restano. Il problema non è soltanto tecnico. Le grandi squadre riescono a capitalizzare i momenti favorevoli, la Juve no. Non è soltanto colpa degli attaccanti. Un anno dopo, la stessa sensazione di incompiutezza della Juve. Spalletti deve cambiare qualcosa, non basta aspettare. Non basta giocare bene, bisogna vincere. Capito, Luciano? Te lo dice anche Pavan su tutto di voi stamattina, primo piano. Bisogna vincere, non giocare bene. Spalletti, tutto normale, scrive la firma bianconera del giorno, che è il nostro Antonio Paolino, ma tutto normale per modo di dire. Il pareggio di Cagliari mostra ancora quanto lavoro ci sia da fare in casa Juventus per l'allenatore, per la squadra, per il mercato, per tante cose. Il buon Antonio Paolino ha evidenziato, quindi andate su tuttojuve.com e gli cliccate la firma bianconera del giorno. Caro il mio Yves Daroche. Mentre volevo andare sul virgolettato, che è sparito, cosa è successo? Mi è sparito il virgolettato.
6: Eh sì, c'era stamattina.
7: Che fine ha fatto? Sta succedendo qua?
6: L'hanno preso quelli di Roma.
7: Boicottaggio, mi stanno boicottando, cosa è successo? Uè Romani, ritiratemi fuori il virgolettato, ma ormai era carino anche, ci ho messo una pensata di un'ora per farlo, attenzione, vabbè, dai, lo recuperiamo dopo. Devo andare su Calcio Finanza o evito?
6: Parlano solo di quelli del nord, quella maglia lì.
7: Parlano, ma cos'è sto veramente, cioè questo è razzismo territoriale,
6: no,
7: cosa
6: no,
7: parlano
6: no.
7: Solo
6: parlano la seconda di squadra di Milano e basta.
7: Ah, la seconda squadra di Milano si può dire. Allora attenzione, ah, i conti del bilancio 2026, vabbè, tanto non è cambiato niente. Dell'Inter trafatturato costi e debiti, tutte le cifre. Caso caso Inter Digital Bits. Attenzione. Il club cerca beni da aggredire per recuperare 31 milioni. Il decreto ingiuntivo ottenuto dalla società nerazzurra è diventato definitivo dopo la mancata opposizione dell'ex sponsor. Ora l'Inter valuta l'azione esecutiva. Ah, c'era uno sponsor farlocchino, sti 31 milioni che... Come emerge dal bilancio consolidato 25-26, consultato da Calcio e Finanza, la società sta raccogliendo informazioni sull'eventuale presenza di beni aggredibili riconducibili alla controparte e sulla loro ubicazione. Cioè dice, dove sono questi soldi? Con l'obiettivo di valutare l'avvio di un'azione esecutiva per il recupero delle somme dovute. Ah, l'escussione, la famosa escussione, come per le azioni di Zang. Si tratta di un nuovo sviluppo nella controversia con Zitara Labs, la società con cui l'Inter aveva sottoscritto il contratto di sponsorizzazione il 2 settembre 21, successivamente risolto per inadempimento del 30 maggio 23. La rottura aveva portato anche alla rimozione del marchio Digital Bits dalle maglie della prima squadra maschile. Vabbè, tanto ci ha messo Betson che in Champions gli fanno togliere in Spagna perché non si può. Non è che... Ma scusa, De Laurentiis che vende il Napoli non c'è su Calcio Finanza, perché?
6: No, c'è, giù.
7: C'è! Scusa, ma non scherziamo. Marotta dice risanamento dell'Inter più veloce grazie a Utri. Presto il progetto del nuovo stadio. Però quando c'era Zhang diceva belle cose anche lì. Marotta. Dov'è De Laurenti? Eccolo qua! Malagò non va discusso! I politici capiscono poco di calcio. Scusa, Malagò che cos'è? No, scusa, no, questo è un ossimoro però. Adesso è De Laurentiis, ADL, Iv. Come Malagò non va discusso, i politici capiscono un poco di calcio? È un politico Malagò!
6: Scusa. Sono punti di vista.
7: Come sono punti di vista? Ma l'ha detto lui, piace alla gente che piace, la sua forza è recuperare consensi. È un catalizzatore di consensi, è un politico Malagò. Vabbè. Intanto Marco da Crema dal suo grandissimo e inesauribile archivio ci manda i titoli dei giornali del 13 ottobre, ma di 20 anni fa, 2026. Mancini diceva vinco o chiudo e corteggiava Buffon. Ci voleva portare via anche quello, oltre lo scudetto di cartone. E poi c'erano ancora altre cose. La Fiorentina diceva puliti, altrimenti andiamo al TAR. E poi c'era il famoso editoriale Moggiopoli, ultimo atto o penultimo? Perché loro andavano avanti ovviamente, non è che volevano tirare fuori le telefonate di altre squadre, ci mancherebbe altro. E quindi proseguiva, e andavano tutti al TAR, però minacciavano tutti di andare al TAR, ma la Juve invece, questo famoso TAR, non lo voleva e non lo vuole assolutamente frequentare. Oh! Mentre qua qualcuno è dispettito perché ha riguardato la partita e dice a Cagliari il primo tiro in porta è il gol di Colo Muani al 78esimo, ma non è vero. Non è vero, ma me le sono segnate tutte ieri le azioni, il tabellino della partita. Prima del gol di Colomani avevamo già fatto 12 tiri in porta, dai, abbiamo chiuso con 22, ma non è vero, non è vero, dai. Ma vedi che c'è del pessimismo tossico, Iv? Vedi che c'è del pessimismo tossico? Perché lo neghi?
6: Ma perché ce lo creiamo noi?
7: Noi no, loro se lo creano loro, ma non è vero, dai ragazzi. Ma sulla partita potete dire quello che volete, ma la Juve ha fatto 22 tiri. 22. E comunque nel primo tempo, che è stato deficitario, ne ha fatti 5. Di cui due occasioni da gol solari. Quella di Nico Gonzalez con il ginocchio e quella finale col doppio colpo di testa, la parata del portiere Caprile in corner. Nel primo tempo negativissimo. Nel secondo tempo la partita è cambiata e la Juve, prima del gol del Colomani che arriva al 78esimo, aveva già fatto 11 tiri in porta. Dai su, ma non scherziamo su queste cose qua. Non ribaltiamo quella che era la realtà del campo, perché se no, altro che pessimismo tossico, qua c'è deviazione tossica in corso. Si vuole tramutare la realtà in irrealtà e viceversa. Il famoso miracolo del calcio. Sai qual è il miracolo numero uno del calcio? Qual è? Qual è il miracolo del calcio?
6: Non lo so.
7: La trasmutazione. da reale a irreale, da irreale a reale, a seconda di quello che uno vuole raccontare. Ma scusa, ma questi mesi e mesi di rassegna stampa non ti hanno ancora insegnato niente? Sulla chat di RBN Radio Bianconera, che è l'unica radio che conta, Angelo dice: indaghiamo! Su che cosa? Così. Su cosa dobbiamo indagare qui? Attenzione. Maria Teresa da Montelupone scrive: il nostro grande problema non è semplicemente metterci il nostro per vincere, ma c'è anche il fattore benestare arbitraggio. Se non c'è anche questo, non si vince. E sarà dura se in società a proprietà non si cambia sistema. Alessandro dice: quindi il bilancio della Cartonese si è chiuso in passivo di 7 milioni e mancano i 31 di Digital Bits o no? Indaghiamo. Roberto scrive: Villa Stellone, 4 case, 2 fabbriche, un campanile. Bella? Ti attacco, duro attacco alla tua definizione. Roberto da Torino ce l'ha con Villa Stellone, dice che non è bella per niente. 4 case, 2 fabbriche, un campanile. Vabbè, ma il povero campanile. Si fanno le camminate. Si fanno le camminate a Villa Stellone. Ma la conosci sta Villa Stellone dove vai tutti i giorni o no, Ivi? Sì o no?
6: No, vado una tutti giorni, no, vado una volta ogni tanto, quando fanno in torneo, e devo portare la signorina là.
7: Ho capito, però qui la gente di Villa Stellone sta vita, morte, miracoli. Tu non mi hai detto niente.
6: Io faccio, faccio da Uber.
7: Fai da Uber, fai l'autista. Villa Stellone, vediamo un po'. O Villa d'Estron, oppure semplicemente Vila in piemontese, un comune italiano di 4.320 abitanti della città metropolitana di Torino in Piemonte. Ma non è quella che dico io allora, Nato. Lì non si fa le camminate, lì è in pianura. No, 234 metri sul livello del mare, 4.320 abitanti, densità 217 abitanti per chilometro quadrato. Frazioni, Borgo Cornalese, Cascina Monache, la famosa Cascina Monaca, Fontana Cervo, Forte Passo, Tetti Mauritti. Vicino a Moncaglieri. Finalmente un nome che conosco. Carmagnola, Carignano, Moncaglieri, zona Moncaglieri. Giovinco, zona Giovinco, dai.
6: Sì, Giovinco è qua a Orbassano, vicino a noi.
7: Orbassano, Moncaglieri. Sono mica vicine. No.
6: Un po' nord e sud praticamente.
7: Beh, dimmelo se sono vicino, che ne so io, mica frequento la provincia di Torino, scusa. Marco scrive: fantastica Gazza, bilancio più 10 milioni, ma il bond che gira dal 2010? Semplicemente una barzellettina questa. Vabbè. Enrico Bianconerissimo scrive: la partita di Cagliari ha fatto emergere che senza Ala, non nel senso di Ala tornante, ma di Ala Ibegovic, e senza Zegrova non andiamo lontano. Per me Spalletti dovrebbe provare a metterli titolari una volta per vedere. Tu dici Ala Ibegovic da una parte, Zegrova dall'altra, titolare al primo minuto. Secondo me no. Non che secondo me non va bene, secondo me non li mette Spalletti. Ragazzi, Spalletti Zegrova non lo vede mica. Cioè adesso lo sta facendo giocare, ma mica lo vede. Dai, anche la dichiarazione post partita che abbiamo mandato ieri, quando dice c'era con Zegrova, quando dice voi bravi giornalisti, è gol più assist, però non siete mai bravi a contare quelli che devono recuperare dietro i difensori, che tradotto è bello vedere Zegrova, però poi qualcun altro deve recuperare. Secondo me non gli piace. Buongiorno anche a Cecilia, che dice: Mina lo si conosce, e come avrebbe giocato il Cagliari pure. I nostri devono imparare a farsi sentire, come facevano i nostri una volta. Dico un nome a caso, Montero. No, forse lui non finiva la partita. Meglio Chiello, ecco. Meglio Chiello. Secondo me Montero con Mina... Secondo me a Mina gli tirava la pigna, Montero. Che dici? Secondo me gli tirava la pigna.
6: Ma quelli erano altri livelli.
7: Erano altri livelli. C'era anche del boxeur all'interno. Rocco da Reggio scrive... Reggio dove? Emilia o Calabria? Scrive: Spalletti l'unico soldato a soffrire per la Juve. Magari prendiamo Conte per uscire anche dalla Coppa del Nonno. Dai, su, non scherziamo. Uno tra Balogun e Parrot per gennaio e si vola. Che secondo te a gennaio Monaco vende Balogun così per far piacere a te, magari pure in prestito, eh? Ma poi scusa, abbiamo parlato di Conte stamattina? No. Abbiamo parlato di Conte alla Juve? No.
6: No. Secondo me forse ascoltano un po' gli estratti che mandiamo al mattino, che ha parlato.
7: Ah, gli estratti conti, ho capito.
9: Alfio da Sapri scrive: la Juve per gennaio sta trattando un nuovo centravanti francese, quasi omonimo di Randall. Si chiama... Ma sono stupido io che ti leggo fino alla fine il messaggio, Alfio, sai? Sono sciocco io che non lo leggo prima. Sentiamo un vocale da casa.
10: Buongiorno Juventini, buongiorno grande Claudio. Sono Diego da Ostia. Per Ciao, quanto Diego. Riguarda De Laurentiis che vuole vendere il Napoli, tu hai detto, ma glielo dice che c'è una causa in sospeso di falso in bilancio? Al venditore glielo dice, sì, guarda, c'è una causa di falso in bilancio in sospeso, ma non ti preoccupare, tanto in Italia c'è un sodalizio tra media, giustizia sportiva, che tende comunque a proteggere il calcio italiano nell'interesse di tutti, quindi non ti succederà mai niente, non verrai mai condannato, perché tanto non siamo la Juve. Purtroppo questa è la verità. Forza Juve!
7: Ha claxonato? Come amici miei, ha claxonato, Iva, hai sentito? Ha claxonato.
6: L'avrò detto, non parlare male degli altri.
7: No, ha claxonato. Mirko scrive: ma come mai oggi mettiamo in discussione il gioco della Juventus? Eppure le squadre di Spalletti hanno sempre avuto un bel gioco. Dicevamo così con Motta, dopo con Tudor. Ancora, perché l'anno scorso Conte ha preferito restare a Napoli? Non era per i soldi o il mercato faraonico che Laurentiis gli aveva promesso. Forse aveva capito prima di noi che a Torino aveva una squadra mediocre, male allestita, e per di più il club con problemi di fair play finanziari. Alla Juve non si vince con questi giocatori, Conte lo sapeva bene, quindi è inutile dare colpi a Spalletti. Il problema è la qualità del gruppo, scrive Mirko. Giusto, giusta osservazione. Però Mirko, io ti aggiungo che chi è causa del suo mal pianga se stesso, perché è Spalletti che è un anno che ci dice che questa è una squadra da scudetto, che deve combattere per lo scudetto. È lui che dice ogni conferenza stampa che abbiamo i giocatori più forti del mondo. Perché la conferenza stampa di presentazione del Cagliari sembrava che avessimo il Real Madrid ogni volta che parlava del giocatore della Juve. O no, Yves? Sono io che ho parlato di scudetto o è Spalletti che quando ha preso la Juve ha parlato di scudetto?
6: Spalletti, mi ricordo benissimo.
7: Spalletti. E allora, se lui accetta, e l'ha detto più volte, anche quando gli hanno chiesto, ma l'avresti accettato? L'ha detto più volte che è una squadra forte. E allora, se è una squadra forte, sta all'allenatore farla rendere da forte, perché se no devi dire altre cose, devi dire quello che hai scritto tu, Mirko, che non siamo una squadra all'altezza dello scudetto, che ci vorrà tempo, che ci vuole grande pazienza, che Roma non è stata costruita in un giorno, così diciamo l'ovvietà di turno. Piero sottolinea un problema tattico: se le punte non segnano solo nella Juve, il problema, solo nella Juve non è vero, perché abbiamo aperto con Ramos del Milan che ha fatto un gol in meno di Colomuani, tanto per raccontarla giusta, Ramos del Milan, che è costato 85 milioni, ha fatto un gol meno di Colomuani. E se vai a vedere la classifica marcatori della Serie A, non è che trovi tutte queste punte che segnano, sai? Quindi non è che se non segnano solo nella Juve, non segnano in generale. Il problema è prevalentemente legato all'utilizzo delle fasce. Le ali di piede invertito che preferiscono andare al tiro, crossare dal vertice dell'area in modo ripetitivo, sono facilmente leggibili e raddoppiabili se non vengono affiancati da un compagno sulla fascia che cerca il fondo per crossare. Il cross da tre quarti facilita il difensore. Può vedere palle e avversario, mentre mette in difficoltà se avviene dal fondo. Tra l'altro, l'inserimento sulle fasce liderebbe le nostre ali dai raddoppi dalla parte opposta. L'ala deve attaccare al secondo palo. Vedi? Mi hai stravolto, Piero, tutta la mia idea di 40 anni di calcio. Perché io sono nato da piccolo che mi dicevano che le ali dovevano andare sul fondo perché il cross che arriva dal fondo è più pericoloso. Invece tu mi dici il contrario. E comunque ti vorrei solo sottolineare che se i nostri centravanti non segnano è anche perché quando gli arrivano le palle in area le sbagliano. Perché noi abbiamo fatto la bellezza di 98 cross contro il Cagliari dentro l'area di rigore. Li ho contati? 98. Quindi è colpa delle fasce? Secondo te è colpa delle fasce?
6: Ma no.
7: Di chi è la colpa se non segnano?
6: Di chi non tira in porta.
7: O di chi la svirgola magari, o di chi riesce a sfondare la porta di testa. Luca da Genova scrive: Cator potrebbe stupire, la potenzialità ci sono, anche il fisico vedremo. Vabbè, ma ragazzi, ma Cator non è all'ordine del giorno. Cator è infortunato, ci vorrà ancora, credo, la prossima sosta di novembre. Quindi Allegri, Spalletti, Conte,
9: Ma tifiamo la Juve, non chi l'allena, che è meglio, dice Duke. Dai, basta questo stato allenatore. Stefano da Firenze, povero Dazzone, ormai non gli resta che fare qualche polemica senza senso, non sanno più come uscire da questa cosa qua. Alfio da Sapri dice, senza Locatelli, Thuram, Illis, Cator, Grabara, vabbè Grabara, alla Juve nessun attenuante, eppure sono 3-4 titolari di peso, 6 giornate appena. Vabbè però Grabara. Massimiliano da Roma, immagino che fenomeni ci possono essere sul mercato a gennaio, eh? Il vero 9 andava preso quest'estate, si poteva benissimo prendere.

0: Ma sai che quando c'è la traversa di... io da questo replay basso non me l'hanno fatto vedere a me ieri. Ma dove l'hai presa questa immagine? Bellissima. Bravo, bravo ingegner Marco. Sai che volte male quando gli abbiamo detto ma gli appoggi la palla di testa, c'ha la maglia tirata di tanto così? C'ha proprio la maglia tirata a stile Kalulu Rowe. Però, non vedo polemiche, non era neanche in moviola, come mai? Attenzione! Fammi sentire un vocale da casa.
1: Buongiorno a tutti, bravo Yves. Sefa è la moneta dell'Africa subsahariana, Costa d'Avorio, Senegal, Mali, tanti altri paesi. Ciao, Sarda,
0: ah,
1: Senegal,
0: vabbè.
1: Tatum.
0: Vabbè, adesso mi hai fatto scattare l'Africa Connection, Yves. Adesso che abbiamo parlato della moneta dell'Africa, mi arrivano tutti per darti man forte. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
2: Rassegna stramba.
3: Radio Bianconera.
2: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
4: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera. La pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: L'economia mondiale ha retto nonostante una raffica eccezionale di shock negli ultimi 7 anni. Tuttavia questa resilienza è sotto sforzo e potrebbe presto essere messa alla prova. È l'allarme che si legge nell'introduzione al World Economic Outlook della capo economista FMI Silvana Tenreiro. Il fondo intanto migliora di 0,3 punti percentuali la sua previsione per la crescita dell'economia italiana nel 2026 rispetto all'aggiornamento delle stime pubblicato a luglio e aggiunge un decimale alla stima di crescita per il 2027.
5: Sul tema è intervenuta anche la Premier Giorgia Meloni che nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda ha ricordato che la crescita italiana è debole, specificando comunque che i dati per i primi 6 mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 2026 può arrivare all'1% in linea con le principali economie europee. Sentiamo le parole della Presidente del Consiglio.
7: La crescita italiana è ancora troppo debole, ha ragione, è vero. Dall'altra parte però è vero anche che l'economia italiana ha dimostrato in questi anni di saper reggere l'onda d'urto di uno degli scenari più complessi e incerti di sempre. I dati per i primi 6 mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 26 può arrivare all'1%, in linea con le principali economie europee e anche stavolta oltre le previsioni. Non è una crescita che ci soddisfa, non potrebbe esserlo, però è un segnale che non va neanche sminuito, è invece qualcosa su cui insieme possiamo costruire.
6: Due navi in viaggio sul Mar Nero sono state colpite da droni, lo ha reso noto il primo ministro bulgaro Rumen Radev. Era accaduto già il 6 ottobre che imbarcazioni fossero prese di mira nelle stesse acque e secondo la presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen si è aperto un nuovo fronte nella guerra in Ucraina, quello appunto il Mar Nero. Gli attacchi, ha spiegato, mettono in grave pericolo la vita degli equipaggi e minacciano la sicurezza.
5: Papa Leone dovrebbe arrivare nella tarda mattinata di oggi al Policlinico Gemelli di Roma, dove sarà operato per asportare un nodulo al polmone. L'obiettivo è tornare al più presto alla quotidianità, ma dipenderà dall'esito dell'intervento e dalla successiva biopsia. L'intervento chirurgico potrebbe essere effettuato già nel pomeriggio di oggi, ma se fosse necessario qualche ulteriore passaggio preoperatorio potrebbe slittare a mercoledì mattina. A occuparsi dell'intervento del Papa dovrebbe essere il professor Stefano Margaritora, direttore dell'unità operativa complessa di chirurgia toracica del Gemelli.
6: Un attacco informatico di scala e dinamiche senza precedenti ha colpito la grande distribuzione in Francia.

0: notte un gruppo di pirati informatici è riuscito a violare sistemi di refrigerazione di centinaia di supermercati in tutto il paese, ma invece di sottrarre dati o richiedere un riscatto nel modo tradizionale, gli hacker hanno manipolato da remoto i termostati, innescando uno sbrinamento forzato che ha surriscaldato banchi frigo e celle congelatrici, portandoli fino a 50 gradi, un danno calcolato per milioni di euro.
1: Lo sport e il tennis. Sara Errani e Jasmine Paolini hanno vinto all'esordio al torneo WTA di doppio di Wang in Cina. Le azzurre hanno sconfitto con il punteggio di 6-4, 6-2 in poco più di un'ora di gioco la canadese Fernandes e l'australiana Gibson. Al prossimo turno affronteranno la slovacca Mialikova in coppia con la britannica Nichols.
0: È tutto, a più tardi.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stampa.
4: Niente, ancora non è saltata la panchina di Stropa, sta resistendo, come dice Yves Daroche, il capo della nostra chat di RBN, Radio Bianconera, l'unica radio che conta, sul profilo social ufficiale della Juventus. Yves, sono fermi oltre un giorno fa, full time, pareggio in trasferta in Sardegna 1-1, non hanno più postato. Sono rimasti male, un po' come i nostri tifosi. Spalletti arrabbiato, ci credo, scrive Stefano da Firenze, con gli attaccanti che si ritrova. Alfredo aggiunge, ah, l'Italia fa giurisprudenza adesso, eh? Infantino va commissariato. E lo possono commissariare con Infantino fino alla prossima elezione, dove si voterà Infantino. E magari Malagoglio può dare qualche dritta, scrive Alfredo da Priglia, che ha fatto il battutone, che ci sta. Giuseppe da Mantova è disilluso, caro il mio Ivo, la cosa più brutta. Tra poco abbiamo anche l'aiuto da casa. Ormai quando prendiamo gol non mi incavolo più, scrive. Mi è quasi indifferente. E questo secondo me è grave, perché si sta creando un distaccamento a questa squadra barra società. Come fanno i giocatori barra dirigenti a non protestare dopo un rigore clamoroso non dato a Douglas? Continuando così questa squadra avrà sempre meno nuovi tifosi, se la società vuole questo continui pure così, scrive Giuseppe da Mantova. No, Joseph, non sarà così. Noi ne avremo sempre di più invece di tifosi, perché la Juve è la Juve. O come dicono gli argentini, è la Juve. Però posso veramente dare il premio del giorno all'ingegner Marco, Yves, che ma ha aperto il... Ragazzi, ma c'è il rigore su Voltemade. Cioè, quando prende la traversa Colomuani e Voltemade di testa vuole... Cioè, c'è la maglia strattonata così. Come Kalulu Rowe, così. Strattonata così. Ma come? Non ci hanno fatto i processi mediatici, le moviole? Rocky, eri opinionista, ti è sfuggito. Rocky, su Dazon dovevi dire, ah, ma questa maglia... Dovevi dirgli Orsato, guarda qui questa maglia, intervieni, fai una dichiarazione pubblica, di che è un grave ed evidente errore, ci manca un rigore alla Juve, tu a questo punto. Una maglia si tira tanto così, eh. L'hai vista l'immagine?
5: No, dunque da vederlo.
4: Vai, prenditi il messaggio delle 9:15 e 12 dell'ingegner Marco. Vai dentro, ci sono questi 20 secondi di video, mentre Spalletti è intervistato da Sky, fanno viaggiare le immagini e si ripropone la traversa di Colomuani. Colomuani prende la traversa, il pallone va verso Voltemade, che mentre sta cercando lo stacco di testa, la maglia che si tira notevolmente, ma notevolmente, proprio notevolmente. Eppure, attenzione, la chat di RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta, è piena e vuole anche fare delle domande al buon Davide Torche, ma tra poco lo avremo. E quindi Maria Teresa scrive: il nostro problema è metterci il nostro per vincere. E poi ancora, nessuno ha notato che Lucio, sabato in conferenza stampa, scrive Rix, alla solita domanda sulla formazione di Guardiola, ha risposto ironizzando sulle telefonate. Quando avrò capito, le telefono e glielo dico, così anche io non faccio mai telefonate, una volta tanto chiamo qualcuno. Si riferiva a ciò che aveva detto Chivu nella propria conferenza o a Rocchi assunto in Dazon? Sai che è un po' contorta questa descrizione? Chiediamo aiuto da casa. Davide Torchia, ciao, come stai?
6: Buongiorno, bene, bene, bene.
4: Hai preso il caffè? L'hai preso
6: un po'
4: caffè?
6: Contorta, non vorrei entrarci dentro.
4: Ah, no, no, ma l'hai preso il caffè?
6: Hai preso il caffè? Io mi sveglio alle 6:30 la mattina, perciò voglio il caffè, siamo già al quarto.
4: E come l'hai preso il primo, dopo Cagliari Juve, come l'hai preso il primo caffè? Amaro, amaro.
6: Allora,
4: amaro.
6: Devo dire la verità, ci pensavo dopo la partita, ci ho pensato questi giorni. Uso un termine banale all'apparenza, no? Sono veramente dispiaciuto. Perché tante volte io capisco i tifosi saranno incazzati perché non ha vinto la squadra. Io sono dispiaciuto perché per quello che momento della squadra, i giocatori singolarmente, quelli che io ritenevo poi alla fine, come ti dicevo, Sarci darà una grossa mano perché è uno che ha dinamismo, al di là di qualche sbavatura ogni tanto, però è un giocatore importante. Ho visto crescere Douglas molto bene, cioè io la squadra ho visto bene, dispiaciuto perché la ciliegina era che fosse andata dentro la palla della traversa, finiva 2-1, avevano fatto tutti una grande partita, erano tutti bravi, tutti perfetti dal primo all'ultimo. E invece così è logico che ti rimane il fatto che la Juve certe partite deve vincere e ha rischiato di perderla, in modo che anche andare a vedere tutto il cavillo di quel abbastanza, non dico casuale, però sai, quando ti fanno 5 ripartenze e poi ti fanno un gol, tu dici, però ci hanno avuto 5 ripartenze pericolose, ne hanno fatta una con un rimpallo, sono andato in porta, ci può stare, una squadra che si difende in una maniera incredibile. La Juve è una squadra che palleggia in maniera perfetta e scambia, però siccome è molto difficile arrivare in porta con la palla praticamente, un triangolo che ti mette lì davanti al portiere, alla fine diventa molto molto difficile con quelli che si sanno difendere bene come il Cagliari. E allora poi ci è voluto uno che mettesse due belle palle tagliate dentro e allora la situazione poteva essere risolta. Però dispiaciuto per questo perché sinceramente sembra lavoro buttato via, invece il lavoro c'è, i ragazzi mi sembra che siano sempre meglio e allora sono dispiaciuto per quello.
4: Però sai che, caro il mio Davide, devo dire che siccome il 30 ottobre è un anno di Spalletti e oltre all'anno di Spalletti ci sono gli anni precedenti ovviamente, e qua diventa una costante però, la Juventus, se non va in vantaggio la Juve non c'è verso che ribalti la partita.
6: Io credo che in questo momento, sicuramente nel campionato italiano, sia molto difficile perché c'è l'ago della bilancia che pesa sul fatto che tieni palla, li metti lì, continui a giocare, cerchi di creare occasioni, giochi bene, la palleggi bene e tutto, un pochettino di fianco glielo presti, e le squadre italiane organizzate bene con un allenatore italiano quando fanno gol, poi se il Cagliari ha questi punti non si può dire che sia una squadra costruita per arrivare in Europa, no, ma sicuramente è una squadra costruita bene che sta nel massimo della sua fiducia, perciò le cose le prova, tanto col punti che ha non c'ha quella paura di aspetta un attimo, cerchiamo di non prenderlo, perché poi inconsciamente ti viene, no? Se la gioca, e questo è il vantaggio, ed è una squadra costruita bene, tosta. E le squadre italiane nella medio-bassa classifica ci sono squadre molto preparate, molto dure, molto che ti sporcano le partite, che se vanno in vantaggio non è facile fargli 2 o 3 gol perché sì, sei più forte.
4: A parte il Venezia, 0 punti.
6: Sì, il Venezia, che comunque il Venezia non è che fa un gioco disastroso, però sai, in Italia quando hai fragilità e poi lo prendi il gol, poi fa fatica. Fa fatica la Juventus, che ha un prospettivo, penso, senza offesa per nessuno, superiore, molto superiore al Venezia, no? Vedi che fatica fa, figura delle altre. È molto difficile in Italia quando va in vantaggio... Quando vai in svantaggio è parecchio complicato.
4: Però scusa, anche in svantaggio. Allora, il primo tempo della Juventus è stato insufficiente, ma il secondo tempo della Juve a Cagliari, cioè conta 20 conclusioni verso la porta, conta 6 occasioni nitide da gol e conta un gol. Cioè non è che, cioè, non le avesse avute, ma le ha avute tante. Perché non segnano sti ragazzi?
6: Perché non segnano? So che... Cioè, allora, quando capita la giornata storta non segni neanche se c'hai Cristiano Ronaldo, ne sbaglia 5. Però quando la cosa diventa un po', non dico una costante, però non è che non ci dimentichiamo che una risolta a Bremen, una pareggiata a Gatti a tempo scaduto. È normale che, diciamo, che nella propulsione offensiva la determinazione che porta ad avere un'occasione, un gol, in questo momento la Juve non ce l'ha, è una questione numerica, si vede, no? Come hai detto tu, ma al secondo tempo tante occasioni, il primo tempo anche più difficile perché poi le squadre sono più fresche, è difficile infilarli, però anche il primo tempo, cioè, me l'hanno messa là la squadra, e non perché il Cagliari non sono capace di giocare, perché sono stati bravi, hanno conquistato campo, palla e gioco e hanno fatto di tutto. Però ecco, quello che vedo è che spesso finché non si arriva alla fine non si riesce magari a riempire proprio l'area in questo momento in maniera costante, allora la coperta, perché poi i giocatori ci sono, insomma, sono stati sostituiti i giocatori al primo tempo che non erano dei giocatori che fanno male, al secondo tempo è entrata della gente che ha cambiato la partita, come ti dicevo di Alebegovic, che quando tu l'altra volta mi hai chiesto chi è quello che è, io dico lui, perché è, infatti vedi che ha preso confidenza, mi sembra che partita per partita il ragazzo sia sempre più vicino ad essere determinante, cioè fa un lavoro fatto bene, cioè il giocatore è forte e questo mi fa molto piacere, perché comunque è un investimento per il futuro, è della Juve e sono stati bravi.
4: E dall'altra parte però c'è Zegrova che è titolare, non parte. Ti dico, il focus dei tifosi della Juve sui vari singoli è Zegrova. Cioè, il tifoso della Juve è convinto che Zegrova a Spalletti non ci piaccia, perché sennò lo farebbe partire titolare.
6: Allora, sul partire titolare, i giocatori della tipologia di Zegrova, cioè che entrano subito in partita, che hanno il gioco, c'è sempre il dubbio da dire, si merita la maglia di titolare, dagli fiducia e farlo giocare 90 minuti, e c'è il dubbio dall'altra parte che dice sì, ma questo quando entra l'ultima mezz'ora, che è la seconda partita, perché noi sappiamo, diciamo, c'è la prima partita, quella iniziale, poi c'è la seconda partita, che è quella della mezz'ora, quando cominciano ad arrivare tutti i cambi, e poi c'è la partita dall'85esimo in poi, che cambia, perché lì, con i cambi fatti, chi è più fresco, chi sta bene, chi sta male, subentra un altro, la partita è divisa in tre fasi in questo momento qui del calcio, no? E se sempre in dubbio, dice, però quando entra, li trova un pochettino lì, cioè, e stanno in fase difensiva, lui prende palla da là e diventa importante, devastante certe volte, perché la tiene, dribbla, c'ha le giocate giuste, c'ha le scelte giuste, poi gli è andata male un paio di volte che i tiri non sono venuti perfetti come altre volte, se no avrebbe potuto fare anche gol, è uno che la può risolvere. Ora c'è sempre questa via di mezzo, no? Che poi possa piacere o meno a Spalletti, io penso in questo momento il giocatore gli piace, lo aggrade, che di partenza non fosse stato uno dei suoi preferiti, lo dimostra il fatto che, insomma, Zegrova era un pochettino anche sul mercato, cioè se c'era l'offerta giusta non l'avrebbero dichiarato.
4: Non è in lista Europa, per cui è chiaro il messaggio.
6: Hai capito, come il 99% dei giocatori della Juve non ci sono incedibili, mettiamo il 99 per non dire il 100, perché a prezzi giusti poi c'è la convenienza, è logico, no? Se io c'ho uno, ritornando sempre a Alebegovic, giovane, l'ho pagato tot, non so, non mi ricordo quanto è stato pagato Alebegovic, 30 e viene uno, mi dà 50, tu dici, ma guadagni 20, non glielo do mai, perché la prospettiva è maggiore, capito quello che dico io? Allora non lo dai, però se viene un 3%, lo dai, e che fai? Cioè in questo momento qui, oppure cerchi di tenerlo, sì, ma come ho spiegato l'altra volta, tutto quello che si incastra, però comunque è un giocatore della Juve, ecco perché ti dico, non ci sono incedibili, però Zegrova era messo tra quelli che sarebbe anche potuto partire dopo l'anno scorso.
7: Attenzione, abbiamo fatto tutta la li abbiamo tirata praticamente, Yves. Grazie Yves da Roche, in cabina di regia non gli sfugge niente, mi segnala che in questo momento è... Non ce l'ha fatta, esonerato Stroppa, fatale la sconfitta di 3-1 a Bergamo, 0 punti in classifica, e vabbè, non era difficile arrivare a questa conclusione.
6: Sono cose che arrivano anche perché è successo il mestiere, purtroppo è il mestiere dell'allenatore, non credo che Stroppa abbia proposto un calcio brutto, perché aveva anche qualche qualità, dirlo così a 0 punti sembra... dire una cosa che non sta né in cielo né in terra, però se guardate bene le partite tante volte è stato vicino a fare risultati, andava male. Beh, alla fine l'anello debole in questa situazione è l'allenatore, cioè o prendi nel senso che prendi una via, cioè io costruisco, lo tengo 10 anni un allenatore del genere perché mi fa crescere il gioco, cioè lo stile che vada su vada giù non mi interessa, anche perché è un po' la prerogativa di squadre tipo il Venezia che cercano andare in Serie A, quando stanno in Serie A si aggiustano con i loro giocatori, fanno qualche acquistino intelligente, se vendono qualcuno meglio, però non si possono permettere di dire quest'anno si fa grandissimi investimenti e si rimane in Serie A 10 anni. È un po' la loro storia, e, insomma, ci sono squadre, ci sono piazze più importanti di Venezia che fanno la Serie C, capito? E allora... Sì. E ben venga a fare un po' di su e giù, cioè, capito? Gli allenatori se non fanno scelta del genere vanno cambiati.
7: Però non è giusto, scusa, per la par condicio, per la regolarità del campionato. Noi col Venezia ci giochiamo il 22 novembre dopo la sosta e con l'allenatore nuovo.
6: Sì, l'allenatore nuovo, ma è sempre così. L'allenatore nuovo comunque una ventata di nuovo lo porta, e siccome ti è andato tutto male qualcosa gli andrà bene, spero non in quella partita, ma... Però qualcosa, però la forza della Juventus se la deve dimostrare, ce l'ha.
7: Ma no, ma era una battuta. No, è bello sai perché? Perché tutta l'estate a festeggiare Venezia in Serie A, no? Tutti ubriachi, e poi Stroppa, 6 partite, licenziato. Il nostro caso è questa roba qua.
6: È sempre così.
7: Secondo te Spalletti, scusa, rimanendo in casa nostra? No, perché qualche tifoso della Juve lo sta dicendo. Secondo te Spalletti rischia qualcosa? Quest'anno.
6: Ma io non credo, io credo fermamente che hanno fatto una scelta ponderata, hanno fatto un mercato ponderato in linea con l'allenatore, con quello con lui vuole giocare in qualche modo, perché ci sono tanti giocatori di una certa, con certe caratteristiche che sono propri perché l'allenatore gioca in certi modi, se gioca in un modo diverso non te ne servirebbero tanti così, oppure magari non ti servirebbero per niente. Certo, è quello da dire, quello lo sappiamo tutti, che poi alla fine del campionato si tireranno le somme. Una squadra che c'entra l'obiettivo, diciamo, non voglio parlare di minimo perché è comunque sempre un obiettivo difficile, però l'obiettivo della linea di sopravvivenza giusta, anche perché per la squadra come la Juve si parla di linea di sopravvivenza, non si parla di aver fatto un ottimo campionato, che riesce ad arrivare alla linea di sopravvivenza, faranno le loro valutazioni per il futuro. Una squadra che non arriva alla linea di, come la Juve, che non arriva alla linea di sopravvivenza, logicamente faranno sicuramente delle altre considerazioni, ma non è per dire male o bene di Spalletti, è naturale. Tu sei un attaccante bravissimo, arriva lì, sa benissimo che se fai una squadra e fa 10, 12, 15, 20 gol, è riconfermato, ne fa 2, rischia che gli dicano vai da un'altra parte, ma è una cosa, cioè, che sto scoprendo l'acqua calda, ma è normale che sia così. Ma in corsa non credo, a meno che non ci sia il disastro totale, 2 mesi di sconfitte inenarrabili, allora siamo in discussione sempre tutti, no? Anche il più bravo del mondo.
7: Perché sai, però, ma sai perché ti ho posto il quesito barra problema? Anch'io credo fortemente che non sia soltanto dopo la sconfitta contro il Sassuolo una dichiarazione di circostanza, quella di Carnevali, ma era una dichiarazione giusta, puntuale, sentita quando ha detto che non ha neanche pensato minimamente alla questione panchina. Però, siccome queste situazioni negli ultimi due anni le abbiamo vissute, Motta è stato esonerato in corsa, Tudor cosa te lo dico a fare? Cioè, è una Juve un po' diversa rispetto alla sua storia negli ultimi anni.
6: Allora, sì, queste due situazioni sono un po' diverse. Entro nei termini, ma sempre non per giudizio personale, ma guardando i fatti, no? Come ci piace fare a noi, perché non sono quell'opinionista. Allora, per giudizio oggettivo, Tudor per me, quando è stato riconfermato, è perché ha fatto bene, poteva andare bene, ma non c'era, lo sappiamo tutti, questa convinzione da aver trovato il prescelto dei prossimi 5-6 anni. Era molto basato sui risultati più o meno altalenanti. Scusate. L'altra situazione, quello di Motta, era stato dato in mano un progetto alla partenza che è stato sconvolgente, travolgente, no? Perché i giocatori non andava bene quasi nessuno, vediamo quanti sono ritornati e quanti sono andati via, adesso non andava bene. È normale che quando i progetti sono così radicali e poi non vengono i risultati in maniera anche abbastanza clamorosa, interrompono la situazione, perché sai, al peggio non c'è mai fine, diceva uno. Sono situazioni un po' differenti. Con Spalletti è stata una situazione ponderata, ha preso una squadra in corsa, ha dato un gioco, un'impressione e una prospettiva di calcio piacevole, perciò ha tutte le componenti. Però ritorno a dire, come tutti sanno nel calcio, siamo sempre tutti sotto esame, alla fine dell'anno la classifica parla da padrona ed è giusto, perché io sono del parere che una squadra dopo già tutto il giro d'andata già vedi com'è, su per giù, i pregi e i difetti, ma quando arrivi fine campionato, che se ne dica, sia quando la Juve arrivava prima o quando non è arrivata prima, la classifica dice che cosa hai fatto. Sembra una banalità, ma è inutile star a dire, quante ne abbiamo sentite, la Juve vince, però quell'altro, però quest'altro, no, quando fai tanti punti, e quello lo puoi dire quando dici ho vinto un campionato a 79 punti, perché tutti sono andati male, allora c'è stata una conseguenza, ma quando ne fai da 85, 87, 90, 100, e vuol dire che sei più forte degli altri, e quando ne fai 60, vuol dire che sei peggio degli altri. Sembra banale, ma proprio la classifica dice quello. È come quando una volta i direttori sportivi facevano le squadre senza algoritmi, senza tutta la modernità, forse erano vetusti, però facevano un semplice calcolo, dicevano qual è il mio obiettivo, arrivare in Coppa UEFA, per dire, allora, no, arrivare nelle coppe, bene, per arrivare nelle coppe gli ultimi 10 anni quanti punti si sono fatti, tot, bene, devo fare tot i punti, quanti gol in genere vanno fatti, allora dovevi prendere i giocatori che quindi immaginare quell'attaccante faceva tot i gol, quell'altro tot, un tot il centrocampista, un tot i difensori, allora ci arrivo. E quanti ne devi prendere? Massimo quelli. E quelli erano i numeri che su per giù scappavi poco.
7: E così si faceva. Gli algoritmi in anticipo dei tempi, o meglio, i dati statistici. No, stavo anche guardando, monitorando. No, Antonio Conte, panchina del Venezia, no, non lo cita nessuno. Conte ha detto che vuole ridare storia delle società che ultimamente
6: ultimamente so già chi hanno pensato tutti quanti.
7: Però poteva anche che non si riferiva Liga. Al Venezia? Non si riferiva al Venezia.
6: Al no. Venezia no, di sicuro, però che no. Si riferisce? L'Inter comunque sta vincendo, al Napoli c'è già stata, all'Inter c'è già stata, o la Juve o il Milan, ma adesso lo dico come battuta, no? Si poteva riferire a queste squadre qui. Non credo,
7: ma secondo te dimmi la verità, da uomo navigato quale sei, perché io allora mi sono rivisto tutte le interviste di Spalletti dopo Cagliari, tutte, cioè un'ora e mezza di roba praticamente, tutte.
6: Complimenti.
7: Grazie, lo so. E secondo me Luciano un po' nervosetto è. Secondo te, certo. Cioè sta roba che c'è Conte libero, cioè lui non lo sfiora minimamente?
6: No.
7: O
6: no? No, no, no. Per me è talmente concentrato sulle sue cose che sa, conosce il calcio. Ci può essere Conte, Ancelotti, tutti i più grandi del mondo liberi, no? Se fai bene nel tuo stai dentro, se va male stai fuori. Ma non è che vive assolutamente, uno che fa l'allenatore da tanti anni così. Sai quante volte ha avuto periodi di crisi e c'erano tutti allenatori bravi che dicevano potrebbero venire al posto tuo? questo succede in tutti i ruoli, se che fa il calciatore, il direttore sportivo, l'allenatore, il procuratore, sempre succede a tutti. Però non puoi vivere con quest'ansia. Lui, se è nervosetto, è incazzato, passatemi il termine, perché come ho visto io, la squadra la vede lui e dice: con quello che produco devo trovare un sistema per far più gol, per vincerle prima, perché io le posso vincere, se non ti dico tutte, tante, con la disponibilità che ho, con i giocatori che non hanno capito certe cose, con la tecnica che hanno, ha le possibilità di vincerla. Perché non è stata una partita in cui dici: mamma mia, la squadra è disperata, non facevano due passaggi di seguito. E sono capitati, sono capitati parecchie volte. Dici: mamma mia, oggi ci siamo salvati, abbiamo fatto 1-1, ma dovevamo prendere 4 gol. Poi cambi partita e c'è una storia diversa. E lui sarà nervoso e arrabbiato per questo. Per questo. Poi deve riuscire a trasmetterlo alla squadra o a portare quelle modifiche che avrà in testa lui per cercare di centrare di più l'obiettivo, ma è arrabbiato per questo, perché se no diventi, cioè, quando la squadra va talmente male che non capisce quello che tu, non apprende quello che tu gli vuoi insegnare, o non c'è i giocatori giusti per quello che tu vuoi insegnare, e non arriva, sotto all'allenatore gli viene una sorta di delusione, no? Una sorta di cascare le braccia, perché dice: mamma, io spiego i numeri e rispondono con le lettere. E non mi sono fatto capire, ho sbagliato io, sbagliano i giocatori, sbagliano tutti, però non riesco. Qui, paradossalmente, ti fa arrabbiare anche di più perché non vedi una squadra in crisi, perché tutto si può dire.
7: Però attenzione, scusa. No, è giusto, è tutto giusto quello che tu stai dicendo, io te lo firmo. Però, siccome c'ho la chat davanti, dei tifosi della Juve, il certo, popolo, il popolo avanza.
6: Ma io sono qui per essere fucilato, non è che...
7: No, aspetta, ascolta a me, vieni dietro a me un attimo, ascolta bene, perché sta sempre di più montando nella tifoseria della Juve un accorgimento comunicativo. Guarda, non siamo già oltre la tattica, i giocatori, centravanti, che può anche avere una base di partenza consenso, cioè attenzione, cioè molti tifosi dicono: ma scusa, ma è Spalletti che dal primo giorno in cui è arrivato fino alla conferenza stampa prima di Cagliari-Juve, che descrive la nostra squadra come forte, che parla di scudetto, che dice che con Mainz ha gli occhi tridimensionali, sono tutti dei fenomeni. Poi dopo David va all'Atletico Madrid e guarda che questo parallelo è carino. Noi viviamo la prima giornata in cui Spalletti dice che Colomuani, ci sarà un perché non segna, no? Non segnava, si deve fare delle domande. E dall'altra parte Simeone accoglie David che segna e dice: noi lo abbiamo seguito alla Juve, lo seguivamo anche prima, io gli ho detto a David: io voglio il giocatore che in Francia si è guadagnato la Juve, non quello della Juve. Ci sono due maniere un po' diverse di parlare del proprio centravanti. Cioè, non è che sta sbagliando un po' magari in comunicazione, involontariamente, Spalletti?
6: Allora, quando tu vai a prendere un giocatore come David, che oggettivamente, non me ne voglia, non ha fatto bene alla Juve, se no stava ancora là, giusto? Non ha fatto bene. Lo vai a prendere, quello che devi... Questa è la gestione del calciatore, delle risorse umane, che adesso sanno fare in pochi, ve lo dico, perché noi abbiamo perso molto di quello. Noi abbiamo perso il fatto: ai giocatori gli diamo i soldi, però non sappiamo che vita fanno, che cosa fanno, ma non per controllo, per far parte, per farli sentire che siamo noi. Noi siamo noi, gli altri sono altri, capito? E ci manca un pochettino questo. Tu prendi un giocatore che viene da un'annata così, o lo tratti come quello, vabbè, mi serviva da tappare un buco, mi serviva uno in più, lo metto lì quando mi capita gioca, comunque un giocatore di qualità, e è sempre sbagliato, perché poi quando fa comodo deve entrare sentendosi parte, non deve entrare sentendosi vabbè, non c'era nessuno, oggi giocherò io. No, devi coinvolgere. Che gli vai a dire a un giocatore del genere? E perché lo prendi? Lo prende perché dice: io ho visto quello in Francia e mi piace molto di più di quello che ho visto a Torino. Ho la possibilità di prenderti non all'apice dei gol, ma in questo momento, ma io credo in te e te sei quello che mi può risolvere delle partite. E lui, scaricato delle responsabilità che aveva la Juve, perché la Juve è arrivato come il risolutore, quando sei invece quello che dà la mano, scusate, ma cambia la cosa, no? scaricato un po' da quelle responsabilità, il giocatore magari si sente colato.
7: Però allora qui continueremo a vivere di equivoci, perché prima o poi la Juve deve avere un giocatore che con la responsabilità noi dobbiamo comprare un centravanti che faccia i gol e che abbia il peso della responsabilità.
6: Hai ragione, ma infatti stiamo parlando di Davide che è andato via.
7: Parliamo anche di Colomboigny, che alla prima giornata Spalletti gli dice: se non segna ci sarà un perché. Ho capito, però
6: per me quella è un po'.
7: Allora sbagliamo gli acquisti. Allora.
6: È stata un po' una battutaccia, però vabbè, dai.
7: Però ti dà il senso. E però quando involontariamente ti esce, capito, la battuta, è perché dentro un po' lo pensi, no? Ma lo pensiamo tutti, diciamoci la verità. Volevano tutti Colomboigny, ma Colomboigny non è Haaland. Ragazzi, se no.
6: Allora, intendiamoci bene. L'importante. Allora, bisogna fare due classifiche differenti. Scusatemi. La classifica della qualità, cioè Colomboigny e Haaland, no. Per qualità ha altre qualità, però per qualità, dai, quello fa 100 gol, ci lasciamo stare. Per qualità, no? Non è Haaland. Quella è la prima classifica. L'altra classifica è a parità di caratteristiche? No. Sono due giocatori diversi, li puoi calcolare, ma quello c'ha la maglietta numero 9, quello c'ha la maglietta numero 9, chi fa più gol ha vinto. Perfetto. E così parla il libro. Il libro, i numeri non sono opinabili. Però c'ha anche, allora la differenza è il calciatore mio che voglio acquistare, che prenderò, ha delle capacità tecniche sicuramente innegabili. Se uno non viene alla Juve, non ci sono quelli che non sanno giocare a pallone, non stanno neanche nel Venezia, figurati nella Juve, non ci sono. Ha le qualità fisiche, strutturali, tecniche, personalità per stare lì? Sì. Che caratteristiche ha? È un terzino d'attacco? No, quello lo fa Felix. Lui fa l'attaccante. È un attaccante all'Haaland? No, è un attaccante diverso. C'è gente che gioca con i centravanti così, c'è gente che gioca con i centravanti diversi, c'è gente che gioca senza centravanti. Perché se tu vedi quando è venuto il Belgio, ci ha preso a pallonate con l'Italia,
7: Davide, amico mio, noi dobbiamo risolvere il rebus stamattina. Io sono d'accordo con te, ma oltre ai numeri e l'evidenza. Quindi, siccome però la Juve di Spalletti crea molto, anche a Cagliari nel secondo tempo 20 tiri, una valanga di cross che non te li dico neanche quanti in area di rigore, se però c'ha Voltemade e Colomboigny che fanno mezzo gol o uno quando ci riescono dopo 5 palle gol, quindi il problema cos'è? Che abbiamo sbagliato l'acquisto, che dobbiamo comprare un centravanti classico? Oppure no, perché tu dici si può giocare anche con altri tipi di centravanti, e ho capito, però poi se i nostri marcatori sono Bremer e Zegrova, un problema ci sarà, o no? Cioè, come la risolviamo sta cosa qua?
6: Allora, mi posso fare una domanda e poi mi do una risposta?
7: Vai.
6: Sono pericoloso con queste cose. La domanda è, tu, Davide Torchia, che non conti niente, ma se domani dici voglio fare una cosa, no? Lo prenderesti in considerazione un bel centravantone numero 9 da inserire nel parco attaccanti? Risposta di Davide Torchia, sì. Fine. Perché abbiamo fatto 70 tantissime cose fatte bene. I triangoli, i giocatori bravi tecnicamente, portavano palla, recuperavano. Bravi, veramente bravi. Poi, come abbiamo fatto le due occasioni clamorose che poteva aver vinto la partita? Ale Begovic non riesce a trovare il buco, taglia dentro, taglia due missili messi bene dentro l'area ed era 2-1. E quando fai queste cose lì, là in mezzo ci deve essere il numero 9. E non è una critica a nessuno. Anzi, Colomboigny,
7: certo, aveva fatto doppietta,
6: era il migliore in campo, ha fatto stravolgere la partita, fenomeno tutto quanto. Poi lì non ha fatto uno bello, uno che ha fatto traversa, riga fuori, e vabbè... Che vuoi che ti dica? Quando fai palo, ti devo dire che se avevi 5 centimetri più bassa avevamo vinto la partita. Che vuoi fare? Però la differenza è che poi l'abbiamo segnata così. Perché alla fine la segni così. Avere un'alternativa o che lo puoi fare giocare, non giocare a destra. Come ti pare a te? Da centravantone, capito? Fa comodo? Per me sì. Ma non lo dico per... Io credo che...
7: No, ma io lo dico da quando abbiamo... Io sta cosa la dico da quando abbiamo giocato col Frosinone, ho detto io Raimondo, il Raimondo di turno secondo me Spalletti serviva, però dalla chat, siccome stamattina non ti voglio far passare niente dalla chat, tu me li hai provocati.
6: No,
7: stai creando dibattito costruttivo. Allora qualcuno ti scrive, scusi signor Torchia, come mai?
6: Grazie del signore.
7: Come mai Colo Muani con Tudor e Motta segnava?
6: Allora, la situazione non è semplice, però cerco di spiegarla meglio, al massimo delle due possibilità che non sono molto elevate. Allora, la situazione è questa, che è una squadra che palleggia molto meglio e molto di più, e che crea molte occasioni spostate nella metà campo avversaria e sta costantemente lì, molto spesso. Una squadra che gioca meglio, intendiamoci. Allora, spostando questo equilibrio là, tante volte se tu sei un pochettino più col baricentro, più basso, e cominci a creare dei spazi, quando parte con un momento ti uccide. Infatti, visto che l'altra partita che è partita 2 o 3 volte in casa l'aveva messa in grandissima difficoltà a tutti. E ci sono caratteristiche più dotate per lui. Ma infatti la squadra, quando si dice l'equilibrio, perché che non so, una volta si diceva se giochi a 4, se c'è un terzino sinistro che spinge molto, quella a destra deve essere un pochettino più lineare, fare le diagonali. No, io dico sempre, in quel ruolo vorrei avere 10 di Steiner, no? Perché Steiner è perfetto, tignoso, forte fisicamente, bravo, faceva gol, andava avanti e non sbagliava una diagonale. Per me è stato un giocatore. Lichtsteiner sta bene se dall'altra parte c'hai Marcelo, che è un trequartista prestato alla fascia, allora quello gli fa un po' più di diagonale in più e quell'altro fa le cose. Ecco, questo per parlare solamente di equilibrio. Io dico, se ce l'hai, se riesci a prenderlo, il centravantone che ti dà una mano in queste, soprattutto in queste partite qui. Io credo che Spalletti non è che dica no, non lo voglio assolutamente. È che questa situazione è un giocatore che se ci fosse darebbe una grossa mano. Basta.
7: Ma allora però, scusa, no, però allora così concludiamo poi con una, con un aspetto tattico. No, aspetta, concludiamo con un aspetto tattico che ha scritto Camillo da casa, che insomma è intelligente. Però se con Spalletti siamo più bravi a palleggiare e stare nella metà campo avversaria e quindi la squadra avversaria si abbassa e ci sono pochi spazi, con Colomuani non è il centravanti giusto per Spalletti. Ci vuole una squadra più pratica per lui e contropiede.
6: Perché siccome la partita non si fa una cosa sola per 90 minuti, se ne fanno tante, a secondo dei minuti, se io sono un giocatore che mi va nei spazi come Colomuani, bravo, che può far gol, dinamismo e tecnica. Bravo. Poi in più c'ho uno che se invece la partita è molto chiusa, c'ho quelli il centravantone, come dico io, no, volgarmente, che me la risolve. C'ho questo, c'ho quell'altro e ce l'ho apposta. È come quando ti difendi gli ultimi minuti, c'è qui che fai? Ti metti a 3 e metti un difensore che di testa è fortissimo perché arriverà nelle palle dentro l'area. Non è mica è una cosa normale che sia così, eh? Non è che metti un trequartista, ma magari gli ultimi minuti, se ti stai difendendo e sei in difficoltà, metti uno che ti viene a prendere i palloni di testa. Cioè, non è che c'è bisogno di studiare da Bocconi, cioè questo è l'idea, no? Questa è l'idea. Allora, non è che lui non vada bene, no, lui va benissimo, io voterei tutta la vita, fidati, perché un giocatore è forte. Poi avrà il momento che sbaglia più gol, l'anno scorso sbagliava meno, quest'anno l'ha sbagliato qualcuno in più, va bene, ma al momento che gli gira, questo sta là, ed è forte, per me è forte, tanto.
7: Allora, chiudiamo con la considerazione tattica. La soluzione, prendo il messaggio di Camillo, ma ce ne sono tanti, sarebbe giocare con un bel 4-4-2, sfruttare le fasce laterali, mettere Colomuani e Gonzalez come seconda punta.
6: Chi come seconda punta?
7: Gonzalez, Nico Gonzalez.
6: Ah. L'allenatore, per portare avanti un determinato gioco, gioca in un modo diverso. Cioè, la squadra è molto tecnica, ma è anche abbastanza sbilanciata in avanti, cioè non è una squadra, sai, una squadra coriacea, sì, perché ci sono buoni difensori, perché tanti recuperano, però diciamo che quando giochi due centrocampisti devono saper cantare e portare la croce, e non è facile, e c'hai tre trequartisti che Sì, ma non vediamo Zegrova a fare queste diagonali di 50 metri o la Gabegovic, cioè non ce l'hanno nelle corde, no? Perciò questa, la squadra è stata costruita così. Poi se tu mi dici no, ma io giocavo in modo diverso, e vabbè, allora ci vogliono altri giocatori, però io parto dalla costruzione che fa l'allenatore. L'allenatore vuole questo, poi che sia più che io avrei giocato in maniera diversa, quando farò il corso a Coverciano, farò l'allenatore e giocherò come voglio io, giusto?
7: Perciò io vuoi sempre... fare l'allenatore, non ce l'avevi mai detto.
6: Assolutamente no. Cioè, proprio mi mancava solo l'ultimo stress per arrivare all'infarto a fare l'allenatore. No. Non l'ho fatto fin dall'inizio, non l'avrei mai fatto, avevo doti diverse più di comunicazione e di gestione delle persone, delle risorse umane che tecniche.
7: Senti, gestore del personale, dimmi la verità, ma se tu fossi stato sulla panchina della Juve a Cagliari, avresti chiamato qualche tuo giocatore, che ne so, il capitano, per dirgli, oh vai da Mina, tiragli una stecca?
6: No, gliela l'ho data io direttamente.
7: È
6: io sono un calcio diverso. Allora, io il calcio che ci vuole rispetto. E certi gesti che ho visto fare, non ti devi permettere di farlo. Non si deve permettere di farlo. E questo lo dico, lo possono contestarmi, dirmi, scrivermi anche da Cagliari, gli voglio bene e tutto quanto. Però certi atteggiamenti, io l'avrei detto al mio giocatore, perché gli avrei detto, senti, perché se sei nella Juve e stai battendo una squadra più piccola e fai certi gesti da pagliaccio, cioè, che non mi piacciono, non vanno bene, perché ci vuole prima di tutto rispetto. Tu puoi fare 7 gol a una squadra, puoi vincere con i campioni del mondo, però ci vuole rispetto, perché lo pretendi per te, perché nessuno sta lì a prenderti in giro perché hai preso gol, perché sono dei professionisti e sanno che stare da una parte e dall'altra tocca a tutti e ti rispettano, possono esultare, però non ti prendono. Queste cose sono robe, diciamo, poco professionali, dai, usiamo questo termine qui. E allora, nei tempi quando giocava Tardelli, per me una randellata la pigliava sicuro. Adesso lo dico, che forse speriamo che non mi scrivano nei siti queste cose qua, lo dico proprio con affetto, scherzando, per un calcio che c'è meno. Però diciamo che sotto il punto di vista
7: Tardelli è passato alla storia per un... ti ricorderai benissimo, Tardelli poi passò alle cronache alla storia per un... con Rivera dopo 30 secondi di Milan Juve.
6: Io c'ero, i ragazzi che ci scrivono, no, ma io c'ero.
7: Una bella specchetta data bene, subito inizio partita. Attenzione sulla nuova Venezia in questo momento, caro il mio Davide Torchia. Va bene, l'esonero di Stroppa si sa. L'ipotesi potrebbe essere o Zanetti o Nicola. Secondo te chi prende il Venezia?
6: Allora, per me ci saranno due anime. Loro non hanno fatto, hanno un approccio abbastanza scientifico, no? Al calcio parlano molto di algoritmi, scelti i giocatori in un certo modo, le caratteristiche sopra, quello il giocatore da punti, il giocatore da, tutte queste analisi qui che vanno benissimo nel rispetto concretamente. Non è che Nicola queste cose ne sappia fare. Se vuoi portare quello che può cercare di fare un miracolo e di portare i punti a casa, Nicola è più ferrato in questo momento. Se vuoi proseguire quello che pensavi, magari può prendere anche un allenatore diverso. Però in questi casi, quando succede una squadra dopo un po' di partite sta a zero, si bada a fare della ciccia a casa mia. Perciò qualcuno concreto, che intendiamoci, non voglio dire che quelli che sono concreti sembra che sono più scarsi, no, non è così, è che magari, non lo so, forse c'era Nicola dall'inizio, ha fatto 5 punti, non lo so, questo assolutamente non è per Stroppa, ti ho detto, la squadra ha giocato bene, loro hanno questo approccio qui, non so se gli piaccia andare nell'allenatore che ti può salvare, che ti porta a determinati valori, o seppure vogliono continuare un certo tipologia di gioco, quello decideranno loro, però ci sono, ecco, queste sono due anime diverse, decideranno loro da che parte stare.
7: Senti, dimmi una cosa, poi ti ringrazio come sempre, Davide, ma ogni volta che salta un allenatore io leggo, beh, per esempio adesso nel caso del Venezia, la nota della società: il club arancioverde desidera ringraziare Stroppa, il suo staff, per il lavoro svolto, la professionalità, la dedizione, l'impegno dimostrati nel corso della loro esperienza in arancioverde, gli auguriamo. E perché l'hai licenziato allora?
6: È sempre così, si dice, bravissimo, sinceramente un grande allenatore, perché lo mandi via, però sono quasi un po'
7: di... Io mi sarei preso in giro di questi comunicati.
6: No, hanno anche una base, perché sinceramente, ti ho detto, stanno in quella posizione di classifica? Purtroppo succede, però non ho visto una squadra che dice, mamma mia, chi l'allena questa squadra? Sono proprio, non hanno un'idea, non sanno giocare al calcio, non sanno dove andare, sono disorganizzati. Non ho visto questo. Ha messo in campo una squadra organizzata che cercava di fare risultato, di palleggiare, di fare le cose con certo criterio del calcio moderno. Poi non va bene, ti mandano via. Però sinceramente devo dire all'allenatore, sanno benissimo che l'allenatore ti può dire scusa un attimo, ma mica gioco io, se 3-4 occasioni importanti non riusciamo a far gol e 3-4 occasioni importanti ci distraiamo, lo prendiamo, io gli spiego le cose giuste, ma io non ci sto, non sto mica dentro al campo. Questo è vero, però con questo sistema non andrebbe esonerato mai nessun allenatore, andrebbero via solo alla fine dell'anno. Purtroppo il calcio è così. Chiaro.
7: È chiarissimo. Davide, grazie come sempre, alla prossima settimana.
6: Un abbraccio, buona giornata a tutti.
7: Grazie, grazie a Davide Torchia. Non è che abbiamo sforato, Iv, cioè proprio abbiamo un'autostrada abbiamo costruito nel frattempo. Piccolo stop per noi, tra poco siamo lì.
2: Rassegna stampa.
1: Buongiorno dalla redazione sportiva. Oggi e domani torna la Champions League con la seconda giornata della League Phase. 17 partite che vedranno impegnate diverse squadre italiane. Stasera in campo Villarreal Napoli e Inter Bruges. Domani toccherà Feyenoord Como e Roma Real Madrid. Per l'Inter, Chivo nella difesa a 3 punta su Akanji e Bastoni dopo il turno di riposo con il Parma. Al centrocampo tornano Barella e Zielinski ai lati di Çalhanoğlu. In attacco l'Auto Taro Martinez di nuovo titolare al fianco di Thuram. Inter Bruges si gioca stasera alle 21. Per il Napoli, Allegri è pronto a rilanciare McTominay titolare con l'avanzamento di De Bruyne sulla tre quarti insieme a Giovane. Confermata la difesa a tre con Milinkovic-Savic preferito a mare tra i pali. A centrocampo Gilmour dovrebbe vincere il ballottaggio con Lobotka. Villarreal-Napoli si gioca alle 21. La Serie A, quarta sconfitta di fila per l'Udinese che non riesce a risollevarsi nella trasferta dell'Olimpico e perde contro il Torino 2-1 al termine di una gara molto intensa. Dopo la sconfitta di Torino contro la Juventus nell'ultimo turno di campionato, l'Atalanta torna a vincere e lo fa anche in maniera netta battendo il Venezia 3-1 alla New Balance Arena. E dopo la sconfitta contro l'Atalanta, il Venezia pensa alle prossime mosse per rilanciare la squadra, ferma all'ultimo posto con 0 punti. La decisione arriverà nelle prossime ore. Ma Giovanni Stroppa potrebbe avere un'ultima chance contro il Napoli il prossimo 17 ottobre. Nel caso in cui si dovesse concretizzare l'addio a Stroppa, il primo candidato per sostituirlo è Paolo Zanetti, per il quale si tratterebbe di un ritorno in Laguna. Il tennis, il più grande sfogo mai visto da parte di Carlos Alcaraz in un campo da tennis, è quanto successo nella sfida persa 7-5-7-6 contro Bergs al terzo turno del Masters 1000 di Shanghai. Dopo aver subito il break del 6-5 nel primo parziale, il numero 3 al mondo si è seduto in panchina durante il cambio di campo ed è esploso urlando verso il suo angolo. Non è possibile che una palla rimbalzi alta e un'altra invece mi scivoli addosso. Non si può giocare così. Il numero 3 al mondo ha poi confermato il problema con le palle da gioco nel post partita. Le condizioni erano diverse rispetto all'ultimo match. C'era il tetto aperto, la palla era più grande e più lenta. L'hockey, dopo la sconfitta contro la fortissima Spagna per 2-3, la nazionale italiana di hockey deve rimettersi in marcia ai mondiali 2026. Oggi gli uomini di Alessandro Bertolucci saranno chiamati alle 20:30 italiane a una sfida decisiva all'interno della Coppa Arena, nella quale partiranno con i favori del pronostico. Il duello contro la Svizzera, potenziale cenerentola del girone di Serie A, di cui fa parte anche il Portogallo. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
8: Colpo di tacco.
2: Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, addensamenti al mattino sulla Valpadana, specie centro-occidentale, ma in diradamento. Altrove condizioni di tempo più soleggiato, temperature stabili con massime tra 19 e 23 gradi. Al centro, tempo stabile in prevalenza soleggiato con qualche innocuo annuvolamento al mattino sul versante adriatico, temperature stabili con massime tra 20 e 23 gradi. Al sud, lieve variabilità sul basso Tirreno e sull'Adriatico, ma senza fenomeni associati. Altrove generalmente più soleggiato, temperature stabili con massime tra 20 e 24 gradi.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
2: che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. Rassegna stampa.
7: Dov'è? Su Dazon. Yves, adesso glielo scrivo da Allegri, dico, se stai cercando ancora Rocky, guarda che lo trovi su Dazon a commentare i casi arbitrali. Come avrebbe commentato Rocky su Dazon quella bella spear, chi era? Iena, no? Contro Vlahovic in Coppa Italia, lo ricordate quando Allegri sbottò e disse, dov'è Rocky? Che spettacolo. Ci siamo dilungati, però è stato un bel dibattito. Ti è piaciuto, Ivo, questo bel dibattito tecnico-tattico con Torchi? Eh?
5: Sì, sì, è stato un po' lungo, però va bene.
7: Vabbè, cosa fai, mi sgridi?
5: No, tu hai detto che non ti piace sfiorare, quindi...
7: Sfiorare quando metti fio, sforare.
5: Sforare, senza... scusi.
7: Non sfiorare, no, prego, ma cambi pure l'italiano un po' come le pare, guarda qua, no, mi sto riguardando, mi è venuto fuori il fallo di Jens su Vlahovic in quella finale di Coppa Italia dove, ma era clamoroso, cioè ginocchiata e spinta, cioè ragazzi, veramente una roba incredibile, perché noi abbiamo subito ste robe qua in quest'estate, adesso ci faccio uno screenshot, e dopo ci penso io. Allora, facciamo così, siccome sulla chat di Radio Bianconera abbiamo lasciato da parte una valanga... Ah, è già finito, siamo alla fine del programma. Sta finendo il programma, Eve. E tutti questi ragazzi qua, le ragazze che volevano intervenire? Dai, sentiamo un vocale, dai. Dai.
9: Ciao Claudio, buongiorno, un saluto da Milano. Io, pur essendo un sostenitore di Spalletti, dico che non è possibile ogni volta e dobbiamo iniziare la partita... dopo che subiamo gol, primo tempo lo prendiamo alla leggera, stiamo lì a caracollare, a passare la palla, naturalmente gli avversari si gasano o comunque vedono che la Juve non...
7: Questa era un po', non ti è piaciuta, l'hai tagliata un po', sentiamone un altro.
10: Ciao Claudio. Pronto. Mariano, ma guarda, io Sono anni che vedo sempre la stessa cosa, a prescindere da chi sia l'allenatore.
7: Cioè?
10: Noi da quando abbiamo questi esterni d'attacco che non sono né Ale nel classico, diciamo, senso, tipo il Quadrado, sì, o il Camoranesi, per intenderci, e non abbiamo più quei terzini che spingono forte e che fanno la sovrapposizione, come poteva essere lo stesso Quadrado quando agiva da terzino, o il Dani Alves o l'Iksteiner, per capirci. Noi abbiamo questo tipo di problema, il gioco ristagna sulle nostre fasce, spesso si torna dal centrocampista, si torna a far girare palla attorno all'area di rigore facendo posizionare i difensori avversari, e non avendo quel centravanti classico che di testa le piglia due su quattro, le piglia lui, andiamo in grossa difficoltà perché il gioco si rallenta tantissimo.
7: attenzione, chiudiamo allora con la grande idea. La chat è tutta coordinata. E la grande idea che giriamo adesso a Giulia e Camillo. Luca da Genova scrive: cosa dite della pazza idea di impostare?

0: shock negli ultimi 7 anni. Tuttavia questa resilienza è sotto sforzo e potrebbe presto essere messa alla prova. È l'allarme che si legge nell'introduzione al World Economic Outlook della capo economista FMI Silvana Tenreiro. Il fondo intanto migliora di 0,3 punti percentuali la sua previsione per la crescita dell'economia italiana nel 2026 rispetto all'aggiornamento delle stime pubblicato a luglio e aggiunge un decimale alla stima di crescita per il 2027.
1: In Parlamento è iniziato intanto l'esame congiunto del documento programmatico di finanza pubblica. Programmare in situazioni di grande turbolenza è complicato e gli aggiornamenti, come dimostrano le rilevazioni del Fondo Monetario Internazionale, sono settimanali, ha detto nel suo intervento alla Camera il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, per cui la decisione fondamentale che sottende è che quando il bollettino meteorologico annuncia tempesta, prima di uscire in mare aperto conviene assicurarsi delle condizioni dell'imbarcazione ed è quello che abbiamo cercato di fare in questi anni.
0: Si è aperto un nuovo fronte nella guerra in Ucraina, quello del Mar Nero. A sottolinearlo è stata la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, dopo che altre 2 navi sono state colpite da droni mentre erano in navigazione in acque bulgare. Il Mar Nero è diventato un altro fronte di escalation della guerra russa in Ucraina ed è inaccettabile, ha scritto su X. Gli attacchi, ha spiegato, mettono in grave pericolo la vita degli equipaggi e minacciano la sicurezza. I responsabili, avvertito, ne dovranno rispondere.
1: Oggi è il giorno del ricovero di Papa Leone all'ospedale Gemelli di Roma, dove sarà operato per la rimozione del nodulo al polmone. Per l'occasione è stato predisposto un piano di sicurezza, dalle misure per controllare gli ingressi e le uscite alle analisi registrate con codici alfanumerici o pseudonimi per tutelare la privacy di Prevost. Leone non sarà ricoverato nell'appartamento riservato ai pontefici, bensì in un'altra area, sempre al 10° piano. La polizia si occuperà della sicurezza del perimetro esterno dell'ospedale. All'ingresso del Papa scatterà inoltre la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera. Le forze dell'ordine vigileranno tramite elicotteri, droni e puntatori antidrone.
0: Un visitatore è morto e diverse persone sono rimaste ferite in un grave incidente andato in scena al parco divertimenti Six Flags Over in Georgia, circa 24 chilometri da Atlanta. Le cause dell'accaduto non sono ancora state chiarite e sono ora al centro di un'indagine. Le autorità mantengono il massimo riservo sulle generalità della vittima e sulle condizioni dei feriti. In una nota ufficiale, la direzione ha dichiarato che il personale di sicurezza e soccorritori sono intervenuti immediatamente e che l'azienda sta collaborando con gli investigatori.
1: Oggi è in programma la simulazione del collasso della diga di Malgabissina nel Trentino per testare il sistema di allarme pubblico IT Alert che sarà attivato nella Valle del Chiese, nei comuni di Valdaone, Pieve del Bono, Prezzo, Borgo Chiese, Storo e Bondone e in Lombardia, in alcuni comuni delle province di Brescia, Mantova e Cremona. Tutti i telefoni cellulari presenti nell'area interessata riceveranno un avviso accompagnato dal caratteristico segnale acustico. L'iniziativa rientra nel programma della settimana della Protezione Civile.
0: Per il momento è tutto, a più tardi.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
3: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa.

0: casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
2: Martedì 13 ottobre, buongiorno a Giulia Borletto di verde vestita. Questo per farsi mettere da Costa, quella ragazza bella con la maglietta verde, eh?
3: Ti no, no, caro Camillo, ti dico la verità, a parte che aspetta, ma giusto qua un attimo.
4: Quella bellissima Camilla... ragazza là con la maglietta verde.
2: Eccolo lì, beccata,
3: eccolo
2: beccata.
3: Lì. È peccato, no, non è vero, avevo una bellissima maglia burgundi addosso, perché è uno dei miei colori preferiti del momento ormai, quando arriva l'autunno, così, ma l'ultima volta che l'ho indossata, non eravamo ancora insieme, mi hanno accusata di tifare Toro, perché sembrava granata, io no, è burgundi, non capite, non è granata, è burgundi, però
2: sai
3: mi hanno detto di tutti
2: cosa...
3: i colori.
2: Sai che questa cosa è capitata anche a me? Era l'inizio della mia avventura non in radio, in un'altra emittente, e avevo un maglione, una Dolce Vita, e a un certo punto mi hanno detto, ma che colore è? Da lì ho capito che era meglio evitare, no, ma sai che non ci avevo mai neanche pensato,
3: Ma figurati, cioè, tra l'altro ne ho tantissime di maglie di quel colore.
2: Non ci ho mai pensato.
3: L'anno scorso mi hanno insultata totalmente, poi ho detto, per carità, la tolgo.
2: E pensa che all'inizio proprio dell'avventura invece su Radio Bianconera con Simo, quindi io con Simo ho iniziato
3: nel
2: subito.
3: Nel 2019.
2: Conta 6 mesi della radio, perché poi i primi 6 mesi li abbiamo fatti non insieme, poi subito insieme, ed era arrivato con una felpa tipica di un brand sportivo, granata, e ho detto no, Simo, non va bene, c'aveva un giacchetto, era comunque una stagione dove il giacchetto lo mettevi perché era mattina, però poi lo toglievi.
3: Quindi
2: subito.
3: Quindi canottiere e giacchetto, insomma.
2: Era maglia, felpa e giacchetto, non era ancora inverno pieno, più o meno come adesso, no, fa caldissimo per il momento.
3: Tu ti
2: ostini
3: a vestirti di felpa, infatti. Ieri mi chiedevano, adesso che hai la felpa, ieri che hai esordito dicendo fa un caldo fotonico.
2: Ma perché
3: arrivavano
2: messaggi, era tecnica.
3: Ti chiedevano, ma sta felpa te la levi? Cioè, forse volevano vedere i muscoli,
5: Ma questo è un vecchio.
2: Sono molto pigro.
3: I muscoli.
2: E comunque avevo fatto fare più o meno la trasmissione in diretta a Simo con la giacca. Perché ho detto no, te lo dico, evita
3: elegante.
2: Queste robe che non va bene, e infatti poi, insomma, quella è una cosa che avevo anch'io capito sulla mia pelle, che se ti metti il granata, cosa che,
3: ma
2: ti giuro,
3: burgundi.
2: Io giuro, ma a prescindere.
3: Il burgundi è un misto, ti spiego, tra viola e rosso.
2: Ho capito, però
5: che il Bordeaux Imperial del Sultano Fershid.
2: Esatto, sì. Però con tutto il bene, non è che possiamo dire alla gente no, è burgundi, perché qualcuno non sa minimamente cosa sia il burgundi, e lo comprendo, cioè,
3: e io
2: in
3: te lo dico
2: momento.
3: Io fashion victim, quale sono, ti spiego se vuoi qual è il burgundi, infatti te l'ho spiegato,
2: poi...
3: ma non lo metto, prometto, non lo
2: no,
3: metto.
5: E non voglio sentire,
2: no.
5: Alessandro è grande, no. Alessandro è troppo piccolo.
2: Ecco, vabbè, dai, abbiamo fatto anche questa spiegazione. Comunque era capitato anche a me. Anche a me, insomma.
3: Guardate,
2: diciamo che non è stata una cosa bellissima, insomma, perché tu non ci pensi neanche minimamente.
3: Ma
2: ti ritrovi in una scarica di roba che non...
3: Ma
2: veramente.
3: Me l'aveva detto anche Yves. Ma guarda, sì, quella mi ha detto Yves, tu di moda non capisci in H, stai buono, quindi non ti permettere. Però ecco, da
2: allora...
3: lì basta. Quindi abbiamo parlato di armocromia in maniera impeccabile.
5: Sento che c'è una bellissima atmosfera oggi.
2: Caro. Io sento che oggi nell'aria c'è una bellissima atmosfera. Sai cosa ti dico? Io vorrei ascoltare il nostro il nostro Jerry, che ha mandato vocale alle 11.06 perché ha voglia di parlare. Quando manda in apertura ha voglia di parlare. Costa, sei pronto? Possiamo mandarlo?
6: Buongiorno ragazzi. Vai. Camillo, io sono d'accordo con te che la responsabilità, Camillo, la colpa non può essere solo di un giocatore, in questo caso del centravanti. Però la Juve è una squadra che crea tanto. Per XG siamo la squadra che crea di più e che in base alle occasioni create segna di meno. Io a Colomuani non rinfaccio, a me è un giocatore che piace pure, secondo me i suoi gol li farà, ma io non rinfaccio tanto l'errore sulla traversa, perché lì l'errore sul gesto tecnico ci può pure stare anche a quei livelli. Io quello che non ho sopportato è stato quel velo su quella palla un metro dentro l'area che gli arrivava perfetta sul destro senza opposizione. Quello significa proprio non capire i momenti, come dice spesso Spalletti, i momenti decisivi della partita. Lì tu devi spaccare la porta o almeno devi tirare. Non puoi fare quel velo non si è potuto proprio guardare, una cosa proprio inguardabile.
3: Non capire i momenti.
7: E questa è una cosa molto bella.
2: Sì, no, in verità non è molto bella, mister.
3: Ma è una cosa vostra questo messaggio? Cioè, una discussione che stavate facendo privata? No, perché visto che non volevo. No, visto. Ciao Camillo, pensavo che fosse una cosa che derivava da una.
2: No, beh.
3: Qualcosa che hai detto Jerry.
2: No, Jerry. Jerry è comunque una presenza fissa in quasi tutte le mie trasmissioni, tranne il pomeriggio, ecco, il pomeriggio lavora, però, però Jerry è un borbottone, però io stimo molto Jerry. Cioè, siccome
3: ha detto una cosa realistica, adesso ha detto una cosa reale.
2: Lui là, una volta l'abbiamo anche chiamato, sempre ai tempi con Simo, e aveva ammesso pure lui che litiga da solo a volte di calcio, cioè, che a volte si tormenta da solo.
3: È un che meraviglioso. Cioè,
2: che tipo i suoi amici non lo comprendono. Litiga da solo è stesso estremizzato, che a volte non si comprende, non lo comprende nessuno, no? Perché va nelle sue derive, no? Mi ricordo un anno immaginò Ealing Junior mezzala, cioè è un grande sognatore, però io rispetto molto il suo pensiero di calcio, e qua ha detto una cosa non sbagliata. Io però credo che la Juventus si crea, ma non crea bene. Cioè, il velo è un errore di Colomani, ha fatto credo gridare a tutti, no? Io adesso scrivetemelo.
3: Allo scandalo abbiamo gridato, allo scandalo.
2: Guarda Giulia, mia mamma non critica mai nessuno, ma mai nessuno mia mamma. Cioè,
3: tua mamma, non toccatemi la mamma di Camillo.
2: Però mia mamma non critica mai nessuno in partita, mai nessuno. Quindi in qualche modo riesce a dire sempre, comunque non è male. Cioè,
3: perché è mamma, perché è cuore di mamma lei, nella lei fa sempre il buono Colomani, nelle cose.
2: Nella traversa di Colomani, dove io ho imprecato in ogni modo, no? Io, no, devi buttarla dentro, devi spaccare la porta, cavolo, cribbio, così. Sono impazzito, cribbio. Pure il cane è... il discorso è che invece mia mamma fa, cosa doveva fare? E come cosa doveva fare? Quindi io essendo fumantino, cioè prevarico, per far capire, no?
3: Tua mamma, sicuro te l'hai presa anche con tua mamma.
2: Ma con qualsiasi cosa, no? Aveva ragione qualcuno che ieri ha detto, quando piglia la traversa c'è da ribaltare la televisione. L'ho compreso in ogni singolo momento della frase, sia chiaro. Però anche lì mia mamma sul velo ha perso un po' la plomb.
3: Ha perso la testa anche tua mamma? No,
2: leggermente, però ha detto, tira, cioè lì, pure mio papà a un certo punto, io la partita è sacro, la guardo in famiglia, quindi mio papà fa, ma dai, tira, cioè tutti, mia sorella anche se mia sorella per scendere dal carro di Colomani credo sia impossibile, però per far capire, sono d'accordo,
3: tua sorella è sul carro più di te?
2: Sì, ovviamente.
3: Poi sul discorso Colo mi sono preparata una cosa, visto che ho ascoltato un sacco di messaggi prima nell'ora di Claudio, eccetera, ma ci arriviamo dopo, con calma, vai.
8: 4 righe solo.
2: Quindi sai Giulia, secondo me è giusto prendersela per il velo, cioè il velo è un errore, il velo è una porcheria, cioè non so neanche come spiegarla in maniera...
3: Il velo è una porcheria!
2: Cioè in questa cosa, no? Però il discorso è che noi abbiamo proprio un'incapacità nel arrivare alla porta, nel velocizzare questo gioco. Prima leggevo un messaggio che è arrivato a Claudio, dove veniva chiesto, ma velocizzando il gioco puoi aiutare Colomani? Sì, cioè, primo tempo, azione giustissima della Juve, verticale su Colomani, scusate, su McKennie, ne abbiamo sbagliati quei palloni lì, a valanghe, tant'è che piamo pure gol da un errore del genere. Verticale su McKennie sponda per Sar. Sar entra dentro il campo, quindi va forte, taglia la linea del centrocampo del Cagliari. Lì hai una situazione di palla scoperta per la difesa, che non può fare niente, Giulia. Può solo rinculare. È l'unica cosa che può fare, perché non ha. Se si ferma, lo attacca alle spalle e ti fai malissimo. Cioè, soprattutto con la Juventus, no? E quindi in quel caso lì c'è un'autostrada su una verticale per Colomuani, lui fa 1, 2, 3, 4 tocchi e vada con Seisao. Capisci che lì perdi la capacità di andare a fare gol.
3: Perdi il tempo, perdi anche un attimino, ti distrai anche mezzo secondo, che ti porta quindi poi a perderti la palla tra i piedi. Sì, ma infatti ieri abbiamo detto un sacco di volte quanti caspita di tocchi ci sono stati nel primo tempo in maniera particolare. Era un continuo non sapere dove andare, cioè il Cagliari era messo molto meglio della Juventus, è vero.
2: Però quella cosa la devi allenare, eh?
3: Lo so, quella il cosa Cagliari la devi allenare. Ha preparato la partita meglio della Juve, non lo so.
2: Poi, altra cosa, subito Sar prende un anticipo clamoroso in mezzo al campo, dove poi Colomani non riesce a saltare Mina, ma Mina in quella situazione lì non deve essere davanti a Colomani, lì l'attaccante si allarga. Porta la palla fino a un certo punto Sar allarga e Colomani deve andare a tirare. Cioè, noi non siamo arrivati a concludere in un'azione che è 2 contro 2. Quella è una cosa sbagliata. 2 contro 2 da un'uscita di un calcio d'angolo. Colomani salta il primo avversario. Ci sono lui e con Seisao più 2 giocatori del Cagliari. Non arriviamo a tirare, torniamo indietro. Ecco, è questa la cosa che secondo me rende la Juventus una squadra sterile a livello offensivo. Poi
3: è prevedibile,
2: le scelte, i giocatori.
3: È prevedibile, sterile, sì. È prevedibile moltissimo.
2: È ovvio che rimaniamo qua a dire, ma l'allenatore cosa può fare in queste cose qua, se poi alla fine questo non passa la palla, non se la sente di andare in verticale, se l'allargano, se sono lenti, se sbagliano gli stop. Per carità, è ovvio che questa cosa qua può portare a delle difficoltà in generale, però sono 7 mesi, Giulia. Cioè, dopo 7 mesi e dopo un inizio in cui noi andiamo nella squadra che lo scorso anno probabilmente sotto palla difendeva meglio, che è il Parma, lo scorso anno a fine mercato o poco meno, forse a pochi giorni dalla fine del mercato, con lo scorso anno comunque, e vinciamo 4-1.
3: Era forse inizio anno, una cosa del genere, sì.
2: Dominando in lungo e in largo. Quindi in questo caso ti dico, noi abbiamo fatto intravedere delle potenzialità per arrivare a segnare con dei movimenti, con delle situazioni, però come abbiamo fatto gol l'altro giorno buttando una palla a caso nel mucchio. Perché poi abbiamo fatto qualcosa di
3: era il primo di febbraio, caro mio. Doppietta di Bremer, Weston McKennie, Jonathan David e autogol di Cambiaso. Yeah!
2: Sì, tra l'altro senza Yıldız, perché poi Yıldız esce a metà partita e aveva avuto quel problemino. Perciò in una formazione in cui avevi delle difficoltà, hai palesemente dominato e comunque costruito, adesso c'è un'involuzione, tant'è che la Juventus da ormai tanto tempo è una squadra che crossa tantissimo, perché butta la palla su qualcuno, cerca l'intuizione a livello singolo, prima era corale, ora siamo tornati a giocare sui singoli. È quello un po' che ti dicevo poi ieri, che secondo me abbiamo avuto dopo la partita col Galatasaray un'involuzione totale.
3: Sì.
2: E tra l'altro con il gioco corale David aveva iniziato a segnare, perché in quel periodo lì David inizia a segnare.
3: David poco, poi... per carità, poco sempre, troppo poco, però sì, è vero, segno.
2: Poi successivamente siamo tornati a giocare in isolamento sulle corsie laterali e non segnava più col centravanti. Ma oggi la cosa su cui batto io e sembrano che siano amico di Colomani, non lo conosco, non ho niente con lui.
3: Perché poi iniziano anche a dire cose così, occhio, che... stipendiato da Colomani, occhio. Come lo ero io di Allegri all'epoca, no.
2: No, ma nel caso Colo, poi possiamo metterci sempre d'accordo. Ci possiamo mettere sempre d'accordo. Il discorso è che no, io me ne sono accorto ancora di più nel primo tempo col Cagliari, dove poi c'era iniziato, perché adesso poi a me fa impazzire i telecronisti. Tra l'altro su DAZN era anche un centravanti di Serie A, quindi neanche un centravanti dove dici a pallone non sa giocare, perché era Bazzani in Serie A, ha giocato anche a buoni livelli.
3: Ha fatto anche un bel po'
2: arrivava a dire eccolo Moni, mi sembrava la Rai quest'anno al mondiale, che c'era un telecronista, se non mi ricordo il nome, ma era accanito con David. Ma sembrava veramente che avesse qualcosa contro. Continuava a dire, David, passava tutta la partita a dire, David ha sbagliato quel gol, David ha sbagliato quello stop, David, ma basta, lasciala in pace, no? E doveva proprio tirar via sta credine con David e continuava a dire, eccolo Moni. Ma ragazzi, ma se giochiamo in isolamento sull'esterno, Giulia, tu, Colomani è sempre 1 contro 4/5.
3: Sì, vero.
2: E come
3: è
2: fa
3: il giocatore gol, maggiormente marcato, credo, della storia. Però ecco, il discorso è che tanti stamattina dicevano, com'è possibile? Allora vedete, leggo anche, si torna sul mercato, ovviamente a gennaio arriverà finalmente la punta da quei tanti gol che Spalletti ha chiesto nel corso dell'estate. E io mi sono chiesta, ma scusate, quando Colomani è venuto a Torino inizio 2025, come caspita giocava la Juve, perché lui ha immediatamente fatto quei tot gol che lo hanno reso amabile e amato da tutto il mondo Juve? Allora mi sono presa una formazione a babbo, ad esempio dunque c'era ancora Thiago Motta in panchina, in questo caso era febbraio 2025, e ovviamente Colomani era dato per giocante da solo con Vlahovic in panchina. Era la quarta volta delle ultime cinque, c'era Weah, c'era Renato Veiga, per carità, tutta una serie di giocatori che poi non ci sono stati più, ma di base la formazione tipica di quel periodo era Di Gregorio, Veiga, Kelly, Cambiaso, Alberto, Gonzalez, McKennie, Locatelli, con Seisao, Yıldız, Colomani. E quel Colomani faceva gol? Alberto Costa, scusate, sì, faceva gol, sì. Poi te ne prendo un'altra di formazione, quel Parma-Juventus che era stata la sconfitta di Tudor, che più aveva fatto rumore, ti ricordi?
2: Sì, quindi questo poi è il... con la squadra che chiede di andare a Parma in aereo, per non stancarsi.
3: Vabbè, a parte quello...
2: E poi abbiamo visto il partito.
3: Un viaggio lunghissimo. Comunque, quella formazione, che era quella, forse se non sbaglio, del periodo in cui si chiedeva a gran voce l'utilizzo in contemporanea di Colomani e di Vlahovic.
2: Sì.
3: Cosa fa Tudor? Dice: ok, mettiamoli tutti insieme. Quindi Di Gregorio, Calulu.
2: Qua ti dico, mette tutti insieme, perché nella rifinitura, un giorno ti racconterò anche come, nella rifinitura,
3: quando mi dice un giorno.
2: Questa proprio non posso dirla in diretta, non è
3: allora con i tuoi potenti
2: mezzi,
3: passala nella mia testa, facciamo tipo potere telecinetico.
2: Questa te la devo scrivere, ma non te la scrivo in diretta, perché rimani con gli occhi proprio, hai presente spalancati. Ecco, nella rifinitura si fa male Illtiz. Nella rifinitura si fa male Illtiz. Viene detto, botta al ginocchio. Ah no, botta alla coscia. Non è stata una botta
3: alla
2: coscia.
3: Ah, ma forse la so, me l'hai raccontata già. La so. La
2: forse
3: so.
2: Sì, forse sì. Forse sì.
3: E anche qua uno bisogna che poi torna tutto, occhio. Ho capito. Ci siamo capiti. Ci siamo capiti.
8: Hans Momotalpa Productions presenta uomo colpito da una pallonata.
2: Più o meno. più o meno siamo
3: comunque,
2: lì.
3: Comunque, al di là della questione Illtiz che era assente, ma Vlahovic e Colomoni giocano insieme, ti ripeto, ci sono Locatelli, Thuram, Cambiaso, Nico Gonzalez, Colomoni e Vlahovic. Come finisce la partita? 1-0 per il Parma. Quindi era, è per dire, Colomoni segnava.
2: Sì.
3: Cosa c'entra allora, adesso tornare sul mercato?
2: No, ma il problema non è Colomoni.
3: No, no, no, ma la è Juve perché non... è il sunto di tutti i messaggi è quello sempre.
2: Allora, io il problema non è Colomoni. La Juve crede in Colomoni.
3: Ci crede il tifo, non ci credono i giornalisti evidentemente, non ci credono... Chi è che non ci
2: no,
3: crede?
2: Io credo che la questione sia spostata in questo momento su Valtemade.
3: Più che su Colomoni?
2: Perché su Valtemade non c'è nulla da dire a Spalletti, non ha voluto lui. Cioè, non è un nome di Spalletti. Spalletti ha detto, pigliamo lui, e ha detto, va bene, perché pigliamo lui perché c'era lui, Perché Zirze, ripeto, io non vorrei vedere... messaggi, potevi prendere, no, Zirze non lo potevi prendere, come ho raccontato qualche giorno fa. Massara, che non è un dirigente che ti dice lo prendiamo, ma quando ti dice guardate che è difficilissimo,
3: vuol dire
2: è
3: che
2: difficilissimo.
3: No.
2: Cioè, quando qualcuno quest'estate continuava a dire Trubin, da Massara continuava a dire no. Anzi, vi posso dire, arrivava smentite totali, e anche tra l'altro con un prezzo più basso di quello che qualcuno raccontava, no? Perciò, quando ti dice no, è no, perché poi sai, magari ti dice no, e poi arriva Trubin e dice, scusi, che succede? Perché a volte parli, non è che sono... persone come noi, cioè gli chiedi le cose e poi non è che ti dicono prendiamo questo, dicono magari può piacere, può non piacere, e quando ti viene detto Zirze è caro, è un'operazione molto più cara, è un'operazione difficile, noi abbiamo dei parametri, noi abbiamo dei parametri da rispettare, non possiamo, infatti Zirze che fine ha fatto? È rimasto allo United. E ne ha avute di offerte Zirze, non è che è rimasto allo United perché nessuno ha chiamato per Zirze, quindi loro hanno provato a fare delle robe, e allora lì si può aspettare, cioè, l'arrivo di un'eventuale altra punta di cui abbiamo parlato anche noi dicendo magari Ekator può andare in prestito.
3: C'è una domanda anche su Ekator, poi te la devo fare.
2: Cioè può andare in prestito e cercare di trovare continuità, visto e considerato che comunque è iniziata la stagione in maniera difficile, perché due infortuni muscolari di cui uno grave è comunque difficile, e allora puoi provare a fare qualcosa, magari verranno fuori delle opportunità e cercherai magari di fare una punta. È ovvio, il mercato di gennaio deve essere visto così, no? Come un'opportunità, come un cercare di mettere una toppa su qualcosa che non ha funzionato.
3: Se c'è bisogno, certo. Funziona così.
2: E quindi credo che possa essere una soluzione, però non è vista per Colomoni. Colomoni è un tuo giocatore, Colomoni, anzi, io ho intravisto nella narrazione di oggi.
3: Forse
2: soprattutto...
3: mi sono spiegata male, scusami Cami, io non stavo dicendo, forse mi sono spiegata male, no, perché sto ascoltando cosa
2: no,
3: che
2: no,
3: dici.
2: No.
3: Non stavo dicendo che Colomoni viene messo in discussione, che però bisogna cercare, e giustamente tu dici sì, infatti l'oggetto del mistero è Valtemade in questo momento, per secondo questo tipo di racconto.
2: Poi io ti dico, sono assolutamente in disaccordo con ieri, che è arrivato qualcuno a dire no, ma Valtemade non sa giocare a pallone, non sa fare quello, fare quell'altro,
3: quello perché siamo così.
2: Noi abbiamo sentito queste cose per David 12 mesi, e poi alla fine David va all'Atletico Madrid, fa 3 gol, 2 assist in 4 partite, Simeone ti dice: questo giocatore qua ha tutte le caratteristiche che volevamo noi.
3: E volevamo un giocatore non simile a quello che è stato la Juve, ma quello che la Juve ha scelto quando era diventato uno dei giocatori più forti della Liga An. Quindi, insomma, e ci sta riuscendo,
2: gol.
3: Ci sta riuscendo.
2: 200 direi, gol. Quindi se io, te, Giulia, insomma, possiamo magari dire: ragazzi, calmi, e qualcuno può dire: ah, ma voi non capite niente. Ok, lo accetto, non c'è problema, ci mancherebbe altro, anzi.
4: Grazie a lei, buongiorno a tutti gli italiani e buongiorno a tutta l'azienda.
2: Ma se Simeone viene a dire: ragazzi, abbiamo preso uno forte, con tutto il bene, io tenderei a fidarmi su Simeone. Quindi dico, vedremo, ecco, non salterei a conclusioni affrettate. È ovvio che Spalletti su Voltemade non gli
3: posso
2: dire niente.
3: Ci sta pensando. Ci sta
2: pensando. Ma su Voltemade non posso proprio dire niente.
4: E mi garberebbe vederlo.
3: Anche a noi, ma anche Hecator ci garberebbe vederlo. C'è una domanda per te, ma te la faccio dopo su Hecator, che dici? O te la faccio e ci vuoi pensare?
2: Dai, fammela e ci penso.
3: Allora, perché a parte che grazie perché ci definiscono la coppia più bella e variegata della radio, domanda
2: non
3: per
2: l'hai vista
3: entrambi.
2: Col Burgundi, e non l'hai vista anche col Burgundi.
3: Sì, mi piace variegata perché anche siamo gli unici che sono maschi e femmine insieme in questo caso.
2: Esatto.
3: Ma dice molta poca concorrenza. Ma che giocatore è Hecator? No, perché è vero che è un recupero, che è ancora in recupero, ma non se ne parla mai. Può essere quella prima punta che sembra essere l'unica cosa che possa salvare il nostro mondo? Ci chiede Daniel da Tenerife. Pensaci.
2: Io credo che... Ah no, andiamo avanti, ci penso. Tra l'altro ho appena visto il gol di Kulenovic, che non avevo visto ieri. Ho appena visto cosa hanno combinato i due dell'Udinese, bello.
3: Meraviglioso,
2: molto bello.
3: Meno Cardi B, Okoye, meno Belen Rodriguez e più palla. Un consiglio.
9: Crostacci, scampi, gamberoni.
3: Meno, più. Dopo.
1: Il club degli inviati.
0: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
10: Buongiorno dalla redazione sportiva. Oggi e domani torna la Champions League con la seconda giornata della League Phase. 17 partite che vedranno impegnate diverse squadre italiane. Stasera in campo Villarreal Napoli e Inter Bruges. Domani toccherà Feyenoord Como e Roma Real Madrid. Per l'Inter, Chivo nella difesa a 3 punta su Akanji e Bastoni dopo il turno di riposo con il Parma. Al centrocampo tornano Barella e Zielinski ai lati di Çalhanoğlu. In attacco Lautaro Martinez di nuovo titolare al fianco di Thuram. Inter Bruges si gioca stasera alle 21. Per il Napoli, Allegri è pronto a rilanciare McTominay titolare con l'avanzamento di De Bruyne sulla tre quarti insieme a Giovane. Confermata la difesa a 3 con Milinkovic Savic preferito a mare tra i pali. A centrocampo Gilmour dovrebbe vincere il ballottaggio con Lobotka. Villarreal Napoli si gioca alle 21. La Serie A, quarta sconfitta di fila per l'Udinese, che non riesce a risollevarsi nella trasferta dell'Olimpico e perde contro il Torino 2-1 al termine di una gara molto intensa. Dopo la sconfitta di Torino contro la Juventus nell'ultimo turno di campionato, l'Atalanta torna a vincere e lo fa anche in maniera netta, battendo il Venezia 3-1 alla New Balance Arena. E dopo la sconfitta contro l'Atalanta, il Venezia pensa alle prossime mosse per rilanciare la squadra, ferma all'ultimo posto con 0 punti. La decisione arriverà nelle prossime ore, ma Giovanni Stroppa potrebbe avere un'ultima chance contro il Napoli il prossimo 17 ottobre. Nel caso in cui si dovesse concretizzare l'addio a Stroppa, il primo candidato per sostituirlo è Paolo Zanetti, per il quale si tratterebbe di un ritorno in Laguna. Il tennis, il più grande sfogo mai visto da parte di Carlos Alcaraz in un campo da tennis, è quanto successo nella sfida persa 7-5-7-6 contro Bergs al terzo turno del Masters 1000 di Shanghai. Dopo aver subito il break del 6-5 nel primo parziale, il numero 3 al mondo si è seduto in panchina durante il cambio di campo ed è esploso urlando verso il suo angolo. Non è possibile che una palla rimbalzi alta e un'altra invece mi scivoli addosso. Non si può giocare così. Il numero 3 al mondo ha poi confermato il problema con le palle da gioco nel post partita. Le condizioni erano diverse rispetto all'ultimo match. C'era il tetto aperto, la palla era più grande e più lenta. L'hockey, dopo la sconfitta contro la fortissima Spagna per 2-3, la nazionale italiana di hockey deve rimettersi in marcia ai mondiali 2026. Oggi gli uomini di Alessandro Bertolucci saranno chiamati alle 20:30 italiane a una sfida decisiva all'interno della Coppa Arena, nella quale partiranno con i favori del pronostico. Il duello contro la Svizzera, potenziale cenerentola del girone di Serie A, di cui fa parte anche il Portogallo. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta.
11: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, addensamenti al mattino sulla Valpadana, specie centro-occidentale, ma in diradamento. Altrove condizioni di tempo più soleggiato, temperature stabili con massime tra 19 e 23 gradi. Al centro, tempo stabile in prevalenza soleggiato con qualche innocuo annuvolamento al mattino sul versante adriatico, temperature stabili con massime tra 20 e 23 gradi. Al sud, lieve variabilità sul basso Tirreno e sull'Adriatico, ma senza fenomeni associati. Altrove generalmente più soleggiato, temperature stabili con massime tra 20 e 24 gradi.
1: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
0: Radio Bianconera, l'unica che conta.
12: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
13: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta.
14: Radio
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
15: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
1: Il club degli inviati.
2: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis e con me c'è una splendida, splendida Giulia Borletto, che ha anche postato sui social che ti sentivi carina.
3: Sì, perché
2: carina.
3: Mi sento carina stamattina, ecco. Quindi ho detto,
2: qualcuno faccia i complimenti, faccia i complimenti a Giulia.
3: Non lo so, e devo sempre dirmelo
2: io. O la
3: io,
2: seguo
3: allora
2: su Instagram.
3: Che devo fare? Ma no, ma
2: o la seguo su Instagram per vedere selfie, cioè, che cavolo.
3: Puoi farteli mica solo tu i selfie, sempre.
2: Ma quando mai hai visto un mio selfie? Adesso tiri fuori un mio selfie.
3: Queste dichiarazioni sono false e tendenziose soprattutto, quindi...
2: Va bene.
3: No, Leone di Lernia, no. Leone di Lernia, meraviglia. Amore mio, quanto mi manca. Scusa, sì, rispondi sì, un sì. po' allora su Hecator, dai.
2: Allora, io Hecator credo che possa... Sì, credo che possa diventare una bella prima punta. Credo possa diventare proprio una bella prima punta, però devi lavorarci e aver pazienza. Cioè, se l'idea della Juventus, anzi del tifoso della Juventus, è quella di adesso Ekator è la punta che può salvarci, no, no, non lo è. Non è neanche giusto attribuire a lui quel peso e quel ruolo lì, quindi no. Però che possa essere la punta che in prospettiva può diventare, no, quel giocatore, io lo paragonerei un po' a Ken, perché in Italia, no, non un Ekatore, ma quel giocatore che magari piace a Spalletti, tra l'altro Ken piace tantissimo Spalletti, che poi a un certo punto lavora da centroboa in area di rigore, quindi proprio basket quasi, pianta i gamboni, lo trovi sulla verticale coi piedi in area di rigore, si pianta e gira. Ecco, io credo che arriverà a fare quel lavoro lì. Però come tutte le cose, Giulia, ci vuole tempo, perché giocare spalle alla porta è la cosa più difficile al mondo. Perché
3: ma
2: noi
3: più
2: pensiamo
3: che altro non
2: sia...
3: lo si vede ancora, non l'abbiamo ancora visto, quindi chi lo sa,
2: esatto.
3: Ci va.
2: Esatto, ma tra l'altro Spalletti ha detto che è quello che ha le caratteristiche più da prima punta che abbiamo in rosa. E tra l'altro nella questione, no, proteggere palla, forza, cioè giocare spalle alla porta, perché noi pensiamo al facile che ci vuole, e ti ritrovi magari uno di 1,90 che ti mette tutto il carico addosso, spallate, spinte, botte, mani addosso, non è facile, cioè, non è che stiamo parlando di lotte tra ragazzini, anche per i ragazzini non è facile, però giocare spalle alla porta è veramente molto molto complicato, per quello che alcuni giocatori vogliono andare via dal contatto, perché non è semplice. Poi spalle alla porta magari sei pigro ed è più facile, no, andare verso la palla che aspettare la palla, e allora se sei pigro ti pigli all'anticipo, tante cose che sono complicate. Però sì, credo che Ekator possa diventare un centravanti, un 9 con le caratteristiche di Spalletti. Devi
3: e
2: lavorarci.
3: Questa risposta ci piace.
2: Devi lavorarci. Devi assolutamente livellare. Ah, c'è qualcuno che ti segue su Instagram. Ah, che goduria, che goduria quando mi ascoltano.
3: Ma no, ma perché fai queste cose? Ma perché fai queste cose? Ma perché fai queste cose?
2: Perché tu hai messo il selfie, la gente deve guardare il selfie.
3: Ma io
2: scusa,
3: posso farmi un selfie ogni tanto, anche se ho 40 anni, posso farmi un selfie? Sì.
2: Tu
3: sì.
2: Devi fare selfie e la gente deve apprezzare il selfie. Cioè,
3: tu
2: scusa.
3: Sei, tu sei veramente, tu sei, tu sei veramente, tu sei veramente.
2: Va bene, fermiamoci qui, fermiamoci qui prima che, prima di dover
14: abitare. Io rimasto divertire e faccio scatenare.
3: Bravo,
2: esatto.
3: Grazie. Ora passo
2: allora,
3: le denunce.
2: Leggo questa.
3: Vai.
2: Leggo questa, Giulia. Poi su Colomani, gol, Tudor, Thiago Motta, magari la chiediamo al nostro ospite tra qualche minuto. Buongiorno ragazzi, la sensazione è che la Juventus, qualsiasi giocatore prenda, la situazione non cambia. L'impressione è che questa società non c'è nessuno col carattere Juve. Non vedo quella cattiveria agonistica che avevamo tanto tempo fa, il famoso sguardo da tigre, gli occhi da tigre. Umberto da Roma, guarda Umberto, la società non deve avere il carattere e gli occhi da tigre. Perché
3: ma di base dovrebbe già scegliere giocatori già fatti così, non è che
2: esatto.
3: Dovrebbe metterglieli lo da su... capiamoci.
2: Esatto. Il carattere per quegli occhi lì o ce l'hai o non ce l'hai. Non so come dirti, né che Spalletti può tirarti fuori, no, il cannibale da dentro di te nascosto. Ci sono dei ragazzi che magari hanno più cattiveria, sono un pochettino più tosti, e ragazzi invece che non lo sono. Tra l'altro noi abbiamo reso anche un angioletto Lukumi. Lukumi era un diavolo contro di noi e contro tutti, adesso è un angioletto.
3: Anzi,
2: è un angioletto.
3: Quando è arrivato tutti speravano che fosse finalmente quell'elemento un po' di discordia con tra la Juventus e le squadre avversarie, un po' appunto alla Mina, come tra l'altro abbiamo
2: che...
3: reso Mina un idolo, mi piace questa
2: ancora,
3: cosa.
2: Sì,
3: abbiamo reso
2: una volta.
3: Mina un idolo delle folle, che ha detto io mi esalto, io sono, questo è il mio gioco, tutti mi vogliono perché questo
2: Sì, purtroppo è successo, quando non sei all'altezza di vincere, purtroppo succedono queste cose brutte. Purtroppo solo in Italia esistono questi calciatori qua, che nelle altre realtà sono le riserve delle riserve delle riserve, però purtroppo capita questo, ma tutto sommato credo che sia una questione dove poi alla fine il carattere viene fuori quando vinci in tutte le cose, perché sei abituato a vincere, allora poi fai quel salto in avanti, quel salto di qualità. Adesso questa cosa probabilmente mi si ritorcerà contro subito, però io credo perché? Che l'aspetto più positivo di adesso, di questi ultimi mesi, sia realmente il cambio societario. Cioè, c'è gente comunque che...
3: Di cui ancora non si vedono esageratamente i frutti, per carità, bisogna anche da quel punto di vista dare spazio. Ieri l'Inter ha approvato un bilancio meraviglioso, ma ci sono voluti anni anche lì, no?
2: Esatto.
3: Grazie alla figura di Beppe Marotta e di tutto quello che si porta con lui, per carità. Quindi,
2: esatto.
3: Diamo tempo a questa società.
2: E interroghiamo assolutamente Marco Amato, il bianconero e tutto sport. Ciao Mark.
3: Ciao.
16: Ciao, ciao, ciao a voi, buona giornata.
2: Mark, allora abbiamo fatto una piccola statistica, un piccolo studio, siamo andati in archivio a cercare qualcosina. È andata Giulia perché è molto più diligente e brava di me. Ma su Colomani, insomma, perché sì. Thiago Motta e Tudor riuscivano a far segnare con regolarità Colomani e Spalletti invece non riesce ad aiutarlo?
3: Questa allora... è una domanda d'altro che lingo, cioè una domanda da mille milioni di miliardi.
16: Esatto, è complicato. No, mi sembra... complessivo il problema, nel senso che alla Juve proprio gli attaccanti non segnano, poi ovviamente adesso sta giocando con Colomani ed è Colomani a non segnare, a parte l'ultima. Per me c'è proprio un problema generale di intenzione, di come gioca la Juve, di come interpreta di conseguenza il ruolo Colomani, che prende sempre palla a spalle alla porta, quando per me è un calciatore che deve guardare in avanti con un gioco verticale, come per esempio lo era di più quello di Tudor. Poi Spalletti dice no, ma noi diciamo di avere più libertà di spostarsi anche sull'esterno, dove ha più spazio, dove per me gioca decisamente meglio, però se ti sposti sull'esterno e ricevi sempre spalle alla porta perché hai un possesso palla lento, perché stai giocando in quella maniera lì, cambia poco, anzi è peggio, perché ci sono stati dei momenti, non so se l'avete notato anche voi, nell'ultima, dove c'era l'area di rigore completamente vuota, ma completamente, completamente vuota. E quindi per me è un problema proprio di intenzione, di idea di gioco, che non va bene per le caratteristiche di Colomani, che poi non è mai stato un grande bomber, e anche quello è un tema.
3: Sì, non è mai stato un grande bomber, però ecco, ricordavamo prima, avevo ripreso a caso così due formazioni, una con Thiago Motta e una con Tudor. Con Thiago Motta ha iniziato benissimo, con Tudor ha continuato abbastanza bene, poi comunque era tornato anche abbastanza in auge. Scusami, è arrivata una foto, no vabbè, mi sento malissimo. Dunque, dicevamo, quindi il discorso di Vlahovic, mi sono distratta. Il discorso legato a Colomani è legato alla sua difficoltà nel segnare quanto si vorrebbe, legata anche poi a Voltemada, a questo punto, che abbiamo detto da subito, no? Spalletti non è che non lo volesse, ma non è che fosse uno dei suoi prediletti. È arrivato in prestito secco, non c'è nessuno così, forse non c'è nessuna idea neanche che se non esplode è un problema, perché ci sono dei tanti soldi in ballo. Però ecco, tu a gennaio a questo punto ti immagini effettivamente che possa capitare qualcosa a livello di mercato in quella zona del campo?
16: Sì, da quello che sappiamo noi, comunque sulle valutazioni su un altro attaccante da inserire a gennaio ci sono. E mi pare grave la situazione, perché sei di nuovo nella situazione in cui stai cercando un attaccante, in cui pensi magari di nuovo di aver sbagliato qualcosa nella composizione della squadra degli attaccanti, ed è un continuo ripetersi. Alla fine Spalletti chiede questo attaccante, questo 9, questo centravanti, da un anno praticamente, dal mercato invernale scorso, non è arrivato. C'è anche una questione di valutazione dei calciatori, perché quando arriva Voltemade, Spalletti dice sì, non è il classico centravanti, però è alto 2 metri e le palle di testa deve prenderle. Da quello che abbiamo visto adesso, a meno che non impari nei prossimi giorni, Voltemade di testa non è il suo. Prendere la palla alta in area da centravanti non è esattamente il suo. E quindi sì, andrei di nuovo sul mercato a vedere l'attaccante, magari esperto, magari di 1,90 m, che ti prende la palla sui cross, e boh, mi sembra di essere di nuovo un po' punta a capo, ecco.
2: Sì, tanto abbiamo molto spazio in lista, quindi figurati, dobbiamo fare un centrocampista, un terzino, la punta.
3: Anche perché quelli che erano più o meno quelli da vendere sono andati, poi c'è ancora qualche esubero sicuramente,
2: no.
3: E questo spero non sia Zegrova, a gennaio possiamo far firmare una petizione, no. Creare
16: io
3: qualcosa,
16: non so se
3: su change.org
16: avete... No, scusa, non so se avete ascoltato, letto,
2: sì,
16: le parole
2: ne
16: di Spalletti in conferenza stampa.
3: Ne abbiamo parlato proprio ieri.
16: Comunque è andato di nuovo su Zegrova, anche se non lo nomina, secondo me da quello che dice va di nuovo su Zegrova. Va bene, voi vedete i gol, gli assist, valutate solo quello, le giocate, però se poi non torni, se poi così, se poi cos'ha. Ragazzi, secondo me, se fosse per Spalletti, a gennaio Zegrova è il primo che vendono. Poi
2: sì,
16: ovviamente può essere d'accordo o no, io non sono d'accordo, per esempio. Ma per me Spalletti, se potesse, lo venderebbe anche adesso. Non si può, ovviamente, ma per far capire.
2: Sì, sono d'accordo. Secondo me Spalletti è proprio il primo della lista. Non ha cambiato una virgola. Mark, io ieri ho detto che la Juve è una squadra, anzi, che Spalletti ormai ha paura, perché ragiona in base a non subire gol. E questo fa fare delle valutazioni e delle scelte errate. Ovvero, lui non vuole mai subire gol, e allora schiera un 3-4-2-1 nel primo tempo, dove tu escludi dalla manovra offensiva McKennie e Nico, i due giocatori più importanti di questo inizio di stagione, e lasci il dominio della fascia sinistra a un destro Çelik, che tra l'altro è un difensore, causando, no, per 30 minuti, poi a un certo punto sposta McKennie a sinistra, assolutamente sterilità sulla corsia laterale da quel lato, e andiamo sempre solo esclusivamente da un Conceição confuso. Ecco, tu credi che possa essere questo il motivo per cui la Juventus non riesce neanche a creare tanto, soprattutto nelle prime fasi di una partita, e poi una volta invece che va sotto la Juventus perde quella paura lì, e allora butta dentro Alejbegovic, Zegrova, e cambia comunque il modo di approcciare.
16: Quello che dici tu per me è l'effetto Reggio Emilia, cioè da quella sconfitta lì con il Sassuolo sono d'accordo, c'è questa ricerca di equilibrio, di maggior solidità difensiva, e quindi sacrifichi qualcosa davanti. Poi è interessante quello che accenni tu, sinistra, destra, perché contro nell'ultima c'era un sovraccarico sulla destra che è stato tutto tranne che efficace, cioè evidentemente era stata preparata così, perché ci sono stati tratti di gioco in cui lì c'erano McKennie, Conceição, Kalulu, Colomani che si spostava sul centro-destra, Nico che non andava a sinistra ma andava sul centro-centro-destra, cioè c'erano troppi giocatori lì e finivano per pestarsi i piedi, e di là avevi ovviamente Çelik, un terzino tra l'altro adattato a sinistra, quindi
3: sì.
16: Dai, ci sono un po' di cose che non hanno funzionato contro il Cagliari, che in generale non funzionano. Nel secondo tempo è vero, poi sei più coraggioso, vai più avanti, probabilmente, però hai anche proprio più qualità, perché la palla che dà Alejbegovic 2 volte lì in mezzo non ce l'hanno in tanti alla Juve, perché le occasioni che crea Zegrova non le creano in tanti, o almeno queste Zegrova non le creano in tanti. E quindi sì, poi c'è anche tanta timidezza, perché io ad un certo punto nel primo tempo il Cagliari non faceva un blocco basso così irresistibile e lasciava spazio, soprattutto all'inizio Sarra, loro non lo prendono mai, lo lasciano sempre libero, però Sarra quello spazio non se lo prende, cioè vuole palla sulla, sui piedi e fa il passaggetto, e quindi cioè, sono veramente tanti i temi che si sovrappongono e poi danno vita a quello che abbiamo visto.
3: C'è una domanda per te da Fabrizio da Alba, che ti chiede se secondo te Kolo Muani avesse un allenatore come Conte segnerebbe di più.
2: Ah, facile questa. Voglio vedere come ne esci. Voglio vedere come ne esci.
3: Scusami, c'è proprio scritto: ciao Camillo,
16: sento,
3: e ciao Giulia.
16: Non vi sento più,
3: potete,
16: non mi sento
3: chiedere, potete chiedere al vostro ospite, non chiede a Camillo e Giulia, vuole la risposta del
2: male.
3: Vostro ospite. E io
2: meno
3: chi
2: male.
3: Sono per non fargli arrivare la risposta? Chi sono?
2: Meno male, allora. Meno male.
3: Dai, dai.
16: No, allora, diciamo che lo storico ci dice che Conte fa rendere i suoi giocatori anche al di là di quelle che sono le loro possibilità, quegli stessi giocatori pensano che siano le loro possibilità. Non abbiamo una certezza, non sappiamo quanto e cosa potrebbe migliorare di questa Juve, però cioè, la storia ci dice che Conte tira veramente fuori anche da giocatori che veramente dici ma com'è possibile, penso boh ai Giaccherini della nazionale ma anche della Juve, giocatori che sono di un certo livello, lui li porta a un livello superiore, quindi posso immaginare che possa fare quello anche con Kolo Muani, però beh, sono ipotesi, non chissà se ne avremo la controprova.
3: Te la sei cavata benissimo.
2: Grazie. Hai fatto un giro palla lentissimo.
3: No, cioè, fatto il giro attorno al sole ed è tornato. Fatto così praticamente.
2: E quindi vabbè, direi che possiamo Perfetto. Liberarti dopo questa
3: grazie.
2: Sudata possiamo liberarti.
3: Puoi andare a fare la doccia,
16: fare una doccia per questo sudato.
3: Vai.
16: Grazie mille.
2: Ciao Marco, grazie.
16: Ciao, buona
3: grazie
16: giornata,
3: Marco,
16: ciao.
3: Grazie.
2: Un ringraziamento a Marco Mato di Tutto Sport Bianconero. Insomma,
3: leggiamo un po', dai.
2: Il nostro amico da Alba è Fabrizio. Peperino Fabrizio. Che,
3: tra un tartufo e un altro, va un po' che cosa ti ha buttato in ballo. Dai, volevo
2: allora,
3: leggere un po' qualcosa,
2: vai,
3: se
2: vai,
3: sei d'accordo
2: tu.
3: Con me. Allora, una domanda. A parte il siete meravigliosi, soprattutto Giulia, grazie. Domanda. Ma un 4-4-2 con Alajbegović seconda punta si potrebbe fare? Uno tra Cicco e Zegrova potrebbe giocare a sinistra? Vincerai al Fanta 3-1 prima di ieri, poi sono vincevo al Fanta 3-1 prima di ieri, poi sono venuta a gamba tesa sia Kristovic che Eno.
2: Mi spiace, io vinco 1-0. Doppio 1-0.
3: Mio figlio ha vinto, ha perso 1-0, poverino.
2: Io doppio 1-0 e andiamo avanti così, ragazzi. Sia in coppa che in campionato.
3: Ha perso contro mia sorella, contro la zia, poverino.
2: Vabbè, sì, si riprenderà.
3: Tutta colpa del gol di Rabiot, ma vabbè,
2: calla.
3: Vai, rispondi.
2: Io ti dico.
3: Aspetta, ci aggiungo un'altra domanda insieme a questa, okay. Sempre si parla di modulo, eccetera, perché un altro ascoltatore ci chiede, ma Cicco con Seisao può fare il terzino a sinistra?
2: No.
3: Sbam.
2: Perché... Sbam. No, nessuna sbambata, nel senso che ora creare a Cicco confusione del genere, i giocatori non vanno spostati a caso, devi avere delle conoscenze, delle caratteristiche e una struttura, mettere Cicco in quella posizione di campo lì per me vorrebbe dire veramente prendersi un rischio a ogni cross perché ormai un esterno d'attacco ma proprio normale è un 80, quindi ogni cross vai a costruire una catena su Cicco con Seisao, quindi sposti una seconda punta, una mezzala fisica e quindi generi una falla enorme nella difesa della Juventus e di no No, non penso si vedrà mai neanche in condizione di emergenza totale, perciò no,
3: Ok,
2: e poi
3: no.
2: non avrebbe senso,
3: Vabbè,
2: in questo
3: abbiamo
2: momento. Poi
3: capito.
2: magari nella
3: Eh
2: sua
3: no.
2: carriera in futuro, magari sì, che ne so.
3: Ma ora
2: Poi
3: no.
2: per quanto riguarda invece la domanda,
3: Volte
2: l'altra, il
3: era su Alej
2: 442,
3: Begovic 442, Alej Begovic seconda punta.
2: 442. Ora dico di no perché a noi manca un esterno di destra, di sinistra, scusa. Abbiamo tutti i mancini del mondo, tutti i mancini del mondo, e questo rischia di portare un problema. Io penso che la
3: Tempo
2: Juventus
3: così.
2: dovrà trovare una soluzione per schierare contemporaneamente Nico e McKennie. Ecco, io domani, tra l'altro, adesso prendo un secondo per dire anche gli orari perché sono
3: Sì.
2: arrivati. Io non sarò in conferenza stampa perché non vado a Vigo, ma domani un tema per me è quello. Perché Nico, cioè, come si. Perché

0: Così.
1: Vediamo cosa succederà. Io
0: 3-4-2-1. 3-4-2-1.
1: Cambiato me l'aspetto. Comunque,
0: Sì.
1: allora, io domani sarò all'allenamento, ma
0: Vai.
1: questo tu già lo sai, alle
0: Sì.
1: 11. Domani faremo la prima parte di diretta proprio live dalla Continassa con le immagini esclusive, il racconto
0: Ragazzi,
1: mio di Giulia.
0: cose mai viste, cose mai viste,
1: E
0: cose
1: la
0: mai
1: conferenza
0: viste.
1: stampa invece della Juventus sarà allo
0: Stasera.
1: stadio nel Celta Vigo alle 18:50. Invece, lo dico per cronaca, gli orari del Celta Vigo, allenamento quasi in contemporanea con la Juve 11:15 e poi conferenza stampa 13:30. Questi sono gli orari della vigilia di domani. Perciò io credo che il tema dei mancini in questo momento in Juve, soprattutto con Zegrova che si è riguadagnato tante chance, sarà pericoloso. E sarà una questione che dovrà affrontare
0: Però è in
1: poi
0: campionato
1: bene.
0: soltanto, ovviamente.
1: Sì, ovviamente sì, però sai, ne hai già tre per un solo ruolo. Perché comunque o lo metti molto molto largo, l'esterno a sinistra mancino, o se
0: Dipende.
1: no lo togli dalla partita.
0: Dipende.
1: Lo togli
0: Dipende.
1: completamente dalla partita perché dentro al campo con il destro non vengono. Cioè, il
0: Ma
1: mancino col destro non fa niente.
0: abbiamo una squadra formata da praticamente solo esterni, dovresti inventare qualcosa che preveda la possibilità di averli tutti, però a furia di inventare qua non si trova
1: Pescioline
0: poi.
1: rossi dicono: ci deve essere un Dio che ci cambia l'acqua tutti i giorni. Che cosa puoi dire di più? Io non lo so, io direi a tra poco in questo momento.
2: Il club degli inviati. Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Un saluto dalla redazione.
4: In Parlamento è iniziato l'esame congiunto del documento programmatico di finanza pubblica. Programmare in situazioni di grande turbolenza è complicato e gli aggiornamenti, come dimostrano le rilevazioni dell'FMI, sono settimanali, ha detto nel suo intervento alla Camera il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, per cui la decisione fondamentale che sottende è che quando il bollettino meteorologico annuncia tempesta, prima di uscire in mare aperto conviene assicurarsi delle condizioni dell'imbarcazione. Ed è quello che abbiamo cercato di fare in questi anni.
3: L'economia mondiale ha retto nonostante una raffica eccezionale di shock negli ultimi 7 anni. Tuttavia, questa resilienza è sotto sforzo e potrebbe presto essere messa alla prova. È questo intanto l'allarme che si legge nell'introduzione al World Economic Outlook della capo economista del Fondo Monetario Internazionale, Silvana Tenreiro. Il fondo intanto migliora di 0,3 punti percentuali la sua previsione per la crescita dell'economia italiana nel 2026 rispetto all'aggiornamento delle stime pubblicato a luglio e aggiunge un decimale alla stima di crescita per il 2027.
4: La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, ha annullato il provvedimento di primo grado che ha portato alla condanna della parlamentare europea di AVS, Ilaria Salis, al pagamento di oltre 300.000 euro nei confronti di Valentina Dadda e François Gelmetti, due suoi ex assistenti licenziati, a loro dire in modo ingiustificato. I giudici hanno accolto la richiesta degli avvocati dell'europarlamentare. Il procedimento ritorna quindi davanti al tribunale.
3: Non si fermano le proteste degli studenti in Francia dopo che ragazzi e ragazze delle scuole superiori francesi hanno dichiarato di aver ricevuto solo briciole. È stata organizzata una nuova giornata di mobilitazione nazionale per chiedere un piano da 10 miliardi di euro destinato agli istituti. Alle proteste studentesche si unisce oggi anche Greta Thunberg, giunta a Parigi a dare supporto ai liceali. L'attivista svedese di 23 anni si è presentata davanti al liceo Paul Renoir di Saint-Denis, dove una ventina di avvocati si sono dati appuntamento per formare una catena umana in giacca e cravatta per proteggere gli studenti.
4: Le cronache avevano concordato di avere un rapporto sessuale nell'ambito del BDSM, ma lui, al posto di porre in essere le azioni concordate, l'avrebbe sottoposta per ben 12 ore a ripetute violenze fisiche. Per questo a Chieri, nel Torinese, un uomo è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di tortura. La donna, giunta in ospedale con le caviglie ancora legate, presentava evidenti lesioni in tutto il corpo, segni di strangolamento al collo e un trauma facciale.
3: Il calcio salta un'altra panchina in Serie A, è quella di Giovanni Stroppa.

0: che non è più l'allenatore del Venezia. Per i lagunari, ultimo posto dopo 6 sconfitte in 6 turni, 0 punti in classifica, 5 gol fatti e 16 subiti. Ora in pole per sostituire Stroppa ci sarebbe Davide Nicola, che negli ultimi minuti avrebbe messo la freccia su Paolo Zanetti.
1: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
4: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
5: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve, tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
3: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
2: Radio Bianconera
4: è l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Il club degli inviati.
6: Il club degli inviati, io sono Camillo De Michelis e con me c'è anche Giulia Borletto.
7: Ci sono anche io, se certo. Ettore ti chiede, Camillo, ma McKennie e Nico Gonzalez come esterni a tutta fascia una difesa 3 sono ipotizzabili? Oggi siamo un po' in modalità tattica.
6: Sì.
7: Vogliamo trovare delle soluzioni.
6: È ipotizzabile. Io non amo quest'idea perché secondo me oggi sono i giocatori più impattanti della Juventus insieme a Zegrova e non li metterei nelle corsie laterali. Bisogna trovare una soluzione anche a costo di dire, sai che c'è, o gioca Nico o gioca con Seisa o gioca Zegrova in campionato, in Europa League. O gioca Nico o gioca con Seisao.
7: O gioca con Seisao. Però su Zegrova purtroppo abbiamo la conferma che dovrebbe veramente capitare qualcosa di apocalittico per vederlo dal primo minuto, anche se si è reso conto subito a Cagliari che con Seisao non girava e infatti lo ha lasciato negli spogliatoi. Quando capita così è significativo, no? Diciamo che almeno una piccola valutazione fatta con l'occhio critico c'è stata da parte di Luciano Spalletti, però sì, l'abbiamo già detto anche ieri, l'ha evidenziato anche prima Marco insieme a noi, comunque quell'appunto fatto in maniera velata ma non troppo rende ancor più l'idea che effettivamente non ci sia quasi spazio per ricredersi da questo punto di vista, cioè credo neanche davanti a una valanga di gol a questo punto potrebbe iniziare ad avere un altro pensiero, o mi sbaglio?
8: E sono cose che fanno parte del tempo e dello spazio.
6: E guarda, ti dico Giulia,
7: Spazio-tempo.
6: secondo me, proprio così, detta al brucio,
7: Sì.
6: non gli piace ed è il cambio della disperazione. Cioè, quando è spalle al muro
7: Mette lui.
6: mette poi Zegrova e fa parte del discorso che avevo fatto prima. Secondo me Spalletti ora ha paura. Non vuole subire gol. Lui sa che se la Juve subisce gol non vince. E
7: E per lui,
6: allora. No,
7: scusami, Zegrova vuol dire subire gol? Legato
6: vuol dire non fare la fase
7: a questa
6: difensiva.
7: cosa, legato a questa cosa della lentezza con cui ripiega poi.
6: E quello che io, infatti, la mia critica non è sul risultato, perché ripeto, io il risultato lo accetto, ho giocato a pallone, gioco ancora a pallone e ho giocato a pallone per tutta la vita, no? In questo momento e ho perso, Giulia, mamma mia,
8: Stiamo
6: quante
8: ancora
6: volte ho
8: dormendo.
6: perso.
7: Sì.
6: Esatto, cioè, ma quante volte ho perso, quindi e quante volte ho pareggiato. Però quello che voglio dirti è come pareggi, come non vinci, perché se io, sai, arrivo e ho questa facilità nel giocare, giocare, giocare, giocare, giocare, giocare, giocare, prendo un gol e una volta vado in una partita storta e mi capita come gli ultimi 10 minuti con il Cagliari, attraversa e la palla mezza e mezza e fa una gran parata e nel finale Voltemare che non piazza il gambone e lì dici, vabbè, cavolo, questa volta è andata come è andata, però comunque l'idea della Juve è giusta. Questa volta magari c'è stato un grande caprile, un po' di sfortuna. Invece noi costantemente poi se prendiamo gol andiamo a sbattere, andiamo a sbattere, andiamo a sbattere. E credo che questo sia il problema. E il problema adesso è insito nella squadra a dire, ahia, se prendiamo gol non vinciamo. E io credo che questo sia molto
7: Ma
6: pericoloso,
7: non siamo
6: perché
7: stati noi a inserire questo discorso nella squadra, questo pensiero nella squadra, cioè
6: no,
7: immagino che noi
6: i
7: l'abbiamo
6: risultati.
7: trattato ieri, ma i risultati raccontano questo, anche se non è che abbiamo una valanga di risultati adesso da portare all'occhio, perché comunque il campionato siamo alla sesta giornata, poi
6: No,
7: solo, è
6: io
7: vero,
6: dico,
7: però pensi anche magari all'anno scorso, forse, che è già capitato.
6: esatto, e poi te ne dico un'altra. L'unica volta che abbiamo comunque rimontato è stata con il Bodo in Europa, quindi questo credo che sia una cosa anche che è uno specchio, no? In Europa hai più spazi, puoi farcela anche se vai sotto, in Italia invece no. Però noi dobbiamo affrontare un campionato e non possiamo affrontare il campionato pensando, ah no, no, non possiamo prendere gol, non possiamo prendere gol, non possiamo prendere gol.
7: Ma
6: Quindi
7: no, i
6: prima,
7: gol è normale che si possano prendere, se no non si giocherebbe contro due.
6: Prima pensiamo a contenere e poi eventualmente a giocare. Io credo che questa sia la cosa. Però io confermo anche nell'analisi guardando la rosa attuale, che secondo me non è una rosa scarsa, secondo me non è una rosa debole in questo caso, che alla Juventus manchi un tre quarti d'ordine. Quindi un giocatore no, a cui dare la palla e aspettare i tempi. Credo che questa
7: L'abbiamo
6: sia una
7: detto
6: cosa
7: l'altra
6: che.
7: settimana, no? Manca il numero 10.
6: Sì, c'è cioè nel senso 10 di ruolo, 10
7: Sì,
6: ce
7: sì, sì,
6: l'abbiamo,
7: sì.
6: Yildiz, però
7: 10
6: 10
7: di
6: 10 di
7: ruolo, ne
6: ruolo.
7: abbiamo parlato scorsa settimana proprio.
6: E quindi in questo caso ti dico, credo che vedremo cosa poi faranno a gennaio, però insomma adesso dobbiamo,
7: Sì.
6: adesso per me il mercato di gennaio, ti dico tutti quelli che fanno la riflessione ora, con questi attaccanti non possiamo fare molto, con questa roba non possiamo fare molto, con questi attaccanti qua, là, per me sprecano tempo. Dico proprio in maniera netta, sprecano tempo. Siamo al 13 ottobre, Giulia, quanti attaccanti possiamo comprare il 13 ottobre? Zero. Quanti ne abbiamo?
7: Zero.
6: Due. Andiamo con questi e troviamo
7: Tre.
6: soluzioni. Cioè,
7: Ne abbiamo tre,
6: sì,
7: dai.
6: tre.
7: Ne abbiamo
6: E vabbè,
7: tre, dai.
6: deve tornare a
7: Vabbè.
6: disposizione, ma. Ora
7: Sì,
6: non lo
7: dopo lo
6: contavo
7: dico.
6: per quello.
7: In rosa ce ne sono tre che
6: Boom,
7: normalmente
6: cioè
7: basterebbero.
6: è inutile. Il piagnisteo sull'attaccante non lo tollero adesso, tanto non possiamo comprarlo.
7: Oh, sono contenta che hai detto questa cosa anche perché Marco da Sestri Levante era un po' indispettito dicendo: ma bisogna farsecene una ragione, è inutile continuare a piangere attorno al discorso Colomoni e Voltemade. Per fare una cosa ben fatta, faremo tutti bene a difendere e proteggere quelli che abbiamo in casa, dargli addosso e come peggiorare la situazione. E ti leggo anche Stefano Da Lodi perché ti chiede. E ti dice che secondo lui il problema di Colomoni è che è arrivato con una scarsa preparazione perché l'anno al Tottenham comunque non gli ha fatto bene e col tempo guarirà.
6: No,
7: Non sei
6: questo è
7: d'accordo?
6: un altro alibi. Qua, noi stiamo alla ricerca di alibi. Noi siamo alla ricerca degli alibi. Se ti piace un giocatore, dai delle giustificazioni. Se non ti piace, un blocco. Non c'è la
7: Lo
6: via di
7: ammoppi,
6: mezzo.
7: sì. Eh vabbè,
6: No,
7: ma
6: non
7: ci
6: c'è
7: sta, dai.
6: una via di mezzo. Questo è un alibi. Lo comprendo, per carità, però è un alibi. Ed è un alibi per dire sostanzialmente. Che abbiamo delle difficoltà. Abbiamo delle difficoltà, non c'entra la preparazione. La preparazione è quando tu parli di preparazione atletica quando le cose vanno male, tu parli di campi quando ci sono gli infortuni, sono tutti alibi, alibi. Cioè,
7: Ma è
6: qua non si.
7: la ricerca della scusa, della spiegazione, l'abbiamo molto, forse più noi in Italia rispetto a tanti altri campionati. Ci si fa
6: Non
7: molto più,
6: segniamo perché non
7: se
6: attacchiamo
7: ne fa meno
6: bene,
7: una ragione
6: punto.
7: qua.
6: Non attacchiamo bene, punto. Quindi l'attaccante della Juventus il 90% delle volte è solo contro 5. Beh, me l'abbiamo spiegato con Marco, con Giulia, con prima in generale. Perché Malen segna una valanga di gol, Giulia? Perché? Perché quando.
7: Segnava.
6: Sì, adesso così. Perché quando la Roma recupera palla, come è capitato a Sar dopo 5 minuti. Arrivano, vanno, lui si allarga, gliela danno forte e lui va a segnare. E quante volte Malen fa gol solo davanti al portiere? Tante, perché boom, pigliano palla e vanno in verticale, pigliano palla e vanno in
7: Ma è una
6: verticale. Noi abbiamo.
7: questione di l'allenamento o di come è fatto Malen, come è fatto bene Malen?
6: No, è una questione di
7: Scusate.
6: allenamento, è una questione di prova. La Roma
7: Allenamento.
6: è aggressiva a Mancini e Hermoso, che sono due difensori tosti, cattivi. Che prendono sti anticipi insieme ai centrocampisti centrali e poi vanno a prendere la palla. Col Torino, il Torino prova un'uscita bassa, recupera palla, se non ricordo male, Mancini, la prende Dybala verticalizza per Malen, mischione e vai a segnare. Così segna Malen, perché recuperano e vanno. Noi ne abbiamo recuperate 5 col Cagliari.
7: Palle diverse, sì.
6: 5. Abbiamo fatto 0 tiri. 0. E questa è la spiegazione. Non
7: E
6: che poi,
7: allora mi
6: ah,
7: viene da
6: ma.
7: dirti che Dybala con Colomuani potrebbe seg farlo segnare un sacco.
6: Sì. Assolutamente sì.
7: E allora
6: Perché poi
7: compriamo
6: noi.
7: Dybala.
6: Non sarebbe una cosa sbagliata. Ma un sondaggino quest'estate l'abbiamo fatto, eh.
7: Su Dybala? È quando
6: Sì.
7: non rinnovava, con la Roma. Cioè,
6: La posizione l'abbiamo osservata. Poi
7: su
6: lui è
7: LinkedIn hai
6: rimasto lì.
7: mandato il mi
6: L'interessamento. Hai messo un like
7: l'interesse.
6: tattico.
7: Hai messo un
6: Abbiamo messo un like
7: like.
6: tattico. Abbiamo messo un like tattico. Poi la situazione è così. Noi, cioè, la questione è che noi non creiamo occasioni per l'attaccante. Cioè, io vorrei vedere Colomoni involarsi verso la porta una o due volte a partita. È lì che vai
7: Ma
6: forte e
7: s'accartoccia
6: che.
7: su se stesso quando prova a fare una roba così o viene recuperato perché non è proprio così. Cioè, me lo ricordavo più veloce, più scaltro, più scattante, questo
6: Cade a terra come
7: sicuro.
6: un petalo. Ma perché noi
7: Petalo.
6: in questo momento qua
7: Pero di una
6: siamo.
7: pera.
6: Diamo la palla e aspettiamo. Da
7: Sì.
6: ormai anni diamo la palla e fai qualcosa tu, va, vediamo. E dai, trova sto golletto in mezzo a 3-4. No! No, si devono costruire queste cose, noi non le stiamo costruendo, è per quello che tu puoi mettere Colomoni, puoi mettere Tizio, Caio, Sempronio, infatti non segna mai nessuno, segna mai nessuno, abbiamo i gol del Monza, Giulia, abbiamo i gol del Monza,
7: No, più che altro basta vedere che i nostri, il Bremer e Zegrova sono i marcatori in questo momento, della rosa in generale. Tante domande sulla questione davvero tattica, cambi di modulo, sulla questione Zegrova. Uno Zegrova alla Dybala, dice Marcello.
6: Ma io credo che questo sia abbastanza impossibile perché Zegrova ha bisogno della corsia laterale. Zegrova ha bisogno di tenere i piedi sulla corsia laterale, quindi so che per tanti sembra una cosa semplicissima, quella di giocare tre quarti o giocare esterno, è una cosa invece dove cambia
7: Cambia.
6: il giorno e la notte, perché tu ti ritrovi quando sei esterno, è più o
7: Hai
6: meno
7: un
6: come la mia
7: fazzoletto
6: posizione.
7: diverso di
6: È più o meno
7: spazio,
6: come la
7: insomma.
6: mia posizione attuale, guardami Giulia. No, io in
7: Ti
6: questo momento sono a
7: guardi.
6: tre quarti. Sono a tre quarti e se
7: Sì.
6: gioco esterno sono a tre quarti verso la porta. Verso la porta, quindi mi puoi mettere così,
7: Sì.
6: gioco a sinistra perché sono destro, così gioco a destra perché sei mancino. Ok, ho
7: Mi
6: fatto la
7: piace questa
6: spiegazione.
7: spiegazione.
6: Capito?
7: È
6: Ora
7: tipo
6: non la...
7: il
6: No.
7: plastico di Bruno Vespa, uguale.
6: Esatto, ora non lo posso fare perché perdo il microfono, però tendenzialmente se tu
7: Aiuto.
6: vai a giocare tre quarti, dai spalle alla porta, sempre, sempre, a meno che tu non vada molto basso a prenderti il pallone e formi un quasi un 4-3-3. Tu, quando giochi tre quarti, sei spalle alla porta. Quindi immaginatevi Zegrova
7: Usando le
6: spalle alla
7: spalle.
6: porta. Spalle alla porta e in uno spazio molto stretto con giocatori dove poi ti vengono a prendere di 1,90 che ti mettono le mani addosso e quello è
7: Tu sei
6: difficile.
7: piccolo. E tu sei piccolo.
6: Esatto, e rischi un po' di patire tutto questo, perciò anche quando viene detto a Yıldız che è un po' più fisicato e un po' più, secondo me, pronto rispetto a Zegrova per giocare in quel ruolo lì, anche se per me Yıldız nel breve non verrà utilizzato da tre quarti. Ecco,
7: Non gli piace, mi pare di aver capito, Camillo. Non
6: esatto.
7: è
6: Eh
7: proprio
6: sì,
7: il suo
6: perché cambia
7: ideale.
6: tutto. Ragazzi, Paz, che è uno molto forte, che è uno molto forte, quel gioco lì lo fa alla grande, ma Paz, di fisico, a sportellate, che si appoggia sul difensore, lo fa, lo fa tanto. Prima volta che vi capita di guardare come si appoggia Paz all'avversario, nella lotta, nello stretto, è tanta roba, però Paz nella vita tra 5-6 anni diventerà un mediano o una mezzala, perché
7: Perché non ce
6: inevitabilmente
7: la farà più, perderà quel
6: perderà quel
7: movimento
6: passo
7: e se.
6: e abbasserà un po' il range.
7: Mediano è
6: Yıldız,
7: Fofana.
6: che è un
7: Fofana.
6: giocatore diverso, diventerà una punta, tra 4-5
7: Chi?
6: anni
7: Non ho
6: diventerà una
7: sentito
6: punta.
7: chi? Chi?
6: Yıldız
7: Ah, Yıldız, ok.
6: diventerà una punta.
7: Sì.
6: Quindi il tre
7: Speriamo sempre
6: quarti è
7: alla
6: una cosa
7: Juve.
6: molto molto diversa e secondo me anche difficile, cioè o sei un tre quarti o non sei un tre quarti, non puoi inventarti perché è un gioco complicato. Giulia, ascoltiamo qualcosina che ne abbiamo
7: Vai,
6: tanti.
7: vai, vai, vai, vai, vai,
8: Buongiorno
7: vai.
8: Camillo, buongiorno Giulia, sono Padre Ferrara. Ho
7: Ciao.
8: sentito la formazione con Voltema de punta centrale, ma possiamo anche
7: Era
8: provare a vedere se questo
7: un'ipotetica.
8: ragazzo metterlo anche nelle condizioni di poter far bene. Chiedo solo una roba, lo stiamo un po' sottovalutando un po' troppo questa scelta Vigo, no? Dico io, no? Una squadra pericolosa, una squadra che in casa loro, ho visto anche l'anno scorso con il Bologna, la squadra è molto veloce, bisogna stare molto attenti là dietro. E se ti chiedono, senza fare una battuta, se gioca veramente Cambiaso, se questa minaccia vivente gioca domani, perché come l'ho visto entrare a Cagliari, signori miei, una roba è più disconnesso di un computer rotto, c'è cioè veramente una roba.
7: Camillo, poi ti esento dalla risposta su Cambiaso, sei contento?
6: Dai che gioca.
7: Ecco, va bene. Il tono di voce utilizzato da Camillo racconta il suo stato d'animo. Ancora, vocale.
9: Ciao Camillo, ciao Giulia, sono Cisco dalle Marche. I
7: Ciao!
9: Luna Pop anni fa cantavano Cosa mi aspetto dal domani? Io cerco dal
7: Bellissimo.
9: domani di guardare al
7: Il sole in
9: positivo
7: faccia
9: per
7: o no?
9: questa Juventus, sperando che ci sia positivo, perché comunque le note grigie ci sono. E il positivo secondo me è l'Ibegovic, che non mi dispiace, anche domenica non mi è dispiaciuto. È un Zegrova che sembra redivivo, non sembra quello della passata stagione. Poi certo ci sono le note stonate, e secondo me non avere una punta, anche se Colomuani è stato richiesto da Spalletti, pesa alla grande.
7: Pesa,
6: Ma
7: pesa. Cosa mi
6: allora, intanto
7: aspetto
6: dico a
7: dal
6: Paolo,
7: domani?
6: ecco, questa non
7: Sole
6: ce
7: in
6: la
7: faccia
6: meritavamo tutti, no?
7: no. Ma
6: A
7: in
6: mezzogiorno e
7: fondo io ci
6: 26 non ci
7: spero
6: meritavamo questa cosa.
7: ancora che tu ci sia nel mio domani.
6: Ecco,
7: E se ti
6: cosa mi aspetto da...
7: incontrerò?
6: Quando mai? Mai,
7: Chiamo la
6: mai, guarda.
7: polizia!
6: Allora, che mi fa perdere pure
7: Paolo!
6: il...
7: Paolo! Ho sentito
6: Paolo,
7: Paolo!
6: Paolo, chi sta sottovalutando il Celta Vigo? Cioè, nessuno sta
7: Ah.
6: sottovalutando il Celta Vigo. Nessuno ha parlato in termini al Celta Vigo, eh? Non
7: Lo
6: so che
7: asfaltiamo!
6: trasmissione tu abbia sentito, ma nessuno lo sta sottovalutando. Su note positive, negative, insomma, Alejbegovic direi molto, non è entrato bene, è entrato benissimo. La delicatezza, la gentilezza con cui tratta il pallone e con cui fa cose importanti quasi così, in maniera
7: Ma che
6: banale.
7: bello quello che hai detto.
6: Ma chi gioca bene a
7: Hai detto
6: pallone
7: una cosa bellissima, la gentilezza e la delicatezza con cui tratta il pallone. Ma siamo in modalità amore.
6: Vabbè, quando uno è forte si vede da queste cose. Secondo me Alejbegovic è molto forte. Molto, molto forte.
7: Hai detto una...
6: Quindi...
7: Ridillo, ridillo, ridillo, ridillo con questo
6: No, no,
7: sottofondo.
6: non viene più bene. Non viene più bene. Non è che possa andare a così. Io le dico quando le
7: A
6: sento. Non è che mi
7: comando,
6: puoi... cioè, se ti fanno una dedica d'amore,
7: ma
6: cos'è? Ridillo? E che ridillo? Ormai la
7: è
6: magia è un
7: andata.
6: secondo,
7: Basta, me lo sono
6: E che...
7: dimenticato. Basta, ora non lo penso più.
6: Esatto. Esatto, quindi no, molto
7: Caspita.
6: molto bene, molto molto bene, quindi poi ci sono le cose positive e negative come sempre, però dai, sicuramente all'Ibegovic c'è una nota molto positiva della Juve.
7: Ancora vocale.
10: Io volevo farvi un pensiero molto molto particolare, nel senso che può essere anche un punto di vista stupido, però
7: Bene.
10: io... Così giocando ieri sera a FIFA, il 21, quindi
7: Aiuto.
10: magari può anche essere il tipo di gioco, però quando gioco contro il computer non c'è una manovra che fa sulle fasce, gioca in maniera tale che da metà campo arrivano in fondo, poi cercano di infiltrarsi nell'area di rigore o quantomeno tirano poi da fuori. E
7: Sì.
10: io ho provato tipo a giocare come gioca la Juve, esterno fascia, faccio salire la squadra, la butto in mezzo, a volte va, a volte non va, ma la maggior parte delle volte non va. Quindi cosa faccio? Uso la stessa
7: Aiuto, Cami.
10: metodologia, provo
6: Sono già
10: a
6: perso
10: arrivare
6: sei
10: fino in
6: volte.
10: mezzo. Cerco di aprirmi uno spazio in mezzo alla difesa, faccio
7: Sì.
10: un passaggio filtrante in maniera tale che la palla scorre. E da lì mi trovo il giocatore, la punta d'attacco, l'attaccante che corre.
7: È
10: Palla al
7: difficilissimo.
10: piede, corre e tira.
6: Va bene, Costa. Va bene,
7: Aiuto!
6: Costa, direi
10: Marilyn
6: che...
10: Manson adottò quel trucco?
6: Io già avevo delle perplessità, non me ne volere, ma avevo delle perplessità alla partenza. Io giocando a FIFA, ecco, già avevo delle perplessità.
7: Ma come, cioè, io trovo
10: Nostro
7: difficile.
10: inferno personale.
7: Io no, non so cosa rispondere.
6: No, ma lui ha fatto un'analisi, secondo me.
7: Aiuto!
6: Guarda,
7: Perfetta! Ma
6: ha fatto un'analisi
7: non lo so.
6: bellissima, cioè,
7: Ma cosa
6: bellissima.
7: facciamo?
6: Bellissima fino a quando non ha provato, secondo me, a dire dobbiamo fare così. Perché perché con tutto il bene del mondo non è che possiamo immaginare una partita, a parte che non ti abbiamo visto giocare a FIFA, perché è difficilissimo, però non
7: Non ha
6: possiamo
7: finito perché magari
6: immaginare.
7: ha perso poi, magari ha perso col control
6: Non lo
7: computer,
6: so,
7: non l'ha non l'ha
6: ma
7: detto.
6: non possiamo immaginare la partita e il tuo modo di giocare a FIFA per provarlo con la Juve. C'è delle cose che
7: Potresti,
6: nessuno.
7: Camillo, fai questa domanda a Spalletti in conferenza.
6: Sì.
7: Senta, mister, io ho giocato a FIFA l'altro giorno.
6: Dovrei scrivermela. Dovrei
7: Sai,
6: scrivermela.
7: prometti che ci
6: Anche.
7: pensi?
6: Sì, sicuramente. Ma al netto di questa, l'analisi è anche carina e ci sta per far
7: Fantasiosa.
6: capire, no, che noi crossiamo 43 volte perché abbiamo crossato 43 volte e abbiamo sbagliato 36 cross. O 36 volte non l'abbiamo presa, scegli tu il modo. Quindi è giusto, lui arriva al punto delle difficoltà della Juve, della situazione. Però non saprei cosa dirti nella tattica offensiva. Ecco, nella tattica
7: C'è
6: offensiva
7: una soluzione, non boh, dove la troviamo, non lo
6: paragonata alla
7: so.
6: PlayStation, onestamente non saprei proprio cosa dirti. Ecco,
7: Tra
6: grazie
7: l'altro
6: però dell'analisi perché.
7: FIFA 21, quindi
6: No,
7: giocatori completamente diversi anche.
6: Io lo ringrazio per l'analisi, però non saprei cosa dirgli.
11: Viva il Zeppelin!
6: Ecco, questo credo che sia giusto. Credo che sia
7: Possiamo andare?
6: una chiusura.
7: Possiamo andare?
6: Esatto.
7: Possiamo andare. Perfetto.
3: Il club degli inviati. Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera è l'unica che conta.
0: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano, sognare è lecito, essere ambiziosi è dovuto, fare punti è necessario. Inter e Napoli ritrovano oggi la Champions con l'imperativo categorico di muovere la classifica dopo i rispettivi KO contro Real Madrid e Arsenal all'esordio stagionale europeo un mese fa. Obiettivo alla portata per entrambe, il Brugia San Siro per i nerazzurri, il Villarreal in Spagna per gli azzurri abbassano il coefficiente di difficoltà rispetto alla prima, ma non risparmiano insidie e trabocchetti. Sono una squadra propositiva in entrambe le fasi di gioco. Non sarà facile, ha detto il tecnico dell'Inter Chivu a Sky Sport. Ascoltiamolo.
12: È una squadra che ha un'identità, che è propositiva in entrambe le fasi, sia quando attacca che quando difende. Una squadra che ha un determinato tipo di valore nell'individualità che hanno, nell'identità di gioco creata dall'allenatore. Sappiamo che non sarà facile, anche perché in Champions League nessuna partita è facile.
0: L'allenatore del Napoli, Massimiliano Allegri, ha spiegato: di certo ci servono punti, ma sarà difficile. Un match già delicato, vista la sconfitta subita nella prima giornata contro l'Arsenal. Di buono per gli azzurri ci sono un morale tornato alto e soprattutto una condizione fisica migliorata rispetto a un mese fa. Ascoltiamo Allegri.
13: Dobbiamo cercare di fare dei punti perché la seconda partita di Champions non sarà facile, perché comunque il Villarreal è una squadra che anche sabato ha fatto una bella partita con il Real Madrid e, diciamo, si è rimessa in ordine. La squadra è sempre difficile da giocarci contro. È una partita di Champions, le partite di Champions sono sempre difficili da giocare.
0: Domani toccherà invece a Feyenoord Como e Roma Real Madrid. Ancora il calcio, salta un'altra panchina in Serie A, è quella di Giovanni Stroppa, che non è più l'allenatore del Venezia. Per i lagunari, ultimo posto dopo 6 sconfitte in 6 turni. Ora in pole per sostituire Stroppa ci sarebbe Davide Nicola, che negli ultimi minuti avrebbe messo la freccia su Paolo Zanetti. Il tennis, Sara Errani e Jasmine Paolini hanno vinto all'esordio al torneo WTA di doppio di Wuhan in Cina. Le azzurre hanno sconfitto con il punteggio 6-4-6-2 in poco più di un'ora la canadese Fernandez e l'australiana Gibson. Al prossimo turno affronteranno la slovacca Mialikova in coppia con la britannica Nichols. Il basket è arrivata ai titoli di coda l'avventura di Gianmarco Pozzecco sulla panchina del Galatasaray. Secondo quanto riportato dai media turchi, il club di Istanbul e l'allenatore italiano sarebbero infatti ai saluti. Un avvio difficile quello di Pozzecco in questa stagione, con 3 KO consecutivi. L'ex CT dell'Italia era stato ufficializzato dal Galatasaray il 31 dicembre 2025, con ingresso operativo dal 5 gennaio 2026, firmando un contratto valido fino al termine della stagione 2026-27. Per ora è tutto, a più tardi.
3: La
4: la prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
14: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, addensamenti al mattino sulla Valpadana, specie centro-occidentale, ma in diradamento. Altrove condizioni di tempo più soleggiato, temperature stabili con massime tra 19 e 23 gradi. Al centro, tempo stabile in prevalenza soleggiato con qualche innocuo annuvolamento al mattino sul versante adriatico, temperature stabili con massime tra 20 e 23 gradi. Al sud, lieve variabilità sul basso Tirreno e sull'Adriatico, ma senza fenomeni associati. Altrove generalmente più soleggiato, temperature stabili con massime tra 20 e 24 gradi.
2: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
4: che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
15: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio.
16: Ad essere un vincente.
4: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
16: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
17: Il club degli inviati.
6: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camille De Michelis e con me c'è una raggiante Giulia Borletto.
7: Ormai
6: raggiante,
7: li ho un po' di raggi li ho persi, dai. Sono le 12.39, un po' di raggi sono andati un po' in giro per la stanza.
6: Io,
7: anche se Marco,
6: io dissento da questa tua frase.
7: Però Marco ci dice: devo dire che la coppia Giulia Cami è fantastica. Sicuramente siamo da podio, cioè almeno noi.
6: Ma come ti permetti? Ma Marco, come ti permetti? Io voglio il primo posto, non podio, voglio il primo posto, non il podio, sto scherzando.
7: Un abbraccio, Marco. Un abbraccio.
6: Sto scherzando, Marco. Poverino. No, grazie. Grazie Marco, grazie di cuore, ti vogliamo
7: grazie.
6: Bene.
7: Grazie! E poi
18: quanta
7: volevo dire
18: bella
7: che...
18: gente e che vino!
7: Non prendo droghe, perché Marco mi chiede che droghe prende Giulia e sono fatta così.
6: No,
7: proprio è
6: no.
7: Cosa... Nature.
6: Dico subito al primo.
7: Pensa
6: esatto,
7: un po' se
6: esatto,
7: lo facessi,
6: Costa.
7: Pensa un po'.
6: Esatto,
7: pensa
6: Costa.
7: Se lo facessi.
6: Dico a Luca che subito ci bacchetta, non prendete sotto gamba FIFA usa l'intelligenza artificiale, ma Luca, quando nessuno ha preso sotto gamba, nessuno, abbiamo risposto in maniera educata e tranquilla al nostro ascoltatore. Permettici solo di dire che la tattica offensiva della Juventus su FIFA di 5 anni fa, onestamente, non la farei. Però, e spiegami anche Luca,
7: è
6: come possiamo rispondere
7: bello
6: a qualcuno che gioca una partita col computer che non abbiamo
7: c'era
6: visto.
7: C'era Cristiano Ronaldo, ragazzi, in FIFA 21, tra l'altro, anche cioè, alla Juve. Oh, di cosa parliamo?
6: Cioè, con tutto il bene, di spazi, di dinamiche, di imprevisti che sicuramente un gioco non può prevedere. E in questo... Esatto. Dovremmo aprire il microfono a Costa, che è sviluppatore di videogiochi.
7: Ecco, il nostro regista ti dice che vorrebbe spiegartelo, ma apri il sto microfono e aprilo, fai qualcosa, spacchettalo.
6: Esatto, fai tu, perché noi non sappiamo, quindi se c'è la possibilità fai tu, se no niente. Poi, altra cosa, ancora, Marco Deimola sarà 5 anni che mi manda sto messaggio sull'attaccante. Dov'è? Di Serie B. Ragazzi, da Serie B, Serie C, Serie A, ragazzi, si ha la Juve, cioè, siamo la Juve, ma vi rendete conto a volte di che società è la Juve, nel bene e nel male? Cioè, abbiamo preso un attaccante comunque che lo scorso anno è stato pagato 100 milioni di euro e pensate quasi tutti che non sappia giocare a pallone, quasi 100 milioni di euro, scusate, 80, che è Voltemade e tutti, non sa giocare a pallone, non può fare quello e quell'altro. E vogliamo andare su un giocatore di Serie B. Poi abbiamo preso Colomuani, che comunque anni fa è stato pagato, sì, lui più di 100 milioni di euro, e tanti, ma non è un attaccante, quello e quell'altro. Ne abbiamo preso
7: più
6: uno.
7: Di 100?
6: Sì, tanto? perché c'era Kitike nel pacchetto, che poi a sua volta è stato pagato 100 milioni di euro dal Liverpool. Ma al netto di questo, poi... abbiamo preso David, 200 gol per tutti. David non sa giocare a pallone, via. Abbiamo preso Pendà, anche lui tantissimi gol. Non sa giocare a pallone. Abbiamo preso Vlahovic, non sa stoppare la palla. E arriva poi Marco Deimola.
7: Noi gli crossano abbastanza palloni.
6: Da 5 anni che mi scrive questo messaggio, ma un giocatore dalla B, dalla C... Non c'è, ragazzi. Il miglior attaccante della Serie B... in questo momento è poi Ampalo. Ina non l'ha neanche beccata al Venezia. Poi infatti, ce ne sono altri.
7: Dicevo,
6: ce ne sono altri magari che fanno dei golletti da centravanti, robe varie. Rispetto più totale, ma è un'altra cosa. Cioè, la Juve è un'altra cosa.
7: Potevamo prendere Insigne anche, al posto che darlo alla Samp. Prendere Insigne.
6: Quando la Padula, no, da forse capocannoniere della Serie B, è andato al Milan, ragazzi, ve lo ricordate?
7: L'impatto avrà fatto 3, di la 4 Padula, gol, 5 gol totali.
6: Che tra l'altro giocava qua, La Padula, che alla mia età, giocava qua. Giocava qua, a Torino.
7: Abbiamo, quindi... questi momenti di silenzio sono meravigliosi, che ogni tanto facciamo io e Camillo, perché abbiamo delle cuffie in Costa che ci parla.
6: E quindi da questo punto di vista, ecco, vi prego, l'attaccante della Serie B, no. Cioè, è una questione molto più ampia che buttarla in bacca e parlare di attaccanti di Serie B e Serie C. Siamo la Juve,
7: credo che sia lo stesso
6: squadretta.
7: Messaggio che ti nominava Alessandro Matri, può essere?
6: Sì, è
7: un
6: quello,
7: altro,
6: è quello,
7: allora.
6: Quello.
7: Ah, ok, l'ho letto prima.
6: Tra l'altro,
7: allora,
6: Matri non è un attaccante da B e C,
7: Arriva da Sassuolo, Matri,
6: soldoni,
7: no?
6: No, lo andato dal Cagliari,
7: poi,
6: ma lo paghiamo
7: dal Cagliari, poi va a Sassuolo, hai ragione.
6: Noi lo paghiamo soldi veri, Matri. Quindi, insomma, così in bacca, secondo me, non è neanche costruttivo.
7: Bello,
6: spero di non leggere più, immagino che tu lo stia guardando in altre situazioni su sabato sera a ballare. Ma andiamo da Mirko,
7: che
6: di Natale, tuttajuva.com. Ciao Mirko!
7: Che sogno!
19: Giulia e Camillo, ciao, un saluto a tutti voi.
7: Ciao!
6: Mirko, allora, da dove vuoi partire? Dalla gente che brama qualche tua novità di mercato o da una tua analisi sulla partita della Juve?
7: Dura,
19: Partiamo dall'analisi, dai, almeno ci teniamo il meglio per dopo. L'analisi è abbastanza semplice, secondo me la Juventus non è ancora squadra, è ancora in costruzione, ma soprattutto penso che comunque questa, come posso dirvi, io onestamente ho avuto almeno i fasti di un incubo il primo tempo, perché comunque dopo il gol, soprattutto a livello mentale, si sono spenti, e nella ripresa, dopo aver più volte detto epiteti nei confronti di Colomboni, finalmente l'ho visto far gol. Però ecco, quello che vorrei sottolineare e comunque portare anche a voi come tema è che dopo l'ennesimo gol preso, e dopo questa reazione che c'è stata che ha portato al gol del pareggio, la Juventus per la 14ª volta non è riuscita a vincere la partita sulle 16 disputate con la gestione Spalletti. E credo che questa sarà
7: dato
19: una domanda
7: importante.
19: Mi rivolgo a Camillo soprattutto, magari verrà portato anche poi in conferenza stampa per capire anche da Spalletti un po' che ne pensa, se ci sta pensando tutto questo. Perché vedere ad esempio l'Inter dall'altra parte che va sotto di due gol e comunque riesce a reagire è un fattore questo che secondo me delimita un po' la distanza che c'è attualmente tra l'Inter e la Juventus.
7: Guarda, Camillo ieri ha puntualizzato anche tanto sul discorso difficoltà della Juventus nella reazione, proprio e legata poi a questa sensazione di paura che vedi un po' sia da parte della squadra che poi da parte anche dello stesso mister, uno stato di agitazione perenne, perché c'è questo pensiero: se ne prendiamo uno la partita è andata, che è
6: No, i discorsi sono d'accordo con Mirko sulla questione, anche del non segnare, del non ribaltare la partita. E sapete benissimo, poi io ve l'ho detto, per me la Juve non sa costruire i presupposti per segnare in maniera lucida, in maniera continua. Ecco, questa è la situazione, però vedremo cosa succederà. Non ho capito se Mirko c'è o non c'è.
7: Infatti non non ti sentivamo più per quello. No, però legata allora alla questione paura, tu la vedi? Tu vedi la Juventus impaurita, oltre che un po' dalla sfortuna magari varia in determinate occasioni, alle problematiche fisiche, la vedi impaurita proprio per questo anche?
19: Io la vedo senza ridere in campo, passano le sessioni di calciomercato, arrivano tanti giocatori, alcuni anche molto promettenti, talentuosi, però non la vedo con leadership, anche ad esempio prendendo l'ultimo riferimento di Cagliari. Nel momento in cui questa squadra sbanda o comunque ha un episodio sfavorevole come il gol, si perde. Quindi inizia a confondersi, inizia a non saper attaccare più, quei pochi principi di gioco in attacco non li applica, inizia a fare secondo me degli errori anche abbastanza grossolani in fase di costruzione. Giustamente secondo me manca un po' il centrocampo, perché Douglas Luiz sta facendo una buona stagione, ma non lo vedo propriamente un regista che sappia dettare i tempi come faceva, non so, anche lo stesso Pjanic, tanto per non andare molto lontano. Di conseguenza, cioè, io la vedo un po' così, non vedo quei leader che sappiano prendere in mano la squadra e la sappiano trascinare. Per me oggi non ci sono.
6: Mirko ti chiede invece se hai captato magari qualche feedback su Romano, che la Juve segue da vicino, e come valuti, no, come ipotizzi la sessione di mercato di gennaio per la Juventus, sia in entrata che in uscita?
19: Sì, feedback ne ho captati, nonostante Romano secondo me non abbia fatto questa grossa partita contro la Juventus, in realtà so che i dirigenti sono rimasti soddisfatti, comunque l'hanno seguito, lo avevano seguito anche dal vivo in occasione della partita della nazionale, lo stanno osservando ormai da un po', e credo che sia all'interno di questa shortlist che la Juventus ha eventualmente per gennaio o più per l'estate per quanto riguarda Romano, proprio per andare a rinforzare il reparto. Romano lo ritengo un giocatore secondo me interessante, è un giocatore comunque di prospettiva, con talento, però secondo me l'investimento sarebbe molto molto meglio farlo in estate che in inverno, al di là del fatto che il Cagliari difficilmente lo riscatterà pienamente in inverno per prenderlo a vendere, a meno che non gli arrivi sul piatto un'offerta ben superiore ai 20 milioni che chiede oggi. E quindi sì, i feedback sono stati molto positivi. Io penso che la Juventus nella fase invernale andrà a coprire la zona di centrocampo, come vi sto dicendo, ma soprattutto quella di fascia, perché anche a livello di terzino, ad esempio, abbiamo dei buchi abbastanza clamorosi. Cioè, io penso alla partita di Cambiaso, doveva partire titolare, non c'è partito, ha preferito far giocare Celic, stanco, perché si vedeva che era stanco dopo le 4 partite di fila giocate in Nations League. Quello è un altro segnale di un qualcosa che non funziona, perché comunque io vedo Spalletti veramente bisognoso di avere un giocatore all'altezza di quel ruolo. Non me ne voglia Cambiaso, ma veramente mi sembra il fratello involuto di quello che soltanto un anno e mezzo fa strabiliava i cuori di tutti oltremanica, che tutti volevano al Manchester City. E quindi penso che, io stamattina scrivevo di un nuovo interesse per Tagliafico del Lione, però credo che la Juventus su quel settore andrà veramente, se non per Tagliafico, andrà comunque a provare per altri giocatori. Aitnui del City può esserne un altro, ce ne sono di diversi, staremo a vedere se la Juventus va come pensa a investire per qualche profilo.
6: Tra l'altro, intervengo a gamba tesa perché Çelik oggi non si è allenato in campo. Oggi Çelik non è arrivato in campo perché gestione dei carichi, le ha giocate tutte e quindi
20: perché giovedì giocherà Cambiaso.
6: È molto probabile che giovedì giochi Cambiaso. Volevo dirti Cabal, ma no, è Cambiaso. Volevo scherzare. Però
20: ma
6: è probabile.
20: Sei un burlone!
6: Sono un burlone. Sei? Sì.
20: Ma sei sono veramente un mattacchione. Scusa,
6: fai la domanda a Mirko.
20: Mirko, però scusami, qualcuno che entra, qualcuno deve uscire.
19: Eh beh, sicuramente l'indiziato a uscire in quella zona di campo l'avete appena citato, è Juan Cabal che non è nei piani di
20: Spalletti, non voleva andare, possibilità, opzioni un pochino le aveva, ma ha detto tutto no.
19: Non lo so quanto no abbia detto, cioè io la situazione
20: al Genoa sicuro,
19: non
20: lo... Me lo ricordo, lo so abbastanza sicuro, per certo, al Genoa sicuro ha detto
19: sicuro,
20: no.
19: Sicuro al Genoa, al Bologna non ha puntato i piedi, ma è stato il Bologna che in realtà ha cambiato proprio obiettivo perché non era mai stato tra i primi. Con l'Atalanta lui aveva accettato, poi credo che sia subentrata poi una questione che va ben al di là dei fattori tecnici, che è quello che era appena successo relativo a Kessié, e quindi che ha inasprito e raffreddato moltissimi rapporti. Basti pensare che la Juventus per Cabal, che chiedeva 9 al Bologna, chiedeva 9, lo dava in prestito gratuito con diritto di riscatto, all'Atalanta ha chiesto 12. Nel momento in cui tu hai un cambiamento anche di offerta sul piatto, non penso, ragionando, che sia proprio il giocatore a mettersi di traverso, ma penso sia stata una serie di fattori che abbia portato anche la Juventus a dirgli no. Ma al di là di tutto, se Cabal non gioca è difficile venderlo, quindi non so, non mi sento nella condizione di consigliare nessuno, però se hai uno spazio, se hai una possibilità, come ad esempio può essere un'Europa League, almeno Cabal fallo giocare e mettilo in mostra, perché a gennaio magari qualcuno può prenderselo anche in prestito.
20: Anche la Coppa Italia poi.
6: Sì. Quindi vedremo, sì, secondo me andrà via e io ripeto, se sempre con le dovute occhio a Zegrova. Io su Zegrova comunque continuo a avere dubbi, che
20: sarebbe un clamoroso autogol, viste ancora anche le varie difficoltà di rientro ma rientrerà Yıldız, ma non so a quanto, che non c'entra niente con quella zona del campo, per carità, però non lo so, sarebbe un clamoroso autogol per quanto mi riguarda.
6: Poi siamo a ottobre, ma ragazzi, Zegrova comunque lo bacchetta tutte le volte, e col Sassuolo fa 2 gol, viene bacchettato, e l'altro giorno entra in ira di Dio e viene bacchettato, e ragazzi, non è facile. Fossi in Zegrova, i 5 minuti mi sarebbero già partiti ampiamente. Non so come la vedi, Mirko.
19: Io ti dico che off the record ci ho parlato qualche settimana fa. Ho avuto occasione di parlare off the record col calciatore. Abbiamo un amico in comune, lui era con la nazionale, abbiamo scambiato 2 battute. Non è che mi abbia detto chissà che cosa, però mi ha fatto capire che lui ha la volontà di far bene nella Juventus e soprattutto di far cambiare idea a Spalletti, sia per quanto riguarda la titolarità e quindi di guadagnarsi il posto, ma anche di guadagnarselo una volta finita la prima fase dell'Europa League. Quindi lui vuole effettivamente far bene, esattamente, sì. Dicendomi che era in uno stato di forma molto molto forte, non se ho capito bene poi, perché su inglese il mio è pessimo, su inglese sicuramente migliore, magari ho capito male io, però sottintendeva il fatto che si sentisse veramente molto molto in condizione, come non si sentiva da tempo. E questo vi dico che a parer personale, più che da giornalista, lo dico anche da detti lavori in questo caso, che sentiva comunque Zegrova, io l'impressione che mi ha fatto è stata ottima. Poi l'ho rivisto in nazionale, ha fatto un'ottima partita contro l'Austria e l'ho visto entrare benissimo contro il Cagliari, quindi il giocatore c'è e secondo me ha tutte le possibilità per far cambiare idea al Cagliari, finché dura a livello di mentalità, perché magari poi, come diceva Camillo, gli partono i 5 minuti, se vede che magari
20: sbrocca anche lui
19: se ne vuole andare anche lui. Okay. Lui, da che so io, non ha mai chiesto la cessione, quindi se fosse andato via sarebbe stata più per una volontà della Juventus, come lo era per Nico Gonzalez. Quindi io penso che Spalletti debba anche capire che in questo momento deve far giocare chi è in forma e non stare ad aspettare dei giocatori che magari non lo sono in questo momento.
6: Mirko,
20: grazie. Confermiamo, credo, tutto. Ciao Mirko!
19: Grazie a voi, sempre un piacere, un abbraccio.
20: Cami, devo farti una
6: Giulia,
20: domanda da Francesco da Ischia, però, perché ce l'ha
6: no, però
20: fatta un'ora fa.
6: devo dire una cosa a Riccardo Di Pietro che sta vivendo un momento dove è a Fiume, mi ha mandato 100 messaggi. Riccardo, allora, a me dire non dite bugie, Colo l'ha voluto Spalletti, a me non puoi dirlo, eh. Io ve lo starò cantando da
20: Ah,
6: 2 mesi. A
20: me.
6: me non puoi dirlo proprio, perché io ve l'ho raccontato da 2 mesi, il nome di Colomani è stato fatto sempre da Spalletti. Il giocatore l'ha voluto fortemente Spalletti, ha scelto, chiesto Colomani. Quindi Riccardo, non so in che fase della tua vita sia in questa giornata, però qua non bussare, cioè vai a dirlo a qualcun
20: No,
6: altro
20: no,
6: perché
20: no,
6: sta
20: no.
6: roba proprio non ci sto, non ci
20: Parla
6: sto.
20: bene e
6: E
20: usa l'educazione, chiaro? Due
6: no,
20: tasse
6: perché?
20: ora devo preparare per Camillo. Una con i nostri potenti mezzi e l'altra Colomuani l'ha voluto Spalletti.
6: Dai, lo dico da due
20: Dai, l'ha
6: mesi.
20: detto!
6: Lo dico da
20: L'ha
6: 2 mesi.
20: detto,
6: Da
20: l'ha
6: 2 mesi
20: detto!
6: e viene Riccardo alle 12 e non so quando e mi dice: no, non dite bugie. No, qua bugie
20: Denuncialo nella
6: zero.
20: giudiziale! Da non
6: Zero.
20: dire bugie. Fammi fare
6: Va
20: la
6: bene.
20: domanda di Francesco, che è seria. Allora, cosa sta succedendo alla Next Gen dopo un buon avvio, e soprattutto all'Under 20 di Padoin, che è ultima in campionato?
6: Per l'Under 20 sono molto preoccupato. Sono
20: Ah,
6: molto, molto
20: perché
6: preoccupato.
20: abbiamo sempre detto che bisogna crescere, non si deve puntare a vincere solo trofei, è una scuola, però insomma.
6: Under 20 sono molto preoccupato perché ho dubbi sulla guida tecnica. Ho
20: Ah,
6: molti dubbi sulla
20: Padoin.
6: guida tecnica. Sì. E invece sulla Next Gen, così rispondo perché ci ha chiesto anche Massimo su Konaté. Melegoni e Obaudo, c'è un messaggio vecchio, sono tutti infortunati. Anche Makiobo, credo abbia avuto un problemino per l'ultima partita perché non ha giocato. È infortunato anche Owusu, quindi Owusu e Obaudo sicuramente out. Melegoni era out l'ultima per infortunio, Konaté idem, quindi abbiamo un po' anche di infortuni e li stiamo pagando. Per la next gen, la cosa più positiva della partita dell'altro giorno è sicuramente l'asse Limogale-Durmisi, cross di Limogale e gol di Durmisi, entrambi 2008-2009. Quindi, questa è sicuramente una cosa molto positiva. Fa capire che la next gen sta lavorando, no, anche sotto età, che è la parte più a cui tiene di più la Juventus. È ovvio che devono arrivare dei risultati. È particolare perché c'è stato un cambio completamente, cioè, totale da parte della Juventus, perché lo scorso anno giocavamo con i 2003, perché c'erano dei 2003, quest'anno arriviamo a giocare con i 2009. Quindi è ovvio che ci siano delle difficoltà, delle problematiche, e a volte no, prendiamo dei gol assurdi, non riusciamo a gestire il risultato, però insomma io credo che la Next Gen poi alla fine si riprenderà. Sull'Under 20 sono un po' preoccupato, invece, sull'Under 20 sono un po' preoccupato.
20: E se Camillo è preoccupato, ragazzi, Riccardo, cioè Camillo non è 2 mesi che è preoccupato adesso, quindi bisogna fare
6: No,
20: molta, molta attenzione, molta, molta, molta attenzione. Ma
6: anche
20: c'è. Cioè,
6: perché si è investito, Giulia, sull'Under 20,
20: allora,
6: cioè
20: scusa.
6: i soldi sono arrivati, eh.
20: Io,
6: Che
20: Ross,
6: succede?
20: cioè proprio parte già dicendo, ho mandato un vocale lungherrimo. Come facciamo a
6: Domani, domani.
20: ascoltarti che sono le 13? Se, ricordati che cosa volevi dire,
6: Esce
20: segnatelo e ce lo
6: domani.
20: rimandi domani, promesso?
6: Sì,
20: Quindi domani,
6: promesso.
20: ricordiamo, Cami, ci sarà una
6: Sì.
20: puntata del Club degli Inviati
6: In
20: dedicata
6: esterna.
20: in esterna, dedicata all'allenamento di rifinitura che, come sapete, appunto è osservabile per i primi 15 minuti, poi bisogna levare le tende e raccontare quel che si può. Vi faremo vedere cose che
6: Le
20: non avete
6: immagini. No,
20: mai visto.
6: collegatevi domani alle 11, ne entriamo 11:05. Ecco, collegatevi subito perché non vedrete subitissimo la mia faccia o quella di Giulia sempre, ma sicuramente le immagini dalla continassa con l'allenamento, insomma, vi facciamo vedere le immagini e poi commenteremo insieme la vigilia della sfida tra Juventus e Celta Vigo. Giulia, andiamo a mangiare? Cosa mangi oggi?
7: Andiamo!
6: Niente.
7: No, bruciolone. Oggi hamburger di zucca e rucola.
6: Oh,
1: con domani brodo.
6: Oh, no, hai capito? Hai
7: stasera
6: capito?
7: Zuppa.
6: Eh?
7: E stasera zuppa.
21: Qua che pizza, no,
6: questo,
21: gigante.
6: Questo non mi piace, le zuppe non mi piacciono.
7: È arrivato il momento delle zuppe.
6: A borro, le zuppe. A borro.
7: A bomba, zuppe a bomba.
6: A borro, a borro. A domani, ciao, buon pranzo.
7: Ciao, ragazzi.

0: 30% per i servizi di istruzione e sanità. Lo scrive l'Istat nel report Storie di dati sui prezzi al consumo, tracciando un bilancio quantomeno preoccupante per l'economia. Per i beni industriali non energetici, nel loro complesso, l'incremento dei prezzi è stato di poco superiore al 25%.
1: Nell'aula della Camera si vota sul documento programmatico di finanza pubblica e sullo scostamento di bilancio. Sono state presentate 3 risoluzioni sullo scostamento e 4 sul decreto di finanza. Polemiche per la presenza di pochi parlamentari, come ha fatto notare il ministro dell'Economia Giorgetti. Questi non vogliono lavorare di lunedì, ma mi sembra che nemmeno il martedì abbiano tanta voglia, ha commentato sarcastico Giorgetti parlando con La Repubblica. Il voto sarebbe stato fissato di martedì e non di lunedì per la contrarietà dei parlamentari a una calendarizzazione subito dopo il fine settimana.
0: 2 nuove navi sono state colpite al largo delle coste bulgare nel Mar Nero, l'ha annunciato il premier Rumen Radev, dichiarando di voler convocare l'ambasciatrice russa in seguito ad attacchi inaccettabili dei quali ha informato la NATO. Intanto, secondo Varsavia, i membri dell'Alleanza Atlantica dovrebbero preparare una risposta decisa a un possibile attacco ibrido letale da parte della Russia. L'ha dichiarato il ministro degli esteri polacco Radoslaw Sikorski al Financial Times, sottolineando che la probabilità che qualcuno venga ucciso sta aumentando con l'intensificarsi delle operazioni russe.
1: Papa Leone arriva all'ospedale Gemelli di Roma, dove sarà operato per la rimozione del nodulo al polmone. Per l'occasione è stato predisposto un importante piano di sicurezza, a cominciare dal fatto che Leone non sarà ricoverato nell'appartamento riservato ai pontefici, bensì in un'altra area, sempre al 10° piano. La polizia si occuperà della sicurezza del perimetro esterno dell'ospedale. All'ingresso del Papa scatterà inoltre la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera. Le forze dell'ordine vigileranno tramite elicotteri, droni e puntatori antidrone.
0: Un 22enne ricoverato a Padova per un'infezione da difterite. Il paziente, proveniente dal Bangladesh, presenta condizioni cliniche severe ed è attualmente in isolamento. I sanitari hanno attivato la procedura per reperire il siero antitossico attraverso il centro antiveleni di Pavia. Il trattamento è stato somministrato già sabato, mentre la conferma microbiologica dell'infezione è arrivata domenica. Profilassi per 100 persone.
1: Lo sport e la Formula 1 si prepara al ritorno sul continente africano dopo oltre 30 anni di assenza. L'accordo, della durata di 10 anni, vedrà il Ruanda protagonista come nuovo paese ospitante, con l'inserimento del Gran Premio d'Africa nel calendario a partire dall'inizio degli anni 2030, grazie alla realizzazione di un nuovo circuito permanente progettato nell'area di Kigali. La Formula 1 in Africa mancava dal 1993, dai rimbombi dei motori aspirati a Kialami.
0: È tutto, al prossimo appuntamento.
2: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera,
5: l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
2: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
6: Ci vuole sacrificio.
2: la web

0: Radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
1: Ascoltaci.
0: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Questo programma è offerto da Oro Grande. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
0: Cose di calcio.
3: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
4: Buona giornata, buon cose di calcio di martedì 13 ottobre. Zegrova fuori lista Europa League per Vigo, spazio a Gatti, Kelly e Voltemade. Colomoni chiede una spalla in attacco, la società si guarda attorno e aspetta, forse gennaio. Tre vittorie, due pareggi e una sconfitta, la Juve fatica come sempre con le piccole. Linea Orsato, indifendibile e inapplicabile, episodi simili, decisioni differenti. Next Gen, oggi alle 18, il recupero con il Lumezzane per il riscatto in campionato. Buona giornata, ben trovati amici e radioascoltatori di Radio Bianconera. Eccoci qui, alziamo un po' il volume in cuffia, lo faccio per sentirvi meglio, anche perché oggi Cose di Calcio è una versione XL, come sempre, martedì, mercoledì e giovedì, è tornato anche Paolo Rossi. Poi lo avremo da partire dalle 14. Questo primo blocco ogni tanto lo dedichiamo interamente a voi perché abbiamo raccolto un po' tutte le curiosità, le notizie, la Juve che pensa da oggi, dopo il riposo di ieri, a ricaricare le batterie dopo Cagliari. Intanto vi chiedo effettivamente che partita è stata realisticamente quella di Cagliari, che cosa vi lascia, che cosa ha lasciato, perché ieri ho riflettuto su quei messaggi, su quelle considerazioni, però si pretende troppo dall'allenatore, però bisogna anche togliere i però ed essere obiettivi, realisti, più che pessimisti. Qui non c'è un pessimismo cronico, perché a volte si pensa che il pessimismo è così, è un'abitudine tanto per tirare a campare. No, quello è il calciomercato, si buttano dentro dei nomi, e vedo già che si scrive dovremmo prendere quello e quell'altro. Maldini, addirittura Maldini, cioè va bene tutto, buonissimo giocatore, però adesso non è tutte le volte che qualcuno segna noi o lo vediamo, perché poi lo voglio vedere e lo vediamo far bene, non è che poi venendo da noi ci risolve tutti i problemi Maldini oltretutto, ma con tutto rispetto. Detto questo, la speranza è sempre quello che devi comprare qualcosa di diverso. Non si fa così, bisogna dar fiducia, ma bisogna anche pretendere di più da quello che hai. Continuiamo a dirlo per i giocatori, ogni tanto ci permettiamo di dirlo anche all'allenatore, quando a mio avviso esce un po' a vuoto con le sue esternazioni, che però denotano qualcosa o no. Quindi non è un accanimento sportivo nei confronti dell'allenatore in questo momento. È un qualcosa, e lo stanno ripetendo in tanti, e non per questo lo ripetiamo anche noi, ma cerchiamo di riflettere su che cosa. Intanto, che partita è stata, secondo voi? Io ho rivisto anche delle azioni, vi devo dire che la Juve dovrebbe imparare anche a lamentarsi un po' di più, in campo, perché il silenzio cosmico porta a far passare le situazioni e a normalizzarle. Faccio l'esempio dei casi è quelle che in presa diretta magari non si riesce subito a vedere, quello che spetterebbe meglio all'arbitro, quello che spetterebbe meglio alla linea Orsato, quello che spetterebbe meglio anche al VAR, perché qui o lo stiamo spegnendo definitivamente o ci dobbiamo mettere d'accordo che decide sempre comunque l'arbitro e potremo avere visioni diverse e torniamo indietro nel tempo. onestamente. E noi tutti non dovremmo guardare nulla fino alla sera alle 22:30, senza pensare poi ai complotti, ai calciopoli 2.0, 3.0, perché gli errori ci saranno sempre. A me quello che fa sorridere, ecco perché ho inserito il titolo Linea Orsato, indifendibile e inapplicabile, è perché una partita va a sé rispetto ad altre. Certo che ci sono episodi simili e decisioni differenti, non che ci sono inevitabilmente, bisogna evitarle. Anche l'arbitro può capire quando può servire andare al VAR, senza peccare di presunzione. Perché più guardo degli episodi di Cagliari-Juventus e più penso che, a parti invertite, il Cagliari, Pisacane, eccetera, si sarebbero lamentati tantissimo. Quindi capisco che devo rimensionare anch'io la lamentela, la polemica gratuita, la rabbia di Spalletti alla fine. Ma Spalletti deve ricordarsi che è alla Juventus. Ok? Io non so se ha detto ti do uno schiaffo, togli la mano, fai di qua, fai di là. Io ricordo che non diede la mano neanche a col Ghigno Beffardo, quando il Napoli vinse contro la Juventus di Allegri. Non mi è più sì o meno simpatico Allegri di Spalletti. Io dagli allenatori della Juventus pretendo il massimo rispetto nei confronti del lavoro che facciamo, e mi sembra che qualche uscita a vuoto l'ha fatta già con i giornalisti. Qualche uscita a vuoto l'ha fatta come commento, e non riesco veramente a decifrare dove sta il problema. Io ho provato a dare una spiegazione, e se volete potete farlo insieme a me. A parte che, aprendo tuttojuve.com, la stoccata di Canovi alla Juventus, manca il centrocampo. Juventus, un anno dopo, gli stessi problemi: si segna poco, si sbaglia tanto. Servono due attaccanti? Lo dico anche qui all'amico, che nei giorni scorsi diceva: sapevo anch'io che non avrebbe giocato, ma stava con due attaccanti da subito. Ma ci arriveremo nel breve? O è sempre tutto sbagliato quello che pensano e farebbero anche altri allenatori, altri ex giocatori, anche altri? Cioè, mi sembra che Spalletti si arrocchi ogni tanto nelle sue convinzioni, come il 99,87% di allenatori. Però in questo momento la società dovrebbe anche aiutarlo a cambiare un po' idea. Ecco che, chissà, a Vigo vedremo due attaccanti? Glielo chiede anche l'attaccante che è in difficoltà. O metteremo Voltemade e uscirà Colomouani per riposare, e poi sarà la giusta alternanza. Ci può stare, non è mettendo due attaccanti che vinci sicuramente. Però non essere così radicali potrebbe servire. E poi arriviamo all'editoriale che mi sono permesso di titolare Spalletti, tutto normale per modo di dire. Il normale, non riferito a Spalletti, al modo di operare, alle cose che ci dice. E allora, prima di approfondire, andiamo ad ascoltare, e intanto saluto anche la regia di Roma, andiamo ad ascoltare cosa ha detto, terminata la partita col Cagliari, e la riassaporiamo dopo averla raffreddata. Come diceva mia nonna, la pasta è anche più buona.
1: Cambierei come uomini, cioè come formazione o come vuole giocare. Non so quello che ha visto, me lo vuoi dire? Cioè, con formazione e modo di giocare, che vuol dire? Che c'è stato a un certo punto, ho tentato di fare qualcosa di differente per quello che era l'andazzo della partita e ho portato McKennie a giocare più aperto a sinistra, con Nico a fare la seconda punta. Ma non cambierei niente, perché la partita l'abbiamo avuta a mano fin da quando, dal primo momento che siamo entrati in campo, e abbiamo giocato una grande partita. Poi è chiaro che bisogna metterci qualcosa in più in determinati momenti, saper riconoscere quei momenti che diventano decisivi e non interpretarli come uno
4: Costantino può bastare, sfuma pure, grazie, perché poi immagino sia, io le ho ascoltate un po' tutte, non so magari qual è il pezzo estrapolato, ma abbiamo giocato una grande partita, se mi permettete, io non la condivido questa grande partita. Abbiamo giocato una grande partita non dal primo momento, ma dopo 65 minuti probabilmente, contro un Cagliari che si deve salvare. Ma visto che con le piccole la Juve fatica, però le piccole provocando, facendo tutto quello che è nella loro disponibilità, come il Cagliari, una vittoria, un pareggio in due, nelle ultime due trasferte. Nello stesso periodo, nel girone di ritorno dell'anno scorso, sconfitta col Cagliari, pareggio con il Sassuolo. Quest'anno vittoria sconfitta col Sassuolo e pareggio col Cagliari. Prendo a riferimento queste due perché sono le due capitate in queste prime sei giornate. E a cosa vi viene in mente allora? Che pensando a queste partite, pensando che fra un po' compirà un anno da quando è sulla panchina della Juventus, che ha vinto 18 volte, ha pareggiato 11 volte e ci sono state 6 sconfitte, diciamo che è una stagione passata. In questo modo, sommando le partite, 18 più 11 più 6, siamo a 35. Un campionato di 38 giornate. Io faccio queste riflessioni. Arriveremmo al massimo, vincendo le prossime 38 partite, a 70 punti. Siamo sempre al solito discorso, al solito capoverso. 70 punti a capo, forse al massimo il quarto posto. Forse al massimo il quarto posto. E allora vuol dire che c'è un pezzo dell'anno scorso, c'è un pezzo di quest'anno, c'è di nuovo l'attaccante da comprare, non si parla mai di centrocampo. Vorrei capire se sempre e solo colpa dei giocatori che non si lamentano mai, che non si arrabbiano mai, che non provocano mai, che non fanno mai qualcosa di più di quello che possono fare, tolto quelli che hanno un po' di qualità o che sono giovani e sprovveduti. Allora chiedo a voi, ma si può chiedere qualcosa in più a Voltemade? Certo, si può chiedere qualcosa di più a Douglas Luiz, che mi sembra che anche gli addetti ai lavori stia dicendo che è un po' ancora lento per una squadra che deve fare qualcosa di più e meglio. Possiamo chiedere qualcosa di più anche a Spalletti? Secondo me sì, alla luce delle uscite, non dico a vuoto, ma qualcuna sì, di Spalletti di questo tipo. Siamo in Europa League, diceva l'anno scorso alla fine, ma potevamo essere anche fuori. Che esempio dai alla tua squadra? 1. Mi gioco al finir bene una carriera. Ho preso appunti adesso, l'ha detto alla fine della partita, cioè prima della partita. Ok, io mi devo giocare non tanto risultato, no, a fine partita, scusate. Non è tanto risultato quello che facciamo, ci stiamo provando. Non può essere solo la personalità. Devi fare qualcosa. Cioè l'ignoranza nel calcio porta ad avere il giocatore ignorante calcisticamente, a cui gliela devi dare, deve saltare un uomo e deve tirare all'incrocio. Quella è l'ignoranza che io definisco calcistica, anche in un'altra caratteristica, devono essere stimolate dall'allenatore, che invece ci dice ogni volta la personalità, siamo condannati a vincere, dalle altre parti lo chiamano siamo obbligati a vincere, che è un'altra cosa. Condannati è quasi una pena, obbligati è quasi una virtù, secondo me. Allora vi chiedo, che tipo di partita avete visto alla luce di quello che ha detto? Diversa da Spalletti? Facciamo riferimento a lui perché è lui il parafulmine, è lui l'allenatore. E non vado a giudicare il finale, un po' lo giudico comunque, perché dal Cagliari che mi provoca, preparo la partita senza stuzzicarla troppo il giorno prima, perché a volte partiamo dagli elogi, a scena aperta per chiunque, per quell'allenatore, per quella squadra, e poi ce la prendiamo sulle perdite di tempo. ma parliamo degli arbitri ogni tanto. Non diamo ragione alla linea Orsato, che non condivide neanche Spalletti, ma diplomaticamente appoggia la linea Orsato. È durata una settimana la vita della linea Orsato. Già separati in casa, tutti. Prima era fantastico, le 3 settimane della pausa delle nazionali. Allora vi dico, alla luce di quanto abbiamo detto, tante cose, troppe cose, brutte, belle e cattive. A quasi un anno dall'insediamento di Spalletti, con una squadra che è cambiato tanto, con una squadra che si è trovata l'anno scorso, con l'attaccante che stiamo cercando per gennaio, le colpe sono un po' da tutte le parti. Ma qual è la realtà, secondo voi? A freddo, il dopo Cagliari-Juventus, che cosa vi porta a pensare? Fatemi ascoltare i vostri vocali al 340-5425-324. Chiedo alla regia di Roma, Costantino, se ne sono già arrivati su questo. Quelli appena arrivati, caldi caldi, ascoltiamoli per ragionare. Magari con chi non la pensa anche così, ci mancherebbe, magari ci scrive e ci chiama Spalletti stesso.
5: Buongiorno direttore Stefano. Allora, riguardo al problema di cui diceva del nostro attacco, il problema a segnare, a essere pericolosi, il nostro tecnico dovrebbe ascoltare i suoi stessi giocatori. A fine partita lo stesso Colomwani ha detto senza mezzi termini che si è trovato molto meglio, per usare un eufemismo, quando è entrato, certo, Voltemade, che gli ha portato via un paio di centrali del Cagliari. Prima era attorniato da quattro centrali che non lo facevano neanche respirare. E quindi fino a quando il nostro tecnico non capisce che per scardinare le difese di queste squadre, soprattutto le più piccole, serve giocare con due attaccanti là davanti, faremo sempre delle partite come a Cagliari.
4: Rispettabilissimo il tuo pensiero. Ascoltiamo anche gli altri prima di dimenticarci.
6: Ciao direttore, Luca da Cuneo, buongiorno a Forza Juve. Ma ecco, il discorso fondamentalmente è che abbiamo, secondo me, sbagliato veramente tanto sotto porta, non siamo stati in grado di concludere bene le azioni quando le andavamo a sviluppare, quindi secondo me è una cosa sulla quale spero si possa migliorare. Però, detto questo, come partita è stata la stessa dello scorso anno? Forza Juve.
4: La stessa dello scorso anno, che potevamo vincere, che potevamo pareggiare, che abbiamo perso, che stavamo perdendo e a 6 minuti dalla fine siamo riusciti a pareggiare e poi abbiamo anche rischiato di vincerla. Quindi effettivamente è molto molto simile a quella di un anno fa. Però è molto simile anche il fatto che Cagliari e Sassuolo l'anno scorso, una sconfitta e un pareggio, e quest'anno Sassuolo sconfitta, Cagliari pareggio. È capitato nel girone di ritorno, capitato nel girone d'andata all'inizio. Quindi c'è, e i giocatori sono cambiati, cioè il Cagliari è cambiato, eppure mi è sembrato migliore rispetto a un anno fa, ok? Cioè fai dei passi, progredisci, e questo. Intanto vi dico che nel prossimo blocco avremo Michelangelo Rampulla, con grande piacere, dopo la partita in trasferta, quindi ci faremo raccontare anche dal suo punto di vista, quello dell'uomo seduto in poltrona, con il ricordo negli occhi, magari, di farci raccontare, ci faremo raccontare come ha visto questa partita. Dopo questa chiacchierata andrei sul Spalletti, tutto normale per modo di dire, perché il pareggio di Cagliari mostra ancora quanto lavoro ci sia da fare in casa Juve. Cosa c'è da fare? Lo chiedo anche a voi, 340-5425-324. La partita di Cagliari, senza fare troppi giri di parole, andate su tutto Juve, l'editoriale di spalla con il faccione del direttore, ha deluso tutti, allenatore compreso. Almeno a me ha deluso, perché le aspettative erano altre, perché adesso la Juve deve fare qualcosa di più. Ha avuto 3 settimane, non ha avuto tutti i giocatori, come neanche le altre. Però se io vedo come abbiamo gestito, al di là del risultato, la partita col Cagliari, la sconfitta di là, e non vado a prendere il dato che mi dice che è la peggiore Juve, per un punto in meno non definirei la peggiore Juve, partenza della Juve negli ultimi anni, però devo cercare qualche soluzione diversa. Non è il due attaccanti, anche perché due attaccanti, con Voltemade che è ancora un po' grezzo, il Pinocchio grezzo, lo definisco io. Però ti tiene l'uomo, poi dovrebbe cadere addosso all'avversario e buttare dentro la palla quando va di testa sulla traversa. Errore grave di Colomouani. A quei livelli è un errore grave dell'attaccante, che può capitare una volta in carriera. Poi basta, due volte in sei campionati e poi basta. Diciamo che la pressione mette quel tipo di paura. Però, allenatore compreso, nonostante le solite frasi di circostanza a cui sembra non credere neppure lui. Arrivo al dunque, perché voglio arrivare al dunque, e non per essere cattivo, e non per essere polemico, ma per il bene della nostra Juve. Sapete cosa sembra a me? Vado a riprendere il pezzo, ma leggetevelo bene, se volete, se no cioè, si può fare anche altro nella vita, ci mancherebbe. Tutto Juve, l'editoriale del lunedì porta la mia firma. Allora, a questo punto sono rimaste due spiegazioni. L'allenatore non sa come poter far migliorare il gruppo. Uno, chiedi questo partito, alzi la mano e mandi un vocale con la risposta 1. Oppure il gruppo non sa recepire quanto l'allenatore prova a trasmettere in settimana. Risposta 2. Che cosa è tutto questo? Perché io devo fare con quello che sono, per quello che sono e con quello che ho. È inutile ogni volta spostare il problema a gennaio e a volte a gennaio a giugno. Questa è la società e questa rimarrà, e deve fare anche lei esperienza. Io sento parlare ancora di terzino sinistro, vero. Attaccante, vero. Ma allora devo metterci anche centrocampista, perché il problema resta sempre lì in mezzo, dove oltretutto stai caricando di responsabilità, in generale, troppo e per troppe volte consecutive, Douglas Luiz, che è migliorato rispetto al fantasma che era. Ma a centrocampo, già con Sar si può ragionare, ma probabilmente serve il terzo in più. Perché ipotizzare McKennie a tutto campo lo porta e lo porterà in certe situazioni ad essere quello che non è stato anche a Cagliari, meritando l'esclusione, sì, ma se aggiungiamo un attaccante, potrebbe essere Alaibegovic, vicino a Colomouani, vicino a Voltemade, vedremo l'uscita in Coppa, ma serve sicuramente che siano più vicini tra di loro. E ritorno al discorso dove non auspicavo, basta che ce ne siano due, ma non fittizi, non per caso, non quando stiamo agendo dalla tre quarti in avanti, in modo stabile, avere più persone, una al centro dell'attacco, anche se non è un attaccante, una più vicina possibile a lui, ok, per allargare e stringere la fisarmonica della difesa avversaria. Perché ci sono stati momenti a Cagliari in cui ho visto a campo aperto, in televisione, Colomouani in mezzo a tanti, ma neanche lui sapeva come uscire. Un po' quando sei in gabbia e devi stare in quella zona lì, ma attorno, se non fai le sovrapposizioni, se non vai al cross, se non arriva un secondo, e non basta. Non bastano le caratteristiche di Nico Gonzalez. Io la vedo così. Ne parleremo poi anche con Paolo Rossi, ne parleremo con Michelangelo Rampulla. Ascoltiamo un vocale e poi ci lasciamo per qualche secondo.
7: Buongiorno direttore, Francesco da Lecce. Per me deve andare via, lo devono mandare via Spalletti. Più si va avanti, peggio è. No, ci arretriamo da vetta della classifica. Questo è poco, ma è sicuro.
4: Questo è poco, ma è sicuro. Io dico anche che il sentimento porta a qualsiasi conclusione, ok? Con un po' più di freddezza capiremo che non è il momento di cambiare allenatore, a patto che anche l'allenatore, oltre ai giocatori, mostrino più personalità e non solo di facciata. A tra pochissimo con Cose di Calcio XL.
0: Cose di Calcio.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
8: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano, sognare è lecito, essere ambiziosi è dovuto, fare punti è necessario. Inter e Napoli ritrovano oggi la Champions con l'imperativo categorico di muovere la classifica dopo i rispettivi KO contro Real Madrid e Arsenal all'esordio stagionale europeo un mese fa. Obiettivo alla portata per entrambe, il Bruges San Siro per i nerazzurri, il Villarreal in Spagna per gli azzurri abbassano il coefficiente di difficoltà rispetto alla prima, ma non risparmiano insidie e trabocchetti. Sono una squadra propositiva in entrambe le fasi di gioco. Non sarà facile, ha detto il tecnico dell'Inter Chivu a Sky Sport. Ascoltiamolo.
9: È una squadra che ha un'identità, che è propositiva in entrambe le fasi, sia quando attacca che quando difende. Una squadra che ha un determinato tipo di valore nell'individualità che hanno, nell'identità di gioco creata dall'allenatore. Sappiamo che non sarà facile, anche perché in Champions League nessuna partita è facile.
8: L'allenatore del Napoli, Massimiliano Allegri, ha spiegato: di certo ci servono punti, ma sarà difficile. Un match già delicato, vista la sconfitta subita nella prima giornata contro l'Arsenal. Di buono per gli azzurri ci sono un morale tornato alto e soprattutto una condizione fisica migliorata rispetto a un mese fa. Ascoltiamo Allegri.
10: Dobbiamo cercare di fare dei punti perché la seconda partita di Champions non sarà facile, perché comunque il Villarreal è una squadra che anche sabato ha fatto una bella partita con il Real Madrid e, diciamo, si è rimessa in ordine. La squadra è sempre difficile da giocarci contro. È una partita di Champions, e la partita di Champions è sempre difficile da giocare.
8: Domani toccherà invece a Feyenoord Como e Roma Real Madrid. Ancora il calcio, salta un'altra panchina in Serie A, è quella di Giovanni Stroppa, che non è più l'allenatore del Venezia. Per i lagunari, ultimo posto dopo 6 sconfitte in 6 turni. Ora in pole per sostituire Stroppa ci sarebbe Davide Nicola, che negli ultimi minuti avrebbe messo la freccia su Paolo Zanetti. Il tennis, Sara Errani e Jasmine Paolini hanno vinto all'esordio al torneo WTA di doppio di Wuhan in Cina. Le azzurre hanno sconfitto con il punteggio 6-4-6-2 in poco più di un'ora la canadese Fernandez e l'australiana Gibson. Al prossimo turno affronteranno la slovacca Mialikova in coppia con la britannica Nichols. Il basket è arrivata ai titoli di coda l'avventura di Gianmarco Pozzecco sulla panchina del Galatasaray. Secondo quanto riportato dai media turchi, il club di Istanbul e l'allenatore italiano sarebbero infatti ai saluti. Un avvio difficile quello di Pozzecco in questa stagione, con 3 KO consecutivi. L'ex CT dell'Italia era stato ufficializzato dal Galatasaray il 31 dicembre 2025, con ingresso operativo dal 5 gennaio 2026, firmando un contratto valido fino al termine della stagione 2026-27. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
0: Radio Bianconera, l'unica che conta.
11: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, addensamenti al mattino sulla Valpadana, specie centro-occidentale, ma in diradamento. Altrove condizioni di tempo più soleggiato, temperature stabili con massime tra 19 e 23 gradi. Al centro, tempo stabile in prevalenza soleggiato con qualche innocuo annuvolamento al mattino sul versante adriatico, temperature stabili con massime tra 20 e 23 gradi. Al sud, lieve variabilità sul basso Tirreno e sull'Adriatico, ma senza fenomeni associati. Altrove generalmente più soleggiato, temperature stabili con massime tra 20 e 24 gradi.
0: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
12: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
0: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
4: Ben ritrovati, cose di calcio XL, naturalmente il martedì, mercoledì e giovedì, oggi addirittura molto XL, vista la presenza anche tra poco dell'ospite che ho già annunciato. Il Venezia non perde tempo, ecco il comunicato ufficiale con l'esonero di Stroppa, pronto Nicola, quindi cambia un altro allenatore, Il Venezia stringe per l'allenatore Nicola un passo, ce lo ricorda e me lo mette in evidenza tutto mercato web. Per quanto riguarda la Juventus, no, parliamo anche un po' di Lazio. La Lazio a Gattuso, il premio Mediterraneo, incarna i valori della determinazione. La miglior Lazio della gestione Lotito, praticamente. E sembrava che invece dovesse essere un tracollo. La Lazio di Lotito vola quanto prende di stipendio il presidente dei biancocelesti, quindi ci si interessa anche di queste curiosità. Per quanto riguarda la Juventus, a Colomouani serve un centravanti, Spalletti è stato rassicurato in vista di gennaio. Se servono solo rassicurazioni, se basteranno poi 6 mesi col nuovo attaccante, dopo aver scartato per certi versi Sorloth, piuttosto, come descrivo nell'editoriale su tutto Juve, piuttosto che Zigze, devo capire se la Juve può mettergli a disposizione il budget per l'attaccante spallettiano più adatto al credo dell'allenatore bianconero, e che invece bisogna anche saper fare o dimostrare di saper fare con quello che si ha. Naturalmente ricordiamo che contro la Lazio non sarà in panchina mister Spalletti, non potrà fare neanche Pisacane, che non ha fatto ricorso ma si è guadagnato il rosso anche lui, quindi i due allenatori di Juventus e Cagliari resteranno a guardarsi la partita, la prossima, dall'alto della tribuna. La Juventus vuole blindare Kalulu, ma sul terzino francese c'è, attenzione, il Liverpool. Poi c'è Massimo Pavan che su tutto Juve, che vado a riprendere in attesa del prossimo collegamento. Ebbene, su tutto Juve c'è anche l'articolo, ci sono diversi articoli a firma Massimo Pavan, oltre a servono degli due attaccanti, allenamento in mattinata per la Juventus, Celik non è sceso in campo con i compagni, il motivo, andiamolo a vedere e poi riassumiamo anche il programma della giornata di domani, che sarà di vigilia. La Juventus è scesa in campo questa mattina per preparare la gara contro il Celta Vigo. Domani vigilia, il programma, eccolo qui, mi dimenticavo di leggerlo che me l'ero appuntato. Il Celta Vigo si allenerà casa loro alle 11:15, alle 13:30 la conferenza del mister e di un giocatore del Celta Vigo, La Juventus invece rifinitura a Torino prima della partenza per la Spagna alle 11 e quindi seguite passo passo i primi 15 minuti che potremo raccontare, visionare con l'occhio del nostro Camillo De Michelis in collegamento come inviato con Giulia Borletto dalle 11 appunto e poi alle 18:50 con la conferenza stampa di Spalletti e un giocatore non conosciamo ancora di chi si tratta. Non si è allenato Selic, per il giocatore si è trattato di una normale gestione delle energie dettata dal fatto che ha disputato tutte le partite, comprese quella con la propria nazionale. E abbiamo visto che almeno a Cagliari ha anche faticato un po'. La scelta rientra dunque nella pianificazione del lavoro e nella necessità di dosare le forze in vista dei prossimi impegni. Questo il resoconto della mattinata, grazie agli spunti raccolti da Camillo De Michelis. Chiedo alla regia se abbiamo l'ospite, altrimenti ascoltiamo prima un vocale. Sì, ok, io intanto ho scritto, mi dice che c'è, ma probabilmente non lo vedi, quindi mandiamo un vocale intanto.
13: Carissimo direttore Paolino, secondo me bisogna giocare con due punte, ma dietro, che gli dà le palle bello, bellissime, proprio un trequartista. Questo penso io, sono Pippo dalla Germania. Non vorrei imitare più perché, lei lo sa, quegli individui per me sono delinquenti. Ciao!
4: Ce ne sono di delinquenti nel mondo in generale. Evitiamoci grane ulteriori. Non meritarti il rosso anche tu. Allora, nel frattempo che la nostra regia prova a ricontattare il nostro ospite, vado ad aprire la messaggistica 340-5425-324 e vi chiedo che partita è stata quella di Cagliari sostanzialmente, quali le uscite che vi sono piaciute di più di Spalletti e quelle meno, non dico prima e dopo questa partita, ma in generale, visto che ne abbiamo elencata qualcuno, e cosa serve alla Juve per riprendere quota naturalmente. Allora, la messaggistica ci dice che, di Radio Bianconera, eccola qui che si... sei prevenuto verso Spalletti, poi sono d'accordo che si può fare anche meglio. Allora, o sono prevenuto o si può far meglio, perché il concetto ruota attorno a questo discorso. Vediamo che gli altri cambiano gli allenatori. Io ti dico che non è il caso di cambiare allenatori, ma mi sembra... Un allenatore che mi dice siamo in Europa League, ma potevamo essere anche fuori, ma mi gioco il finire bene una carriera. Io penso che ci siano degli aspetti che devono far riflettere un po' tutti noi. Immaginate se il presidente Lotito spende 1 miliardo in 6 anni per una squadra di calcio. Maurizio va su un tema di altissima attualità. Io ho visto una buona Juventus, ci dice Giancarlo. Se si sbagliano i gol non si vince, poi non danno rigore. Non ho capito, chiedo alla regia. Eccolo. Ah, ce l'abbiamo. Allora mi scuso, mi sono emozionato. Lo dice Giuseppe per il vocale prima, ma anch'io perché so di ritrovare in video. Mi dicono addirittura Michelangelo Rampulla. Ciao Michelangelo, Michi per gli Juventini. Dovrebbe comparire, ma non lo vedo. Ok, dimmi. Possiamo già salutarlo. Ciao Michelangelo, ben trovato. Io ho visto una buona Juve, vado avanti con i messaggi. Quante squadre di Serie A non hanno un centravanti? Un po' di obiettività. Ma non è che lo dico io, lo dice lui. Quindi dovrebbe andare avanti. Cioè, caro Fabrizio, cioè non devi estrapolare quello che secondo te può essere anche un limite della mia riflessione. Quante squadre non hanno due attaccanti e non hanno speso quanto la Juventus è? E magari, non dico il Cagliari è davanti a noi, ma trovano soluzioni alternative? Un po' di obiettività la chiedo anch'io a te, Fabrizio, e magari non solo a te. Ma non perché la mia è una verità assoluta, e che sicuramente hai dimenticato un pezzo del ragionamento che abbiamo fatto, soprattutto se poi finisci dicendo sono d'accordo che si può fare anche meglio, ma si può far meglio con quello che hai, non con quello che sempre chiedi. Perché se mancano 68 milioni al nostro bilancio, c'è anche il deficit di non essere andati in Champions League l'anno scorso. Non è che posso aspettare 10 anni per tirare le somme. La pazienza ha anche un limite, non la mia. Perché so benissimo, anzi, vi chiederei un po' più di fiducia, non nei miei confronti. Intanto Radio Bianconera non è quella radio che vi dice, non è il jukebox, che mettete la monetina e vi sentite dire quello che volete sentirvi dire. Perché quando abbiamo iniziato certi discorsi con Thiago Motta, che meritava, non meritava, che ha fatto bene, benino, malissimo, quando abbiamo iniziato certi discorsi dopo aver dato fiducia a Tudor, che ha fatto bene, benino, benissimo, ditelo voi, mettete la monetina e schiacciate il pulsante 1, 2, 3, se ci muoviamo e diciamo che c'è qualche criticità, magari ci riusciamo ad arrivare grazie alla nostra intelligenza superficiale, ma magari anche con gli strumenti dei contatti, perché quel nervosismo a fine gara, o altre volte con i colleghi, o altre volte elencando, elogiando la Juventus e pennellando elogi, mascherano sicuramente uno stato d'animo. Ci date, mi date almeno questo attestato? E ribadisco, c'è tutto il tempo per recuperare, ma bisogna darsi una mossa, non per vincere lo scudetto, per essere credibili come allenatore e come giocatori. Io la penso così. E voi? Non sento richiami dalla foresta della nostra regia. Allora proviamo a sentirlo al telefono. Sì, grazie, grazie. Scusate, è che la tecnologia a volte ci blocca nelle nostre intenzioni. Ma nessuno è mai venuto in mente che i cross bisogna farli dal fondo, pertanto gli esterni non devono essere a piedi invertiti, tanto non segnano mai. Così come facciamo adesso, si va solo per vie centrali, esterni compresi. Io cambierei in tal senso, e questa è una ipotesi, naturalmente. O forse più come ha fatto Alajbegović, a mettere in mezzo diversi palloni con una traiettoria intrigante e interessante, oltre che una ha portato al gol del pareggio. Diversamente da Consensao, a cui si chiede, io chiederei una sterzata in meno, ma devo avere anche il movimento di inserimento degli altri giocatori dentro l'area per dare un passaggio in meno e un passaggio prima dentro l'area per gli attaccanti. È possibile, caro direttore, che tutti gli allenamenti che passano alla Juventus chiedono certi giocatori, che tutti gli allenatori, non gli allenamenti, che tutti gli allenatori, però è scritto allenamenti, chiedono certi giocatori e poi arriva tutt'altro? Lorenzo, è un po' quello che dici. Tu lo stai già dicendo da tanto, Pierre. E in effetti la mancata qualificazione nell'esempio più corretto, perché poi magari tiri e non ce la fai, ma mi auguro che quest'anno possa essere diverso. Io sono convinto che questa squadra si debba e possa convincersi di andare molto lontano in Europa League, ma chiaramente non deve perdere tempo. Va bene, proviamo a vedere se ce l'abbiamo fatta a raggiungere Michelangelo Rampulla. Perché ci farei. Eccolo! È nello studio legale.
14: Mi ha fatto aspettare 11 minuti, eh?
4: Dovevi andare in panchina, te l'avevo detto. No, sto scherzando, Michelangelo, è che non mi davano l'ok per sentirti. Però adesso ti vediamo e ti sentiamo e acceleriamo.
14: No, ti vedevo ma non ti sentivo. Ma questo forse potrebbe essere anche potrebbe essere un bene.
4: Un vantaggio. Un bene, bene, bene. Infatti adesso io sto zitto, ascoltiamo te, potrebbe essere, anzi sicuramente, un bene, un bene. Senti, intanto ti ho visto un ritrovo con ex, quelli bravi, belli, simpatici come te, per ricordare tante belle storie in bianco e nero. Che effetto ti fa quando vi rincontrate, oltre a dimostrarti che passano gli anni un po' per tutti?
14: Ah, effettivamente, però devo essere sincero, tutti quelli che eravamo lì li ho visti abbastanza in forma ancora, sia Ciro, Massimo, Carrera, tutti eravamo messi bene. L'effetto è un bellissimo effetto, nel senso che appena ci vediamo sembra che tutto ritorni a 30 anni fa, a 35 anni fa. Scherzi, battute, come quando eravamo nello spogliatoio, quindi si ritorna un pochettino indietro con il tempo e questo non può che far piacere.
4: Assolutamente, le emozioni, i ricordi poi sono tanti per quei compagni che non ci sono, per le vittorie, per i successi e per quel desiderio che tutto torni anche oggi come poteva essere tanto tempo fa.
14: No, sicuramente, sicuramente. I successi ormai purtroppo sono molto lontani per noi, sono dei ricordi più o meno vaghi, anche se sono ben impressi nella nostra mente, quindi è difficile da scalfire questo tipo di vittorie, tutte le vittorie, perché dopo alla fin fine qualsiasi competizione è importante, certo, qualcuna più degli altri, però vincere non è, ripeto delle frasi fatte, no? Vincere non è mai facile ed è verissimo, e qualsiasi competizione vinta, che sia dall'Intertoto alla Champions League, alla Coppa Intercontinentale, è importante. E si spera sempre che questi successi vengano rinfrescati sempre con maggiore frequenza, però nel calcio è tutta è una ruota, no? C'è il periodo di una squadra, c'è il periodo dell'altra squadra, adesso è il periodo di una squadra che vince perché ha dimostrato di avere dei giocatori molto, molto validi per questa situazione. Io credo che la Juve sia sulla buona strada per poter rinnovare questi cicli vincenti. A breve, medio, vediamo, si spera sempre a breve termine.
4: Che cosa servirebbe secondo l'occhio clinico di Michelangelo Rampulla, cioè in questi casi? Più qualità nei giocatori, la completezza in qualche...
14: No, io credo che servirebbe, la qualità c'è, perché ci sono, i calciatori sono bravi tecnicamente, non si discute, però ci vuole una qualità che purtroppo non si compra e che uno ha o non ha, e credo che sia il carattere, la personalità e la voglia soprattutto di raggiungere certi risultati. Io credo che la Juve sia una buona squadra, ma che manchi ancora... Non lo so, poi questo vedere da fuori, poi uno si sbaglia, un'opinione che si fa guardando le partite in televisione, guardando dall'esterno. È quella che traspare all'esterno è di una squadra che gioca una bella squadra, ma che non ottiene i risultati che sperati. Questo dipende, come detto prima, non solo dalla qualità tecnica, ma ci vogliono calciatori con una forte personalità e un forte carattere, che in questo momento sembra che non ci sia.
4: Potrebbe bastare solo riempire la casella degli attaccanti, perché poi si torna, manca l'attaccante, a gennaio forse serve un attaccante, si parla poco del centrocampo, ma poi la Juve non fa benissimo, se andiamo a vedere il rendimento, ci prova a fare bene e meglio, ma poi con le piccole... L'anno scorso e quest'anno, gestione Spalletti, 11 pareggi, 18 vittorie e 6 sconfitte. Cioè, sono quei pareggi infatti, che forse pesano
14: esatto, con le medio-piccole. Gli 11 pareggi con le medio-piccole, tu devi tramutarle in vittoria. Magari non tutte 11, ma almeno 8. E 8 sono 16 punti in più. e 16 punti in più sono tanta
15: fanno la
14: roba, voglio
15: differenza.
14: dire, fanno molta differenza. E quindi io ho sempre detto, e lo ripeto, lo ribadisco, i campionati si vincono con le medio-piccole squadre, non si vincono con gli scontri diretti i campionati. Certo, se anche negli scontri diretti ti fai bene, è tutto guadagnato, però le partite nu più numerose sono con le medio-piccole, e se tu sbagli quelle partite, il campionato non lo vinci mai. Puoi perdere uno scontro diretto, puoi perdere due scontri diretti, ma questo non inficia il fatto di vincere un campionato. Non devi perdere punti con le squadre piccole e medie, e questo è fondamentale.
15: Che partita è stata quella di Cagliari, secondo te? Simile, diversa, rispetto a quella dell'anno scorso? Perché poi si torna a quel concetto, no? Loro. E cosa ne pensi delle provocazioni dell'avversario
14: Ah, sì, ma
15: o.
14: quelle c'è. Antonio, quelle ci sono sempre state, adesso sono molto più perché ci sono molte più telecamere, molto più giornalisti, molte più televisioni, ma quelle sono provocazioni che prima,
15: Qual è la
14: queste
15: prima cosa che hai
14: provocazioni.
15: pensato? Infatti, qual è la prima cosa che hai pensato alla fine di quella partita? Se l'hai vista,
14: Oh, ho
15: penso di sì.
14: pensato che sì, penso che sono stati 2 punti buttati via. La prima cosa che ho pensato, perché dopo alla fine hai avuto l'occasione nitidissima per vincere la partita e non l'hai sfruttata, e questa è la differenza fra una squadra che vuol vincere qualcosa di importante e una squadra che si barcamena, sta bene, si giochicchia e tutto. Quando c'hai quattro occasioni da gol o 3 occasioni da gol, devi farne il 90%, devi buttarla dentro. Non puoi pensare di fare 5 occasioni da gol e fare un gol. Queste sono situazioni che ci dicevano a noi quando giocavamo in Serie B. All'inizio, no? Le squadre grandi, quelle di Serie A, quelle le più forti, Juve, Milan, Inter, queste squadre qui hanno un'occasione, ti fanno un gol. In Serie B, magari per fare un gol, devi avere 3-4 occasioni, e la Juve non può permettersi di fare 4 occasioni da gol e fare un gol soltanto. Le squadre come la Juve devono sfruttare, non dico al 100%, ma all'80%, 80-90% devi sfruttare tutte le occasioni che hai. Ma soprattutto non sono, le occasioni non sono i tiri da lontano, le occasioni sono quando sei davanti alla porta a 2 metri e sbagli. E se non sbaglio, il colpo di testa del centravanti l'altra volta, Kolo Muani adesso che ha tirato la palla alta da
15: La
14: 2 metri,
15: traversa. Ecco,
14: sono 4 punti buttati, voglio dire.
15: qualcuno ha fatto paragoni improponibili, cioè anche Trezeguet sbagliava. Io sono rimasto un po' allibito.
14: Sì, però faceva 25 gol al campionato. E
15: Esatto.
14: questo mi riallaccia alla tua domanda di prima, se servono più attaccanti. No, serve giocatori che mettono in condizione gli attaccanti di far gol, che è diverso, no? Ci vuole quei giocatori che purtroppo in questo momento la Juve non ha perché ha tanti infortunati, però i giocatori che ti mettono, Trezeguet segnava perché c'era Del Piero e c'aveva Zidane vicino,
15: Nedved che
14: insomma.
15: gliela metteva in mezzo.
14: Nedved, Tacchinardi, cioè, tutta gente che la palla te la metteva dove voleva, capito? Allora tu dovevi soltanto magari spingerla in rete. Certo, poi se tu da 2 metri sbagli il gol, non dipende da continuare a cambiare attaccante. Devi
15: Certo.
14: cercare i giocatori giusti. Ripeto, la Juve in questo momento ha diversi infortunati importanti, quindi c'è anche questa piccola, chiamala scusante, chiamala come vuoi, ma effettivamente è realtà. Se c'è tanti infortunati a partire da Yıldız, che è quello che magari ti può mettere sempre la palla giusta per far gol, diventa più complicata la situazione, certo.
15: Senti, ti faccio ancora questa domanda, Michelangelo, così abbiamo fatto l'esperimento per le prossime volte e parleremo di più perché è un piacere sentirti e anche vederti, in ottima forma, nel tuo
14: No, diciamo
15: ufficio lì,
14: che.
15: negli studi. No,
14: No, sono a casa.
15: è
14: No,
15: stato un
14: c'ho
15: complimento
14: qualcosina.
15: gratuito, apprezza, apprezza.
14: Apprezzo volentieri, ma ci mancherebbe.
15: Sempre molto simpatico Michelangelo Rampulla. Ti volevo chiedere ancora una cosa. Il percorso in Europa League potrebbe
14: Sì.
15: essere uno spunto, uno stimolo per ingranare, per esaltare anche un po' le caratteristiche, non vuol dire tralasciando il campionato. E poi un'ultima
14: No,
15: domanda te la faccio sull'allenatore, onestamente.
14: tralasciare non bisogna tralasciare niente, né Coppa Italia, né campionato. Vabbè, insomma, parlo di quello qualsiasi cosa non bisogna mai tralasciare, neanche il torneo di quartiere. Cioè, la gente che vuole vincere deve cercare di vincere sempre, e questo è una risposta anche alla tua domanda, nel senso che devi andare avanti in Europa League, e che ti possa portare quell'entusiasmo che poi ti può servire per tutto il prosieguo dell'anno, perché

0: hanno più.
1: Quante sono? Non ti chiedo quali sono, ma quante? Perché devo
0: Almeno
1: fare.
0: 3-4, 3-4 ci sono,
1: Ecco.
0: però dopo alla fine la Juve ha già pagato pegno sugli infortuni, poi nessuno augura infortuni o squalifiche, però nel corso di una stagione arrivano di conseguenza, è
1: Anche
0: una
1: agli
0: cosa
1: altri,
0: fisiologica,
1: dici.
0: quindi credo di sì, poi chi ha la rosa più ampia è certamente avvantaggiato.
1: È migliore. Senti, tu quante uscite a vuoto hai fatto nella tua carriera?
0: Ho fatto
1: No!
0: 600 partite a
1: Qualche
0: uscita a vuoto
1: volta
0: si
1: può tutto
0: fanno.
1: capitare. C'è qualche uscita a vuoto nelle cose che dice il nostro allenatore? Che magari non aiuta, che aiuta più la critica e non a compattare il gruppo? Ecco, ti volevo
0: No,
1: chiedere questo.
0: sì, no, Spalletti non ha bisogno dei miei consigli, ma per noi che ci siamo apprestati a andare a Coverciano a fare il corso per diventare allenatore, per diventare tutto, Spalletti è stato un maestro, è un maestro in tutto questo, quindi non posso dare consigli a uno come Spalletti. L'unica cosa che nei momenti difficili, perché sono stato 18 anni alla Juventus, quindi nei momenti difficili bisogna cercare di sdrammatizzare, minimizzare qualsiasi comportamento anche degli avversari. Cioè non andare agli scontri sempre, perché se il calciatore vede il proprio comandante, l'allenatore, sempre in queste situazioni, arrabbiato, sempre che non so, credo che reagisca male anche il giocatore. Quindi se posso dire la mia è che secondo me Spalletti ha le qualità e le capacità. Tecniche, questo non si discute, tattiche, morali per poter portare
1: Gestire questo
0: avanti
1: spogliatoio.
0: questa situazione. Certamente, certo, avere tanti stranieri e poi finisco, avere tanti stranieri non è facile. Io ritorno al mio vecchio cavallo di battaglia, che in una squadra italiana servono molti più giocatori italiani dentro gli 11 titolari.
1: Se ho capito bene,
0: Quindi
1: perché possono
0: sarebbe
1: aiutare
0: più facile,
1: anche
0: sarebbe più facile
1: l'allenatore,
0: anche per
1: sarebbe più facile anche
0: l'allenatore.
1: per lui.
0: Certo.
1: Molto interessante, Michelangelo Rampulla, alla prossima, eh? Hai
0: Antonio, è
1: superato a
0: stato un
1: pieni
0: piacere,
1: voti,
0: un grande
1: come
0: saluto a tutti i
1: sempre.
0: tifosi juventini, e io sono tifoso juventino, per cui
1: Ma,
0: saluto anche a me.
1: assolutamente, li saluti tutti e ci mettiamo
0: Certo.
1: insieme dentro questo ricordo. Grazie Michelangelo, alla prossima partita in
0: Ciao,
1: trasferta
0: ciao,
1: della
0: ciao.
1: Juventus. Ciao, adesso lo liberiamo da questo impegno nel suo ufficio. Michelangelo Rampulla con noi tra poco. È un Paolo Rossi che non ha giocato, ma è il Paolo Rossi vero e fa parte di Cose di Calcio XL. A tra pochissimo. E salutiamo Roma, la regia. Ciao.
2: Cose di calcio. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Sei stato abituato al meglio.
3: Ad essere un vincente.
2: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
3: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera.
4: L'unica che conta. Radio Bianconera Time.
5: Radio Bianconera.
4: Sono le 14 e 8 minuti.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: La politica è in primo piano nel

0: L'Aula della Camera si vota il DFP, ossia il documento programmatico di finanza pubblica, e sullo scostamento di bilancio. Sono state presentate 3 risoluzioni sullo scostamento e 4 sul decreto di finanza. Polemiche per la presenza di pochi parlamentari, come ha fatto notare il ministro dell'Economia Giorgetti. Il voto sarebbe stato fissato di martedì e non di lunedì per la contrarietà dei parlamentari ad una calendarizzazione subito dopo il fine settimana.
1: Papa Leone XIV ha lasciato il Vaticano per dirigersi al Policlinico Gemelli di Roma, dove sarà operato per asportare un nodulo al polmone allo stato iniziale circoscritto e che è stato scoperto durante un check-up di routine. L'intervento chirurgico, secondo quanto si apprende, sarà effettuato già nel pomeriggio di oggi, secondo alcune fonti intorno alle 16. La polizia si occuperà della sicurezza del perimetro esterno dell'ospedale.
0: La condanna nei confronti di Ilaria Salis nella causa con gli ex collaboratori è stata annullata. Lo ha stabilito la Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, che ha dichiarato la nullità del provvedimento che aveva portato alla condanna della parlamentare europea di Alleanza Verdi e Sinistra per aver licenziato 2 assistenti, a loro dire, senza giusta causa. Il provvedimento è stato trasmesso alle parti nella mattinata di oggi. I giudici hanno accolto la richiesta degli avvocati dell'europarlamentare con il procedimento che ora ritorna davanti al Tribunale.
1: 2 navi sono state colpite al largo delle coste bulgare nel Mar Nero, lo ha annunciato il Premier Radev, dichiarando di voler convocare l'ambasciatrice russa in seguito ad attacchi che definisce inaccettabili, dei quali ha informato la NATO. Intanto, secondo Varsavia, i membri dell'Alleanza Atlantica dovrebbero preparare una risposta decisa a un possibile attacco da parte di Mosca. Lo ha dichiarato il ministro degli esteri polacco al Financial Times, sottolineando che la probabilità che qualcuno venga ucciso sta aumentando con l'intensificarsi delle operazioni russe.
0: Economia: la crescita generale dell'indice dei prezzi al consumo tra il 2000 e il 2025 è stata pari al 63%. Si tratta delle sintesi di incrementi superiori al 100% per l'aggregato di abitazione e utenze, trainato dalle spese per elettricità e combustibili, per gli alcolici e i tabacchi e per i servizi finanziari e assicurativi, per i servizi di istruzione e sanità. Una diminuzione prossima al 60% del costo dei beni e dei servizi di informazione e comunicazione. Lo scrive l'Istat nel report Storie di dati sui prezzi al consumo.
1: Lo sport: con il calcio salta un'altra panchina di Serie A, è quella di Giovanni Stroppa, che non è più l'allenatore del Venezia. Per i lagunari, ultimo posto dopo 6 sconfitte in 6 turni, 0 punti in classifica, 5 gol fatti e 16 subiti. Per Stroppa, quello di Venezia è il quarto addio da allenatore di una squadra di Serie A. Per sostituirlo, chi convince di più al momento è Davide Nicola, considerato uno specialista in salvezze quasi impossibili.
0: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
3: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
4: Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
5: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
6: Cose di calcio XL, mi alzo in piedi, entra la corte, Paolo Rossi, sì. Ciao.
7: Ciao, buongiorno a tutti.
6: Allora,
7: i giovani che giusto che siano in piedi, quando vai su un pullman, il vecchio lo fai sedere.
6: Esatto.
7: E io,
6: ma non capita quindi neanche più tanto, io da giovane dicevo così, poi allora, quando sarò vecchio.
7: A me è capitato quest'anno per la prima volta in vita mia,
6: dimmi,
7: che mi hanno detto, se vuole sedere,
6: E ti sei offeso?
7: No, ha detto, ma no, me l'ha chiesto una ragazza inglese, tra l'altro, a Torino.
6: Ti vuoi sedere?
7: C'è da ridere, c'è Emanuele.
6: Su che pullman sei
7: prendi
6: andato?
7: Prendi il pullman che poi vediamo. Vabbè, è andata così, dai.
6: No? E sei anche offeso, no?
7: Mi sono offeso, non mi sono offeso, mi sono preoccupato. Ho detto, allora qua inizio a essere quello che non pensavo.
6: È vero, vabbè, è vero, è vero. Vabbè. Paolo, tanti temi, da un po' che non ci vediamo, eri sul pullman, che piedi, sul pullman. Assolutamente, che partita è stata quella di Cagliari? Ieri l'ho analizzata con l'analisi tattica, con la possibilità di una partita che potevamo anche vincere, ma abbiamo anche sprecato tanto tempo, e nel tempo ci sono anche le situazioni di gioco. In definitiva, che partita è stata? Sei del partito del pessimismo cosmico o del sano realismo?
7: No, assolutamente del sano realismo, nel senso che io mi fido poi anche molto delle letture che dà l'allenatore, nel senso che io penso che se Spalletti dice alla fine che una partita così ce ne farà vincere tante, penso che lui abbia visto delle cose che gli danno questo tipo di sensazione. E mi riferisco a, uno, la capacità di reazione che nel secondo tempo la squadra ha avuto, due, la quantità di occasioni che ha creato, non tutte limpide, tre, il fatto che oggettivamente questa partita va raccontata come un'occasione sciupata perché abbiamo avuto la palla del 2-1 con Colomani, abbiamo concentrato la traversa, quattro, che si conferma che a fronte di problemi seri nell'inizio di una formazione titolare che non riesce a dare il proprio contributo, però poi le risorse dalla panchina ci sono, perché tanto Zegrova quanto Alai Begovic sono entrati bene in campo, e quindi io penso che, al netto del fatto che avessimo vinto, oggi faremmo dei discorsi forse addirittura esagerati, cioè diremmo, guarda la Juve che capacità di risposta, la Juve è quarta, la Juve ha tre punti dal vertice, i risultati giustamente fanno la storia. E quindi ci tocca fare un altro ragionamento, però non vedo nero, nel senso che la Juve di quest'anno io credo che gareggerà su questo livello qui. Cioè molte volte le partite le potrà vincere, ma faticando molto. Questa, hai detto bene, abbiamo aspettato troppo a pareggiare. Se noi avessimo pareggiato all'inizio della ripresa, io credo che questa partita la si portava a casa. Così non è andata.
6: Io ho temuto perché è arrivato a 6 minuti dalla fine quel pareggio.
7: Sì, quindi
6: poi gli altri si spaventano.
7: No, ma il tempo conta, quindi noi purtroppo,
6: La partita dura sempre 95
7: certo,
6: minuti.
7: Dura 95 minuti. La Juve deve trarre alcune indicazioni, tra le quali il fatto che se alla fine si fa un assalto e vedi che avere due attaccanti è una cosa che funziona, mi chiedo se non si può ogni tanto dare più tempo a questo tipo di soluzione. Perché alla fine, se Colomani ti dice che lui a fine partita pensa che la presenza di Voltemade sia servita perché comunque gli ha liberato degli spazi, e aggiungiamo gol, traversa, altra occasione che ha avuto, che poi era stato fischiato fuori gioco, c'è due punti, noi abbiamo degli ottimi crossatori, cioè questo bisogna ricordarselo. Noi sugli esterni abbiamo gente che la palla sa mettere bene in mezzo, perché non sfruttare, non dico dall'inizio per forza di cose, ma almeno in gran parte questa possibilità. E quindi io mi aspetto anche che su questo Spalletti ci faccia qualche riflessione.
6: Hai toccato il tema Spalletti, allora non voglio peccare di presunzione, no? Qualcuno mi ha anche detto magari eccessiva la critica nei suoi confronti, però mi sembra che sia doveroso, e lo faccio con te, per smorzare o eventualmente non rafforzare, ragionare sulle qualità anche dell'allenatore, no? Sul nervosismo di fine partita. Rampulla ci ha spiegato molto bene, io eviterei quelle situazioni. Non per il cattivo esempio e basta, ma per quello che trasmetti ai giocatori, e tra questi anche gli stranieri della squadra, no? Che non sono abituati a questi, cioè non vuoi, esci, non salutare l'allenatore, ma ripeto, un allenatore che elogia la linea Orsato, che già, è già scomparsa,
7: è già quasi scomparsa.
6: Via. Tu sei andato via, Orsato in piazza, cioè c'erano le feste di Orsato, fuochi d'artificio, è bastato il mezzo errore? Qualcosa anche a Cagliari io lo rivedrei e correggerei, no? Anche nell'atteggiamento di chiedere spiegazioni alla terna arbitrale. Però ti dico, Spalletti poi alla fine punta sempre su qualcosa della squadra, prima, durante, dopo, su qualche giocatore. È uscito, l'ho scoperto Colomani. Allora io ti chiedo, c'è qualche uscita a vuoto nell'allenatore che porta alle considerazioni che ho fatto nell'editoriale di oggi, che ti propongo, e fa questa riflessione. Visto che con le piccole non stiamo facendo bene neanche quest'anno.
7: Sì.
6: Sassuolo, Cagliari. 5 punti persi come l'anno scorso nel girone di ritorno. Faccio riferimento a queste due squadre perché sono quelle che abbiamo incontrato in queste prime 6 giornate. Allora a me è venuto in mente di provare a dare questo tipo di spiegazione. O l'allenatore non sa come far migliorare il gruppo, siamo le solite, e i titoli dei giornali cosa ci dicono? A gennaio arriva 9. L'attaccante.
7: Sì.
6: Di nuovo? A gennaio mi arriva o Icardi o l'ex Genoa. Cioè, non lo so, Chi mi può arrivare a gennaio? E chi mi può dare quel qualcosa in più a gennaio? I soldi ci sono perché Pantalone paga. Oppure il gruppo non sa recepire quanto l'allenatore prova a trasmettere in settimana. Cioè, c'è un problema sull'atteggiamento. Allora, la personalità, anche Rampulla ci dice, non la possiamo allenare. L'atteggiamento, magari un po' ci puoi fare, però mi sembra una squadra che dopo la pausa avrebbe dovuto dare di più e fare meglio anche contro il Cagliari.
7: Ma allora, intanto io credo che...
6: Questa è la mia tesi.
7: È tutto legittimo, naturalmente, pensare ai problemi di organico. Però, ragazzi, siamo ottobre. Cioè, facciamo finta che la Juve a gennaio risolve il tema attaccante. Che vorrebbe dire... Anche tu, giustamente, sollevi delle perplessità sulla... come dire,
6: Reteghi, scusami,
7: Reteghi, Icardi, ripeto, quando si parla di Reteghi, secondo me lasciamo perdere, perché Reteghi guadagna uno sproposito in Arabia e facciamo dei racconti che non sono reali. Poi, se verrò smentito, vado a canossa, come si suol dire, e chiedo scusa. Io faccio un altro discorso: mancano 80 giorni al mercato. In questi 80 giorni si decide l'indirizzo della stagione. Quindi è inutile fare questo arrangiamento adesso. Anzi, io credo che l'ambiente Juve non debba neanche farlo trasparire, questo ragionamento. Perché noi dobbiamo riuscire a puntare a che cosa? A fare in modo che chi c'è venga valorizzato. Perché tanto i problemi organici li sapevamo prima e adesso semmai si confermano. Ma prima di risolverli, se riuscirai a risolverli, ti sei già giocato tutto. Il tema è: la Juve ha dimostrato in alcune partite che il famoso teorema Spalletti, cioè vorrei il centravantone, mi può servire contro le difese chiuse. È successo che col Milan nel finale è stato messo Gatti e abbiamo segnato di testa. È successo che col Cagliari segniamo con Colomani di testa su cross della Begovic e non solo, stessa azione ripetuta, tra un po' andiamo anche a vincerla. Il punto è che tanto è inutile discutere di situazioni ideali. Noi dobbiamo discutere della Juve di adesso,
6: di quello che abbiamo,
7: questo è il punto. Di quello che ci manca, nel senso che abbiamo una serie di giocatori che non sono disponibili, punto. Noi con questi dobbiamo fare le nozze. Se poi sono fichi secchi lo andremo a vedere, ma qui il punto è: se la risposta più urgente è capire quello che ci sta dicendo Colomani è ragionevole o no. Avrà una risposta o no? Colomani e Voltemadie li mettiamo insieme dall'inizio, a metà partita, o è una coppia improponibile che ha avuto un colpo di fortuna l'altro giorno, o un colpo accidentale, o un colpo episodico? Queste sono le domande. E se mettiamo loro due, cosa succede agli altri
6: esterni? Cosa togliamo?
7: Se non sono loro due, e Nico Gonzalez che deve fare la seconda punta come ci ha raccontato Spalletti, però Nico Gonzalez non era in area di rigore. Lo ha fatto una volta, io l'ho visto una volta,
6: cioè onestamente
7: una volta.
6: Quando è andato col ginocchio,
7: quindi lì era la posizione vera. Vero è che io credo che per una squadra che ha dei limiti, e sono evidenti, di organico, di interpretazione delle gare, di approccio, perché noi i primi tempi praticamente siamo abbastanza lenti, non siamo gli unici, eh? Non è che l'Inter nei primi tempi, lasciate perdere Parma, l'Inter fa di solito delle grandi partenze, come è successo l'altro giorno col Parma, ma nel primo tempo, se va a vedere i numeri, sono identici ai nostri, ha guadagnato gli stessi punti, sto parlando dell'Inter e anche della Lazio. Quindi il tema vero è un altro, il tema è capire chi hai e decidere delle innovazioni. Ho l'impressione che Spalletti, dopo 6 partite di campionato in Europa League, e non solo per colpa sua, sia ben chiaro, non riesca a trovare ancora l'11 titolare, però a Cagliari ne ha messi 10 di quelli della gara precedente, vero che c'era stata la pausa in mezzo. E che cosa abbiamo visto? Abbiamo visto alcuni giocatori che nel primo tempo non hanno inciso, e infatti lui è stato molto bravo a sostituirli subito. Non ha aspettato. Io francamente potevo anche pensare che
8: fino al 70esimo,
7: no, 70esimo, però 60esimo, che provasse ancora a insistere, visto che comunque il campo l'avevi preso, visto che comunque avevi fatto tante cose, e quindi invece è stato bravo a cambiare, i cambi hanno inciso. A questo punto c'è da chiedersi quando finalmente riusciremo ad avere una formazione titolare che funzionerà da subito, cioè che quantomeno non andrà a complicarsi la vita, perché a Cagliari noi ci siamo trovati sotto, quindi peggio dell'anno scorso, perché l'anno scorso abbiamo preso il gol nel secondo tempo, poi meglio perché siamo riusciti a recuperare.
8: Hai toccato un altro aspetto, intanto saluto Manuel che ha preso le redini della nostra regia, chiedo a voi di mandarci il vostro pensiero, il vostro vocale, preferisco così non mi distraggo troppo dall'interesse delle risposte di Paolo, delle mie affermazioni, delle vostre, che andrei immediatamente ad ascoltare, a chi ce le manda al 340-54-25-324. Poi torno su un aspetto di cui che hai trattato.
9: Egregio direttore, mi chiedo scusa per quella frase che ho detto. Cordiale saluto, Pippo dalla Germania.
8: Ah, perché Pippo si è arrabbiato, è andato sempre sull'Inter poi dopo. Okay. Almeno adesso li ho lasciati tranquilli. Paolo, la Juve è incapace a ribaltare il risultato.
7: Sì, questo è un dato ormai strutturale, grave.
8: Mentale?
7: Ma guarda, io mentale ti direi...
8: Cioè
7: almeno,
8: non si spaventa più come una volta.
7: No, per però quello non che ho visto mentale direi di no. Nel senso che se noi andiamo a vedere quest'anno, io mi riferisco, il dato è molto grave perché inizia da Bodo Glimt, quindi figuratevi da quanto tempo, manco ce lo ricordiamo quasi più. Però 14 partite in cui tu riesci e non riesci a rimontare, nel senso a capovolgere il risultato, sono veramente tante. Mentalmente io non ti direi neanche che così, perché noi col Milan facciamo un finale all'arrembaggio, col Sassuolo rimontiamo 2 volte, la terza era impossibile perché non c'era neanche più il tempo, ma 2 volte rimontiamo, a Cagliari rimontiamo. Io vedo che questa squadra, come dire, il carattere quando riceve lo schiaffo ce l'ha, non è una squadra piatta, non è una squadra che accetta la sconfitta, e infatti l'unica sconfitta che abbiamo preso è stata rocambolesca e assurda, anche corretto i suoi difetti, perché l'altro giorno noi abbiamo provato in tutti i modi a recuperare il risultato col Cagliari e non ci siamo mai sbilanciati. Il Cagliari nel secondo tempo non ha fatto nient'altro se non azioni che però erano viziate da fuorigioco, per cui Vicario ha fatto 2 grandi parate, ma ai fini statistici non contano perché il gioco era irregolare. E quindi non è questo il tema. Il tema è che intanto passiamo troppe volte in svantaggio, e poi che una volta che raggiungi il pari, col Milan non c'era più tempo, col Cagliari ce n'era un po', hai sfruttato la scia e non, la palla per vincerla ce l'hai avuta. Cioè, Antonio, diciamoci la verità, io sono sempre dell'idea che i risultati ti fanno fare interpretazioni, c'è poco da fare, perché se tu giochi male ma vinci 1-0 facendo le barricate, esalti la tua fase difensiva, punto. Se tu giochi bene, costruisci un sacco di azioni e prendi un gol e la perdi e dici ecco, non siamo capaci di segnare. Cosa succede l'anno
8: scorso? E se lo prendi al primo tiro che capita?
7: E questo è un serio problema. L'altro giorno c'è stata anche una serie di...
8: Non voglio condannare Vicario, no, ci mancherebbe. No, no. Ma lunga vita Vicario.
7: Forse neanche la difesa, nel senso che ci sono state un po' di
8: imprecisioni.
7: Però io faccio questo ragionamento. Il ragionamento è... la Juve, se l'altro giorno avesse vinto, oggi noi avremmo tutto un quadro diverso. Perché? Perché avresti detto, beh, però Colomani ha fatto 2 gol, Colomani si sta svegliando, se vai a aggiungere quelli prima della pausa in una scia positiva, eccetera, eccetera. Quindi la sensazione che hai è che la Juve stia su un filo. Questo filo, o se vuoi, su una strada. Questa strada ha due direzioni diverse. Cioè, non è detto che la Juve, per forza di cose, è destinata al baratro.
10: No,
7: può
10: no,
7: anche
10: no.
7: migliorare. Il punto è che noi, però, e in questo Spalletti dovrebbe fare un ragionamento più serio.
10: Quale?
7: Anche dal punto di vista comunicativo. Dobbiamo smettere di pensare alla Juve sempre come la grande squadra che deve vincere. Appunto, io non so cosa ha detto Pippo, ma se noi guardiamo l'Inter, noi in questo momento dobbiamo guardare noi stessi, i nostri limiti e ogni miglioramento possibile. Se noi continuiamo a fare ogni volta l'elenco degli insufficienti della Juve perché non sono più quelli di una volta, la Juve non è la stessa cosa. E come ci dice Spalletti, io cos'è che ho notato l'altro giorno? Al di là delle sue battute sulla sua carriera, eccetera, mi ha colpito che Spalletti abbia detto la gara avremmo meritato di vincerla e poi abbia detto non siamo stati degni di questa maglia perché non l'abbiamo vinta.
10: E allora...
7: ma come dire...
10: Sono due cose all'opposto.
7: Un po' più di freddezza, un po' più di tranquillità. Cioè la Juve, nessuno sta chiedendo a Spalletti di vincere. No, perché nessuno gliel'ha chiesto e lui non ha neanche mai detto. Sappiamo tutti che se porti
10: esatto,
7: la maglia della Juve,
10: nessuno gliel'ha
7: se
10: chiesto.
7: Porti la maglia della Juve, ti aspetti di stare a certi livelli. Però bisogna in questo momento, secondo me, raffreddare il clima. Spalletti ultimamente sta facendo descrizioni dei giocatori come se fossero dei campioni. Poi non vedi altrettanto in campo e cosa si alimenta? Si alimenta il clima del vedi, non siamo più la Juve di una volta, ma non siamo la Juve di una volta, quindi è inutile continuare a ragionare su questo. Ragioniamo passo per passo. Io personalmente, non è che io sono contento del pareggio di Cagliari, anzi, ero arrabbiato come una bestia alla fine, però faccio un ragionamento che abbiamo preso una posizione in più e piano piano magari stiamo scalando. Poi è chiaro che quando sei indietro, e noi siamo indietro, ci sono gare che diventano pericolose, perché se tu con la Lazio non vinci, cosa possibile? Perché loro sono in trend positivo, tu arrivi dalla Coppa, eccetera, tu ti metti in una situazione complicata, perché ti trovi una concorrente che non immaginavi ancora in più nel gruppone.
10: Ed è in più rispetto alle 3/4.
7: Prima o poi ci vogliono delle risposte, e la risposta deve arrivare adesso. Però continuare ad alimentare questi ricordi, questi paragoni, questa responsabilità...
10: Secondo me questa è un'uscita a vuoto di Spalletti.
7: Secondo me porta pesantezza, perché in questo momento la Juve dovrebbe sentirsi come quelle squadre che valutano passo
10: il
7: dopo
10: piccolo
7: passo
10: progresso.
7: Il piccolo progresso e, tra virgolette, il grosso problema in via di risoluzione. Non che ogni volta c'è un massiccio... ma questo però te lo dimostra il fatto che poi lui è molto nervoso, perché
10: okay,
7: a fine gara
10: ci sono delle
7: nervoso.
10: Spiegazioni, non è una presa di posizione.
7: Ma no, ma tutt'altro. Perché
10: tua, mia, di Radio Bianconera o di quel giornale. Visto che abbiamo concluso il tempo a nostra disposizione in questo primo blocco, molto interessante quello che si è aggiunto con Paolo alle frasi molto apprezzate, alle dichiarazioni molto apprezzate di Michelangelo Rampulla, che poi vi vado a riprendere, vado a chiuderti... Per chiudere questo argomento, con quello che ho scritto avanti adesso con l'esame di Vigo e ti chiederò qualcosa su quella partita che non mi ricordo molto bene.
7: Meno male.
10: Così mi preparo meglio a giovedì. E poi la Lazio, per ridare continuità, quella continuità positiva, e scongiurare le solite unità di crisi di metà ottobre. Perché a metà ottobre inizia sempre l'unità di crisi. Dove...
7: La Lazio è la partita più importante di questa prima parte della stagione, dai.
10: Quindi, con quello che abbiamo, dobbiamo fare meglio. Non stiamo chiedendo il ritorno di Conte, non stiamo dicendo che la linea Orsato era sbagliata, giusta, che ci sono delle cose in cui la Juventus deve calarsi meglio, con più carattere, con più personalità e a volte anche urlando un po' di più, correndo un po' di più in campo. Poi mi dirai se sei d'accordo sulla sintesi di questa risposta. A tra pochissimo, Cose di Calcio XL, l'ultima mezz'ora e poi approfondimento l'ora successiva con Paolo.
11: Cose di Calcio. Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano, sognare è lecito, essere ambiziosi è dovuto, fare punti è necessario. Inter e Napoli ritrovano oggi la Champions con l'imperativo categorico di muovere la classifica dopo i rispettivi KO contro Real Madrid e Arsenal all'esordio stagionale europeo un mese fa. Obiettivo alla portata per entrambe, il Bruja San Siro per i nerazzurri, il Villarreal in Spagna per gli azzurri, abbassano il coefficiente di difficoltà rispetto alla prima, ma non risparmiano insidie e trabocchetti. Sono una squadra propositiva in entrambe le fasi di gioco. Non sarà facile, ha detto il tecnico dell'Inter Chivu a Sky Sport. Ascoltiamolo.
12: È una squadra che ha un'identità, che è propositiva in entrambe le fasi, sia quando attacca che quando difende. Una squadra che ha un determinato tipo di valore nell'individualità che hanno, nell'identità di gioco creata dall'allenatore. Sappiamo che non sarà facile, anche perché in Champions League nessuna partita è facile.
11: L'allenatore del Napoli, Massimiliano Allegri, ha spiegato: di certo ci servono punti, ma sarà difficile. Un match già delicato, vista la sconfitta subita nella prima giornata contro l'Arsenal. Di buono per gli azzurri ci sono un morale tornato alto e soprattutto una condizione fisica migliorata rispetto a un mese fa. Ascoltiamo Allegri.
13: Dobbiamo cercare di fare dei punti perché la seconda partita di Champions non sarà facile, perché comunque il Villarreal è una squadra che anche sabato ha fatto una bella partita con il Real Madrid e diciamo si è rimessa in ordine. La squadra è sempre difficile da giocarci contro. La partita di Champions è sempre difficile da giocare.
11: Domani toccherà invece a Feyenoord Como e Roma Real Madrid. Ancora il calcio, salta un'altra panchina in Serie A, è quella di Giovanni Stroppa, che non è più l'allenatore del Venezia. Per i lagunari, ultimo posto dopo 6 sconfitte in 6 turni. Ora in pole per sostituire Stroppa ci sarebbe Davide Nicola, che negli ultimi minuti avrebbe messo la freccia su Paolo Zanetti. Il tennis, Sara Errani e Jasmine Paolini hanno vinto all'esordio al torneo WTA di doppio di Wuhan in Cina. Le azzurre hanno sconfitto con il punteggio 6-4-6-2 in poco più di un'ora la canadese Fernandez e l'australiana Gibson. Al prossimo turno affronteranno la slovacca Mialikova in coppia con la britannica Nichols. Il basket è arrivata ai titoli di coda l'avventura di Gianmarco Pozzecco sulla panchina del Galatasaray. Secondo quanto riportato dai media turchi, il club di Istanbul e l'allenatore italiano sarebbero infatti ai saluti. Un avvio difficile quello di Pozzecco in questa stagione, con 3 KO consecutivi. L'ex CT dell'Italia era stato ufficializzato dal Galatasaray il 31 dicembre 2025 con ingresso operativo dal 5 gennaio 2026, firmando un contratto valido fino al termine della stagione 2026-27. Per ora è tutto, a più tardi.
14: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
15: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
16: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, addensamenti al mattino sulla Valpadana, specie centro-occidentale, ma in diradamento. Altrove condizioni di tempo più soleggiato, temperature stabili con massime tra 19 e 23 gradi. Al centro, tempo stabile in prevalenza soleggiato con qualche innocuo annuvolamento al mattino sul versante adriatico, temperature stabili con massime tra 20 e 23 gradi. Al sud, lieve variabilità sul basso Tirreno e sull'Adriatico, ma senza fenomeni associati. Altrove generalmente più soleggiato, temperature stabili con massime tra 20 e 24 gradi.
14: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
15: Abbiamo sempre fame di vittoria.
14: Radio Bianconera.
15: Radio Bianconera.
14: È l'unica che conta. Cose di calcio.
10: Ben ritrovati, Cose di Calcio XL, ancora mezz'ora insieme, Paolino Rossi, così come domani. Tra l'altro ricordiamo gli appuntamenti della vigilia di Europa League, e poi Paolo ci tracci un primo profilo, ricordo, di quell'ottavo di finale.
7: Celta Vigo Juve.
10: L'hai detto con un tono di voce bruttissimo. Quasi come se la Juventus avesse perso.
7: Sai che mi ricordo? Ho presente che lo vedo a casa e ne prendiamo quattro. Ecco, c'ho questo ricordo qui. Non ne ho molti altri di quella partita.
10: Non sta andando benissimo. Quindi
7: certo.
10: 8 punti. 8 partite. Una sola vittoria, se ricordo bene. Una sola vittoria. Dicono qualcosa dei limiti e delle difficoltà di questo in questo momento di questa squadra. Ma al di là di questo, il programma di domani, 11:15, allenamento del Vigo, del Celta Vigo, alle 13:30 la loro conferenza nel loro centro di allenamento. La Juve invece effettuerà la rifinitura, 15 minuti aperti ai media, c'è per noi già da oggi il nostro Camillo De Michelis, quindi diretta all'interno della trasmissione il club degli inviati, e poi in apertura di cose di calcio alle 13 a chiusura un po' della mattinata. Partenza per Vigo alle 18:50, conferenza stampa di Spalletti con un giocatore al momento non conosciamo ancora chi è. Paolo, la Juve è una squadra incompleta, ma viene trattata, riprendo un po' quello che hai detto tu, viene trattata come se non lo fosse, e non solo davanti ai microfoni, ma in quello in cui le si richiede. Cioè, è possibile che si chiedano delle cose? Abbiamo degli esterni, abbiamo degli infortunati, e pesa molto tutto questo, però ce lo dobbiamo trascinare fino a gennaio, non possiamo ripeterlo. Ce lo ricordiamo molto bene, lo mettiamo lì come assioma. Però non ti sembra che si possa fare qualcosa di diverso al di là dei due attaccanti, al di là, cioè lo Zegrova di turno, che non è nel lista UEFA, ma non avrebbe potuto giocare dall'inizio?
7: Sì.
10: Ah, ma è un giocatore che gioca meglio a partita in corso. Sì, Gatti giocherà, spero, a questo punto titolare, darà fiato ai difensori, presumo Gatti, presumo Kelly, quelli che erano rimasti a Torino. A me sono sembrati un po' più spenti degli altri, oltretutto.
7: Sì, io parto dal presupposto che purtroppo le formazioni le capisci dopo se le hai azzeccate, e quindi la nostra critica è ovviamente dettata da quello che hai visto. Ragionevolmente penso che noi abbiamo un problema sui primi tempi, cioè la Juve nel primo tempo giochicchia. Poi è vero che nell'ultima settimana prima della pausa sembravamo avere risolto questo tema, che non è mai risolto una volta per tutte se non diventi più forte degli altri, però con l'Atalanta e con Nechnimeghe avevamo fatto sicuramente dei buoni primi tempi. A Cagliari siamo entrati per fare quello che noi sappiamo fare. In positivo, aggressione alta. In positivo, squadra compatta. In negativo, circolazione palla lenta, prevedibilità, pochi tiri realmente pericolosi. E quindi sembrava...
10: Attenzione, me lo ripeti, perché io prima ho analizzato i 22 tiri, 10 dei quali nella porta... Quanti di tasso di pericolosità elevato?
7: Più che altro, sai,
10: analizzare le partite significa questo.
7: Devi guardare come nascono le nostre opportunità. Nel secondo tempo nascono dal fatto che Zegrova sale in cattedra e fa tutto lui. Cioè noi, a livello di gioco collettivo, abbiamo fatto una bella azione nel primo tempo, quella che appunto Nico Gonzalez ha sciupato, e basta. Basta. Cioè dobbiamo metterci in testa di provare a giocare con più velocità, a maggior ragione quando è più velocità vuol dire anche muoversi meglio senza palla, quando hai le difese chiuse, poi sapendo che se per caso passi in svantaggio, chiaramente la difesa è ancora più chiusa, quindi la Juve dovrebbe cercare di cambiare, cioè noi abbiamo questa percezione sulla Juve, che si crea il problema e poi abbiamo le risorse dalla panchina per risolverle, è vero, ma noi dovremmo cercare di fare anche un'altra operazione, cioè provare a riuscire a, nel primo tempo, a indirizzare noi la gara e poi vedere gli altri che cosa fanno, come giocano, che controffensive hanno.
10: Anche perché il Cagliari me l'aspettavo spazi. Così, ma c'è, il ma Cagliari no, ma, me l'aspettavo esattamente così.
7: Se lo aspettava anche Spalletti, perché l'ha detto, che si aspettava un Cagliari basso. Nel secondo tempo noi non abbiamo neanche dovuto sforzarci nel prendere campo, perché ci è stato consegnato subito. Però non è detto che avere questa capacità di recupero palla alta ti serva così tanto, se poi recuperi e torni indietro e organizzi, cerchi il varco, rumini calcio. Tu devi cercare di essere più veloce. Io vedo una Juve ancora troppo dipendente dai suoi dribblatori, con Seisao, Zegrova, Alaibegovic. E allora, se così, cioè io penso che l'indicazione dell'altro giorno debba essere presa. Se noi crossando e avendo due punte vediamo che creiamo dei problemi, però la domanda è: li abbiamo creati perché era il finale e il Cagliari era stanco, o li abbiamo creati perché se hai due punte qualcosa di meglio riesci a fare dal punto di vista offensivo? Perché giustamente...
10: Che percentuale mi dai? Perché è un po' di tutti e due.
7: Ti do 50-50, però con una grossa ipoteca che nel primo tempo le cose migliori le facevi quando Colomani andava esterno e in area non c'era nessuno. Perché se tu giochi lentamente non dai il tempo a... e sei molto preoccupato anche delle ripartenze, come dire, tieni le posizioni, per cui chiaramente Douglas Luiz e Sar, che non è neanche il loro compito, riescono ad arrivare in mezzo all'area. Lo può fare McKennie, al quale chiediamo sempre troppo. Quindi io credo che in questo momento forse Spalletti dovrebbe cercare di fare un gioco un po' più semplice, un po' più lineare, dove hai delle ali che vanno sul fondo e che se non vanno riescono comunque a crossare, perché noi i crossatori ce li abbiamo. Noi abbiamo degli ottimi piedi con Zegrova, con Consensau e con Alebegovic, che tra l'altro poi se loro tre hanno due alternative, non è solo faccio tutto da solo, ma c'ho anche dei riferimenti in area di rigore. Ricordiamoci che il gol di Zegrova contro Sassuolo nasce con la sponda di Colomani. Quindi avere uno in area di rigore che ti aiuta, e se sono due meglio, io credo che sia opportuno. Vuoi far giocare Nico Gonzalez in seconda punta? Allora fagli fare la seconda punta.
10: Perché tutti dicono che è un attaccante bravo di testa.
7: Fagli fare la seconda punta.
10: Mettilo in area di rigore, mettilo prova, attaccato, prova, non gli ruota se attorno. Questo,
7: per me non è quello. Per me Nico Gonzalez, anche secondo me, deve giocare centrale nella tre quarti. Però O addirittura gli fai fare altro, ma altro per fare gioco, non per fare gol. Però io trovo che, come dire, tutte le volte che noi troviamo qualche soluzione, poi non viene ripetuta.
10: Sbagliamo l'altra.
7: Non viene ripetuta.
10: Sbagliamo quella cosa.
7: Cioè, Gatti ti ha dimostrato che negli ultimi 10 minuti col Milan lo devi far entrare perché ti aiuta e non lo vedi più.
10: Quando... Anche perché a Vigo, perché? Se giocherà difensore e non gli darà i compiti di andare avanti. Perché è una partita anche da temere. Gli eroi del sesto posto diventeranno gli eroi del settimo posto, ci scrive Gianluca. Forse non ce ne siamo accorti in passato, è passato un anno e continuiamo a dire di Spalletti nella sua Juve sempre le stesse cose, purtroppo negative. Quanto tempo deve ancora passare per cambiare allenatore? Cerco a volte solo di accorciare, non di saltare qualcosa di interessante delle vostre riflessioni. È giusto che la società rimanga inerme di fronte a questo calvario infinito? Ci scrive Pasquale da Palermo. Poi Firenze bianconera, Massi. Per me Spalletti, lo ripeto, non è da Juve, sbaglia troppo. Ricordatevi le partite dell'anno scorso, Verona, Fiorentina, Lecce. Da semplice tifoso e nulla più contro NEC e Atalanta ho visto una squadra poco sbilanciata, chiusa in difesa, che poi ripartiva gradualmente, ma sempre in modo incisivo, e che prediligo. Ora ho rivisto la Juve di Frosinone e Parma, sbaglio Franco? Paolo Antonio, scusate l'osservazione, ma credo che voi del mestiere, non volevo saltare neanche Gianluca, vi rendiate conto che basta nominarlo Conte o qualche altro tecnico per evocarne l'arrivo. Non siete certo i primi. Noi oggi abbiamo parlato di qualche altro allenatore? Abbiamo accennato?
7: No.
10: Abbiamo aperto la strada a Conte o qualche altro? Io ho detto piena fiducia a questo allenatore, a cui chiedo però anche di più, eventualmente fosse riferito al momento della prima ora senza Paolo.
7: Stavo leggendo questo messaggio appunto di Pasquale che dice, diciamo sempre
10: Gianluca da San Marino,
7: le stesse cose purtroppo negative, e dice la Juve dovrebbe intervenire subito. Ragazzi, io credo che o si ripristina un minimo di normalità,
10: se no ogni volta che pareggi devi
7: cambiare. Ma veramente, allora
10: E lo ribadiamo.
7: La domanda lo ribadiamo, è questa.
10: Che non
7: la
10: è quella è la strada.
7: È l'unica da farsi. Ed è l'unico, io potrei accettare una cosa del genere.
10: Sì.
7: Spalletti viene licenziato dopo Cagliari-Juve, arriva Antonio Conte e la società ci dice: abbiamo preso Antonio Conte e abbiamo fatto fuori Spalletti perché siamo convinti che con Antonio Conte andremo a vincere lo scudetto. Allora io dico, sai, è giocatore di poker che non ha niente in mano, però come tu sai, a poker puoi vincere con niente in mano. C'è bleffi. Butti tutto nel piatto. E tu ti spaventi, dice: oh, Paolo Rossi, cosa c'ha in mano? C'ha Conte. Ma altrimenti, ragazzi, cioè, adesso, a parte tutto, io mi faccio appello alla vostra juventinità. Cioè, ma la Juve deve diventare una società che cambia allenatore ogni anno, a ottobre, a novembre, a febbraio.
10: A me ricorda quella squadra che lo faceva, cioè, tanti anni fa.
7: Bravo, che si chiamava Inter di Moratti, lo dico io. Oh. Ecco. Cioè, ma
10: che si lamentava degli arbitri quando arbitravano la Juventus.
7: Siamo seri o siamo diventati un'altra roba? Ripeto, qualcuno di voi pensa che questa squadra con Conte va a vincere lo scudetto? Oppure pensa che, perché a me se
10: più
7: mi dicono,
10: di così.
7: A me se mi dicono che Conte domani arriva la Juve, io dormo più felice. Sono molto più contiano di quanto possa essere spallettiano, perché Conte mi ha fatto vincere e mi ha fatto godere anche da giocatore, quindi gli sono affezionato. Ok, ma al di là della mia passione, ma ha senso che una società che ha rinnovato il contratto a Spalletti gli tolga la possibilità di allenare la Juve dopo 6 giornate e una di Europa League?
10: E il pareggio di Cagliari,
7: il pareggio
10: non
7: di
10: c'è
7: Cagliari.
10: Stato 3-0, cioè, a Cagliari.
7: Veramente, ma e quindi il punto è
10: l'insoddisfazione la capiamo.
7: Ma capisco. Ma io la dico anche diversamente, cioè, e l'ho detta tra l'altro all'inizio. Noi dobbiamo abituarci a un'annata difficile, lo sappiamo benissimo, eccetera. E no, io sono il primo che critica Spalletti sulle scelte di formazione, sul modo di giocare, eccetera eccetera, riconoscendogli peraltro anche delle qualità, sulla comunicazione in gran parte lo critico, però voglio una società seria, e una società seria, viva Dio, tiene uno dei compiti che si ha proposto il rinnovo a un allenatore, cerca di sostenerlo. Cioè, non è un tema, è un tema mediatico Conte. Poi Conte può anche telefonare tutti i giorni a Continassa, a Gianecca.
10: Ma togliamo il nome di Conte.
7: Tutto.
10: È fuori tema in questa circostanza, no? Che è diversa da quella di Tudor, che è diversa da quella di Thiago Motta, parlare di cambio di allenatore. Più chiaro di così,
7: non ha senso.
10: Non è una linea editoriale, è un pensiero
7: quando
10: serio.
7: È che cambia? Allora, perdi con la Celta Vigo, perdi con la Lazio, perdi la partita dopo, perdi un'altra, sapete tutti che il calcio... Il Venezia probabilmente farà fuori Giovanni Stroppa.
10: Già fatto fuori, pronto Nicola.
7: Pronto Nicola, perché ha 0 punti. E la Fiorentina fa fuori Grosso perché era 0 punti. Ma noi non siamo in questa situazione. Quindi, ripeto, prescindendo...
10: E non mi sembra che stiamo cadendo nel...
7: Prescindendo...
10: Nel baratro.
7: Ripeto, prescindendo da tutto quanto... Ditemi come si può licenziare un allenatore alla 6ª giornata, dove è 6º in lotta per quelli che sono gli obiettivi della stagione, che è il 4º posto. Lo licenziamo per cosa? Perché Colomani non ha fatto gol?
10: Paolo, però è anche corretto, come abbiamo fatto in maniera molto schietta e netta, dire che le pretese devono essere girate,
7: certo,
10: anche al mittente,
7: che,
10: non solo ai destinatari,
7: cioè,
10: che sembrano essere sempre solo i giocatori.
7: Che però se oggi c'è un bellissimo articolo di Guido Acciago, ho trovato veramente molto, che parla di ambiente tossico e problemi reali. Problemi reali li riconosciamo, e i problemi reali sono fatti da tutti i limiti che questa squadra ha. Tra l'altro alcuni si sono anche aggiunti, perché magari con tutta la rosa a disposizione eravamo anche un po' più forti. Ma l'ambiente tossico, e sia ben chiaro, e Guido Vacciago lo spiega molto bene su Tutto Sport, non dice l'hanno creato i tifosi e i tifosi non sono colpevoli. Ma se l'ambiente, per ambiente ci metto noi, voi, tutti quanti, continuiamo a fare ragionamenti per i quali ogni passo falso della Juve diventa l'occasione per parlare della Juve che non c'è più, degli ultimi sei anni di difficoltà, eccetera, eccetera.
10: Di Jonel Khan.
7: Di Jonel Khan, cioè, facciamo un esercizio del cambio d'allenatore. Facciamo un esercizio che non
10: sbagliato.
7: A parte che non è produttivo, non porta da nessuna parte, ma soprattutto, io credo che sia veramente inutile. Perché quest'anno il tifoso della Juve si deve mettere in testa che se riuscirà a fare qualcosa di positivo, lo otterrà faticando e enormemente partita dopo partita.
10: E allora, Paolo, la domanda è questa, che aggiungo e magari la lascio per le riflessioni post questi ultimi 10 minuti. Tra l'altro, hai in mente di trattare qualche approfondimento?
7: No, ma parliamo di Spalletti. Parliamo di Spalletti, dei suoi errori, ma anche delle sue possibilità.
10: E degli stili e le possibilità
7: alla portata.
10: Lo diciamo, c'è
7: il calcio, certo. Però noi dobbiamo cercare, tra virgolette, allora, c'è il caldo e il freddo. Il caldo è fine partita di Cagliari, vorresti urlare contro il mondo. Poi ci devi ragionare, devi valutare. Questo fa una società. Perché, ripeto, ma se la Juve alla sesta giornata esonera un allenatore, ragazzi, siamo veramente fuori dal mondo.
10: E nessuno da questo studio l'ha mai preteso.
7: Ma ci mancherebbe altro.
10: Ma aggiungo,
7: se la società licenziasse un allenatore, io continuo a ripetere, deve prendere i suoi dirigenti e dire adesso andate via voi. Perché, cioè, Carnevali parla di Spalletti come di un top. Spalletti gli risponde: lo ringrazio, ci ha dato fiducia, io non sono ancora quello che dice lui, ma gli dimostrerò che riuscirò. Cosa succede? Due vittorie, un pareggio e lo licenziamo? Ma in che mondo stiamo
10: facciamo
7: vivendo?
10: Facciamo meglio con quello che abbiamo. Parliamo di squadra, parliamo di allenatore.
7: Esatto.
10: I conti si tireranno alla fine sicuramente. Però vediamo che nel frattempo c'è una settimana caldissima. Vigo, trasferta, 9
7: certo.
10: marzo del 2000. Il tuo ricordo, il 4-0, ne abbiamo già detto.
7: Il mio ricordo è che quella partita è un incubo, perché andiamo sotto dopo un minuto, si fanno espellere Conte Montero esce e non è proprio, fa un po' gesti da Jerry Minà, diciamo, e
10: quando passa sotto la curva
7: gli fa, come dire, non si fa male, ne prendiamo 4 e la Juve di Ancelotti esce dalla Coppa UEFA in maniera ingloriosa. La Juve di Ancelotti, andatevi a leggere la formazione, se volete ve la leggo.
10: Cercala un attimo, se la leggi.
7: Questo a dirvi che te la leggo, guarda, subito. Era Van der Sar quel giorno, Birindelli, che fa pure autorete, Ferrara, Montero, Mirkovic, Conte, Tacchinardi, Davis, Zambrotta, Kovacevic e Del Piero, e ne prendiamo 4. Noi torniamo a un'idea di calcio, perdonatemi, in cui, anche perché è quella che poi appassiona, in cui puoi vincere e puoi perdere, e anche quando hai la sensazione che le cose non vadano bene, cioè io penso che in questo momento non c'è uno juventino che ti dice ovviamente vinceremo lo scudetto, e questo per noi è deprimente. Ok, ma ci deprimiamo tutto l'anno oppure proviamo a cercare di arrivare secondi, terzi, quarti, vincere la Coppa Italia, vincere l'Europa League, vedere i giocatori che migliorano, vedere delle belle partite con delle soddisfazioni battendo degli avversari importanti, e cercare di far crescere la squadra in maniera tale che il prossimo anno si dica ok, siamo arrivati terzi, ma abbiamo costruito le basi. Cioè, c'è un mondo da vivere, e questo mondo da vivere è con Spalletti, non con i fantasmi o con altri, perché altrimenti diventiamo una società di burattini, e io credo che Carnevale, Massara e Ottolini non siano una società di burattini, anzi siano una società molto forte che è in grado di gestire momenti di difficoltà. Aggiungo, abbiamo i punti del Como, siamo a meno da 1 al Milan, abbiamo un punto in più del Napoli, cioè siamo lì, non è, ripeto, ma non per difendere la squadra, l'avevo appena detto che cambiava il mondo se avessimo vinto a Cagliari, però per dire calma, perché sennò, certo, sennò siamo dentro un calcio isterico.
10: Paolo, ti lascio riposare un attimo, ascoltiamo qualche vocale, Manuel, e poi andiamo a chiusura di questa seconda ora in compagnia, una in compagnia di Paolo, che proseguirà poi con l'approfondimento sull'allenatore, ma anche su quelle che sono state le caratteristiche principali viste alla ripresa del campionato. È lì che non fa la differenza, ma da cui ci aspettavamo di più. La Juve che riprendeva con Spalletti, con quelli che erano rimasti a Torino, ma con un atteggiamento forse anche diverso, e invece si è puntato e non si è riusciti a ottenere quello che ci si augurava. Prego, Manuel.
17: Ciao ragazzi, Michele da Toronto. Volevo dire la mia sulla partita di Cagliari. La Juventus, se l'anno scorso la categoria manca, anche l'allenatore Spalletti è incompleto, perché non riesce a insegnare alla squadra la cattiveria, perché se l'allenatore come Conte, come Simeone, l'Atletico Madrid, vedi, i giocatori hanno cattiveria in campo, e anche la nostra Juventus dei 9 scudetti era cattiva, l'avversario aveva paura anche a stare a fianco nel corridoio prima di entrare in campo. Ci temevano per la nostra cattiveria, per la nostra cinicità, per il nostro essere cinici. Adesso invece vedono che siamo erba molla, e quindi al mio paese una volta si dice che con l'erba molla tutti si puliscono il sedere. Tanto.
10: Temevo che potesse finire con... Va bene, allora intanto cambio un altro allenatore, fumata bianca per David Nicola, nuovo allenatore del Venezia, i dettagli istituto mercato web. Poi Bianconera News, vediamo Torchia RBN, cosa manca alla Juve, Spalletti rischia, la penso così, e poi l'approfondimento in primo piano. Colomani, il primo gol non basta, c'è un dato sulla concretezza che la dice lunga. Che voto hai dato a Colomani?
7: 6 e mezzo, perché comunque ha fatto un gran bel gol, secondo me non era così semplice. Ha sbagliato un gol grosso, importante, però si è mosso, ha preso in mano anche la situazione. Quindi secondo me è un attaccante in crescita, è il nostro attaccante, io penso che di gol ne sbaglierà, però se creiamo io penso che ne farà anche. Non stiamo parlando di uno che va a lottare per la classifica cannonieri, ma stiamo parlando di, l'abbiamo detto più volte, la Juve quest'anno deve riuscire a far segnare i tanti attaccanti che ha, piuttosto che solo uno.
10: Aggiungendo quindi un secondo attaccante, cosa toglieresti?
7: È molto difficile, perché noi abbiamo tanti trequartisti, forse giocare con un 4-3-1-2 e poi cambiare dopo, cioè provare l'impatto in gara così, poi cambi, hai tutto il tempo per cambiare.
10: Tu eri in vacanza la scorsa settimana, abbiamo provato a lanciare questo messaggio, ma tanto lo sai che Spalletti non metterà mai due attaccanti, ma magari Cagliari, ma probabilmente devi fare qualcosa di meglio o di diverso quantomeno alla luce dei limiti che sono della squadra. Ultima domanda, Paolo, poi ti lascio al tuo approfondimento, noi ci ritroviamo domani. E parleremo naturalmente tanto di Europa League, saremo alla vigilia, avremo Camillo De Michelis in collegamento. Ti chiedo, più difficile il passaggio a Vigo o con la Lazio in casa? Sono due cose diverse, perché saranno due formazioni diverse?
7: Secondo me sì, sono due formazioni diverse. Con Celta Vigo arriviamo forti della vittoria con Nec Nimeghe, possiamo anche pareggiare, tra virgolette, in Europa è un buon risultato, muovere la classifica e non succede niente di drammatico. Con la Lazio ci troviamo ad affrontare una concorrente in più che sta molto bene, dobbiamo essere noi bravi a superare questo ostacolo in uno stadio mezzo vuoto, ricordiamolo, quindi non ci sarà la curva, a salvo contro ordini, e quindi non è facile per una squadra che sarà un po' più sola e chissà come arriverà dalla Spagna, riuscire a fare un'impresa, perché sarà un'impresa contro una squadra che è abituata a giocare senza pubblico in gran parte, quindi ha evidentemente sviluppato delle caratteristiche che di abitudine che sono assolutamente
10: stimolata
7: a far vedere che ha dei valori a prescindere. Quindi sarà una partita difficile, molto difficile.
10: Spalletti, tutto normale per modo di dire, chiudo come abbiamo aperto e saluto con avanti adesso con l'esame di Vigo e poi la Lazio per ridare continuità e scongiurare le solite unità di crisi di metà ottobre. Abbiamo raccolto e chiuso tutto nel titolo e nella chiusura dell'editoriale di Tutto Juve. Paolo, ti lascio continuare a parlare, ci sono molti vocali, li abbiamo lasciati appunto per il prossimo per il prossimo ora e soprattutto tanti messaggi da approfondire con quello che vorrete aggiungere al 340-5425-324. Domani vigilia e la vivremo appunto con impeto e

0: sì anche alla risoluzione di maggioranza sul DPFP, documento programmatico di finanza pubblica, con 216 sì e 116 contrari. Sulla risoluzione riguardante lo scostamento, per cui era necessaria la maggioranza assoluta, hanno votato a favore 109, 61 i contrari e 2 astensioni. Di conseguenza sono precluse le risoluzioni delle opposizioni, una dal PD, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra, e una di Azione.
1: Via libera, quanto si apprende da fonti dell'Unione Europea, della Commissione al piano Safe per l'Italia. Le stesse fonti non precisano l'ammontare totale della cifra che sarà erogata, ma che, secondo la richiesta del governo, dovrebbe essere superiore agli 8 miliardi.
0: Papa Leone XIV è arrivato all'ospedale Gemelli di Roma, dove sarà operato per l'asportazione di un nodulo al polmone. La sala stampa vaticana ha comunicato che sarà operato nel pomeriggio. Come riporta Il Messaggero, è stato predisposto un piano di sicurezza, dalle misure per controllare gli ingressi e le uscite alle analisi registrate con codici alfanumerici o pseudonimi per tutelare la privacy del pontefice. Intanto, tra l'apprensione di fedeli e autorità emerge il silenzio statunitense. Nessun messaggio di solidarietà è infatti arrivato dal presidente americano Trump o dal vicepresidente J.D. Vance o dal segretario di Stato Marco Rubio.
1: Gli operai delegati sindacali dell'ex Ilva di Taranto non hanno abbandonato i presidi che sin da ieri mattina sono sulle statali alle porte della città. La protesta inizialmente di 24 ore è poi divenuta oltranza, andando avanti tutta la notte. Proseguirà fino a quando dal governo non arriverà la nuova convocazione del tavolo sull'ex Ilva chiesta da ieri, lo hanno confermato anche i sindacati.
0: Gli esteri: due nuove navi sono state colpite a largo delle coste bulgare nel Mar Nero, lo ha comunicato il premier Radev, dichiarando di voler convocare l'ambasciatrice russa in seguito ad attacchi che definisce inaccettabili, dei quali ha informato la NATO. Intanto, secondo Varsavia, i membri dell'Alleanza Atlantica dovrebbero preparare una risposta decisa a un possibile attacco da parte di Mosca. Lo ha dichiarato il ministro degli esteri polacco al Financial Times, sottolineando che la probabilità che qualcuno venga ucciso sta aumentando con l'intensificarsi delle operazioni russe.
1: Lo sport: la Formula 1 si prepara al ritorno sul continente africano dopo oltre 30 anni di assenza. L'accordo della durata di 10 anni vedrà il Ruanda protagonista come paese ospitante, con l'inserimento del Gran Premio d'Africa nel calendario a partire dall'inizio degli anni 2030, grazie alla realizzazione di un nuovo circuito permanente progettato nell'area di Kigali. La Formula 1 in Africa mancava dal 1993.
0: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
3: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
5: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.

Riprendiamo a parlare con voi, riprendiamo in quest'ora in cui andremo a leggere tutti i vostri messaggi, andremo a parlare con i vostri, a interagire con i vostri vocali. Io vi propongo una domanda, visto che comunque il tema chiaramente che cosa deve fare la Juve, abbiamo già ragionato insomma, Spalletti, i problemi che sono emersi da Cagliari, a Cagliari e anche però l'esigenza di essere, come dire, fiduciosi sulla base di alcuni miglioramenti che abbiamo avuto, no? Poi, come dicevo prima, io penso che la Juve in questo momento sia in una strada e ci sia un bivio.

0: o meglio, forse ci sono ancora tre di strade avanti. Una è quella del navigare come stiamo facendo adesso, e per cui hai due partite buone, una meno, eccetera, e di fatto non dai l'idea né del crollo né della crescita. L'altra può essere anche quella del crollo, l'altra può essere quella a cui abbiamo assistito l'anno scorso, perché noi siamo partiti bene con Tudor, abbiamo avuto dei problemi con una serie di pareggi e poi siamo andati incontro invece a delle disfatte che hanno portato appunto al cambio d'allenatore molto repentino. E l'altra invece è quella del miglioramento, che magari non è un miglioramento esplosivo. Io credo poco che questa squadra riesca a trovare la scintilla che la fa cambiare completamente, ma deve essere però un miglioramento che si traduce in punti, perché ripeto, io se guardo il merito delle partite di quest'anno, la Juve prende punti dove se li va a guadagnare con continuità di iniziativa, con produzione di occasione, eccetera. Ve la dico così: noi a Cagliari potevamo benissimo vincere con la traversa di Colomani, a Frosinone, dove abbiamo fatto pure un buon primo tempo, ma un secondo tempo un po' abudico e un finale drammatico, la traversa la prendono i nostri avversari alla fine con Calvani e noi portiamo a casa tre punti. Chissà cosa avremmo detto se fosse arrivato il pareggio. Quindi insomma, i campionati sono costruiti anche attraverso questi episodi: una volta ti va male, una volta ti va bene, il saldo è identico, l'importante è che tu in entrambe le situazioni riesca poi a valorizzare quello che hai seminato. Ed è lì il limite, secondo me, della Juve di oggi, perché la Juve che abbiamo visto a Frosinone fare un ottimo primo tempo, scendere in campo con una certa grinta, a Cagliari non si è vista nel primo tempo, e questo è un problema che sicuramente c'è. Pippo da Germania: non sono allenatore, ma ho 78 anni, per esperienza farei giocare sia Voltemade che Colomani e dietro un bravo trequartista, che ne dici? Io dico che non so se questa è la soluzione giusta, però so che Voltemade e Colomani, e attenzione, non è che Voltemade abbia fatto delle cose eccezionali, ma ha dato presenza in area, ha fatto sì che Colomani in area di rigore avesse un altro peso. E quindi noi abbiamo una batteria di esterni, di trequartisti che ormai ci siamo abituati a far giocare all'esterno. A me piacerebbe vedere una Juve che, avendo con Colomani un giocatore che tra l'altro fatica a stare fermo, quindi non aspetta la palla, ma va anche a darti la profondità, va sugli esterni, ha un certo tipo di atteggiamento, io mi auguro che la Juve possa sperimentare delle soluzioni diverse, perché quelle che finora ha fatto vedere hanno dato delle risposte parziali, non complete. Quindi perché no? Perché non si può mettere Alai Begovic o Nico Gonzalez o Alai Begovic dietro Colomani e Voltemade, o Alai Begovic dietro Colomani e Nico Gonzalez, se l'idea di Spalletti è quella che lui può fare anche la punta in maniera tale da avere una riserva come Voltemade che può entrare. Insomma, in ogni caso noi, e chiudo questo tema, abbiamo una possibilità interessante, che è l'Europa League. L'Europa League è un luogo in cui qualche, non va sottovalutata, tutt'altro, ma qualche esperimento lo si può anche fare per vedere se ci sono delle risposte, tenendo conto che poi la Juve ha una panchina tale che, come abbiamo visto in quasi tutte le situazioni in cui siamo andati in difficoltà, la chiami e ti risponde positivamente, ti può anche correggere eventuali errori che ci sono stati. Andiamo a sentire un vocale.
1: Buonasera, sono Antonello da Padova. Allora, io sono d'accordo con voi su Spalletti, anche se a me non mi è mai stato simpatico come personaggio, ma questo conta poco. E comunque bisogna andare avanti con questo allenatore e poi alla fine si tireranno le somme. Però secondo me c'è da dire una cosa, secondo me lui deve capire anche che se queste partite spesso non le vinci, questi tipi di partite come Cagliari, secondo me c'è un motivo tattico, non è solo una questione di uomini, uno o due attaccanti o meno, perché se tu ti vai a sbattere contro un muro devi provare questo muro a scioglierlo, a farlo venire fuori. Cioè, non è una vergogna, voglio dire, mettersi a livello del Cagliari e magari stare bassi e farlo uscire fuori. Secondo me è una strategia, anzi, è un'umiltà. Non bisogna vergognarsi, io la vedo così. Perché una grande squadra, bastano due occasioni per vincere la partita, non è che ne devi avere 20. Grazie, forza Juve.
0: Antonello, allora, sulla prima parte c'è quella di Spalletti. Io sono esattamente della tua posizione. Io non ho nessun problema a dire che Spalletti non mi è mai stato simpatico. Continua a non essermi simpatico, nonostante io, nel momento in cui uno arrivi alla Juve, chiaramente gli faccio il tifo e faccio il tifo. Spero che le cose vadano molto bene. E aggiungo, lo reputo una persona intelligente, perché lo vedo anche dalle cose che dice, mi sembra uno che abbia una conoscenza profondissima del calcio. Non mi piace il suo modo di comunicare, ma non ho alcun dubbio che Spalletti vada sostenuto. E aggiungo, va sostenuto anche in presenza di eventuali difficoltà, perché una stagione ha esattamente questo tipo di dinamica quando non sei una grandissima. Se sei una grandissima, e noi lo siamo stati, sei abituato a stare lassù e gli inciampi di percorso sono talmente tanto pochi che non c'è problema ad affrontarli e a gestirli. Se sei una squadra medio-alta, come siamo noi, come il Milan, che dico, faccio questo esempio perché sono le due grandi deluse dell'anno scorso e hanno due progetti imperniati su allenatori importanti che non stanno dando delle grandi risposte. Una società forte deve saper reggere il peso della negatività da queste difficoltà, da questo superamento delle difficoltà che si arriva a migliorarsi realmente, ad avere dei risultati sul campo. Quanto alla strategia di gioco che tu declini per Cagliari, il problema è che io sono d'accordo con te, però il problema è che a Cagliari noi siamo passati sotto molto in fretta e quindi non c'era modo di farli uscire perché loro stavano bassi. Ripeto, nel secondo tempo io non ho avuto neanche l'impressione, mentre nel primo, in qualche maniera, a Juve nei primi minuti ha dato un'accelerata nel recupero palla, ha dato anche qualche spallata, ha fatto vedere che quella era l'intenzione. Nel secondo tempo il Cagliari si è arroccato subito, ha provato a ripartire qualche volta, vedendo che nel primo tempo era riuscito a segnare, ma non li facevi uscire fuori. Diverso il discorso, e non è un caso, contro una pari grado. Il Cagliari, vedete, l'altro giorno aveva una, come dire, un insieme di elementi tutti favorevoli perché le cose andassero dove sono andate. Quello che era successo l'anno scorso, dove aveva capito che comunque la Juve attaccava e non segnava, e al primo tiro, l'anno scorso nel secondo tempo, il Cagliari era riuscito a segnare. La forza difensiva di quest'anno, perché il Cagliari era la migliore difesa della Serie A, 2 gol subiti in 5 gare. Non solo, ma dentro la forza difensiva c'era anche la conoscenza della sua debolezza, perché il Cagliari aveva dei dati sugli expected goal concessi, cioè sulle occasioni prodotte dagli avversari, molto alti. Quindi Cagliari non era una difesa forte, sicura, era una difesa che doveva ancora registrarsi, quindi ha fatto di tutto per chiaramente stare attenta, favorita anche dal fatto che la Juve avesse poco peso in avanti. Quarto, ti trovi in vantaggio anche in maniera episodica. E quinto, la Juve mi sembrava in discreta confusione in certe posizioni. E quindi le condizioni perché il Cagliari ci mettesse in difficoltà c'erano, le hanno sapute cogliere. Ah, aggiungo quella più importante, la classifica. Cagliari è davanti a noi. È arrivata questa gara dove, se avesse perso, il Pisacane l'ha anche ammesso, tra l'altro, a fine partita, ha detto che la Juve poteva anche meritare la vittoria. Cagliari non avrebbe complicato nulla, quindi aveva tutto da guadagnare. E quindi la strategia che tu dici, che mi trova d'accordo, cioè non sempre devi fare per forza di cose il gioco iperaggressivo per riuscire a trovare degli spazi, col Cagliari non è stata possibile, mai. Se fossimo passati in vantaggio, allora sì che diventava interessante, perché avremmo avuto noi gli spazi e Colomani negli spazi si sa esprimere, avremmo potuto trovare delle dimensioni. Però il problema della Juve, che l'abbiamo detto, se la Juve tutte le volte che va sotto non riesce a ribaltare il risultato, abbiamo un numero di partite che diventa complicato da cambiare, diciamo, in corso d'opera. Vocale. Numero di partite anche che diventa complicato.
2: Buon pomeriggio, Paolo.
0: Sono Valerio. Allora, cambiare.
2: Diciamo che si è costruita una squadra che ad oggi, difesa e centrocampo, assomiglia comunque a una squadra, anche una pseudo grande squadra, perché comunque c'hai presenza. In questo nuovo centrocampo mi piace molto, perché caratteristiche che fino ad ora non si erano viste. Il problema è sempre il solito: quando gli altri ti si chiudono e ti si mettono lì 5-5 davanti alla porta, non hai le qualità, non hai le idee, non hai l'attitudine a superare quel tipo di difesa. E il problema che si rincorre da 4-5 anni, è un problema che tutte le altre squadre conoscono benissimo, perché tutti, solo diciamo, chi arriva con la presunzione di voler imporre il proprio gioco, ti presta il fianco. Le altre, i più avveduti, ti si mettono lì dietro, sanno che tu fai una grandissima difficoltà a creare occasioni in quel tipo di situazione, ed ecco che tu fatichi enormemente con qualsiasi squadra ti si metta con quell'atteggiamento lì. Ciao.
0: Beh, il dato che dici è chiaramente reale, ormai è una prova, però se è vero, ed è vero, dobbiamo fare, aggiungo due altre riflessioni. Io non sono così convinto che noi abbiamo questo grande centrocampo. Noi abbiamo un centrocampo, hai detto bene, di presenza, è un centrocampo che sa trattare tanti palloni, mi è piaciuto Sar mi sembra, mi è piaciuto soprattutto perché mi ha dato l'impressione di un giocatore che è molto rapido nel pensiero e anche di gamba. Francamente, se lo vedevi l'altro giorno, ti sembrava un giocatore che stava nella Juve da tanto tempo. Mi piace quando parte palla al piede, perché a differenza di quanto fa Thuram, che forse tecnicamente è anche superiore, però va dritto, non sta a pensare, o meglio, pensa meglio, diciamola così. Anche nei tempi di scarico non cerca voli pindarici, non cerca cose particolari, ma te la dà la palla. Da Douglas Luiz siamo tutti molto contenti e soddisfatti di vedere un giocatore che sta a stare in campo, tocca moltissimi palloni, la maggior parte dei quali mi sembrano palloni di servizio. Cosa intendo? Passaggio a un metro, due metri. Douglas Luiz, per far sì che questo centrocampo diventi un centrocampo importante, io voglio vedere la prova in Europa, perché in Europa si gioca comunque con un'altra dinamica, deve fare qualcosa in più, deve farti l'ultimo passaggio, deve farti il cambio di gioco improvviso, non deve rallentare il gioco. Dobbiamo fare due cose che non ci riescono mai: giocate di prima, giocate negli spazi. Qualcuno può dirmi, e avrebbe ragione, ma non sono nelle nostre caratteristiche. Ok, si possono allenare un po', possiamo provare a migliorare un minimo, possiamo provare anche a rischiare. Io trovo una Juve sempre troppo compassata, c'è una Juve che sa fare quel tema lì e non vuole e non prova ad andare oltre, e questo è un problema. E sull'attacco però mi sento di dire, ed è questo il secondo tema che mi interessa affrontare, ma le difese chiuse noi le affronteremo sempre. Abbiamo visto che mettendo due punte qualcosa è cambiato. È stato un episodio? Due? Nel senso che la stessa azione ha prodotto due giocate importanti? Io direi anche tre, perché c'è stata anche quella del tiro in acrobazia di Colomani, che era in fuorigioco per poco. Allora, se è così, proviamo queste due punte. E poi aggiungo, e chiediamo ai nostri trequartisti, Alai Begovic, Nico Gonzalez, Conceição, Ildiz quando ci sarà, e Zegrova, numeri, concretezza, palloni importanti, tiri in porta. Perché la Juve si è costruita su questo. Quindi io continuo a pensare che di fronte a una difesa chiusa tu hai i giocatori che saltano l'uomo. Devono però produrre. Devono essere risolutivi. Altrimenti abbiamo poco. E è un problema che ci portiamo dietro, certo, da tempo. Però non è che ci manchino le risorse. Se queste risorse non funzionano, cambiamo. Cambiamo modulo. Inseriamo un centrocampista in più e mettiamo una punta in più. E togliamoci questi trequartisti. Obblighiamoli a diventare seconde punte. Zegrova non credo. Con Sessao un po' di più, ma non credo. Ildiz e Alibegovic possono fare seconde punte. E andiamo a costruire il gioco diversamente. Se il problema è questo. Io ho l'impressione che Spalletti non l'avverta come un problema enorme. L'avverta come un problema risolvibile. O meglio, magari non risolvibile to cure, cioè nella sua interezza, ma risolvibile attraverso le sostituzioni in corso d'opera. Questa è la scommessa della Juve di quest'anno, eh? Perché noi di partite come quella di Cagliari ne faremo su 50, almeno la metà, forse poco di meno, ma questo sarà. E magari poi ci facciamo invece ingannare da quando giochiamo contro la Lazio, che giocherà più aperta, avremo degli altri spazi e magari tecnicamente dimostriamo di essere superiori, ma poi la gara dopo vai a perdere punti. Peraltro, però, va detto che in tutta gestione Spalletti noi facciamo molto poco con le piccole, media 1,90, ma con le grandi facciamo 1,75. Cioè c'è un filo comune che ci fa ragionare. 4-4-2, due esterni e due punte, scrive Mattia. Se facciamo il 4-4-2, mettiamoci in testa che dobbiamo avere dei terzini che vanno sul fondo, mettiamo quelli di gamba, e mettiamoci in testa che le ali devono avere certe caratteristiche. Chi le fa fare? Le va a fare uno dei nostri trequartisti o le fanno, che so io, Nico e McKennie, che la gamba ce l'hanno? Però in ogni caso provi a giocare con due punte. Io credo che in realtà il tema vero è che gli allenatori il 4-4-2 non lo usano quasi più, praticamente, perché gli sembra un modulo talmente tanto scontato e ovvio che non gli dà quella patina, diciamo, di applicazione personale, di Deona. Ecco, io non credo che la Juve sia costruita per il 4-4-2, già solo perché non ha degli esterni bassi che vanno in fondo in maniera veloce, non ha quelli dell'Atalanta o quelli dell'Inter che giocano molto larghi col 3-5-2. Però in ogni caso qualche cosa si può fare di diverso. E quindi non lo fai tutta la partita? Fallo quando è il caso. Ma gioca con due punte ogni tanto. Provaci e vediamo se la risposta è risolutiva. Perché né Voltemade né Colomani da punta unica hanno dimostrato di saper fare qualcosa di importante. Questo è ormai abbastanza evidente. È troppo presto per dirlo? Allora si vada a piazzare Voltemade al centro dell'area e si provi a vedere che cosa fa. Però diamogli questa possibilità. Ecco perché dico che usare l'Europa League può essere una cosa importante per fare qualcosa di diverso. Buonasera, scrive Mattia. Dite le cose come stanno, per favore. Spalletti ha sbagliato formazione. Io credo di averlo detto per un'ora. Mattia, io non so quando è che tu ti sei collegato. Io l'ho detto per un'ora che Spalletti ha sbagliato formazione. Colomani ha bisogno di un'altra punta vicino. Kalulu, dopo Sassuolo, ha sbagliato anche con il Cagliari perché è venuto a difendere in aria. Non c'è in questo avvio. La formazione ideale sarebbe stata quella del secondo tempo con McKennie al posto di Kalulu. Ho detto anche un'altra cosa, Mattia, che la formazione ideale esiste sempre dopo, perché immagino che in radio si discuta molto al momento delle formazioni, ma è sempre dopo che scopri come va il rendimento. Io personalmente ho pensato, quando è stata data la formazione di Cagliari, che tutto sommato avere almeno uno dei due tra Laibegovic e Zegrova, che arrivavano molto rinfrancati dalle nazionali, potesse essere opportuno. Però, per onestà intellettuale, devo dire che abbiamo passato la settimana a dirci che la formazione, ne abbiamo parlato anche con Mimmo Celsi, il nostro preparatore atletico che consultiamo settimanalmente, che la formazione la fanno, quando sono le pause, i medici, che sanno perfettamente le condizioni dei giocatori che ci sono a disposizione. E quindi io francamente l'altro giorno non ho discusso il merito della formazione iniziale. Ne vedo l'applicazione, vedo soprattutto il fatto che Spalletti chiede ai giocatori dei movimenti non facili, quelli che lui ci indica ad Azon dicendo non vi siete accorti che Nico Gonzalez in realtà faceva la punta, e dico piuttosto che provare situazioni così complesse che non stanno funzionando, mettiamo gli uomini giusti al posto giusto. Perché, e chiudo quest'ora, questo blocco, con questa riflessione, immaginando di interpretare anche alcuni dei vostri pensieri, io credo che molti dei nostri giocatori siano un po' fuori ruolo, non siano totalmente a proprio agio. Quindi a volte questo può servire, perché riesce a creare delle alchimie nuove, delle miscele che non sapevi. Però a volte sarebbe bene che alcuni giocatori che fanno fatica li si mettesse nel ruolo migliore. Cioè, per intenderci, Celik, che mi sembra anche un po' stanco, sempre a giocare a piede invertito, può anche darsi che dopo un po' non ce la faccia più. E allora mi chiedo se, vedendo il Kalulu che stiamo notando in difficoltà nell'ultimo periodo, e tra l'altro aveva giocato anche lui in nazionale, non fosse il caso di fare altre scelte. Però l'abbiamo detto prima con Antonio Paolino, no? Che tutto sommato quelli che hanno lavorato a Torino, vedi Cambiaso, vedi Kelly, e poi non hanno avuto spazio, se non in corso d'opera Cambiaso, che poi peraltro ha dimostrato di non meritarselo neanche. Quindi, insomma, credo che la vera capacità di Spalletti sulla formazione, tenendo conto anche delle indicazioni arrivate da Cagliari, la vediamo in questa settimana, dove sarà importante gestire le energie per due impegni molto molto ravvicinati e molto difficili come Celta Vigo e Lazio. Ci fermiamo, ultima pausa.
3: Cose di calcio.
4: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano, sognare è lecito, essere ambiziosi è dovuto, fare punti è necessario. Inter e Napoli ritrovano oggi la Champions con l'imperativo categorico di muovere la classifica dopo i rispettivi KO contro Real Madrid e Arsenal all'esordio stagionale europeo un mese fa. Obiettivo alla portata per entrambe, il Bruja San Siro per i nerazzurri, il Villarreal in Spagna per gli azzurri abbassano il coefficiente di difficoltà rispetto alla prima, ma non risparmiano insidie e trabocchetti. Sono una squadra propositiva in entrambe le fasi di gioco. Non sarà facile, ha detto il tecnico dell'Inter Chivu a Sky Sport. Ascoltiamolo.
5: È una squadra che ha un'identità, che è propositiva in entrambe le fasi, sia quando attacca che quando difende. Una squadra che ha un determinato tipo di valore nell'individualità che hanno, nell'identità di gioco creata dall'allenatore. Sappiamo che non sarà facile, anche perché in Champions League nessuna partita è facile.
4: L'allenatore del Napoli, Massimiliano Allegri, ha spiegato: di certo ci servono punti, ma sarà difficile. Un match già delicato, vista la sconfitta subita nella prima giornata contro l'Arsenal. Di buono per gli azzurri ci sono un morale tornato alto e soprattutto una condizione fisica migliorata rispetto a un mese fa. Ascoltiamo Allegri.
6: Dobbiamo cercare di fare dei punti, perché la seconda partita di Champions non sarà facile, perché comunque il Villarreal è una squadra che anche sabato ha fatto una bella partita con il Real Madrid e, diciamo, si è rimessa in ordine. La squadra è sempre difficile da giocarci contro. La partita di Champions è sempre difficile da giocare.
4: Domani toccherà invece a Feyenoord Como e Roma Real Madrid. Ancora il calcio, salta un'altra panchina in Serie A, è quella di Giovanni Stroppa, che non è più l'allenatore del Venezia. Per i lagunari, ultimo posto dopo 6 sconfitte in 6 turni. Ora in pole per sostituire Stroppa ci sarebbe Davide Nicola, che negli ultimi minuti avrebbe messo la freccia su Paolo Zanetti. Il tennis, Sara Errani e Jasmine Paolini hanno vinto all'esordio al torneo WTA di doppio di Wuhan in Cina. Le azzurre hanno sconfitto con il punteggio 6-4-6-2 in poco più di un'ora la canadese Fernandez e l'australiana Gibson. Al prossimo turno affronteranno la slovacca Mialikova in coppia con la britannica Nichols. Il basket è arrivata ai titoli di coda l'avventura di Gianmarco Pozzecco sulla panchina del Galatasaray. Secondo quanto riportato dai media turchi, il club di Istanbul e l'allenatore italiano sarebbero infatti ai saluti. Un avvio difficile quello di Pozzecco in questa stagione, con 3 KO consecutivi. L'ex CT dell'Italia era stato ufficializzato dal Galatasaray il 31 dicembre 2025, con ingresso operativo dal 5 gennaio 2026, firmando un contratto valido fino al termine della stagione 2026-27. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, addensamenti al mattino sulla Valpadana, specie centro-occidentale, ma in diradamento. Altrove condizioni di tempo più soleggiato, temperature stabili con massime tra 19 e 23 gradi. Al centro, tempo stabile in prevalenza soleggiato con qualche innocuo annuvolamento al mattino sul versante adriatico, temperature stabili con massime tra 20 e 23 gradi. Al sud, lieve variabilità sul basso Tirreno e sull'Adriatico, ma senza fenomeni associati. Altrove generalmente più soleggiato, temperature stabili con massime tra 20 e 24 gradi.
3: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta. Cose di calcio.
0: Stiamo parlando dei problemi della Juve. Sto uscendo fuori un dibattito anche molto ricco e sereno. Questo vuol dire che non stiamo drammatizzando una situazione che appunto giustamente non va drammatizzata, perché siamo a ottobre, sapendo che chiaramente il calcio poi è un mondo nel quale i risultati fanno la differenza, e quindi questa settimana, già una settimana, ma devo dire questo periodo è molto delicato, si gioca un po' tutti ogni 3 giorni e quindi gli umori possono cambiare in fretta, ed è normale che sia così, perché bisogna allinearsi, come dire, ai nastri di partenza delle competizioni. Una Juve che va a vincere a Vigo ci darebbe comunque l'idea di una Europa League molto ben approcciata, e quindi anche di un'ambizione che andiamo a nutrire, perché quella è la competizione, secondo me, che poi ci appassionerà molto, se avremo la capacità di interpretarla alla grande. E una Juve che va a scivolare a Vigo ci fa pensare che allora abbiamo problemi molto seri e che non si sta trovando il bando della matassa. Stiamo a vedere. Andiamo a sentire un vocale.
9: Ciao Paolo, sono Giacomo da Tarzo. Il problema, il nostro più grande rebus, problema Paolo, è che noi cambiamo allenatori e facciamo sempre lo stesso gioco. Un giro palla lento, non verticalizziamo mai. Io non comprendo questa cosa. Dimmela tu, Paolo. No, veramente, dimmela tu. Com'è possibile che cambiamo allenatori e facciamo sempre lo stesso gioco? E questo è ormai tutti sanno come giochiamo. E quindi, è facile anche prendere le misure sulla Juventus oggi, fino alla fine.
0: Io ti direi... Allora, io capisco cosa vuoi dire con la tua frase, perché io la direi diversamente. Cambiamo sempre il gioco senza cambiare i risultati. Mi spiego. Quello che dici tu è vero. Però all'interno delle diverse esperienze degli ultimi anni, io ho visto un Thiago Motta, diciamo, che cercava di fare più possesso e provava a costruire un calcio di schemi. Con Thiago Motta si vedevano dei movimenti molto particolari. La Juve sembrava una squadra che doveva avere il pallone. Avete presente la squadra di basket? Tanto il pallone ce l'abbiamo noi in questi 30 secondi. nel calcio lo puoi tenere anche per dei minuti, e poi cerco delle soluzioni con tagli strani, tagli interessanti, sovrapposizioni, e se piuttosto non riesco a concretizzare, non riesco a trovare la possibilità di andare al tiro, torno indietro. Tant'è vero che c'erano delle partite di Thiago Motta oggettivamente molto noiose, dove si produceva poco. Se ricordate, i nostri dubbi su Thiago Motta nascono all'inizio, quando facciamo quella sequenza di partite tra, magari l'ordine lo sbaglio, ma direi così, Roma, Empoli e Napoli, sono 3-0-0 e non si tira, sono partite quasi annullate. Con Tudor noi cambiamo il modulo, c'è un'interpretazione un po' più fisica, però anche lì molto bloccata nel senso che abbiamo magari anche qualche cambio di ritmo. Vi ricorderete sicuramente le buone partite dell'inizio, quando la Juve si accendeva, ribaltava i risultati, però con debolezza tecnica, cioè le cose che proviamo non ci riescono, e quindi tanti errori, tanta confusione. Con Spalletti noi siamo arrivati ad avere una Juve offensiva, una Juve che aggredisce alto, una Juve che, secondo me, non è vero che non verticalizza, perché i numeri, soprattutto l'anno scorso, i numeri erano positivi, ma con un progressivo insterilirsi della nostra manovra, per cui noi poi arriviamo a che cosa? A consegnare la palla ai nostri esterni e a sperare di vedere che succeda qualcosa. E quindi 1, 2, 3, la somma, hai perfettamente ragione, è quella di essere prevedibili. Però vedete, ed è quello su cui io insisto, essere prevedibili con una batteria di giocatori che saltano l'uomo ci deve far ragionare molto, perché le squadre che hanno così tanti, oggi vanno per la maggiore, io faccio sempre riferimento alla Francia con il suo 4-2-3-1, i tre, e naturalmente non faccio il riferimento tecnico, non voglio paragonare Olisea ai nostri o Mbappé ai nostri, ma dico che se hai un centrocampo di sostanza che ti recupera palla e ti fa ripartire immediatamente l'azione, e davanti quella palla la sai trattare non nella mattonella, non nello spazio stretto, ma in un raggio d'azione molto più ampio, cambia tutto. Perché non facciamo questo? Perché non ci riusciamo? Perché pensiamo che l'altra strada sia più produttiva? Perché siamo lenti? Perché verticalizziamo con troppa lentezza? Perché c'è poco coraggio? Però qui è da qui che passa il gioco di Spalletti. A meno che Spalletti, folgorato sulla via di Cagliari, cambi e dica: sai che c'è? Adesso io voglio giocare con due punte. E quindi sacrifico altri, sacrifico anche giocatori di talento che ho, ma io voglio insistere su due punte e trovo il modo di farlo. E se inizia a funzionare, mi faccio comprare un'altra punta dalla società. Perché vedete, poi oggi che cosa leggo io su Tuttosport, che spara in prima pagina questa ipotesi? Non che Spalletti stia cercando il centravantone, quello fisico, ma che sta cercando un altro Nico Gonzalez. C'è un giocatore comunque che fa dei movimenti particolari, ma che riesca ad avere presenza in area. Io aggiungo, non ne ho vista tanta, però questo è. E quindi staremo a vedere. Pier, con Ildiz e Loca sono sicuro che avremo 4 punti in più. Io non lo so, perché queste sono sempre ipotesi. Dico che avremo 2 elementi in più, e ci aggiungo anche Turam, pesanti. Cioè, ragazzi, io sto leggendo le formazioni di Vigo e rivedo ancora Sarr e Douglas Luiz. E qui, se non hai ricambi a centrocampo, diventa pesante. Aggiungo. Tutti a fare ironia in Juve-Atalanta, perché abbiamo visto che sì, timido, ieri che sì, fa una grande partita. Giocava col Venezia, per carità, però che alla Juve, comunque, a prescindere, manchi un centrocampista come che sì, perdonatemi, ma io ne sono profondamente convinto. Abbiamo ancora un bel po' di tempo e quindi andiamo veramente ad ascoltarvi. Vocale.
8: Buon pomeriggio Paolo, Roberto da Empoli. Ma io tanto ritorno sempre sui soliti discorsi, a volte vengo a noia, cioè mi vengo a noia anch'io a dire tutte le volte, ma invece di allargare sempre il gioco dalle parti, destra, sinistra, sinistra, destra, e va bene, e di mettere palloni, ma qualche tiro da fuori area, ma veramente, ma non può piacere a nessuno, io non lo so, o sono l'unico, che ne pensi? Ciao.
0: Io ti dico che una delle Juventus che ho amato di più è quella quando avevamo Paul Pogba, che al di là della classe che aveva, Pogba ci provava anche da 40 metri. Ora, l'altro giorno ho salutato con soddisfazione il fatto che Sara a un certo punto ci abbia provato. Vedete, però, i tiri da fuori nascono chiaramente dalle caratteristiche dei nostri giocatori, e noi purtroppo grandissimi tiratori da fuori non sembra che ne abbiamo tra i centrocampisti. Ed è quello che vi dicevo prima su quello che noi dobbiamo chiedere ai nostri trequartisti. C'è Zegrova, il tiro ce l'ha, e infatti lo prova tantissimo. Con Sessao, il tiro ce l'ha, ha preso qualche palo. Ildiz ce l'ha decisamente tiro. Alajbegovic ce l'ha decisamente tiro. Nico l'ha dimostrato alla prima giornata, prende il palo, riprende la palla, tira e va dentro, sebbene aiutato dalla deviazione. Proviamoci, ma per provarci, se giochi contro le difese schierate che sono a 10, 5-5 o 5-4-1, ma in ogni caso hai due linee difficili devi riuscire a trovare gli uomini tra le linee, e loro si devono girare in fretta. L'altro giorno io personalmente la cosa che più mi ha fatto arrabbiare in partita sono stati due episodi. Uno, primo tempo, con Sessao riceve palla su un taglio interno e fa un tacco all'indietro per cercare il ghirigoro della manovra, uno sviluppo ulteriore. Ma con Sessao è in grado di girarsi e tirare, accorgendosi del fatto che lo spazio ce l'ha? La summa, poi, come sapete, di questo è il velo che fa Colomani. Un centravanti che riceve palla, il velo se lo fai e mi liberi e mi porti al tiro un compagno in posizione migliore, è una giocata geniale, è una finta senza palla. Ma se invece la fai e non si concretizza, hai buttato via un'occasione. E la Juve certo che devi tirare di più, ma per tirare di più devi anche fare un'altra cosa: devi schiacciare l'avversario in area, obbligarlo a respingere male ed essere pronto sulla respinta. Questo ti servirebbe anche avere due punte, magari. Quindi io credo, certo che io, rispetto ai limiti che ha la Juve, lavorerei tantissimo sui tiri da fuori, preparandoli. I tiri da fuori tante volte sembrano soluzioni improvvise o addirittura improvvisate. Lo sono, lo possono essere, ma possono essere anche molto preparate. Perché se tu hai un attaccante che sa fare bene le sponde, vedi Colomani contro il Sassuolo, la ridà a Zegrova e Zegrova segna. Se hai oppure una forza d'urto per cui vai a mettere in area di rigore 5-6 giocatori obbligando a rispondere male alla difesa avversaria, si creano delle possibilità. Questo dobbiamo certamente fare. Poi purtroppo grandi tiri non ne abbiamo fatti, e la Juve però di tiri ne ha avuti anche tanti, perché 22 tiri in una partita non sono poi pochi. Vocale.
10: Buongiorno Paolo, io sinceramente sono un po' spaventato, anche perché il detto dice che ben comincia a metà dell'opera. Chi mal comincia a questo punto, magari sempre a metà, ma nella metà bassa. E purtroppo un allenatore, io ho ancora tante speranze in Spalletti, ne avevo tantissime prima, però va a sostituire Locatelli con Koopmeiners, che non è giocatore su giocatore, non con le stesse caratteristiche, infatti si è visto come è andato a Sassuolo. E affronti il Cagliari dopo settimane di pausa nazionale, che avevi tutto il tempo, diciamo così, di preparare almeno lui mentalmente, i giocatori magari non c'erano, però con un gioco che non era quello da fare contro Cagliari. Un Cagliari chiuso, poteva fare qualcosa di più, il doppio attaccante subito, Gatti che aiutasse di testa, con Miners che tira da fuori. Mi dà l'idea di un allenatore che comincia ad essere in confusione, a non saper più come togliere le castagne al fuoco. Adesso in Europa magari le squadre si aprono di più, come col NEC, e magari troviamo più spazi e siamo tutti felici. e lo spero proprio, me lo auguro, però in campionato purtroppo il problema con le squadre che si chiudono un po', ormai hanno imparato tutte che la Juve non fa gol e poi appena la aggredisci magari uno glielo riesce a fare, e questo mi spaventa tantissimo.
0: E hai ragione, e infatti io credo che noi vivremo questa settimana, io forse ve l'ho raccontato anche la scorsa, io credo che in una stagione ci siano alcune partite più importanti delle altre, o meglio, penso che vadano vissute come più importanti delle altre, poi magari non si risolvono come nelle previsioni, no? Credo che nessun italiano pensasse che il primo risultato di 0-0 arrivasse alla sesta giornata e arrivasse con Como-Roma, che venivano descritte come le squadre più spettacolari. Poi la gara è stata anche vivace, ma certamente non ha fatto vedere né il meglio di una né il meglio dell'altra. Quindi io ritengo che Juve-Lazio è una partita per noi snodo per le cose che dici tu, snodo perché la Juve deve trovare delle soluzioni che diano la parvenza non di essere episodiche, ma che ci diano la sensazione che uno stadio l'abbiamo raggiunto. E aggiungo, io do un alibi a Spalletti molto forte, cioè a Spalletti mancano due giocatori che fanno discutere, ma che è innegabile che partano da due annotazioni di realtà. La prima, Yıldız è il giocatore di maggior talento della Juve, Pierre ha scritto prima 4 punti in più, non lo so, però il miglior giocatore della Juve di talento non ce l'abbiamo, e Locatelli è il giocatore che in questi anni è stato l'irrinunciabile, colui che ha giocato più partite nella Juve e che ha dato forma al centrocampo. Aggiungo, secondo me con Douglas Luiz si stava anche stabilendo una buonissima capacità di giocare col doppio play, questo ci manca. Quello che però è vero è che ho l'impressione che Spalletti fatichi a trovare una continuità nella proposta di gioco che fa. Per cui appunto maturiamo delle consapevolezze nell'ultima settimana prima della pausa, torniamo e sembriamo di nuovo al punto di prima. E questo è un problema serio, molto serio. E quindi non dico che chi mal comincia a metà dell'opera è negativa, ma che certamente va risolto in fretta, perché poi esiste anche nel calcio la psicologia, esistono gli umori, esiste il clima, e se la Juve inizia a entrare in una spirale depressiva, nella quale oggi non ci siamo, anche perché siamo tutte lì, lasciamo perdere il primo posto, che tanto non credo che noi ci avvicineremo. Certo che può deprimere il fatto che già a ottobre facciamo questi discorsi, ci mancherebbe altro, però poi bisogna anche vedere se l'Inter straccia il campionato, c'è poco da deprimersi, vuol dire che sono su un altro livello e stop, se tutti siamo fuori dai giochi. Se invece siamo noi fuori dai giochi e qualche un altro, ma invece il campionato diventa competitivo per diversi club, allora poi scattano quei fenomeni di depressione, preoccupazione, angoscia nel giocare, ansia, che non fanno altro che, come dire, creare ancora più problemi, e dobbiamo uscirne in fretta da questo. Ripeto, per questo Juve-Lazio è un test molto significativo. Vocale!
11: Buonasera Paolo, Francesco da Caserta.
0: Ciao Francesco.
11: Io ritengo che al di là di tante cose giuste che stiamo dicendo noi tifosi, voi giornalisti, ma osservazione, il carattere, cioè quello che manca a questa squadra, secondo me va allenato, e non credo che questo allenatore, nonostante sia un grande allenatore, un filosofo del calcio, uno che sa come far giocare le squadre, ma è carente sotto l'aspetto di stimoli caratteriali da dare ai calciatori. Vedi il primo anno a Napoli, quando perse uno scudetto oramai già vinto. Cosa ne pensi? Ciao grande, forza Juve.
0: Francesco, penso che il tuo tema, te lo dico con molta sincerità, io ti posso dire qualcosa, mi piacerebbe discuterlo molto con chi è dentro un club, cioè con chi vive giorno per giorno, perché hai ragione, carattere si può allenare, però che cosa vuol dire? Io provo a entrare dentro questa espressione, che è sicuramente molto importante, perché io ad esempio nella Juve che fa le rimonte ci vedo del carattere. Quello che Antonio Conte diceva odiare le sconfitte. Io vedo una squadra che non accetta le sconfitte. Non ho ancora visto una Juve blackout. Una Juve, avete presente quelle partite, l'anno scorso soprattutto nel finale, che facevamo, in cui iniziava la partita, andavi sotto, o a volte addirittura non andavi sotto, ma avevi la sensazione che la squadra non ci fosse, che non funzionasse. Io questo non lo sto vedendo. Però se tu vuoi allenare il carattere, io faccio questa ipotesi. Tu il carattere per allenarlo devi riuscire a far capire che l'idea che tu stai trasmettendo è forte ed è coerente ed è vincente. Faccio un esempio che chi ha la mia età, ma anche chi è un po' più giovane, può ricordare. Marcello Lippi quando inizia la Juve inizia mica bene. Inizia con alcuni passaggi a vuoto e cambia la squadra, propone un modulo che mette in difficoltà la squadra, ma che li stimola a fare qualcosa in più. Ma com'è che allena il carattere? Allena il carattere con allenamenti tostissimi, ventrone. Il carattere lo allena facendo sputare sangue ai suoi giocatori in allenamento. E i giocatori perché accettano quello? Perché poi vedono che in campo, quando si va a contrastare, vincono i duelli, vedono che giocare così porta dei risultati. Io ho l'impressione che negli ultimi anni chi è venuto alla Juve il carattere non l'abbia mai allenato, perché ha delle, appunto, perché è filosofo di calcio, non Tudor. Tudor l'ha un po' allenato, ma Tudor secondo me è andato, quella squadra lì non gli piaceva neanche, del resto l'aveva fatto capire, aveva detto datemi due o tre giocatori, questa squadra può diventare grande, quei due o tre giocatori che volevano non gli sono arrivati, quindi Tudor provava, non riconosceva, come dire, delle risposte da parte dei giocatori. Tudor fa un ottimo precampionato, fa un grande inizio, poi questa storia si va a sfarinare. Allenare carattere significa avere un'idea di calcio che a me non sembra quella di Spalletti, l'hai detto tu. L'hai detto tu rispetto al primo anno col Napoli quando si mangia lo scudetto. E del resto Spalletti ha vinto il campionato col Napoli in virtù del carattere? No, in virtù di una superiorità che ha avuto in quell'anno, di altro genere. È diverso se tu il carattere lo alleni e vedi che funziona. E noi allenatori di questo genere non abbiamo cercati. E se questa fosse la risposta, io credo che dobbiamo cercare allenatori di quel tipo. Non è Spalletti, non era tantomeno Thiago Motta. E quindi è lì il punto. Dopodiché, nell'ambito di quello che fa Spalletti, secondo me questa squadra a carattere lo sa anche dimostrare. Gianluca. Ciao Paolo, d'accordo che Yıldız sia quello di maggior talento che abbiamo, ma non credi che Ibegovic lo sostituisca degnamente? Voglio dire che penso che forse non avremmo cambiato molto con Yıldız presente, ma forse sono influenzato dalle sue prestazioni di fine campionato scorso. Io penso che ne avessimo due, sarebbe meglio, perché uno può ricambiare l'altro, e perché... Yıldız, io credo che a oggi l'Yıldız migliore sia ancora migliore rispetto alla Ibegovic, ma la Ibegovic ci sta facendo vedere delle ottime cose, quindi anzi io spero che proprio questo vuoto che abbiamo in organico consenta al giovane bosniaco di fare una grande stagione, e io ci punterei molto. L'altro giorno mi è piaciuto l'intelligenza della sua partita, non è andato mai a fare personalismi inutili, ha giocato per la squadra, ha messo due palloni d'oro in mezzo, e quindi sì, certo, quindi non dico che con Yıldız cambiavano le cose, avevamo degli elementi in più, e io sono anche convinto che Ibegovic e Yıldız possano trovare modo di giocare insieme, non mi dispiacerebbe. A me una Juve 4-3-1-2 in cui Yıldız fa la seconda punta e Ibegovic fa il trequartista, mi piacerebbe molto vederla. Poi è la mia idea, magari supportata da sensazioni che certamente chi vive il campo può non avere e avere del tutto ragione. Ancora un vocale.
12: Fratelli Bianconero, buon pomeriggio. Uno dei più forti centrocampi che la Juventus ha avuto è stato Bonini, Tardelli e Michel Platini Leroy. Grandissimo Bonini. Ma se a posto del grandissimo Bonini c'era Falcao, secondo te questo centrocampo come si potrebbe definire? Gianni da Canicattì.
0: Gianni, è una risposta impossibile, non solo perché, come dire, non credo, ti spiego questo, io penso che non credo che tu possa definire un centrocampo prescindendo da quello che fa la difesa a quello che fa l'attacco, cioè ogni reparto è collegato. Falcao e Platini, stiamo parlando di due giocatori straordinari, e avrebbero avuto bisogno magari di supporto, di un certo tipo di attacco. È impossibile. In Italia c'è la tendenza che quando due giocatori buoni sono veramente buoni non li si metta insieme. Io credo che invece talvolta si possa fare se gli altri si sacrificano e se anche loro hanno un certo tipo di atteggiamento. Falcao era uno che faceva giocare molto bene gli altri, toccava molti meno palloni di Platini, per me potevano convivere. Meno male Paolo, oggi ti sento più positivo e ottimista, mi scrive Pierluigi. Piangersi addosso come fanno quasi tutti serve a nulla, le prossime due si vince a spasso. Ma io sono ottimista nella misura in cui penso che il calcio possa cambiare sempre. Non vedrò mai una partita convinto di perdere, mai. Poi se perdiamo analizzo il perché, ma se mi si toglie questo gusto in nome del pessimismo, insomma, tra l'altro, ecco, posso averlo a maggio quando vedo che i giochi sono risolti, ad aprile se i giochi sono risolti, non adesso, dove certo che io penso ancora che la Juve possa andarsi a vincere l'Europa League, certo che posso, penso che la Juve possa stare tra le prime, quindi non vedo l'ora di vederla col Celta Vigo e ancor più con la Lazio, poi facciamo degli altri ragionamenti. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi lascio a Frank Donetti, a domani, ciao.
3: Cose di calcio.
7: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
3: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
7: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. RadioBianconera.com. Radio Bianconera, nati per vincere. Radio Bianconera Time.
13: Radio Bianconera.
14: Sono le 16 e 2 minuti.
15: Un pomeriggio dalla redazione.
16: Papa Leone XIV è arrivato all'ospedale Gemelli di Roma, dove sarà operato per l'asportazione di un nodulo al polmone. La sala stampa vaticana ha comunicato che sarà operato nel pomeriggio. È scattata la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera. Le forze dell'ordine vigilano tramite elicotteri, droni e puntatori antidrone. Sono stati poi rafforzati i controlli per tutelare tutte le reti della struttura, a partire da quelle informatiche. Intanto, tra l'apprensione di fedeli e autorità, emerge il silenzio statunitense. Nessun messaggio di solidarietà è arrivato infatti dal presidente americano Trump o dal vicepresidente J.D. Vance o dal segretario di Stato Marco Rubio.
17: La Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza che consente al governo lo scostamento di bilancio con 219 sì e 110 contrari, raggiungendo così la maggioranza assoluta. Sì anche alla risoluzione di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica con 216 sì e 116 contrari. Sulla risoluzione dunque riguardante lo scostamento di bilancio, per cui era necessaria la maggioranza assoluta, hanno votato a favore 109, 61 contrari e 2 astensioni. Di conseguenza sono precluse le risoluzioni delle opposizioni, una dal PD, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e una di Azione.
16: Il numero delle vittime di omicidio volontario in Italia è in costante calo, anche tra le donne. Lo dicono i dati che emergono dal report Omicidi volontari e femminicidi elaborato dal Servizio Analisi Criminale della Direzione Centrale della Polizia del Viminale, che per il periodo compreso tra il 1 gennaio e il 30 settembre di quest'anno contano 230 vittime contro le 238 accertate nello stesso periodo del 2025. Il confronto con lo

0: Persone sono morte in seguito al deragliamento di un treno vicino a Multan nel sud della provincia pakistana del Punjab. Le cause dell'incidente al momento sono ignote. Un soccorritore sentito dall'Agence France-Presse ha dichiarato che i feriti sarebbero 25.
1: Nel calcio, la Roma si prepara a tornare a vivere una notte di Champions League all'Olimpico dopo 8 lunghi anni d'attesa. A rendere ancora più speciale questa serata l'avversario, il Real Madrid. Sulla panchina degli spagnoli ci sarà una vecchia conoscenza giallorossa, José Mourinho. Lo Special One torna nella capitale per la prima volta ad avversario dopo la sua parentesi da allenatore della Roma. Giusto che ci sia un tributo nei confronti di Mourinho, c'è stato un amore importante da parte dei tifosi e quindi merita il riconoscimento che la gente gli tributerà, ha così dichiarato l'allenatore giallorosso Gasperini nella conferenza stampa pre-match.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Rassegna stramba, fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.

Buon pomeriggio, ben ritrovati a questa prima puntata settimanale di questo contenitore denominato Ieri Oggi. Io sono Franco Leonetti, saluto ovviamente tutti voi e Manuel in regia che prima mi parlava di crema chantilly, ma insomma, bypassiamo. Andiamo ovviamente ancora ad analizzare quello che è stato un pareggio che non ha soddisfatto nessuno, che insomma ha depresso tanti tifosi, una di quelle partite assolutamente da vincere, a maggior ragione per come è giunto il pareggio. Una gara dominata sia ovviamente sul campo, nei dati statistici, 78% di possesso, 22 tiri verso la porta, 10 nello specchio, e si è rischiato il bis dell'anno scorso, quando insomma la gara fu più o meno quella e la Juve non riuscì nemmeno a pareggiarla. Oggi, come sempre, come tutti i martedì alle 18 su Bianconera News, uscirà il mio editoriale La Frecciata. Ho analizzato proprio tutte queste problematiche, mettendo in evidenza quello che è il problema, a parere mio, più imponente, ciclopico in questo momento, e che va risolto a tutti i costi e a stretto giro di posta, cioè quello del gol. Colomani, per fortuna, insomma, pareggia, fa un gol da vero centravanti, però poi deve fare sensibilmente meglio da due metri in una deviazione dove insomma era molto più facile da mettere dentro che da sbagliare, eppure è andata così. Poi, attenzione, concentriamo anche la nostra attenzione su quelli che sono, secondo me, i difetti e le problematiche che si avvitano attorno all'allenatore. Credo che nessuno di noi sia stato contento, a maggior ragione dopo, ma maggior

0: ragione per ciò che abbiamo visto in campo della formazione messa in campo da Spalletti, un McKennie sgonfio, spento, un Cicco con Seisao insomma che praticamente non è mai stato sul pezzo, non mai focalizzato, tenendo fuori Alai Begovic e soprattutto Zegrova, che poi alla fin fine hanno portato quell'assetto qualitativo e hanno dato quelle scintille di cui la Juve aveva assoluta e necessità per cercare di pareggiarla e soprattutto per cercare di ribaltarla. Ovviamente giovedì ci sarà insomma questa insidiosa trasferta contro il Celta di Vigo, attenzione perché in Galizia non scherzano, anche se non è più il Celta di Vigo di qualche tempo fa, ma questa Juve secondo me deve veramente aprire gli occhi, svegliarsi. Io l'ho detto tante volte, serve la gamba, serve la voglia. Io in questa Juve trovo pochi attributi e questo è un problema, perché alcune partite le puoi strappare, le puoi portare via vincendole come meriti, perché la Juve insomma strameritava la vittoria, ma ripeto, ha rischiato di perderla anche con le gonadi d'acciaio, con le palle fumiganti, e invece di sacro fuoco in questa squadra si vede poco. Però ripeto, anche le scelte di Spalletti fanno discutere. Tra l'altro, notizia di poco fa, insomma, è arrivata la giornata di squalifica per il mister bianconero, che non sarà in panchina contro la Lazio. E poi vi do un ulteriore spunto, ovviamente potete, sapete come raggiungerci, mandare messaggi scritti, note vocali, ma voglio chiedere che impressione vi ha dato la frase pronunciata a fine partita, con tanti altri argomenti toccati dal mister Spalletti: se giocheremo così ne vinceremo tante. E questo però è un refrain che già l'anno scorso il mister ha messo in campo, lo aveva detto, e poi sappiamo come è andata a finire. È una Juve non completamente rivoluzionata, ma vicina a quella dell'anno scorso, e sappiamo benissimo l'anno scorso che tipo di stagione fallimentare è stata. La speranza di tutti noi è che si possa svoltare, però insomma delle problematiche evidenti ad occhio nudo, soprattutto quello, il problema ciclopico enorme del gol, mi pare assolutamente chiaro denunciarlo. Quindi sapete come raggiungerci, c'è anche ovviamente la chat di Twitch aperta. Io invece vado a presentare il primo piacevolissimo consueto ospite, e sono contento di averlo qui perché so che anche lui ha determinati pensieri. Filippo Vagli, buon pomeriggio.
1: Ciao Franco, grazie a te e un saluto alle amiche e gli amici di Radio Bianconera.
0: Mecianalist, autore di Frammenti Bianconeri che potete trovare sui social. Filippo, a cosa serve dominare le partite se poi non riesci a segnare e rischi addirittura di perderle?
1: Ti rispondo molto, molto semplicemente: non serve a nulla. Nel senso che noi, la Juventus, nella partita di domenica sera ha avuto un dominio, ma a livello territoriale.
0: Esatto.
1: Nel senso che siamo stati per buona parte della partita nella metà campo del Cagliari, ma io non posso dire che la Juventus abbia giocato bene nel primo tempo, perché manovra poco incisiva, possesso molto lento, sterile, pochissime verticalizzazioni. Io mi sono riguardato la partita, Franco, c'era una totale assenza di movimento senza palle.
0: Assolutamente,
1: che aspettavano la palla sul piede.
0: Sì.
1: E quello lo puoi anche fare quando giochi con una squadra come il NEC, no? Gli olandesi che abbiamo trovato,
0: certo,
1: in Europa League, ma quando trovi una squadra come il Cagliari che gioca con 9 difensori dietro la linea della palla, e se non c'è movimento è come
0: non vai da nessuna parte.
1: Non vai da nessuna parte. Tra l'altro,
0: Filippo, scusa, ti interrompo per integrare, poi ti lascio riprendere il filo del discorso. Tutto ciò che dici tu è assolutamente comprovato da un'unica occasione, il colpo di ginocchio di Nico Gonzalez. Cioè, se la Juve nel secondo tempo, anche per disperazione, spero un po' di rabbia, di foga nel recuperarla, nel primo tempo tu hai un dominio territoriale sterile con tante orizzontalità e poche verticalità e crei un'occasione da gol. Questo Cioè, non dimentichiamolo, sono passati 2 giorni, però questi secondo me sono i moniti che vanno comunque messi su carta e ricordati. Ma non è una questione di essere ottimisti o pessimisti, è una questione di essere realisti, guardare le partite, interpretarle e purtroppo evidenziare alcune situazioni che non sono propriamente da Juve. A te, scusa Filippo.
1: Sì, no, no, hai detto perfetto, hai detto benissimo, e in più io ti aggiungo che, ciononostante, anche in difesa abbiamo forse dei rischi, perché abbiamo concesso 3 ripartenze pericolosissime e a tutti era noto che il Cagliari sarebbe stato basso e poi sarebbe stato molto pericoloso nelle ripartenze, perché sono bravi a fare quello.
0: Vero.
1: La cosa però che mi preoccupa di più, Franco, è che vedo tante analogie con la Juventus dell'anno scorso.
0: Lo stavo dicendo nel mio cappello introduttivo.
1: Sembra quasi una continuazione del campionato dell'anno scorso. Sembra quasi che non siamo riusciti, no, a dare uno stop a quello che era quella Juventus e a creare qualcosa di nuovo. E quello lo vedi dal fatto che si sta ripetendo il problema dei punti persi contro le squadre di bassa classifica. L'anno scorso, Franco, abbiamo lasciato 16 punti alle squadre in lotta per la retrocessione e guarda caso è più o meno la distanza che ci ha separato dalla prima in classifica da quando ha vinto lo scudetto, perché i punti, gli scudetti li vinci in provincia, come si può dire, e quest'anno dopo 6 giornate di campionato abbiamo lasciato già 5 punti tra Sassuolo e Cagliari, che saranno 2 squadre che lotteranno per la retrocessione. E poi un'altra analogia con l'anno scorso, e poi ti lascio la parola, è una squadra fragilissima, una squadra che quando va in svantaggio quasi quasi mai riesce a rimontare, e infatti oggi dopo 6 giornate ci troviamo con un punto in meno rispetto alla squadra di Igor Tudor dopo le 6 giornate del campionato scorso. Quindi qualche motivo di preoccupazione credo che a Torino, insomma,
0: ma ci deve essere,
1: ci deve essere assolutamente,
0: ma ci mancherebbe altro. Cioè, se qualcuno fosse così sereno, allegro, insomma, credo che non potrebbe avere la realtà di fronte agli occhi, perché quello che abbiamo visto domenica secondo me è problematico. Però l'enorme problema, la situazione che più deprime o comunque che più preoccupa è quella del gol, Filippo, perché i dati statistici li conosci benissimo, no? 78% di possesso, 22 tiri verso la porta, 10 che hanno inquadrato il rettangolo difeso da Caprile. Cioè, questa è una Juve che non segna. E non è solo un discorso legato agli attaccanti, anche se poi sugli attaccanti facciamo un discorso, è che purtroppo questa è una squadra che non ha goleador, è una squadra che fa tremendamente fatica a gonfiare la rete avversaria. E qui parliamoci chiaro, Filippo, deve essere l'allenatore a trovare qualche colpo di genio, qualche situazione per cercare di risolvere una situazione stantia che oggettivamente preoccupa. A parte il NEC, la Juventus ha segnato al massimo 2 gol in una partita, no? Ce lo ricordiamo, i risultati ci dicono questo: 1 al Frosinone, 2 al Parma, 2 all'Atalanta, 2 con il Sassuolo, 1 con il Cagliari. Questo è un problema, Filippo.
1: È un problema grosso. Io direi che la partita col NEC fa storia a parte, perché adesso estremizzando, quanto probabilmente un gollettino lo segnavamo anche io e te se andavamo in campo, perché insomma la difesa di quella
0: scattanti invece, sulla fascia,
1: esattamente, la fase difensiva di quella squadra era qualcosa veramente raccapricciante, quindi credo che la partita non faccia testo. Sì, hai detto molto bene, tra l'altro è un problema che si ripete da anni, quello della superiorità offensiva. Io vedo quest'anno facciamo molta molta fatica a servire gli attaccanti, purtroppo non abbiamo un classico centravanti, perché Oltemade, a parte che non è neanche lui un classico centravanti, no? Ha solo la stazza del 9, ma non è un 9, e poi insomma, mi dà l'idea che potrà rappresentare una meteora e nulla di più, insomma, anche se poi aspettiamo dare i giudizi definitivi.
0: Certo.
1: Anche Colomani, che lo ritengo un ottimo attaccante,
0: anche io.
1: Non è un 9 puro, E quando lui svaria, perché il suo gioco poi è quello, no? È quello di non dare punti di riferimento, di svariare, il problema è che se noi prendiamo la partita, io ho fatto proprio dei fermo immagine, vedi l'area di rigore totalmente vuota perché nessuno si inserisce da dietro. E allora, quando tu non hai un 9 molto prolifico, l'unica cosa che puoi fare è fare quello che aveva fatto Antonio Conte nel suo primo scudetto, no? Davanti aveva Matri e Vucinic, che non erano due giocatori bravissimi, per carità, ma non due cannonieri esaltanti, e lui creò quella sorta di cooperativa del gol dove 6 o 7 gol li faceva Marchisi, 5 o 6 gol li faceva Pirlo, 7 o 8 gol li faceva Vidal. L'anno dopo che è arrivato Pogba, questa volta li faceva Pogba, 2 o 3 gol di testa li faceva Chiellini, perché erano tutti giocatori con la capacità di muoversi tanto e si inserirsi da dietro. Ti invito veramente, se hai la possibilità, a tornare a vedere la partita con una possibilità di fare fermo immagine. Ci sono veramente tante azioni desolanti, perché l'area di rigore del Cagliari era totalmente vuota.
0: Guarda, io Filippo l'ho scritto proprio nell'analisi del primo tempo, no? Quindi a caldo ho detto: se non si tira in porta, se non si riempie l'area, non vai da nessuna parte. La realtà è questa.
1: Anche perché poi dei gran calzanti da fuori area non è che ne abbiamo, esatto. Quindi anche da fuori area facciamo fatica. In area non ci entriamo quasi mai, in più trovi una squadra come il Cagliari con un portiere in ottima condizione come Caprile, che è un buonissimo portiere. Guarda, mi viene da dire, Franco, che forse è già andata bene che abbiamo portato a casa la pelle, perché io
0: lo sai che la penso,
1: che ero, guarda, la ero penso convintissimo di uscire esattamente con lo stesso risultato.
0: Anche io, quando ho visto l'andazzo del secondo tempo, dove fondamentalmente, no, poi ne parliamo anche di Zegrova e Begovic, che per fortuna hanno dato qualche scintilla, però non si riusciva a sfondare, ho detto va a finire che tu questa partita la perdi. Poi il calcio è fantastico, perché se Colomoni quella deviazione che era più facile da mettere dentro che metterla sulla traversa, la mette dentro, meritavi assolutamente la vittoria. Però la Juve ha rischiato assolutamente di uscire nuovamente con un pugno di mosche dalla terra di Sardegna. La realtà è questa. Ti leggo alcuni messaggi, ci sono parecchie considerazioni, anche una domanda per te. Pasquale dice: Franco, puoi chiedere al tuo gentile ospite cosa ne pensa di un modulo 5-4-1, quindi si difende a 3-4-3, si difende così e poi diventa un 3-4-3 quando si attacca. La Juve con il NEC ha giocato così e ha vinto 5-0. Però insomma, Filippo stava dicendo, insomma, il paragone tra NEC e Cagliari è assolutamente improponibile. Quindi 5-4-1 a te potrebbe piacere?
1: Ma allora, quando si parla di difesa a 3, in realtà poi in fase difensiva si può difesa a 5, e
0: certo.
1: Tutte le volte che giochiamo a 3, in realtà giochiamo a 5.
0: Esatto.
1: E quindi il 5-4-1, bene o male, è quel modulo che tante volte abbiamo visto, che poi
0: vero,
1: magari lo chiamano 3-4-2-1,
0: esatto,
1: perché in fase di costruzione è un 3-4-2-1, ma poi in fase di non possesso diventa un 5-4-1. Allora è chiaro che la difesa a 5 ti dà dei vantaggi, perché sei più coperto in fase difensiva e anche a centrocampo hai un po' più di compattezza. Il problema è che giocare a 5-4-1 perdi totalmente gli esterni alti,
0: che devono fare 70-80 metri di campo.
1: Non lo possono fare, c'è Conceição, Zegrova, Begovic, quando tornerà Boga, Ildiz. Sono giocatori che, se tu volevi giocare 5-4-1, che per carità, benissimo, perché per me tutti i moduli hanno la loro validità,
0: certo.
1: Allora dovevi costruire la squadra in maniera diversa. Questa è una squadra piena di esterni alti che deve necessariamente valorizzare quel tipo di giocatore. Quindi concordo con l'amico che ha scritto che col NEC era stata una buona scelta quella. Il problema è che, ripeto, rischi un pochino di perdere tanti di quegli interpreti che invece teoricamente dovrebbero fare la differenza.
0: Terry, buon pomeriggio Franco, buon pomeriggio Filippo, sempre un piacere ascoltarlo. Pareggio che sa di sconfitta, stessa copia della scorsa stagione, capisco siamo alla sesta di campionato, ma sono molto preoccupata e credo che la preoccupazione di Terry, caro Filippo, sia condivisibile da tutti. Loris da Prato dice: ma nessuno è mai venuto in mente che i cross bisogna farli al fondo, pertanto gli esterni non devono essere a piedi invertiti, tanto non segnano mai, così come facciamo adesso, si va solo per via centrale, esterni compreso. Io cambierei in tal senso. Che ne pensate, Filippo?
1: Allora, è un po' una mia battaglia che così porto avanti da tempo, quella di non c'è per forza bisogno di giocare con gli esterni invertiti, a piede invertito, perché un tempo, Franco, tutti giocavano
0: assolutamente, chi era destro giocava sulla fascia destra e viceversa.
1: Sì. L'unico motivo che posso vedere in questa scelta è il fatto di non avere un 9 vero che riempie l'area di rigore, e allora magari ti affidi non tanto al cross dal fondo, perché non hai un vero colpitore di testa in area di rigore, e ti affidi più a questi esterni che, giocando a piede invertito, cercano di arrivare la conclusione. Però è vero, perché giocare a piede invertito perdi sempre un tempo di gioco, quando devi crossare il giocatore deve rientrare sul piede forte e perde un tempo di gioco, e perdere un tempo di gioco consente agli avversari di sistemarsi. Quindi non mi trova totalmente in disaccordo il pensiero del nostro amico, che forse qualche ragionamento sul mettere i giocatori a giocare col piede forte sulle fasce corrispondenti potrebbe essere un tentativo da fare.
0: Con Seissao e Zegrova sono ovviamente due esempi. No, mi pare chiaro che giocano a destra e giocano a piede invertito.
1: Sì, ma anche a Leibegovic,
0: ma anche a Leibegovic. Boga,
1: sono tutti assolutamente destri che giocano sulla sinistra, o Mancini che giocano a destra, perché ormai la tendenza
0: è questa.
1: Calcio è questa, anche perché quando era nato il discorso del falso 9, erano tutti dei 4-3-3 mascherati col 9 che faceva il falso 9 che usciva, e quei due esterni
0: che si infilavano
1: dentro,
0: certo.
1: Si infilavano dentro, a piede invertito potevano avere più facilità di andare in rete.
0: Voltemade totalmente avulso, non mi ha fatto una buona impressione. Colomoni, che qualcuno dice ha bisogno di una punta vicino, anche Colomoni, no? Ha fatto intendere questa cosa, però poi la risposta di Spalletti è: guardate che abbiamo giocato con due punte a Cagliari, perché nel primo tempo Nico Gonzalez faceva la seconda punta. Ecco, io credo che anche da questo punto di vista puramente tattico si debbano trovare dei meccanismi e delle modalità, perché va benissimo che Colomani può svariare, può andare, però poi torniamo al discorso fatto poc'anzi con te: non si riempie l'area, e se non riempi l'area come fai a arrivare a rete, Filippo?
1: Infatti, come dicevi tu giustamente prima, io mi aspetto qualcosa, anche qualche lampo di genio da Spalletti,
0: sì,
1: perché
0: certo.
1: Altrimenti se no potevamo tenerci il buon Igor Tudor. Insomma, abbiamo preso Spalletti proprio per te, a fronte della sua esperienza, della sua capacità di mettere in campo squadre, anche proprio, ricorderai anche tu, insomma, nei tempi della Roma, quando intentò Totti falso 9, ma la Roma quell'area di rigore
0: per rotta trequartista
1: con gli esterni, esattamente. E invece qui quest'anno, ma anche l'anno scorso, insomma, sta facendo estremamente fatica a fare questo. E giocare con le due punte, in realtà giochiamo con due punte, ma nessuna delle due è un centravanti di riferimento, anzi nessuna delle tre, perché anche Nico, che nel primo tempo ha giocato vicino a Colo, è un esterno d'attacco, poi lo può fare, per carità, la seconda.
0: Sì, può anche fare il centrocampista, ma non è il suo mestiere.
1: Può fare anche il centrocampista, però insomma, ecco, probabilmente un difetto di costruzione di questa squadra,
0: cioè,
1: spero, mi auguro, possa provare a colmare con il mercato di gennaio, è stato quello di non riuscire ad arrivare a un vero 9. Io per tutto l'anno ho sperato che la Juventus potesse portare a Torino Pellegrino del Parma, perché io, ex Parma, quest'anno alla Fiorentina,
0: certo,
1: perché avendolo visto giocare più volte dal vivo l'anno scorso, ero convinto e sono ancora convinto che questa squadra, con un giocatore come Pellegrino in mezzo all'area di rigore, anche con un banalissimo 4-4-2 con vicino a lui Colomani, potrebbe giocare un calcio sicuramente molto molto più efficace ed efficiente.
0: Poi, a prescindere dalle responsabilità o meno di Spalletti, e le abbiamo evidenziate, perché credo che nessuno, no, sia stato contento della formazione iniziale, soprattutto vedendo le scintille che poi hanno messo sul prato verde sia Leibegovic che Zegrova, quindi qualcosa sicuramente è stato sbagliato nella computazione della formazione iniziale. E la realtà è che però il mister chiede da gennaio scorso un 9 strutturato, e non è arrivato né a gennaio nel mercato di riparazione e nemmeno in estate, quindi è chiaro che ci sono responsabilità da parte di tutti. Facciamo così, abbiamo ancora due minuti, ci sono tantissimi vocali, ne ascoltiamo uno e lo commentiamo insieme. Filippo.
2: Ciao Paolo, ciao Filippo, ma parliamo di prima punta o seconda punta? Ma che sia prima, seconda e terza,
0: sono franco,
2: lo sanno che devono tirare in porta per fare gol. No, perché Colomoni fa il velo e invece di provare a mettere un piede deviare in porta, che gli arriva una palla spettacolare.
0: Ah, quella è un'occasione,
2: mette il piede,
0: sono caduto
2: come,
0: alla
2: come
0: sedia.
2: Gli è capitato per caso a Bastoni in nazionale. E Voltemade invece che provare a fare la deviazione in porta prova a stoppare la palla quando è marcatissimo dal difensore, la stoppa in aria e poi chiaramente gliela buttano via perché non ha i tempi di gioco e non è che sia così rapido. Quindi che qualcuno gli dica che devono deviare la palla verso la porta, prima o seconda punta o terza, che siano.
0: Che siano.
2: Ciao,
0: sì,
2: da Marco,
0: sì.
2: Da Modena.
0: Ciao, ciao, un saluto. Guarda, io mi trovo perfettamente d'accordo con l'amico, perché quando Colomoni, sbagliando una scelta clamorosa, fa un velo che non va nemmeno a buon fine, io davvero stavo cadendo dalla sedia, perché è una cosa che non si può vedere. Poi per fortuna, insomma, mette una pezza col gol del pareggio. Però le famose scelte che richiede mister Spalletti, le scelte giuste, saper capire il momento della partita, a me sembra che i giocatori in campo non riescano a riconoscerli. In un minuto, Filippo.
1: Sì, ma guarda, il nostro amico ha perfettamente ragione, perché non è un discorso di essere una prima punta o una seconda punta. Cioè, quando tu ti trovi al limite dell'area e hai un'autostrada davanti, tu devi calciare in porta, che certo. Tu sia un centravanti, che sia un terzino, che sia un mediano,
0: ma anche un portiere che sale, ma chi se ne frega,
1: anche un portiere, ma certo. Certamente, e quindi sì, certo, ci manca molto concretezza. Mi sembra che a volte veramente giochiamo quasi in punta di piedi, no? che ci specchiamo troppo in noi stessi. Ecco, sicuramente una maggior cattiveria, una maggior decisione e anche un maggior coraggio, perché comunque serve coraggio.
0: Assolutamente
1: provare,
0: sì.
1: Provare il tiro dalla distanza, dalla media e lunga distanza, io credo che bisogna assolutamente andarla a recuperare, perché altrimenti ha ragione il nostro amico, non è una questione di essere una prima o una seconda.
0: Certo.
1: Quando sei vicino alla porta, qualsiasi giocatore deve essere in grado di calciare e di centrare la porta.
0: E proprio così, e speriamo che già da giovedì, trasferta complicata contro il Celta Vigo, occhi aperti, insomma, si possono.
1: Sono molto importanti e franche le prossime due, perché se dovesse, non ci voglio neanche pensare, non dovesse andare male con il Celta Vigo e con la Lazio.
0: Sono problemi, sono problemi.
1: Sì.
0: Concordo. Filippo Vagli, Match Analyst e Frammenti Bianconeri, grazie come sempre, un abbraccio.
1: Grazie a te, è sempre un piacere. Saluto te e tutte le amiche e gli amici di Radio Bianconero. A presto.
0: E noi andiamo in break. Rimanete lì.
3: Ieri e oggi.
4: Bentrovati dalla redazione sportiva Il Calcio in Primo Piano, con la Champions League stasera a ore 21 in campo l'Inter, che ospita San Siro il Brugge. Kivu nella difesa 3 punta su Okanji e Bastoni dopo il turno di riposo col Parma. A centrocampo tornano Barella e Zielinski, ai lati di Çalhanoğlu. In attacco Lautaro Martinez di nuovo titolare al fianco di Thuram. Certezze tra i belgi, da centravanti Tre Soldi e l'ex della partita Sommer tra i pali. Sempre alle ore 21 in campo anche il Napoli in trasferta in Spagna, dove affronterà il Villarreal. Allegri pronto a rilanciare McTominay titolare e con l'avanzamento di De Bruyne sulla tre quarti assieme a Giovane, che farà il suo esordio in Champions dopo essere stato inserito in lista negli scorsi giorni. Confermata la difesa 3 con Milinkovic-Savic, preferito a Meret tra i pali. A centrocampo Gilmour dovrebbe vincere invece il ballottaggio con Lobotka. Vigilia di Champions League invece per la Roma, che domani sera alle 21 ospiterà il Real Madrid all'Olimpico. In conferenza stampa prepartita ha parlato Gasperini: abbiamo delle caratteristiche che non andiamo a snaturare, conosciamo il valore del Real, ma non è la prima squadra di valore che incontriamo, gli basta poco per creare situazioni pericolose, ma questo fa parte delle grandi squadre. Poi Gasperini aggiunge: non credo che la Roma debba snaturarsi, e sul Real Madrid afferma:
5: è indubbiamente tra i migliori d'Europa, che ha grandissimi giocatori, magari ha bisogno di un po' di rodaggio perché ha cambiato anche comunque allenatore e modo di giocare, però rimane una squadra che ha battuto l'Inter in Champions e rimane comunque una gara di grande prestigio e che vale anche per la classifica.
4: Domani ricordiamo in campo alle 18.45 anche il Como giocherà in trasferta contro il Feyenoord. Il Venezia ha deciso di esonerare Giovanni Stroppa e sta valutando possibili sostituti. Al momento Davide Nicola, reduce dall'esperienza alla Cremonese nello scorso campionato, è in vantaggio su Paolo Zanetti. Quest'ultimo ha già guidato i Veneti dal 2020 al 2022 conquistando una promozione in Serie A, ma il club è più orientato ad affidarsi a Nicola, specialista dei subentri, per risollevare una squadra che ha perso tutte le prime 6 partite di campionato. La Formula 1 ha ufficializzato una svolta storica per la categoria, il ritorno del Circus sul continente africano dopo oltre 30 anni di assenza. L'accordo della durata di 10 anni vedrà il Ruanda protagonista come nuovo paese ospitante, con l'inserimento del Gran Premio d'Africa nel calendario a partire dall'inizio degli anni 2030 grazie alla realizzazione di un nuovo circuito permanente progettato nell'area di Kigali. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
3: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
6: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera. L'unica che conta.
7: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, addensamenti al mattino sulla Valpadana, specie centro-occidentale, ma in diradamento. Altrove condizioni di tempo più soleggiato, temperature stabili con massime tra 19 e 23 gradi. Al centro, tempo stabile in prevalenza soleggiato con qualche innocuo annuvolamento al mattino sul versante adriatico, temperature stabili con massime tra 20 e 23 gradi. Al sud, lieve variabilità sul basso Tirreno e sull'Adriatico, ma senza fenomeni associati. Altrove generalmente più soleggiato, temperature stabili con massime tra 20 e 24 gradi.
3: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Radio Bianconera
3: è l'unica che conta. Ieri e oggi.
0: Allora, tantissimi messaggi. Gianluca San Marino dice: ma Colomani non poteva sognarselo di fare velo? Secondo me è stato il compagno che gliel'ha chiamata pensando di arrivare meglio sul pallone. Peccato che poi, se fosse andata così, ma io non credo, perché vedendo la modalità, la gestualità di Colomani, magari ha sentito chiamarla, però poi il compagno è stato anticipato. Marco dice: scusami Franco, non Paolo, ma figurati, non è un problema. Poi Enrico da Prato: credo sia un errore lessicale nel momento in cui si parla di due punte, perché Colomani non ha bisogno di una punta, ma di una seconda punta, ha bisogno di una punta centrale, quindi se si parla di due punte non facciamo un discorso completo. Vi chiedo, dice Lorenzo dal Bano Laziale, ma secondo voi è possibile che tutti gli allenatori che passano alla Juventus chiedono determinati giocatori e poi arriva tutt'altro? Non diventa una difficoltà in più per il mister? Sì, è proprio così, concordo. Allora, facciamo in questo modo, tra poco arriva il prossimo ospite, è un allenatore, quindi andremo a sondare alcune tematiche strettamente legate al campo, ma abbiamo tantissimi vocali, allora direi facciamo partire un piccolo treno, via.
8: Ciao Angelo da Roma.
0: Ciao Angelo.
8: Volevo fare una nota. Allora, ora c'è la moda del piede inverso, quindi chi è mancino gioca a destra, chi è destro gioca a sinistra. Conclusione, non facciamo altro che fare passaggi orizzontali e non si arriva mai sul fondo per poter fare un cross. Quando le difese sono chiuse, come quella del Cagliari, io continuerei a giocare con un destro a destra, un sinistro a sinistra, che possa crossare per i tre attaccanti che stanno nell'area, perché solamente dal fondo, dai cross dal fondo, si possono scardinare le difese chiuse. Che ne pensi? Ciao,
0: vedo, fino alla fine. Ciao Angelo, vedo che oggi il tema degli esterni a piede invertito va molto di moda. Potrebbe essere come dici tu, io credo che però nel calcio moderno conti lo spunto, la scintilla, la capacità di saltare l'uomo, di creare superiorità numerica. Certo, un mancino che gioca a destra deve saltare l'uomo per portarsi la palla sul sinistro e magari concludere, però stiamo parlando di giocatori di Serie A di alto livello, perché se giochi nella Juve devi aver raggiunto un certo tipo di livello, e quando io sento dire quel giocatore ha solo un piede, io ai miei tempi avevo solo il destro e facevo quello che volevo col destro, ma io non sono arrivato alla Juventus in Serie A. Quindi secondo me possiamo ingegnarci, sono tutte sottolineature estremamente acute le vostre, però cioè, guai a pensare che il problema del gol possa essere legato al fatto che gli esterni giochino a piede invertito. Secondo me le problematiche sono altre, abbiamo parlato prima di aree vuote senza uomini che vanno a colpire, e quindi inquadrare la porta, ci sono un insieme di fattori, non ci sono inserimenti da parte dei centrocampisti, queste sono tutte assieme problematiche che il mister deve cercare di risolvere o comunque trovare una soluzione. Ancora un vocale, via.
9: Leonetti, Luca da Cuneo.
0: Ciao Luca.
9: Buon pomeriggio e forza Juventus.
0: Sempre.
9: Per me è stata la stessa gara dello scorso anno, è cambiato soltanto che abbiamo fatto un punto. Contento per il gol di Kolumwani, però non puoi sbagliare questi gol davanti alla porta. Quando sei a un metro, a due metri dalla porta, devi farli i gol. Come anche il velo ad un certo punto della partita. Ma che serve il velo?
0: Hai
9: lo spazio per tirare, tira.
0: È una roba inguardabile,
9: mai da fuori comunque. Però mi chiedo perché Zegrova non parte titolare.
0: Sarebbe da chiedere a Spalletti.
9: Comunque, adesso testa alla gara col Celta Vigo. Forza Juve.
0: Ciao Luca, e non partirà ovviamente nemmeno titolare contro il Celta Vigo, perché Zegrova è fuori dalla lista europea e quindi insomma potrà eventualmente venire schierato titolare contro la Lazio, ma prima c'è il Celta Vigo, occhi aperti assolutamente. Fabio Crecco, buon pomeriggio mister.
10: Ciao ciao ciao a tutti i nostri ascoltatori, Franco, e grazie ancora per il tuo invito.
0: Grazie a te per la tua disponibilità sempre. A cosa, guarda, ti faccio la domanda che ho fatto ai nostri ascoltatori e anche al primo ospite: a che cosa serve dominare le partite, anche con un dominio sterile, ovviamente non così ficcante, creare occasioni, come è successo nel secondo tempo, 22 tiri verso la porta, 10 nello specchio, 78% di possesso palla e poi rischi di perderla?
10: Ma ricordi quella famosa intervista di Mourinho nella partita col Barcellona? Noi la palla non la volevamo, mi sembra che quello dica tutto. È discusso molto di questa partita in questi giorni. Io devo dire che, andando a ripensare poi a freddo a quelle che sono le emozioni che tu vivi nel momento, un po' l'ho guardata con altri occhi. la partita, perché se tu hai questi giocatori, questo credo che lo dicemmo anche l'ultima volta che ci siamo sentiti, Franco,
0: sì, me lo ricordo.
10: non puoi cercare di fare un gioco di invasione, perché non ci sono nella Juventus, lo dicevi anche tu poc'anzi, i centrocampisti che
0: si inseriscono,
10: riempire l'area dei i centrocampisti che prendono le seconde palle, calciano in porta e fanno gol, questi giocatori non ce li hai. Se poi mi metti due punti, continui a cincischiare, perché in tutta onestà, Franco, la partita della mattina tra Como e Roma e quella della sera tra il Cagliari e la Juventus sono molto simili, con una squadra che ha un assoluto dominio e che invece di andare a fare la guerra in area di rigore continua a passarsi la palla a un metro senza da questo tipo di gioco ricavare alcun vantaggio.
0: Chiaro, perché sei sempre nella stessa zona, se non riesci a verticalizzare, andare in profondità, rimani ancorato lì con un avversario in 10 sotto linea palla, mi pare evidente.
10: Cioè, poi a un certo momento addirittura Fabregas ha messo Ramon lì davanti, io mi aspettavo delle palle dirette, niente, tic tic tic tic. Dobbiamo uscire da queste mode, questo io lo dico da anni, quando mi è consentito di parlare delle platee di allenatori. Bisogna uscire dalle mode e cercare di mettersi nei panni del calciatore. Che tipo di calciatori ho a disposizione?
0: Le caratteristiche.
10: Perché mi è sembrato che l'altra sera quello che ha capito di più la partita sia stato Alai Begovic, che è più giovane.
0: Sì.
10: Pochi fronzoli e palla nell'area di rigore.
0: Esatto. E infatti è arrivata una traversa che poteva e secondo me doveva essere gol, e il pareggio di Colomoni. Gli altri non hanno capito questo pensiero semplice e lineare. E anche questo è un problema, Fabio.
10: È un problema di leadership, Franco. Nella Juventus abbiamo sempre avuto tanti leader. Io stavo pensando, adesso che tornavo, sono stato a fare la fisioterapia, come dicevo, per telefono, e ripensavo alla Juve di Pirlo, di Dal, Pogba. Cioè, quelli erano tutti leader. Capisci che è un'altra cosa, perché quando sono in difficoltà mi affido a te.
0: Certo.
10: E qui non c'è, mi trovo in difficoltà, mi affido a te, perché non per loro colpa, ma
0: questo significa però, Fabio, che noi facciamo questo discorso di leadership giustamente da anni, significa che anche nel mercato estivo non sono arrivati dei leader.
10: Allora, secondo me c'è un giocatore che ha queste caratteristiche, che è Federico Gatti, che
0: però non gioca
10: mai. Cioè, non mi sembra che i nostri difensori, perché se andiamo a vedere l'azione del gol, la difesa è oscena, copre malissimo gli spazi, mi sembra in 7 contro 2, giocatori fuori posizione, quindi non mi sembra che ci siano questi fenomeni talmente più forti di lui che lui non possa giocare neanche 10 minuti, perché nel finale della partita lo avrei visto proprio bene un giocatore con quel carisma lì in mezzo,
0: come è successo contro il Milan, no? Che Spalletti per disperazione lo mette a fare il centravanti e arriva all'1-1,
10: ma magari su quella palla, su quella ripartenza del Cagliari fa un fallo.
0: Esatto.
10: ci scansiamo, lì c'è un 1 contro 1 da affrontare, invece il difensore scappa, che è Kalulu.
0: Purtroppo è così.
10: Tornando anche allo schieramento che abbiamo, noi non abbiamo due terzini in grado di mettere i palloni interessanti in area di rigore, perché Kalulu è un terzino adattato e Celic è un destro adattato a sinistra.
0: Certo.
10: Gli esterni sono a piede invertito, perché stavate parlando di
0: esterni. Ne parlavamo poc'anzi, esatto.
10: E è una squadra che, come dicevamo oggi, non è costruita in accordo con le caratteristiche dei suoi attaccanti. Però ecco, come abbiamo detto tante volte anche noi, è anche difficile ribaltare la situazione in pochi mesi con un budget ridotto.
0: No, ma lo sapevamo che tutti i problemi non potevano venire risolti solo con la sessione estiva, io l'ho detto da maggio, senza illudere nessuno. Poi qualcun altro diceva altre cose, ma non mi interessa, io ci metto la faccia in ciò che dico. Però la realtà, Fabio, è che tu domini.
10: Stradominata la partita una volta sola,
0: e tu non riesci mai a segnare.
10: Trovi anche in difficoltà a criticarli, perché la partita l'abbiamo fatta, abbiamo creato non lo so quante situazioni da gol.
0: Però, caro Fabio, tu da allenatore, cioè vedi la tua squadra che domina, forse con, soprattutto nel primo tempo, con troppe orizzontalità, ma nel secondo tempo comunque crei 4-5 occasioni. Ma questa è una squadra che non segna, che fa una fatica tremenda. E il primo problema da risolvere è questo. Angela Juve, che saluto, dice esprime un pensiero che potrà essere banale, ma non per lei, perché lo pensiamo tutti i tifosi, ma io stesso l'ho anche scritto, chi lo leggerà oggi: se tu non segni, ma le partite, ma non le vincerai mai,
10: non le vincerai mai.
0: E quindi adesso... questo è il problema da risolvere, caro Fabio.
10: Si riproporrà lo stesso problema con questa squadra che affronteremo in Coppa, che è una squadra che adotta un blocco basso,
0: esatto,
10: molto poco spagnola. E tu devi cercare il modo di attirare la pressione, farli venire fuori e giocargli alle spalle. Perché Menone, questo è un gioco che la Juve può fare. Fare quel gioco di invasione non è nelle sue corde, perché noi non abbiamo,
0: non abbiamo i giocatori con quelle caratteristiche. Esatto.
10: Non ce li abbiamo.
0: Non hai il Mandzukic.
10: L'altra sera guardavo la partita tra Napoli e Frosinone, e a un certo punto è uscito quel ragazzo che aveva Gabriele Bragaglia, che era distrutto, perché marcare Højlund
0: è un disastro.
10: loro in quattro facevano fatica. Noi non abbiamo un giocatore con quelle caratteristiche, certo, perché anche quel ragazzo tedesco Voltemade, che è un bel giocatorino, non è male, ma è un rifinitore.
0: È avulso.
10: È il famoso 9,5 che diceva.
0: Ma è avulso, perché a me ha dato una cattiva impressione a Cagliari.
10: Ma perché non è una partita per lui, perché non è da quel tipo. Cioè, lui paradossalmente, quello è un giocatore sopraffino. Quindi in quella mischia.
0: Lui deve usare il fioretto e non la sciabola, insomma.
10: Capisci? Non è una partita per lui. Per questo ti ho detto, avrei visto bene Gatti, che è un ragazzo che invece ha la caratteristica di mettere il cuore davanti a tutto. Noi questi giocatori lì non li abbiamo.
0: E i risultati ai noi purtroppo
10: c'era Locatelli, si è fatto male Locatelli. Cioè, per dire, secondo me i due centrocampisti della Juve hanno fatto una grande partita per quelle che sono le loro qualità.
0: Sì, concordo. A me Sarri è piaciuto tantissimo nel primo tempo. Perché
10: Non ha... Sì. Come dire, non è Vidal che entra e ti fa gol,
0: no,
10: e tira da 40 metri.
0: Non ci sono inserimenti da dietro da parte dei centrocampisti. A me Sarri era piaciuto nel primo tempo perché era un po' uomo ovunque, e poi nel secondo tempo anche lui si è un pochino perso.
10: Ma è diventata più difficile la partita nel secondo tempo perché loro si sono abbassati ancora di più.
0: Certo.
10: E poi ecco, col passare del tempo perdi autostima.
0: Assalto a forte Apache nel secondo tempo.
10: Perché poi non è che loro siano stupidi, loro sanno benissimo che hanno difficoltà a fare gol.
0: Certo. E il problema è che lo sanno benissimo anche gli
10: lo
0: avversari.
10: Lo sanno bene, quindi vanno in crisi, non c'è modo, perché anche sui calci piazzati non siamo stati pericolosi.
0: No. Quale può essere la soluzione da allenatore, Fabio?
10: E te l'ho spiegato, Franco, questa è una squadra che non può invadere l'area avversaria a meno che non cambi i giocatori che mette in attacco.
0: In questo momento i giocatori che hai sono questi. E quindi tu cambieresti proprio la modalità di approccio e di conduzione della partita?
10: Cercherei di giocare, anche perché è stato preso Lucumi per questa ragione, per favorire un po' di più il palleggio basso.
0: Certo.
10: Però è andato in confusione anche lui l'altra sera, perché probabilmente ancora deve capire che qui è Torino, qui è la Juventus.
0: E non sei a Bologna,
10: come
0: con
10: diceva
0: tutto
10: il mio vecchio amico, certo, non si scherza più. Ci vuole un altro approccio, soprattutto un'altra personalità. Cioè, quando capitano quelle palle davanti alla porta, se sei nella Juventus non le puoi sbagliare, perché se le sbagli automaticamente diventi un giocatore non da Juventus. Credo che questo gli vada spiegato ai calciatori.
0: Sì, e poi vabbè, abbiamo parlato di rabbia, determinazione, leadership, ma questo lo sappiamo da tempo. Quanto sei d'accordo con me nel vedere la partita, ovviamente, a bocce ferme, su scelte secondo me discutibili del mister? Perché abbiamo visto un McKennie sgonfio, un Cicco con sei Sao non focalizzato, un discreto Nico Gonzalez nel primo tempo, nel secondo poi è calato di tono. Però la Juve di oggi, con tutti gli infortunati e con le poche scelte che ha, può permettersi di lasciar fuori dall'11 iniziale Zegarova e Alaibegovic, che che sono poi coloro i quali hanno dato la scintilla necessaria per reagire nella seconda frazione.
10: Allora, io credo che questa cosa qui del primo tempo, delle posizioni di Nico Gonzalez e McKennie, io l'ho notata subito, non si capiva che funzione avessero. Sono andati in difficoltà anche loro, perché si fanno tante discussioni sulla differenza tra ruolo e funzione. Io parlo sempre di funzione e poco di ruolo. Però quando giochi una partita così difficile, a volte dare una funzione specifica al giocatore lo rende più tranquillo. Quando sono entrati Alej Begovic e Zegrov, hanno giocato una a destra e una a sinistra.
0: Esattamente.
10: McKennie, a furia di correre, si è perso. E Nico Gonzalez, in quel traffico, perché anche lui è un giocatore a grandi spazi, e nei corridoi centrali, dove trovava sempre lo spazio intasato, è andato in difficoltà. Cioè, io avrei proprio cambiato, mi sarei messo a tre dietro subito, così avrei avuto un uomo in più per fronteggiare i loro contropiedi, e avrei lasciato spazio sugli esterni a Nico Gonzalez, visto che
0: invece Spalletti ci ha detto di ruolo. Una delle critiche, no? È entrato Voltemade, ripeto, secondo me avulso, è servito così forse a dare più spazio e libertà di manovra a Colomboanì, che infatti fa il pareggio, e la domanda di un opinionista è stata: perché non giocare con due punte, visto che quando è entrato Voltemade è successo quello che è successo, quindi più spazio e libertà per Colomboanì? Però Spalletti dice: guardate che abbiamo giocato con due punte anche nel primo tempo, perché Nico Gonzalez faceva la seconda punta. Secondo me anche questo dilemma tattico è un altro aspetto da affinare, perché poi serve andare dentro, fare i gol. Cioè, è una questione molto sofisticata a livello linguistico, a livello dialettico, ma i risultati poi non si vedono.
10: Ma credo che quando ha fatto, perché l'ho letto anch'io quella risposta, era nella stessa transagonistica di quando è andato a discutere con
0: Pisacane. Tra l'altro squalificato per una giornata mister Spalletti.
10: Sono
0: quindi
10: cose,
0: contro
10: sono
0: la Lazio
10: cose
0: non
10: sono,
0: c'è.
10: Sono cose normalissime che succedono a tutti.
0: Sì, ma infatti,
10: che davanti infatti a tutti i riflettori è un po' più brutta la scena.
0: Chiaro.
10: Ma a me è successo centinaia di volte.
0: Sì, succede spessissimo, soprattutto in transagonistica, perché era appena finita la partita. Vai.
10: Mi è successo di discutere con i calciatori, sia i miei che avversari, insomma, di tutti i quarti. Allora, Nico Gonzalez non è un attaccante, è un giocatore che ama gli spazi, ha sempre giocato da esterno, può giocare da mezzala, da tre quarti, può giocare anche da attaccante. L'altra sera la Roma, l'altro giorno la Roma, quando è rimasta in 10, ha giocato davanti Matias Sule, che è tutto
0: certo,
10: meno che una punta.
0: Certo.
10: Per carità, ma dire che la Juventus nel primo tempo giocasse con due punte, no, non, forse
0: però Spalletti
10: l'aveva preparata
0: questo,
10: in questa maniera,
0: detto,
10: ma non si evince nulla, perché Nico Gonzalez avrebbe dovuto giocare da quarto a sinistra, poi si buttava dentro per far avanzare Celik, ma che giocasse a seconda punta non me ne sono accorto, come non mi sono accorto quali fossero i compiti di McKennie in fase di possesso della Juventus, perché quando trovi contro difese basse, diciamo che i giocatori dovrebbero avere delle certezze. Ecco, queste certezze nella manovra della Juve nel primo tempo non ci sono state. Ci sono state nel secondo, dove mi è sembrata una squadra molto più ordinata e con un'idea precisa. Poi che davanti alla porta ti mangi il gol cambia tutti i giudizi.
0: Certo.
10: Però sicuramente la squadra del secondo tempo aveva una logica.
0: Sì, quella nel primo molto meno, a parere mio.
10: Con queste posizioni fluide, purtroppo, questo lo puoi fare se hai determinati giocatori. In questo momento questi giocatori la Juventus non li ha, perché non ha un play che dia i tempi di gioco. Perché Douglas Luiz è un ottimo giocatore, ma non è un play vero.
0: No, è evidente. Anzi, in Inghilterra era un centrocampista da box to box, Douglas Luiz.
10: E lui sta giocando molto bene, perché oggi è lui il mediano di copertura, però non gli puoi chiedere quello che non ha. E quindi ci vogliono dei punti di riferimento. Io quando alzo la testa devo sapere che il mio compagno sta lì. È un discorso di empatia e di assertività, il passaggio, la logica del passaggio. In quella Juve del primo tempo non si è visto. Poi prendi gol, sai bene che hai difficoltà a fare gol e vai in difficoltà ancora di più. Mentre con una squadra con una struttura più semplice e più snella, meno difficile da comprendere, forse anche un po' più antica, siamo funzionali di più.
0: Allora, ti leggo alcuni messaggi, abbiamo veramente due minuti, ci sono una marea di messaggi scritti e di vocali, ringrazio tutti voi, ma insomma dovrei stare qua fino alle 20 per smaltire tutto quanto, però ci sono veramente dei spunti molto interessanti. Camillo dice: buonasera Franco, io giocherei con un semplice 4-4-2, sfruttando la velocità degli esterni, giocherei con Colomani prima punta e Nico Gonzalez seconda punta o McKennie, dimmi solo sì o no se ti piace come idea.
10: No.
0: Ok, Michele D'Ancona, oggi la querel piedi invertiti appassiona a tutti, da sempre si gioca a piede invertito, basti pensare a Bruno Conti, campione del mondo 82, era mancino e giocava alla destra, sono gli esterni bassi che devono arrivare in fondo e crossare come faceva Cabrini per esempio. Poi Cristian da Campobasso dice: Cagliari non è stato un problema di esterni con i piedi invertiti, nel secondo tempo sono arrivati 4 cioccolatini, 3 da Alaibegovic, 1 da Zegrova. Se avessimo fatto solo il 50% di quello che andava fatto, arrivavano 2 gol. Poi manca un centrocampista che tira e si inserisce nei rimorchi. Che è un pochino, no, la summa di tutto quello che stiamo dicendo, Fabio, in 30 secondi, perché siamo in
10: chiusura. Sì, ma anche volevo tornare anche sul discorso dei terzini. I nostri terzini non sono i terzini che vanno sul fondo e mettono quelle palle belle di cui parlava il nostro ascoltatore. A noi manca una punta d'area di rigore, quindi sì, in qualche modo bisogna risolvere il problema del gol. Se non ce lo danno gli attaccanti, ce lo devono dare o i centrocampisti o i difensori.
0: Ah, da lì non si scappa, perché se non, ripeto, se non fai gol, non vai da...
10: Gatti che qualche gol lo fa, magari lo fai giocare invece di Cambiaso, che ha giocato con loro.
0: Cambiaso improponibile, tra il velo di Colomani e l'entrata di Cambiaso con, mi sembra, 3-4 appoggi sbagliati a 2 metri... meno male che non mi avete sentito, perché ero molto poco professionale, devo dire la verità. Fabio Crecco, grazie come sempre, ti aspetto qui prestissimo.
10: Un abbraccio a tutti, grazie mille, forza Juve.
0: Ciao, a prestissimo Fabio. Comunque analisi da allenatore, no? Che ci permettono di penetrare sempre di più e meglio la materia. Questa puntata finisce qui, ovviamente rimanete su Radio Bianconera con la nostra programmazione. Noi ci vediamo domani alle 16. Buon pomeriggio, ciao.
3: Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.
4: Bentrovati dalla redazione.
11: La politica in primo piano, la Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza che consente al governo lo scostamento di bilancio con 219 sì, 110 contrari, raggiungendo così la maggioranza assoluta. Sì anche alla risoluzione di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica. Sulla risoluzione riguardante lo scostamento, per cui era necessaria la maggioranza assoluta, hanno votato a favore 109, 61 i contrari, 2 astensioni. Di conseguenza sono precluse le risoluzioni delle opposizioni, una dalla PD, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, e una di Azione.
4: Papa Leone è all'ospedale Gemelli di Roma, dove sarà operato ad ore per l'asportazione di un modulo al polmone. Scattata la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera, sono stati rafforzati i controlli per tutelare le reti dell'ospedale a partire da quelle informatiche. Intanto, tra l'apprensione di fedeli e autorità emerge il silenzio statunitense. Nessun messaggio di solidarietà è arrivato dal presidente americano Donald Trump, dal vicepresidente Jerry Vance o dal segretario di Stato Marco Rubio.
11: Nel torinese una donna è stata sottoposta per circa 12 ore a violenze fisiche e psicologiche dal compagno, che è stato arrestato con l'accusa di tortura. Le violenze sarebbero avvenute durante una pratica sessuale estrema, inizialmente concordata tra i due, ma che avrebbe assunto modalità diverse da quelle stabilite. Tracce di cocaina ed eroina sono state trovate nell'appartamento. Le sostanze stupefacenti sarebbero state consumate da entrambi. L'arresto arresto dell'uomo è stato convalidato dal GIP del Tribunale di Torino, che ha disposto la custodia cautelare in carcere.
4: Il numero delle vittime di omicidio volontario in Italia è in costante calo, anche tra le donne, lo dicono i dati che emergono dal report Omicidi Volontari e Femminicidi elaborato dalla Polizia Criminale del Viminale, che per il periodo compreso tra il 1 gennaio e il 30 settembre 2026 contano 230 vittime contro le 238 accertate dello stesso periodo dello scorso anno. Il confronto con lo stesso periodo del 2025 vede l'incidenza dei giovani tra i 18 e i 24 anni salire dal 17 al 21%, mentre quelli della fascia 25-40 scende dal 43% al 36%.
11: Gli esteri, 11 persone risultano disperse dopo che oggi due navi mercantili sono state colpite al largo delle coste bulgare, nell'ultimo di una serie di episodi nel Mar Nero che appaiono correlati alla guerra in Ucraina. Lo ha affermato una portavoce dell'amministrazione regionale di Dobrich, nel nord-est della Bulgaria. Intanto in Germania è cessato l'allarme all'aeroporto di Norimberga. Lo scalo era stato chiuso oggi a causa di una presunta emergenza aerea.
4: La cronaca sportiva: 8 anni di reclusione rispetto ai 10 del primo grado e la pena decisa dopo un patteggiamento del secondo grado per Luca Lucci, ex capo ultra della Sud milanista, processo assieme ad altri 8 davanti alla Corte d'Appello di Milano nel filone principale della maxi inchiesta doppia curva che portò agli arresti di capi e sodali delle curve di San Siro nel settembre 2024. Lucci, oltre che per associazione e per delinquere, era imputato

0: GiocaBet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. GiocaBet TV, lo sport è passione.
1: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Due colori, due voci, due in bianconero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi. Solo su Radio Bianconera.
4: Allora, ci siamo, ci proiettiamo adesso, piano, grande Fabrizio, lo troveremo giovedì sera con noi.
5: A proposito, stasera c'è il serale,
4: stasera
5: e chi non c'è la russa, stasera c'è il serale e chi non c'è la russa, amico.
4: Quindi,
5: di
4: ragazzi,
5: Materazzi.
4: Se stasera
5: fate
4: non
5: voi.
4: Ci siete, veramente...
5: No, ma se stasera non ci siete,
4: vi
5: è il primo e ultimo serale.
4: All'interismo proprio vi condannate.
5: Sì, chi non c'è interista.
4: Stasera, in una parola sì.
5: Chi non c'è stasera al serale interista, lo ripeteremo ad ogni
4: tra l'altro pausa. Siamo un ospite d'onore,
5: sì,
4: straordinario,
5: enorme.
4: Ma bene, poi giovedì lo dobbiamo chiedere,
5: non c'è.
4: Aia. Però giovedì ci sarà Fabrizio, che salutiamo e ringraziamo. Dopodiché giovedì noi ci proiettiamo già verso la gara di giovedì, perché è nell'aria.
5: E stasera c'è il serale alle 21.
4: Anche perché arrivano notizie,
5: sì, spifferi secondo
4: le quali, insomma, ci sarebbe qualche svolta tattica ulteriore per quanto riguarda la Juventus, perché non è passato ovviamente inosservato questo pareggio a Cagliari. Sicuramente si è costruito tanto, ma si segna poco.
5: Cosa c'hai, Marangio?
4: La penso a modo... questa è la mia agenda, che vuoi? Il mio quadernetto di appunti.
5: Mi sembri quella che veniva qua ai tempi di Radio Monte Carlo Sport, che prese il tuo posto.
4: No, ma quella faceva i disegni, che c'entra?
5: Sì,
4: io prendo gli appuntini.
5: Cioè, Maraggio, sei stato sostituito quella volta.
4: È incredibile, una fattucchia. Vabbè.
5: Dobbiamo scrivere un libro.
4: Sì, faceva la canzetta.
5: Guarda anche Rossi, prendeva gli appunti.
4: No, stava così.
5: Sì.
4: E disegnava.
5: Però
4: disegnava nuvole.
5: Pensa quanto era importante.
4: Nuvole, hai visto?
5: Nuvole.
4: Pensa poi che futuro ha avuto. Vabbè, comunque veniamo... Non
5: almeno
4: lei,
5: fosse
4: non
5: stata
4: lei,
5: buona
4: Santarelli, fa il bravo. Allora, dicevamo, sì, respira aria di cambiamento, non è passata inosservata
5: e stasera c'è il serale alle 21,
4: il pareggio contro il Cagliari, che praticamente è come passare da Cagliari a Cagliari senza fare un passo avanti, se non nel risultato che almeno un punticino l'hai portato a casa. Io continuo ad avere tanti dubbi, perché ma non io, tutti quanti, che riguardano gli attaccanti che abbiamo. E continuo a pensare che tu ci puoi mettere veramente anche Guardiola, che non verrebbe mai, ma che ti direbbe sì, però mi serve la squadra. Detto che questa squadra ha comunque dei valori, perché il portiere ce l'abbiamo, l'abbiamo sempre detto, i difensori utili ce li abbiamo, gli esterni quante ne vogliamo, centrocampo qualcosa l'abbiamo recuperato, qualcosa lo recupereremo forse dal rientro dagli infortuni, lì davanti siamo imbottiti di esterni, tecnicamente gli attaccanti ce li abbiamo, ma uno è come se non ce l'avessimo, infatti non è neanche in lista e parliamo di... Ecco, queste volte male.
5: Lo posso far vedere? No,
4: direi di no, ti denunciano. Diciamo, uno tecnico ce l'abbiamo, ma non ce l'abbiamo neanche in lista, che Milik, che tanto comunque continua a infortunarsi. Mi dispiace veramente questa parabola discendente della sua carriera. Ekator ancora non ha recuperato. Woltemade e Colomani non sono due attaccanti. Prima, parlando con Fabio, con Fabrizio, quando eravamo qui a parlare, abbiamo detto una cosa vera, ragazzi, la condividiamo anche con voi. Rispetto all'anno scorso, passare da Openda a David a Woltemade e Colomani significa, al momento, guardando i risultati, aver cambiato

0: solo i nomi dei giocatori, perché non hai cambiato la sostanza, perché non hai trovato la prima punta. E attenzione, io oggi leggevo che la Juventus starebbe pensando a una seconda punta a gennaio, ancora non un 9 vero, ancora. Spero che si siano sbagliati a scrivere, spero che si sia passata una trascrizione sbagliata, una cosa sbagliata, perché la Juventus ha bisogno di una prima punta. Non puoi pensare che una seconda punta trasforma Colomani in prima punta, a meno che, insomma, tu non credi che questi giocatori possano essere allenati anche nell'istinto di gol, che non hanno, perché questo istinto di gol non ce l'ha né Woltemade né Colomani. E se non hai quelli che segnano, diventa un problema ritrovare. Puoi trovare qualsiasi soluzione, puoi cambiare modulo, puoi cambiare quello che vuoi, ma lì davanti, se quello che deve buttare la palla dentro fa velo, se quell'altro che deve portare la palla dentro fa tacco fuori dall'area di rigore, significa che sono due giocatori che non hanno, uno, fiducia in loro stessi, due, istinto, tre, cattiveria, cioè praticamente i tre parametri che servono al bomber. Non ce l'abbiamo. Tanto buon pomeriggio da Vincenzo Manager, Alessandro Santarelli e Federico Rossi, così apriamo il tavolo del dibattito.
1: C'è tanto, Vincenzo, da dire, c'è tanto, ci sono tantissimi aspetti. Allora, io confesso, e l'ho detto anche nel mio reel su Facebook, su Instagram e su TikTok, che anticipa i temi che poi andiamo a affrontare il pomeriggio qua, e in questo caso anche stasera alle 21. Io sono abbastanza preoccupato, Vincenzo, ma non tanto per il pareggio, no, che mi ha fatto girare profondamente le scatole, perché quella era una partita da vincere, però visto che si gioca ogni tre giorni ce lo siamo messi alle spalle. Sono un po' preoccupato per quello che ho visto domenica sera, per alcuni atteggiamenti della squadra che non mi sono piaciuti, per alcuni atteggiamenti di Spalletti che vedo molto nervoso, che non mi sono piaciuti, e soprattutto anche per quello che arriva, perché ora, se la soluzione finale è ritornare a giocare con il 3-5-2, quale starebbe pensando Spalletti, da un lato c'è un aspetto che io sto sottolineando da tempo, cioè l'allenatore deve, in questo caso non avendo la rosa forte o fortissima, per me più forte l'anno scorso, e su questo non ho dubbi,
0: costa di più sicuramente,
1: è più forte l'anno scorso, però hai sempre il solito problema. Allora, per risolvere quel problema devi provare a cambiare qualcosa. Abbiamo sempre detto, i moduli non ti fanno vincere le partite, ma ti aiutano. Bene, non vorrei però che fosse una sorta di mossa della disperazione, che capisco in un senso. Cioè, lui dice, la difesa tutto sommato è il reparto più completo che ho, quindi posso aggiustarla o nel 3-5-2 mettendo un 2,5. Io quando parlo di 2,5 parlo, che ne so, di Selic a fare il famoso braccetto, che odio, ma tanto per farci capire, ok? E mettere un quinto un pochino più difensivo, un cambiaso della situazione, oppure un 3-5-2 con i due esterni, cioè i due quinti che so io, con Sesau a destra e Zegrov a sinistra in campionato. In quel caso però ho bisogno che la sinistra di Zegrov me la vada a coprire un centrale serio, cioè un centrale vero, quindi in quel caso Kelly. Allora posso giocare su questo, lo capisco, posso giocare su questo. Mi porta ad avere finalmente un centrocampo a tre, quindi con i tre e non i due, e tra i tre ci metto McKenny, che ha delle capacità anche di inserimento, e così arrivo alla fase finale, quella che ci perplime un po' di più, mettere vicino a Colomani il Nico Gonzalez, che è il più bravo di testa, ce l'ha detto Spalletti, e concordo, è il più bravo a fare la seconda punta, noi abbiamo soltanto seconde punte, e può essere una soluzione. Benissimo, mi sembra un po' la mossa della disperazione, ecco, dico la verità.
0: Però hai svelato qual è l'idea alla quale ci affacciamo, e che magari potremmo vedere sperimentare già nella partita contro il Celta di Vigo, che, attenzione, ripeto, una squadra secondo me che devi battere, però poi diventa rischioso andare a affrontare queste squadre campo con un cambio modulo, che però bravissimo, potrebbe essere una soluzione che vuole adottare Luciano Spalletti. Peraltro l'altra, diciamo, stonatura è che l'uomo migliore che hai al momento, Zegrov, non è neanche convocato, cioè non è neanche convocabile, perché è fuori dalla lista
1: però
0: Europa
1: League. Vincenzo, io ti dico una cosa, noi lo diciamo ora, ma lo Zegrova di agosto meritava? Non lo so, la butto lì.
0: Bravo, hai risposto alla tua stessa domanda, non lo sai. Cioè, lo so. noi possiamo vedere quello che vediamo in campo. In teoria è l'allenatore che sa quelli che sono i giocatori che sono in ripresa oppure no.
1: Sono d'accordo.
0: Io continuo, non è una mia battaglia contro Conceição, perché so che lui ha un grande attaccamento per la Juventus, si impegna molto su questo. Vedi, per esempio, se io devo paragonare Conceição a Cambiasso, io a Conceição gli faccio una statua, a Cambiasso gli faccio le valigie. Quindi questo ti fa capire qual è il mio pensiero. Quindi statua, valigie. È una statua però che, come ho detto più volte, cioè, rischia di far diventare la giocata della Juventus offensiva, monotematica, stucchevole, rischi di essere schiavo di questo modo di giocare, perché continuo a vedere con Conceição che salta l'uomo, arriva sul fondo, magari col passo breve, perché comunque si allunga la palla, fa lo scarico in mezzo e puntualmente c'è uno che la prende e la porta via, perché tanto anche gli allenatori avversari hanno imparato questo giochetto, certo, qua, e quindi dicono: due su Conceição, uno lo affronta, verrà esaltato, allora il secondo si mette sul primo palo, perché tanto lui farà lo scarico e non metterà la palla in mezzo. Che poi, anche se la mettessi in mezzo, state tranquilli, perché non c'è nessuno che la prende di testa, a meno che non si inventano qualcosa. Quindi per adesso la mossa Conceição è una mossa che ti fa perdere tempo, opportunità, occasione, non serve a niente. Io prima mi emozionavo quando lo vedevo partire e sentivo il brivido: adesso succede qualcosa. Ora invece, quando gli dai la palla, c'hai quella sensazione di serenità, ok, è persa, ma non perché lui la perde, perché poi succede la stessa cosa: scarico in mezzo, la palla la recupera e via. Quando è che sento l'emozione e la vibrazione? Quando arriva Zegrova, dove dico: o fa sbaglia il dribbling, perché lui comunque li prova ma li rischia e a qualche volta lo perde, oppure se si accentra questo si inventerà qualcosa, e alla peggio sarà un cross tagliato che qualcuno butta dentro, o sarà una conclusione che quantomeno ci farà sobbalzare, e di fatto è così. Quindi questo per dirti che cosa, in un eventuale 3-5-2,
1: tanto si stanno scatenando gli amici su queste, sì, con le riflessioni molto interessanti, sì, adesso vengo da voi,
0: andiamo, vai, vai, Vincenzo, su un eventuale 3-5-2 con Conceição tutta fascia, quanto ti può rendere? Ti dà la copertura che serve? No.
1: No.
0: Perfetto. Se tu al posto suo poi a un certo punto togli Conceição e metti Zegrova, peggio mi sento, perché se c'è una pecca Zegrova è quello che non difende o che non lo sa fare, ma che soprattutto non lo fa. Primo problema. Secondo problema, a sinistra chi ci metti? Selic, ok, va bene, difende meglio di quell'altro, offende sui cross, abbiamo visto che Selic non è che sia questa perla.
1: Selic è quello che abbiamo sempre visto a Roma.
0: Benissimo.
1: Giocatore affidabile, ma
0: affidabile,
1: è questo.
0: Perfetto. Ti porta un valore in attacco? No. Ti porta più sicurezze dietro? Sì. Benissimo. Mi cambia qualcosa nell'ottica della squadra? No. Cosa può cambiare? I tre in mezzo, intanto, benissimo. I tre in mezzo possono essere Douglas Luiz, Sarri che fa un po'
1: e
0: da...
1: McKennie.
0: Sarri che fa un po' da...
1: pendolo tra difesa, 150 palloni come
0: esatto,
1: ha fatto domenica.
0: Oppure McKennie. Abbiamo visto però che McKennie, quando ha fatto nell'ultima partita col Cagliari, perché poi di fatto lui ha giocato un po' nel mezzo, mezzala di destra, diciamo, ha costretto Conceição a stare proprio largo. Quindi, se metti Conceição largo e gli dai anche tutta la fascia, lo azzeri totalmente. McKennie ti può servire, fa l'equilibratore, perfetto. Questo ti porta un valore in più nella fase di costruzione del gioco. Hai un uomo in più che si può inventare una traccia in più. Ok, arriviamo all'attacco. Col 3-5-2 non hai soltanto un attaccante, ma ce ne hai due. Nico forse diventa più pericoloso, perché intanto si disperde di meno il suo raggio d'azione, diventa una punta centrale a tutti gli effetti, eccetera. Colomani migliora? Non lo so, potrebbe. Complessivamente, fatto questo ragionamento, il 3-5-2 di quanto ti migliorerebbe? E quanto ti farebbe perdere di sicurezza difensiva?
1: Allora, intanto prendo tempo e saluto Umberto Bianconero a Benevento, che sta camminando, si è fatto un selfie e ci sta ascoltando.
0: Grande,
1: grazie Umberto, un caro abbraccio. Allora Vincenzo, è un po' il tema che stanno affrontando anche gli amici. Per esempio Luca dice: dove li metti Zegrova, Lebegovic e Cico? Non possono fare quinti di centrocampo. Simone Apomezia dice: con la rosa piena di esterni d'attacco, boh, a me non sia un problema di numeri ma dei movimenti. Tutte riflessioni corrette. Allora, punto di forza di questo eventuale cambio modulo, che intanto riporta il centrocampo a tre, del quale la Juventus ha, per me, necessariamente bisogno. Punto di forza, che probabilmente dici a Colomani di non svariare, ma di lavorare in una zona più circoscritta, perché tanto c'è un altro che svaria, la famosa seconda punta. Poi se continua a svariare, io tra l'altro stasera vi farò vedere un paio di slide proprio sui movimenti di Colomani, che a me hanno lasciato molto perplesso, ma ne parleremo stasera. Quindi dice, guarda, te devi fare la prima punta perché tanto accanto c'hai Nico, svaria lui. Perciò io questi li vedo come due punti di forza. Punti deboli, i due esterni. Perché i due esterni, noi non abbiamo gli esterni da 3-5-2, parliamoci chiaro. Abbiamo esterni da 3-4-3, volendo 4-3-3, 3-4-2-1. Scusami, 4-2-3-1, già 3-4-2-1 un po' meno, ma non da 3-5-2. Però l'altro punto di forza quale potrebbe essere? Che puoi limitare i danni relativi dei due esterni, ok, che sono più offensivi che non difensivi, con il ripiegamento di un centrocampista, e in questo caso ci vedo McKennie abituato a fare davvero il pendolo, ma anche lo stesso Sarri, soprattutto mettendo tre centrali veri. Io ti ho messo due lati positivi e due lati negativi. Questo cambia la storia della Juve? Secondo me no, Vincenzo, perché poi io non sono di quelli che pensano che il modo ti fa vincere le partite, però forse potrebbe dare un pochino più di spinta offensiva, forse. Poi è normale che se fai 22 tiri di cui 10 specchi la porta e fai un gol, tu puoi mettere tutti i moduli possibili, ma le partite non le vinci, perché se davanti c'è Celestino e non c'è un attaccante vero, Rossi ride, te le partite non le vinci, perché noi qua ci stiamo sbattendo a testa sul modulo. Ma se avevamo un po' più di fortuna, mettiamola così, tu domenica la partita la vincevi, punto e basta, e non c'è bisogno di cambiare qualcosa.
0: No. Lo dico al nostro amico che ha scritto per Marangio, con Cesao il nuovo Vlahovic, stiamo parlando di per un Zegrova che gioca decentemente da un mese, boh, mi sembra tutto troppo isterico. No, allora, sicuramente i giudizi sono veloci, perché è veloce, che il tempo forza corre, certo. Ragazzi, perché i giudizi sono veloci? Perché siamo alla sesta giornata di campionato, perfetto, già abbiamo perso una marea di punti, perché adesso giocheremo la seconda di Europa League e non possiamo perderne, anche se abbiamo cominciato bene la prima, ma viva Dio col NEC, insomma. Non possiamo, cioè, i giudizi devono essere ancora più veloci da parte dell'allenatore, della dirigenza, perché veniamo da 6 anni senza scudetto, veniamo da 3 anni senza un trofeo, e veniamo soprattutto da 3 anni in cui si è cambiato senza trovare una soluzione, ma peggiorando costantemente le cose. Perché di fatto, se guardiamo i numeri, il cammino di quest'anno fino ad ora è stato peggiore rispetto a quello delle precedenti stagioni. Questo non significa mettere in discussione Spalletti rispetto a Tudor e Motta, perché ci sono tanti fattori, e per me Spalletti è assolutamente una spanna sopra tutti e due. Però i numeri dicono questo, quindi sono stati commessi comunque degli errori di mercato, quindi ci sono dei giocatori che continuano a non rendere, quindi il problema del gol non l'hai risolto, quindi hai risolto qualcosa a livello di esterni e portiere, ma non hai risolto bene a centrocampo e in attacco, quindi dobbiamo essere rapidi nei giudizi. Per me Conceição non è il nuovo Vlahovic, perché Vlahovic, se vi ricordate bene, gli rimputavo proprio questo, al di là dei gol sbagliati davanti alla porta, e comunque rispetto a quelli che ci abbiamo adesso ne faceva qualcuno in più. Però io gli imputavo il fatto che lui giocasse troppo per se stesso, poco per la squadra, e che fosse troppo un personaggio che non faceva bene alla Juventus. Di conseguenza sto dicendo il contrario, che gli farei una statua, però rende monotematiche le azioni offensive della Juventus. Sono un po' più d'accordo con l'altro nostro amico che dice, se fosse 4-4-2 a me non piace in generale, è un modulo che secondo me è vecchio, e che non a caso non è più utilizzato, perché è un modulo che non rispecchia il calcio moderno. Rispetto al 3-5-2 però ti permetterebbe, in questo caso, avendo questo tipo di squadra, di garantirti un minimo di copertura in più, perché con Cesao non dovrebbe fare tutta la fascia, ma avrebbe Kalulu che gli copre le spalle. Certo, dovresti però limitare le scorribande di Kalulu, o magari due potrebbero sovrapporsi continuamente dando pochi punti di riferimento. A sinistra avresti Selic, che potresti mettere tranquillamente Alea Begovic, che invece secondo me a tutta fascia non ti darebbe la copertura che non ti darebbe neanche con Cesao. Stessa cosa per Zegrova dall'altra parte, e avresti comunque i centrocampisti centrali, che in qualche modo sono due, non sono tre, ma ti possono dare un supporto in un centrocampo un po' più solido, con gli esterni che ti possono dare una mano di più a chiudere. Lì davanti avresti comunque le due punte. Mi sembrerebbe che anche questo però non cambierebbe tantissimo le cose, perché torniamo al punto che hai toccato adesso nell'ultima fase del tuo ragionamento, Alessandro, cioè qualsiasi modulo è carente di un aspetto fondamentale, non c'abbiamo l'uomo che la butta dentro. Allora che cosa bisogna fare? Andare sul mercato, sì, non per cercare una seconda punta, ma magari una prima punta. Trovare una, migliorare Woltemade, Kalulu e Colomani sono migliorabili, vi chiedo io. Perché ripeto, istinto, cattiveria e coraggio sono le tre caratteristiche che stanno mancando a questi due attaccanti, e sono le tre caratteristiche principi di un attaccante: il coraggio di Higuain, la follia, il coraggio e la forza di Tevez, il coraggio, stiamo parlando di altri giocatori per carità, però no, sto dicendo il coraggio di Mandzukic,
2: un ragionamento perfetto,
0: lo stesso coraggio se vogliamo diciamo è istinto di Llorente, se vogliamo abbassare un po' il livello, ma insomma quelli erano giocatori che vedevano la porta, la sentivano, la cercavano, la trovavano. Qui non la cerchiamo, abbiamo paura di tirare, di sbagliare, e allora deleghiamo. Non va bene.
2: Guarda Franco, io sono stra-d'accordo con te, l'ho detto prima, se domenica avessimo vinto 3-1 e le occasioni sono state di che parlavamo oggi, ma hai perfettamente ragione Franco, il tema è quello, il problema è che però abbiamo pareggiato, così come Fabio Ravenna ci dice, ormai sono tanti anni che il presente ci propone una Juve ad ottobre già fuori da ogni lotta che conti, allora uno prova a consolarsi guardando al futuro, io vedo un next gen in zona di recessione, la primavera ultima in classifica. Vi chiedo di consolarmi, Fabio, è vero, non è un momento positivo per nessuno in questo momento qua. Voglio soltanto dire una cosa e la condivido con il ragionamento che facciamo prima proprio con Fabrizio, che giovedì sarà con noi.
0: E c'è anche l'iscritto adesso.
2: Ah, eccolo, che grande Fabrizio.
0: 3-5-2, lo salutiamo. Vabbè, poi leggiamo. Dici.
2: Noi quest'anno non dobbiamo ritenerci già fuori da ogni lotta. È chiaro che lo scudetto è difficile, se non impossibile, ok? Lo possiamo dire. Però, e finché non saremo fuori, ragazzi, io su questo tema ci batto. Abbiamo la porta, diciamo, la ciambella di salvataggio, che poi è una bella ciambella, tra l'altro, che è quella dell'Europa League. Mi direte, sei monotematico, Santa? Sì, lo sono monotematico. Ma quella è una scialuppa che la Juve deve trasformare in nave, senza abbandonare la questione campionato, per l'amor di Dio, ma io vedo una strada lì che si può seguire, anche intanto con gli attuali attori. Cioè, noi a gennaio dobbiamo arrivare in Europa League veramente sereni, nel senso con aver archiviato la fase a campionato. Bene. A quel punto, sperando di essere non a distanze siderali, ma io sono convinto che non saremo a distanze siderali dal quarto posto, se tu riuscissi con il famoso cannocchiale e binocolo, ce lo chiedeva anche un amico prima, chi potrebbe essere il Malen di gennaio per la Juve? Non lo so, ma continuo a pensare che il Malen di gennaio per la Juve quest'anno serve lì davanti. E allora, quella scialuppa che oggi noi vediamo, se la trasformiamo in nave, anche con qualche piccolo ritocco, tu hai un grande obiettivo per quest'anno, un grandissimo obiettivo. E quello che oggi sembra al 13 ottobre una stagione, come dice Fabio Ravenna, da buttare già tutto a mare, e io questo non lo credo onestamente, può diventare una stagione di grandissime soddisfazioni. Però servono tre componenti. La prima, che l'allenatore individui una linea da seguire definita e definitiva al 13 ottobre, anche dal punto di vista della comunicazione, perché come criticavamo Motta, e questo rispetto anche a chi ci dice che uno si critica l'altro si difende, no, come criticavamo Motta e criticavamo Tudor, che però per me sono due modesti allenatori, critico Spalletti, che non è un allenatore modesto, ma che sta facendo una comunicazione pessima, l'ho scritto anche su Bianconeri News. Quindi questo è il primo. Secondo, e bisogna che qualcuno si svegli, bisogna che qualcuno dei giocatori si svegli anche per amor proprio. Terzo, tenere duro per arrivare appunto a gennaio e guardare se oltre l'ostacolo che vediamo oggi c'è qualcosa. E lì chiedo e chiudo aiuto a due grandi dirigenti, perché per me rimangono due grandi dirigenti, come Cannavale e Massara, che non possono portarci un altro bagno di sangue.
0: Ci vuole un'idea, perché la domanda, ancora una volta, alla quale ti sei dato la risposta più importante, l'hai fatta prima quando hai detto chi è il male, non lo so. Il problema è proprio questo. Sì, serve assolutamente. Chi prendi? Non lo sai, non lo so, non lo potete sapere voi. Qui scende in gioco, qui scende in campo Massara, con le sue qualità, con i suoi scouting, con il suo scouting, con la sua conoscenza del calcio, con la sua sensibilità. Però qua subentra anche un'altra cosa, Ale. Vedi, qualcuno adesso diceva sì, però se non prendono mai i giocatori che gli allenatori vogliono, dove si va? Però se è vero, come io credo sia vero, e tu non credi sia vero, no, che Colomani e Voltemadi li ha indicati Spalletti, e Alia Begovic che ha preso Massara, Spalletti fa fatica a metterlo in campo, non parte titolare, poi è il migliore in campo, diceva l'ha voluto Spalla, l'ha voluto Massara, e poi secondo me è il miglior acquisto che abbiamo fatto in questa campagna acquisti. Non c'è il dialogo, il feeling di idee tra allenatore e Massara. Ok, Massara ti trova un giocatore.
2: Io non lo so però questo, Vincenzo, se non c'è dialogo e feeling, perché non vorrei creare un caso che non esiste. No.
0: Io sto dicendo un'altra cosa.
2: Hello?
0: Florentino?
2: Allora, oh yes, mi Florentino. Florentino Perez.
0: Mi sembra che
1: scriviamo un libro prima o poi.
0: Mi sembra che un giocatore o lo scelga l'allenatore o la dirigenza, ma che 9 su 10 non sono giocatori condivisi nel nome più che nel ruolo, e ci può stare. Però mettiamo caso che Massara trova, per esempio, Ekator, chi l'ha voluto, bisogna capire, e come verrà valorizzato, se verrà valorizzato. Mettiamo che Massara trova un'idea sul mercato e prima che partite con il vostro nome, io non credo che sarà mai Icardi. Però nel momento in cui Massara trova un nome sul mercato, sarà un nome che piacerà a Spalletti, che Spalletti riuscirà a valorizzare? Non lo so, però l'importante è muoversi per capire che se noi andiamo ad affrontare, e fortunatamente manca ancora la maggior parte della stagione, che siamo all'inizio, sesta giornata e prima di Europa League, capite bene che siamo ancora in corsa per tutti gli obiettivi, la Coppa Italia manca, è cominciata ancora. Se si corre però ai ripari da ora, perché a gennaio chiudi gli affari, ma li imposti già adesso che siamo a ottobre, tra poco sarà novembre, e quindi devi avere già le idee chiare e aver impostato l'affare. Se troviamo il nome giusto che serve alla Juve, non per rendere Colomani prima punta, per aiutarlo sì, ma per aiutare soprattutto la Juventus a far gol, può essere una soluzione che all'improvviso ti fa funzionare le cose, perché è questo che dobbiamo capire. Non è che mancano le basi ci sono, il portiere c'è, la difesa c'è. E se tu crei 22 occasioni a casa del Cagliari, che comunque in questo momento è quarto in classifica, e lo riduce a doverti fare difese e contropiede nel secondo tempo, il Cagliari veramente ha fatto difese e contropiede, peraltro due contropiedi in fuorigioco, ma è stato bravissimo Vicario, significa che tu comunque imporre il tuo gioco ci riesci, costruire occasioni le riesci a costruire, i tiri in porta li fai, ma ti manca chi la butta dentro. Se trovo chi la butta dentro, ecco che i complimenti a Spalletti si sprecano.
2: Certo, no, è vero. Salutiamo anche Claudio e Donato, che ci hanno mandato anche loro le foto. Dai, grandi, andiamo in pausa, abbiamo già più di oltre 100 messaggi, anzi oltre 100 messaggi, quindi ripartiamo con tutti i temi da affrontare insieme a voi.
0: Vabbè,
2: che vuoi, Marangio?
0: Niente. Vabbè.
2: Che vuoi?
0: Niente, le api.
2: Sì, ragazzi, ve la raccontiamo dopo. Stasera al serale dalle 21. Sì, anche perché vi racconto la telefonata che mi ha fatto sto bastardo.
0: Ma
2: perché
0: ragione,
2: questo è un bastardo.
0: Io ti ho dato
2: questo
0: una
2: è un bastardo.
0: Io
2: e stasera lo denuncerò.
0: Io ti ho dato una mano.
2: Poco.
3: Due colori, due voci. Radio Bianconera, nati per vincere.
4: Bentrovati dalla redazione sportiva Il Calcio in Primo Piano, con la Champions League stasera a ore 21 in campo l'Inter, che ospita San Siro il Brugge. Kivu nella difesa 3 punta su Akanji e Bastoni dopo il turno di riposo col Parma. A centrocampo tornano Barella e Zielinski, ai lati di Çalhanoğlu. In attacco Lautaro Martinez di nuovo titolare al fianco di Thuram. Certezze tra i belgi, da centravanti Tresoldi e l'ex della partita Sommer tra i pali. Sempre alle ore 21 in campo anche il Napoli, in trasferta in Spagna dove affronterà il Villarreal. Allegri pronto a rilanciare McTominay titolare con l'avanzamento di De Bruyne sulla tre quarti assieme a Giovane, che farà il suo esordio in Champions dopo essere stato inserito in lista negli scorsi giorni. Confermata la difesa 3 con Milinkovic-Savic preferito a Meret tra i pali. A centrocampo Gilmour dovrebbe vincere invece il ballottaggio con Lobotka. Vigilia di Champions League invece per la Roma, che domani sera alle 21 ospiterà il Real Madrid all'Olimpico. Picco in conferenza stampa prepartita ha parlato Gasperini. Abbiamo delle caratteristiche che non andiamo a snaturare, conosciamo il valore del Real, ma non è la prima squadra di valore che incontriamo, gli basta poco per creare situazioni pericolose, ma questo fa parte delle grandi squadre. Poi Gasperini aggiunge: non credo che la Roma debba snaturarsi, e sul Real Madrid afferma:
5: indubbiamente tra i migliori d'Europa, che ha grandissimi giocatori, magari ha bisogno di un po' di rodaggio perché ha cambiato anche comunque allenatore, modo di giocare, però rimane una squadra che ha battuto l'Inter in Champions, e rimane comunque una gara di grande prestigio e che vale anche per la classifica.
4: Domani ricordiamo in campo alle 18.45 anche il Como giocherà in trasferta contro il Feyenoord. Il Venezia ha deciso di esonerare Giovanni Stroppa e sta valutando possibili sostituti. Al momento Davide Nicola, reduce dall'esperienza alla Cremonese nello scorso campionato, è in vantaggio su Paolo Zanetti. Quest'ultimo ha già guidato i Veneti dal 2020 al 2022 conquistando una promozione in Serie A, ma il club è più orientato ad affidarsi a Nicola, specialista dei subentri, per risollevare una squadra che ha perso tutte le prime 6 partite di campionato. La Formula 1 ha ufficializzato una svolta storica per la categoria, il ritorno del Circus sul continente africano dopo oltre 30 anni di assenza. L'accordo della durata dei 10 anni vedrà il Ruanda protagonista come nuovo paese ospitante, con l'inserimento del Gran Premio d'Africa nel calendario a partire dall'inizio degli anni 2030 grazie alla realizzazione di un nuovo circuito permanente progettato nell'area di Kigali. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
3: Radio Bianconera
6: è l'unica che conta. Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord del tempo stabile, in prevalenza soleggiato con qualche foschia o banco di nebbia al mattino, il rapido dissolvimento sulla Valpadana occidentale, temperature stabili massime tra 18 e 22 gradi. Al centro tempo stabile, in prevalenza soleggiato con qualche isolata nebbia mattutina nelle valli interne appenniniche, temperature in lieve ascesa massime tra 21 e 24 gradi. Al sud stabile, in prevalenza soleggiato con qualche disturbo lungo la fascia ionica, ma non sono previste piogge. Temperature stabili massime tra 20 e 25 gradi.
7: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera è l'unica che conta.
8: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
9: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
10: Radio Bianconera.
9: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
11: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere tra trasmessa alla radio. radiobianconera.com.
0: Continuano le foto, grazie ragazzi. Quante foto che
2: posso chiedere una cosa? Tanto lo so che non arriverà mai. A qualche nostra donna, ascoltatrice, ragazza, ci manda un selfie. Foto,
0: mamma mia.
2: Vediamo se qualcuna riesce a rompere questa barriera. Se una nostra ascoltatrice ci manda una foto, anche stasera nel serale, però sarebbe carino anche ora.
0: Rompiamo, noi siamo per la parità. Per la parità, quindi parità.
2: Dai,
0: parità,
2: dai, parità. Dai, mandateci una foto.
0: Allora,
2: e poi stasera
0: alla prima che manda una foto tra oggi e pomeriggio stasera, manderemo dalla WhatsApp della radio una foto di Totò nudo.
2: Così ce le mandano mai. Stasera vi racconteremo anche il nuovo lavoro di Totò, vero?
0: Sì, sì, sì, sì, sì, sì. Si chiama Totò Sure, che è un sistema di protezione, diciamo. Sai, si avvicinano i ladri, e si sente la voce. E quindi i ladri se ne vanno, intimoriti dalla voce di Totò.
2: Grazie Alfonso. Allora...
0: Che poi interviene un attimo dopo.
2: Sentiamo un po' di vocali, va?
0: Totò Sure.
12: Buonasera ragazzi, sono Savino da Andria. Savino. Volevo fare una considerazione un po' provocatoria. Stiamo parlando di questi moduli 4-4-2, roba varia. Ma il nostro allenatore li sa fare altri moduli o no? O
0: sì.
12: È solo quel modulo?
0: Sì. No,
12: fare a una punta.
2: Andria, ciao. Ricordo ciao, molto bene Andria.
0: Che combinata Andria?
2: Beh, diciamo avevo un'amica Andria,
0: una ad Andria poi.
2: Ci ho visto anche con la Barletta,
0: che
2: un concerto.
0: Ah. No, allora
2: comunque molto carina Andria, molto
0: sì,
2: carina,
0: sì,
2: Andria,
0: sì, ma tutto il nostro paese tutto è bellissimo. No.
2: Ma ciao Berna.
0: No, sì. Li sa.
2: Cristina, sei Cristina, ti abbiamo beccato subito perché tu fai questi meravigliosi lavori con sei Cristina con i gioielli,
0: bellissimo.
2: Bravissima Cristina,
0: bellissimo.
2: Grande Cristina, grande, ti
0: sei
2: vogliamo.
0: Sei al lavoro. In
2: lo sai
0: momento.
2: Che ti vogliamo un bene dell'anima.
0: Tanti
2: quindi
0: auguri ancora.
2: Cristina intanto è stata
0: la prima.
2: No, i moduli li sa fare.
0: Li sa fare, anzi ha reso anche la Juventus camaleontica, quindi quello lo sa fare. Ragazzi, ma il discorso è quello della coperta. Cioè può essere troppo corto o troppo lungo a seconda di quanta stoffa c'hai. Ora la stoffa non manca, la qualità in certi ruoli sì. Quindi io posso fare anche il 4-2-4, ok?
2: Che peraltro
0: l'ha
2: fatto a Cagliari. Perché a Cagliari abbiamo 4-2-4 fase
0: certo,
2: finale.
0: Però è il modulo della disperazione il 4-2-4. Quando tu dici tutti avanti e vediamo che succede. E anche là molte volte non riesci a trovare la via del gol.
2: Ma
0: perché poi chiaramente più attaccanti metti più si pestano i piedi. Il punto non è che modulo fare per far funzionare meglio le cose, sposo l'idea del nostro amico. Il punto è questa squadra ha le qualità per trovare il gol. Secondo me, bypassando il discorso Colomani e Voltemate che abbiamo detto,
2: sì.
0: Ok? E questa può essere la domanda che io vi faccio e ti faccio. A quale dei giocatori che abbiamo in rosa si può si può tirar fuori qualche gol in più?
2: Vincenzo,
0: cambiandone la posizione,
2: io ti dico la verità,
0: chiedendogli qualcosa in più.
2: E questo è, secondo me, uno dei grandi interrogativi che ci accompagnerà per tutto il campionato, purtroppo. Oppure no, perché le cose cambiano. E ritorno anche al messaggio di un amico di prima che diceva: avessimo vinto 3-1, oggi sarebbe a parlare di tutt'altro. E non c'è più grande verità di quello. Allora io in maniera... È inutile me le fare... C'ho 12 slide stasera.
0: Questa vorrebbe bellissima.
2: Sì, che non riesce ad agganciarlo.
0: No. Ok.
2: Quindi, ti rispondo subito, Vincenzo. E non voglio essere pessimista, perché torno al ragionamento di prima. La stagione è appena iniziata. Ne dobbiamo vedere tante. E sono sicuro che ci toglieremo delle soddisfazioni. Però se la domanda è... Chi di questi... può fare gol? Io ti rispondo, Vincenzo, alzando... Sì, l'ho visto. Alzando le mani e anche con un po' di sofferenza. Io ti rispondo, non lo so.
1: E vorrei dirti Kolumani. E guarda, secondo me Kolumani col gol si è un po' sbloccato e qualcosa arriverà. Ma questa è una squadra che ha strutturalmente un problema là davanti. Allora, quante volte lo chiederemo? Chi può farlo? Chi può farlo? Chi può farlo? Io spero che lo possano fare tutti. Ritornando a un concetto che a me non piace, che è quello della cooperativa del gol, non mi piace, però la vedo come l'unica possibilità per mettere questa squadra in grado di superare quei 60-65 gol che in campionato ti servono. Ti servono. Lo dicono i numeri. Ti servono. Ma se tu mi chiedi un nome sul quale io oggi potrei andare a puntare un euro per dire sarà lui, io purtroppo non ce l'ho, ma è evidentemente colpa mia. Ma io non ce l'ho. E con tutto il bene, rispetto e amore, continuo a dire che Massara barra Carnevali, che elogio, perché per me sono due grandi direttori, mi devono dire come hanno fatto a prendere Woltemade. A me me lo devono dire, me lo devono dire.
0: Io invece voglio essere un po' più ottimista e dire che
1: da Cecropo... Ciao Dario, in gelateria, che bello però. Eccola Irene dalla Francia. Ciao Irene, vediamo, grande vediamo, Irene.
0: Vediamo
1: che grande Irene. Che bello.
0: Comunque, potrebbe vincere la foto di Totò, no? La
1: ciao Irene, grazie, grazie della tua foto, grazie davvero. Allora, grazie anche a Dario. Capisci Vincenzo?
0: No, ancora non finito di parlare.
1: No, ma io non lo vedo. Sì. Non lo vedo, no, perché io mi sciacca loro, perché ritorna quel messaggio dell'amico di prima che ha tutte
0: c'è
1: le ragioni del mondo.
0: La foto, vedi?
1: Hai grazie Cinzia.
0: Tutti. Hai scatenato tutti.
1: Se noi avessimo sfruttato, e magari lo sfrutteremo altre volte, ma se avessimo sfruttato quelle occasioni, oggi noi saremmo a parlare di una Juventus che ha dato la risposta.
0: Allora io ti dico che voglio essere positivo. Nell'essere positivo, secondo me, da Cegrova puoi
1: ciao,
0: tirare...
1: Cinzia, un abbraccione.
0: Ciao ragazze. Da Cegrova possiamo tirare fuori qualche cosa in più.
1: Sì, ma non ti farà mai
0: fammi parlare.
1: Parla. No, perché a me sta cosa mi... è come
0: capito.
1: Se ci avessi un mattone addosso.
0: Ok, ce l'abbiamo tutti quanti sullo stomaco. L'attaccante non c'è. Ok, tolto questo argomento. Gli altri giocatori, cooperativa del gol non ci piace, ma qualcuno deve segnare. Se segniamo, segnano 10 di loro ogni partita, siamo contenti uguali. Da Cegrova lo puoi a questo punto della stagione, che mi sembra abbia la testa giusta, dire: amico mio, ti chiedo ancora di più. Non ti devi incaponire a cercare la porta, ma tu hai le qualità per cercarla. Cercala e trovami il gol. Fammi, come diceva Allegri ai tempi della Juventus, a McKennie disse: tu mi devi portare 10 gol. A Rabiot disse: tu me ne devi portare 8. Fate a gara a chi riesce a fare di più. Allora io a Cegrova dico: io a te, tu me ne fatti già 2. Secondo me puoi arrivare a 10. Me ne fai 8 di gol?
1: E io ti faccio un altro ragionamento. Intanto Cinzia, ce l'ho anch'io quella maglia.
0: Uno.
1: Complimenti.
0: Sì.
1: Molto
0: uno.
1: Bella anche quella di Rene, c'ho anche quella.
0: Tutte ce le hai. 1, 2, non so bene però. 2.
1: Le tue.
0: Sai sì. 2. Con Cesao ne può fare di più? Sì. E quindi io lo chiedo anche a lui: vuoi giocarti il posto con Cegrova? Tu mi devi devi arrivare, non dico in doppia cifra, ma 8-9 gol le devi fare e mi devi confezionare assist in più. A Nico gli posso chiedere: sì, allora ti do l'opportunità di fare la seconda punta. Nico, mi devi arrivare a 10 gol. Allora, secondo me dei giocatori che ti portano più gol ci sono, se non riusciamo ad averli dagli attaccanti. Bisogna metterli nelle condizioni di farlo, intanto mandandoli in campo.
1: Vincenzo,
0: alle Begovic tira
1: vero.
0: Di più.
1: Quello che tu dici è vero ed è la speranza che noi abbiamo nel cuore, ok? Perché se no i ruoli non conta niente, mettiamo difensori a fare l'attaccante, attaccante a fare difensori e facciamo un po' come faceva Lorenzo Canà. Purtroppo i ruoli contano bene. Tra l'altro io sposo l'idea di Zegrova, ma tu sai anche molto bene, e lo sai molto bene, che Zegrova non è proprio il giocatore che ama Spalletti, ok?
0: Se lo fa piacere. Perché tu non devi a questo punto della stagione andare avanti, perché io l'ho detto, c'è, e lo leggerete nell'editoriale di domani, c'è un vantaggio ad avere un allenatore che intanto ti mette una formazione, perché significa che lui le scelte le ha fatte e si prende il coraggio di queste scelte e la responsabilità di queste scelte. Dopodiché, se le cose non vanno come devono andare, cioè con le vittorie, qualche scelta la devi mettere in discussione. Cegrova è uno di quelli che non te lo deve dire la dirigenza, ma se tu non insisti te lo deve dire anche la dirigenza. Viene e ti dice: amico mio, Cegrova facciamolo giocare di più. amico mio, Ala e Begovic, facciamolo giocare di più. Amico mio, noi dobbiamo vincere, abbiamo bisogno di giocatori che porta, che segnano. Cambiaso, basta. Ma penso che su questo sei d'accordo, Luciano. Sì, sono d'accordo.
1: Ma lui ha fatto le scelte, Vincenzo, lui le scelte.
0: Bene, adesso devi fare le scelte per il bene della Juve, non per il bene tuo.
1: Guarda che per esempio Kelly sempre in panchina è una scelta
0: che Gatti condivido sempre però, in panchina. Che condivido, perché una... se io ho una difesa a 4 e c'ho Kalulu Selic e in mezzo c'ho Lukumi Bremer.
1: C'era, c'era Brunello prima che diceva che ti poneva un altro tema. Veramente oggi siete straordinari come sempre. Tanto guarda, c'è anche Lorenzo da Pomezia alla... Oh Lorenzo, sì, ti abbiamo visto anche. Ciao Lorenzo, grande, il nostro amico che sicuramente stasera ci sarà perché c'ha il turno di notte,
0: come anche l'amico d'Andria, Savino.
1: Ti spiego una cosa, Vincenzo. Sulla difesa io sono d'accordo con te che oggi è forse il ruolo più coperto, però diceva Brunello, ma stuzzicato la sua riflessione, ci abbiamo un Bremer che non è al top, ed è vero, ci abbiamo Gatti che è stato messo fuori, Kelly che non è il top è Lukumi che forse è quello che regge la difesa oggi, ma che insomma è arrivato a 28 anni con una carriera normale, è vero, però io sulla difesa sono assolutamente d'accordo, e abbiamo un portiere, e abbiamo un portiere,
0: poi?
1: Vero. Ma lì io posso lavorare, Vincenzo. Ci posso lavorare perché ha fatto le sue scelte. Ha fatto le sue scelte, Spalletti, che si possono condividere o non condividere, ma le ha fatte. Però lì ha un range di scelte. Ok. In attacco, no. Lì non ha scelte. È lì che io dico, come ho scritto e come penso, perché esattamente ho scritto quello che ho detto anche domenica sera. C'è una parte di responsabilità di Spalletti, ok? Che noi identifichiamo. Dopodiché, però, le sue responsabilità finiscono dove iniziano quelle di alcuni giocatori. E lì non possiamo fare niente. Lì non possiamo fare niente. Brunello, l'amico di prima. Vedete, ci date degli spunti enormi e grazie come sempre a tutti. Sulla difesa, poi dire, oh, a me piace più Bremer, piace più Lukumi, sono due campioni, non lo sono. Però sai che hai dei giocatori affidabili, ok? Che ti possono dare a volte 8, a volte 6, a volte 6 e mezzo, ma ce li hai. In attacco tu hai oggi quei due. E per quanto tu li possa girare, sempre con Colomani e Woltemade sono, dunque io lì mi domando, come li può trasformare Spalletti?
0: Non li puoi trasformare, quello che ti sto dicendo, li trasformi non dandogli a loro il compito di fare gol. È un paradosso. Quelli sono venuti per fare gol, ma tu gli dici non siete in grado. Quindi la seconda punta che gli metti vicino diventa la prima punta. In questo caso l'unica seconda punta che può diventare prima punta è Nico Gonzalez, perché...
1: Ma ti rendi conto che siamo ancora... Io lì sbatto la testa. Ancora una volta a dire abbiamo due giocatori che non fanno gol. È due anni che lo diciamo.
0: Lo so, ma oramai ce ne abbiamo, quindi tocca trovare una soluzione su questo. Tra l'altro ci dicono che per Spalletti anche Ekator è una seconda punta.
1: Esatto. Ma questo mi torna, sai dove mi torna? Nel concetto che ci ha detto Mirko e che ci ha confermato Claudione Zuliani, che si sta pensando di svoltare sul 3-5-2. Quindi la prima punta lui la vede in Colomani. E le altre sono tutte seconde punte. Ecco perché io continuo a credere, e anche a credere, che quello che è stato scritto a Tutto Sport non sia un refuso, ma che lui realmente stia cercando delle seconde punte e non delle prime. Sicuramente ha ragione lui, per l'amor di Dio.
0: L'allenatore lo fa lui, quindi...
1: Io sono preoccupato su questo, Vincenzo. Sono preoccupato. Mi dici, che fai a gennaio?
0: Non lo so. Allora, mettiamo che tu passi.
1: Ciao Claudio da Stoccarda, ciao, è bellissimo Claudio. Vedervi.
0: Bravi, ragazzi. Ma soprattutto preparatevi per il serale, perché nel serale diamo ancora più spazio alle foto.
1: Sì, io ti dico, Vincenzo, l'allenatore lo fa lui, mi fido, perché io di Spalletti, se tu mi chiedi, chiedimelo.
0: Te lo chiedo.
1: Tanto c'è un po' di maretta.
0: Vorresti essere Alain Vallegri, Alain Delon, cioè Alain Delon.
1: No, chiedimi, ti fidi di Spalletti?
0: Te lo chiedo. Chiedimi. Fidi di Spalletti.
1: Sì, io mi fido di Spalletti. Io mi fido di Spalletti. Alain Delon. Io mi fido di Spalletti, però, Vincenzo, però capisco che su alcune cose tu ti puoi inventare, cioè, come si dice, il sangue dalle rape non lo tiri fuori. Allora, dov'è che io mi incazzo ancora? Sulla costruzione della squadra. Come sull'ultimo giorno di mercato che tu vuoi prendere Woltemade.
0: Lo so, ma intanto è stata costruita così. Io ti faccio una domanda. Metti che il 3-5-2 funziona. Ok? Funziona il 3-5-2. Ritorna Yıldız, che fai? Smonti un'altra volta tutto?
2: Va a giocare a seconda punta.
0: Non lo va sa giocare... fare e non lo vuole fare.
2: Vabbè, però così, così non se ne esce fuori mai. Se vai sul 3-5-2 miracolosamente funziona, quando rientra Yıldız, Yıldız lo mette dietro.
0: Ma per tornare al ragionamento che facevi tu, no? Di cambiare, scusami, con Cesar a tutto campo in un 3-5-2, se dica a tutto campo per recuperare un centrocampista, mettere due punte. Ma il 4-3-3 o il 4-3-2-1 non si può fare, per esempio?
2: Allora, sai perché secondo me, poi ragazzi vediamo spazio e sì, anche sì, stasera. Sì, sì, sai sì, perché vedi che bello però quando torna al calcio giocato.
0: No.
2: Sai perché l'idea forse quel tornare al 3-5-2, cioè a mettere una punta vicino a Colomani? Per quello che ha detto Colomani. Perché lui ha detto, secondo me dicendo una mezza verità, però l'ha detta lui e quindi mi devo fidare, che ha detto sì, ma quando è entrato Walter Mari io ho trovato più spazio e sono stato meglio. Poi vedremo la slide stasera che non è proprio così, però lui ti lancia un indizio.
0: E attenzione, non ha detto Nico Gonzalez col quale ha giocato,
2: no,
0: il primo
2: Walter
0: tempo
2: Made.
0: Ha detto Walter Made, mentre
2: detto
0: a fine
2: Walter
0: partita Spalletti faceva capire che era più Nico che può giocare da seconda punta.
2: E quindi, lo capisco, perché te comunque due punte tecnicamente hai, una la tieni dentro, una la metti in panchina. Ma a parte tutto questo, io credo che la svolta eventualmente di modulo possa passare anche dopo un confronto con i calciatori. Cioè tu hai la tua punta che non segna, che però ha fatto un gol, che ti dice: guarda Luciano, io mi trovo meglio se mi metti un riferimento accanto. Allora a quel punto cambi modulo, e non è il 4-3-3, e non è il 4-2-3-1, e non è il 3-4-2-1. Cioè quell'uno deve diventare 2. Poi se tu mi chiedi chi è il 2, boh, sicuramente Nico Gonzalez più di Walter Made. Però io ho la sensazione che quella sia stata una chiave di lettura che Spalletti ha recepito.
0: Sì, l'ha recepita, ora bisogna trovare l'uomo giusto da mettergli vicino. E stasera faremo vedere le slide, io ti faccio vedere in anteprima questo movimento qua. Questo è il classico movimento che non può fare l'attaccante, che qua, lanciato in profondità da Cegrova, Walter Made invece di accompagnare la palla verso l'esterno e poi incrociare, certo, guarda che cosa fa, se la si butta all'interno.
2: Perché?
0: E perde un tempo di gioco.
2: Bravissimo.
0: Quindi manca assolutamente l'istinto, i movimenti e
2: è quello,
0: la visione, il movimento dell'attaccante.
2: Vincenzo, è quello, e secondo me, se tu non ce l'hai, non ce l'hai. Sì, puoi abbozzare, puoi provarci, a parte che non è nemmeno il tempo di lavorarci ora, perché giochi ogni tre giorni. Ma lui, ma io lo apprezzo anche per la sua onestà. Walter Made ti ha sempre detto: io non sono una punta, io non sono una punta, io sono un trequartista. L'ha sempre detto. Poi ha avuto la stagione da 15 gol. La rondine fa primavera, vabbè, a dire, ma in quella cosa che tu mi hai fatto vedere c'è la risposta a tutte le nostre domande. Lui non ha il movimento della prima punta, non ce l'ha, perché non lo fa,
0: incrocia,
2: perché non è abituato a far quello.
0: No. Però l'hai preso per fare quello,
2: appunto,
0: o per far salire la squadra. Altra domanda,
2: cosa che lui non fa,
0: esatto,
2: perché non ha il fisico per farlo.
0: Oh, era questa l'altra domanda che ti facevo. Ho scelto il Lugagnone per la pallata. Quante pallate hai visto da quando è arrivato Walter Made?
2: Zero, ma perché non lo può fare Vincenzo?
0: E allora cammo, cioè, prendevamo un palo.
2: A me non me lo dire.
0: Prendiamo un palo.
2: Vai, sentiamo.
0: Tanto
2: un po' di
0: vocale. Storia inquietante.
13: Ciao Ale, ciao Vincenzo, complimenti come sempre.
2: Grazie.
13: No, Massimiliano dalla provincia di Brescia. Volevo solo dire una cosa. Indubbiamente il problema di chi la butta dentro è il problema principale. Però io non sarei così pessimista, nel senso che comunque io, al di là della partita con il Sassuolo che è stata molto particolare, ho visto comunque una Juve che ha costruito, una Juve che ha cercato di andare avanti, una Juve anche, se vogliamo, abbastanza sfortunata. La traversa e il pallone che ricade e non cade sulle spalle del portiere,
2: certo,
13: voglio dire, è una roba che non si può vedere. Comunque, costruiamo. Secondo me cambierà, arriverà anche un momento in cui le palle vanno dentro posto che venire fuori.
2: Ma
13: tutto qua.
2: E poi vedi, molto interessante anche questo messaggio. Poi dicevo qualcuno che lo cito sempre: il calcio è semplice. Ma ha ragione, perché se quella palla finisce sul portiere e vengo, noi qui stiamo a parlare di una Juventus che ha ribaltato la partita.
0: Ho capito.
2: E giudizio, tanto siamo fatti così, ma anche noi, Vincenzo.
0: No, nel senso che
2: Brin,
0: noi per esempio,
2: hello?
0: All'ottantesimo,
2: oh, Mister La Porta,
0: all'ottantesimo,
2: good morning, La Porta, yes, yes, yes,
0: all'ottantesimo,
2: quando scriviamo il libro,
0: so, scrivo. all'ottantesimo, sto prendendo gli appunti, per lì. All'ottantesimo, quando ha segnato Colomani, noi non abbiamo cambiato idea, ci siamo goduti il gol. Se avesse fatto anche il secondo gol, noi ci saremmo goduti la vittoria, ma comunque avremmo avuto quel retropensiero critico di dire: cancella, ma è possibile che devi aspettare l'ottantesimo?
2: Ma le vittorie cancellano. Sì. Le vittorie sono la tachipirina quando c'è 39 di febbre.
0: Benissimo.
2: Dai, ti risvegli con 36
0: e mezzo. Tant'è che a un certo punto stavamo cancellando l'amarezza di Sassuolo, perché Cegrova ti rimetteva in piedi la partita, certo. Poi perdevi l'equilibrio e amen, e finiva là. Il discorso è che un giocatore, un attaccante che c'hai, allora tu dici: vabbè, ha segnato finalmente il suo primo gol, si è sbloccato. No,
2: che peraltro, se me lo segna, lo vedremo stasera con un movimento d'attaccante, perché lì il movimento attaccante lo fa.
0: Sì, Ale, ma
2: vabbè,
0: se
2: lo commentiamo stasera.
0: Quanto prende? 4 milioni e mezzo a stagione.
2: Sono d'accordo.
0: Se non fai manco il movimento d'attaccante, amico mio, allora che ho preso? Andavo a prendere me. Venivo per Totonno, mettevamo Totonno in attacco, 4 milioni e mezzo. No, il movimento attaccante lo deve saper fare,
2: certo.
0: E che cavolo, è stato un nazionale francese, poi ha perso la titolarità e le convocazioni. E colpo di testa, se è alto un metro e quanto, 80, 88 ci arriva Colomani?
2: Beh, alto Colomani.
0: Alto Colomani, perfetto, di testa la potrei prendere. Alai Begovic te l'ha praticamente messa in testa, vai là, te la metto in testa, gol. Vai là, te la metto sul piede, traversa. Non cambia il parere dell'attaccante. E poi mi fa specie sempre Segni ha cominciato a svegliarsi. Allora, se io devo giocare a tutto campo, perché
2: è 1,90, perfetto.
0: Se Spalletti mi dice gioca a tutto campo e io lo devo fare come l'ho fatto dopo il gol, quando a un certo punto sull'esterno ha preso palla, ha saltato l'uomo, sì, ha puntato e mi va bene. Ma non lo puoi fare dopo che hai segnato e ti sei sbloccato,
2: so,
0: perché porca miseria, o lo fai subito e devi alternare il gol al movimento a tutto campo, così ha un senso.
2: Guarda, su questo dobbiamo chiamare Lorenzo, perché Lorenzo tra l'altro era a Cagliari domenica, quindi
0: perfetto,
2: lo chiamiamo. Intanto ringrazio Sandro da Lussemburgo, grazie Sandro. La tua non è una domanda stupida, perché lui ci dice: vi faccio una domanda stupidissima, Spalletti è a rischio? Guarda Sandro, io credo di no, però è sotto esame. Lui sarà sotto esame ogni maledetta partita, che non è una bella cosa, però lui è sotto esame, non credo a rischio, ma sotto esame. E un po' per alcuni fantasmi che girano, un po' perché purtroppo per lui e per noi veniamo da annate talmente complicate e complesse che ogni partita che tu non porti a casa è una sorta di processo, e quindi non è a rischio ma è sotto esame.
0: Io credo che Carnevale e Massara non guarderanno in faccia a nessuno, e Carnevale è stato molto chiaro, così come Massara, dopo la sconfitta di Sassuolo. Non mi aspettavo ovviamente una presa di posizione anche dopo il pareggio di Cagliari, anche se quella partita l'avranno vista vissuta come una sconfitta. Spalletti fa parte della Juventus che ragiona molto da azienda, e ultimamente è un'azienda che sta andando parecchio in perdita e quindi continuano a cadere teste. Si è cambiato per molto meno.
2: Punto.
0: Quindi Spalletti non fa eccezione. Si sta, ecco perché poi quella frase: io devo finire bene la mia
2: carriera.
0: Perché lui, giustamente, da un lato è una frase che va spiegata meglio, eccetera, e la contestualizzerà probabilmente in conferenza stampa pre-Celta Vigo Juventus. Dall'altro, lui è come se avesse voluto dire: io voglio, cioè non voglio andare fuori dalla porta, non voglio essere sbattuto fuori così, perché se vengo sbattuto fuori così
2: è una macchia enorme.
0: E ho 70 anni, certo. Uno non mi chiama più nessuno,
2: io
0: due forse non mi metto
2: così.
0: Più, ecco, l'ho letta così. Però lui evidentemente sente, per rispondere al nostro amico, sente questa pressione.
2: Assolutamente. Andiamo in pausa, torniamo tra poco ragazzi. Ma è arrivato Matteo? Stai parlando con Matteo?
0: No.
2: Marco. Marco.
0: No,
2: Marco.
0: Non è Matteo. Arriva,
2: tra poco, arriva. Tra poco.
14: Due colori, due voci. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
15: Radio Bianconera.
16: Radio Bianconera.
15: L'unica che conta.
17: Buonasera dalla redazione.
16: La definizione della legge di bilancio 2027 entra nella fase decisiva, ma l'assenza di margini di bilancio costringe il governo a selezionare gli interventi da finanziare. Dopo il via libera all'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale per le spese legate a energia e difesa, con uno scostamento di bilancio di 28,8 miliardi di euro, tra il 2027 e il 2028 l'esecutivo è al lavoro per individuare le priorità della prossima manovra. Il quadro resta legato anche al confronto con Bruxelles, dal quale dipenderà la possibilità di ampliare alcune agevolazioni fiscali. Il taglio dell'IRPEF al ceto medio potrebbe essere in bilico.
4: Intanto l'Aula della Camera ha approvato a maggioranza assoluta con 219 voti favorevoli e 110 contrari la risoluzione di maggioranza che autorizzava lo scostamento di bilancio. Approvata pure con 216 sì e 116 no la risoluzione di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica. Precluso l'esame di tutti gli altri testi presentati dalle opposizioni e convocato alle 19 a Palazzo Chigi invece il Consiglio dei Ministri.
16: Papa Leone XIV all'ospedale Gemelli di Roma, dove è in corso l'asportazione di un nodulo al polmone. È scattata la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera e sono stati rafforzati i controlli per tutelare tutte le reti dell'ospedale a partire da quelle informatiche. Intanto, tra l'apprensione dei fedeli e autorità, emerge il silenzio statunitense. Nessun messaggio

0: Di una serie di episodi nel Mar Nero che appaiono correlati alla guerra in Ucraina. Lo ha affermato una portavoce dell'amministrazione regionale nel nord-est del paese. A seguito di quanto accaduto, il premier bulgaro Radev ha convocato l'ambasciatrice russa in Bulgaria.
1: Il rosso rimediato contro il Como costa una giornata di squalifica a Malen. L'attaccante giallorosso guarderà i propri compagni dalla tribuna domenica prossima all'Olimpico in Roma-Genoa. Arriva inoltre il verdetto finale sullo scontro Spalletti-Pisacane, andato in scena al termine di Cagliari-Juventus. I due tecnici espulsi in campo sono stati squalificati per una giornata. Il mister dei Sardi per aver reagito, il bianconero per aver provocato.
0: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
2: La prima radio sportiva del mondo bianconero
3: che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
4: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
5: Ciao ragazzi, Agostino, prima cosa complimenti come sempre e grazie di tutto quello che fate. Stavo facendo un pensiero, Motta si era fissato col suo schema 4-2-3-1, Tudor col 3-4-3 e diceva che non aveva gli uomini per giocare con un altro sistema. A me sembra che Spalletti si sia fissato col suo 4-2-3-1, sì che durante la partita cambiano i vari sistemi di gioco, i vari schemi, ok, però alla fine quello che voglio dire è che i grandi allenatori si adattano anche ai giocatori che la squadra ti mette a disposizione, tolto che i nostri giocatori non sono dei grandissimi campioni, però cerchi di adattare il tuo sistema in modo da far rendere al massimo i giocatori che hai a disposizione.
6: Ciao ragazzi, Daniele da Roma. Ma io non capisco come fate a dire che la Juventus arriverà quarta, come fate a pensarlo, perché sì, buongiorno, si vede dal mattino, ma non è una cosa così semplice, perché si vede benissimo che la squadra non gira, cioè fa possesso palla, ma è lentissima, non è una, cioè abbiamo pareggiato con il Cagliari, ma quando vai a affrontare una squadra forte, ma dove va, dove ti metti, dove metti le mani?
7: Buonasera ragazzi, sono Michele Ferrara. Riguardo al discorso di Melanzo, a me, io ho 54 anni e mi ricordo la Juve che fu con Moggi, Giraole, Betti. Mi ricordo quando aveva bisogno di un giocatore che interessava di un'altra squadra, Moggi stesso procurava a quest'altra squadra l'alternativa. Quindi io mi dico, se non ci sono punte in giro, per fare un esempio, non è che io voglia quello, vado a fare un esempio, ti piace Davis dell'Udinese, procuri all'Udinese un'alternativa a Davis che non deve essere di altissimo livello, perché l'Udinese non è la Juventus, non è il Milan, non è l'Inter, e ti vieni a prendere Davis.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
3: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Non mi sembra di esagerare. Siamo comunque davanti a Como e Napoli. Nel secondo tempo di Cagliari la Juve ha giocato molto bene, ha avuto sfortuni, i soliti errori arbitrari su quali bisognerebbe soffermarsi un po' di più. Colomani ha fatto un bel gol, davvero centravanti, non è affatto vero che doveva solo spingere in rete. Se vogliamo solo gettare fango sulla Juve, allora diciamolo, come al solito non leggerete il mio messaggio.

0: messaggio, ma non importa, questo è quanto penso io. Vittorio, è stato il primo messaggio che ho letto appena tornato dalla pausa.
1: No, io però beh, guarda, per carità, no, ci sono due modi di affrontare le cose, come dice anche Alberto. Aspettiamo fine stagione. E allora sai noi che facciamo, Alberto? Ci mettiamo qua, ogni giorno parliamo del tempo, delle api,
0: oppure
1: di Rossi, oppure vi preoccupate ragazzi, tanto arriviamo a fine stagione,
0: segnerà,
1: e decidiamo,
0: oppure dire magari faremo, assegneremo, cioè, il gol più bello della stagione,
1: il gol più bello della stagione a Colomani, poi
0: se
1: per
0: sbaglierà,
1: carità,
0: diremo vabbè,
1: avete ragione voi, però quindi Alberto diciamo,
0: oh,
1: vabbè, ma tanto domenica potevamo anche perdere, abbiamo pareggiato e siamo contenti, poi però non mi venite a dire che noi ci accontentiamo della mediocrità, non me lo venite a dire. Perché è bello il dibattito, riflettere su un miliardo di cose insieme e confrontarci, la cosa più bella, così come con Vittorio e con Alberto, però poi se non possiamo neppure raccontare quello che oggettivamente di fronte agli occhi di tutti, sì, siamo avanti come a Napoli, è vero, ma siamo anche dietro al Cagliari, allora se proprio devo fare una riflessione generale, siamo dietro all'Inter e vabbè, lo sappiamo, siamo dietro alla Roma, siamo dietro al Cagliari, siamo dietro al Milan, quanti siamo dietro, siamo anche davanti al Venezia se è per quello.
0: Però allora alla sesta giornata ogni valutazione di classifica, a meno che tu non ne hai vinte, ma anche quando le vincevamo tutte eravamo contenti, poi abbiamo visto che fine abbiamo fatto, no? Che magari con Tudor ci siamo giocati la qualificazione nell'ultima giornata perché Motta aveva tirato, poi dopo ha mollato tutti i pareggi, poi la stessa cosa con Tudor che ha portato all'esonero e all'arrivo di Spalletti eccetera, quindi noi non ne facciamo una questione di risultato e classifica, tant'è che non stiamo parlando quasi mai di classifica, continuiamo a dire
1: di
0: che
1: cose
0: chiaramente
1: che vediamo.
0: Continuiamo a dire che chiaramente parlare di scudetto, per quanto io abbia fondato il team Marangio, è impossibile, visto che comunque ci sono due squadre che sono iperstrutturate, a meno che all'improvviso non compare la bacchetta magica e Colomani si trasforma in Haaland, è chiaro che le cose possono cambiare. Se non cambiano, e noi dobbiamo valutare quello che c'è, quello che invece deve cambiare, sperando di non andare incontro a delusioni stagionali, perché comunque veniamo da stagioni estremamente deludenti e l'ultima stagione ci ha visto addirittura fuori dal
1: Champions League. Poi Vittorio, anche sulla storia delle ore arbitrali, abbiamo detto c'era un calcio di rigore grosso come una casa. Pensi che questa settimana debba essere una settimana incentrata invece di guardare i problemi nostri sull'errore arbitrale? Mi sembrerebbe anche qua di prendervi in giro. Abbiamo detto c'è un errore grosso come una casa, poi vuoi che ti racconti che Walter Mari è attaccante più forte del mondo, ti racconto che Colomani ha fatto un bel gol, ha fatto bellissimo stasera, guarda, non faccio vedere nemmeno le slide, faccio vedere solo quella del gol, perché sennò poi ragazzi mi sembra veramente di a volte esagerare dall'eccessivo pessimismo al fatto che va tutto bene. Non va tutto bene. Dai, sentiamo un paio di vocali.
2: Ciao ragazzi, Andrew da Savigliano.
1: Ciao caro.
2: Io continuo a sostenere il modulo 4-3-2-1, dove comunque sei abbastanza forte in difesa, hai un bel rinforzo in centrocampo e poi hai due dietro la punta che si possono alternare e svariare. Prima punta Colomani, se rende. Se non rende, secondo tempo farei entrare, proverei Nico Gonzalez come prima punta. E così hai dietro un Alay Begovic, un Zegrova che si alternano e svariano e ti possono dare diverse soluzioni.
0: Beh, Nico Gonzalez è prima punta da solo.
1: Però Vincenzo,
0: sì,
1: può essere una soluzione.
0: Lo so, stiamo andando a vedere quante volte l'ho fatto, però sarebbe una soluzione veramente tampone, che anche Nico credo che sia un giocatore che ami avere quel po' di spazio per provare il tiro da fuori, per inserirsi, per partecipare alla manovra, cioè ti togli anche un giocatore di manovra, che va bene, per carità, lui l'attaccante l'ha fatto raramente, per lo più è un esterno di sinistra, per carità, è uno che di testa la palla la vede e...
1: Senti, invece Andrea D'Ancona però dice che è tutta colpa della proprietà. Ora però Andrea, che Elkan, che nomina un amministratore delegato, Elkan avrà tutte le colpe del mondo, ma che Elkan, che nomina un amministratore delegato e ha i direttori, si debba occupare lui di andare a prendere la punta, mi sembra che siamo leggermente fuori tema, Cioè Elkan ha sbagliato a prendere Giunto e l'ha sbagliato a prendere come lì, per l'amor di Dio, ma insomma è come se il nostro editore si dovesse occupare di fare due in bianco e nero. No, lui prende due che dice spero vadano bene, c'è un direttore che è Antonio Polino, il quale Antonio Polino dice Santana e Marangio vanno più bene, via, e lo comunica all'editore. Cioè non è che Elkan andrebbe andare a prendere anche calciatori, ragazzi, se no anche qua è sempre tutta colpa della proprietà, che le ha. Però più che mettere un amministratore delegato che è Carnevali, un uomo di campo e di calcio come Massara, coadiuvato anche da Ottolini, più da Chiellini, cioè più di questo cosa deve fare?
0: Ale, sai che pensi in merito a quello che tanto molti scrivono e dicono, cioè Elkan vattene, colpa di Elkan, eccetera, che quando pensi che sia stato sbagliato l'allenatore, ma ne cambi uno, due, tre, vedi che non cambiano le cose, dici allora saranno i dirigenti. Quando vedi che cambia il dirigente e non funziona, dici allora sarà il proprietario. Ci sta che uno vada a dire ok, Elkan ha sbagliato il management.
1: Ed è vero, perfetto. Su questo Andrea ha perfettamente ragione.
0: Dopodiché, se fosse stato l'anno scorso ti avrei dato ragione, che ho detto, avrei detto io come lì onestamente non lo conosco, e secondo me forse è stata una scelta sbagliata di cui si è preso le responsabilità pagando, perché poi dietro gli errori delle dirigenze che ha contattato lui sono arrivate perdite dietro alle quali lui comunque ha riconosciuto il suo errore e ci ha messo di tasca sua i soldi per ripianare, ricapitalizzare e tenere in vita la Juventus. Poi che succede? Carnevale e Massara onestamente sono tra i migliori che ci sono in circolazione, e quindi io tendenzialmente qua mi devo fidare di Carnevale e Massara. E se io penso che comunque Elkan dalla sera alla mattina ci ha portato Carnevale, eravamo tutti contenti perché un top amministratore delegato, dalla sera alla mattina ti porta Massara, io a questo punto devo giudicare il lavoro di Carnevale e Massara, che sono i primi secondo me in questo momento a volersi prendere eventualmente le responsabilità.
1: Beato te Gianni da Ciglia, oggi a New York sempre con l'odio bianco nelle cuffie. Grande Gianni, Gianni da Ciglia, praticamente a casa nostra.
0: Bisogna
1: organizzare un caffè con Gianni.
0: Beh sì, sono d'accordo.
1: E poi c'è anche un altro aspetto, vedi, che mi rilega ai messaggi di prima, ottimismo, pessimismo e situazione. E mi lega al ragionamento che ho fatto te, Vincenzo. Sono cambiati allenatori, sono cambiati dirigenti, sono cambiati anche calciatori, però siamo sempre lì. Quindi ce l'abbiamo un problema, ragazzi, se non vinciamo anche a Cagliari, ce l'abbiamo un problema. Se oggi siamo dietro il Cagliari, ce l'abbiamo un problema. Se l'anno scorso siamo usciti dalla Champions, ce l'abbiamo un problema. Purtroppo queste cose sono come delle perle che vai a mettere, no, nella collanina, aggiungi. E se anche quest'anno non riesci a vedere la svolta, non dico dopo sei giornate, ma comunque qualcosa di diverso dopo sei giornate, io mi preoccupo. Io mi preoccupo, e come? C'è un altro dato molto preoccupante, quello che ha tirato fuori oggi Mirko. La Juventus ha perso 23 punti con le squadre, da quando c'è Spalletti, con le squadre cosiddette medio-piccole. E sono tanti, Vincenzo, sono tanti 23 punti, perché con le medio-piccole ci vinci le partite, ci vinci i campionati. Noi ne abbiamo perso 23 punti con le medio-piccole. E i campionati spesso, guarda, ti faccio esempio, tanto mi piace legarle le due cose, sì, della Libertas. La Libertas adesso ha due partite, sabato contro la medio-piccola e mercoledì contro la Fortitudo Bologna. Siamo al momento tutte e due in testa alla classifica. Per me è più importante quella di sabato, che giochiamo contro la seconda squadra di Milano, che è a zero punti, perché quelle ti fanno vincere i campionati. Poi gli scontri diretti li vinci come li perdi. Uguali con la Juve, con la Lazio, purtroppo è uno scontro diretto, mi viene da dire che tu li dovresti asfaltare per mille motivi, però dici, sai, è uno scontro diretto, ma dovevi aver vinto a Cagliari. Dovevi aver vinto a Cagliari, e non me ne frega niente che il Cagliari c'ha 12 punti e davanti a noi. È sempre il Cagliari, altrimenti vuol dire che noi, e oggi purtroppo siamo questi, andiamo a Reggio Emilia, oh ma è tosta perché sei contro il Sassuolo, andiamo a Cagliari e ci dobbiamo preoccupare. Eh sì, ci dobbiamo preoccupare, perché oggi la nostra dimensione è questa.
0: Marco, io veramente vi ringraziamo per tutte le vostre riflessioni, però mi permetto di mettere, di non condividere la tua. Dice Marco da Sestri Levanti: ragazzi, vi faccio una domanda, che poi questa è una cosa che abbiamo affrontato spesso. Non vi sembra che dare addosso 24 ore su 24 su Colomani e Voltemade sia deleterio? Quelli sono, difficilmente cambieranno. Non sarebbe meglio cominciare un pochino a sostenerli? Non sarebbe meglio che Spalletti imparasse ad impiegarli meglio? Sull'ultima domanda ti do ragione, ci stiamo facendo una puntata. Su quella precedente, ma noi che dovremmo fare qua in radio? Dovremmo dire forza ragazzi, dai, vi riprenderete, forza Colomani. Ogni tanto diciamo anche Voltemade ci sta simpatico, perché ci sta simpatico. Di Colomani io ho sempre detto, a te non piaceva, io ci avrei investito, sì 50 sono tanti, però il rapporto però noi dobbiamo avere lo spirito critico di fare giornalisti e di analizzare le cose che vediamo, e noi non vediamo movimenti da attaccanti, no. Non vediamo giocate da attaccanti. Stasera Alessandro con le slide,
1: no, stasera non faccio vedere niente, farò vedere che va tutto bene,
0: no, ma mettiamo i cori e facciamo i cori stasera, ma noi non, a sostenerlo ci devono pensare i tifosi, che peraltro per motivi che sappiamo neanche ci saranno nella partita interna contro la Lazio. Noi che dobbiamo fare? Dobbiamo metterci veramente con le trombette qua a fare il tifo? Non siamo un club.
3: Ma lo facciamo!
0: E lo facciamo.
1: Però poi Vincenzo, di fronte a determinate cose, vi dobbiamo raccontare che Walter Mane è il miglior attaccante.
0: Abbiamo un dovere, un dovere importante con questo microfono davanti. Non raccontare stupidaggini. Con questo microfono davanti noi abbiamo il sacrosanto dovere di avere spirito critico, di chiudere nello stomaco le nostre emozioni e di analizzare concretamente, correttamente, con oggettività le cose che stanno, altrimenti non diremmo mai che Malen magari l'avessimo noi, diremmo no, è un giallo rosso, via Malen, buffone, eccetera, non diremmo mai più Esposito, sì, per carità, però magari ad avercelo noi, diremmo no, i cartonama, mai, per carità, lo facciamo in certi momenti, però noi dobbiamo avere anche quello spirito critico, che altrimenti non ci darebbe, senza quello non avremmo credibilità di poter affrontare dei discorsi in maniera costruttiva.
1: Poi siamo i primi a sostenerli, ragazzi, ma la stessa, poi, perché poi durante le partite le cose cambiano. Io l'avrei tolto a inizio del secondo tempo Colomani, grazie a Dio l'intuizione, la fortuna, il culo, non lo so, di Spalletti l'ha tenuto dentro, ha fatto il gol del pareggio, ma ha fatto una prestazione da qua trompagella Vincenzo. Quando è entrato Walter Made, appunto, è entrato Walter Made, sì, bello tutto, che, ragazzi, sbaglia un gol che, insomma, come dice Fabrizio, il nostro ex cardiologo, perché ormai ci manda tutte le statistiche, il Belotti della Serie B magari lo fa. Questo abbiamo il dovere di dirlo, e ci si strappa il cuore a dirlo.
0: Dopodiché poi aggiungo un'altra cosa, Marco, ma ti ringraziamo sempre per la domanda.
1: Se non gioca mai il tedesco, cosa state ad attaccarlo? Vabbè. Io credo che a volte veramente, Vincenzo, noi facciamo delle... Massa, non gioca mai, e vabbè, allora ragazzi,
0: Allora te la rigiro così, amico, se fosse forte giocherebbe.
1: Cioè, vi dico sempre che voi avete un'intelligenza sovrannormale ed è bellissimo confrontarsi con voi. Però ragazzi, mi venite a dire che come facciamo a giudicare se non gioca mai? Ci ma sarà un motivo se non gioca? Ci sarà un motivo entra, se te andate in prestito gratuito? E su, dai!
0: Se quando entra, e stasera vedremo delle slide, adesso gli ho fatto dire un'altra cosa ad Alessandro, un controllo in corsa.
1: Si è incazzato anche il telefono.
0: Un controllo in corsa che invece di stoppare la palla e puntare la porta, ti sei buttato su sinistra e ti sei arravogliato su te stesso, come si dice a Napoli, e vuol dire che ti manca qualcosa. Si è sbagliato anche con la Germania davanti alla porta.
1: Ragazzi, e sarà allora sempre colpa del destino, cinico e baro. Poi lo sosteniamo, saranno, ce l'abbiamo, certo, stiamo con lui, ma se avessi la possibilità, lo potrò dire a gennaio, di cambiarlo con un attaccante, lo cambio.
0: Aggiungo un'altra cosa, sempre al messaggio di Marco, che ringrazio, eccetera. Se poi i giocatori non rendono perché sentono Marangio e Santarella, Radio Bianconera, che li criticano, vuol dire che siamo ancora peggio.
1: Beh, siamo messi ancora peggio. Siamo messi ancora peggio.
0: Anzi, dovrebbero trovare lo stimolo.
1: Prego Rossi.
4: Ciao, volevo esprimere un mio pensiero. Il problema è solo uno: la società. La società, perché la dirigenza. Perché prima prendevamo i giocatori dal Real, dal Barcellona, dal...
0: E lì avevamo i soldi.
4: Dal Paris Saint Germain, dal Bayern Monaco, dal Milan che vinceva le Champions.
1: Avevamo i soldi per
4: e
1: fare.
4: E poi gli accoppiavamo un giocatore del Lazio, un giocatore del Parma, un giocatore della Fiorentina. Ma principalmente prendevamo campioni. Ora andiamo a prendere i giocatori del Tottenham, che l'anno scorso ha fatto fatica a salvarsi. Giocatori del Parma, giocatori del Genova. Cioè, senza accoppiarle con campioni, purtroppo non si va da nessuna parte.
1: Bravo, ma questo è un messaggio corretto. Fatti una domanda, però: perché la Juve non può più comprare quei giocatori lì?
0: Era facile, tra virgolette, facile vincere quando tu ti potevi permettere il meglio che c'era e prendere un aereo e andarti a prendere Ronaldo. Però noi adesso stiamo raccontando una Juventus che si trova in un'altra fase. Poi si potrebbe fare un lunghissimo discorso che facciamo sempre, che però in questo momento è fuori, è inutile dover affrontare, che ci hanno buttato giù per una, inventandosi un'accusa su una cosa che era lecita fare, la questione plusvalenze, è caduto il CDA, gli errori, azzerato tutto e ripartiamo da capo, e da lì non abbiamo più potuto comprare giocatori, un anno senza coppe, e da lì non abbiamo potuto comprare giocatori, e adesso è inutile rivangare tutta la storia che abbiamo raccontato mille volte. La Juventus si trova in una situazione in cui deve far quadrare i conti Benché spenda, perché comunque in due anni, in tre anni ha speso 400 milioni.
1: Ne abbiamo tirato fuori un miliardo, cioè.
0: In sei anni. Calcola che negli ultimi 4 anni, 5 anni ha speso 400 milioni. Ma nonostante questo, se tu ti volessi andare a prendere Haaland, non te ne bastano 200 per prendere soltanto Haaland. Poi gli devi pagare l'ingaggio. Alcuni vogliono Osimhen, ma Osimhen con 100 milioni, 85-90 milioni lo puoi anche prendere. Poi gli ne devi dare quasi 18 di ingaggio per 4 anni. Purtroppo non lo possiamo fare. Il grido d'allarme di Andrea sulla Superlega era questo: guardate che o facciamo così o un domani vedremo la Premier banchettare in Italia, e lo stiamo vedendo.
1: Sì, detto che poi giustamente mi dice Dario, Colomani abbiamo preso a Paris Saint Germain, fra l'altro.
0: Sì, Colomani abbiamo preso a Paris Saint Germain, ma abbiamo preso lo scarto del Paris Saint Germain, nel senso un giocatore che non giocava lì, e ce l'hanno fatto pagare comunque 50 milioni. E loro non lo utilizzavano, ma loro l'avrebbero potuto tenere comunque, non era una provocazione. Loro avrebbero potuto tenerlo comunque, lo facevano allenare e non giocava. Noi invece ci siamo dovuti quasi indebitare per andare a prendere un giocatore che non segna. Quindi, ma perché? Perché se avessimo puntato un Mbappé, o comunque andai a puntare i giocatori più forti che c'erano, Mbappé mossa al Real Madrid, loro ti dicevano, amico mio, Dembélé non te lo do. Perché non è in vendita, e se lo vuoi prendere mi devi pagare. Julian Alvarez c'ha una clausola di 500 milioni all'Atletico Madrid. Anche io vorrei andarmi a prendere Julian Alvarez, ma non se lo può permettere neanche il Barcellona, figuriamoci noi. Quindi bisogna ragionare con quello che si ha e con quello che si può fare. E riprendo il tuo ragionamento, anche qui giusto. Uno si può fare una domanda che più legittima sarebbe: è con quello che abbiamo speso, si sono fatte le cose migliori?
1: No.
0: Questa è la domanda giusta.
1: La risposta è no.
0: No. No.
1: Decisamente no.
0: Piuttosto me li conservavo quei soldi. Aspettavo il momento giusto per andare
1: abbiamo
0: a prendere.
1: Abbiamo buttato via una marea di milioni con Miners. Se vuoi ad oggi anche
0: Open
1: Nico Gonzalez,
0: Openda,
1: David sull'ingaggio, ma io ti butto lì anche 12 milioni spesi per Cabal, perché
0: certo.
1: Poi sommali,
0: certo,
1: i 30 per Kelly. Quindi no.
0: Al limite anche i 40 quasi di con Cesao, tutto sommato, cioè nel senso tu dici va bene, però magari con quei 40 milioni mettendoci qualcosa vicino io prendo uno che il gol te lo fa un po' di più. Quindi se non sono stati spesi bene i soldi? No. Sono stati spesi? Sì. Bastavano per prendere i campioni da Real Madrid e da Barcellona come un tempo? No. Ce lo saremmo potuto permettere? No. Ce lo possiamo permettere? No. Questa è la fine del ragionamento.
1: Dopodiché, Francesco, se siete una marea, molti ci chiedevano ovviamente anche di Conte, e magari ci ritorniamo dopo la pausa. Francesco,
0: Silenzio, scusami, dice: Colomani è un investimento da 100 milioni se consideriamo l'ingaggio. Se consideriamo l'ingaggio, Osimhen diventa di 200 se consideriamo l'ingaggio. 160, 180 e devi vedere se te lo concedono.
1: Sì.
0: E qua 100 milioni per un giocatore che, ripeto, al Paris Saint-Germain faceva la riserva delle riserve.
1: No, dicevo, Francesco, concordo con te che perché lui dice alla fine, insomma, c'è la possibilità di agganciare alcune squadre. Anche per me il Como è meno forte dell'anno scorso, o comunque perderà meno forte, forse
0: tanto.
1: No, ha speso tanto e perderà qualcosa. Io oggi vedo due squadre nettamente sopra di noi, che sono Inter e Roma. Detto che poi la Roma, se gli togli due o tre giocatori, diventa una squadra normale, ma abbiamo detto due o tre giocatori. Tra l'altro mi ha sorpreso molto, devo dire, Gollini, perché è un giocatore che non giocava praticamente una partita ufficiale da un anno. L'ultima era stata col Panathinaikos, mi sembra, in Europa League, ma in campionato da due anni ha fatto una signora partita. Ma è chiaro che loro hanno tre giocatori: Svilar, Dybala, che poi sta non si ferma mai, e Malen, che gli alzano il livello. Quindi ce l'hanno e se li godono. Secondo me hanno anche un ottimo terzino destro che è Molina, hanno un discreto terzino sinistro che è Wese, quindi complessivamente sono davanti a noi. Dopodiché anche io non vedo grandi fenomeni in Italia. Purtroppo però tra questi ci devo mettere anche la nostra squadra, che ha evidenti limiti con i quali puoi fare bene. Sì, secondo me sì. Poi bisogna intenderci sul cos'è far bene. Io credo che se uno dei due, che comunque Marco non definiamo scarzoni, ma questo magari sono i tifosi, noi non ci permetteremo mai, ma definiamo due giocatori normali va bene, Woltemade e Colomani normali, definiamoli normali, bene. Alla Juventus bastano i giocatori normali? In attacco? Secondo me no. Però se uno dei due miracolosamente si sveglia, possiamo far bene? Sì. Arrivare al quarto posto? Sì. Lottare per l'Europa League? Sì. Serve però che uno, Spalletti, trovi una quadra a questa squadra che ad oggi, mi dispiace dirlo, non ha ancora trovato. Due, che tutti complessivamente alzino il rendimento, da Conceição a Bremer, a dei due davanti abbiamo già parlato, aggiungo anche Douglas Luiz che già mi sta sorprendendo, ma qualcosa in più deve fare. C'è Sarr che sta facendo bene, onestamente
0: sta facendo molto bene.
1: Bene, perciò ti dico che questa squadra è più forte di quella dell'anno scorso,
0: ma ti costa anche di più, questo
1: sì,
0: l'ha detto.
1: Hai i problemi dell'anno scorso, però è più forte dell'anno scorso. Hai un portiere finalmente, non una sedia a dondolo. E lì, se qualcuno si offende, mi dispiace, ma lo continuo a dire, una sedia a dondolo. Ok, tanto non è più nemmeno un nostro giocatore. Quindi possiamo fare bene, però non puoi perdere punti. E ritorno al pareggio di Cagliari. Perché ora, ragazzi, forse anche prima, ma ora soprattutto, noi domenica abbiamo un risultato e basta.
0: Ecco, Marco da Lucca, e questo è il ragionamento. Ma infatti questo tuo ragionamento approvo. Non quello che dobbiamo andarci a prendere i giocatori da Real Madrid, dal Barcellona, eccetera, che non ce lo possiamo permettere. Che dice Marco da Lucca: nessuno vuole comprare Haaland o Alvarez, ma Højlund 35 si poteva prendere, Malen si poteva prendere, sì. Non sappiamo riconoscere i talenti. Questo
1: bravissimo,
0: è il giusto ragionamento.
1: Bravissimo, bravissimo.
0: Questo è il ragionamento che dobbiamo
1: Alex
0: fare.
1: Alex da Rovigo, sì, a volte è molto difficile, però ti ringrazio, ti bacio. No, bacio magari no, però ti abbraccio. Ti abbraccio.
0: La moglie di sera.
1: Dai, andiamo in pausa e torniamo tra un attimo. Che volevo dire? Non mi ricordo.
0: Che ne so.
1: Vabbè,
0: no, tra un attimo. Un attimo. Forse un po' di più di un attimo.
1: Un po' di più di un attimo.
0: Due attimi.
1: A tra poco.
3: Due colori, due voci.
5: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera.
3: È l'unica che conta.
6: Bentrovati dalla redazione sportiva in primo piano del calcio. Con le decisioni del giudice sportivo in Serie A, il rosso rimediato contro il Como costa una giornata di squalifica a Malen. L'attaccante giallorosso guarderà i propri compagni dalla tribuna domenica prossima all'Olimpico in Roma-Genoa. Il capocannoniere della Serie A non è l'unico squalificato di giornata. Elmas e Lucchesi, gli altri giocatori che non ci saranno in virtù dello stop imposto dal giudice sportivo. Un turno di stop anche per l'allenatore del Cagliari Pisa Cane e quello della Juventus Spalletti dopo la lite a fine partite in Cagliari-Juventus. Per quel che concerne le varie cartelle mediche ci sono nuovi stop ma anche qualche possibile rientro. Oltre a Malen, la Roma resta senza il portiere titolare, il Milan perde Matteo Gabbia per almeno 3-4 mesi, lesione del muscolo flessore della coscia sinistra con parziale interessamento tendineo per il centrale rossonero. Paladino invece non avrà Orsolini per le prossime 3 settimane, l'esterno azzurro ha riportato una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra. L'Atalanta invece ha comunicato le condizioni di Scalvini, risentimento al flessore della coscia sinistra, verrà sottoposto ad accertamenti diagnostico strumentali per valutare l'entità dell'infortunio. L'esterno del Milan Salamakers è stato sottoposto oggi ad Amsterdam ad un intervento chirurgico alla caviglia destra. L'intervento è di pulizia artroscopica e stabilizzazione eseguito da dei luminari seguiti dallo staff del Milan. Intervento perfettamente riuscito, fa sapere il club rossonero. Il rientro in campo del belga è previsto tra 5 o 6 mesi. Veniamo al calcio giocato. Stasera la Champions League in casa Napoli. Allegri pronto a rilanciare McTominay titolare con l'avanzamento di De Bruyne sulla tre quarti assieme a Giovane che farà il suo esordio in Champions dopo essere stato inserito in lista nei giorni scorsi. Confermata per il Napoli la difesa 3, Milinkovic-Savic preferito 3 pali a Meret. A centrocampo Gilmour dovrebbe vincere il ballottaggio con Lobotka. Calcio d'inizio di Villarreal Napoli alle 21 e alle 21 in campo anche Inter Bruges. Nella difesa a tre punta su Akanji e Bastoni dopo il turno di riposo col Parma. A centrocampo tornano Barella e Zielinski ai lati di Çalhanoğlu. In attacco Lautaro Martinez di nuovo titolare al fianco di Thuram. Certezze tra i belgi, da centravanti il giovane Tresoldi e l'ex di partita Sommer tra i pali. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

0: cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
1: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord del tempo stabile, in prevalenza soleggiato con qualche foschia o banco di nebbia al mattino e rapido dissolvimento sulla Valpadana occidentale. Temperature stabili massime tra 18 e 22 gradi. Al centro tempo stabile, in prevalenza soleggiato con qualche isolata nebbia mattutina nelle valli interne appenniniche. Temperature in lieve ascesa massime tra 21 e 24 gradi. Al sud è stabile, in prevalenza soleggiato con qualche disturbo lungo la fascia ionica, ma non sono previste piogge. Temperature stabili massime tra 20 e 25 gradi.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
3: Radio Bianconera.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Sei un bla bla bla bla.
5: Sì, sì,
4: sei anche
5: sì,
4: un po' trazzanello. Quello sì. E ti ci senti anche.
5: Ora vedi Marangio, poi uno... Vabbè, andiamo avanti, va.
4: Però sì, o ti ci senti?
5: No.
4: No?
5: Sono sensazioni fastidiose quando
4: capita.
5: Ma capito. La
4: gente è stata ben piacevole.
5: Io ho detto questo.
4: Vabbè, comunque la gente sta mangiando,
6: no,
4: a questo.
6: Tra l'altro è vero, quello che scrivono alcuni amici, poi alla fine di veri centravanti in serie non è che ce ne sono tantissimi. Purtroppo due ce l'hanno... Quelli che ora hanno i conti
4: un po',
6: a posto.
4: Facciamo un po' il...
6: Visto, c'hanno conti a posto ora improvvisamente.
4: Ah, e beh, se è tutto a posto, tutto a posto.
6: Cascaro, Martinez è un centravanti.
4: Sì, Turam.
6: Pirella, Esposito è un centravanti.
4: Turam lo è.
6: Turam lo è.
4: Malen lo è.
6: Malen lo è.
4: Højlund lo è.
6: Tecnicamente anche Gonzalo Ramos lo è.
4: Non mi viene in mente il
6: Gonzalo
4: nome.
6: Ramos.
4: No, l'attaccante del Como.
6: Duvikas.
4: Sì, lui lo è, secondo me. È uno
6: anche
4: che...
6: Ken lo è.
4: Anche Ken in teoria lo è. Comunque lo è.
6: Pellegrino bisogna
4: Pinamo
6: vedere.
4: Pinamonti lo è. In teoria, nel Pinamo suo piccolo lo è.
6: No, no, ma di fenomeni non
4: no,
6: ce ne
4: no,
6: sono.
4: No, ma non te li puoi permettere ora in Italia. Cioè, i fenomeni... Cioè, chi c'è conti apposta e si è messo un altro sponsor sulla maglia.
6: Soprattutto sponsorizzato dal loro giornale di riferimento. Dai, andiamo con un po' di vocali, ragazzi. Però è vero, non è che c'è tutta questa abbondanza di centravanti. Sono d'accordo con voi. Io sai chi mi andai a prendere la Serie B? Pojan Palo, il centravanti del Palermo, che ha già giocato a Venezia. Secondo me è molto interessante.
4: Pojan Palo, vabbè, io stasera mi vedrò. E spero che mi regali delle gioie.
6: No, tu stasera c'è da fare il serale con noi.
4: Sì, ma mentre sto nel serale con voi, e spero che ci regali delle gioie, tre soldi. Che però
6: è un bel giocatore.
4: Sì, no, un ottimo giocatore. Che però, ti ricordo, cioè, il Brucia per darti De Catelera l'ha fatto spendere 35-40 milioni per dargli Asciari al Milan e ha fatto spendere. Questo è uno che andrà in Premier, ovviamente. Non
6: penso
4: lo può
6: sì.
4: permettere nessuno.
6: Rossi, sì, c'è Totonno stasera, sì, Arturo. Sì, sì, sì, sì, sì. E vi presenterà anche la sua nuova
4: la sua famiglia.
6: La sua famiglia, sì. Vai.
7: Buonasera, ragazzi. Sono Nello da Fano.
6: Ciao Nello.
7: Niente, io mando spesso sempre lo stesso vocale, nel senso che dico spesso la stessa roba. Quando è che noi tifosi della Juventus smettiamo di fare gli allenatori, direttori e medici e spesso anche economisti per fare solo i tifosi? Perché io mi rendo conto che più avanti andiamo facciamo tutt'altro meno che il tifoso.
6: Guarda Nello,
7: noi dobbiamo entrare nell'ottica che la nostra squadra oggi non è quella di una volta. Dobbiamo entrare nell'ottica che non siamo più quelli di prima. Dobbiamo lavorare per arrivarci, ma adesso la nostra dimensione.
6: Oh, Nello, credo che sia un problema che riguarda un po' tutte le tifoserie, questo onestamente. Sì, poi sì, tu dici soltanto verità in questo messaggio, però riguarda un po' ormai tutte le tifoserie, cioè tutto il mondo e il paese, questo bisogna dirlo.
4: Sì, perché veramente la mattina poi sentiamo voi di quelle rare volte che ci sei tu, la mattina che ci sono io, a parte loro che si chiudono nelle loro convinzioni e non
6: loro
4: gliele sgretoli,
6: sono fantastici su questo,
4: però gli altri, le tifoserie, sono sempre un continuo di mettere in discussione tutto e tutti, quindi siamo un po' tutti uguali, sono un po' tutti uguali le tifoserie. Però detto questo, poi hai espresso quello che noi stiamo raccontando, no? Che ci sono cicli, momenti. In questo momento la Juventus non può permettersi determinati acquisti, si sta ristrutturando, costruendo. Ribadisco anche il concetto: a differenza di quella di Motta e di Tudor, è una squadra riconoscibile intanto più o meno nella formazione, riconoscibile nel gioco perché una sua identità ce l'ha, ma carente in zona gol, che non è roba da poco. Questo è il discorso.
6: Dice Sergio Reiseo: siamo più forti in difesa e a centrocampo, ma in attacco no. Oddio Sergio, non è che l'altro anno avevamo messi meglio, l'altro anno avevamo, finché c'è stato Vlahovic, però poi anche l'anno scorso non avevamo messi bene, insomma. Buonasera a tutti, per quello che stai dicendo possiamo affermare che da qui ad almeno 5 anni faremo una fatica enorme a entrare nelle prime 6. No,
4: no, allora, no, fermo, no, questo no, perché ci dobbiamo entrare intanto quest'anno tra le prime 4.
6: Tra le prime 4.
4: A livello europeo sicuramente ci vorranno 5-6 anni.
6: Ma lì
4: per
6: c'è nessuno
4: ma
6: che può vincere la Champions.
4: No, no, dico anche per arrivare in semifinale. A meno che non fai una crescita improvvisa dal punto di vista economico, fai un salto di qualità, sì, ti prendi quei 2-3 giocatori che ti buttano la palla dentro, un regista di qualità, ma comunque ci vorranno anni per arrivare almeno in semifinale, o magari vedi, a volte ci arriva anche il Bodø/Glimt azzeccando la stagione, ma ci devi azzeccare la stagione. Ma in campionato noi quest'anno dobbiamo arrivare tra le prime 4. Poi ci riusciamo? Non lo so, perché l'anno scorso l'abbiamo mancata, eppure eravamo a un certo punto, al netto di tutti i problemi e errori, eravamo dentro, avanti agli altri, abbiamo buttato
6: l'altro
4: via
6: anno
4: tutto.
6: Ci siamo,
4: guarda, ci siamo suicidati e abbiamo buttato
6: stato,
4: via tutto.
6: È stato un suicidio.
4: Però se l'altro anno siamo stati, eravamo lì dentro e ci siamo suicidati, e fino all'altro anno erano quanto 11 anni che non mancavamo la piazzamento in Champions, non stiamo dicendo ciò, no, anni per arrivare a sesta.
6: Sì, Marco dice: Vincenzo, io seguo spesso il campionato belga, tre soldi poi esploderà, ma al momento non è molto meglio di Raimondo del Frosinone. Allora, Raimondo del Frosinone secondo me è un buon giocatore che rispetto a tre soldi forse oggi ha meno capacità di vedere la porta, però nonostante abbia segnato parecchio, però sì, sono due prospetti interessanti. Io se dovessi scegliere tra i due oggi, sognando, ovviamente nemmeno sognando perché la Juve avrebbe bisogno di altro, ma insomma punterei più su tre soldi, però Raimondo sicuramente più forte di Walter Made lo è, poi si può sempre sbagliare, oppure se volete vi raccontiamo che Walter Made è il centravanti più forte, anzi no, il trequartista più forte che c'è, così almeno sono tutti contenti. Prego.
8: Ciao Ale, ciao Vincenzo, sono Patrick da Superga.
6: Ciao Patrick,
8: io per quest'anno, siamo a ottobre, non ne posso più. Tanto si vede da subito che la stagione andrà così, non vedo come possa cambiare o svoltare. È vero che siamo alla sesta giornata, ma da quanti anni è che a inizio campionato diciamo magari migliora, e poi tanto non migliora mai. Adesso siamo da Thiago Motta ad oggi, la media punti è sempre quella, neanche 2 punti a partita, cioè ormai siamo diventati una squadra per il quarto posto, ma io da tifoso juventino sto male. Sto proprio male. Mi ha regalato il biglietto per andare allo stadio della Juve Lazio e non ce la faccio. Gliel'ho dato mio nipote, che è più giovane, lui non patisce ancora tanto. Io ho 40 anni e è la prima volta che faccio così fatica a seguire la Juve. La guardo tutti i giorni, non ne perdo una, ma è veramente deleterio. Ciao, grazie di tutto.
6: No, grazie a te, no, ti voglio bene. Guarda, sì, questo è un messaggio che mi ha toccato profondamente. Ma sì, toccato a profanare, perché quando un tifoso ti arriva a dire, e capisco cosa vuol dire, non ce la faccio andare perché soffro troppo.
4: Sì. Questo deve far riflettere, però mi permetto di dire, perché poi come al solito nelle nostre digressioni, vostre, nostre, andiamo a parlare della proprietà, andiamo a parlare di Comolli, andiamo a parlare di Giuntola, andiamo a parlare di Spalletti, andiamo a parlare di Motta, di Tudor, qua deve far riflettere i giocatori. Questi si devono rendere conto che indossano una maglia che rappresenta il cuore di tanti tifosi, che rappresenta la storia che hanno vissuto tanti tifosi, che rappresenta i sacrifici, il sangue di tanti tifosi, e va onorata con un'applicazione mille volte superiore a quella di adesso. Perché è vero che si sono impegnati, ma qua bisogna passare dall'impegno alla fame di vittoria, all'essere ossessionati dalla vittoria, al cercarla per tutti i costi, e se non arriva, come a Cagliari, per errori sotto porta eccetera, uscire arrabbiati con se stessi, mortificarsi davanti a chi ti ha seguito, a chi ti ha sostenuto, perché bisogna restituire da anni qualcosa a questi tifosi.
6: Vedi Vincenzo, io qui non faccio nomi, perché se no poi se ci ascoltano si demoralizzano, ok? Quindi non faccio nomi. Ma ti dico una cosa, secondo te il 50% di questi giocatori ha questo spirito dentro? Così non, fatto, non si demoralizza nessuno, eh? Per l'amor di Dio, sì. Guai se si demoralizzasse, per l'amor di Dio. Il 50% di questi giocatori?
4: No.
6: Ecco.
4: Peraltro ti aggiungo...
6: E questo non lo alleni, eh?
4: Non lo
6: questo
4: alleni.
6: Non lo alleni.
4: Non lo alleni, non lo alleni. Non lo vuoi alleni. Come non alleni l'istinto. Non alleni l'istinto, non alleni il coraggio, non alleni l'appartenenza...
6: Però perché possono migliorare.
4: Sì.
6: Possono e devono migliorare?
4: Devono, cioè devono, devono.
6: Però
4: devono.
6: Secondo me forse un 50% ce l'ha, l'altro 50%. Così non fatto, potete fare voi tutte le illazioni possibili immaginare.
4: Parliamo di campioni mostruosi di altri tempi, però io ti faccio sempre il riferimento a quando, sai, prima delle partite a Villar Perosa c'era sempre il discorso di Andrea.
6: Sì, sì, certo.
4: A quella volta in cui Andrea e John invitarono la squadra davanti al simulacro degli Agnelli.
6: Poi non andò benissimo quella stagione. Però.
4: Sicuramente no. Però quello che chi gioca alla Juve deve capire è la sua storia. Ma non è che la deve capire perché ti racconta. No, la squadra è abituata a vincere, poi gli ultimi anni così, no.
6: Però qui io ci ti rispondo anche dentro. Col messaggio di Francesco 27 da Pistoia, che è un tema che spesso viene affrontato dagli ascoltatori. Abbiamo soltanto un italiano in campo. E io qui ti dico, da un lato ci siamo piegati, no, a quello che è, non soltanto in Italia, ma un po' in tutte le squadre europee, il fatto che, diciamo, autoctoni ce ne sono sempre di meno. Ti è piaciuta questa Rossi autoctoni? Guarda, guarda, guarda. Autoctoni. Matteo, hai sentito? Autoctoni. Vabbè, capirai, l'ha rapito Quintiliano.
4: Giustamente,
6: giustamente. Quindi è una cosa che ormai va sempre più a scemare. Però io credo che Francesco dica una cosa concreta anche su questo. Perché... Perché mi guardi e ridi? No, ma è vera quella cosa di quello sponsor? Perché se è vero, non...
4: è vero?
6: Sì. Benissimo. Oggi abbiamo una pasta in meno da mangiare, sicuramente. Ma è vero?
4: È vera, sì.
6: Beh,
4: è vera, sì.
6: Già non la mangiavo da tempo. Sicuramente
4: sì. Si cambia.
6: Io non la vado a comprare si quella cambia. Marca. Ma si è cambia. Vera?
4: Certo che è vera.
6: Ok, perfetto. Quindi, io una base di italiani la inserirei. Sono straraccordo con te, Francesco. Poi però bisogna vedere, perché noi anche qua non faccio, no Tiziano, hai ragione, non si vergognano quando vanno a prendere lo stipendio, ma non voglio far nomi, se no poi capito, magari si abbattono. Qualche italiano ce l'abbiamo anche in questa squadra, eh? Pochi, sicuramente pochi, però ce l'abbiamo. E non mi sembra che in questo momento, tra i vari italiani che abbiamo, ce ne siano, e qui mi fermo.
4: Basta guardare la nazionale, poi tu puoi...
6: No, mi dico anche in te nella nostra squadra.
4: Sì, no, ma quelli sono
6: io
4: pareggio.
6: L'unico che ti posso dire una cosa.
4: Vicario.
6: No, sì, anche Vicario. Ma l'unico italiano, uno dei pochi italiani della Juve che ci mette sempre il cuore, è Gazzi. Quello che la maggior parte di voi ha sempre distrutto. Eppure lui è italiano.
4: No, Catelli.
6: E è attaccato alla Juventus, è juventino.
4: No, Catelli.
6: Esatto.
4: Sì, devo dire che anche Gatti.
6: Gatti è una...
4: ci mette,
6: certo,
4: tanto. Ci mette tanto. Certo. Poi Spalletti non lo vede. Molti di voi ci hanno scritto nel corso della puntata se si può vedere come attaccante. Ovviamente no. Ma come mossa finale, Giovanni, della disperazione, sì.
6: Ma io qualche volta la mangiavo. Ora stai sicuro che non la mangio di sicuro, guarda, proprio. Piuttosto mi faccio pasta e piselli. Ah no, cioè vuole la pasta, hai ragione.
4: Che c'entra?
6: Mi faccio...
4: Ma tu
6: sì, che, fatti, che volevo dire? Che c'entra?
4: Ma c'è un... Non so se si può fare la pubblicità. La no. pasta Rummo che è molto buona.
6: Sì, la che è sempre offerta.
4: Sei disgraziato.
6: Di sicuro quella
4: buona,
6: non la mangio.
4: Molto buona. Sì. No, l'altra... No, però
6: è
4: dicevo...
6: poi,
4: sì,
6: scotta, e poi di cartone come loro.
4: È di cartone, bravo.
6: È di cartone.
4: Bravo. E forse sarà stato quello che hai boiato, diciamo, esatto, a dire, troviamo un'affinità. E mo mi hai fatto scordare che ci vogliamo... Sì, Gatti. Gatti magari Spalletti non lo vede tanto e io non lo considero un difensore di quelli a cui ci si può affidare, ma non perché non ci mette il cuore, perché magari gli manca qualche caratteristica. Però è innegabile che, per esempio, lui è uno che ci ha sempre messo il cuore e ci mette il cuore. Magari un po' troppo preso da se stesso, ecco. Il concetto di squadra alla Juventus va...
6: Però ti dico anche una cosa, Vincenzo, preferisco uno preso da se, preso
4: sì, preso
6: da se stesso,
4: da se stesso,
6: che uno che entra in campo senza far nomi,
4: che passeggia e passa la palla agli altri, perché quella è una roba inguardabile. Io gli preparo le valigie, te lo giuro, vado sopra a spese mie a preparargli le valigie.
6: Ma credo, tanto insomma, penso che anche se ci ascolta, ma non no, si offenderà. Credo che lo
4: beh,
6: stesso
4: insomma,
6: credo che anche lo stesso Cambiaso abbia capito che è arrivato il momento di
4: cavolo,
6: cambiare,
4: sì,
6: a gennaio,
4: cavolo, sì,
6: ma possibilmente a gennaio.
4: Ma penso proprio per il bene nostro.
6: Perché Cambiaso non è uno scarso.
4: No,
6: eh,
4: ma non...
6: Questo non lo dirò mai. Cambiaso, allora, è uno forte, arrivato a fine ciclo.
4: È
6: punto.
4: Questo che ti fa arrabbiare di più. Perché so, fosse uno scarso, tu dici, ragazzi, io gli ho bene a volte male, però così torniamo su quel concetto là. Però sapendo quello che ha fatto Cambiaso, vedendo che palloni dà e sentendo a Spalletti che diceva non giocare così, non essere così approssimativo, gli diceva non essere superficiale, non fare giocare,
6: ma,
4: ma io ti posso raccontare una roba del genere? Ma è possibile? Poi recupero il pallone e lo riperdo. No, no, per piacere, basta.
6: Giacomo dice: vorrei dire ai ragazzi di svegliarsi perché comunque anche da casa mi costano 40 euro al mese per vederli, e anche ieri ho litigato con DAZN.
4: Poi ci racconterai perché.
6: Poi ci racconterai perché. Vai Rossi. Rossi invece i 40 euro al mese li spende per YouPorn Premium.
4: Attenzione.
6: Sì, sì, sì.
4: No, lui ha...
6: Premium, premium.
4: A proposito, dobbiamo dire a Turco che...
6: Ah, Turco, è vero, no, Turco,
4: abbiamo, un'invasione di api orientali.
6: Strano, strano, ci abbiamo pure
4: quello. Le api asiatiche abbiamo.
6: Sì.
4: Mo, sapendo che tu hai un rapporto con...
6: Con le asiatiche, con le asiatiche. Vabbè, quelle in zoapi, e credo che non ci abbia nemmeno il pungiglione.
4: Come...
6: Poi, Turco non lo so se c'hanno anche il pungiglione.
4: Ah, magari sbagli e porta, però non so se ci puoi dare una mano.
6: Guarda, allora, che era sentito... Sentite, no, questo ve lo racconto, poi è l'antipasto del serale, dove comunque abbiamo 11 slide molto interessanti. Sul raccordo mi arriva una telefonata, vedo Vincenzo Maggio, dico, che cacchio è successo? Perché Maranggio mi manda 740 messaggi e io altrettanti a lui.
4: Quando lo chiamo è successo qualcosa?
6: Quando chiamo è successo qualcosa? Vincenzo Maranggio, rispondo, quando arrivi chiamami. Perché? Che è successo? Non salire perché ci sono le api asiatiche orientali, ce n'è uno sciame, non salire che ti pungo, ti devo aprire e corri. Già io però odio tutte le cose che volano.
4: Apprezza il gesto d'affetto.
6: Sì, odio già tutte le cose che volano.
4: Ero deciso tra lasciarti là fuori e non aprirti e vederti.
6: Ho paura di ogni cosa che sia qualcosa che
4: per
6: vola.
4: Per questo lo sapevo e quindi...
6: Quindi sono arrivato già con l'ansia.
4: Sì.
6: No, che cacchio faccio?
4: Ecco,
6: appunto.
4: Vedi?
6: Poi mi ha mandato pure la foto di un animale che è un affare così. Ok? Quindi ho fatto la corsa, sono arrivato. Poi ovviamente arriva Quintiliano, cosa fa? Si mette lì con la porta aperta.
4: No, ma la cosa bella poi, quando lui è arrivato, io me lo sono gustato dall'alto. Stava in macchina Federico, ragazzi, stava così, come se stesse le vespe in macchina.
6: Ho capito,
4: le vedo,
6: ma tu
4: le vedo, ho capito, sei chiuso in macchina.
6: Ma le vedevo,
4: così
6: poi,
4: con la testa.
6: Poi l'ottimo Magliocca dice sì, ma sono due. Lui no, sono 7, 8, 9. Allora io la chiamo, sì.
4: Mo stanno
6: siccome
4: costruendo.
6: Ho chiesto alla mia amica intelligenza artificiale che far io domani, se ci sono ancora, chiamo i vigili del fuoco. Altrimenti vado a fa benzina.
4: No, no, no.
6: Tanto costa
4: no,
6: di meno.
4: No, no,
6: sì, brucio
4: no,
6: tutto.
4: No, no, no, no. bisogna salvaguardare.
6: Sì, io salvaguardo, ho paura. Senti, a me quelle poi fanno male. Quindi.
4: No, sì, potresti ripartire. Ma è una partita che ti devi giocare.
6: Mi mandi due vocali.
4: Scusi, vieni pagato uno stipendio? Non vuoi correre il rischio?
6: No.
4: Allora, Turco, tornando a te, sono asiatiche le Turco, api.
6: C'hai se qualcosa che c'hai, fa con le asiatiche?
4: Riesci a discutere con loro, le convince ad andare via.
6: Però queste c'hanno il pungiglione, quelle dove vai te ce l'hanno o no? Poi magari... Vai.
9: Ciao ragazzi, sono Daniele da Torino.
6: Ciao Daniele.
9: Io vi sento dire, giustamente, e concordo con voi, che sono diversi anni in cui gli attaccanti alla Juve non segnano. Però poi vanno via dalla Juve e segnano. Allora dov'è
6: il problema? No, è anche questo è un tema.
9: Campionati diversi dalla Serie A o il sistema di gioco che ha la Juve che magari non mette sempre in condizione gli attaccanti, per quanto scarsi siano, di fare gol?
4: Vabbè, nella fattispecie di David, giusto il messaggio, nella fattispecie di David Simeone gioca molto attaccando la profondità e quindi lì magari in Liga, in quel concetto di squadra dove ci sono delle seconde punte fantastiche, c'è Julian Alvarez, c'è Sollot, insomma sono attrezzatissimi, magari funziona e ha più facilità l'inserimento in un contesto squadra che funziona. Openda già, in bocca al lupo intanto per il recupero del grave infortunio che ha avuto, però vedi, aveva fatto un gol, poi già si era un attimino riaddormentato, ma sono svariati anche i giocatori che abbiamo dato in giro che dicevano che pacco ci siamo presi anche in Italia, non sempre
6: però
4: hanno
6: qui
4: funzionato.
6: C'è un dato, Vincenzo, che Colomani ha fatto con nemmeno l'anno scorso e Guatemala l'ha fatto con nemmeno l'anno scorso, appunto. Quindi qui semmai c'è l'aggravante. Piena solidarietà a Enrico Aprince Lodi che dice: pensate come sono messo, sto tornando al lavoro, sono in metro a Milano e sono circondato, vabbè, diciamo, con le maglie nere e blu che vanno allo stadio.
4: Grande solidarietà,
6: grande solidarietà.
4: No, vabbè, fai così, gli dici: scusa, ci avete tre soldi perché devo andare a comprare una bottiglietta d'acqua.
6: Dopodiché poi Andrea dice una cosa anche qui molto corretta: ragazzi, sono del 74, quindi siamo quasi coetanei, ma io sono più vecchio di te purtroppo. Io mi ricordo di Zoff con Galia Marocchi, che fenomeni non erano, ma quando scendevano in campo, anche se qualitativamente è stata una delle Juve più scarse che ho visto, ma quando scendevano in campo comunque erano delle belve, lo so.
4: C'era un'altra cultura, era un altro calcio, era un'altra calcio, identità. Un'altra cultura,
6: c'era più attaccamento alla maglia, anche qua no. Io credo che per esempio uno che è molto legato alla maglia lo ha dimostrato è Colomani, e questo non glielo potremo mai...
4: No, questo non glielo neghiamo.
6: Però per esempio, tornando sempre al tedesco, questo sa che l'anno prossimo se ne torna lì, cioè detto che poi è una questione anche personale, per cui se fai bene, però poi alla fine come fa lui a legarsi alla Juventus? Non si sono legati i giocatori che sono da diversi anni da noi, però come dici te era altri tempi, altre culture... Mi viene da dire anche altri uomini che vestivano le maglie rispetto ad oggi. Però le generazioni cambiano, ragazzi. Quindi,
4: questa azione ti racconta tutto della coppia d'attacco. Tutto proprio. Tank?
6: Sì, appunto. Tutto. Lo so. Cioè, vai, tutto. Rossi.
10: Buonasera. Abbiamo capito, Santarelli, che sei innamorato di Vlahovic. Ma Vlahovic è una pippa.
6: Che c'entra Vlahovic?
4: Ma tu mica parla
10: di Colomani. E te ne devi fare ragione.
6: Sì, c'è poco. Ascolta.
4: No, allora, ma poi non ha parlato
6: di Vlahovic. Hai parlato di Vlahovic, ma oggi, domani e dopodomani, per me Vlahovic è nettamente più forte di Colomani. Quindi, poi non ho mai parlato di Vlahovic, però per te è una pippa, per me no. Quindi penso che su questo possiamo serenamente rimanere ognuno della propria opinione. Prego, guarda Rossi come ride. Te parli di tutt'altro, cioè sono innamorato di Vlahovic. Vabbè.
4: È questa.
6: Io sono
4: è
6: innamorato questa. Di altro, semmai, più che di Vlahovic. Vai.
11: Ciao ragazzi, sono Antonio da Torino, un abbraccio e grazie per il lavoro quotidiano che fate. Niente, io continuo ad essere un po' perplesso su questa squadra, sì, ma anche sulle critiche parecchio pesanti che piovono su questa squadra e su questa società. E vi dico brevemente il perché. Insomma, io mi chiedo, ma è possibile che qualsiasi allenatore che venga su questa panchina non vada bene, che qualsiasi giocatore sia una pippa, che qualsiasi situazione non va bene? Secondo me, io capisco che dopo la partita, e anch'io l'altra sera ero comunque arrabbiato, triste, eccetera, eccetera, però insomma ci vuole anche un po' di...
6: E qui c'è tu.
11: Come dire, dobbiamo pretendere tutti un po' di continuità.
6: In questo messaggio tuo c'è 6 anni di storia della Juventus, In questo messaggio dell'amico da Torino sono racchiusi 6 anni di storia della Juventus. È correttissimo quello che dici.
4: È una sintesi perfetta.
6: È una sintesi perfetta. Dopodiché mi viene da dire, Daniele, mi sembra, che sai, se parti da zero sei un pochino più disposto a tollerare. Io capisco il tifoso che parte da meno 6 anni di, a parte la grande Coppa Italia che abbiamo vinto con Allegri e Vlahovic, così l'amico, e però poi sono anni di guano, come direbbe Franco Leonetti ai suoi amichetti nel container.
4: Sì, brutti anni, brutti riferimenti, però sono stati anni veramente in cui...
6: abbiamo sbagliato tutto.
4: No, Vincenzo, non solo, molto. La cosa che ti fa di più, scavavamo sempre di più la fossa. Toccavi il fondo e scavavi.
6: E non abbiamo costruito il problema.
4: Ale, noi siamo passati per la sconfitta con i ragazzini dell'Empoli in Coppa Italia. Siamo arrivati
6: Benevento in casa, ultimo strascicato.
4: 4-0 in casa con l'Atalanta.
6: Con l'Atalanta, 3-1, 3-0 con la Fiorentina al Torello.
4: Cioè, siamo passati per storie proprio raccapriccianti. Fino alle ultime dove comunque.
6: E quindi,
4: insomma,
6: in questo messaggio perfetto dell'amico, ci sono anni di umiliazioni che abbiamo vissuto sulla nostra pelle. Perché non è che si deve sempre vincere, questo l'abbiamo sempre raccontato, però si deve vedere qualcosa che onestamente negli ultimi anni non abbiamo visto, e questo ci fa oggettivamente male. Comunque, allora, adesso vediamo appuntamento alle 21, sì. Naturalmente ora arriva Quintiliano. E io non sono mica d'accordo che non danno fastidio agli umani. Attaccano gli alveari delle api mozzando la testa delle sue dita. Allora, intanto mi dispiace per le api.
4: Allora, c'è stata una battaglia con le api, perché te l'ho raccontato, no? O non te l'ho raccontato?
6: Sì, ma io sto per le api,
4: si stanno
6: però
4: scontrando con le api in volo e vedevo proprio ta-ta,
6: non è vero. Tu sei
4: con
6: tu,
4: la sciabola in mano. No, io ho visto.
6: Però io sto
4: visto,
6: per le api,
4: io
6: allora.
4: Io ho visto tutto, ho documentato tutto.
6: Allora uccidiamo queste, si possono uccidere
4: no,
6: queste.
4: Basta,
6: no, ma queste non sono, le api sono protette, tant'è vero che quando ci abbiamo avuto
4: le porte arriva la lettera di chi ne dai,
6: ma,
4: no,
6: ma noi le abbiamo accompagnate quando c'erano le api. Abbiamo chiamato l'apicoltore che l'ha portate via. Queste
4: a casa
6: no.
4: Tua.
6: No, casa mia no, ma a fare il miele che te mangi la mattina.
4: Che non mangio perché non...
6: Ma queste io li stacco la testa, cioè li vorrei staccare la testa.
4: Che se la staccano loro a te, fidati.
6: Ecco appunto, quindi... Ne parleremo stasera al serale, ci sarà il grande Matteo con noi.
4: Mitico Matteo.
6: Poi ci saranno tutti stasera. Ci saranno anche chi non c'è, ci sarà stasera, vero?
4: Anche chi non c'è, ci
6: perché
4: sarà.
6: Perché stasera possiamo.
4: Tutti i cugini di Totonno.
6: Tutti i cugini di Totonno, tutte le clippettine, anche quelle nuove, anche quelle vecchie che hanno fatto storia.
4: Tutto.
6: E ricordatevi, stasera chi non c'è.
4: Anche loro.
6: No, spero no. Però ditemi una cosa: vanno a dormire le api la sera?
4: Sì, sì, all'imbrunire.
6: Ci vediamo stasera, ragazzi. E chi pazienza. Non c'è è la russa. Ciao.
12: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
2: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
13: Buonasera dalla redazione.
14: La definizione della legge di bilancio 2027 entra nella fase decisiva. Per finanziare le misure della manovra, il governo valuta la possibilità di coinvolgere banche, assicurazioni e società energetiche attraverso un accordo con le imprese. Il quadro resta legato anche al confronto con Bruxelles, dal quale dipenderà la possibilità di ampliare alcune agevolazioni fiscali. Il taglio dell'IRPEF al ceto medio potrebbe essere quindi in bilico. E intanto l'Aula della Camera ha approvato a maggioranza assoluta la risoluzione che autorizzava lo scostamento di bilancio, approvata pure la risoluzione di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica.
13: Papà Leone è in ospedale al Gemelli di Roma, dove è in corso un'operazione per l'asportazione di un nodulo al polmone. Nel frattempo sono state annullate tutte le udienze fino a martedì 20 ottobre, dato che, come annunciato sin dall'inizio, si prevede una settimana di ricovero post-operatorio. È scattata la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera e sono stati rafforzati i controlli per tutelare tutte le reti dell'ospedale a partire da quelle informatiche.
14: Nuovo capitolo nel giallo di Pietra Catella con la morte per avvelenamento da ricina di Antonella Di Elsi e Sara Di Vita. Sono partite oggi le ispezioni su tutti i dispositivi elettronici presenti in 4 scuole della zona per verificare se qualcuno abbia utilizzato quei PC per fare ricerche sulla sostanza tossica. Nell'istituto di Riccia, oggi sotto perquisizione, lavora come tecnico di laboratorio il marito dell'insegnante, amica di Gianni Di Vita, padre e marito delle vittime.
13: La mobilitazione degli studenti liceali in Francia entra oggi nella sua terza settimana di proteste segnate dal cosiddetto atto quinto. Da questa mattina blocchi e proteste davanti a istituti e cortei cittadini già partiti. Anche l'attivista svedese Greta Thunberg sta partecipando alle proteste degli studenti. Alcune organizzazioni studentesche hanno lanciato un nuovo appello ad aderire al movimento dei gilet gialli in programma sabato prossimo.
14: 11 persone risultano disperse dopo che oggi due navi mercantili sono state colpite a largo delle coste bulgare, nell'ultimo di una serie di episodi nel Mar Nero che appaiono correlati alla guerra in Ucraina. Lo ha affermato una portavoce dell'amministrazione regionale nel nord-est del paese. A seguito di quanto accaduto, il premier bulgaro Radev ha convocato l'ambasciatrice russa.
13: Il calcio: Inter e Napoli ritrovano oggi la Champions League, il Bruges a San Siro per i nerazzurri, Villarreal in Spagna per gli azzurri di Allegri, Kivun e la difesa a tre punte su Akanji e Bastoni, a centrocampo tornano Barella e Zielinski ai lati di Çalhanoğlu. In attacco Lautaro Martinez, il nuovo titolare al fianco di Thuram. In casa Napoli, Allegri è pronto a rilanciare McTominay titolare, confermata la difesa a tre con Milinkovic, Savic preferito tra i pali e Meret. A centrocampo Gilmour dovrebbe vincere il ballottaggio con Lobotka. Fischio d'inizio per entrambe le partite alle ore 21. Domani sera sarà la volta invece di Feyenoord Como e Roma Real Madrid.
14: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.

0: Ciao, Tom dalla Sardegna. Secondo me Spalletti sta sbagliando nell'impostazione del gioco della squadra, cioè il fare densità, il portare tanti giocatori a ridosso dell'area avversaria, è una cosa che tra l'altro facciamo anche molto bene, facciamo molto bene il possesso palla, però non mi sembra sufficiente per vincere le partite, perché io vedo ad esempio lì, troppo, per quanto stia antipatica, a volte la guardo per buffarla, però mi rendo conto, mentre la vedo giocare, che quasi sempre hanno le potenzialità per vincere le partite, perché loro in tre passaggi di potenza mettono i loro attaccanti in condizioni di segnare.
1: Ciao ragazzi, Danilo, ma io volevo fare una considerazione. Continuiamo a puntare l'indice verso i calciatori, non abbiamo attaccanti che segnano. Noi abbiamo gli stessi identici problemi a far gol dello scorso anno. Eppure, mediamente, stiamo giocando con 7-8 undicesimi nuovi rispetto all'anno scorso, compresi gli attaccanti. Ma non ci si pone il problema che forse è la maniera in cui attacchiamo che non va bene? Noi siamo una squadra molto lenta, macchinosa, ci mettiamo 2 minuti per portare la palla dalla nostra area di rigore all'area di rigore avversaria.
2: Ciao ragazzi, Salvo dalla Sicilia. Beh, non tutto è perso, sicuramente c'è da lavorare. E una cosa però mi viene guardando le partite, ce ne stiamo 90 minuti nell'area avversaria e non segniamo, è vero. Ma non sarebbe il caso di arretrare un po' la difesa piuttosto che stare a centrocampo, fare allungare le squadre avversarie e colpirle, non dico in contropiede, ma giocando su un campo più aperto, piuttosto che avere 20 giocatori in area avversaria tra noi e loro, e la palla non passa, signori, la palla non passa.
3: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
6: La Juventus dà la sensazione di non essere più temuta. Ecco, mancava solo Ciro Ferrara, caro Federico Rossi, a ricordarci che la Juventus sta attraversando un momento storico che ormai dura, secondo me, da troppo tempo, di cambiamento di status. Dai, questo è il discorso, che poca cattiveria sotto porta e soprattutto, aggiungo io, poca personalità. Pensate che attualmente l'unico forse leader è Nico Gonzalez. Ci ho fatto anche il podcast oggi, cerca personalità disperatamente, ricordando stagione 2015-2016 targata Allegri, sconfitta contro il Sassuolo. Buffon sbuffò, scusate insomma la F, però sbuffò e anzi esplose, mi verrebbe da dire, dicendo: ma io non posso fare la figura del puntini puntini, quando sei nella Juve, se non lotti rischi di fare figuracce più pesanti rispetto ad altre situazioni. Da allora in poi la Juventus vinse 15 partite consecutive e di fatto conquistò lo scudetto, il secondo dei tre targati Massimiliano Allegri. Quindi insomma serve sicuramente personalità, serve qualche cambiamento, ma sarà fatto in vista della sfida di giovedì in casa del Celta Vigo. Attenzione, avrà qualche problema forse questa squadra, ma è sempre una trasferta insidiosa. Ma la Juventus dovrà rialzarsi immediatamente dopo il pareggio, che per me è come una sconfitta in casa del Cagliari, per poi prepararsi e presentarsi allo Stadium, dove attenderà la Lazio, che è una delle squadre più in forma, al di là del fatto che è capolista insieme all'Inter. Quindi staremo un po' a vedere, ci saranno sicuramente diversi cambi da parte di Spalletti. Per esempio io questa questione di Gatti ogni tanto me la chiedete, ma lo farò anch'io a Spalletti prima o poi, glielo dirò, anzi forse gli manderò un messaggio, ma riceverò una risposta sicuramente di quelle, no, delle sue. Però diciamo che Spalletti dovrebbe fare qualche cambio

0: In particolare Gatti e Kelly potrebbero giocare titolari, quindi magari riposerà Lucumi da una parte, forse dall'altra Çelik, che va sempre ricordato che come quarto a sinistra, poi delle dinamiche di gioco che consentono di cambiare modulo, di alzarsi, eccetera, comunque un adattato lì a sinistra. Poi sulla tre quarti dovrebbe esserci spazio dal primo minuto per Alibegovic, vorrei vedere il giovane talento è pronto a cogliere al volo questa importante opportunità, scrive tutto Juve dal primo minuto, portando imprevedibilità, qualità nell'uno contro uno e nuova linfa alla manovra offensiva. Il dispiacere, il rimpianto ovviamente è che non possa giocare Zegrova perché non è inserito nella lista UEFA. L'obiettivo della Juve è chiarissimo: incanalare subito la sfida sui binari giusti, conquistare un risultato fondamentale, anche perché sarebbe la seconda vittoria. La Juventus, io non voglio nemmeno pensare che non vada direttamente agli ottavi di finale. Più o meno abbiamo capito da quando c'è questa nuova formula delle coppe, Champions League, Europa League e ovviamente anche Conference, che è un'unica classifica, no? Una maxi classifica. Diciamo che le prime otto vanno direttamente appunto agli ottavi e come punti, in linea di massima, con 16 punti, dovresti andare direttamente agli ottavi, con 11 invece, minimo, intendiamo, con minimo 11 punti invece potresti qualificarti quasi sicuramente, anzi vai a fare gli spareggi, però io insomma spero che vada direttamente agli ottavi, almeno in Europa League, altrimenti vi dico la sincera verità, sarebbe ulteriormente preoccupante, significherebbe un ulteriore passo indietro. Lo scorso anno andò, come ricorderete, uscì, stavo leggendo una cosa di Adani, uscì agli spareggi, però insomma alla fine della giostra guadagnò comunque 64 milioni che ti sono mancati. Allora, l'analisi di Adani sulla Juventus, stanno parlando ovviamente un po' tutti. Oggi, tra l'altro, questa sera abbiamo alle 19:35 il nostro amico direttore sportivo Perinetti, e poi alle 25:20 e 10 un altro amico che è il vice di Velasco nell'Italia femminile di volley, che ha perso la finale, l'ultima competizione, che però hanno vinto un po' di tutto, Marco Barbolini, che è un tifosissimo della Juventus e poi una persona di sport veramente veramente strepitosa. Adani ha analizzato il momento della Juve, ha spiegato cosa si aspetta da alcuni giocatori. Questa squadra, che sicuramente dovrà migliorare, come la consideriamo? Perché Spalletti ha nel suo percorso fatto formare squadre che sulla carta non erano di prima fascia e poi lo sono diventate. Ma questa Juve quanto può crescere? Io ho detto che per quanto riguarda Zegrova, un giocatore interessante, per me è un giocatore da mezz'ora. La Juve non può permetterselo dall'inizio. Perché Zegrova, quando punta, dribbla, tira, piace a tutti, ma se non me lo fai per 5 partite di fila, come può migliorare con Sesao? Però con Sesao, per esempio, secondo me, diciamo che già avrebbe dovuto fare un piccolo salto di qualità, per esempio nella fase realizzativa, per esempio anche per quanto riguarda gli assist, perché comunque sia in un 4-2-3-1 lui è uno degli esterni. Precisamente esterno di destra, però non crossa mai. Ci avete fatto caso? Rientra, fa sempre lo stesso gioco, qualche volta tira, ma cross, per esempio, contro il Cagliari c'è stato un cambiamento. Io continuo a leggere, diciamo, dei pezzi, degli articoli rispetto ai quali l'ingresso di Voltemade è stato salutare, anche e soprattutto per Colomani, perché lui ha detto: sì, con la presenza di Voltemade, di Nick, mi sono trovato meglio. Io invece, secondo me, la svolta è stata quell'ingresso. L'avevo chiesto mentre ero con Santarelli qui, avevo chiesto se io farei tutti e due i cambi, cambierei gli esterni della tre quarti e metterei Zegrova da una parte e la Begovic dall'altra. Perché? Perché intanto sono in forma tutti e due, perché intanto sicuramente riescono a saltare l'uomo tutti e due, perché poi crossano. Che è successo? Che Alibegovic ha fatto l'assist per il colpo di testa di Colomani, poi ci ha riprovato, gli ha messo una palla praticamente sul piede, Colomani l'ha presa di stinco, quasi all'altezza della caviglia, e ha preso la traversa. Dall'altra parte Zegrova ha fatto 5 tiri, pensate, una sorta di record per quanto riguarda un subentrante, e quindi questo è. Poi volevo uscire un attimo fuori dal campo di gioco. Perché la Juventus, e qui è la questione Lodo Ronaldo, voi ricorderete che Ronaldo, per la questione stipendi, durante il periodo della pandemia del Covid, quando la Juventus fece degli accordi, no? Mi ricordo peraltro che il sindacalista, io l'ho definito così, dei calciatori, era Chiellini, che andava a parlare con la società, fecero questo accordo per quanto riguarda gli stipendi spalmati in diversi mesi, eccetera. Ebbene, dopo qualche anno Ronaldo ha rivendicato 20 milioni di arretrati, secondo lui, di stipendi. La Juventus fece il primo ricorso, la giustizia sportiva ha stabilito il lodo ha stabilito che la Juventus invece ne dovesse versare, ne debba, perché ancora insomma è in atto questo, versare soltanto 9,6, mi pare sostanzialmente la metà di quello che chiedeva Ronaldo, ma la Juventus è convinta che invece non debba dare nemmeno un euro al portoghese e quindi ha fatto ricorso in Cassazione. Vedremo come andrà a finire, dovranno fissare ancora la data e chissà se alla fine riuscirà a vincere questa battaglia legale con il fuoriclasse portoghese, caro Federico Rossi. A noi basterebbe un milione, no Fede, tra me e te lo dividiamo e buonanotte, no? Questo è il punto del discorso. Quindi questa è la questione fuori dal campo, però insomma bisogna cercare di capire quanto sia sotto pressione Spalletti. Io ve l'ho detto, quel nervosismo insomma non è stato proprio il massimo, secondo me, cioè indica qualcosa di per me di preoccupante, perché Spalletti lo conosco, Spalletti è un po' così. A proposito di Spalletti, lo sapete, ha avuto una giornata di squalifica per quello che è accaduto dopo il triplice fischio contro il Cagliari, non avevamo dubbi su questo. Ecco, poteva evitare secondo me quella cosa lì. Io capisco che sei a caldo, sei nervoso, ti provocano, perché Pisacane, come il suo capitano, non è che sia proprio un santo, però tu devi resistere, non devi farti ingannare, perché sono anche delle strategie queste, no? Sia in campo per quanto riguarda il loro capitano, ma sia anche Pisacane, che poi ti ha anche un po' preso in giro, perché vabbè, Luciano l'ho visto nervoso già durante la conferenza stampa della vigilia, non è il massimo sentirsi dire così. Però giudice sportivo, un turno di squalifica per Luciano Spalletti, che quindi non sarà in campo, non sarà in panchina appunto nella sfida contro la Lazio. C'è un altro problema, in questo caso entriamo un attimo fuori dal perimetro, usciamo dal perimetro della Juventus e entriamo in quello della FIFA, perché sapete che il Times ha fatto un articolo contro, tra virgolette, la FIFA, o meglio, intanto la FIFA ha respinto alcune indiscrezioni, perché ci sono state le indiscrezioni del Times, secondo me Infantino un po' sotto, tra virgolette, botta, diciamo così, delle indiscrezioni su alcune irregolarità dello stesso Infantino, che però ha negato queste irregolarità nella gestione dello stipendio del proprio, diciamo, proprio suo, da presidente della FIFA stessa, precisando che le somme corrisposte vengono determinate da un organismo autonomo incaricato di stabilire le condizioni economiche. La FIFA non versa un secondo stipendio al presidente, cioè si era detto che, secondo questa inchiesta del Times, avrebbe preso più soldi, parecchi più soldi di quelli che già, insomma, non sono pochi, che già percepisce. Sostanzialmente la FIFA si difende, però mi pare di capire che in vista delle prossime elezioni ci sia una corrente anti-Infantino, non sarà semplice purtroppo, perché Infantino sta facendo un'opera, secondo me, di una strategia che parecchie accontenta, anche per esempio nell'ultimo mondiale, o la formula per qualificarsi al mondiale ha favorito alcune federazioni tipo quella africana, perché poi quando si va a votare, voi sapete che sono le confederazioni che votano il presidente della FIFA, sono dei voti in più, ragazzi, è tutta, anche questa è una questione politica. Tornando invece al nostro allenatore, stanno parlando tutti, ragazzi, e devo dire che Zazzaroni difende Spalletti. Lui dice: voleva allenare da sempre la Juve, questo ve l'ho detto anch'io, lo sto leggendo, ma ve l'ho detto perché ho saputo che lui sostanzialmente ha coronato il suo sogno, il papà era juventino, e da quello che mi dicono anche lui, però insomma è tutto relativo questo, comunque ha coronato il suo sogno e vorrebbe chiudere la carriera, come ha detto domenica sera, e poi è stato interpretato male secondo me, ma poteva evitare, ecco Luciano, queste cose secondo me bisogna stare attenti, perché quando sei sulla panchina della Juventus qualsiasi cosa tu dica viene amplificata, soprattutto declinata nell'accezione negativa, e quindi bisogna stare attenti. Comunque Zazzaroni dice lui voleva allenare da sempre la Juve, il top da questo punto di vista, purtroppo è arrivato in una Juve che da 5 anni sbaglia molte scelte. È chiaro che in questo momento vive una situazione di grande pressione, di grande tensione, di risultato da ottenere assolutamente, di Champions da artigliare, dice, perché questa Champions è fondamentale per il futuro anche della società. Allora io ho un po' di nervosismo, quando uno sfocia in gesti inconsulti ci sta, e tu devi tollerare questa cosa. Dal mio punto di vista non ha fatto nulla di grave, si sono guardati in faccia, si sono sfogati, si sono avvicinati, benissimo, ti giri dall'altra parte, la partita è finita, arrivederci. Insomma, c'è chi critica, chi non critica, queste cose succedono, però io insisto, secondo me l'allenatore della Juventus, che sia Spalletti, che sia Federico Rossi, che sia Alessandro Santarelli, dovrebbe evitare questo, che sia il sottoscritto, dovrebbe evitare, perché ormai lui dice quasi 70 anni, ne ha 68 mi pare, quest'anno ne compirà 68, e conosce benissimo le dinamiche giornalistiche. E quando sei su certe panchine, purtroppo bisogna stare molto attenti. Lui, devo dire la verità, dopo il fallimento nazionale Spalletti, all'inizio era giustamente tra virgolette depresso, tant'è che la Juventus in realtà lo voleva già prendere prima di confermare Tudor, avrebbe fatto bene. Dopodiché io lo dissi anche qui, secondo me Spalletti, giustamente, passano anche gli anni, ma anche in parte per quel fallimento lì, lo vedo meno nervoso, meno permaloso, sicuramente dai tempi che furono, quando io seguivo la Roma e lui rispondeva male a ogni domanda, soprattutto se le cose erano andate male, se magari la Roma vinceva era un po' diverso. E invece adesso mi pare che stia tornando, non dico su quei livelli, ma insomma quasi a livello di permalosità, di nervosismo, di pressione. Devi, purtroppo, quando sei nella Juventus devi reggere questa pressione, e qui mi rifaccio poi al podcast, sì, la deve reggere l'allenatore, ma anche i calciatori. La Juventus purtroppo non ha leader veri, forse un po' Nico Gonzalez, però insomma, con tutto rispetto di Nico, che a me piace molto come calciatore, anche per come si rapporta con gli altri, per come prova a scuotere la squadra, ma è cosa diversa dai vari. Prima ho fatto l'esempio di Buffon, fu clamoroso, no? Quello sfogo di Buffon. Tra l'altro poi a Buffon si aggiunse anche Evra, che non era uno storico della Juventus, ma era un leader che aveva vinto tanto in Inghilterra. E vuoi mettere i Buffon, lo stesso Chiellini, lo stesso Bonucci, oppure poi Pirlo, che era un leader, me lo descrivono alcuni ex compagni, un leader silenzioso. Insomma, ne ha avuti tantissimi la Juventus nel corso di questi anni. Adesso invece purtroppo manca in realtà Spalletti. Se voi ricordate, durante il mercato ha chiesto dei calciatori tecnicamente ovviamente validi, ma aveva anche chiesto giocatori di personalità. Per esempio la scelta del Dibu Martinez, che lui aveva fatto prima di Allison, ma poi anche del Dibu Martinez, andava verso questa direzione, sicuramente forte, bravo, esperto, ma anche con personalità. Magari il Dibu ne ha un po' troppo alcune volte, va fuori le righe, però è importante questo discorso qui. Io mi ricordo Luis Enrique, io lo dico sempre, mi è rimasta impressa questa frase, no? Quando Luis Enrique allenò la Roma, quell'anno andava male la Roma perché non aveva calciatori, ne aveva qualcuno di livello, gli altri non erano all'altezza, no? Ok? E ovviamente ogni conferenza stampa Luis Enrique era sotto pressione, domande, poi qui a Roma ti fanno passare dalle stelle alle stalle in un attimo, e gli fu fatta la domanda sulla personalità, e lui disse: ragazzi, la personalità non si acquista al supermercato. Lui vuole dire, se ce l'hai, ce l'hai, altrimenti sì, puoi un po' allenarla, come mi dicono alcuni, magari qualche volta verrà qui, lo farò venire qui fisicamente, proveremo anche a parlarne con l'amico Sandro Corapi, che è mental coach. Si può sicuramente allenare la personalità, ok, però sicuramente non si acquista al mercato. E nella Juventus l'aspetto che a me, diciamo così, non spaventa, però mi fa rimanere un po' perplesso, non solo e non tanto perché tanti di voi, no, giustamente dicono: ma perché quando alcune volte subiamo delle ingiustizie in campo, io non voglio fare come quelli dell'Inter che si mettono attorno all'arbitro, a parte che è uscita una regola che adesso vengono ammoniti quelli che si mettono attorno all'arbitro per protestare, però bisognerebbe protestare un po' di più, farsi rispettare un po' di più. Aggiungo un altro aspetto, sempre legato alla mancanza di leadership, che nella Juventus, questa è una cosa quasi preoccupante se ci riflettete, e da qualche anno peraltro, non da quando c'è Spalletti, ormai è una questione quasi atavica, sono 3-4 anni che è così, quando si perde sembra quasi che sia una cosa normale. Ecco perché vi dico che la Juventus ha cambiato status. Quando il mio amico Massimo mi disse guarda che secondo me bisogna anche un po' uscire fuori da questo discorso legato al peso della maglia della Juventus, ma siamo sicuri che pesi ancora tanto questa maglia? Perché se la Juventus non è più sulla carta, dovrebbe essere obbligata, no? Spalletti ha detto siamo condannati a vincere, però se poi vedi i calciatori che dopo una sconfitta, dopo un pareggio magari con una squadra più debole come può essere quello di Cagliari, sembra quasi normale. E invece io mi ricordo in altri tempi quasi non era concepita la sconfitta in casa Juventus, o comunque veniva la sconfitta, comunque un risultato negativo che può essere, come vi dicevo, un pareggio contro una squadra oggettivamente più debole, cioè, ma erano arrabbiatissimi i calciatori. E invece adesso sì, escono dal campo, però non mi pare che ci sia tutto, e non è nemmeno una questione secondo me di attaccamento alla maglia, è una cosa diversa, è proprio una questione di caratteriale, di dentro, di fuoco che hai dentro, di voglia di lottare, di non mollare mai, di avere la faccia cattiva, cattiva ovviamente dal punto di vista sportivo, su questo non c'è dubbio, agonisticamente cattivi, ecco, non cattivi come persona. Allora Luigi scrive: in panchina chi va domenica sera al posto del mago? Tudor, chi è il vice del mago? Ha 80 collaboratori. Ecco, Luigi mi pare di capire che sia uno di quelli che non vede l'ora che Spalletti lo mandino via, mi pare, giusto Luigi? E ci andrà il suo vice, ragazzi, cioè, pazienza. Mi dispiace perché è una gara importante in un momento delicato, sperando che peraltro questa gara contro la Lazio arrivi dopo una vittoria in Europa League, perché vincere, come diceva Antonio Conte, l'ex allenatore di tante squadre tra le quali la Juventus, vincere aiuta a vincere, e adesso siccome tu hai fatto un altro mezzo passo falso, la Juventus ha pochi punti, ragazzi, dopo 6 giornate 18 punti disponibili, ne ha solo 11, sono pochi per la Juventus, perché davanti ci sono le altre squadre, perché io sto anche vedendo questa sera, peraltro giocherà in Champions League il Napoli contro il Villarreal, cioè sto vedendo che il Napoli sta recuperando pian piano i pezzi importanti, e se piano piano si riprende anche il Napoli, è ovviamente un'altra rivale, perché a quelle, diciamo, normali di rivali, e mi riferisco l'Inter, la Roma, anche il Como dobbiamo metterci ormai dopo la qualificazione dello scorso anno, ci rientrano il Napoli, e poi bisogna vedere il Milan, perché per esempio il Milan e la Juve adesso sono le big più in crisi, con più problemi, si è molto arrabbiato per esempio il padron rossonero Cardinale, e secondo me Amorim, non dico che sia a rischio perché è troppo presto, ma certamente non vive un momento tranquillo, perché la squadra non va, sono i reparti disconnessi, Ramos è stato pagato 70 milioni e non segna, hanno un centravanti ma non segna, la Juventus invece non ha centravanti, ma è sotto pressione ovviamente anche la Juventus, è normale che sia così in qualsiasi club. Tra poco chi è, peraltro è cresciuto come dirigente nella Juventus, sicuramente conosce il calcio perché è da tantissimi anni che è direttore sportivo di diverse squadre, mi riferisco ovviamente a Giorgio Perinetti, cercheremo di capire anche la sua idea su questo momento della Juventus e come potrebbe magari sfruttare la finestra invernale per quanto riguarda il rafforzamento della stessa squadra.
1: Fuori di Juve. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva in primo piano. Il calcio, con le decisioni del giudice sportivo in Serie A, il rosso rimediato contro il Como costa una giornata di squalifica a Malin, l'attaccante giallorosso guarderà i propri compagni dalla tribuna domenica prossima all'Olimpico in Roma-Genoa. Il capocannoniere della Serie A non è l'unico squalificato di giornata, Elmas e Lucchesi, gli altri giocatori che non ci saranno in virtù dello stop imposto dal giudice sportivo. Un turno di stop anche per l'allenatore del Cagliari, Pisacane, e quello della Juventus, Spalletti, dopo la lite a fine partite in Cagliari-Juventus. Per quel che concerne le varie cartelle mediche ci sono nuovi stop ma anche qualche possibile rientro. Oltre a Malen, la Roma resta senza il portiere titolare. Il Milan perde Matteo Gabbia per almeno 3-4 mesi, lesione del muscolo flessore della coscia sinistra con parziale interessamento tendineo per il centrale rossonero. Paladino invece non avrà Orsolini per le prossime 3 settimane. L'esterno azzurro ha riportato una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra. L'Atalanta invece ha comunicato le condizioni di Scalvini, risentimento al flessore della coscia sinistra, verrà sottoposto ad accertamenti diagnostico strumentali per valutare l'entità dell'infortunio. L'esterno del Milan, Salemakers, è stato sottoposto oggi ad Amsterdam ad un intervento chirurgico alla caviglia destra. L'intervento è di pulizia artroscopica e stabilizzazione eseguito da dei luminari seguiti dallo staff del Milan. Intervento perfettamente riuscito, fa sapere il club rossonero. Il rientro in campo del belga è previsto tra 5 o 6 mesi. Veniamo al calcio giocato, stasera la Champions League, in casa Napoli Allegri pronto a rilanciare McTominay titolare con l'avanzamento di De Bruyne sulla tre quarti assieme a Giovane che farà il suo esordio in Champions dopo essere stato inserito in lista nei giorni scorsi. Confermata per il Napoli la difesa 3, Milinkovic-Savic preferito tra i pali a Meret. A centrocampo Gilmour dovrebbe vincere il ballottaggio con Lobotka, calcio d'inizio di Villarreal Napoli alle 21 e alle 21 in campo anche Inter Bruges. Kivu nella difesa 3 punta su Akanji e Bastoni dopo il turno di riposo col Parma. A centrocampo tornano Barella e Zielinski ai lati di Çalhanoğlu, in attacco Lautaro Martinez di nuovo titolare al fianco di Thuram. Certezze tra i belgi, da centravanti il giovane Tresoldi e l'ex di partita Sommer tra i pali. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Radio Bianconera, nati per vincere.
4: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord del tempo stabile, in prevalenza soleggiato con qualche foschia o banco di nebbia al mattino e rapido dissolvimento sulla Valpadana occidentale. Temperature stabili massime tra 18 e 22 gradi. Al centro tempo stabile, in prevalenza soleggiato con qualche isolata nebbia mattutina nelle valli interne appenniniche. Temperatura in lieve ascesa, massime tra 21 e 24 gradi. Al sud è stabile, in prevalenza soleggiato con qualche disturbo lungo la fascia ionica, ma non sono previste piogge. Temperature stabili, massime tra 20 e 25 gradi.
2: Radio Bianconera, nati per vincere.
5: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
6: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
5: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
8: Sei stato abituato al meglio.
9: Ad essere un vincente.
8: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
9: Radio Bianconera.
8: Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Di nuovo in diretta 340-54-25-3-2-4. Ditemi tutto quello che volete sulla Juventus, sul momento Juve, sulla pressione su Spalletti, su quelle che saranno le, che sarebbero o che sì, che sarebbero le vostre scelte. Dai, piano piano ci avviciniamo a questo match di giovedì. Io spero, credo, suppongo che la Juventus vinca. Almeno se tu ti porti avanti con il lavoro, come si dice in gergo anche in Europa, puoi giocare più tranquillamente in campionato. In genere succede il contrario, ma la Juventus adesso, per quanto riguarda il campionato, deve recuperare, quindi bisogna essere tranquilli. Gestione del doppio impegno, che potrebbe fare la differenza. Guardate che vi dico che il discorso del doppio impegno, campionato, coppe, Champions League da una parte, per noi purtroppo soltanto l'Europa League, potrebbe essere, non dico decisivo, ma condizionante, sicuramente importante per quanto riguarda questa corsa. Per esempio, io non sono convinto che il Como riesca a fare bene entrambe le competizioni, ma così come tutte le altre squadre, forse solo l'Inter, perché ha una rosa ovviamente più ampia e oggettivamente di qualità rispetto alle altre, perché alcune riserve, chiamiamole così, dell'Inter sono, non dico come titolari, ma insomma non li fanno rimpiangere, mettiamola così. Ben ritrovato a Giorgio Perinetti. Ciao Giorgio.
10: Buonasera, scusate ma il raffreddore mi rende quasi riconoscibile.
0: No, ce l'abbiamo fatta, dai, piano piano ti mollo quasi subito, dai. Allora,
10: no, il discorso di sono io, anche se la voce non sembra.
0: Sì, sì, sì, io ti riconosco. Senti Giorgio, volevo chiederti, allora, la Juventus reduce da questo pareggio di Cagliari, che per quanto mi riguarda è come se fosse una sconfitta, perché già aveva perso contro il Sassuolo, quindi dovevi recuperare dei punti, ma come la vedo io, la Juve, per fare un ulteriore salto di qualità, alcune gare dovrebbe, con tutto rispetto ovviamente agli avversari, deve comunque vincerle. Invece c'è stato un primo tempo male, e poi nella ripresa con i cambi la Juventus ha ricreato tante occasioni, ma come nella passata stagione ha messo a segno un solo gol. Secondo te, oggettivamente, qual è il problema principale di questa squadra?
10: Ma sai, cosa devo dirti, il discorso un po' traspare anche da qualche passaggio che ho letto in sala stampa, no? Una volta. Sicuramente il primo tempo della Juve non è stato brillante, e lì probabilmente credo che bisogna cambiare qualcosa. Spalletti ha letto subito la gara e ha cambiato, a prescindere che il Cagliari comunque è una squadra in salute, una squadra che sta facendo bene, si trova con entusiasmo, è andata in vantaggio, quindi poi ha creato anche delle difficoltà ulteriori, no?
0: Certo.
10: Però ecco, la Juve manca, secondo me, come Spalletti fa anche un po' capire da qualche dichiarazione, manca di rabbia, di determinazione nella zona più importante, cioè quella zona gol, perché crea tantissimo, non si può dire che anche col Cagliari non abbia creato. Però poi per la finalizzare, una volta dovessi pensarci gatti, una volta, però sono cose sempre molto episodiche, ecco, perché non c'è magari quella determinata, quella rabbia, perché il gol è rabbia, no? Il gol,
0: certo,
10: è,
0: certo,
10: è volerlo fortemente, e questo ce l'hanno i cannonieri di razza. Ora la Juve ha ottimi giocatori, che quello Monì è un ottimo giocatore, però è un giocatore che prepara, che gioca con l'altro compagno. E magari il tedesco è anche un buon giocatore, ma anche lui ha la caratteristica di fare spazi, di giocare per il compagno, insomma, alla fine sono due che giocano per uno che non c'è. Ecco,
0: bravo, esatto, sei venuto al punto giustamente, da grande dirigente quale sei. Questo significa, possiamo dirlo, ma senza essere smentiti, tranquillamente, che la Juventus sul fronte del mercato rispetto al centravanti ha sbagliato. Cioè Spalletti intanto avrebbe voluto il rinnovo di Vlahovic, ma sappiamo benissimo non c'è stato l'accordo, ok, però poi aveva chiesto un centravanti vero, invece ha preso 2,9 e mezzo, possiamo definirli così, dai. E quindi come si può risolvere questo problema, Giorgio?
10: Sempre, si può risolvere sempre con le idee, col lavoro, purtroppo se non c'è finalizzatore seriale di quelli cattivi con l'istinto killer, devi sempre arrangiare, questo è il discorso.
0: Per esempio, in questi casi, no, si parla di cooperativa del gol, però è vero, che ne so, Bremer può fare 3 gol, 4 gol, non lo so.
10: Spalletti, se ti ricordi, inventò la Roma, sì, di Totti con falso 9, purtroppo debuttante a Siena, dove per
0: me lo ricordo, è vero. C'eri tu nel Siena. Sì,
10: si inventò Totti, lì ci ha devastato. No? E quindi,
0: però vedi, hai nominato certo, Totti, e Totti era un fuoriclasse. Sì. Questo è il punto.
10: Sì, so, però l'idea è avuto Spalletti, comunque anche per, oddio, per necessità, perché mancavano diversi giocatori. Ora la Juve fa tanto gioco sulle fasce, Lebegovic è bravo, con Cesare è bravo, De Grov ha fatto dei numeri, però certo, poi se non hai quello che la palla te la spinge dentro con intuito, con rabbia, con cattiveria, con la determinazione dei grandi centravanti, è sempre dura, insomma. Esatto. Poi la Juve mi pare che manchi più che altro questo, poi lascia stare che il primo tempo magari ha avuto un approccio sbagliato e poi Spalletti è stato bravo a cambiare subito e quindi a dare un certo equilibrio diverso, però è chiaro che poi alla fine i gol devi fare, non è che ti possa salvare sempre lo stopper e affrontare in area.
0: Sì, prima di gennaio non si può ricorrere ovviamente al mercato, staremo a vedere. A proposito di Spalletti, caro Giorgio, insomma tu tra l'altro, se non sbaglio, da giovane, tra virgolette, non perché adesso tu non lo sia, però hai iniziato anche nella Juventus. No, come
10: sono
0: dirige...
10: un maturo dirigente con giovani idee, non sono
0: lo so. Mi ricordo che sei stato nella Juventus, no, ai tempi che furono, no? Come... certo. Esatto. Certo. E quindi, diciamo, già da allora, ma storicamente sappiamo tutti che nella Juventus si vive una certa, tra virgolette, pressione. Domenica, per esempio, Spalletti, tra l'altro è stato squalificato perché è stato espulso, abbiamo visto quel gesto con Pisacane e poi anche alcune dichiarazioni, ha detto io non mi gioco questa partita, questo risultato, ma in generale l'ultimo tratto della mia carriera, e giustamente molti, insomma io lo conosco Luciano molto bene, come lo conosci anche tu ovviamente, un po' di nervosismo, credi che sia troppo pressato l'allenatore della Juventus adesso, perché poi rischi di non essere lucido nelle scelte. Magari
10: chi fa la Juventus è sempre pressato, perché la Juve ha una storia, una tradizione, ha la vittoria come obiettivo sempre, no? E quindi è normale che c'è pressione, nervosismo può capitare, però insomma io credo che è ovvio che Spalletti si riferisce e vuole anche richiamare la squadra a un senso di responsabilità, cioè chi gioca con la maglia della Juve, chi lavora per la Juve non può che fare il massimo e comunque ambire sempre a fare meglio, non è che può accontentarsi di una classifica o di un pareggio o di una cosa, deve sempre puntare con volontà, arrivare alla vittoria, con grinta, con determinazione, con passione.
0: Sì.
10: E forse lui vuole richiamare questo, e lo dice anche a se stesso quando dice io non sono venuto qui per dire fare un campionato anonimo, no? Cioè se arrivo alla Juve a quasi alla soglia dei 70 anni, quello che sia, e ci arrivo per determinare, per fare bene, per dare seguito a una carriera importante che ho avuto.
0: Sì.
10: È un po' questo, insomma.
0: Credi che, diciamo, stia anche un po' incidendo il, qualcuno lo chiama fantasma, qualcuno ombra Conte?
10: Io questo non dico questo, però lo metto in quello che abbiamo detto prima, nella pressione che si sente. È chiaro che una Juve insomma, vuole sempre il massimo, e quindi qualcuno poi evoca personaggi diversi. Conte può essere una mina vagante per tutti gli allenatori delle prime squadre di Serie A, no?
0: Sì.
10: Cioè, poi è chiaro che noi tutti stanno cambiando, però
0: Tra l'altro anche le ultime dichiarazioni, no? Lui ha detto io vorrei prendere una squadra con il Blasone, il cui Blasone però è un po' in crisi, vorrei rigenerarlo, quelle squadre, quei club dove vai per vincere non per competere. È venuto in mente subito la Juventus, non solo la Juve perché si parla anche di Manchester United, forse anche Milan, però lui vive a Torino,
10: più generalizzato. Sì, vabbè, si era da associare subito il discorso alla Juve, però io se penso che il Milan ha girato e per due volte si è fatto scappare Conte, una volta lasciando andare a Napoli e adesso non prendendo lo stesso, mi sembra è la motivazione che Conte è difficilmente gestibile. Io credo che gli allenatori gestibili sono più pericolosi di quelli che non si fanno gestire, perché uno deve avere identità, deve avere, un'altra volta le figure sono ingombranti, ma ingombranti significa prendersi più responsabilità.
0: Certo, esatto.
10: Questo è il discorso, quindi non è che uno deve prendere l'allenatore perché è meno è meno pretenzioso o ha meno ambizione. L'allenatore è far bene, vincere e avere una squadra che ha una fisionomia, cioè,
0: e che abbia personalità, magari anche trasferire la personalità ai calciatori.
10: Questo può essere poi, certo. Poi chi ha queste caratteristiche, se abbia anche le pretese di parlare di chi arriva o di chi va via, questo bisogna anche accettarlo, perché le squadre si fanno insieme, non si fanno.
0: Certo.
10: Lo stereotipo, la squadra la fa il club e l'allenatore l'allenano, oggi come oggi penso non esista, non possa più esistere.
0: Esatto. Abbiamo parlato dell'attacco, poi la Juventus sta ovviamente lavorando sul mercato, sai benissimo che il Diz dovrebbe rientrare, dovrebbe rientrare a dicembre, poi però ci sono i due titolari a centrocampo dello scorso anno che rientreranno, non lo sappiamo bene, i primi mesi del prossimo anno. Quindi la Juventus secondo te necessita di un centravanti, un centrocampista e...
10: Ma guarda, io queste analisi qui non mi piace farle, perché non è il mio, no, cioè bisognerebbe essere dentro e conoscere più, capito? Una carta può fare tutto ciò che vuoi. Dico che alla Juve, l'abbiamo detto, credo lo fammi anche Spalletti, un centravanti, cioè un goleador, uno con che sappia finalizzare,
0: certo,
10: chiudere il gioco, comunque la Juve fa. Dopo dice cosa può avere di più la Juve? Se capita l'occasione di migliorare, si può sempre, ogni squadra è perfettibile, ogni squadra è migliorabile. Quindi se capita un'occasione, puoi sempre fare delle scelte, magari che anche in posti, in ruoli che non pensavi di cambiare. Però se viene uno, ti capita quello molto più forte, dice mi dispiace, ma cambio, no? Quindi
0: esatto,
10: le esigenze evidenti sono un giocatore con più rabbia, con più determinazione, più capace in area di rigore di fare gol, diciamo, anche di potenza, anche ignoranti, come ti volevo dire.
0: Ho capito benissimo. Senza chiederti un giudizio, perché giustamente tu dici non mi va di dare giudizio, ci mancherebbe, però diciamo così, possono stare tranquilli, perché si è spesso parlato di società negli ultimi anni, i tifosi della Juventus rispetto al fatto che adesso la società è strutturata e ha comunque Carnevali in testa e poi anche Massara e Ottolini, insomma, sotto questo aspetto si può essere tranquilli?
10: Vale di sì, non vedo che Carnevali ha fatto un ottimo lavoro sempre, no? È un dirigente a tutto tondo, quindi è un dirigente che da stare sul mercato, ma sta anche fare il dirigente, ripeto, istituzionale e quant'altro, quindi è un dirigente capace, preparato, che ha fatto gavetta e si è, insomma, assolutamente formato nel modo migliore. Massara è una persona di valore, sa, conosce i giocatori, conosce il mercato internazionale. Ottolini se ne parla meno perché è un discreto, però lui si è formato nell'Anderlecht, ha girato, insomma, un altro dirigente capace. Ma io sono sospetto che sia a posto, poi dopo certi risultati poi danno i voti a tutti, ma comunque la Juve deve essere ben provvista, ecco, questo punto.
0: Certo. Invece, per quanto riguarda, a proposito di dirigenza, di calcio, di istituzioni, un tuo parere su quello che sta accadendo in Federcalcio, dove insomma c'è stato il commissariamento di Malagò, che poi è diventato di fatto commissario quasi di se stesso, no? E poi ci saranno le elezioni a dicembre, probabilmente sarà l'unico candidato,
10: Vabbè, l'escamotage, diciamo, è stato tanto inusitato quanto brillante, perché poi alla fine si trattava comunque di lasciare Malagò, che tutti hanno indicato comunque quel dirigente in grado di poter dare una svolta al calcio italiano. Io mi auguro una cosa, è chiaro che Malagò ha avuto parte di tutte queste vicissitudini burocratiche che hanno fatto perdere tempo, è chiaro che ha avuto la necessità di pensare subito alla nazionale maggiore, perché ci voleva affrontare questo girone immediatamente con un grande slancio, e comunque questo è stato fatto. Adesso burocraticamente lui tornerà presidente della Federcalcio praticamente a dicembre, 14 dicembre sicuramente, anche perché così vuole lo Stato Maggiore del calcio italiano, cioè la Serie A in particolare, e certo, le altre componenti, quindi viene affidato un compito importante, ma un compito importante deve iniziare dal 15 dicembre, perché è vero che ha immediatamente messo a punto la nazionale con il ritorno di Mancini e quant'altro, ma è anche vero che il calcio italiano ha bisogno di riforme importanti, è anche altrettanto vero che il calcio italiano è pur promettente, in questo momento abbiamo ripreso un po' di rilancio, perché questi giovani, anche Baldini ha fatto giocare, quello che ha convocato Mancini, però non è che ci possiamo fermare lì, dobbiamo continuare, perché certo, il progetto è futuribile, e quindi non è che possiamo dire il calcio italiano si è risanato in un mese, il calcio italiano deve ripartire e ci sono riforme determinanti che devono essere portate avanti.
0: Esatto, anche perché io dico sempre, Giorgio, no, tutti parlano di nazionale, ma le riforme del calcio riguardano ovviamente anche, se non soprattutto, i club, no?
10: Sì, appunto, c'è da fare tante cose e bisogna metterci mano. Ora, quando individuato Malagò come la persona che lo può fare, e sono convinto che lo possa fare, come la maggior parte di noi, però bisogna poi intensi al lavoro per dare in profondità.
0: Senti Giorgio, prima di salutarti, perché è una cosa alla quale ovviamente tieni, insomma, giorni fa c'è stata, hai fatto qualcosa di importante, no? Raccolta fondi, puoi spiegarlo ai nostri radioascoltatori?
10: No, è l'Associazione Italiana di Disturbi Alimentari e Peso, l'AIDAP, che è sempre stata vicina, insomma, al mio passato, ma soprattutto come propositività per cercare di portare la terapia alle persone che hanno bisogno, sull'anoressia, per combattere l'anoressia nervosa, e ha voluto fare una borsa di studio intitolata a mia figlia, Manuela Pellinetti, scomparsa proprio per l'anoressia nervosa, e da devolvere poi alla formazione di due ricercatori che possono appunto aiutare in questo progresso, perché senza lavorare per migliorare certamente il problema non è che si risolve.
0: Certo. Se dovessi lanciare un messaggio, Giorgio, in generale, no? Rispetto a questo problema, cosa ti sentiresti di dire? Magari a dei genitori, no? Come te.
10: Il genitore, io ho potuto scrivere il libro proprio per,
0: certo,
10: per far capire il mio stato d'animo in quella situazione. Un genitore non capisce i segnali. Il libro si chiama Quello che non ho visto arrivare, proprio perché non vedi arrivare i segnali del pericolo, i segnali del disagio. Quindi ci vuole molta attenzione, ma soprattutto ci vuole molto ascolto. Io dico in sintesi, per i genitori ascoltare di più le ragazze, i ragazzi, perché da piccoli segnali, dal rifiuto di una pizza, dal rifiuto di un gelato, da meno socialità, no? Meno stare con i compagni, le amiche, e probabilmente sono segnali che devi cogliere, ecco.
0: Certo.
10: E per, tra i ragazzi dico parlate di più, quindi dico ai genitori ascoltate di più, e dico ai ragazzi tra di voi parlate di più, perché a volte il disagio di un'amichetta a scuola, no?
0: Certo.
10: E rifiuto di isolarsi, rifiuto magari di una pizza insieme, come dicevo, portare a segnalare qualcosa che non va,
0: qualche
10: da
0: disagio.
10: Lì parlando si può poi arrivare a chi ti può dare il modo di curarti,
0: aiutarti. Giorgio, grazie mille, è sempre un estremo piacere parlare di te, e non solo di calcio, devo dire la verità. Grazie Giorgio.
10: Ciao, grazie.
0: Grazie, buona serata. Era Giorgio Perinetti, lui è, come dirigente è cresciuto nella Juventus, quindi, insomma, e poi è stato nel Siena, insomma, tantissime squadre, il Palermo, e quindi conosce bene le dinamiche. Poi sapete benissimo, lui ha perso una figlia giovane per anoressia, e si sta occupando tramite questa associazione di, appunto, hanno creato questa borsa di studio in modo tale che poi i soldi ricavati vengano utilizzati per la ricerca su questa, che è bisogna stare molto attenti, questo è un problema molto molto serio che magari non viene recepito alcune volte dai genitori, no? Invece purtroppo bisogna stare, guardate, mio padre diceva sempre che il mestiere più difficile e quello del genitore, e aveva ragione. Insomma, borsa di studio intitolata a Emanuela, la figlia di, del nostro amico Giorgio. Tornando invece al calcio, caro Federico Rossi, ascoltiamo l'umore di qualche amico, dai, rispetto a quello di cui abbiamo parlato.
11: Buonasera, sono Salvatore da Messina.
0: Ciao.
11: Dico, io non lo so, ma mi meraviglio che nessuno abbia notato o abbia detto che praticamente è 3 anni che facciamo sempre lo stesso gioco. Abbiamo cambiato 3 allenatori, il tizio che veniva da Bologna, poi Tudor e ora Spalletti, che in tutta la sua carriera ha vinto solo uno scudetto con un Napoli costruito da, da Sarri. E facciamo sempre lo stesso gioco, è un gioco sterile, un gioco dove si fa sempre possesso di palla, ma non si riesce mai a segnare. Gli attaccanti sono cambiati, si cambiano sempre. Come mai gli attaccanti ovunque vanno riescono comunque a non essere fenomeni, ma a segnare serenamente, tranquillamente? Quando si arriva alla Juve ci sono grosse fatiche. Non diciamo che il campionato di Serie A è diverso e più difficile, perché in questo campionato segnano matricole, gente come Raimondo, gente come Varela, cioè sta segnando chiunque e di più. Non credo che siano tutti dei Cristiano Ronaldo.
0: Grazie, grazie amico. Allora, non sono d'accordo, non sono d'accordo. È chiaro che sul discorso del, sul problema della Juventus rispetto alla questione realizzativa è chiaro, è palese, evidente da già dallo scorso anno. Io però la colpa non la do tutta a Spalletti rispetto al fatto che, per esempio, faccio un esempio, no? Contro il Cagliari, Colomani non riesce a mettere dentro quella palla che va sulla traversa, dice sfortuna. No, quella le devi mettere dentro perché l'ha presa male. Oppure quella sforbiciata, chiamiamola così, lì devi segnare, e ok, detto che poi il primo responsabile, questo è chiaro, è Spalletti in quanto capo di questa truppa, no, mettiamola così. Però non sono d'accordo quando tu dici che ha preso il Napoli costruito da, da Sarri. Ma Sarri non ha vinto nulla al Napoli, ragazzi, e quel, quel Napoli di Spalletti invece era proprio un Napoli spallettiano, che in quell'estate, come ricorderai, furono mandati via diversi calciatori che prima erano stati dei big nel Napoli. Lui ha fatto emergere invece alcuni elementi che erano, per esempio Lobotka, che è stato fondamentale, il perno di quel centrocampo, eppure era, era messo in panchina sempre, comunque, a prescindere dai suoi predecessori. Vedete che poi con alcuni allenatori dei calciatori vanno bene, con altri invece no. E soprattutto ha fatto un gioco, uno dei giochi più belli d'Europa, il Napoli, che non significa vuoi prendere gol e farne uno di più, no, perché il Napoli in quell'anno, io lo ripeto spesso, mi ricordo la, la classifica, ha avuto la miglior difesa ma giocando molto bene, è andato in casa del Liverpool, gli ha, fatto, gli ha dato una lezione di calcio. Quindi non sono d'accordo sul fatto che ha ereditato la squadra come se non avesse meriti, così no. Ora, adesso, ok, ha le sue responsabilità, se però non gli diamo nemmeno i meriti che ha, io non sono d'accordo con te. Poi, per carità, tu la pensi in un modo, in un altro. Federico Rossi magari amava più Sarri, no, come allenatore, adesso faccio un esempio, ognuno ha le sue, le proprie idee, però non sono assolutamente d'accordo, ma magari a rivedere quella Juve lì. Io ho l'impressione che però diversi calciatori non siano, non siano dei grandi calciatori nella Juventus. Io credo che la Juventus non abbia una rosa eccelsa. Certo, Spalletti deve, può e deve fare di più, e però avete visto anche Giorgio, no, Perinetti è molto esperto, lui giustamente non si sbilancia mai, ma l'ha detto chiaramente alla fine. Colomani è un calciatore che gioca con la squadra, crea, si sposta, volte male lo stesso, per un, non centrava, un centravanti che non c'è, quindi quello è stato un errore, punto. Eppure Spalletti l'aveva chiesto un numero 9 vero, non gli è stato preso, e quindi sotto quell'aspetto sicuramente c'è parte di responsabilità della, della società. Poi, come diciamo spesso anche durante Colpo di Tacco, è chiaro che la situazione è questa, e quindi tu allenatore devi dare qualcosa in più e sopperire a questa mancanza con delle alternative e permettere alla Juventus comunque di segnare. Certo, se avessi un centravanti sarebbe molto più semplice. Siamo giunti al break, tra poco avremo, ve l'ho detto prima, prima ho detto Marco, mi pare, comunque Massimo Barbolini, vice CT dell'Italia femminile di volley.
12: fuori di Juve.
2: Radio Bianconera
1: è l'unica che conta.
3: Buonasera dalla redazione.
13: La definizione della legge di bilancio 2027 entra nella fase decisiva. Per finanziare le misure della manovra, il governo valuta la possibilità di coinvolgere banche, assicurazioni e società energetiche attraverso un accordo con le imprese. Il quadro resta legato anche al confronto con Bruxelles, dal quale dipenderà la possibilità di ampliare alcune agevolazioni fiscali. Il taglio dell'IRPEF al ceto medio potrebbe essere quindi in bilico. E intanto l'Aula della Camera ha approvato a maggioranza assoluta la risoluzione che autorizzava lo scostamento di bilancio, approvata pure la risoluzione di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica.
3: Papà Leone è in ospedale al Gemelli di Roma, dove è in corso un'operazione per l'asportazione di un nodulo al polmone. Nel frattempo sono state annullate tutte le udienze fino a martedì 20 ottobre, dato che, come annunciato sin dall'inizio, si prevede una settimana di ricovero post-operatorio. È scattata la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera e sono stati rafforzati i controlli per tutelare tutte le reti dell'ospedale, a partire da quelle informatiche.
13: Nuovo capitolo nel giallo di Pietra Catella, con la morte per avvelenamento da ricina di Antonella Di Elsi e Sara Di Vita. Sono partite oggi le ispezioni su tutti i dispositivi elettronici presenti in 4 scuole della zona per verificare se qualcuno abbia utilizzato quei PC per fare ricerche sulla sostanza tossica. Nell'istituto di Riccia, oggi sotto perquisizione, lavora come tecnico di laboratorio il marito dell'insegnante, amica di Gianni Di Vita, padre e marito delle vittime.
3: La mobilitazione degli studenti liceali in Francia entra oggi nella sua terza settimana di proteste, segnate dal cosiddetto atto quinto. Da questa mattina blocchi e proteste davanti a istituti e cortei cittadini già partiti. Anche l'attivista svedese Greta Thunberg sta partecipando alle proteste degli studenti. Alcune organizzazioni studentesche hanno lanciato un nuovo appello ad aderire al movimento dei gilet gialli in programma sabato prossimo.
13: 11 persone risultano disperse dopo che oggi 2 navi mercantili sono state colpite al largo delle coste bulgare, nell'ultimo di una serie di episodi nel Mar Nero che appaiono correlati alla guerra in Ucraina. Lo ha affermato una portavoce dell'amministrazione regionale nel nord-est del paese. A seguito di quanto accaduto, il premier bulgaro Radev ha convocato l'ambasciatrice russa.
3: Il calcio: Inter e Napoli ritrovano oggi la Champions League, il Bruges a San Siro per i nerazzurri, Villarreal in Spagna per gli azzurri di Allegri, Chivu nella difesa a 3 punti su Akanji e Bastoni, a centrocampo tornano Barella e Zielinski ai lati di Çalhanoğlu. In attacco Lautaro Martinez, il nuovo titolare al fianco di Thuram. In casa Napoli, Allegri è pronto a rilanciare McTominay titolare, confermata la difesa 3 con Milinkovic, Savic preferito tra i pali e Meret. A centrocampo Gilmour dovrebbe vincere il ballottaggio con Lobotka. Fischio d'inizio per entrambe le partite alle ore 21. Domani sera sarà la volta invece di Feyenoord Como e Roma Real Madrid.
13: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
12: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera è l'unica che conta.
12: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
14: Ciao ragazzi, Ale da Roma, buonasera a tutti. Gobbi, io non riesco a capire come mai Spalletti, io do le responsabilità a lui, non si rende conto che noi dobbiamo giocare con un centrocampo a tre. Noi non siamo protetti nelle ripartenze delle squadre avversarie, ci troviamo sempre dei buchi enormi a centrocampo e poi i vari Selic e i vari Calulo fanno difficoltà a rientrare per coprire, per fare le diagonali. È fondamentale secondo me giocare con il centrocampo a tre, perché noi abbiamo anche i giocatori per poterlo fare. Lui, Tar, in questo momento ovviamente mancano Thuram e Locatelli, quindi farei giocare l'olandesino volante, però dobbiamo giocare col centrocampo a tre.
15: Ragazzi, sapete che c'è? A parte ringraziarvi perché dopo il pareggio col Cagliari, vabbè, avrei voluto... Vabbè, meglio che non lo dico. Comunque, non è una cosa radiofonica. La cosa bella è che sono anni che continuiamo a dire allora cambiamo, facciamo il nuovo, facciamo quel. Ci vuole gente da Juve. Io non vedo gente da Juve. Finché non arriveranno i giocatori con i cosiddetti, non andremo da nessuna parte. Possiamo cambiare dirigenti, allenatori, ma il problema è sempre lo stesso. Se poi entra sale gente, entra gente come Cambiasso, mi capite bene, no? Vabbè, un abbraccio Alberto da Roma.
16: Ragazzi, buonasera, sono Paolo da Calcinaia. Ma io sento da tutte le parti, qui anche a Radio Bianconera, lo ascolto dalla mattina alla sera, si mette in discussione Spalletti, ma io

0: Ciao ragazzi, Ale da Roma, buonasera a tutti, Gobbi. Io non riesco a capire come mai Spalletti, io do le responsabilità a lui, non si rende conto che noi dobbiamo giocare con un centrocampo a tre. Noi non siamo protetti nelle ripartenze delle squadre avversarie, ci troviamo sempre dei buchi enormi a centrocampo e poi i vari Selic e i vari Calulo fanno difficoltà a rientrare per coprire, per fare le diagonali. È fondamentale secondo me giocare con il centrocampo a tre perché noi abbiamo anche i giocatori per poterlo fare. Lui, Parra, in questo momento ovviamente mancano Thuram e Locatelli, quindi farei giocare l'olandesino volante, però dobbiamo giocare col centrocampo a tre.
1: Ragazzi, sapete che c'è? A parte ringraziarvi perché dopo il pareggio col Cagliari, vabbè, avrei voluto, vabbè, meglio che non lo dico, comunque non è una cosa radiofonica. La cosa bella è che sono anni che continuiamo a dire allora cambiamo, facciamo il nuovo, facciamo quello. Ci vuole gente da Juve, io non vedo gente da Juve, finché non arriveranno i giocatori con i cosiddetti non andremo da nessuna parte. Possiamo cambiare dirigenti, allenatori, ma il problema è sempre lo stesso. Se poi sale gente, entra gente come Cambiasso, mi capite bene, no? Vabbè, un abbraccio Alberto da Roma.
2: Ragazzi, buonasera, sono Paolo da Calcinaia. Io sento da tutte le parti, qui anche a Radio Bianconera, lo ascolto dalla mattina alla sera, si mette in discussione Spalletti, ma io di averci una squadra che tutte le volte mi crea 20 azioni offensive e la squadra avversaria supera una volta il centrocampo e magari si prende questo rimpallo, avercene. Quindi sono d'accordo con Alessandro quando dice si può cambiare tutti i moduli del mondo, ma se quelli là davanti la buttano è tutto inutile, ragazzi. Ma vogliamo giocare col blocco basso, famoso catenaccio.
3: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Di nuovo in diretta. Allora, questa sera, caro Federico Rossi, devo dirti che c'è la Champions League. L'Inter gioca con il Club Brugge, che immagino tu veda, no, la partita? O vedi quella del Napoli, che scegli Villarreal-Napoli? Sì, sì, ha detto tutte e due, le vede con due televisori, pensate, perché lui è appassionato di calcio. Scherzo, scherzo. Allora, prima vi ho dato solo il titolo del virgolettato di Ferrara, sulla Juventus, Ciro Ferrara. Dice, questa Juve, pur rimanendo una squadra forte, io sul forte, ragazzi, dovremmo metterci d'accordo, eh. Cioè, sul forte dovremmo metterci d'accordo. Forte rispetto a... questa è la domanda. Comunque dice, pur rimanendo forte, deve cercare di stare stabilmente all'interno delle prime quattro e possibilmente giocarsi lo scudetto. Oggi non dà più quella sensazione di essere temuta, questo lo sapevamo, è una squadra sempre rispettata, però le squadre che vanno ad affrontarla lo fanno con un atteggiamento diverso, probabilmente non hanno quel timore reverenziale. Qui è proprio perché lo status della Juventus ovviamente è diverso, ragazzi, c'è poco da fare, parole appunto chiave. Poi c'è il discorso di Spalletti che deve cercare anche di sopperire, perché questo è non dico un problema, ma da qualche anno, attenzione, anche nemmeno Spalletti, devo dire la verità, al momento ha trovato la chiave. Lo scorso anno, eppure lo scorso anno mi ricordo, per una parte di stagione la Juventus giocava il miglior calcio, poi però è crollata, non so se mentalmente, comunque sia, le ultime giornate abbiamo visto come è andata a finire, quindi deve ovviamente cambiare marcia, lo stiamo dicendo da tanto tempo. Non sarà semplice, speriamo che, insomma, lui dice sempre che nella Juventus la pressione ci deve essere, anzi quasi si nutre di pressione.

0: giorno, l'importante è che non lo condizioni in modo negativo. Chi sicuramente nella sua carriera ha vissuto tante esperienze con pressione, oppure magari ormai la respinge, diciamo così, è Massimo Barbolini. Ciao Massimo.
1: Ciao, ciao, buonasera a te e ai tuoi radioascoltatori.
0: Grande tifoso della Juventus, ovviamente vice CT della Nazionale, quest'anno Novara, giusto Massimo?
1: Esatto,
0: Novara come club e vice di Velasco nell'Italvolley femminile, che è reduce da questa sconfitta contro la Turchia nella finale degli europei, già metabolizzata?
1: Ma sì, diciamo di sì, bisogna dire di sì, ormai è passata, per cui diciamo che così come non bisogna crogiolarsi troppo nelle vittorie, anche nelle sconfitte non bisogna disperarsi più di tanto. È ovvio, è stata una delusione, però lo sport è questo, cioè si vince, certo, si perde. È la nazionale che in 3 anni ha vinto 4 ori, esatto, su 6 manifestazioni, per cui penso che ci possa stare anche un po' una delusione, una sconfitta. Poi, ripeto, è sempre un secondo posto, non è...
0: Ci mancherebbe,
1: bisogna arrivarci, per perdere le finali bisogna arrivarci, quindi penso che anche questa sia un'esperienza in più per la squadra, per le ragazze, per tutti, e bene, cogliamo anche le cose, diciamo, i risultati non positivi.
0: E invece una squadra di calcio che non riesce più a connettersi con il verbo vincere è la Juventus. C'è stato questo pareggio contro il Cagliari, attualmente dopo 6 giornate, per carità è presto, però ho l'impressione, Massimo, che non si riesca a trovare la strada giusta per esempio essere continui, no?
1: Sì, beh, diciamo anche che c'è stata una lunga pausa, che è ovvio c'è stata per tutte, non solo per la Juve, però la continuità si ottiene giocando, vincendo, perdendo, pareggiando, per cui dopo una lunga pausa, se uno dei vari palloni entrava, saremmo stati qui a parlare di una vittoria, di una buona ripresa,
0: vero,
1: e quindi il ritmo sicuramente arriverà. Diciamo che la partita di domenica mi sembra, ho visto solo gli highlights, però dagli highlights mi sembra che sia stata una partita di quelle che è diversa da altri pareggi, stata, mi sembra, come a Cagliari l'altro anno era stata la stessa cosa,
0: bravo,
1: tante occasioni, però alla fine si è portato a casa solo un punto, per cui eccoci, è ovvio che mi sembra normale che ci sia un pochino così di preoccupazione, delusione per quella che è la classifica, però dopo la partita con l'Atalanta, dopo questa partita, dopo c'è stata una pausa lunghissima, quindi il ritmo un po' lo perdi, però mi sembra che era stato ritrovato bene dal punto di vista del gioco e delle occasioni create.
0: Sì, questo è vero, te la dico in sintesi: primo tempo male, perché Cagliari si è chiuso molto molto bene, il gioco suo del resto è quello, poi nella ripresa con 2 cambi, Zegarò da una parte, Alevegovic dall'altra, la solita Juve che ha creato, però Massimo, siamo sempre alle solite, cioè tante occasioni e si finalizza poco.
1: Purtroppo è un male che dopo, da quando si è andato Ronaldo, diciamo, senza stare a evocare i vari centravanti argentini che ci sono state, è stato un po' il problema cronico, no?
0: Sì.
1: Perché pensiamo prima a Vlahovic, adesso con Muani, adesso anche manca il Disc, che è un altro giocatore abbastanza importante, direi, per cui anche in fase realizzativa. Però, ripeto, le scuse se ne possono trovare 2000 e... È importante, secondo me, pensare, se si vuole guardare il lato positivo, che partite così normalmente si vincono, però come giustamente dici tu, bisogna che qualcuno la palla la metta dentro, e piano piano sono sicuro che Spalletti troverà soluzioni adeguate.
0: Perché manca un centravanti vero, no? Colomani non lo è, Voltemade non lo è, e quindi bisogna, diciamo così, creare situazioni diverse, no? Per andare una sorta di cooperativa del gol. Però è pure vero Massimo, che delle big lì davanti, la Juventus è l'unica che non ha un centravanti vero, anche se Spalletti in realtà lo aveva chiesto, no? Sotto questo aspetto magari si poteva fare meglio in sede di mercato, no?
1: Forse sì, perché penso che l'allenatore intelligente qual è, anche se è un modulo di gioco che lui sa mettere in atto, questo modulo di gioco così senza il centravanti puro, però probabilmente nel nostro campionato ha capito benissimo anche lui che ci vuole. Sì, si può fare qualche partita, si può giocare qualche volta, assolutamente, no? in questa maniera, però alla lunga l'impressione mia, perché non sono un gran specialista, l'impressione mia è che per giocare e vincere bisogna che vada tutto perfetto quando giochi in questa maniera. Quando c'è il centravanti ti può anche capitare che non fai un tiro in porta, gli butti una palla dentro al 90° e lui te la mette dentro.
0: Certo.
1: Questa è l'impressione, è così, forse un po' semplicistica, ma penso che
0: sia la sintesi giusta. Certo.
1: Avere o non avere quello che te la mette dentro, anche se la tocca una volta. Nell'altro modo bisogna giocare veramente molto bene perché la palla vada dentro.
0: Mm. Poi un altro aspetto importante, che peraltro è un problema da qualche anno, diciamo così, a prescindere da Spalletti, che la Juventus se lo porta dietro, e qui ti chiamo in causa perché insomma tu alleni a grandissimi livelli, storicamente lo hai fatto, hai vinto, qualche volta hai perso, soprattutto vinto per fortuna, la mancanza di leadership. La Juventus una volta ne aveva 4-5 in squadra, no? Mi ricordo, anche senza andare troppo dietro, i Buffon, Chiellini, Bonucci, ma anche in passato. Ora si sta confermando questo aspetto qui, cioè proprio nei momenti, diciamo, di difficoltà, al di là del centravanti, la zampata eccetera di cui parlavamo prima,
1: sì.
0: Manca però un trascinatore, uno, due, non lo so quanti in campo, e questo è un aspetto fondamentale, perché nella passata stagione la Juventus aveva di fatto in tasca la qualificazione e ha avuto un sostanziale crollo con il Verona che era già retrocesso, non ha vinto, con la Fiorentina che è stata una delle peggiori Fiorentine della storia, addirittura perso, alla fine non si qualificò per la Champions League. Io mi ricordo che Luis Enrique, quando allenava la Roma, l'ho detto anche prima, però ci tengo a fare questo discorso con te, non era una Roma eccelsa oggettivamente, parlando di personalità, disse: la personalità non si compra al supermercato, però si può allenare? Cioè come si può?
1: No, secondo me il leader non lo si crea,
0: ci nasce.
1: Diventa un giocatore, diventa un leader con esperienza, diventa un leader, ma ci sono dei leader anche a 18 anni, non c'è bisogno di averne 35.
0: Sì.
1: E per cui è una cosa quella che secondo me non si allena assolutamente. Sono d'accordo con Luis Enrique, assolutamente. Se sei fortunato, o se non altro, se fai delle scelte in base a quello anche. Ad esempio, io, quando, se è possibile, a me avere gente che ha vinto fa piacere.
0: Certo.
1: Perché prima di tutto, se ha vinto vuol dire che è stata brava, e può essere ancora, non è detto che lo sia ancora, però ci sono quei giocatori e giocatrici, anche parlo di pallavolo, che non hanno mai vinto, pur essendo forti, non hanno mai vinto, alla fine non è che può essere sfortuna, non può essere sfortuna, ci deve essere un qualche cosa, per cui insisto, cioè, il mio concetto è quello, non si crea assolutamente, non è che uno dice ok, da domani tu diventi il leader, lo può diventare uno, pian piano sicuramente, sì, con le vittorie, con esperienze, però ecco, se forse bisogna cercare, magari anche delle volte prendere giocatori che sono abituati a vincere, magari ecco, non solo che sono abituati a vincere, ma che sono abituati a svolgere questo ruolo, che
0: sì,
1: non è sempre, che ne so, il capitano, quello che fa più gol, quello, tante volte può essere anche un difensore, un portiere, come
0: sì.
1: Hai fatto l'esempio di Buffon, non solo Buffon, anche in altre squadre. Si ricordano, no, di portieri che erano dei leader della squadra,
0: o di giocatori però insospettabili che invece però dentro lo spogliatoio, io mi ricordo nella Roma non lo era Totti, Totti non è mai stato un leader, per esempio parlava sempre De Rossi quando c'erano le cose che non andavano,
1: ma poi
0: soprattutto abbiamo scoperto, e non parlava mai davanti ai microfoni perché poi ci ho parlato dopo che si è ritirato, è un leader era Panucci per esempio. Cioè nello spogliatoio si faceva sentire. Comunque speriamo insomma che la Juventus anche sotto questo aspetto migliori, perché è importante avere un leader. Prima di salutarti, Massimo, hai tu il timore, la preoccupazione che la Juventus non possa qualificarsi per la Champions League per il secondo anno consecutivo?
1: Ma secondo me è più un discorso, più che di timore, così è il sapere che è difficilissimo, è molto difficile. È ovvio che è il risultato, diciamo, il risultato, non dico minimo, ma il risultato a cui ambisce la Juve, però secondo me ci vuole la convinzione che è ovviamente un risultato difficile. Al di là che ci sono nuove squadre, tipo il Como, la Roma anche, che sembra avere, ormai, a parte le classiche, le milanesi, ora la Lazio con Gattuso sta facendo benissimo, per cui più che avere il timore bisogna avere la convinzione che, che è molto difficile. È ancora, come hai detto tu, siamo ancora all'inizio, per cui tempo ce n'è, basta infilare due o tre partite giuste e dopo ti ritrovi subito lì, perché anche le altre non è che stiamo vincendo tutte le partite. Vero, quindi, secondo me le possibilità c'è, quando recupereranno, anche perché Spalletti giustamente è da apprezzare in questo, non ne parla mai, però nella Juve mancano dei giocatori abbastanza importanti,
0: direi.
1: Cioè, e quindi recuperando penso che è un obiettivo che si può fare, però più che il timore
0: la consapevolezza
1: che è difficile, che sarebbe veramente un grandissimo, ma non solo per la Juve, penso che al di fuori dall'Inter, che sembra quella più attrezzata di tutte, così
0: con le altre,
1: penso che sarebbe un grandissimo risultato per tutte le squadre. Poi è ovvio che ne so, il Napoli di turno deve arrivarci, si deve, però non è detto che ci arrivi.
0: Infatti è partito male, ora si è ripreso con l'ultima vittoria, ma è partito male, quindi tu dici al di là dell'Inter con le altre tutte possono giocarsela con le rivali, quindi
1: rischiano di restare qualcuno, resterà fuori sicuro, resterà sicuramente deluso.
0: Mi fai un nome e ti saluto veramente, poi Massimo, di un calciatore di questi nuovi che ti piace particolarmente?
1: Ma a me piace Colomani, lo metto come nuovo, visto che è stato
0: un ritorno,
1: sì, io vedo, secondo me fa bene Spalletti a puntare su di lui. Fa benissimo e arriverà assolutamente, sta arrivando anche, tra l'altro, per cui io faccio il suo nome.
0: Grazie mille Massimo, buona serata. Figurati. E buon tutto in bocca al lupo per il tuo lavoro. Grazie Massimo. Un abbraccio. Grazie. Allora, Massimo Barbolini, che è stato, io vi ricordo, prima CT dell'Italdonne, pensate che vinse tutto tranne le Olimpiadi, ok? Poi vabbè, lui ha sempre comunque allenato, perché sapete che i CT o i vice CT, tanto è vice di Velasco, che a livello di leadership insomma se ne intende molto. Poi è stato richiamato proprio da Velasco come vice, pensate un po' alla carriera anche delle persone, no? Come vice sempre dell'Italia femminile di volley, hanno vinto tutto. Ora hanno perso la finale degli europei, ma hanno vinto tutto. E gli mancava, Massimo, nel suo palmarès da CT, gli mancavano le Olimpiadi, che sono state le ha vinte da vice CT. Comunque sia, è uno che ha vinto tutto, quindi di leadership, di gestione, di giocatori, di atleti, comunque insomma se ne intende. E poi ragazzi, è un grande tifoso della Juventus e questo ovviamente ci fa molto molto piacere. Cioè oggi sentivo Camillo dire che noi dobbiamo vendere Zegrova perché non è gradito a Spalletti, cioè uno di 70 anni che in questo momento sta a guardare la sua carriera è che sicuramente il prossimo anno ci saluta. Mi dite quando viene Antonio Conte? Basta con questi profili anonimi. Ciao Luca. Guarda Luca, intanto ti dico che non sono mica convinto che non sia gradito a Spalletti. Non lo so, perché potesse anche che magari non fosse fino a qualche tempo fa il preferito di Spalletti. Bisogna essere onesti, era sul mercato, no? Zegrova, nell'ultimo, qualche ora prima che chiudesse addirittura, si diceva ancora che Zegrova potesse andare via. Fortunatamente invece non è andato via e adesso sta rivelando il giocatore che è. Magari, siccome non è stupido Spalletti, avrà cambiato idea, sempre che non fosse, non gli piacesse. Io non lo so questo, francamente. Camillo va alla continua sospeso, quindi magari sotto questo aspetto ha qualche informazione in più. Però poi sul fatto, quando dici profili anonimi, se ti riferisci a chi, non so chi ti riferisca tu Luca. Conte per il momento no, tra l'altro si parla delle, pensate, l'ho detto ieri, sono diminuite le quote di Conte, a parte che io spero che non arrivi Conte, ma non per Conte, perché significherebbe che la Juventus sta andando bene, perché se dovessimo sperare nell'arrivo di Conte, di chi per lui, significa che la Juventus sta andando male. Quindi siccome io tifo Juventus, voglio che la Juventus vada bene, spero sempre che non ci si trovi di fronte a questo problema. Oddio, chi prendiamo adesso significherebbe fallimento, cosa che non voglio nemmeno spiegare. Però non so a chi ti riferisca tu quando parli di profili anonimi, non so se calciatori, allenatori, perché insomma ora a te non piacerà Spalletti, questo l'abbiamo capito, ma non credo che sia un profilo anonimo. Ciao Quinti, una riflessione: è negabile che questa squadra produca tanto gioco e tiri in porta, e tiri in porta lo dimostrano con il Cagliari solo nella ripresa. Secondo me lo scorso anno, quando giocava e creava tutte quelle occasioni, un po' più nel corso di tutta la gara. Se la difesa ci assiste, la manovra funziona, possibile allora che quanto ci manchi per fare il salto di qualità possa essere solo un finalizzatore. Grazie. Francesco, ti devo dire la verità, devo dirti di sì, perché onestamente io credo che un bomber vero, quelle due occasioni di Colomani, una l'avrebbe messa dentro. Ragazzi, quelle sono proprio occasioni da 9, stai lì davanti da numero 9, anzi già ha fatto un passo avanti che in entrambe le circostanze lui si trovasse nell'area del centravanti, lì già un passo avanti, però devi poi segnare, altrimenti non vinci le partite. Proprio è una cosa scontata dirla, però è così. Vai Fede.
2: Eccomi, Michele da Casale.
0: Michele,
2: siamo sicuri che tutte le responsabilità ricadano sui calciatori, sulla qualità dei nostri calciatori, su un mercato che non ha completato questa squadra al 100%? Cioè, voi pensate che la Juve sia così tanto inferiore qualitativamente al Sassuolo o al Cagliari?
0: No.
2: Cioè, io capisco se affronto il Bayern di Monaco, se affronto il City, l'Arsenal, il Paris Saint-Germain, vabbè, c'è differenza e amen. Però contro certe squadre, per me la Juventus è nettamente superiore, è più forte, ce l'ha della qualità, e allora c'è necessità di trovare il modo per far vincere questa squadra, non il modo per arrivare a fare una prestazione vicina al tuo intento di gioco. L'ho detto un po' di tempo fa, mister, non si incarti, e invece dalle dichiarazioni, da alcuni modi di fare, io trovo che invece si stia incartando e stia perdendo della lucidità. Poi vanno contestualizzate le dichiarazioni, però c'è qualcosa che non va, non lo so, però questa squadra non può continuare così. Un abbraccio.
0: Grazie, lo so che non può continuare così, altrimenti non si andrebbe in Champions League. Spalletti, il timore ce l'ho anch'io che si stia incartando, comunque un po' troppo nervosismo che rischia di renderlo poco lucido nelle scelte, e già contro il Cagliari l'abbiamo visto. Sul discorso, è chiaro, Sassuolo-Cagliari, le devi battere, io vado oltre, le devi battere, punto. Poi vanno rispettati tutti gli avversari, il Sassuolo non gioca male, il Cagliari è una squadra in forma, una delle sorprese per il momento insieme al Frosinone, ma devi batterlo il Cagliari, se vuoi, l'ho detto prima che giocassimo la partita, cioè un paio di giorni prima, se vuoi fare il salto di qualità, queste squadre, queste partite vanno vinte, senza se e senza ma, fa anche rima. E invece la Juventus purtroppo non l'ha vinta. Ora mi direte, tante occasioni create, ho capito, ma le palle devi metterle dentro, cioè devi, per vincere le partite bisogna segnare. La Juventus purtroppo, aggiungo io, che ha, creando tante occasioni e facendo un solo gol, purtroppo è tornata indietro sotto questo aspetto qui. Però certamente, però, la mancanza di un centravanti è fondamentale, ma contro il Cagliari non ti serve necessariamente il numero 9. Onestamente però Colomani si è divorato due gol, questo bisogna dirlo, ma in generale la Juventus non dovrebbe aver bisogno, cioè dovrebbe farne 2-3 di reti, e questo è un problema quasi atavico ormai. Su Spalletti l'ho detto anch'io il giorno dopo, quelle dichiarazioni, siccome un po' lo conosco, un po' mi preoccupano. In panchina chi va domenica sera al posto del mago? Tudor, dice Luigi, che è Domenichini, è il vice di Spalletti, ormai storico mi verrebbe da dire, quindi c'è lui, è lui il numero 2. Buonasera Quintiliano, sembra quasi normale quando non si vince, perché purtroppo non si vince più da tanti anni, anche un pareggio per loro è come una vittoria, e questa è la nostra amata Juve. Un abbraccio. Guarda, io spero, non credo che per loro comunque, Luigi, non solo Spalletti, a parte 80 sta estremizzando, tanti allenatori ormai hanno, tanti collaboratori anche questa cosa, ma in generale lo staff tecnico è composto da tante persone. Terry, non è che per loro è uguale, però non vedo che quando si perde non dico dispera, però insomma io non dormirei la notte, per esempio, se perdessi una partita. Proprio caratterialmente, e una volta invece era quasi inconcepibile che si perdesse un match, era raro perché comunque avevi una squadra forte, però quelle poche volte che si perdeva o comunque si pareggiava, insomma che non si vinceva, i giocatori erano arrabbiati, così come credo debbano essere arrabbiati a prescindere anche durante il match, arrabbiati, affamati, cattiveria agonistica. Purtroppo queste cose qui, tranne qualcuno a sprazzi, non è un elemento dominante nella Juventus, e bisogna riacquistare anche questo elemento qui, che in passato invece è stato determinante per tanti trionfi, al di là del fatto che ci fossero tanti calciatori forti, però magari in alcune gare in difficoltà poi veniva fuori questo aspetto e la Juventus riusciva comunque a portarle a casa. E purtroppo, ecco, quando parliamo di leadership ci riferiamo anche e soprattutto a questo, cioè serve uno che trascini la squadra e che inietti vitamine caratteriali, io le chiamo così, ai compagni di squadra. Al momento la Juventus purtroppo non ce l'ha. Siamo giunti all'ultimo break, caro Federossi, quindi palla a te, a tra poco.
3: Fuori di Juve. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
5: Bentrovati dalla redazione sportiva in primo piano del calcio. Con le decisioni del giudice sportivo in Serie A, il rosso rimediato contro il Como costa una giornata di squalifica a Malin. L'attaccante giallorosso guarderà i propri compagni dalla tribuna domenica prossima all'Olimpico in Roma-Genoa. Il capocannoniere della Serie A non è l'unico squalificato di giornata. Elmas e Lucchesi, gli altri giocatori che non ci saranno in virtù dello stop imposto dal giudice sportivo. Un turno di stop anche per l'allenatore del Cagliari Pisacane e quello della Juventus Spalletti dopo la lite a fine partite in Cagliari-Juventus. Per quel che concerne le varie cartelle mediche ci sono nuovi stop ma anche qualche possibile rientro. Oltre a Malen, la Roma resta senza il portiere titolare, il Milan perde Matteo Gabbia per almeno 3-4 mesi, lesione del muscolo flessore della coscia sinistra con parziale interessamento tendineo per il centrale rossonero. Paladino invece non avrà Orsolini per le prossime 3 settimane, l'esterno azzurro ha riportato una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra, l'Atalanta invece ha comunicato le condizioni di Scalvini, risentimento al flessore della coscia sinistra, verrà sottoposto ad accertamenti diagnostico strumentali per valutare l'entità dell'infortunio. L'esterno del Milan Salamakers è stato sottoposto oggi ad Amsterdam ad un intervento chirurgico alla caviglia destra, l'intervento è di pulizia artroscopica e stabilizzazione eseguito da dei luminari seguiti dallo staff del Milan, intervento perfettamente riuscito fa sapere il club rossonero, il rientro in campo del belga è previsto tra 5 o 6 mesi. Veniamo al calcio giocato. Stasera la Champions League, in casa Napoli Allegri pronto a rilanciare McTominay titolare con l'avanzamento di De Bruyne sulla tre quarti assieme a Giovane che farà il suo esordio in Champions dopo essere stato inserito in lista nei giorni scorsi. Confermata per il Napoli la difesa 3, Milinkovic-Savic preferito 3 pali a Meret. A centrocampo Gilmour dovrebbe vincere il ballottaggio con Lobotka, calcio d'inizio di Villarreal Napoli alle 21 e alle 21 in campo anche Inter Bruges, Kivu nella difesa a tre punta su Akanji e Bastoni dopo il turno di riposo col Parma. A centrocampo tornano Barella e Zielinski, ai lati di Çalhanoğlu, in attacco Lautaro Martinez di nuovo titolare al fianco di Thuram. Certezze tra i belgi, da centravanti il giovane Tresoldi e l'ex di partita Sommer tra i pali. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
4: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
3: che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
6: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord del tempo stabile, in prevalenza soleggiato con qualche foschia o banco di nebbia al mattino e rapido dissolvimento sulla Valpadana occidentale. Temperature stabili massime tra 18 e 22 gradi. Al centro tempo stabile, in prevalenza soleggiato con qualche isolata nebbia mattutina nelle valli interne appenniniche. Temperature in lieve ascesa, massime tra 21 e 24 gradi. Al sud stabile, in prevalenza soleggiato con qualche disturbo lungo la fascia ionica, ma non sono previste piogge. Temperature stabili, massime tra 20 e 25 gradi.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera.
3: È l'unica che conta.
7: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
8: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
7: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
9: Radio Bianconera.
7: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
10: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
11: Ci vuole sacrificio.
10: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
11: Ascoltaci.
10: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Allora, prima vi parlavo di Infantino, c'è una notizia sui mondiali del 2030, arriva una notizia importante che è una sorta di, possiamo chiamarla anche svolta se vogliamo, no? Sotto alcuni aspetti, perché riguarda i diritti TV dei mondiali del 2030. Netflix ha acquistato dalla FIFA i diritti esclusivi per trasmettere in Spagna e Andorra tutte le 104 partite dell'edizione che si svolgerà tra Spagna, Portogallo e Marocco. Poi nel 2032 sono gli europei che dovrebbero organizzare Turchia e Italia. L'Italia però dovrebbe costruire, dovrebbe mettere a posto alcuni stadi. Per il momento l'unico, l'unico adatto, l'unico insomma che passa, ci mancherebbe altro, è quello della Juve. I diritti per trasmettere Spagna e Andorra tutte le 104 partite dell'edizione che si svolgerà tra Spagna, Portogallo e Marocco. La piattaforma garantirà una copertura completa della competizione, dalle partite in diretta ai programmi pre e post gara, oltre a una serie di approfondimenti, eccetera, eccetera. Vedete, questa è una cosa, riguarda solo Spagna e Marocco, però comunque li organizza la Spagna. È una svolta, se vogliamo, sotto alcuni aspetti, no? Perché un tempo, quando si pensava a queste grandi manifestazioni, ovviamente c'era una sorta di monopolio o duopolio al massimo, però monopolio in genere di trasmissione dei mondiali. Invece ha parlato, qualche giorno dovrei richiamarlo, l'ex numero 2 di Conte, cioè Alessio, che poi è stato allenatore anche secondo di Conte anche in nazionale, Angelo Alessio, e ha detto a Stile TV, ha parlato di un altro ex come Allegri. Alla Juve ha fatto bene, ha dimostrato di sapere in parte quello che Conte aveva lasciato. Poi negli anni successivi ha cambiato sistema di gioco. Io ricordo che infatti Allegri, perché spesso parliamo di questi schemi, di questi, Allegri all'inizio molto intelligentemente continuò con il 3-5-2 di Conte. Dopodiché nel 2017, che si dica piaccia o non piaccia, siccome Allegri comunque non è proprio un allenatore, no? Secondo me uno che capisce molto, passò al 4-2-3-1 e quella formazione ve la ricorderete tutti. Vi dico soltanto il 3-1 quadrato, Dybala e Mandzukic alle spalle di Higuain. Per il resto, ragazzi, fate un po' voi. Centrocampo top, due, cioè, la difesa top, Buffon, quindi passò al 4-2-3-1. Quindi Alessio dice, poi negli anni successivi ha cambiato sistema, bisognerà vedere a Napoli cosa farà, ma certo la situazione è diversa, all'inizio non è stato facile, con i tanti infortuni, pian piano li recupererà e credo che anche la squadra apprenderà ciò che lui vuole. Infatti Spalletti, Allegri per esempio questa sera giocherà col 3-5-2, io non avevo dubbi, di certo l'esperienza che ha può aiutare e col Frosinone non è andata bene, aspettiamo le prossime prove, le tante competizioni via energia, portano via energia, poi c'è la nazionale, ma giocare gare importanti di Champions è tutta un'altra storia. Per stare competitivi su due fronti, Allegri della rotazione dovrà farle, l'esperienza del giocatore è importante, ma anche i giovani lo sono. Tra l'altro sta recuperando anche dei pezzi, questo in chiave rivalità, diciamo, con la Juventus rispetto a un posto in Champions League, sta recuperando anche pezzi importanti. Per esempio questa sera dovrebbe rigiocare titolare McTominay, che è stato fondamentale con il Napoli di Conte, no? Anche per lo scudetto, è stato, mi ricordo, fu premiato miglior centrocampista, se non giocatore addirittura di tutta la Serie A, e tra l'altro dovrebbe giocare insieme a De Bruyne, che lo scorso anno sembrava non potessero giocare insieme questi due calciatori. Allegri ha detto: ragazzi, i calciatori forti possono giocare insieme, anzi devono giocare insieme. Tra l'altro lo scorso anno poi De Bruyne stette fuori per tanto tempo perché si infortunò. Vai Fede.
12: Ciao Quinti, Roberto da Bologna.
0: Come Roberto?
12: Prendendo atto che tu non vai matto per Colomani, per usare un eufemismo. Ma guarda che Colomani sono state giocate 7 partite e nelle ultime 3, quindi le prime 4, lui non ha fatto preparazione, praticamente è arrivato tardi e tutto, ci è voluto un po' perché prendesse piede, ma nelle ultime 3 partite, che secondo me il trend che conta è quello, ha segnato 2 gol, e la partita dove non ha segnato contro l'Atalanta è stato probabilmente il migliore in campo. Quindi secondo me si spara un po' troppo. Colomani non è un centravanti, che quello è normale, ma sai perché non è un centravanti? Perché soffre la marcatura. Se tu metti Voltemade, che è un pennellone magari fine a se stesso, però uno o barra due, comunque i difensori sono coinvolti da Voltemade, e uno come Colomani, con un po' meno di pressione, con la gamba che ha, la velocità che ha, è uno che avrà sempre le sue occasioni da gol. Io credo che arriverà tranquillamente a 18-20.
0: Ma io guardavo, cioè, lo spero.
12: Altri 18 ne ha fatti 2, secondo me li fa.
0: Guarda,
12: cosa ne pensi, quindi?
0: Guarda Roberto, io lo spero più che altro, però bisogna essere onesti, non l'ha mai fatti se non nell'Eintracht di Francoforte. Mi pare ne fece 16 o 18, non mi ricordo, qualcosa del genere, in quante partite, 32, 33, dovrò rivederlo. Non è un centravanti, io capisco tutto quello che dici, a parte che io non sparo, non ho nemmeno il porto d'armi, quindi scherzo, non sparo contro nessuno. Io ho fatto un altro discorso su Colomani, ho fatto il discorso che riguarda proprio le caratteristiche. Secondo me, con 100 milioni di investimento, secondo me, poi ripeto, spero che quello che tu dici sia vero, che si avveri e che si verifichi, cioè spero che faccia 18-20 gol, anzi spero che ne faccia di più, spero, però non ci credo, ma spero. Però con 100 milioni di investimento, ti ricordo che è stato pagato 38 più 12 il cartellino, e gli è stato fatto un contratto quinquennale da 5 milioni o 5,5, comunque 5 più bonus l'anno, totale 100 milioni di investimenti. Personalmente, con 100 milioni ci avrei preso un calciatore sicuramente da 18-20 gol. Ora, tu dici, li potrà fare? Speriamo, Roberto, guarda che ti dico, però non ne sono certo. Ti aggiungo però che rispetto al discorso di Colomani, che lo favorisce, sicuramente se con Colomani in campo lui ha più spazio, lo ha detto lui stesso, però per esempio contro il Cagliari, io sono convinto che la svolta l'abbiano data i due esterni, da una parte Zegrova e da una parte Lebegovic, cioè solo Lebegovic gli ha fatto 2 cross, uno un assist che poi ha finalizzato, l'altro no. Per non parlare di Zegrova, che a destra non solo ogni tanto crossa, ma poi ha tirato 5 volte in porta, quindi Voltemade ok, ma non, ripeto, secondo me non sono convinto che possa essere la svolta di Colomani. Però poi, come diciamo spesso Roberto, no? Siccome vogliamo il bene della Juventus, spero che invece Colomani faccia 20-25 gol, che Voltemade diventi, che ne so, fondamentale. La speranza è chiaro, è quella lì. Però oggettivamente, ripeto, non ci avrei speso tutti quei soldi. Io però spero che cominci a segnare subito, ci mancherebbe altro. Allora, buonasera a mamma mia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 righe di messaggio. Questo è un messaggio troppo lungo, cerchiamo di sintetizzarlo. Giovanni da Palermo: l'attuale configurazione della rosa della Juve evidenzia purtroppo la carenza di figure carismatiche e di leadership, l'abbiamo detto finora, elementi che in passato accoglievano e formavano i nuovi arrivati, trasmettendo i valori fondanti del club. Analizzando l'organico odierno si percepisce una minore consapevolezza di cosa rappresenti l'attaccamento veramente alla maglia, il DNA. Ho capito già il tuo discorso, è la stessa cosa che ho detto prima io, e non vorrei che ci si stesse appiattendo sotto questo aspetto qui. Però vi ricordate Spalletti in sede di mercato, che oltre al centravanti vero che non gli è stato preso, aveva chiesto calciatori anche con personalità, oltre al discorso qualitativo sotto il profilo tecnico-tattico. Purtroppo la Juventus non li ha. Buonasera, sono Claudio. Quindi sbagli da quando esiste la Champions con un girone unico. Mai ha vinto una delle mie 8. In che senso? Sono Claudio, quindi sbagli. Da quando esiste la Champions con il girone unico, mai ha vinto una delle prime 8? E che cosa significa questo? Non ho capito questo. Delle prime 8 classificate? Boh, non lo so. Comunque, vabbè, io dico questo, che non c'entra nulla però questo discorso. Non l'ho capito. Magari se rimandi un messaggio, però non l'ho capito. Io sto dicendo solo questo. Ho detto prima che con 16 punti ti qualifichi direttamente agli ottavi. Con 16 punti almeno, minimo 16, con 11 punti, salvo cambiare adesso quest'anno, ma non credo, invece quasi certamente hai la certezza di partecipare agli spareggi. Questo è un po' il succo. Pensate che lo scorso anno il Napoli di Antonio Conte fece 8 punti, trentesimo in classifica, quindi un fallimento totale. Aggiungo, e me lo ricordo benissimo, che contro il Copenaghen, non stiamo parlando del City, aveva la possibilità di vincere e qualificarsi ancora proprio nell'ultimo match, invece malgrado la superiorità numerica dal ventesimo del primo tempo pareggiò 0-0 e non si qualificò. Quindi vedete che poi quando si danno dei giudizi su allenatori, su calciatori, bisogna essere sempre equilibrati e ricordarsi i risultati. Questo è un po' il succo del discorso. Vai Fede.
13: Buonasera, sono Maurizio da Prato. È la mediocrità il problema della Juve. Se si prende un allenatore, non si prende un allenatore tra migliori, si prende un buon allenatore che magari prima di venire da noi ha avuto qualche problema. Se si deve prendere un attaccante, non si prende l'attaccante, ma si prende un attaccante che da dove arriva viene in modo che sia così, scartato, si prende noi. Colomani è l'esempio.
0: Finito così il messaggio? Cioè tu stai dicendo che la Juventus è una squadra di scarti? Oddio, scarti mi pare un po' difficile. Intanto, secondo me, su Spalletti, però, per carità, ognuno poi ha le proprie idee, io non credo che sia un giocatore scarso. Poi, se vogliamo dirla tutta, io sono onesto e vi dico che mi aspettavo un po' di più a livello di incisività, su questo non c'è dubbio. Sicuramente non ha una rosa eccelsa, però dire che non sia bravo Spalletti secondo me è sbagliato. Sul discorso mercato puoi anche aver ragione, pur esagerando con il termine scarto, puoi anche aver ragione, però bisogna anche contestualizzare e capire che tipo di mercato la Juventus ha avuto la possibilità di fare. L'abbiamo detto tante volte, con dei limiti, con dei paletti, con rispetto del fair play finanziario che ti sta sul collo, con il bilancio che la Juventus vuole cercare di pareggiare prima o poi, l'avrebbe voluto fare. Pensate che nel primo progetto il pareggio di bilancio della Juve sarebbe dovuto avvenire il prossimo anno, giugno 2027, quindi in questo anno contabile invece ha dovuto rinviare. Perché? Perché non ti sei qualificato in Champions League, perché ti mancano 64 milioni che hai percepito, che hai preso l'anno scorso. Ecco perché bisogna sempre contestualizzare. Sicuramente, e questo lo dico per primo, sotto il profilo del mercato riguardo al centravanti è stato sbagliato, sono state sbagliate le scelte, perché la Juventus, ragazzi, Perinetti è uno molto diplomatico, ha detto si ritrova con due calciatori bravi, per carità, però poi alla fine non sono centravanti, lavorano tanto è per un centravanti che non c'è. Vai Fede.
14: Ciao ragazzi, Lucio da Prato.
0: Ciao.
14: No, io volevo chiedere a voi, a parte Maradona, sì, mi dite per piacere un altro giocatore alto 1,60 m che è stato un top player a giocare a calcio? Poi io veramente ho seri dubbi sulle valutazioni che fa Spalletti dei giocatori, perché Di Conceição ha detto che lui ci vede un potenziale Salah. Ma ragazzi, ma stiamo scherzando? Poi ha gassato Gatti, che sinceramente io in mezzo ai difensori che abbiamo, cioè proprio un giocatore da scartare così, non lo vedo. Poi anche i giudizi che cioè, ha fatto rinnovare Nico Gonzalez, ragazzi, ma Nico Gonzalez è un giocatore della Fiorentina, ma ce ne rendiamo conto? Ne riparleremo tra qualche mese di cos'è Nico Gonzalez, perché poi tutti avete decantato il fatto che ha giocato nell'Atletico, ma l'Atletico faceva panchina a Nico Gonzalez, entrava
0: non proprio,
14: al 60esimo, cioè non era un giocatore titolare inamovibile. Noi gli abbiamo rinnovato il contratto per risparmiare 1 milione di ingaggio all'anno. Io ragazzi, sinceramente, questa gente io non la capisco più.
0: Quindi diciamo è stato un fallimento totale. Con Cesao sarebbe da mandare via, Nico Gonzalez non doveva essere rinnovato. Guarda che Nico Gonzalez, allora il discorso era questo, l'accordo iniziale con l'Atletico Madrid rispetto a Nico Gonzalez era questo: un tot numero di presenze e poi 32 milioni per il riscatto. Ok? L'Atletico Madrid non solo nell'ultima parte di stagione si è infortunato il calciatore, ma non gli avrebbe comunque fatto raggiungere tutte le presenze necessarie per il riscatto, ok? Però ha detto: io siccome lo voglio vado a bussare. Non credo che adesso Diego Simeone sia uno stupido come allenatore, se lo voleva evidentemente un motivo ci sarà. Poi non era titolare fisso, ma stiamo parlando sempre dell'Atletico Madrid, ha giocato tante partite, sì ok, spesso da subentrante, però comunque è stato importante per questo allenatore. Poi però loro volevano ribussare alla porta come hanno fatto della Juventus, ma non dandogli 32 milioni, le avevano offerto tipo 22-23. La Juventus ha detto: no caro amico mio, se vuoi mi dai 28, ma non meno di 26 rispetto ai 32 che avevamo pattuito inizialmente. Questo è, con Cesao ora magari è esagerato, Spalletto ogni tanto esagera anche, Salah è un altro disco, a parte un giocatore diverso come caratteristiche, no? Io non è che mi faccia impazzire, vi dico la sincera verità, con Cesao, però definirla da come l'hai descritto sembra uno scarso, non è scarso, deve fare dei salti di qualità, per esempio in fase realizzativa, ma io ci aggiungo anche in fase di assist man, che non lo è, e lui comunque è un esterno, dovrebbe fare dei cross che non fa mai, per esempio la svolta l'abbiamo vista con Zagrolo da una parte e Lebegovic dall'altra, che sono giocatori con caratteristiche diverse, però forniscono palloni al centro, addirittura con il loro ingresso, addirittura con Lomani è stato costretto tra virgolette a stare in area, la zolla sua è proprio quella lì. Vai Fede.
15: Ciao, quindi Giampiero,
0: ciao,
15: visto che ma tu ci hai lavorato, conosci Spalletti, da quello che si vede in campo da mesi ormai, onestamente tra juventini così tifosi, pensi che sia possibile che riesca, come dicono gli americani, a fare un turnaround, cioè un 360 gradi e far giocare la squadra con un po' più di intensità, un po' di grinta, a trasmettere quello che ad oggi non si vede, a parte gli acquisti e tutto quanto, perché ormai fino a gennaio questi siamo. Ciao.
0: Grazie, io non so se ci riuscirà, ovviamente lo spero. Per esempio un altro aspetto, un'altra criticità di questa squadra è la velocità di manovra. E questo è vero, perché magari Nico, perché magari Douglas Luiz sì, ok, bravo, però magari un po' lento, serve un po' più di velocità di manovra, soprattutto nella connessione tra tre quarti e attaccante, ma anche tra lo stesso centrocampo e la tre quarti, cioè tra i vari reparti, questo manca. Sul discorso caratteriale ne stiamo dibattendo, questo è, avete sentito prima, no? Massimo Barbolini, che ha vinto tutto come allenatore, come CT, ma anche come allenatore di club, e quindi capisce la gestione dei calciatori, le leadership. Non è che tu puoi acquistarla, però puoi nemmeno lavorarci, cioè puoi crescere sotto quell'aspetto lì. Quello non è che Spalletti, sì, sicuramente deve trasmettere anche il discorso legato al carattere, alla personalità, alla grinta, però poi anche i calciatori devono metterci del loro. Io, ragazzi, lo sapete, ho voluto Spalletti, però non è che sia stupido oppure disonesto nel dire basta, si continua per forza con Spalletti. Un po' sta sotto questo aspetto, sta deludendo anche a me il nervosismo post Cagliari, credo che sia abbastanza significativo, e insisto, secondo me sotto alcuni aspetti anche un po' preoccupante. Ecco, Nico ha giocato la finale mondiale, Cinzia, brava Cinzia, lo stavo per dire. Quell'amico che tanto diciamo così ha criticato anche Nico Gonzalez non l'ha giocata da titolare, ma ha giocato spesso, l'ha fatto entrare anche il CT dell'Argentina. Forse un motivo ci sarà, non saranno tutti matti nell'affidarsi a Nico Gonzalez, e aggiungo io, tra l'altro si sta dimostrando comunque un giocatore molto duttile, molto utile, e ti aggiungo anche un giocatore molto caratterialmente uno dei pochi, secondo me, che prova a dare una scossa alla squadra. Cioè questi sono tutti elementi che vanno visti. Poi non stiamo parlando del miglior Dybala, di Maradona, cioè capisci, non stiamo parlando di fuori classe. La Juventus ahimè non ne ha di fuori classe, forse ne ha un paio di potenziali, uno è il Diz che purtroppo è infortunato, e secondo me se cresce bene anche Rebegovic potrebbe diventare sicuramente importante. Comunque per 4-2-3-1 ci vogliono dei terzini forti nella formazione che tu hai citato. C'erano Dani Alves e Alexandro. Per i giocatori che abbiamo, il miglior modulo per me sarebbe 4-2-3 come ai tempi di Lippi. Vedo spesso Douglas Luiz che non sa chi dare la palla, tutti schiacciati e marcati. Guarda, con me sfondi una porta aperta sul discorso del centrocampo a 3, però bisogna dire anche questo: nel 4-2-3-1 di Spalletti, l'abbiamo anche, se non sbaglio, ne abbiamo parlato già qualche giorno fa e forse anche durante Colpo di Tacco, Spalletti con le caratteristiche di McKennie spesso va, diciamo, a triplicare la linea mediana, e quindi il centrocampo diventa 2+1, come lui faceva in una delle sue Rome, difesa 3+1, e c'era Emerson Palmieri a sinistra, quindi si aggiunge spesso a 3. Connotare in modo netto le squadre e gli impianti tattici con i numeri, lo dice lui spesso, dipende dagli spazi che occupano i calciatori. Poi che lui debba dare di più, che possa fare di più, non c'è dubbio, però tu hai citato Dani Alves e lo stesso Alexandro, certo, sicuramente, però lì furono fondamentali per quel 4, se ti riferisci al 4-2-3-1 di Allegri, furono fondamentali due esterni della tre quarti, da una parte Cuadrado e da una parte Marione Mandzukic, che addirittura fu disposto a giocare dietro. Loro facevano un lavoro disumano in fase di non possesso, oltre a dare un supporto alla punta che era Higuain. Quindi erano tanti giocatori importanti, questo è. Vai Fede.
16: Ragazzi, sono Paolo da Ferrara.
0: Paolo.
16: Una domanda avrei. Gioca veramente quell'ectoplasma di Cambiaso domani? Veramente è una minaccia o una realtà? Speriamo, non lo so veramente.
0: Giovedì,
16: Vabbè, sì, giocheremo in 10. Volte madre lo voglio vedere, perché secondo me va visto, perché ha giocato troppo poco per essere giudicato. Non è sicuramente un centravantone, questo vabbè, vedremo a genere quello che si può fare, ma soprattutto è un mistero Hecato, signori, è un mistero. Cioè, ci hanno veramente venduto un pacco natalizio veramente di quelli veramente una stremma. Per quanto riguarda il cambiamento del modulo, spero di sì, perché a me Sarri piace tantissimo. Non ho mai capito il fatto dell'esclusione di Zegrova, però una cosa voglio dire per domani sera.
0: Sì.
16: Non sottovalutiamo il Celta, perché potremmo avere brutte sorprese. Speriamo di no, ma non sottovalutiamolo.
0: No,
16: e
0: no.
16: Soprattutto Lazio, sono a Roma, sono carichi come le mine, come i missili cruise. Attenzione, perché vengono qua per vincere, sono carichi a mille e vediamo bene. Forse vi sempre vi so.
0: Grazie Paolo. Intanto, per quanto riguarda Cambiaso, ci siamo messi le mani nei capelli. Insomma, domenica, come è entrato, 3 errori gratuiti, ha fatto anche quel tiro, per carità. Io purtroppo questo giocatore non lo capisco più, se è quello della passata stagione, ve lo dico, a gennaio si fa un discorso: caro Cambiaso, purtroppo tu sei disconnesso dal contesto Juventus, allora facciamo un bel patto, a gennaio ti mettiamo sul mercato, tanto bene o male lui mercato lo ha, incassiamo dei soldini eccetera, speriamo che si riprenda, ma la vedo un po' dura, la vedo un po' dura. E per quanto riguarda Ekator, sì, è un mistero, hai ragione, questo ragazzo non l'abbiamo visto praticamente mai, due infortuni, ma nella Juventus bisogna dire che negli ultimi anni tanti infortuni sono diventati dei misteri, perché c'è qualcosa che non quadra secondo me a livello di sinergia tra la preparazione atletica, quindi la squadra dei preparatori atletici e anche lo staff sanitario. Ma vi ricordate Nico Gonzalez, è stato fuori 2 mesi ragazzi, nella prima esperienza non si riusciva a capire, rientra, non rientra, 2 mesi fuori, ma ogni tanto è successo per qualcuno. Riguardo invece alla Lazio, Paolo, e la Lazio ragazzi, io ve lo dico, la Lazio gioca bene. Io l'ho vista domenica, ora non lo so, scoppierà, perderà, sarà nona, però gioca bene. Ecco, c'è questo problema, l'ho vista sia contro il Milan, vinceva 2-0, 2-2, ha rischiato di perdere, e anche contro il Monza stesso, che peraltro ha cambiato allenatore, ha cambiato, insomma, ha mandato via Stroppa, lo sappiamo. E contro il Monza, partita tranquilla, 2-0, nella ripresa sembrava un'altra squadra, il Monza ha rischiato anche di pareggiarla quella partita, quindi questo è l'aspetto della Lazio, però gioca bene, quindi giustamente loro verranno convinti di fare la gara, provare a vincerla, speriamo invece che la vinca la Juventus, però sarà anche importante capire giovedì la Juventus se risponderà o meno a queste critiche, anche giuste se vogliamo, rispetto al pareggio contro il Cagliari, che per me è più di una mezza sconfitta, perché queste gare le devi vincere, punto. Siamo giunti però al termine, caro Federico Rossi, so che adesso inizia una nuova stagione di Due in Bianconero by Night, Alessandro Santarelli, api permettendo, ci farà capire come potrebbe cambiare la Juventus o come dovrebbe cambiare, con delle slide che ci ha promesso lui e Matteo. Quindi con Fuori di Due ci vediamo domani 19:21, grazie Fede e grazie a tutti voi, restate con noi però, ciao.
17: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
5: Buonasera dalla redazione.
18: La definizione della legge di bilancio 2027 entra nella fase decisiva. Per finanziare le misure della manovra, il governo valuta la possibilità di coinvolgere banche, assicurazioni e società energetiche attraverso un accordo con le imprese. Il quadro resta legato anche al confronto con Bruxelles, dal quale dipenderà la possibilità di ampliare alcune agevolazioni fiscali. Il taglio dell'IRPEF al ceto medio potrebbe essere quindi in bilico. E intanto l'Aula della Camera ha approvato a maggioranza assoluta la risoluzione che autorizzava lo scostamento di bilancio, approvata pure la risoluzione di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica.
5: Papà Leone è in ospedale al Gemelli di Roma, dove è in corso un'operazione per l'asportazione di un nodulo al polmone. Nel frattempo sono state annullate tutte le udienze fino a martedì 20 ottobre, dato che, come annunciato sin dall'inizio, si prevede una settimana di ricovero post-operatorio. È scattata la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera e sono stati rafforzati i controlli per tutelare tutte le reti dell'ospedale, a partire da quelle informatiche.
18: Nuovo capitolo nel giallo di Pietra Catella, con la morte per avvelenamento da ricina di Antonella Di Elsi e Sara Di Vita. Sono partite oggi le ispezioni su tutti i dispositivi elettronici presenti in 4 scuole della zona per verificare se qualcuno abbia utilizzato quei PC per fare ricerche sulla sostanza tossica. Nell'istituto di Riccia, oggi sotto perquisizione, lavora come tecnico di laboratorio il marito dell'insegnante, amica di Gianni Di Vita, padre e marito delle vittime.
5: La mobilitazione degli studenti liceali in Francia entra oggi nella sua 3ª settimana di proteste segnate dal cosiddetto atto quinto. Da questa mattina blocchi e proteste davanti a istituti e cortei cittadini già partiti. Anche l'attivista svedese Greta Thunberg sta partecipando alle proteste degli studenti. Alcune organizzazioni studentesche hanno lanciato un nuovo appello ad aderire al movimento dei gilet gialli in programma sabato prossimo.
18: 11 persone risultano disperse dopo che oggi 2 navi mercantili sono state colpite al largo delle coste bulgare, nell'ultimo di una serie di episodi nel Mar Nero che appaiono correlati alla guerra in Ucraina. Lo ha affermato una portavoce dell'amministrazione regionale nel nord-est del paese. A seguito di quanto accaduto, il premier bulgaro Radev ha convocato l'ambasciatrice russa.
5: Il calcio: Inter e Napoli ritrovano oggi la Champions League, il Bruges a San Siro per i nerazzurri, Villarreal in Spagna per gli azzurri di Allegri, Chivu nella difesa 3 punti su Akanji e Bastoni, a centrocampo tornano Barella e Zielinski ai lati di Çalhanoğlu, in attacco Lautaro Martinez, il nuovo titolare al fianco di Thuram. In casa Napoli, Allegri è pronto a rilanciare McTominay titolare, confermata la difesa 3 con Milinkovic, Savic preferito tra i pali e Meret. A centrocampo Gilmrud dovrebbe vincere il ballottaggio con Lobotka, fischio d'inizio per entrambe le partite alle ore 21. Domani sera sarà la volta invece di Feyenoord Como e Roma Real Madrid.
18: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.

0: Comando, no, non deve avere le campane. Ce l'hai Quintiliano? No. Ce l'hai Quintiliano? Sì. Hai preparato tutto? Sì, perché insomma, serale bisogna anche essere un gente allegra. Dio l'aiuta. Ciao Matteo.
1: Ciao Ale, grazie dell'invito.
0: Ma no, allora non ci siamo capiti. Rimandi.
1: Grazie della cena.
0: No, non ci siamo capiti. Tu sei uno di noi, punto. Quindi grazie di niente. Per favore, rimanda la sigla perché mi ha già fatto arrabbiare.
1: Oh. Ma io lo faccio apposta.
0: Eccolo, fai apposta. Finalmente. Sono già abbastanza stimolato. Abbiamo cacciato finalmente Marangio e il serale si fa con una persona seria. Vedi, finalmente. Matteo.
1: Come sempre stai? Troppo tardi comunque.
0: Sempre troppo tardi. Questo sì, ma te l'ho detto, ti toglieremo il camice bianco e verrai qua. Mettiamo il camice bianco a Marangio, per l'amor di Dio. Meglio di no.
1: Però secondo me, sai, tipo Doc, facciamo una serie.
0: Allora, Doc mi piace molto, devo dire la verità.
1: Lo so
0: Doc
1: che
0: mi
1: piace molto. Ma non l'ho detto casualmente.
0: No? Mi piace molto. Luca Argentero non ha il tuo fascino, questo va detto.
1: No, ma io dicevo di Vincenzo.
0: Per l'amor di Dio. Per l'amor di
1: entrambi
0: Dio.
1: Entrambi sono juventini.
0: Sono juventini.
1: Quindi qualcosa che li accomuna c'è.
0: Devo dire che mi piace molto anche la protagonista, che però è interista.
1: Quella purtroppo. Grande pecca, perde tantissimo.
0: Sì, infatti perde penso tantissimo. Che non ci riuscirei. Cioè, se lei mi invitasse a cena una sera non ci riuscirei.
1: Dovresti spegnere il cervello, diciamo.
0: Dovresti spegnere il cervello. Va bene, oh, già quanti siete, ragazzi? Nicola D'Avvasto, Roby Damiani dice finalmente nuovo il serale. Grazie. Poi c'è Davide. Ciao Davide. Poi toc toc, c'è spazio per la fantasia in campo. Davide, stasera te ne farò vedere tante. Stefano da Vigne Nuove, il nostro Roberto. Ciao Roberto. Simone da Roma che ci manda anche la foto. Ciao Simone, grazie dal turno di lavoro. Vincenzo da Brugherio, Cristian da Campobasso. Oh, ovviamente. Soprattutto perché c'è Matteo. Se c'è qualche nostra ascoltatrice che ci vuole far vedere la sua foto, noi siamo contenti, vero Matteo?
1: Ma qualcosa nel pomeriggio mi sembra che è arrivato.
0: Sì,
1: no?
0: Esatto. Irene e Cinzia, le nostre grandi Irene e Cinzia. Quindi fatelo. Eccolo qua anche Graziano da Roma. Un saluto da Trastevere. Ho finito di ascoltare il podcast e ora siete in diretta. Prescritto la russa? No, grazie. No, infatti, chi non c'è è la russa. Michele da Ferrara, poi ciao Fabrizio, basta che è acceso sotto. Sì, Fabrizio, adesso sì, però con un interista, insomma, potrebbe essere il quesito per i maschietti: siete mai state con un interista oppure per le femminucce? Siete mai state con un interista? Tu sei mai stata con un interista?
1: Può darsi, però era una cosa blanda. Cioè, quindi no, ma il suo essere interista.
0: Certo, Max certo. Da Reggio Emilia, Michele da Caltagirone, Andrea da Torino, Giovanni da Modena, Gianfranco da Salerno, grazie alla provincia di Firenze, Barbara da Lucca che dice: io non sono interista e non sopporto Ignazio, quindi presente. Ragazzi, quanto bene vi vogliamo. Dunque c'è anche quel papero di Marangio. È un papero Marangio. Ciao Marangio.
2: Mentecatto, io saluto Matteo. Ciao grande Vincenzo. Finalmente l'ho rivisto da vicino, straordinario, e per me devi restare da solo a fare la diretta, perché quello che c'è a fianco c'ha tutto spento sotto, anzi se hai un buon urologo da consigliargli, e secondo me è venuto il momento di spiegargli come se lo deve tagliare e incalcare vicino al muro, perché tanto oramai
1: no,
2: sono
1: ma
2: a quello.
1: Guarda, qualche consiglio posso darglielo pure io, non serve l'urologo, dai.
2: Bravo,
1: possiamo giocare in casa.
0: Possiamo giocare in casa, qui Matteo è multidisciplinare.
2: Poi, siccome mi avete detto che volete mettere il camice bianco, io al massimo per fare il macellaio, taglio.
1: Avresti il tuo faccio tutto schizzato di sangue.
0: Fai schifo,
2: molto palpo.
0: Mi fai veramente schifo. Paolo
2: non sei stato con mezza Italia, non sei mai stato un interista, fammi capire.
0: È stato con Mezza Italia.
1: Speriamo che nessun familiare ascolti Alessandro, perché sennò,
2: No, ma lo sanno anche loro.
0: Ma interista forse non ho chiesto, forse non ho approfondito.
2: Non riesci a ricordarti qualcosa?
1: Ma
2: romanista?
1: Perché lui non ci parla, questo è il concetto.
0: Romanista.
2: Una pilota.
0: Romanista sì, temo sì. Di sì.
2: Ma anche un'aquilotta.
0: Aquilotta.
2: Aquilotta di famiglia Aquilotta. No. Una cosa un po' poco lecita.
0: Ma che dici, Marangio? No.
1: Ma là quella ce la mette Alessandro, eventualmente, dai.
0: Va bene, sì. Meglio non chiedere, meglio non chiedere. Simone d'Ancona, Gianni da Cilia, che però è New York, Marco da Imola, ciao Marco, ciao Terry, per Paolo,
2: ecco,
0: da Napoli.
2: Terry sta con un'intervista, per esempio.
0: Terry sta con un'intervista. Terry.

0: com'è copulare con un interista? Insomma, questo ci interessa. Sì, perché secondo me sono noiosi anche lì.
1: Ci vuole talmente un livello alto di amore per superare questo.
0: Ma soprattutto la domanda è: ma ce l'hanno di cartone gli interisti? Questo potrebbe essere interessante.
2: Tra l'altro voglio spoilerare una cosa di Matteo,
0: sì,
2: che credo si possa ragionevolmente dire che più che essere prima di essere juventini anti-interista, no? Possiamo
1: sì,
2: dirlo.
1: Sì, sì, sì, sì, sì, sì. Proprio guarda, cioè nausea, guarda, basta parlarne che mi sento male.
0: Beppe da Firenze, Vittoria da Cittadella, ciao Vittoria, Raffaele e Roberto da Bergamo, Napoli in vantaggio. Ma guarda, c'era dubbio perché Marangio oggi ha detto il Villarreal gliene fa 4. State sereni che quando Marangio si lancia in questi pronostici è sempre il contrario. Gildo d'Ancona, ciao Lorella, tante tante belle donne.
1: Comunque posso dire che
0: noi
1: abbiamo rischiato di vincerci noi col Villarreal, esatto, lo scorso sì, anno con Tudor, quindi con Tudor, voglio dire.
0: Viking Isola Elba, sì, finalmente il serale.
2: Da noi tirava le punizioni.
0: Esatto. La Juventina in Inghilterra, Luigi da Stoccarda, Silvan da Malta, Marco da Sesti Levante e chi non c'è, Walter Made. Mamma mia, quanti siete. Bene, bene, bene, bene. Allora,
2: tanto Viking in vantaggio col Bayern Monaco, clamoroso.
1: Sì,
0: sì, ho visto. Dunque, voi continuate a mandare messaggi, sapete, la prima mezz'ora è di puro cazzeggio, poi tante tante slide. Marangio, tu ci devi presentare la famiglia di Totonno stasera?
2: No, io non c'entro niente, però credo che ci sia una telefonata che potete fare a Totonno. Mi ha detto che può stare poco perché sta alla presentazione di una sua nuova azienda che poi gli chiederai a margine.
0: Ah,
2: quindi
0: okay,
2: se volete...
0: vabbè, chiamiamo...
1: io comunque Totonno, quindi è un imprenditore, perché io non ho mai capito il lavoro che fa.
0: Allora, sì, intanto
1: fa tutto. È un tuttologo.
2: Sì, sì, sì, sì, no, lui lavora da qualunque cosa. Tu gli dici aprimi un'azienda ospedaliera, te l'apre. Te l'apre. Totonno House.
0: No, tra l'altro, sì, è vero, e questo è il primo senza Scarponi, che Scarponi il martedì allena, quindi non può.
1: Ma nel senso che
0: che è il trigesimo di Scarponi. Devo dire che tanto ormai Scarponi l'ha detto urbi et orbi, no? Perciò insomma ha fatto outing lui. Devo dire che noi abbiamo previsto il futuro di Scarponi. Cioè nel serale
1: voi due, però io
0: noi,
1: no,
0: nel serale io e Marangio abbiamo raccontato quello che poi sarebbe successo a Scarponi. Tanto ha raccontato lui, lo possiamo dire, con una sola differenza, che noi diciamo che andava Rossi a casa Scarponi. Invece insomma diciamo che ecco. Però sta bene Scarponi, l'avete visto, c'era mercoledì scorso, no, quando è venuto? Giovedì, in grande forma.
2: Grande, grande forma.
0: Però ricordati che noi dobbiamo stare attenti su questo, perché una volta avevamo detto che era morto Leonetti e la gente ci chiedeva davvero, quindi non dobbiamo dirlo più, che gli scriveva, ma che è successo veramente? E poi abbiamo raccontato quello che sarebbe successo a Scarponi. Sì, che...
1: stregoni proprio,
0: appunto è successo, però ora sta molto bene Scarponi Ah, poi ragazzi avremo nelle clip nuove lo sbadiglio di Quintiliano, perché
2: ovviamente
0: Quintiliano è riuscito a sbadigliare in diretta, chiaramente.
1: Però io ho voluto spezzare una lancia perché lui qua si sente a casa sua, quindi fa
0: sì,
1: esattamente quello che gli viene
0: colpo
1: di fare.
0: Durante il colpo di tacco sbadiglia.
1: Oh, Vincenzo, tu che dici?
2: No, raccontiamo la verità, che a casa non dorme perché non c'è più il letto, quindi...
1: Ah, ecco.
0: No, ci ha raccontato adesso. Cosa ti ha raccontato adesso?
1: Allora, ci ha raccontato che lui si sveglia alle 6, fa una rapida colazione, alle 7 è già a Villa Gordiani a correre, ok, a fare quel lavoro di corsa, poi rientra, doccetta... addominali prima della doccetta, scusate, ho messo questo
2: che non si vedono, non si vedono.
1: Pensa se non li facesse, però
2: quello esatto.
0: Però
2: se li mangerà a pranzo,
0: poi aspetta,
2: è uno sportivo,
0: guarda, è stata bellissima la domanda naturale che gli ha fatto Matteo, ma cosa mangi a colazione? Ma boh, una fetta di crostata, quella che c'è, oppure quando non ce l'ha, perché magari non l'ha trovata, perché lui o la crostata del supermercato, però dopo le 20, quando c'è lo sconto, o se no non la prende, prende solo un caffè. Vabbè, questo è Quintiliano, ragazzi.
1: Però non ha
0: no,
1: voluto quel cabaret, va detto.
0: Quel
1: cabaret che tu gli hai offerto.
0: È vero,
1: non
0: perché
1: l'ha voluto
0: io
1: portare.
0: Ho detto: guarda, oggi il grande Fabrizio ci ha portato da mangiare per tutti, qualcosa ancora. Cioè, guarda, se vuoi prendilo. No, no, no, se non mangio. Perché in effetti lui è abituato la sera a non mangiare.
1: Esatto.
0: Lui ormai la sera non mangia, oppure ha degli avanzi, insomma, ecco Matteo.
1: Però
0: questo,
1: guarda, questo sì, si vive a lungo così, si vive a lungo.
0: Si vive a lungo.
1: Dovresti pensarci.
0: Lui c'ha la mezza sotto casa, sì, ecco. Sì. Lui c'ha la mezza sotto casa.
1: Che non è la Caritas.
0: Sì, sì. No, no, c'è scritto sì, Caritas, mi pare. Rienzo da Como, Flora da Napoli, Terry dice in si batte chiodo, Emiliano da Fiumicino. Terry, c'è un'astinenza maggiore di Rossi. Io credevo che ormai Rossi
2: che l'ha superato.
0: Superato. Ricordo sempre quando Rossi abbatterà l'astinenza, ragazzi. Altro che terremoto a Panama, cioè c'è una cosa, c'è maremoto quando Rossi abbatterà la cosa. Che secondo me, zitto, zitto, Rossi insieme a Turco ha già punito qualche orientale.
2: Si è aperto l'abbonamento.
0: No, Rossi, non è aperto, no? Non è ancora aperto, vabbè.
1: Ti giuro, no.
0: Vabbè, allora Rossi, io ci credo. Ma allora, prima di andare con le slide, con i vostri messaggi, ci abbiamo da parlare con Totonno.
2: Mi ha detto che sta aspettando al telefono da 2 minuti, quindi prego Rossi, potete anche oscurare me a sto punto.
0: Ah, sì.
2: Potete anche oscurare me.
0: Va bene, squilla il telefono.
1: Eccolo.
2: Pronto? Buonasera.
0: Buonasera.
2: Però ma ci dà un presto che tengo la presentazione da vendere.
0: Vabbè.
2: Nuova società, se poi ne parliamo, almeno mi faccio pochi pubblici da chi vuoi.
0: No, perché Rossi giustamente ha messo anche il sottopancia.
1: Esatto. Però questa è una radio seria comunque, non è che possiamo farci superare qualunque.
0: No.
2: Ma chi si cognome? Ma io cito su come Candy che Totonno Totonno.
0: Io però ti ricordo sempre una cosa, che se in questo momento il nostro editore per sbaglio, fammi vedere cosa c'è a Radio Bianconero.
2: Sì, mai. Io ma posso accattare la radio, posso essere in società, i capitali tech.
0: Va bene, però ho capito. Io spero che l'editore stia guardando la Champions, perché tu pensi, va bene. Totonno, allora qui io non ce la faccio. Tutti vogliono sapere di cosa ti occupi.
2: No, vabbè, mille cose, criminalità, cose politiche, tutte quelle che poi si intrecciano in vicenda, si intrecciano, sanità, mala sanità, tutte cose. Poi, dopodiché, poi sto aprendo la Totonsure, che praticamente è una società che furti nelle case, evita i furti nelle case. Sapete che c'è stata un'altra società che un poco ci assomiglia con un'ombra, qualcuno che di pubblicità che dicono: senta, lei l'abbiamo vista, mo le mandiamo la volante, o fate presto, vi mandiamo la volante. Non la nostra, ha deciso di abbracciare un'altra politica più aggressiva. Quando suona l'allarme, esce la voce: voglio i dosaggi, sto prendendo a Cina, sta a cagare, hai capito? A Cina, stanno in un bagno, mica in mazzo, ma l'atleta, fui te! E quelli se ne scappano, e quindi stasera la presentiamo.
0: Ho capito. Senti, Totonno, so che ti devo lasciare, ma Maresca, cioè ci racconti come hai portato Maresca?
2: Tu volevo sapere i cognomi dei
0: I cognomi dei cugini, bravo, bravo. I cognomi dei cugini, è vero.
2: Devi chiedere, perché vanno sanno passato.
0: Allora,
2: vuoi sapere alcuni in particolare?
0: Sì, allora io voglio sapere i nomi dei cugini, che ce n'è tanti. Allora, il cugino olandese.
2: Ma il cugino olandese, Ponto Tonnen, è praticamente uno che sa cosa, si interessa di assicurazioni. Cioè le assicurazioni delle auto rubate, Mondo Tonnen.
0: Quello francese?
2: E chi è il più elegante della famiglia? Totoine. Totoine è il braccio destro dell'ex Macron, che mo sanno aver avuto una società insieme.
0: Quello tedesco?
2: E questo è quello un po' più cattivella, ci dice la verità, non ha mai potuto dire che lavoro fa. Otto Tonnen si chiama. E lui praticamente pure entra in una società, ma ancora mi ha spiegato che si tratta.
0: Quello turco mi sembra che l'abbiamo conosciuto quando...
2: Totonuk l'abbiamo conosciuto perché insomma sì. Fa i cori negli stati, si occupa di strutture, non all'avanguardia.
0: E soprattutto voleva esonerare Montella, che poi infatti è stato...
2: Sì. No, l'è andato a prendere, l'ha accompagnato via.
0: Certo. Sì. Quello spagnolo mi incuriosisce particolarmente.
2: In realtà lui si occupa di musica, Totonno, si chiama... Si occupa di musica, è un menestrello, Totonno.
0: E quello norvegese?
2: Lui c'ha una ditta di fotovoltaico, però tutti i proventi di questi guadagni vanno alla malavita. Totonstigard si chiama.
0: Va bene, Totonstigard, ok. Dell'agenzia abbiamo parlato.
2: Sì,
0: Totonno, allora noi giovedì ci rivediamo, sì.
2: ti presento gli altri cugini, sto raccattando i miei savi. Tra l'altro ho scoperto di avere uno in Afghanistan proprio quando andai a accompagnare Maresca. Una sella, c'è Toton, e poi ti riconosco perché poi te lo svelo la prossima puntata.
0: Va bene Toton, grazie, buon lavoro.
1: Ciao, ciao Toton.
2: Ciao Mattesi Fort.
1: Grazie, proteggimi.
2: Sempre, a chi lo fa e noi.
0: Grazie, grazie al nostro Toton, va bene, io ripeto.
1: Comunque gli ospiti che abbiamo qua a Radio Bianconera.
0: No, beh, sono unici. Sono unici,
2: preparati, cioè,
1: neanche Quintiliano ci arriva comunque.
0: No, neanche no, Quintiliano ci arriva. Questo...
2: No, bisogna dire. Non credo.
1: No, è no. Possibile.
2: Famiglia numerosa, Famiglia numerosa, devo dire.
1: Esatto, esatto.
0: Sì, come quella di Quintiliano, peraltro.
1: Ma quanto è alto Totonno? Perché questa cosa non l'ho
0: quanto
1: mai capita.
0: Quanto è alto Totonno?
2: 3,12 m.
1: 3,12 m.
0: Allora, devo dire, giustamente un amico dice che siete dei cretini, mi sto pisciando sotto. Siete superlativi, Cinzia. Ragazzi, siete fantastici. Totonno dà lacrime, questo è Roberto. Ragazzi, mi avete detto Totonno. I cugini sono i numero uno, Yuri da Viareggio. Però io adoro Francesco. Siete dei cretini, mi sto pisciando sotto. No, allora. Dunque, Christian da Campobasso, siete mitici. Poi entriamo nella fase dove rideremo purtroppo per altre cose che vedremo.
1: Piangeremo forse.
0: Sì.
2: Piangeremo.
1: Una tragicommedia.
0: Noi avevamo promesso stasera a Vincenzo di raccontare dove nasce Totonno.
2: Raccontalo.
1: Dunque, non lo so nemmeno io questo.
0: Rossi dice io mangio. Dunque, diciamo che... Vincenzo, perché io lo inventa Vincenzo proprio agli albori della radio avevamo un nostro collega molto bravo, peraltro molto molto bravo, preparatissimo,
2: cultura, che però
0: cultura juventina straordinaria, sconfinata, che però aveva questo collo un po' lungo e secondo Vincenzo assomigliava a uno struzzo. E da lì nasce Totonno.
2: Sai, ognuno di noi assomiglia a un animale. Il Tantarelli ne ha tanti, potrebbe essere tanti. Una serpe, per esempio.
0: No, ma
2: no.
0: Capiglione.
1: Basta che non è biscione.
0: Basta che non è biscione, ecco. E quindi nasce da lì, però non chiedeteci di fare il nome perché non lo faremo mai, anche se ormai è andato in prescrizione, credo, perché
2: potete sì, indovinarlo.
0: C'era però proprio all'inizio,
2: ma solo per i più veramente affezionati.
0: Secondo me lo potrebbe sapere il sindaco, perché il sindaco era il primo giorno, sapeva, lo potrebbe sapere.
1: Ma ora
0: il mal di pancia da ridere, sono la prima lezionale, scrive Terry. Grande Vincenzo, sto morendo. Cristian da Campobasso. E quindi nasce da lì, perché Marangio aveva intravisto in questo collo, insomma, che poi in realtà
2: una sembianza.
0: Sì, la prima versione di Totonno aveva anche la sua faccia, però insomma non era proprio, ti ricordi, la prima
2: non
0: versione.
2: Era elegantissimo. No.
0: Va bene.
1: Come sarebbe, scusate, una stupidaggine, la versione di Totonno doppiata da Franco Leonetti. Come sarebbe? Cioè, veramente.
0: Questa è cattiva,
1: Questa è molto...
0: Come sarebbe Totonno Franco Leonetti, Vincenzo?
2: Dobbiamo chiederglielo a lui.
0: Lo facciamo fare.
1: È difficile.
0: Lo facciamo fare, sì.
2: Giovedì lo facciamo.
0: Mentre
2: Pareggiata di Villarreal,
0: infatti.
2: Indovina chi?
0: No, non mi di Veiga.
2: Mica Utazze, ragazzi.
0: Mentre Fabrizio, il nostro ormai ex cardiologo, perché lui si occupa di statistiche applicate alla Juventus, ci chiede: avete già parlato di Antonio Conte?
1: Non ancora, per la gioia di Vincenzo soprattutto, no?
2: Mamma mia. Ecco, su questa è l'unica nostra divisione con Matteo. Io e Matteo parliamo la stessa lingua come Alessandro, siamo tre fratelli separati alla nascita, ma su Conte... siamo divisi.
1: Sì. Ma poi casomai ci torniamo, perché quando è che comincia la parte seria? Scusami, Ale.
0: Ora.
1: Possiamo fare una piccola parentesi?
0: Devi.
2: Vai.
1: Sei sicuro di volerla fare questa parentesi?
0: No. Allora io so già dove vuole arrivare.
1: Voglio discutere con Vincenzo. Ho un cruccio che io mi devo togliere.
0: No, questo non è vero. No, non è vero.
1: Però Vincenzo è la Cassazione, nel senso che lui decide chi ha ragione e chi no. Cioè, il mio sospetto... Ma veramente, guarda, mi piange il cuore, Vincenzo, perché ci ho pensato se dirlo o non dirlo, però poi ho pensato che fosse corretto, e che Alessandro sia più amaranto che bianconero.
0: cioè lui vuol dire se amo più la libertà. No, i figli, i figli sono
1: perché
0: figli.
1: Io vedo quando parla la libertà che gli brillano gli occhi.
2: C'è una luce diversa negli occhi, cioè, ora si proprio... nervosisce quando parla di Juve, quando parla di libertà se si illumina.
1: Cioè,
2: illumina.
1: Allora, sa, domenica c'è stata la partita col Cagliari, no? Quindi eravamo tutti incazzati, però io percepivo che lui sì era arrabbiato, ma comunque veniva da quella grande vittoria del pomeriggio della Libertas, per cui diceva vabbè, ma sti cavoli pure che pareggiavo.
0: Non è vero, no, questo è un colpo basso. Non è, siete due brutte sono due figli. Sono due il sindaco ovviamente ha indovinato. Sono due figli e tra i figli non si sceglie.
2: Guardate qui.
0: Cos'è questa?
2: Questa è la moviola umana.
0: Questo è Nico Gonzales.
2: Questo è Nico Gonzales. Con eleganza la maglia bianconera sui pantaloni azzurri.
0: Guarda, Maranggio, allora,
1: però stasera Alessandro sta benissimo.
0: No, allora stasera, quello Maranggio, quella è la tuta della Juventus con la maglia della Juventus. Quindi cosa vuoi?
2: Gli stivali neri sotto, la maglia di un colore.
1: In realtà, se proprio deve fare un mix, si mette la maglietta della Libertas e i pantaloni della Juventus.
0: Che succede più di una volta? Perché i miei amori li porto sempre addosso. Lo dico e qui lo dico e qui non negherò mai. I miei amori, cioè ci sono le mie due figlie, Martina e Claudia. Sotto Martina e Claudia
2: Mourinho 2-1 Villarreal.
0: Ma che Mourinho che gioca domani? Mourinho
2: si chiama Mourinho.
0: E subito dopo Libertas e Juventus al pari, quindi non esiste. Basta.
1: Oh, ma ci credono però.
2: La profezia. Intanto Betrakov Galatasaray in vantaggio sul Barcellona.
1: Vabbè, comunque sarebbe da interrogare pure un pochino gli ascoltatori,
0: No.
1: Su che ne pensano al riguardo.
2: Tra l'altro, a proposito proprio di questo, conte allo United.
0: Chi?
2: Perché questo conte allo United, l'Atletico Madrid in vantaggio sullo United 1-0. Quindi si avvicina Conte perché Carrick potrebbe saltare.
0: L'altra mattina mi manda un messaggio Matteo e mi dice, facciamo il nome. Il collega Enzo Bucchioni ha detto che Conte va allo United.
1: Ho letto l'editoriale su tutto mercato web, questo ha detto.
2: Ci va.
1: Però credo che anche Vincenzo l'aveva detto privatamente, me l'ha detto in tempi molto poco sospetti.
2: Ma non perché io sono esperto di calcio mercato, ma me l'avevano detto e mi sono fidato e mi fido. E attenzione che se perde
1: e se lui aspetta Vincenzo, pensa un po'.
2: Se aspetta vuol dire che è sicuro di sapere che andrà alla Juventus. Questo è poco ma sicuro.
1: Questo secondo me United potrebbe essere veramente la prova del
2: è una cartina di tornasole. Esatto, la cartina di tornasole, perché Carrick dovrebbe saltare se perde anche con l'Atletico Madrid, e lì la chiamata a Conte c'era già stata, quindi lo richiameranno e diranno che facciamo, e se lui prende tempo c'è qualcosa dietro.
1: Però posso dire una cosa, così chiudiamo, cioè io non è che lo voglio a prescindere, cioè io vorrei tantissimo che Spalletti spiccasse il volo, in realtà io questo è il mio primario desiderio.
0: Però lui ieri ha bestemmiato. Perché quando ha detto che preferisce Simone Inzaghi e Antonio Conte, io con tutto il rispetto,
2: è molto forte, ma era una provocazione, chi ha capito era una provocazione forte per dire che non torno indietro, non voglio pensare che la Juventus possa ripartire solo riaccendendosi con Antonio Conte, punto.
1: Però tanto l'ho già fatto riprendendosi Allegri,
0: ragazzi, io sono Vincenzo, gol del Bruges, intanto gol del Bruges
1: che gioca contro
2: Allegri con l'Inter 2.0. E indovina chi ha segnato?
0: Tre soldi io.
2: Però
0: allora, così entriamo nella parte seria, prepara le slide Fede, siccome io la penso come te, Matteo, io voglio arrivare in fondo alla stagione con Spalletti, ok? Però poi io credo che Spalletti non andrà avanti con la Juventus, magari lascia con l'Europa League e saremo
1: c'è una svolta clamorosa che al momento non è
0: bravo. E a quel punto, siccome non hai soldi per andarti a prendere Guardiola, ok? Perché Guardiola puoi prendere Luis Enrique, secondo me in questo momento storico non sarebbe l'allenatore adatto per la Juventus, non in questo momento storico. Poi io lo adoro Luis Enrique, ma non in questo momento storico. Scommesse ne abbiamo fatte tante, mi dici quanti altri allenatori non scommesse ci sono da eventualmente da prendere?
1: È quello il punto, cioè sai Vince, se tu vai in mano a lui sai che comunque ti metti in mano a uno che ti fa svoltare, cioè io sono convinto
2: che sfonda la squadra,
1: te la sfonda, ma noi abbiamo bisogno di svoltare,
2: sembra che la squadra, perché secondo me poi con questa squadra quanti di loro lì, per carità. Allora, sai che c'è? Io ho la sensazione che la rosa si stia lavorando bene in prospettiva per questa, con questa rosa, perché Vicario mi piace, perché se si arrivasse a prendere Palmisano mi piacerebbe avere un doppio portiere italiano di grande qualità, perché Lucumì e Bremer secondo me fanno un'ottima cerniera difensiva, perché devo dire che insomma l'idea di Alebegovic mi è piaciuta tantissimo,
1: anche Sarr, magari, secondo me è un bello,
2: anche Sarr, bravi, quindi c'è un'imposta, mancano gli attaccanti, piccolo particolare, mancano gli attaccanti. Cosa riuscirebbe a fare Conte con Colomani e Woltemade? Secondo me riuscirebbe a fare molto meglio di Spalletti.
0: No,
2: quindi io punterei più su questo concetto di squadra, anche con questo allenatore. Magari già a gennaio, perché pare che, sai, stavo sentendo un po' di aggiornamenti, parlando con un po' di persone, in realtà altro che seconda punta, avrebbero promesso a Spalletti di prendere finalmente il bomber a gennaio. Sarebbe la grande notizia.
1: C'è un nome, ecco.
2: No, non so chi, non c'è un nome in questo momento, è difficile ipotizzare un grande nome ovviamente perché a gennaio non te lo dà nessuno, però un'intuizione potrebbe essere una cosa giusta. A quel punto, se tu trovi un bomber o comunque uno che faccia proprio questo di mestiere con Spalletti e la squadra svolta, non c'è bisogno di stravolgere di nuovo con un altro allenatore.
1: Io sarei felicissimo.
0: Allora, intanto,
2: peraltro, tre soldi ha segnato sul rigore.
0: Sì, sul rigore.
2: Concedono i rigori a San Siro.
0: Siccome ci mancava, ma ne abbiamo parlato anche questa sera di lui, è arrivato Andrea. Ammazza che trio, sono arrivato tardi, ma un abbraccio affettuoso per questo superziale. Grande Andrea.
2: Che te sei perso, Andrea.
0: Abbiamo parlato, ma ormai
1: amico,
0: noi siamo
1: amico e Angelo Custode.
0: Amico e Angelo Custode. Devo dire che per tu, Andrea.
2: Noi abbiamo la nostra triade. No?
0: Senti, Fabrizio, poi iniziamo la parte. Sì, lo so, Rossi già ride. Fabrizio, il tuo collega Fabrizio ti chiede se secondo te esiste Santa Fregna.
1: Assolutamente sì, il 3 maggio, Fabrizio, cioè non bestemmiamo, su queste cose serie bisogna mantenere un certo... Infatti quando noi ciociari veniamo accusati da qualcuno che non capisce niente, sì, no? Sì. E viene utilizzato in maniera dispregiativa, pensa che perle che abbiamo. Appunto. Dimmi dov'è che si festeggia Santa Fregna se non a Frosinone.
0: Appunto, quindi ecco. Siccome io volevo evitare, ma poi Fabrizio mi ha minacciato, allora a quel punto...
1: 3 maggio, festa nazionale.
0: E noi siamo tutti lì.
1: Bravo.
0: Fabrizio, mettiti che noi siamo
1: tu
0: tutti lì.
1: Tu hai già preso le misure.
0: Io ho già preso le misure. Ah, ragazzi, mi ha fatto fare un giro di Frosinone.
1: Oh, vedi.
0: Matteo Strau, oltre a portare a mangiare in un posto meraviglioso, abbiamo poi vinto, mi ha fatto vedere tutta Frosinone. Conosco ogni segreto di Frosinone.
1: Ci può fare tantissimo. E specialmente in quel periodo che era abbastanza libera, no?
0: Beh, non era il 26
1: nessuno.
0: Agosto, e faceva leggermente caldo. Tutti
1: attorno
0: erano
1: allo stirpe.
0: Allo stirpe. Devo dire che io, per paura del traffico, mi sono presentato tipo Fantozzi intorno alle 11.30
1: della sera prima, però
0: della sera prima,
1: alle 23.30 della sera prima.
0: Però Fabrizio esiste, quindi il 2 maggio siamo da
1: 3
0: te.
1: Maggio
0: 3 maggio siamo a Santa Fregna. Naturalmente viene anche Andrea, quindi facciamo tutto
2: grande Andrea
0: che è appunto il nostro Angelo Custode. Te pensa che quel personaggio che vedi lì ha avuto il coraggio di rompergli le scatole anche per un rimborso di un volo,
2: una cosa, a differenza che tua, che hai fatto i soldi con Andrea con le querele, le cose. Io una cosa ho chiesto, tra l'altro ci hanno messo l'udienza nel 2000 e mai praticamente, quindi non
1: però,
2: si vedrà mai.
1: Vince, mi stupisce che chiede Andrea e non a Totonno, cioè questa è la cosa che mi stupisce.
2: Bravo.
1: In realtà
2: è perché la compagnia è razionista Totonno, quindi non ho potuto fare voglio quando posso aiutare.
0: Allora,
2: Burak Yılmaz 2-0 con la Tassare Barcellona,
0: che tratta la partita con i biglietti più costosi d'Europa. Ho letto oggi ci sono stati dei biglietti a prezzi allucinanti. Pavlidis del Benfica vi piacerebbe? Guarda Andrea, a me sì, perché tra l'altro ha le caratteristiche, allora non è il bomber dei sogni, ma ha le caratteristiche che chiede Spalletti, quindi ti dico di sì. Poi magari me lo tengo da qui a giugno e poi a giugno cerco qualche altra cosa, però sì, perché a questo punto possiamo partire? Partiamo. Comunque, che croce lo aspettavate questo serale, perché siete una marea anche questa sera, quindi grazie di cuore, grazie. Abbiamo la minaccia di Fabrizio era forte, per cui avevo parlato anche di Santa Fregna, ma ce lo portiamo Rossi?
1: Beh certo, no, Fede.
0: Però anzi no, prima delle slide, ragazzi, partiamo con lo sbadiglio di Quintiliano, che dici? Lo sbadiglio di Quintiliano.
2: Lo sbadiglio di Quintiliano
0: insomma, è tanta roba lo sbadiglio di Quintiliano. Prego.
2: Conosciamo.
0: E Spalletti ce l'abbiamo, quindi dopo
3: sta
0: lo sentiamo.
3: Sta parlando anche
0: il simpaticone Quintiliano. Si sta addormentando Quintiliano.
3: No, addormentando mai, no. No,
0: vai.
3: No.
0: Va bene, comunque poi
1: puoi vederlo in video, è diverso rispetto a
0: allora rivediamolo. Poi avremo anche il giorno in cui sta per allora, affogare, perché quello
2: prima di rivederlo, sì. Io vi invito a vedere proprio la partenza, cioè lui stava dormendo e si è svegliato.
0: Prego. E Spalletti ce l'abbiamo, quindi dopo
3: sta
0: lo sentiamo.
3: Sta parlando anche
0: il simpaticone. Hai sonno, Quintiliano? No. Si sta addormentando, Quintiliano.
3: No, addormentando mai, no,
0: no. Vai. Perché in realtà era il secondo.
1: Però c'è da dire che praticamente tra 6. Alessandro e Quintiliano ci stava un delta di ore di 4 circa, no? Perché sì. Quintiliano 6, sì. Alessandro 10 e 30, anzi 4 e mezzo.
0: Sì, ho capito, ma perché lui
1: quindi
0: si...
1: è normale che eri tutto bello sveglio, bello pimpante. Poi la Libertas te aveva portato proprio in un brodo di giuggiole.
0: Allora, l'unica cosa vera è che mi sono presentato, e lo sa anche Federico, perché ho fatto una cosa che non faccio mai, che io prendo 2 caffè al giorno, ok? Mm-hmm. Non lo prendo mai la sera. Sì. Avevo il mal di testa, perché la Libertas mi ha fatto il mal di testa, ho preso un caffè, tutto qui.
1: E quindi sei arrivato un po' scarico, poveri posticipo.
0: Ma non mi sembra...
1: Avevi consumato le energie, diciamo.
0: Ero molto carico.
1: Con l'amante.
0: Con l'amante, vabbè. Sì, con l'amante.
1: Vabbè. Perché la Libertas è l'amante. Oppure potremmo dire che. Non so come metterla. Capito?
0: Sono 2 figlie.
1: Vabbè. Oh.
0: Prego, Rossi, cominciamo.
2: Allora, annullato il gol a Galatasaray, pare lo vogliano dare all'Inter.
0: Vai. Allora, cominciamo con le slide versione 26-27. Allora, questa è l'azione che per
2: 2-0 Viking contro Bayern.
0: Sì, beh, però Baraggio hai rotto le scatole. Dacci gli aggiornamenti sull'Inter e sul Napoli. Viking ci interessano. Infatti Bayern Monaco vuole Woltemade. Allora, questa è l'azione in cui noi perdiamo
2: Blackburn Rovers in vantaggio sul Bristol.
0: Senti, lo butti giù per favore. Ecco. L'azione in cui perdiamo palla. Allora, perché l'ho voluta sottolineare? Perché secondo me noi in questa azione lasciamo troppo spazio centrale, ma soprattutto troppo spazio a Mendy. È vero che stiamo attaccando e quindi la palla ce l'abbiamo noi, però la domanda che mi faccio sul 79 del Cagliari, che è il famoso ragazzetto dell'Inter, ma soprattutto su Mendy, chi va a chiudere? E prima domanda, due, ce n'abbiamo 1, 2, 3, 4, 5 praticamente sulla stessa linea e veniamo portati a spasso da 3 giocatori del Cagliari. Qui secondo me non siamo messi per niente bene, che dici Matteo?
1: Sì, assolutamente sì. Peraltro, allora, se tu conti il numero di calciatori juventini, sono 5 su 4.
0: Esatto.
1: Cagliari Italia. Quindi in realtà, come numero, non sarebbe ci nemmeno così sconvolgente. Però effettivamente ci sta un po' di disordine tattico. Perché,
0: ma questo, sai perché accade?
1: Ma io non vedo per niente, non saprei dove sta Bremer e il resto della difesa. Immagino che stanno.
0: Stanno più. Poi ti farò vedere alcune slide dopo. Però perché questo, e vengo da Vincenzo, noi, soprattutto nel primo tempo, partivamo sempre da quella parte lì, cioè la parte destra per appoggiarsi su Conceição. Vedi come la squadra si sbilancia proprio da quella parte?
2: E io volevo arrivare proprio a quel punto perché. La confusione del primo tempo nasce dalla posizione intermedia destra di McKennie, esatto. Dove poi c'è Conceição.
0: Conceição si allargava. Sono tutte e due presenti sulla stessa mattonella.
2: Esatto, con Conceição che pur di non stare troppo vicino a McKennie, un altro poco giocava sui tabelloni pubblicitari, e McKennie che praticamente lo doppiava, diventavano due lungo fascia. Questo significa che internamente non c'era nessuno, questo significa che gli unici interni andavano a scalare. E il 79 il ragazzetto dell'Inter lì stava praticamente da solo, tutti sono andati lì ed è partito questo contropiede in mezzo all'indecisione e alla confusione generale di quella fase.
0: E questo è stato un problema che ci siamo portati avanti.
2: Devo dire, non so se poi andrai avanti con questa azione del gol.
0: Sì, purtroppo sì.
2: Che comunque c'è anche un movimento sbagliato e anticipato di Kalulu, troppo anticipato di Kalulu, e soprattutto quando è vero che c'è stato un batti e ribatti. Però Maldini entra poi dentro e va sulla seconda palla della ribattuta con una tranquillità unica.
0: Infatti te lo faccio vedere. Infatti te lo faccio vedere. Vai Fede con la seconda slide, perché c'è un'immagine che a me ha colpito tantissimo. Non è questa, ma è quella dopo. Però questa è molto significativa. Perché qua guarda Matteo, praticamente Mendy porta a spasso 4 giocatori nostri. Come diceva Vincenzo, Male Kalulu, perché sì. Guarda Kalulu, lì insomma accorcia ma non lo fa bene e col corpo è messo molto male.
1: A parte che è di spalle.
0: Bravo, cioè... a parte che è di spalle. Fa un buon movimento lì Bremer, che si rende conto del pericolo. Tutto sommato è messo bene Douglas Lewis. Sì. Però guarda Mendy, ha un buco nel quale inserirsi, che è tra Bremer e Lukumi. E non è ancora la fase peggiore. Però qui chi è messo veramente male è Kalulu.
1: Ma è la postura che, esatto. Che è assolutamente... Poi sai, vederlo frizzato è un po' complicato, no? Perché io adesso non ricordo benissimo l'azione, anche perché non ho voluto rivederla.
0: Hai fatto bene.
1: Le cose che mi fanno male non le vedo.
0: Hai fatto bene.
1: Per esempio non mi sono letto niente del bilancio dell'Inter, no? Ho letto solo di questi 512 adesso... milioni, miliardi di euro.
0: Sì.
1: Bah.
2: È di una pasta che non mangerei più.
0: È di una pasta che non mangerei più, credo.
1: Appunto. Quindi sì, visto così in effetti ti fa sembrare che è tutto molto casuale quello che è successo.
0: Purtroppo sì, purtroppo sì.
1: Però comunque secondo me, allora vi dico una cosa, che la sensazione che ho avuto io quando abbiamo preso questo gol è che mi sono incazzato, ma non tanto perché mi sono accorto del fatto che è stata disfunzionale la squadra, ma perché ci ho notato una grande componente di sfiga comunque, perché il rimpallo c'è stato.
0: Però poi ti farò vedere
1: e quel rimpallo
0: cosa.
1: È stato talmente veloce che comunque ha scompigliato ulteriormente la difesa.
0: E hai ragione, però ti farò vedere un'altra cosa. Su questo che vuoi aggiungere, Vincenzo?
2: Niente, che il nostro amico che dice che io non ho detto ancora del 2-1 di Villarreal è stata la prima cosa che ho detto appena l'ho detto in tempo reale.
0: L'ha detto in tempo reale.
2: No, aggiungo semplicemente, guardiamo la prossima slide perché è indicativa anche quella, perché è vero il batti e ribatti fortunato, però bisogna avere più attenzione.
0: C'è questo, vai Fede, ecco, guardate qua,
1: no,
0: come siamo, te l'ho detto che poi io mi faccio
2: e
0: molto del male.
2: 1, 2, 3, 4, 5 nessuno segue Maldini,
0: Maldini. Ora questo lo raccontiamo anche per chi magari non ci sta guardando,
1: ma poi tu
0: praticamente
1: perché tutti dietro a Maldini, cioè, che è successo,
0: tutti dietro a Maldini in 5 giocatori. Ok, l'unico che va sull'uomo è Lukumi, che infatti prende Mendy, ma il quale si rende conto che Maldini è passato in mezzo a 5 giocatori della Juve e avrà il pallone per andare a segnare. Questa è oggettivamente una roba che
1: Clamoroso.
0: Io paragono ai gol sbagliati da Walter Made e Colomani. È grave
1: questo
0: è grave. Noi abbiamo, guarda, McKennie, poi abbiamo Bremer, poi abbiamo Kalulu, poi abbiamo
1: Douglas
0: Lewis
1: e Sarr,
0: che sembra che vanno a rincorrere il niente, e questo è oggettivamente un errore grave, Vincenzo, grave. Infatti l'ho chiamata passivi senza percezione del pericolo.
1: Dei 5 che rincorrono, penso che il peggiore è Kalulu, perché
0: Kalulu
1: non ha fatto nulla praticamente.
0: Bravo.
1: Infatti cioè, anche Bremer comunque era uscito,
0: è Kalulu che ha sbagliato ogni lettura su questa azione.
2: Intanto purtroppo ha pareggiato l'Inter, quindi diamo l'aggiornamento, e ha segnato Lautaro Martinez, a proposito di attaccanti che quando ce l'hai e quando non ce l'hai, e soprattutto ha pareggiato il Barcellona con un altro nostro ex che è Joao Cancelo, che sta facendo gol uno più bello dell'altro in fila, giocatore che vabbè insomma avremmo potuto goderci per più tempo. A proposito di questa azione, secondo me c'è una mancanza di comunicazione visiva e proprio comunicativa, cioè questi non si sono guardati, non si sono parlati, perché c'è un allineamento inquietante della difesa, cioè tutti e soprattutto immagino che, mi viene da pensare che il Cagliari ti abbia portato apposta tutto sull'out sinistro. C'è stato un tilt organizzativo della Juventus su quella fascia, tutti a inseguire lo stesso uomo, tutti però a chiudere lo stesso arco, ma poi se lo sono perso, perché ribadisco, è vero il batti e ribatti, ma qua bastava che uno fosse incollato a Maldini, col cavolo che tirava, quantomeno faceva un'opposizione maggiore. Mi piace anche come, cioè, mi piace solo come è posizionato Vicario, che
0: è
2: posizionato a seguire bene, tant'è che lui poi la palla gli scivola sotto al corpo e lui non può nulla perché è stato preso controtempo, però ha cercato di seguire bene la traiettoria. E Maldini probabilmente mi viene da pensare, se avesse pensato che nessuno seguiva Maldini, avrebbe potuto provare anche ad avanzare un pochettino e andare incontro a Maldini quando stava andando sul pallone, gli avrebbe chiuso magari il tiro. Però ripeto, qua hanno sbagliato tutti quanti in blocco là, i 1, 2, 3, 4, 5, 6 moschettieri che stavano là.
1: non credo che avrebbe avuto il tempo perché è stato tutto molto rapido, quindi non credo che vi... Peraltro gli è passata la palla proprio sotto. Al torace,
4: sì, cioè, esatto. Insomma, non solo, ma qui lasci libero anche l'altro, appunto, il ragazzo, quello dell'Inter, sì, che mi sfugge il nome, perché qui lui ha due opzioni, è chiaro, quella più facile su Maldini, però c'è anche lo scarico centrale, certo. Quindi questa è una lettura totalmente sbagliata della nostra Juventus, grave, oggettivamente, perché poi è vero, Matteo, abbiamo avuto la componente sfortuna, però veramente qua cinque uomini che non prendono Maldini, è molto, sì, male, sì, molto male.
2: E ripeto, mancanza di comunicazione, sì, è evidente, sì, perché è una disorganizzazione imbarazzante in questa fase difensiva. E ti dico un'altra cosa, è vero che la Juventus a livello difensivo con Lukumi e Bremer è migliorata, però vedi Sassuolo, vedi questo,
4: sì, bravo,
2: gol preso.
4: È vero.
2: A livello difensivo bisogna lavorare tanto sulla comunicazione, sull'organizzazione.
1: Ma pure il gol preso col Milan.
4: Anche il gol preso col,
2: sì,
4: Milan, se,
2: sì,
4: vuoi.
2: Anche il gol, certo, preso col Milan. Cioè, noi prendiamo dei gol figli di improvvisazione difensiva. Ragazzi, l'ultimo gol con Sassuolo ha difeso Douglas Luiz. Sì. Cioè, c'è un disordine nel ripiegare, sostanzialmente c'è un disordine, bisogna lavorare tanto, secondo me.
4: È ottima sottolineatura. Salutiamo intanto anche Andrea De Eboli e Paolo da Calcinaia, prego, perché non finisce qua, ovviamente. Allora, qui cominciamo con le occasioni. Questo è quello che io ho fatto anche con la Viola Mana.
1: Il ginocchio,
4: tre cose voglio farvi vedere. Intanto l'ottimo pallone che mette McKennie, è forse l'unica cosa che fa McKennie buona in questa partita. Poi mi colpiscono due aspetti. Che guarda chi è che fa la prima punta. Peraltro è in fuorigioco, perché poi lì è in fuorigioco, e secondo me se Nico Gonzalez fa gol te l'annullano per fuorigioco, perché si sarebbero inventati che era davanti al portiere. Ma c'è Conceição. Cioè, quella posizione lì, secondo me, la deve tenere Kolumani, che invece sta al vertice dell'area piccola, però è più da Kolumani che non da Conceição, anche perché su un cross è più facile che il pallone lì possa arrivare a Kolumani e non a Conceição. Comunque, almeno è lì. La seconda punta, chi la fa? Proprio Nico Gonzalez. Quindi in questa azione, secondo me, c'è quello di cui parlavamo anche oggi, Matteo, e poi anche Vincenzo. Cioè, la Juve potrebbe virare su questo 3-5-2 proprio per arrivare a portare Gonzalez veramente nel ruolo di seconda punta, e lo sa fare perché questa è posizione alla seconda punta, magari allontanare dall'area con Conceição, costringerci a mettere Kolumani, e forse sia un pochino più pericoloso, perché qui potrei segnare.
1: Ma io penso che è fondamentale mettere qualcuno accanto a Kolo, dopodiché il modulo cambia per forza di cose, perché è chiaro che tu per mettere qualcuno vicino a lui devi comunque variare qualcosa.
4: Esatto.
1: La cosa che mi chiedo è al scapito di chi, perché se tu cambi modulo non penso che puoi mantenere gli stessi identici calciatori, gli stessi interpreti.
4: Questo sicuramente no, però vedi, a corroborare quello che hai detto, con Conceição si porta due uomini e quindi ti libera nell'area di rigore.
1: Certo, è ovvio. Quindi occupi più spazio.
4: Noi dobbiamo giocare con due attaccanti. C'è, sì, poco da fare. E se è Conceição che ti porta via due uomini, che è 1,60 m, perché anche fisicamente conta questo aspetto, figurati se ci metti magari un Nico Gonzalez, che è anche più imprevedibile. Perciò
1: l'unica mia preoccupazione o comunque questione è che in una squadra che ha 8 o più di,
4: lo
1: o
4: so,
1: più o meno quelli,
4: so,
1: di esterni, come fai a sfruttare nel 3-5-2? Dove i quinti devono comunque difendere un pochino, devono tornare indietro. Ti ricordi gli Asamoa e gli Steiner della Juventus?
4: Quelli erano
1: di Conte,
4: i veri quinti, assolutamente, quelli... sì. Come fai? Secondo me mettendo tre centrali, quindi Kelly, Lukumi, Bremer, Lukumi e Gatti.
1: No, secondo me succede che poi veramente un quinto è offensivo, che può essere un Conceição, uno Zegroa,
4: e l'altro è un
1: Cambiaso. E di là è un Cambiaso oppure
4: un
1: Selic. Vincenzo, non credi che possa
2: essere... Qual era il minuto di questa azione, Santare?
4: Questo è il la mezz'ora, mi pare. Sfioriamo il gol alla mezz'ora. 32-33, insomma, più o meno.
2: Perfetto, te l'ho chiesto apposta perché al 26esimo Spalletti ha cambiato e questa era il 4-4-1-1.
4: Esatto.
2: Quindi come vedi ha funzionato, però senza passare per il 3-5-2. Lo ha fatto perché ha capito che McKennie e Conceição si accavallavano troppo e che Kolumani era troppo solo, quindi ha spostato leggermente dietro Kolumani, con licenza di entrare nel cuore dell'area con Kolumani che magari si portava l'uomo, Nico Gonzalez. Ha quadrato un po' di più le posizioni di McKennie e Conceição e gli ha chiesto anche più volte di provarsi ad invertire. Paradossalmente in questa azione McKennie fa quello che di solito fa con Cesao, solo che lo fa meglio,
4: e lo fa meglio perché mette un ottimo pallone,
2: bravissimo. Con Cesao fa lo scarico basso che spesso e volentieri trova il rivale di fronte. Con Cesao quando lo fa invece, cioè con Cesao lo fa male, invece McKennie qui non viene preso dalla difesa del Cagliari che si aspettava, con Cesao che invece si trova nel centro dell'area di rigore, ed ecco che anche l'effetto sorpresa di questo cambio modulo ha portato a questa azione pericolosa. Però per dirti che anche con una difesa che resta a 4, con un centrocampo comunque
4: sì,
2: rinforzato,
4: va bene. 4-4-2 allora.
2: Sì, ma 4-4 addirittura 1-1 perché Nico Gonzalez non deve dare punto di riferimento lì davanti, cioè si deve spostare avanti quando l'azione lo richiede, con Colomani che poi fa un movimento sul fronte offensivo e quindi andare a occupare la posizione che lascia libero Colomani, senza fare proprio il gioco della coppia, tutti e due.
1: Anche vicino, se perché... quello che si dice è che Colomani sarebbe la seconda punta.
4: Ma noi abbiamo solo accanto. Seconde punte, sì, Matteo. Sì. Abbiamo solo seconde punte. Ma te la difesa a te non convince, quindi l'idea di passare a tre, o non ti convincono gli esterni?
1: A me il discorso degli esterni, no, la difesa a tre mi convince. Certo,
2: con chi però, Matteo?
1: È quello il punto. Ma esatto, la difesa 3 chi mette nella difesa 3?
2: Sì.
1: Beh, si potrebbero mettere Bremer, Kalulu e Lucumi, oppure Kelly o Gatti. Insomma, la difesa 3 la fai.
4: Anche Kalulu volendo.
1: La difesa 3 ce l'hai. Kalulu lo metti come braccetto di destra, a sinistra ci metti Lucumi e al centro Bremer. Ecco che l'hai fatta.
4: Guarda che...
2: O magari invertire Bremer e Lucumi, perché mi pare che...
4: Sì.
2: Bremer è sicuramente sinistro, non so se pure Lucumi.
4: Però il passaggio alla difesa 3 e l'eventuale 3-5-2 ti porta ad avere un centrocampo più coperto, quindi finalmente con i 3 e con McKennie che può essere, non voglio scomodare i santi, ma il Vidal della situazione.
1: Sì.
4: Quindi io sì, 4-4-1-1, 4-4-2, però resti un centrocampo a 2. E anche col 4-4-2, Vincenzo.
2: Però se dipende da chi schieri, perché se tu nel 3-5-2 come quinti metti Quintiliano.
4: Sì, ma ora infatti vedi, lo hai chiamato perché adesso faremo un breve break tra le slide con
2: magari
4: Quintiliano,
2: fai.
4: Veramente.
2: Dico per dire, ecco. Dico per dire perché non mi piacerebbe, però Lucumi, Bremer, Kelly o Lucumi, Bremer, Gatti, e poi metti a fare il quinto a destra Kalulu, il quinto a sinistra Selic, questa squadra può diventare 5-3-2,
1: chiaro.
2: E quindi diventa più equilibrata ma meno offensiva. Viceversa, se tu tieni Kalulu, Bremer, Lucumi che ci possono stare, ma largo a destra con Cesao, quinto a destra con Cesao, quinto a sinistra alla Ibegovic, dico per dire, ecco che tu resti molto scoperto, diventa un centrocampo sì che magari ti dà una mano, però secondo me resta molto scoperta la squadra.
4: No, questo è, nel frattempo tu sei rimasto molto frizzato, caro
2: sì,
4: Maraggio,
2: adesso
4: e allora
2: mentre
4: ti sei frizzato, poi abbiamo anche due vocali da ascoltare. Io direi, perché quest'anno misceleremo un po' le cose, allora intanto a proposito di Eccolo, ho appena letto che insomma il Santo Padre è stato operato, tutto a posto, è già rientrato in camera sua, quindi bene, in bocca al lupo al Santo Padre. Però noi ricordiamo che Quintiliano, in una famosa giornata, io non lo sapevo, mi avvisò proprio il buon Matteo, ha rischiato pesantemente di morire proprio in quel giorno. Ecco, vediamo.
5: Ha aggiunto anche Milan, perché si parlava di Juve e quando è alla Juve, ma Milan, Inter. Scusate.

0: perché a distanza di anni
1: in tutti i modi hai cercato di andare avanti, modi, di espellere questo
0: ma poi quella famosa mano
1: germe,
0: che richiamava aiuto mentre Rossi era ribaltato, capito, e rideva, cioè per lui poteva morire. Dunque da medico mi insegni che c'è una mossa da fare eventualmente,
1: la manopla di Heimlich,
0: ecco,
1: sì, bisogna prenderlo da dietro e premere forte.
0: Allora, dopo uno di questi giorni farai un corso a Rossi, perché siccome lui...
1: Pensa, a me è successo veramente di doverlo fare.
0: Davvero?
1: Stavo in costiera e per un matrimonio di una collega, pensa, era il giorno dopo.
0: Sì.
1: Stavamo facendo un aperitivo in questo bar, a un certo punto sento le urla della cameriera e ci sta questa signora americana,
0: sì,
1: enorme, che praticamente era rimasta con qualcosa in gola, nel gozzo, e non riusciva a respirare.
0: E te come l'hai presa da dietro?
1: Intanto
0: enorme.
1: C'ho avuto difficoltà proprio a cingerla, fondamentalmente, per arrivare davanti. E là o andava oppure era un bel casino. Invece, per fortuna, dopo 3-4 tentativi è, cioè, uscito fuori.
0: E cosa gli era andato? Dico,
1: bah, era tipo una oliva scolana, una cosa del genere.
0: Mamma. Comunque, bisogna fare dei corsi a Rossi, perché così sei delicato. Anche perché Quintiliano lo prendi bene, insomma.
1: Ma anche proprio di rianimazione.
0: Di rianimazione per Quintiliano. Bene, si è sfrizzato Marangio, no? Allora, avete mai notato che Quintiliano si stava strozzando sulla parola Inter? Sì, anche questo è vero. Si stava strozzando sulla parola Inter. Hai perfettamente ragione.
1: Nulla è casuale.
0: Nulla è casuale.
2: Stavo incoglionito.
0: Me lo fai risentire, per favore?
2: Ma sono stato rincoglionito.
0: Sì, stai un po' rincoglionito. Se lo dice anche da solo. Poi, naturalmente, è tutto pronto. Io vorrei far risentire anche alcune perle dell'anno scorso. Allora, in attesa che torna il povero Marangio, ce l'abbiamo? Eccolo qua.
3: Ci sono.
0: Quindi, hai capito? Faremo un corso di rianimazione a Rossi, così quando si ristrozzerà, chiaramente lo prendiamo.
3: Ovviamente.
0: Vai, Rossi, con la prossima slide. Con la prossima slide, che poi arriva quelle veramente toste. Oh, ecco, questa si chiama Colo dove sei. Colo dove sei, perché voi ditemi se lo vedete. Voi ditemi, allora, no, ma non è uno scherzo, non è uno scherzo. Allora, Nico Gonzalez va al tiro da fuori e siamo sempre nel primo tempo e perdiamo 1-0, perché?
1: Ah, ho capito qual è, che poi va alta questa palla, giusto?
0: Bravo, va in curva. Poi va alta, che poi va alta. Però esterno a sinistra, io poi l'ho visto dov'è Colomani, ma ve lo dirò dopo. McKennie, che è al vertice area piccola, attacca l'area di rigore. Selic, Douglas Lurić giustamente rimane sulla
1: e
0: tre
1: anche
0: quarti.
1: Con Cesao
0: rimane sulla tre quarti. E il povero Nico Gonzalez dice: oh,
3: sta girando per il campo. No?
0: Perdiamo 1-0. Bravo, perdiamo 1-0. Che faccio tiro? Lui è praticamente esterno
1: qua,
0: vicino alla bandierina. Allora, io qui impazzisco, perché capisco tutto, ma perdiamo 1-0 e tu lasci l'area di rigore a Selic che deve tagliare. No, lì ci deve essere la prima punta. Santa miseria. È qui che noi dobbiamo migliorare. 3-5-2, 4-4-2. Ma non posso io a Cagliari sotto 1-0 costringere Nico ad andare al tiro, perché in area non c'è nessuno.
1: Certo. Comunque a me questa cosa in parte un po' consola. E ti spiego in che senso.
0: Sì, consola anche me. Fammi la manovra di anche a me, no?
1: Nel senso che Colomoni non fa quel ruolo, ok? Quindi
0: sì,
1: l'equivoco è quello. Quindi la mia speranza qual è? Che se tu lo metti in una condizione un po' più ideale per esprimersi, può darsi che diventi molto più utile, molto più...
0: Chi mette al posto suo? Chi mette al posto suo oggi?
1: Ah, al momento non lo so.
0: Perché questo, guarda che grave.
1: Il problema è
0: cosa,
1: che noi ce lo dicevamo l'altra volta, cioè purtroppo la squadra che noi mal sopportiamo, se vai a vedere, c'ha 4 attaccanti.
0: Lo so, che sarebbero titolari.
1: Che tendono a 5. Questo è il punto. Noi non ce l'abbiamo manco uno per piangere, praticamente.
0: Sarebbero titolari ovunque, però qui...
1: O no, Vincenzo, tu che dici? C'è Bonny... C'è
0: Pio Esposito, Turam e Lautaro.
1: Mister 80-100 milioni di euro, che non è Lautaro, ma è Pio.
0: Beh, è Pio, certo.
3: Certo, ma loro c'hanno abbondanza. No, io penso che lui abbia preso troppo alla lettera l'indicazione di attaccare la profondità.
0: È uscito fuori dal campo.
3: È uscito fuori dal campo. Cioè, attaccare
1: secondo
3: la profondità
1: me stava
3: significa,
1: tipo...
3: significa che a un certo punto devi accorciare quando si avvicina quello che sta dietro di te. Non che ti devi allontanare.
1: Sai dove stava?
3: Fino ad arrivare.
0: Lui sta vicino alla
3: cattapalle.
1: Io a fine agosto...
3: a
1: fine agosto ci sono stato a Cagliari, no?
0: Sì.
1: Perché sono stato a Villa Semius. Se vi assicuro che accanto a questo stadio c'è il vecchio Santeria.
0: Esatto.
1: Che stava ormai in abbandono. Lui stava di là.
0: Stava
1: nel Santeria.
3: Lui stava a Santeria, nella porta di Santeria.
1: Esatto.
3: Il discorso è che quando noi parliamo di istinto che manca, non è soltanto l'istinto della slide che farai vedere dopo, di quando Cecro vai dalla palla e lui invece di buttarla in rete con la porta davanti agli occhi fa il velo. L'istinto è anche indovinare la posizione in campo, cioè avere quell'istinto, sì, di, esatto, stare nella posizione giusta da attaccante. Qua si andava a fare la chiacchierata con i raccattapalla, che serve esattamente?
0: Oh, ragazzi, ma qui i due centrali del Cagliari, tra cui l'antipaticissimo Mina, al quale auguriamo una brillante carriera naturalmente, guarda, loro,
3: sì, sì, come cabarettista,
0: come cabarettista, dov'è l'attaccante? E quindi stanno posizionati serenamente perché l'attaccante non c'è. E questo, ragazzi, non si può. Intanto, bravo Matteo, io continuo a ridere nonostante le slide da incubo rispetto alla tua manovra, insomma, che hai fatto. Senti, mi fai sentire due vocali, poi Rossi, così, ex abrupto.
1: Guarda, quindi piace, mamma mia, latinismo, latino. Guarda, non so perché, ma si
0: abbiamo accita. Qualche altra clip di Quintiliano, così, qualcosa, ce l'hai sotto?
3: Vabbè, l'elezione, scusa.
0: Le classiche. Vabbè, le classi, qualcosa facciamo sentire, perché Quintiliano sarà sempre presente nella nostra trasmissione.
4: 340-54-352-3...
1: Eccolo qua, 5, qua c'è il foglio con il numero 4. Di telefono. Tutto cartocciato.
0: E quello del sito ce l'abbiamo. Quello del sito, ragazzi, è spettacolare quando lui presenta.
3: Quello è bellissimo.
4: Beh, questi dico completere.eu.
0: Però il punto EU, ragazzi, l'ha preso. Il punto EU, dai, sentiamo i due vocali.
4: Non so chi sia, boh.
0: Non so chi sia. Beh, prego.
5: Ragazzi, buonasera a tutti. Luigi da Torre del
0: Luigi.
5: Allora, Covici. Alessandro e Vincenzo, come stanno i cosi? Tutto a posto, femmine come stanno?
0: Femmine,
5: poco entusiasmo, mi sono demoralizzato.
0: Luigi,
5: poco entusiasmo, guarda Antonio Conte, dicite che le bollite pure mi abbassano, che mi radono poco entusiasmo per essa Juve, perché è una bella squadra, però... Mi sento demoralizzato.
0: Hai ragione.
3: Senza amico ci riprendiamo.
0: A femmine, insomma, ormai.
3: No, Santarelli ha dato. Ormai Luigi, quindi da... si deve anche arrendere.
0: L'ho appeso al chiodo.
3: Però, Matteo lì presente.
1: Dici, Carlo.
3: Può testimoniare, sì, quello che io racconto sempre in radio. Quell'uomo alla destra mia e alla destra di Matteo vive in bagno.
0: Non è vero.
3: Con rumori molesti. Non abbiamo dovuto redarguire più di una volta, parlavamo di cose serie, sentivamo
0: non è vero,
3: diciamo, allora, basta,
0: a parte che non è vero
3: niente, ho capito,
0: a parte che passato. Non è vero, ma un esimio collega di Matteo di qua non facciamo nome come, ma magari un giorno, siccome è romanista,
3: sì, ma l'hai portere, preso troppo alla
0: ha detto in una visita che ha fatto a Claudia: da sopra o da sotto dovete tirare fuori tutto, perché tenere dentro fa male, vero?
1: Sembra più una cosa psicologica, però in effetti è così.
0: Sì, però l'ha detto.
3: Però non l'hai preso troppo alla lettera.
0: No, lui ha detto, ed è un esimio collega. Tra l'altro, quando ha detto, mi manda Matteo, Matteo è il presidente, quindi ecco, vedi Matteo, ecco, vero? Ecco,
1: vedi?
0: Ha detto questo: bisogna tirare fuori perché fa male. E quindi io vado a farmi fare un chinotto.
3: Fa male anche a chi ti sta vicino, purtroppo.
1: Però bisogna dire che l'anatomia dello studio qua non aiuta, perché i bagni
3: non
1: sono...
3: aiuta, soprattutto non aiuta Rossi.
1: Ma esatto,
3: Federico perché lui poi si mette nel bagno delle donne.
1: Prima abbiamo fatto una misura, che da dove sta Federico al water sono circa 1,50 m, 1,60 m, quindi è normale che con una porta di cartone che
0: porta di cartone, appunto, per esatto, in onore. No, ragazzi, con i pezzi di Quintiliano mi fate piegare. Quando sono in macchina è pericoloso, rischio di ribaltarmi. Giuseppe da Morena. Allora,
6: su questo sono d'accordo anch'io.
0: Ci abbiamo un altro vocale, vai, poi andiamo con le altre.
7: Ragazzi, io, Santi da Palermo, io non condivido l'opinione di chi liberamente, ovviamente, pensa che Spalletti sia il problema, che tutto sommato un cambio in panchina non sarebbe male. Sono del parere invece che la squadra che non è all'altezza della Juve, sono giocatori che non sono all'altezza. Quindi quando hai questi giocatori puoi fare solo dei miracoli, ma dei miracoli li fa solo a Padre Eterno.
0: Questa, quindi, è una riflessione interessante.
7: Più che Spalletti bisognerebbe prendersela un po' con la dirigenza, che a questo punto non avrebbe dovuto far andare via Vlahovic e rinnovare il contratto lui piuttosto che andare a spendere 50 milioni in Colomboni.
0: Questa è una riflessione che fa l'amico da Palermo, dove peraltro tu sarai. Guarda, io giovedì su, molto interessante.
1: Ma su Vlahovic sono d'accordo fino a un certo punto, ma io ho visto che ho visto fare errori clamorosi,
0: sì,
1: pure
0: sì,
1: da parte
0: ma per l'amor di Dio.
1: Io non ci metterei la mano sul fuoco che domenica, se c'era Vlahovic, avremmo vinto la partita.
3: Bravo, bravo, bravo.
0: Beh, però Matteo è uno dei due, bravo. Secondo me.
3: No.
0: Beh, vabbè, ora,
3: no,
0: ora no, lo hai eccitato. No. L'hai eccitato.
3: No, non ti dimentichi, no, tu c'hai la memoria corta.
0: No.
3: Tu c'hai
0: no.
3: la memoria corta.
0: Aspetta,
1: solo la memoria.
0: Aspetta,
1: però, solo la memoria.
0: Hello? Oh, Mr. Florentino. Oh, yes. Yes, hai due, yes. Hello. Yeah. No, era Florentino. Yeah.
1: Ma il numero te l'ha dato, okay. Però...
0: Me l'ha dato Elkan, sì.
1: Sicuro?
0: Sì, sì.
1: Ah, non...
0: No, me l'ha dato Elkan.
3: Sei amico.
1: Pensavo...
3: Sei amico.
0: No. Scriveremo sei un amico. Libro, scriveremo un libro prima o poi.
3: Sei amico.
0: Vai! Con le slide.
3: Scena surreale.
0: Tutto vero, abbiamo vissuto tutto, ragazzi, noi, abbiamo vissuto tutto. Oh, e qui ragazzi entriamo un po' nel momento difficile. Intanto da questa foto Douglas Luiz sembra un terrorista dell'ISIS praticamente. Guarda,
1: è vero.
0: Allora, l'ho chiamata poche idee perché anche qui siamo sotto, dobbiamo recuperare, siamo al 61esimo. Dunque, Kalulu prova in qualche modo ad attaccare l'area piccola, però mi sembra che Maldini, che è retrocesso, no, per dare una mano alla fase iniziale, non si preoccupa assolutamente. Sarra e Zegrova stanno lì tra coloro che sono sospesi. Ma soprattutto la domanda che mi faccio è, Columani e Woltemade che stanno facendo? Allora, Woltemade e Trotterella praticamente di fianco, spalle alla porta, di fianco alla porta, forse per cercare... un'idea, un pallone o qualcosa, tra l'altro in mezzo ai due centrali, mentre Colomani continua a insistere sullo spigolo dell'area di rigore, e anche qua non riusciamo, uno, ad attaccare la profondità, due, con Ale Begovic che a un certo punto, vedi, si avvicina a Zegrova, perché Zegrova, che tatticamente intelligente, capisce che è inutile stare largo, certo, a destra, certo, ma deve arrivare centrale.

0: potrebbe essere questa l'azione, perché è molto simile. A un certo punto riceve palla e la dà a Jegrova, che si incarta da solo e che poi perde il passo e la palla arriva a Caprile. E si vede Jegrova, perché poi ho visto questo video in cui hanno stretto l'inquadratura su Jegrova, che saltella con la mano a sbatterla sulle gambe, come a dire che cavolo, cioè te
1: Ma
0: l'avevo messa bene,
1: vedi
0: porca
1: però
0: miseria.
1: anche lì, guarda, guarda il simpaticone Minanno, che a un certo punto l'ha seguito alto Kolumanin, ma poi va a riprendere la posizione perché sa che tanto lì non ti può
2: Non,
1: far
2: che è
1: male,
2: innocuo, certo.
1: che è innocuo. Io su questo sbatterò la testa finché non vedo Kolumanin fare la punta.
2: Ma
1: Dice
2: no,
1: c'era
2: io penso che
1: Huotema.
2: non lo vedrei mai.
1: Ho capito, però e
2: Perché
1: qui
2: col
1: siamo
2: fatto che
1: già.
2: c'era Waltemade, lui
1: Lui
2: ancora
1: tende
2: di più
1: a allargarsi
2: stava
1: ancora di
2: là, ma
1: più.
2: certo.
1: Ma così non faremo mai gol. Cioè, puoi farli casualmente o comunque quando fai un assalto, come vedremo, ma se no così mi dici cosa
2: Ma tu pensi
1: costruisci.
2: che se lì ci fosse un attaccante serio, cioè un puntero
1: Sì.
2: vero, Kolumuani di là ci starebbe male oppure ci
1: Ci sarebbe
2: starebbe bene?
1: bene.
2: Oh,
1: Ci
2: ecco.
1: starebbe bene.
2: Questo.
1: Ho capito, ma noi non ce
0: No, lui
1: l'abbiamo.
0: addirittura, lui la cerca quella posizione, ricordi anche contro, adesso non mi ricordo se proprio contro l'Atalanta, a un certo punto lui parte sulla sinistra
1: Lui
0: e fa
1: va
0: lui
1: lì.
0: il passaggio
1: Sì,
0: in mezzo, cioè lui fa
1: ragazzi,
0: quelle
1: tutto a
0: scorribande là.
1: posto. Ma io allenatore non gli devo dire almeno in conferenza stampa deve girare per il campo. Tu devi prenderti la tua fetta di campo, che è quella di tra l'area di rigore e l'area piccola.
2: Sono d'accordo.
1: Altrimenti è un problema. E andiamo avanti.
2: Ma voi dite che Spalletti non glielo dice?
1: Da
2: È
1: quello che ho
2: quello il
1: detto in conferenza
2: concetto.
1: stampa, no. In conferenza
0: In
1: stampa ha detto
0: conferenza
1: deve
0: stampa,
1: girare
0: no.
1: per il
0: Infatti.
1: campo. E lui l'ha presa la lettera. Vai.
0: Sì. A prendere i
1: Ecco, e
0: panini.
1: qui ragazzi siamo al velo,
0: Questo è terribile. Questo è
1: lì si
0: terribile.
1: vede meglio.
0: Qua
2: sei
0: sei
2: follia.
0: coordinato,
2: Qua è
0: la
2: la
0: palla
2: follia.
0: esiste,
1: Qui per me è una
0: la
1: follia.
0: porta davanti, fa il velo a chi?
1: Questa per me è una
2: Questa
1: follia.
2: qua
1: Questa
2: io veramente
1: è una follia. Qui siamo
2: non so
1: pazzi di
2: come ho
1: tutti, eh.
2: fatto a.
1: Sì, infatti tu mi hai mandato subito te quattro messaggi, Fabrizio stesso. Qui siamo pazzi di tutti. E è stato bello, perché
0: No, no.
1: bello, cioè brutto, perché nello stesso momento siamo impazziti tutti. Qui veramente io non so cosa gli è passato per la testa. Velo perché? Lì tiri! Tiri!
2: Ma poi non c'era nessuno.
0: Manca
1: Non c'è
0: nessuno.
1: nessuno,
0: Cioè,
1: guarda,
0: manca.
1: guarda il corridoio che c'ha.
0: Era perfetta la palla, era perfetta la posizione, era perfetta addirittura per una volta la sua postura. Pensa un po' che ti
1: Esatto!
0: arrivo a
1: Quello
0: dire.
1: è
0: Cioè,
1: tiro!
2: quella
1: Quello è
2: veramente
1: tiro!
2: la
1: Palla in
2: poteva
1: bruto!
2: mettere ovunque, a
1: La poteva
2: sinistra del
1: mettere
2: portiere, a
1: ovunque!
2: destra del
1: Ovunque!
2: portiere.
1: Ovunque! Ovunque! E questa è una cosa.
0: Prevalso la paura, l'insicurezza e tutto quello che un attaccante non deve avere, perché qui deve esserci istinto, cioè calciare. Coraggio, cioè calciare in qualsiasi condizione qua a maggior ragione, e proprio l'istinto del bomber, quello che
2: Ma
0: devi avere che lui non ha.
2: qua un Tevez spaccava la porta, la
1: Sì,
2: curva e qualunque altra cosa.
1: questa era
0: Stavano
1: gol
0: cercando
1: senza
0: ancora la
1: senso.
0: porta.
1: Questa è veramente una cosa. Credo che c'è anche lei il secondo, che poi lui si incarta
0: Eppure ti dico
1: clamorosamente.
0: una cosa, eppure ti
1: E
0: dico una
1: finisce
0: cosa.
1: sta roba qua. Finisce sta roba qua.
0: Eppure
1: Cioè
0: ti dico
1: che
0: una cosa. Eppure
1: il velo
0: ti
1: bis.
0: dico una.
2: Non ci ho
0: Cioè,
2: mica
0: vi
2: fatto
0: dico una
2: caso.
0: cosa più che altro. Ti ricordi, per esempio, vi ricordate, per esempio, proprio a proposito, il suo esordio alla
1: Come
0: Juventus
1: no?
0: con Motta contro il Napoli? Finale, primo tempo, lui trova il gol.
2: Fece
0: Nel
2: quel
0: cuore
2: gran gol
0: dell'area di
1: poi. Fece un
0: rigore,
1: gran gol.
0: bravo. Nel cuore dell'area di rigore, quindi nella posizione dove dovrebbe stare. Si gira su se stesso, grande senso della porta, si gira e gol. Quindi vuol dire che queste cose ce le ha. Perché poi le
2: Comunque,
0: smarriscono quando
2: Vincenzo,
0: gli si chiede di tirarle fuori? Benissimo,
2: mi hai ricordato quella partita? Io devo dire che lì la Juventus fece un primo tempo da stropicciarsi gli occhi. Me lo ricordo come se
1: bellissimo,
2: fosse
0: bellissimo.
2: adesso.
0: Poi entrarono in campo nel secondo tempo e Motta disse
2: Morti.
0: alla squadra: adesso dobbiamo resistere. E abbiamo perso la partita.
2: Sì.
0: Sbagliato. Ma come mi fai a
1: Che
0: dire
1: lo
0: resistere?
1: disse, mi pare, rientrando in campo nell'intervista. Non mi ricordo chi dei giocatori della Juve disse: sì, Motta ci ha detto che dobbiamo resistere. E infatti perdemmo la
0: No, ma
1: partita.
0: però disse lo stesso Motta,
1: Lo
0: lo
1: disse lo stesso
0: disse.
1: Motta.
0: E
1: Allora,
0: teneva quell'invasato dietro che gli faceva ogni gol.
2: sì, che lo.
1: Prima della prossima slide, torna un
0: E
1: tema.
0: quello zitto così.
1: Lo so.
2: Ma perché il carattere è sempre
1: Torna
2: mancato.
1: il tema blocco basso, perché che non ricordo chi è tirato fuori, se non sbaglio l'amico Fabrizio da Roma, che giovedì sarà con noi, perché Manuel da Pisa dice esattamente la stessa cosa, cioè lui dice: il problema della Juve è che se fai un gioco di possesso con questa squadra non sfrutti le potenzialità dei giocatori che hai, sono ideali per fare un dignitoso blocco basso. Se giochi sempre nella loro metà campo come fa con Sesau a saltare tra avversari e essere pericoloso, devi svuotare il campo e non occupare tutte le caselle.
2: Hai visto che Max alla fine aveva ragione lui?
1: E guarda, questo è un tema che

0: sta emergendo, eh. Forse noi non siamo la squadra da possesso palla? So, io questo.
1: E allora vuol dire che non c'è nemmeno l'allenatore giusto.
0: Ah no, ah. Per fare il blocco basso sicuramente no. Però Vincenzo, quanto ne parlavamo oggi?
2: Tanto. Perché dicevamo, a quel punto, se tu devi fare sempre una partita di grande proposizione, di grande pressione, anche costruendo tanto, ma poi non riesci a segnare, è un gioco anche dispendioso contro squadre che si chiudono con te. Quindi tu devi a un certo punto sbloccare quella chiusura attraendo la squadra avversaria, facendo anche blocco basso, spingendo gli altri a uscire dalla loro tana, per poi eventualmente con gli uomini che hai, che sono contropiedisti perfetti, imbucarli e andarli a prendere.
0: Ma non te lo fanno fare, Vincenzo, non te lo fanno fare perché ti fanno fare la partita. Vedrai la Lazio, te la farà fare la partita.
2: Devi palleggiare, e qua ci vuole il centrocampista bravo, che non sia solo Douglas Luiz. Cioè, se tu lì ci vuole poi il grande palleggio, che a un certo punto loro, pur di prenderti la palla perché si sentono presi in giro, se per un minuto e mezzo non toccano palla, cominciano a uscire, tu la fai la verticalizzazione, ti prende il segno. Quante volte abbiamo visto azioni del Real Madrid così? Real Madrid, ovviamente, che a un certo punto, perché anche il Real Madrid, come la Juventus, si troverà sempre squadre di fronte che stanno chiuse. Allora loro che fanno? Vanno a sinistra, poi vanno a destra, poi ritornano a sinistra, poi vanno centrali. Quelli a un certo punto, dopo un minuto e mezzo che non toccano palla, ti provano a fare un minimo di pressione, e in quella pressione parte la verticalizzazione e va in gol. Bisogna essere pazienti in questo, ma non pazienti però nel senso che devi aspettare che si sblocca la difesa.
0: Non è la filosofia, Spalletti. Allora, due cose, ci scrive Joseph da Matera, poi andiamo con le altre slide. Se insomma, dice, io mi sono reso conto subito quest'estate che non avevamo un attaccante, la società se ne è resa conto, e sì, tant'è vero che poi ha provato a prendere volte male, e vabbè. Mentre Roby da Milano mi chiede quanti tiri ha fatto Zegrova, ne ha fatti 4 nel secondo tempo, di cui 3 nello specchio alla porta, quindi ha avuto un impatto devastante, perché Colomani fino al tiro del gol aveva fatto 0.
1: Ma anche Colomani ha beneficiato dell'ingresso di Zegrova,
0: tutti. Andiamo avanti.
1: E di Alabegovic.
0: Andiamo avanti.
1: Questo è il gol.
0: Va bene, questo è il gol. Onestamente, qui fa un buono stacco. E ritorniamo, però.
2: Se non fai manca che cioè.
0: Lo so. Però ritorniamo al solito tema. Cioè, vedi che Woltemade. Comunque, io poi credo che lo battezzeranno e forse lo lasceranno anche solo. Però vedi, si porta due uomini, quindi ne toglie uno a Colomani. Su questa ragione
1: non c'è dubbio. Qua veramente bisogna dirlo,
0: come direbbe Quintiliano, cioè, questo mandami una sfilza di Quintiliano, perché qui ci vuole evidentemente Quintiliano.
3: Ah, su questo non c'è dubbio.
0: E poi ancora
3: su questo ci sono pochi dubbi.
1: Comunque c'ha delle variazioni sul tema,
0: perché sul tema c'ha delle varianti, perché Quintiliano poi su questo è di livello. Però due te ne porta via, lui rimane uno, e qui comunque poi oggi Marangio mi fa vabbè, lo paghiamo 5 milioni se non fa nemmeno un movimento a centravanti.
1: Ma questo, però, questo è un bel gol,
0: questo onestamente
1: lo sai chi mi ricorda?
0: Aspetta che sono pronto, dimmi.
1: Un francese?
0: No,
1: sì, un gol, bravo, sì, come gol, sì, come
0: bravo.
1: In questo sì. Gol qua, non dico in generale, in questo gol qua mi ricorda molto Trezeguet.
0: Ok, io aiuto. Direi aiuto, bravo Quintiliano, aiutami.
1: Io ho detto la mia, vediamo se qualcuno da casa è d'accordo.
0: Qui ha fatto un bel gol. E evidentemente, perciò, da domani ci ribatteremo. La Juve deve giocare con due punte.
1: Ma io
0: vi
1: faccio
0: mezzo.
1: Una domanda a tutte e due. Cioè, secondo voi Colomoni è scarso? La domanda è questa. Messo nelle condizioni ideali, può essere un valore aggiunto?
0: Sì, ma non in questa Juventus.
1: Non in questa Juventus, no. Però
2: vabbè, ma in questa Juventus non lo è Openda, in questa Juventus non lo è David, in questa Juventus non lo è Colomani, in questa Juventus non lo è Vlahovic. Ragazzi, a chi dobbiamo pre? Harry Kane non sarebbe anche neanche lui che ha segnato, l'ho detto apposta.
1: Secondo me pure Malen non sarebbe quello della Roma.
2: Sì,
1: qua,
2: sì.
1: Io guarda, se arrivo a dire Malen era anonimo fino all'anno prima.
0: Ma giocava come esterno, Matteo. Nella
2: storia
0: non giocava
2: come esterno.
1: Bravo, sono d'accordo con Vincenzo.
0: Appunto, però qui ha fatto comunque un bel gol. Vai, andiamo avanti.
1: Peccato che era l'80esimo.
0: Infatti, eccolo qua. Allora, qui cominciano le comiche. Guarda come va su questo pallone. Questa è ovviamente la traversa. Guarda come va su questo pallone. Qui sembra
2: la statua della libertà.
1: oppure uno che sta scivolando sulla merda,
0: oppure, sì. Sì, oppure bravo, uno che sta scivolando. Non è possibile, cioè, questa c'ha, qui c'ha
2: un... Io ero campione mondiale di sci,
0: ma io sono ritornato. Qui,
1: ma juventino quello che dice questo? Giusto per dare un indizio?
2: No, era Fantozzi.
1: Ah, era Fantozzi questo. Ok, ok.
0: Qui, aiutatemi voi. Io veramente qua non ho parole. Poi gli attaccanti sbagliano gol, tutto quello che
2: sì,
0: vuoi.
2: Gli attaccanti Gianfranco è d'accordo con te. Minuti.
0: Sono d'accordo con Matteo. In questo caso il gol è il classico gol alla Trezeguet.
1: Hai visto? Mamma mia.
0: Però
2: tanto
0: qui...
2: Ale, per la serie l'attaccante vedi che il doppietto in 5 minuti e rimette in piedi la partita. Vabbè,
0: però
2: cioè,
0: qui
2: abbiamo
0: qui...
2: di livelli altissimi.
0: Io però... non so, io veramente qua, poi ovviamente c'è anche il dopo, però qua io non so onestamente. Questo è come quello di Frosinone, eravamo presenti tutti e due, Matteo, a Frosinone.
1: Quello di Frosinone è stato peggio però, perché qua bene o male l'ha presa, ha preso la traversa, sì, lì l'ha mandata, lì mi sembra che l'hanno da entri in, qua...
0: sì,
1: in
0: curva, curva l'ha mandata. Però qui è più, guarda che qui è più difficile prendere la traversa che fa gol. Perché qui puoi fare mille cose, la puoi appoggiare,
1: ma
0: di giustizia.
1: Perché era scordinato. La verità è questa. Era super scordinato.
0: Oh, e qui ti voglio, caro Matteo, ma l'attaccante ci può arrivare così.
1: Peccato che non ci stava Voltemato a posto suo, perché sono convinto che almeno neanche la traversa prendeva e rosicavamo di meno, capito?
2: Vabbè,
1: la mandava direttamente
2: caso,
1: in curva.
2: Certo, perché se ci fai caso, più o meno è il gol che si è divorato Voltemato con la Germania.
0: Sì, è vero, è molto simile.
2: Ma
0: è
2: più
0: molto...
2: o meno siamo lì.
1: Ma qui nel proseguimento dell'azione Voltemato la prende di testa,
0: certo,
1: giusto?
0: E ti faccio vedere anche
2: sì, vabbè,
0: quello.
2: No, aspetta, l'appoggia di testa. Che di testa.
0: Comunque qui io veramente, ragazzi, non so cosa dire in più, perché... posso soltanto immaginare che gli attaccanti possano sbagliare gol. Basta, non ho altro da dire, perché questo è un gol che un Belotti in Serie B avrebbe
1: ma
0: fatto.
1: Sì.
0: Pinamonti avrebbe
2: questo
0: fatto.
2: Questo che aspetta il gol.
0: Questo era uno tondo tondo, Vincenzo.
2: Pensa un po'.
0: L'ho controllato subito.
2: Impossibile
0: sbagliare. Questo era uno tondo tondo di expected goal. È pazzesco. Beh, oh, davanti alla porta, area piccola, cioè che puoi fare? Ma noi siamo riusciti a fare anche.
1: Ma vi posso fare una domanda cattiva?
0: Vai,
1: quando
0: vai
1: la Juventus ha pareggiato.
0: Sì.
1: Voi pensavate che saremmo riusciti a
0: sì,
1: vincerla?
0: Io sì.
1: Io mai pensato.
0: Mai. No. Vedi, questa è una sensazione interessante. Io sì.
1: Zero proprio.
0: Perché ho detto mancano 14 minuti. Perché era 10 più 4.
1: Lo sai perché? Perché ho pensato, ci hanno messo 81 minuti per fare un gol, figuriamoci se in 10-12 minuti riescono a fare un altro. Questo è stato il mio ragionamento
2: ma
1: freddo.
2: Perché poi c'è, sì, giusto, però poi c'è anche quell'altro ragionamento, diciamo, del cavalcare l'onda del momento, perché in effetti dopo il gol di Colomani è cambiata la partita di Colomani, con ci andasse a prendere il
1: Colomani è cambiato.
0: Arriva questo, però Matteo.
1: Colomani è cambiato.
2: Fino al 70esimo era Aristoteles, pari pari.
1: Sì, sì, sì.
0: E dopo, poi Celestino.
2: E dopo, sì, poi è entrato Celestino, però dopo Colomani, dopo il gol, si è sceso un attimino.
1: Però...
2: quindi ci vedete che sull'onda dell'entusiasmo. Poi c'era la variante anomala Zegrova, no? Che ti faceva pensare che magari un pericolo ulteriore poteva arrivare. Se
0: comunque,
2: era Sao...
0: ci dicono che Lautaro si è mangiato un gol clamoroso. Allora, io sono
1: può
0: d'accordo.
1: Succedere.
0: Però può succedere. Però, ragazzi, sapete quanto lo detesto.
2: Minchia, cioè, scusami, special gol 2... 2,03
0: chi?
2: Martinez
0: appunto, quindi ci ma ragazzi
2: Ed Cruz in vantaggio, tre soldi
0: una
2: e sono due a uno due
0: il gol
2: uno,
0: l'attaccante
2: gol,
0: ragazzi
2: gol sbagliato gol subito
0: li sbagliano tutti i gol però hanno una certa continuità.
1: No vabbè, ma Lautaro ma questo... chi gli vuoi dire Lautaro ma magari
0: andiamo
1: averci Alessà.
0: Andiamo avanti.
1: Perché... Lautaro, per esempio,
2: grande,
1: uno,
2: cioè, te l'ho detto che tre soldi.
1: Caratterialmente, Lautaro e Nico
0: sì,
1: sono
0: esatto,
1: simili perché sono tutti e due
0: simili.
1: Cattivi. Cioè, Lautaro ti sta sulle palle come Nico sta sulle palle. Cioè,
0: assolutamente.
2: Lautaro... entra David.
0: Vai, Vincenzo. E qui, ragazzi, anche qua io non so cosa. Io anche qua non so cosa dire. Perché lui qui.
2: Ha annullato nemmeno... il gol alla Borussia.
0: Ah, come mai?
2: Penso, no, confermato 2-1, lo stavano riguardando, okay. Però confermato. Vai.
1: Comunque qua lui è altissimo, guarda quanto è più alto del giocatore del Cagliari, tu mi devi spiegare come ha fatto a non metterlo.
0: Guarda dov'è Caprile, Matteo mio, ora me ne fa a me la manovra
1: ma
0: perché mi viene...
1: lì all'incrocio,
0: bravo,
1: dai.
0: Perché Caprile è ovviamente spostato dall'altra parte, mentre Colomani qui salta come un grillo, dice, ah, forse ha fatto gol. Lui da qui riesce a sbagliare il gol. Qui, ragazzi, io vi voglio bene a tutti.
1: Scusa, che distanza potrà esserci là rispetto alla porta?
0: Sarà 5 metri.
1: 11. Scusa, il calcio di rigore sono
0: 5 metri.
1: 11.
0: 3-4 metri con il giocatore del Cagliari che non ci può mai arrivare.
1: Secondo me anche di meno, sì, perché sta dentro l'area piccola.
0: Anche di meno, bravo. Lui che prende, stacca sul destro appena allo specchio della porta, libero.
1: Ma perché? Perché non è cattivo.
0: Sì, ma non è...
1: Perché non è cattivo, è così. C'ha la faccia da una persona che non è nel senso buono della...
0: Ma io sono contento che lui sia cattivo, io me l'abbraccerei
1: ma
0: tutto.
1: Ma non è cattivo dal punto di vista agonistico.
0: Matteo, ma questo non lo puoi mai sbagliare. Perché hai lo specchio della porta, lì basta che fai... Lui la colpisce talmente lenta che dà la possibilità a Caprile di prenderlo e bloccarlo.
1: Di bloccarlo no, tranquillamente.
2: Allora, sempre che non voglio ovviamente fare paragoni che non si stanno né in cielo né in terra, soprattutto in cielo in questo caso. Però Ronaldo CR7 alto 1,85,
0: sì,
2: giusto?
0: Sì, vabbè, Vincenzo, appunto.
2: No, aspetta, non puoi dire parlare.
0: No, però come hai fatto?
2: Aspetta.
0: No, cosa hai detto? No?
2: Non voglio paragonarlo.
0: No, hai fatto, male. Hai detto non, come hai detto? No.
2: Hello,
0: Mr. Ah! Oh, Mr. John. Sveglio. Good night, Miss John. Allora. Yes. Madrid, ok. Istanbul, ok. Hello.
2: Ronaldo 1,85, ok.
0: No, lui come fa? No, io vado.
2: Il gol alla Sampdoria, il cross di Alessandro sbagliato.
1: Me lo ricordo benissimo.
2: Perfetto, lui sale in cielo. Questo è 2 metri. Quanto è saltato? Lì sul posto è saltato. Cioè se lo doveva mangiare il giocatore del Cagliari. Perché con l'elevazione lì potevi dare il colpo di frusta. Qua invece è saltato talmente poco che l'ha appoggiato. Perché qua tecnicamente, guarda che ti arriva a dire, altro che incrocio di pari. Qua tecnicamente prendevi Caprile controtempo, dovevi dare la puntata su quell'altro, c'è il secondo palo.
0: Ma, sì, ma io qui nemmeno ci voglio arrivare.
2: 2 metri.
0: Vincenzo, io qui nemmeno c'è, quello che hai detto te è quello che Trezeguet farebbe.
1: Oppure
0: no?
1: Ti posso dire, se la schiacciava un po' anche frontale, guarda il braccio del difensore del Cagliari.
0: Prende rigore.
1: Calcio di rigore.
0: Prende rigore.
2: Vi ricordate, adesso non so se con l'Atalanta o in un'altra partita, quando ha schiacciato la palla di testa fuori.
0: Col Sassuolo.
2: Col Sassuolo.
1: Beh, era molto simile anche la posizione.
0: Sì, esatto, però questo è ancora peggio. Questo è ancora peggio.
1: Forse
0: perché
1: era leggermente più defilato.
0: Era leggermente più decentrato. Qui, Giuseppe, come dice Marco, ha colpito la palla con una forza che i pulcini la colpiscono più forte. Allora, miglioreranno, l'abbiamo finita, vero Fede? Miglioreranno, troveranno fiducia, troveranno loro stessi. Però ragazzi, noi abbiamo fatto un processo ad una partita per 2 errori, sì, che sono marchiani. Questo è 0,90 di expected goal.
1: Una partita
0: che hai dominato, che se noi avessimo vinto, vedi perché dico,
1: cambia tutta la visuale, tutta la prospettiva.
0: E ci sono le responsabilità di Spalletti, ma finiscono quando questo e l'altro si mangiano 2 gol fatti, perché se tu la vinci 2-1 noi la leggiamo diversamente. Certo, non avremo rete e tutto sistemato, no, ma leggiamo diversamente. Quindi qui il buon Spalletti, mi dite cosa ci può fare? Zero.
1: Guarda, l'unica cosa che gli si può dire è che comunque ha fatto 2 cambi dal primo e secondo tempo, quindi vuol dire che qualcosa o è andato storto secondo il piano partita.
0: Sì. Però poi di fronte,
1: io ho anche difficoltà a pensare che lui ha sbagliato la formazione, perché comunque ha messo con Sesau e ha messo Nico, non è che ha messo McKennie.
0: Sì, però secondo
1: quante
0: me...
1: volte McKennie ha fatto il partitone in quella posizione? Tantissime. Quindi poi era rimasto anche a Torino, non era andato in nazionale,
0: sì, lo
1: quindi...
0: so, ma infatti poi ripeto, il risultato condiziona tutto. Ma di fronte a questi errori, qualsiasi allenatore del mondo, mi dite cosa
1: no,
0: può
1: nulla,
0: fare?
1: No, nulla.
0: Anche perché sai, non ti faccio giocare domenica prossima. Sì, e chi gioca?
1: Però tocca svoltare.
0: Lo so.
2: Tocca allora, svoltare. Sai quando è che te la prendi con l'allenatore? Secondo me, giustamente, le critiche sono giuste. Ora, per esempio, no, abbiamo raccontato che Galatasaray era in vantaggio 1-0 col Barcellona. Sta perdendo 4-1 perché Barcellona la risucra. Beh. Cioè, proprio 4-1. Perfetto, ok. Non è, il Barcellona non è la Juventus. Però noi lì, quando stavamo vincendo, prendiamo il gol, rimaniamo in 10 e lì ci devi mettere un po' di strategia e portarti a casa il risultato, piuttosto che continuare ad attaccare, a restare alto e prendere l'imbarcata che prendemmo, che ci rese complicato il passaggio del turno. Quindi su queste cose la critica a Spalletti è giusta farla. Quando tu costruisci tanto, hai il 72% di possesso palla, fai 22 tiri, 10 di cui della porta, ma quelli davanti non la buttano dentro. E io all'allenatore che gli devo dire, no, che entra in campo e segnare lui.
0: Io infatti lì non riesco poi a dirgli altro, cioè le sue responsabilità finiscono dove iniziano quello di due attaccanti.
1: Però c'è da dire una cosa, che comunque il primo tempo è stato inguardabile,
0: è stato brutto,
1: cioè nel senso che ha fatto un possesso sterile, non è che è stata
2: efficace. Perché ha sbagliato la formazione iniziale, c'erano dei problemi.
1: Il secondo tempo è cambiato, ma non è che ha fatto 45 minuti tamboreggianti.
0: No, l'hai fatto dal 60esimo in poi, quando paradossalmente quando è entrato Woltemade, che ha messo comunque un po' più di peperone, no? Peperoncino nel sedere dei difensori del Cagliari.
2: Ma anche quando è entrato banalmente Jegrova al posto di Conceição, cioè è anche qui che l'allenatore deve essere bravo, capire qual è il giocatore più in forma in questo momento. Alai Begovic, tu dici sì, è uscito con i crampi, ho capito, stava benissimo, gioca e tiene 19 anni il ragazzo, penso che si può recuperare in pochi giorni, non è come Mei Santarelli che ha 40-50 anni, per recuperare ci vuole una settimana.
0: No, ci vorrà per te una settimana. Io recupero, guarda, tranquillamente. Certo, questa, quando faccio altre cose, poi prima recuperavo in 20 minuti, quando ora facevi, quasi in 24 ore.
1: È il periodo refrattario, però stai facendo confusione.
0: È aumentato il periodo refrattario. Dottore, è aumentato tantissimo, sì. Bisogna fare qualcosa.
2: Quando facevi certe cose, guarda, ormai è andata.
1: Prima... Vabbè, comunque io vi devo fare una domanda seria, però.
0: Sì, sì.
1: Vai. Ma adesso, dopo aver visto tutte queste slide, dopo aver visto la partita di Cagliari, tralasciando l'Europa League, che sensazioni avete per la Lazio domenica?
2: Pareggio.
1: Che pareggio è un problema, no?
2: Lo so. Però c'ho il timore che questi vengano a fare una partita spensierata. Allora tu lo fai, perché non credo che la Lazio giochi come l'Atalanta ha giocato contro di noi, cioè credo che Gattuso un po' di strategia la possa fare, cioè dice non, questa è una partita seria, quando ci siamo sbilanciati col Milan abbiamo preso due gol e li abbiamo dovuti rimontare, comunque li hanno rimontati. Secondo me farà tesoro di quell'esperienza, verrà a Torino un po' più abbottonato e studiando il Cagliari dirà questi ci attaccano, noi partiamo in contropiede, abbiamo Isaksen che è fortissimo, abbiamo Zaccagni che è fortissimo,
1: è quello che è successo lo scorso anno,
0: esatto,
2: quello che è successo. Abbiamo Pinamonti che li ha battezzati col Sassuolo l'anno scorso, quindi abbiamo tre uomini che li possono battezzare in contropiede, quindi faranno una partita molto così, quindi dipenderà molto da noi, loro possano farci male.
0: Hanno un discreto centrocampo loro, a me per esempio c'è un giocatore che mi piace tantissimo, che è Taylor. Ecco, vedi lì, no? Quando io dico che parte ci avevamo Comò lì, per l'amor di Dio. Taylor lo prende l'anno scorso a gennaio, lo prende la Lazio di Fabiani. Taylor, che è un talento dell'Ajax, che lo era già da tempo, lo devi andare a prendere te. Ora leggo la Juve su Taylor, ma ora è tardi.
1: Ma certo che è tardi.
0: Perché, oddio, bisogna vedere la situazione poi della Lazio, tutto il casino che c'hanno, perché pare che a gennaio, se non arrivano dei soldi, comunque non possono poi riscattare i giocatori. Lo stesso Frattesi, ok, anche su Frattesi poi si potrebbe aprire una parentesi, ora, tanto fra 5 minuti chiudiamo. Però loro hanno un centrocampo di qualità, Matteo. Ora l'abbiamo sistemato anche noi, per l'amor di Dio. Però io ti dico una cosa, per rispondere alla tua domanda, tu hai detto tralasciamo l'Europa League, io ti dico invece guardiamo anche l'Europa League.
1: No, tralasciando l'Europa League nel senso che indipendentemente dal risultato di giovedì.
0: Ma io penso che possa incidere anche quello, perché Dio non voglia, noi si perde a Vigo, entriamo in un loop pericoloso.
1: Come sta messo il Vigo? Sai che non c'ho per niente,
0: a metà
1: per
0: classifica, ottavo, metà classifica. Però ha perso la prima fuori casa, mi pare a Nicosia, l'ha perso con Omonia Nicosia, quindi ha bisogno di vincere. Sai, su quelle squadre che se le affronti in casa, secondo me non hai problemi.
2: Beh, quando vai là giù, Villarreal anche ottavo, sta vincendo il Napoli. Napoli.
0: Ci sono delle trappole in quella partita.
1: No, ma infatti io non sono per niente tranquillo.
0: Nemmeno io, perché bene o male sul NEC qualcosa ci eravamo informati, avevamo visto che squadra era e oggettivamente avevamo immaginato, poi è la squadra che tifa Piccari, quindi, perché Piccari sai che dice no, la difesa non esiste, tutti all'attacco, infatti quella è la squadra perfetta di Piccari.
4: Va bene, qui, va bene.
0: Appunto. Quindi eravamo sicuri che avremmo fatto una buona partita. Qui
2: dico il nono Villarreal all'undicesimo.
0: L'ho visto addirittura. Sì, l'ho visto l'altro giorno la classifica del Celta Vigo, che è una squadra che non ha individualisti, è una squadra che però ha un buon concetto, un buon possesso palla, ha una buona transizione verticale, perché ancora verticalizzano molto. È chiaro che noi siamo più forti del Celta Vigo, cioè su questo non ci sono dubbi, come direbbe Quintiliano, ma la cosa che a me preoccupa è che la Juve, te lo dicevo prima a cena, E soprattutto Spalletti, ormai ogni partita è un esame e non lavori bene così. E lo sa anche lui che ogni partita è un esame. E lo sanno anche i giocatori che ogni partita è un esame. Perché siamo appena all'inizio, però un po' di tumulti ci sono nell'area.
2: Domanda che faccio a tutti e due che siete due fan, e chiudiamo su questo magari. Quel fantasma sta infastidendo la Juve?
1: La Juve dipende chi, chi intendi per Juve.
0: Lui
1: per no, i tifosi Spalletti. Sicuramente sì.
2: E quindi anche Spalletti di rimando. Spalletti non l'ha presa bene quando Cornacchia gli fece la domanda e disse: hai scelto la tua locandina, già lo so. Non è una risposta.
1: Ma perché per Spalletti
2: può essere... E da lì la serenità non l'ho mai più vista.
1: Per Spalletti può essere pure un déjà vu, perché lui l'ha subita all'Inter, questa all'Inter. Cosa qua.
2: 3-1 Bruges, attenzione ragazzi.
1: Ho detto Inter,
2: l'Inter in casa. Però... E indovina chi ha segnato il terzo gol?
0: Tre soldi.
1: Che lo voleva la Roma.
0: Che lo voleva la Roma, sì, e poi non ha
2: preso. Forte.
0: Però
2: forte,
0: rispetto a questa domanda, caro Vincenzo, e poi sì.
2: Non ti ho visto contento.
0: Ci saluto. No, perché.
1: Perché noi non possiamo essere contenti per le disgrazie altrui. Cioè, no. Noi siamo juventini, mica siamo interisti.
0: Sulla Juve. Rispetto alla questione,
2: so quello che stai provando adesso,
0: che ti hai detto del fantasma sulla Juve, io
1: c'è un po' di scaramanzia, però
2: sì, lo so.
0: Sposo l'idea di Matteo, sui giocatori non lo possiamo sapere, però immagino una cosa, che con il 50% di questi giocatori, così non facciamo nomi, non si offende nessuno, che non hanno un gran carattere, Conte dovrebbe essere uno spauracchio che li dovrebbe stimolare a dare qualcosa di più,
1: a evitare di farlo venire.
0: Su Spalletti io non lo so, però mi viene a dire anche una cosa, Matteo, cioè è un allenatore di 67 anni, si deve ancora preoccupare di Conte? Cioè capisco, sai, Thiago Motta, capisco
2: tutto. È un morale.
1: Spalletti.
2: Allora, se sei uno che si sciola le cose da addosso, ok, se sei uno che, e tu lo sai come Spalletti, anche un po' soffre anche... È un po' le persecuzioni, lo spogliatoio, tu parli male di me, la
1: un mentalist,
2: stampa
1: lui.
2: Si informa sui giornalisti, allora, che sa, quindi figurati sì. una roba del genere quanto gli lo stress.
0: E allora
2: lo
0: sì, stress. Però io qua è veramente chiudiamo, ma in tutto questo, a parte l'intervista che ha fatto, ma che colpa ha Conte?
1: Nessuna.
0: Conte ha nessuna colpa, figuriamoci. Ha fatto un'intervista prodomo suo, ok, però ha fatto cioè lui sta lì.
1: Ma non l'ha neanche mai nominata la Juventus,
0: non,
1: secondo
0: te, non l'ha nominata, ha fatto un bel giro,
1: sì,
0: però
1: sì,
0: non
1: sì,
0: ha nessuna colpa, quindi io mi auguro che i ragazzi e Spalletti siano in grado di gestire gli esami, perché sono esami ogni 3 giorni, non c'è niente da fare, sono esami ogni 3 giorni.
2: Comunque ragazzi, ultimissima riflessione, adesso uno scherza e fa, però sapete che noi tra poco rischiamo quasi di avere le 4 squadre di Champions, perché
0: certo,
2: il ranking comincia a piangere pesantemente. Certo. L'Inter prima in classifica in Serie A c'ha 0 punti fino adesso.
0: Rischia di averne 3 più 1.
1: Ma il Napoli sarebbe 0 punti. 4 a 3.
2: 77esimo, sai, è più facile il Napoli, ma se perdono entrambi.
1: Beh, però guarda, scherzando, scherzi a parte, l'Inter quante ne ha ribaltate, ragazzi? Una marea.
0: Sì, ma in Italia.
1: Quindi,
0: questo mi fa capire anche
2: no,
0: come siamo
2: messi. Questa è l'altra riflessione. Esatto, questa è l'altra riflessione, che all'estero noi siamo veramente soffriamo tantissimo, perché evidentemente il campionato italiano è... Ma io me ne accorsi, stavo guardando Sassuolo-Atalanta, su Whitshire c'era Liverpool-Manchester City, ma mi sembravano che andavano al doppio della velocità, sì, cioè no, due per, sai?
0: È un altro sport.
2: E allora c'è... E infatti noi quando andiamo in Europa subiamo queste velocità.
0: E infatti per questo anche il Celta Vigo lo deve affrontare con una
2: certo,
0: partita seria, perché altrimenti rischi.
1: Comunque secondo me sarebbe la chiusura del cerchio e basta.
0: Sì,
1: e qui mi taccio.
0: Anche secondo me. Anche secondo me. E poi,
1: forse Vincenzo non l'ha capita.
0: No, l'ha capita Vincenzo. Ma io me l'aspetto, Matteo, lo sai, me l'aspetto, quindi... O adesso o a giugno. Comunque.
1: No, adesso no.
0: Spero di no. Spero di no.
1: Di Dio.
0: Ciao Matteo.
1: Ciao Alessandro.
0: No, ciao Vincenzo.
1: L'abbiamo ammutolito,
2: sì,
1: Vincenzo.
2: Lo United addirittura in 10, quindi si avvicina il momento di Conte.
0: Sì. Ciao Vincenzo.
2: Ciao Ale, ciao Matteo, un bacione. Matteo, vienici a trovare più spesso.
1: Va bene.
2: Ciao a tutti.
1: Cercherò di farlo. Ciao Vincenzo.
0: Ciao Marangio, ciao. Senti, come chiudiamo, Rossi? Che vuoi mettere una Bernadette dannata, un Quintiliano, un Gambelli che ci saluta? Avete
1: suicidio.
0: Chi è?
1: Suicidio.
0: Si suicida Bernadette, ma speriamo di no. Poi cosa abbiamo? Cosa chiudiamo?
4: Vai a letto.
0: Sì, adesso andiamo a letto.
1: Domani è una giornata lunga.
0: Domani anche giorno si vede. Domani sei a. No, domani, domani è mercoledì.
1: Lavoro.
0: Domani lavoro.
1: Ecco.
0: Allora, il Papa sta bene. Papa sta
1: il Papa
0: bene.
1: È stato operato.
0: Sta bene. E il dottor Gambelli che ci saluta. Dottor Gambelli, è sempre un piacere.
4: Grazie, grazie a te. Grazie a te.
0: Beh. Grazie Matteo.
1: Grazie Ale, grazie Federico.
0: Ciao Rossi, noi ci troviamo domani puntuali.
1: Però possiamo dire che Federico è stato veramente molto, diciamo, molto nascosto mentre mangiava, non ci siamo resi conto.
0: No, no, ma lui è abituato a mangiare nascosto.
1: Ok.
0: A volte si mette anche sotto la regia.
2: Trippa.
0: Cioè Scarponi, a quale ricordiamo sempre che noi abbiamo predetto il futuro di Scarponi.
1: Eh sì.
0: Solo che immaginavamo nel letto
1: Nostradamus.
0: Sì, in quel letto ci immaginavamo Rossi, invece poi ci ha finito qualcun altro, ma tanto l'ha detto lui.
1: Ma l'ha detto per lui. Il semplice motivo che quando lo dicevate Rossi stava qua davanti, quindi non poteva essere lui effettivamente.
0: Sì, siamo stati terribili. Però l'importante sì. È che il nostro Enrico, al quale vogliamo un bene l'anima, ora sta bene. L'ho visto veramente
1: così sempre.
0: Uccellare sì.
1: In un'altra dimensione,
0: no, diciamo. Ha ricominciato anche a uccellare. No, ancora non può, però prima o poi ricomincerà anche a uccellare. Ciao ragazzi,
1: ciao,
0: a domani.
1: Ciao a tutti.
5: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi. Solo su Radio Bianconera.
6: Radio Bianconera.
7: L'unica che conta.
6: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti argomenti da affrontare legati al campionato, ma anche alla Champions, in particolare occhi puntati sulla Roma che andrà ad affrontare il Real Madrid all'Olimpico domani sera. Ne parliamo con il nostro primo ospite, Luigi Garcia, ex calciatore tra le altre di Torino e Roma. Ciao Luigi, ben ritrovato.
1: Ciao, grazie Lorenzo, sempre un piacere.
0: Partiamo parlando della Roma. Innanzitutto si è dimostrata una squadra tutto sommato matura, quella che ha pareggiato contro il Como in inferiorità numerica?
1: Beh sì, intanto perché comunque affrontava una delle squadre più forti del campionato. E giocare tutto il secondo tempo in 10 non era facile, però ha dimostrato veramente, al di là del fattore proprio tecnico, anche una forza mentale e fisica. Quindi non mi stupisce, perché la Roma quest'anno è stata costruita per fare un ottimo campionato e ben figurare anche nella Champions.
0: Quel rosso a Malen è stato corretto, al di là di quelle che sono state le valutazioni di Gasperini?
1: Secondo me sì, era giusto, perché magari non l'ha fatto con cattiveria, però l'intervento era, secondo me, da cartellino rosso, e te lo dico da un tifoso sfegatato della Roma.
0: Ecco, a proposito di Malen, adesso secondo te avrà ancora più carica per affrontare il Real Madrid domani? Potrà essere davvero l'elemento in più, come è sempre stato del resto in questi ultimi tempi, per i giallorossi?
1: Beh, intanto al di là di questo affronteranno una delle squadre più forti d'Europa, forse anche del mondo, quindi non sarà una partita facile, lo sappiamo noi, lo sanno anche loro, però le squadre di Gasperini hanno sempre messo in difficoltà queste grandi squadre, anche proprio per il modo di giocare. E come ho detto prima, quest'anno la Roma è stata costruita anche per ben figurare nella Champions, quindi non sarà facile per la Roma, ma non sarà altrettanto per Real Madrid.
0: Ecco, dicevo di Malen anche perché comunque, se andiamo ad analizzare i numeri del Real Madrid, i Blancos hanno incassato 7 gol in 9 partite fino a questo momento, quindi dimostrano di avere qualche crepa a livello difensivo.
1: Sì, però sopperiscono con quelli là davanti, diciamo, a centrocampo. È comunque sempre una grandissima squadra, però la Roma secondo me può far bene e può fare sicuramente male, visto che comunque, al di là del momento della classe, cioè della difesa che sta prendendo tanti gol, ma anche se fosse stata una delle migliori d'Europa, la Roma può far male a qualsiasi squadra.
0: E oltretutto, insomma, Gasperini a questo punto ha anche una grande esperienza internazionale per affrontare una big come il Real Madrid. Del resto, insomma, con l'Atalanta è stato protagonista spessissimo in Europa.
1: Sì, e anche i giocatori, perché ormai hanno dei giocatori ormai navigati, che hanno tantissima esperienza a livello internazionale, quindi non credo che sia un problema quello.
0: Ecco, comunque complessivamente che Roma ti aspetti da un punto di vista anche tattico? Che tipo di partita avrà preparato Gasperini?
1: Ma io credo la solita, perché nel senso, proprio come caratteristiche e come mentalità, la Roma non ha mai cambiato, secondo me, né se dovesse affrontare l'ultima della Serie A o affrontare il Real Madrid. Chiaramente l'attenzione è diversa, però nel modo di giocare, nella cattiveria, proprio a livello di pressing, secondo me vedremo la solita Roma, ecco.
0: Per quanto riguarda il Real Madrid, si discute molto di Vinicius, questo calciatore che sta incontrando una serie di problemi, sembra essere entrato in crisi anche per una serie di questioni extracampo. Cosa ne pensi?
1: Speriamo che continui con tutto il bene che voglia Vinicius, perché stiamo parlando di un giocatore che, se sta bene, sposta gli equilibri, è uno che fa la differenza, quindi io mi auguro che possa risolvere i suoi problemi magari dopo la partita con la Roma.
0: Tra Mourinho e Gasperini, prendi sempre Gasperini?
1: Beh, sì, nel modo di giocare per quanto riguarda lo spettacolo, sì, perché a me tutte le squadre di Gasperini hanno sempre entusiasmato, cioè sono belle da vedere. E diciamo che non ha avuto la stessa anche fortuna che ha avuto Mourinho di allenare sempre grandissime squadre e di conseguenza grandissimi giocatori. Però io credo che Gasperini sia uno degli allenatori più preparati in assoluto.
0: Senti, parlando invece della stretta attualità, è arrivato l'esonero per Stroppa dopo l'ennesima sconfitta del Venezia. Anche ieri un KO pesante contro l'Atalanta. Un cambio inevitabile a questo punto sulla panchina del Venezia?
1: Sì, direi di sì, ma non perché per la qualità di Giovanni, che secondo me è un ottimo allenatore, però ho visto in queste partite al Venezia fare degli errori a livello difensivo, secondo me è roba di terza categoria, cioè che non si vedono nemmeno nei dilettanti, eppure è una squadra che ha speso tanto, è una buona squadra se li andiamo a prendere sicuramente. Però chiaramente se gli è andata anche male, gli ha detto anche male, perché purtroppo dopo sei sconfitte comunque la sfortuna secondo me ha avuto un peso molto, ha pesato molto, ecco, è stata determinante. Purtroppo il calcio è quello, quando non arrivano i risultati il primo a pagare a volte purtroppo dico che è l'allenatore anche se non ha tutte le colpe.
0: C'è da dire a proposito di Stroppa che non è stato particolarmente fortunato nelle sue esperienze da allenatore in Serie A, perché comunque in Serie B ha sempre dimostrato il suo valore, è stato spesso protagonista di grandi promozioni, però nel momento in cui è arrivato in Serie A non è riuscito ad imporsi.
1: Sì, diciamo che sotto questo aspetto non è stato molto fortunato. E chiaramente quando vince anche i campioni di Serie B e affronti la Serie A con la stessa squadra, chiaramente il gap con le altre, essendo anche una neopromossa, è comunque difficile da affrontare perché la Serie A vuole o non vuole un campionato difficilissimo. E lui sotto questo aspetto, ripeto, non è stato fortunato, non perché sia mio amico, ma io l'ho vista la partita del Venezia e molte cose ci sono stati degli errori che lì l'allenatore farebbe poco.
0: Tornando alla Champions, il Como domani affronta il Feyenoord dopo la vittoria nella prima partita in questa competizione. Intanto ti chiedo che impressione ti ha fatto il Como contro la Roma? Ti aspettavi di più? Ti aspettavi che magari riuscisse a creare anche più occasioni da gol?
1: Beh, chiaramente quando gioca il Como c'è sempre, difficilmente finisce a reti inviolate, cioè 0-0, perché il Como è comunque una squadra che gioca sempre all'attacco, è una squadra che crea tantissimo, però quando ha affrontato la Roma comunque ha affrontato una delle squadre più forti del campionato, con una delle difese secondo me più forti, e chiaramente ha avuto delle difficoltà. Ci si aspettava qualcosina in più, ma questo secondo me non è tanto per demerito del Como, ma per il merito della Roma.
0: Scatto del Torino, ieri la vittoria contro l'Udinese, arrivata magari anche in maniera un po' fortunosa, però una vittoria comunque pesante.
1: Beh sì, anche perché il Torino comunque fino a ieri, al di là della classifica, ha fatto sempre buone prestazioni, secondo me. E magari in altre partite è stato poco fortunato, a differenza magari di ieri, che è stato, tra virgolette, fortunato nel trovare un portiere come quello dell'Udinese, che ha fatto, secondo me, vabbè, abbiamo lista tutti,
0: Sì.
1: quindi.
0: Uno dei migliori, se non il migliore in campo, è stato Mandragora, giocatore che ha preso subito il comando delle operazioni a centrocampo, un giocatore che probabilmente la Fiorentina ha fatto partire un po' troppo a cuor leggero.
1: Chiaramente sì, soprattutto il campionato che ha fatto l'anno scorso a Firenze, dove è stato sempre uno dei migliori in campo. E chiaramente hanno preso lì una decisione e la Fiorentina ha cambiato praticamente, oltre a Mandragola, ha cambiato quasi tutta la squadra, cioè sono arrivati tantissimi giocatori, evidentemente è stata una scelta societaria. però stiamo parlando comunque di un giocatore che ha portato anche dei soldi, no, alla Fiorentina, quindi è stata anche una scelta sotto quell'aspetto economica. Però come di giocatore non si discute perché è uno che in mezzo al campo fa la differenza e poi fa anche il gol.
0: Ecco, invece l'Udinese sembra essere in crisi, un Udinese che non riesce assolutamente a decollare e tra l'altro nel prossimo turno affronterà il Lecce. Il Lecce, il tuo Lecce, reduce da questa sconfitta amara contro il Bologna.
1: Sì, allora, l'Udinese chiaramente è una squadra che se non gioca un giocatore come Zaniolo, un giocatore di fantasia, o Davis, che ancora non sta nelle perfette condizioni fisiche, e soffre perché comunque viene da quattro sconfitte consecutive. Affronterà un Lecce, secondo me, che domenica non meritava assolutamente di perdere con il Bologna. E magari dopo un primo tempo sottotono, il secondo ha giocato veramente una grande partita, ha avuto tante occasioni e non meritava assolutamente la sconfitta. Quindi, secondo me, sarà una partita dove tutte e due cercheranno di non perdere, perché se dovesse perdere uno delle due, non dico che potrebbe entrare in crisi, ma quasi, perché l'Udinese viene da quattro sconfitte e quinta
0: Sì,
1: diventerebbe veramente un campanello d'allarme.
0: assolutamente. È un Lecce che deve ritrovare, trovare i gol del suo centravanti.
1: Beh, sì, diciamo che le sta provando tutte. Era infortunato Stulic, ha fatto meno di Stulic, ha fatto giocare questo ragazzo che, devo essere sincero, a me piace, chiaramente manca un po' di esperienza e spero che non sia lo stesso problema degli ultimi anni per quanto riguarda il reparto d'attacco, perché purtroppo negli ultimi anni il vero problema del Lecce è stato il reparto
0: Sì.
1: avanzato.
0: Ti riferisci ad Esteban, ti
1: Fortunatamente,
0: riferisci ad Esteban naturalmente,
1: sì, Esteban,
0: che ha
1: certo,
0: segnato
1: l'anno scorso con la
0: 21
1: maniera
0: gol
1: dell'allenamento.
0: l'anno scorso in primavera.
1: La primavera, e vi posso assicurare che se l'ha buttato dentro, questo ragazzo ha delle qualità, altrimenti Di Francesco non è uno che fa esordire giocatori così facilmente. Però l'importante è che fondamentalmente il Lecce sia compatto a metà campo e soprattutto in difesa, dove è stata, diciamo, l'arma più importante negli ultimi anni, ecco, dove è riuscito veramente a sopperire la mancanza i giocatori là davanti, ma dietro è stata sempre una delle migliori squadre, perlomeno di quelle, tra virgolette, provinciali che si dovevano salvare.
0: Tornando invece a parlare delle big, non decolla il Milan, iniziano ad esserci un po' di nubi anche intorno ad Amorim.
1: Beh, sì, è una squadra che comunque non vince, ma non perde. Insieme alle Roma, Lazio e l'Inter, è la squadra che ancora non ha perso. Chiaramente manca qualche vittoria, ha buttato qualche vittoria, secondo me, vedi anche l'ultima con il Sassuolo. Però una squadra, secondo me, abbastanza compatta e può dire la sua. Siamo ancora alla sesta, abbiamo giocato la sesta di campionato, quindi abbiamo ancora tantissime partite là davanti, un allenatore nuovo, ha bisogno un po' più di tempo, però secondo me in prospettiva può fare bene.
0: Va bene Luigi, grazie per il tuo contributo, alla prossima, buon proseguimento di giornata.
1: Grazie, un abbraccio Lorenzo.
0: Adesso le parole del presidente del CONI Buonfiglio che ha parlato a margine della cerimonia di consegna dei collari d'oro al merito sportivo a Roma.
2: Presidente, oggi i riconoscimenti ai più importanti atleti dell'anno per lo sport italiano, i medagliati delle Olimpiadi, un ricordare dolci momenti.
3: Allora, abbiamo scelto il luogo più iconico per lo sport, cioè dove le atlete e gli atleti si preparano. Perché la gara è la sintesi di tutto un percorso e ne abbiamo vinte tante di medaglie alle Olimpiadi, ai Giochi del Mediterraneo, ai Mondiali. Abbiamo organizzato delle manifestazioni incredibili. Dopo Milano Cortina, organizzare i giochi del Mediterraneo a Taranto, molti pensavano che non ce l'avremmo fatta. Cos'è che sta venendo fuori più di tutto? Perché è vero, non parleremmo qui se non ci fossero state le vittorie, però sta venendo fuori sempre di più l'armonia che siamo riusciti a costruire tra direzioni tecniche delle federazioni, direzioni sportive dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato, il coordinamento della preparazione olimpica con l'Istituto di Medicina dello Sport e della Metodologia, che qui è un'eccellenza. E mi farebbe piacere che anche voi faceste un giro insieme a me per rendervi conto di come, ecco, l'azione di coordinamento del CONI che mette a disposizione queste strutture sia servito. E l'armonia credo che sia il titolo migliore, l'armonia e la sinergia ovviamente, che sta portando ad essere protagonisti in tutte le discipline.
4: Presidente, si chiude un primo cerchio, dal primo l'area del secondo quadrante, si chiude un primo cerchio. Qual è stato il momento più bello e quello più complicato in questi mesi di presidenza?
3: Beh, io ho avuto il privilegio di vivere dopo pochi mesi le Olimpiadi invernali. Ho avuto il privilegio di essere presente a quasi tutte le manifestazioni sportive. Ho il privilegio di essere in buona salute e quindi non bisogna mai trascurarlo per vivere tutti questi momenti. Siamo qui a un anno e qualche mese dalla mia elezione e posso dire con soddisfazione che me la sto godendo alla grande. Poi ci sono anche i problemini, ci mancherebbero altri. Però credo che stia andando per il verso giusto, stiamo già lavorando da mesi e mesi per le prossime Olimpiadi di Los Angeles, per i giochi invernali in Valtellina, non ci facciamo mancare nulla, proprio perché lo sport è giustamente protagonista. Ieri e l'altro ieri sono stato invitato ad Aspen Institute a Venezia, dove per la prima volta è stato costituito un panel sullo sport, che hanno partecipato personalità, dove sono state affrontate le diverse sfaccettature dello sport, dallo sport dei ragazzini allo sport della terza età, dallo sport che serve come longevità non solo fisica ma anche mentale, alla responsabilità che abbiamo verso le categorie fragili e verso le località fragili, a che cosa poter fare insieme. Il CONI si è proposto di mantenere viva questa cabina di regia per poi proporre alle istituzioni, al governo, magari una nuova visione dello sport nella sua interezza.
5: Tra i tanti protagonisti della stagione c'è anche Kimi Antonelli, tra due settimane forse potrebbe appoggiarsi del tutto.
3: Io colgo l'occasione invece per abbracciare Sinner, perché è nei momenti di difficoltà che dobbiamo essere uniti e sostenere chi deve resistere e deve reagire al temporaneo impedimento. Antonelli è un simpaticone, è un campione, ma ne abbiamo tantissimi altri in tutte le discipline sportive. Poi ci sono quelle discipline che appaiono di più, le discipline che appaiono di meno, ma siamo vincenti dovunque.
2: Tra i problemini ci sono diverse federazioni commissariate, non andiamo nello specifico che tutti conosciamo. Come si risolve però questo problema, Presidente? Oggi magari è il giorno dei bilanci, diciamo, per lo sport.
3: Io credo che il commissariamento sia un'opportunità per rimettere in ordine le cose nel più breve tempo possibile e ridare dignità alle attività e rispetto delle regole.
0: Con le parole del Presidente del CONI siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
1: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stampa.
3: Niente, ancora non è saltata la panchina di Stropa, sta resistendo, come dice Yves Daroche, il capo della nostra chat di RBN, Radio Biancarriera, l'unica radio che conta, sul profilo social ufficiale della Juventus. Yves, sono fermi oltre un giorno fa, full time, pareggio in trasferta in Sardegna 1-1, non hanno più postato. Sono rimasti male, un po' come i nostri tifosi. Spalletti arrabbiato, ci credo, scrive Stefano da Firenze, con gli attaccanti che si ritrova. Alfredo aggiunge: ah, l'Italia fa giurisprudenza adesso, eh? Infantino va commissariato. E lo possono commissariare con Infantino fino alla prossima elezione, dove si voterà Infantino. E magari Malagoli può dare qualche dritta, scrive Alfredo da Friglia, che ha fatto il battutone, che ci sta. Giuseppe da Mantova è disilluso, caro il mio Ivo, la cosa più brutta. Tra poco abbiamo anche l'aiuto da casa. Ormai quando prendiamo gol non mi incavolo più, scrive. Mi è quasi indifferente. E questo secondo me è grave, perché si sta creando un distaccamento a questa squadra barra società. Come fanno i giocatori barra dirigenti a non protestare dopo un rigore clamoroso non dato a Douglas? Continuando così questa squadra avrà sempre meno nuovi tifosi, se la società vuole questo continui pure così, scrive Giuseppe da Mantova. No, Joseph, non sarà così. Noi ne avremo sempre di più invece i tifosi, perché la Juve è la Juve, o come dicono gli argentini è la Juve. Però posso veramente dare il premio del giorno all'ingegner Marco, Yves, che ma ha aperto ma c'è il rigore su Voltemade. Cioè, quando prende la traversa Colomuani e Voltemade di testa vuole cioè c'è la maglia strattonata così, come Kalulu Rowe, così, strattonata così. Ma come? Ma non ci hanno fatto i processi mediatici, le moviole? Rocky, eri opinionista, ti è sfuggito. Rocky, su DAZN dovevi dire, ma questa maglia, dovevi dirgli Orsato, guarda qui questa maglia, intervieni, fai una dichiarazione pubblica, di che è un grave ed evidente errore, ci manca un rigore alla Juve, tu a questo punto. La maglia si tira tanto così. L'hai vista l'immagine, Ivo?
4: No, no, non credo vederlo.
3: No, prenditi il messaggio delle 9:15 e 12 dell'ingegner Marco, vai dentro, ci sono questi 20 secondi di video, mentre Spalletti è intervistato da Sky, fanno viaggiare le immagini e si ripropone la traversa di Colomuani. Colomuani prende la traversa, il pallone va verso Voltemade, che mentre sta cercando lo stacco di testa, la maglia che si tira notevolmente, ma notevolmente, proprio notevolmente. Eppure, attenzione, la chat di RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta, è piena e vuole anche fare delle domande al buon Davide Torche, ma tra poco lo avremo e quindi Maria Teresa scrive: il nostro problema è metterci il nostro per vincere. E poi ancora, nessuno ha notato che Lucio, sabato in conferenza stampa, scrive Rix, alla solita domanda sulla formazione di Guardiola, ha risposto ironizzando sulle telefonate. Quando avrò capito, le telefono e glielo dico, così anche io non faccio mai telefonate, una volta tanto chiamo qualcuno, si riferiva a ciò che aveva detto Chivu nella propria conferenza o a Rocchi assunto in DAZN? Sai che è un po' contorta questa descrizione? Chiediamo aiuto da casa. Davide Torchia, ciao, come stai?
5: Buongiorno, bene, bene, bene.
3: Hai preso il caffè? L'hai preso
5: un po'
3: caffè?
5: Contorta, non vorrei entrarci dentro.
3: Ah, no, no, ma l'hai preso il caffè?
5: Preso il caffè? Io mi sveglio alle 6:30 la mattina, perciò voglio il caffè, siamo già al quarto.
3: E come l'hai preso il primo, dopo Cagliari Juve, come l'hai preso il primo caffè? Amaro, amaro.
5: Allora,
3: amaro.
5: Devo dire la verità, ci pensavo dopo la partita, ci ho pensato questi giorni. Sono, uso un termine banale all'apparenza, no? Sono veramente dispiaciuto. Perché tante volte io capisco i tifosi saranno incazzati perché non ha vinto la squadra. Io sono dispiaciuto perché per quello che un momento della squadra, i giocatori singolarmente, quelli che io ritenevo poi alla fine, come ti dicevo, Sarci darà una grossa mano perché è uno che ha dinamismo, al di là di qualche sbavatura ogni tanto, però è un giocatore importante, ho visto crescere Douglas molto bene, cioè io la squadra ho vista bene, dispiaciuto perché la ciliegina era che fosse andato dentro la palla della traversa, finiva 2-1, avevano fatto tutti una grande partita, erano tutti bravi, tutti perfetti dal primo all'ultimo, e invece così è logico che ti rimane il fatto che la Juve certe partite deve vincere e ha rischiato di perderla, in modo che anche andare a vedere tutto il cavillo di quel abbastanza, non dico casuale, però sai, quando ti fanno 5 ripartenze e poi ti fanno un gol, tu dici, però ci hanno avuto 5 ripartenze pericolose, ne hanno fatta una con un rimpallo, sono andato in porta, ci può stare, una squadra che si difende in una maniera incredibile, la Juve è una squadra che palleggia in maniera perfetta e scambia, però siccome è molto difficile arrivare in porta con la palla praticamente, un triangolo che ti mette lì davanti al portiere, alla fine diventa molto molto difficile con quelli che sanno difendere bene come il Cagliari. E allora poi ci è voluto uno che mettesse due belle palle tagliate dentro e allora la situazione poteva essere risolta. Però dispiaciuto per questo perché sinceramente sembra lavoro buttato via, invece il lavoro c'è, i ragazzi mi sembra che stiano sempre meglio e allora sono dispiaciuto per quello.
3: Però sai che, caro il mio Davide, devo dire che siccome il 30 ottobre è un anno di Spalletti e oltre all'anno di Spalletti ci sono gli anni precedenti ovviamente, e qua diventa la costante però della Juve, cioè la Juve se non va in vantaggio la Juve o non c'è verso che ribalti una partita.
5: Io credo che in questo momento, sicuramente nel campionato italiano, sia molto difficile perché c'è l'ago della bilancia che pesa sul fatto che tieni palla, li metti lì, continui a giocare, cerchi di creare occasioni, giochi bene, la palleggi bene e tutto, un pochettino di fianco glielo presti, e le squadre italiane organizzate bene con un allenatore italiano quando fanno gol, poi se il Cagliari ha questi punti non si può dire che sia una squadra costruita per arrivare in Europa, no, ma sicuramente una squadra costruita bene che sta nel massimo della sua fiducia, perciò le cose le prova, tanto col punti che ha, non c'ha quella paura di aspetta un attimo, cerchiamo di non prenderlo, perché poi inconsciamente ti viene, no? Se la gioca, e questo è il vantaggio, è una squadra costruita bene, è tosta, e le squadre italiane nella medio-bassa classifica ci sono squadre molto preparate, molto dure, molto che ti sporcano le partite, che se vanno in vantaggio non è facile fargli due o tre gol perché sì, sei più forte.
3: A parte,

0: punti e conclusioni verso la porta, conta 6 occasioni nitide da gol e conta un gol. Cioè, non è che, cioè, non le avesse avute, ma le ha avute tante. Perché non segnano sti ragazzi?
1: Perché non segnano? So che, cioè, allora, quando capita la giornata storta, non segni neanche se c'hai Cristiano Ronaldo, ne sbaglia 5. Però quando la cosa diventa un po', non dico una costante, però non è che non ci dimentichiamo che una risolta a Bremen, non l'ha pareggiata a Gatti a tempo scaduto. È normale che diciamo che nella propulsione offensiva la determinazione che porta ad avere un'occasione, un gol, in questo momento la Juve non ce l'ha. È una questione numerica, si vede, no? Come hai detto tu, ma al secondo tempo tante occasioni, il primo tempo anche più difficile perché poi le squadre sono più fresche, è difficile infilarli, però anche il primo tempo, cioè, me l'hanno messa là la squadra, e non perché il Cagliari non sono capace di giocare, perché sono stati bravi, hanno conquistato campo, palla e gioco e hanno fatto di tutto. Però ecco, quello che vedo è che non spesso, finché non si arriva alla fine, non si riesce magari a riempire proprio l'area in questo momento in maniera costante, allora la coperta, perché poi i giocatori ci sono, insomma, sono stati sostituiti i giocatori al primo tempo, che non erano dei giocatori che fanno male. Al secondo tempo è entrata della gente che ha cambiato la partita, come ti dicevo di Alebegovic, che quando tu l'altra volta mi hai chiesto chi è quello che è, io dico lui, perché è, infatti, vedi che ha preso confidenza. Mi sembra che partita per partita il ragazzo sia
0: Sì.
1: sempre più vicino ad essere determinante, cioè fa un lavoro fatto bene, cioè il giocatore è forte, e questo mi fa molto piacere perché comunque è un investimento per il futuro, è della Juve e sono stati bravi.
0: E dall'altra parte però c'è Zegrova che è titolare, non parte, ti dico, il focus dei tifosi della Juve sui vari singoli è Zegrova, cioè il tifoso della Juve è convinto che Zegrova a Spalletti non ci piaccia, perché sennò lo farebbe partire titolare.
1: Allora, sul partire titolare, i giocatori della tipologia di Zegrova, cioè che entrano subito in partita, che hanno il gioco, c'è sempre il dubbio da dire: si merita la maglia di titolare, dagli fiducia e farlo giocare 90 minuti, e c'è il dubbio dall'altra parte che dice: sì, ma questo quando entra l'ultima mezz'ora, che è la seconda partita, perché noi sappiamo, diciamo, c'è la prima partita, quella iniziale, poi c'è la seconda partita, che è quella della mezz'ora, quando cominciano ad arrivare tutti i cambi, e poi c'è la partita dall'85esimo in poi, che cambia, perché lì, con i cambi fatti, chi è più fresco, chi sta bene, chi sta male, subentra un altro, la partita è divisa in tre fasi in questo momento qui del calcio, no? E sei sempre in dubbio, dice, però quando entra, li trova un pochettino lì, cioè, e stanno in fase difensiva, lui prende palla da là e diventa importante, devastante certe volte, perché la tiene, dribbla, c'ha le giocate giuste, c'ha le scelte giuste, poi gli è andata male un paio di volte che i tiri non sono venuti perfetti come altre volte, se no avrebbe potuto fare anche gol, è uno che la può risolvere. Ora c'è sempre questa via di mezzo, no? Che poi possa piacere o meno Spalletti, io penso in questo momento il giocatore gli piace, lo aggrade, che di partenza non fosse stato uno dei suoi preferiti, lo dimostra il fatto che, insomma, Zegrova era un pochettino anche sul mercato, cioè se c'era l'offerta giusta non l'avrebbero dichiarato
0: Non è in
1: disponibile.
0: lista Europa, per cui è chiaro il messaggio.
1: Hai capito? Come il 99% dei giocatori della Juve non ci sono cedibili, mettiamo il 99 per non dire il 100, perché a prezzi giusti. Poi c'è la convenienza, è logico, no? Se io c'ho uno, ritornando sempre a Rebekovic, giovane, l'ho pagato tot, non so, non mi ricordo quanto è stato pagato a Rebekovic, 30? E
0: 30, 30.
1: viene uno e mi dà 50, tu dici, ma guadagni 20, non glielo do mai, perché la prospettiva è maggiore, capito come dico io? Allora non lo dai, però se viene uno e ti dà 100, glielo dai, e che fai? Cioè, in questo momento qui, oppure cerchi di tenerlo, sì, ma come ho spiegato l'altra volta, tutto quello che si incastra, però comunque è un giocatore della Juve, ecco perché ti dico, non ci sono incedibili, però Zegrova era messo tra quelli che sarebbe anche potuto partire dopo l'anno scorso.
0: Attenzione, abbiamo fatto tutta la mattina, l'abbiamo tirata praticamente, Yves. Grazie, Yves Da Roche, in cabina di regia non gli sfugge niente, mi segnala che in questo momento è...

0: ce l'ha fatta. Esonerato Stroppa, fatale la sconfitta di 3-1 a Bergamo, 0 punti in classifica. Vabbè, non era difficile arrivare a questa conclusione.
1: Sono cose che arrivano anche perché è successo il mestiere, purtroppo è il mestiere dell'allenatore. Non credo che Stroppa abbia proposto un calcio brutto, perché aveva anche qualche qualità. Dirlo così a 0 punti sembra dire una cosa che non sta né in cielo né in terra, però se guardate bene le partite, tante volte è stato vicino a fare risultati, alla fine l'anello debole in questa situazione è l'allenatore. Cioè, o prendi nel senso che prendi una via, cioè io costruisco, lo tengo 10 anni un allenatore del genere, perché mi fa crescere i giochi, cioè lo stile, che vada su, vada giù, non mi interessa, anche perché è un po' la prerogativa di squadre tipo il Venezia, che cercano in Serie A, quando stanno in Serie A si aggiustano con i loro giocatori, fanno qualche acquistino intelligente, se vendono qualcuno meglio, però non si possono permettere di dire quest'anno si fa grandissimi investimenti, si rimane in Serie A 10 anni. È un po' la loro storia, e insomma ci sono squadre, ci sono piazze più importanti di Venezia che fanno la Serie C, capito? E allora sì. Ben venga a fare un po' di su e giù, cioè, capito? Gli allenatori, se non fanno scelta del genere, vanno cambiati.
0: Però non è giusto, scusa, per la par condicio, per la regolarità del campionato. Noi col Venezia ci giochiamo il 22 novembre dopo la sosta, e con l'allenatore nuovo.
1: Sì, l'allenatore nuovo, ma è sempre così. L'allenatore nuovo, comunque una ventata di nuovo lo porta, e siccome gli è andato tutto male, qualcosa gli andrà bene. Spero non in quella partita, però qualcosa, certo. Vabbè, però la forza della Juventus la deve dimostrare, ce l'ha.
0: Era una battuta. No, è bello sai perché tutta l'estate a festeggiare Venezia in Serie A, no? Tutti ubriachi, e poi Stroppa 6 partite licenziato. Il nostro calcio è questa roba qua.
1: È sempre così.
0: Secondo te Spalletti, scusa, rimanendo in casa nostra, no, perché qualche tifoso da lui lo sta dicendo, secondo te Spalletti rischia qualcosa quest'anno?
1: Ma io non credo, io credo fermamente che hanno fatto una scelta ponderata, hanno fatto un mercato ponderato in linea con l'allenatore, con quello con lui vuole giocare in qualche modo, perché ci sono tanti giocatori di una certa, con certe caratteristiche che sono propri perché l'allenatore gioca in certi modi, se gioca in un modo diverso non te ne servirebbero tanti così, oppure magari non ti servirebbero per niente. Certo, è quello da dire, quello lo sappiamo tutti, che poi alla fine del campionato si tireranno le somme. Una squadra che c'entra l'obiettivo, diciamo, non voglio parlare di minimo perché comunque è sempre un obiettivo difficile, però l'obiettivo della linea di sopravvivenza giusta, anche perché per una squadra come la Juve si parla di linea di sopravvivenza, non si parla di aver fatto un ottimo campionato, che riesce ad arrivare alla linea di sopravvivenza, faranno le loro valutazioni per il futuro. O una squadra che non arriva alla linea di, come la Juve, che non arriva alla linea di sopravvivenza, logicamente faranno sicuramente delle altre considerazioni, ma non è per dire male o bene di Spalletti, è naturale. Tu sei un attaccante bravissimo, arriva lì, sa benissimo che se fai una squadra e fa 10, 12, 15, 20 gol, è riconfermato, ne fa 2, rischia che ti dicano vai da un'altra parte, ma è una cosa, cioè, che sto scoprendo l'acqua calda, ma è normale che sia così. Ma in corsa non credo, a meno che non ci sia il disastro totale, 2 mesi di sconfitte inenarrabili, allora siamo in discussione sempre tutti, no? Anche il più bravo del mondo.
0: Perché sai, però, ma sai perché, ti ho posto il quesito barra problema? Anch'io credo fortemente che non sia soltanto dopo la sconfitta contro il Sassuolo una dichiarazione di circostanza, quella di Carnevali, ma era una dichiarazione giusta, puntuale, sentita quando ha detto che non ha neanche pensato minimamente alla questione panchina. Però, siccome queste situazioni negli ultimi 2 anni le abbiamo vissute, Motta è stato esonerato in corsa, Tudor cosa te lo dico a fare? Cioè, è una Juve un po' diversa rispetto alla sua storia negli ultimi anni.
1: Allora, sì, queste due situazioni sono un po' diverse, entro nei termini, ma sempre non per giudizio personale, ma guardando i fatti, no? Come ci piace fare a noi, perché non sono quell'opinionista. Allora, per giudizio oggettivo, Tudor per me, quando è stato riconfermato, perché ha fatto bene, poteva andare bene, ma non c'era, lo sappiamo tutti, questa convinzione da aver trovato il prescelto dei prossimi 5-6 anni. Era molto basato sui risultati, più o meno altalenanti. Scusate. L'altra situazione, quello di Motta, era stato dato in mano un progetto alla partenza che è stato sconvolgente, travolgente, no? Perché i giocatori non andava bene quasi nessuno, dove vediamo quanti sono ritornati e quanti sono andati via, adesso non andava bene. È normale che quando i progetti sono così radicali e poi non vengono i risultati in maniera anche abbastanza clamorosa, interrompono la situazione, perché sai, al peggio non c'è mai fine, diceva uno. Sono situazioni un po' differenti. Con Spalletti è stata una situazione ponderata, ha preso una squadra in corsa, ha dato un gioco, un'impressione e una prospettiva di calcio piacevole, perciò ha tutte le componenti. Però ritorno a dire, come tutti sanno nel calcio, siamo sempre tutti sotto esame, alla fine dell'anno la classifica parla da padrona, ed è giusto, perché io sono del parere che una squadra dopo già tutto il giro d'andata già vedi com'è, su per giù, i pregi e i difetti, ma quando arrivi fine campionato, che se ne dica, sia quando la Juve arrivava prima o quando non è arrivata prima, la classifica dice che cosa hai fatto. Sembra una banalità, ma è inutile star a dire quante ne abbiamo sentite, la Juve vince, però quell'altro, però quest'altro, no, quando fai tanti punti. E quello lo puoi dire quando dici ho vinto un campionato a 79 punti, perché tutti sono andati male, allora c'è stata una conseguenza, ma quando ne fai da 85, 87, 90, 100, e vuol dire che sei più forte degli altri, e quando ne fai 60, vuol dire che sei peggio degli altri. Sembra banale, ma proprio la classifica dice quello. È come quando una volta i direttori sportivi facevano le squadre senza algoritmi, senza tutta la modernità, forse erano vetusti, però facevano un semplice calcolo, dicevano qual è il mio obiettivo? Arrivare in Coppa UEFA, per dire, allora, no, arrivare nelle coppe, bene, per arrivare nelle coppe gli ultimi 10 anni quanti punti si sono fatti? Tot, bene, devo fare tot i punti, quanti gol in genere vanno fatti? Allora dovevi prendere i giocatori che, quindi immaginare quell'attaccante faceva tot i gol, quell'altro tot, un tot il centrocampista, un tot i difensori, allora ci arrivo. E quanti ne devi prendere? Massimo quelli, e quelli erano i numeri che su per giù scappavi poco.
0: Gli algoritmi in anticipo dei tempi, o meglio i dati statistici. No, stavo anche guardando, monitorando, ma no, no, Antonio Conte, panchina del Venezia, no, non lo cita nessuno. Conte ha detto che vuole ridare storia delle società che ultimamente ultimamente
1: so già chi hanno pensato tutti quanti.
0: Però dice che non si riferiva al Venezia? Non si riferiva al Venezia.
1: Al Venezia no, di sicuro, però nessuno si riferiva. L'Inter comunque sta vincendo, al Napoli c'è già stato, all'Inter c'è già stato, o la Juve o il Milan, ma adesso lo dico come battuta, no? Si poteva riferire a queste squadre qui. Non credo,
0: ma secondo te, dimmi la verità da uomo navigato quale sei, perché io allora mi sono rivisto tutte le interviste di Spalletti dopo Cagliari, tutte, cioè un'ora e mezza di roba praticamente, tutte.
1: Complimenti.
0: Grazie, lo so. E secondo me Luciano un po' nervosetto è. Secondo te, certo, c'è sta roba che c'è Conte libero, cioè lui non lo sfiora minimamente? No. No,
1: per me è talmente concentrato sulle sue cose che sa, conosce il calcio, ci può essere Conte, Ancelotti, tutti i più grandi del mondo liberi, no? Se fai bene nel tuo stai dentro, se va male stai fuori, ma non è che vive assolutamente, uno che fa l'allenatore da tanti anni così, sai quante volte ha avuto periodi di crisi e c'erano tutti allenatori bravi che dicevano potrebbero venire al posto tuo? Questo succede in tutti i ruoli, se che fa il calciatore, il direttore sportivo, l'allenatore, il procuratore, sempre succede a tutti. Però non puoi vivere con quest'ansia. Lui, se è nervosetto, è incazzato, passatemi il termine, perché come ho visto io, la squadra la vede lui e dice con quello che produco devo trovare un sistema per far più gol, per vincerle prima, perché io le posso vincere, se non ti dico tutte, tante, con la disponibilità che ho, con i giocatori che non hanno capito certe cose, con la tecnica che hanno, ha delle possibilità di vincerla, perché non è stata una partita e qui dici mamma mia, la squadra è disperata, non facevano due passaggi di seguito, e sono capitati, sono capitate parecchie volte, lui dice mamma mia ci siamo salvati, abbiamo fatto 1-1 ma dovevamo prendere 4 gol, poi cambi partita e c'è una storia diversa, e lui sarà nervoso e arrabbiato per questo, poi deve riuscire a trasmetterlo alla squadra o a portare quelle modifiche che avrà in testa lui per cercare di centrare di più l'obiettivo, ma è arrabbiato per questo, perché sennò diventi, cioè quando la squadra va talmente male che non capisce quello che tu, non apprende quello che tu gli vuoi insegnare, o non c'è i giocatori giusti per quello che tu vuoi insegnare e non arriva, sotto all'allenatore gli viene una sorta di delusione, no? Una sorta di cascare le braccia, perché dice mamma, io spiego i numeri e rispondono con le lettere e non mi sono fatto capire, ho sbagliato io, sbagliano i giocatori, sbagliano tutti, però non riesco. Qui paradossalmente ti fa arrabbiare anche di più perché non vedi una squadra in crisi, perché tutto si può dire.
0: Però attenzione, scusa, no, è giusto, è tutto giusto quello che tu stai dicendo, io te lo firmo, però siccome c'ho la chat davanti, dei tifosi della Juve, il certo, popolo... Sì. Il popolo
1: ma io sono qui per essere fucilato, allora, non è che...
0: No, aspetta, ascolta a me, vieni dietro a me un attimo, ascolta bene, perché sta sempre di più montando nella tifoseria della Juve un accorgimento comunicativo, guarda, non siamo già oltre la tattica, i giocatori, centravanti, che può anche avere una base di partenza con senso, cioè attenzione, cioè, molti tifosi dicono, ma scusa, ma è Spalletti che dal primo giorno in cui è arrivato fino alla conferenza stampa prima di Cagliari-Juve, che descrive la nostra squadra come forte, che parla di scudetto, che dice che con Mainz ha gli occhi tridimensionali, sono tutti dei fenomeni. Poi dopo, David va all'Atletico Madrid e guarda che questo parallelo è carino. Noi viviamo la prima giornata in cui Spalletti dice che Colomoni, ci sarà un perché non segna, no? Non segnava, si deve fare delle domande. E dall'altra parte Simeone accoglie David che segna e dice: noi lo abbiamo seguito alla Juve, lo seguivamo anche prima. Io gli ho detto a David: io voglio il giocatore che in Francia si è guadagnato la Juve, non quello della Juve. Cioè, sono due maniere un po' diverse di parlare del proprio centravanti. Cioè, non è che sta sbagliando un po' magari in comunicazione, involontariamente, Spalletti?
1: Allora, quando tu vai a prendere un giocatore come Davide, che oggettivamente, non me ne voglia, non ha fatto bene alla Juve, se no stava ancora là, giusto? Non ha fatto bene. Lo vai a prendere, quello che devi... Questa è la gestione del calciatore, delle risorse umane, che adesso sanno fare in pochi, ve lo dico, perché noi abbiamo perso molto di quello. Noi abbiamo perso il fatto, ai giocatori gli diamo i soldi, però non sappiamo che vita fanno, che cosa fanno, ma non per controllo, per far parte, per farli sentire che siamo noi. Noi siamo noi, gli altri sono altri, capito? E ci manca un pochettino questo. Tu prendi un giocatore che viene dall'annata così, o lo tratti come quello, vabbè, mi serviva da tappare un buco, mi serviva uno in più, lo metto lì quando mi capita gioca, comunque un giocatore di qualità. E è sempre sbagliato, perché poi quando fa comodo deve entrare sentendosi parte, non deve entrare sentendosi, vabbè, non c'era nessuno, oggi giocherò io. No, devi coinvolgere. Che gli vai a dire a un giocatore del genere? E perché lo prendi? Lo prende perché dice: io ho visto quello in Francia e mi piace molto di più di quello che ho visto a Torino. Ho la possibilità di prenderti non all'apice dei gol, ma in questo momento, ma io credo in te e te sei quello che mi può risolvere delle partite. E lui, scaricato delle responsabilità che aveva la Juve, perché la Juve è arrivato come il risolutore, quando sei invece quello che dà la mano, scusate se è, ma cambia la cosa, no? Scaricato un po' da quelle responsabilità, il giocatore magari si sente colato.
0: Però allora qui continueremo a vivere di equivoci, perché prima o poi la Juve deve avere un giocatore che con la responsabilità noi dobbiamo comprare un centravanti che faccia i gol e che abbia il peso della responsabilità.
1: Hai ragione, ma infatti stiamo parlando di Davide che è andato via. se c'è
0: vero. Ma parliamo anche di Colomouani. Parliamo anche di Colomouani, che alla prima giornata Spalletti gli dice: se non segna ci sarà un perché. Ho capito, però.
1: Per me quella è un po'.
0: Allora sbagliamo gli acquisti. Allora.
1: È stata un po' una battutaccia, però vabbè, dai.
0: Appunto. Però ti dà il senso. E però quando involontariamente ti esce, capito, la battuta, è perché dentro un po' lo pensi, no? Ma lo pensiamo tutti, diciamoci la verità. E cioè, allora, ok, volevano tutti Colomouani, ma Colomouani non è Haaland. Ragazzi, se no.
1: Allora, intendiamoci bene. L'importante, allora, bisogna fare due classifiche differenti. Scusatemi. La classifica della qualità, cioè Colomouani e Haaland, no. Per qualità, altre qualità, però per qualità, dai, quello fa 100 gol, ci lasciamo stare. Per qualità, no? Non è Haaland. Quella è la prima classifica. L'altra classifica è a parità di caratteristiche? No. Sono due giocatori diversi, li puoi calcolare, ma quello c'ha la maglietta numero 9, quello c'ha la maglietta numero 9, chi fa più gol ha vinto. Perfetto. E che così parla il libro. Il libro, i numeri non sono opinabili. Però c'ha anche, allora, la differenza è il calciatore mio che ho, che voglio acquistare, che prenderò, ha delle capacità tecniche sicuramente innegabili. Se non viene alla Juve, non ci sono quelli che non sanno giocare a pallone, non stanno neanche nel Venezia, figurati nella Juve, non ci sono. Ha le qualità fisiche, strutturali, tecniche, personalità per stare lì? Sì. Che caratteristiche ha? È un terzino d'attacco? No, quello lo fa Cedric. Lui fa l'attaccante. È un attaccante all'Haaland? No, è un attaccante diverso. C'è gente che gioca con i centravanti così, c'è gente che gioca con i centravanti diversi, c'è gente che gioca senza centravanti. Perché se tu vedi quando è venuto il Belgio, ci ha preso a pallonate con l'Italia,
0: Davide, amico mio, noi dobbiamo risolvere il rebus stamattina. Io sono d'accordo con te, ma oltre ai numeri e l'evidenza. Quindi, siccome però la Juve di Spalletti crea molto, anche a Cagliari nel secondo tempo 20 tiri, una valanga di cross che non te li dico neanche quanti in area di rigore, se però c'ha a volte Made e Colomouani che fanno mezzo gol o uno quando ci riescono dopo 5 palle gol, quindi il problema cos'è? Che abbiamo sbagliato l'acquisto? Che dobbiamo comprare un centravanti classico? Oppure no? Perché tu dici si può giocare anche con altri tipi di centravanti? E ho capito, però poi se i nostri marcatori sono Bremer e Zegrova, un problema ci sarà o no? Cioè, come la risolviamo sta cosa qua?
2: Allora, mi posso fare una domanda e poi mi do una risposta?
0: Vai, vai.
2: Sono pericoloso. La domanda è, tu, Davide Torchia, che non conti niente, ma se domani dici voglio fare una cosa, no? Lo prenderesti in considerazione un bel centravantone numero 9 da inserire nel parco attaccanti? Risposta di Davide Torchia, sì. Fine. Perché abbiamo fatto 70 tantissime cose fatte bene. I triangoli, i giocatori bravi tecnicamente, portavano palla, recuperavano, bravi, veramente bravi. Poi come abbiamo fatto le due occasioni clamorose che poteva aver vinto la partita? Ale Begovic non riesce a trovare il buco, taglia dentro, taglia due missili messi bene dentro l'area ed era 2-1. E quando fai queste cose lì, là e mezzo ci deve essere nel numero 9. E non è una critica a nessuno. Anzi, Colomouani aveva fatto doppietta, era il migliore in campo, ha fatto stravolgere la partita, fenomeno tutto quanto. Poverino, ha fatto uno bello, uno che ha fatto traversa, riga fuori, e vabbè, che vuoi che ti dica? Quando fai palo, ti devo dire che se avevi 5 centimetri più bassa, avevamo vinto la partita. Che vuoi fare? Però la differenza è che poi l'abbiamo segnata così, perché alla fine la segni così. Avere un'alternativa, o che lo puoi fare giocare, non giocare, a destra, come ti pare a te? Da centravantone, capito? Fa comodo? Per me sì, ma non lo dico per io credo che
0: lo dico da quando abbiamo idea. Io sta cosa la dico da quando abbiamo giocato col Frosinone, ho detto io Raimondo il Raimondo di turno secondo me Spalletti serviva, però dalla chat, siccome stamattina non ti voglio far passare niente dalla chat, tu me l'hai provocato,
2: mi trattano troppo male,
0: No, stai creando dibattito costruttivo. Allora qualcuno ti scrive: scusi, signor Torchia, come mai?
2: Grazie del signore.
0: come mai Kolo Muani con Tudor e Motta segnava?
3: Allora, la situazione non è semplice, però cerco di spiegarla meglio, al massimo delle due possibilità che non sono molto elevate. Allora, la situazione è questa, che è una squadra che palleggia molto meglio e molto di più, e che crea molte occasioni spostate nella metà campo avversaria, e sta costantemente lì, molto spesso. Una squadra che gioca meglio, intendiamoci, allora spostando queste cose là, tante volte, se tu sei un pochettino più col baricentro più basso e cominci a creare dei spazi, quando parte con un momento ti uccide. Infatti hai visto che l'altra partita, che è partita 2 o 3 volte in casa, l'aveva messa in grandissima difficoltà a tutti, e ci sono caratteristiche più dotate per lui. Ma infatti la squadra, quando si dice l'equilibrio, perché, che non so, una volta si diceva, se giochi a 4, se c'è un terzino sinistro che spinge molto, quello a destra deve essere un pochettino più lineare, fare le diagonali, no? Io dico sempre, in quel ruolo vorrei avere 10 di Steiner, no? Perché Steiner era perfetto, tignoso, forte fisicamente, bravo, faceva gol, andava avanti e non sbagliava una diagonale. Per me è stato un giocatore. Steiner sta bene se dall'altra parte c'hai Marcelo, che è un trequartista prestato alla fascia, allora quello gli fa un po' più di diagonale in più e quell'altro fa le cose. Ecco, questo per parlare solamente di equilibrio. Io dico, se ce l'hai, se riesci a prenderlo, il centravantone che ti dà una mano in queste, soprattutto in queste partite qui, io credo che Spalletti non è che dica no, non lo voglio assolutamente. È che questa situazione è un giocatore che, se ci fosse, darebbe una grossa mano.
0: Basta. Ma allora, però, scusa, no, però allora così concludiamo poi con una, con un aspetto tattico. No, aspetta, concludiamo con un aspetto tattico che ha scritto Camillo da casa, che insomma è intelligente. Però, se con Spalletti siamo più bravi a palleggiare e stare nella metà campo avversaria, e quindi la squadra avversaria si abbassa e ci sono pochi spazi, con Colomoani non è il centravanti giusto per Spalletti. Ci vuole una squadra più pratica per lui e contropiede.
3: No, perché siccome la partita non si fa una cosa sola per 90 minuti, se ne fanno tante, a secondo dei minuti. Se io sono un giocatore che mi va nei spazi come Colomoani, bravo, che può far gol, dinamismo e tecnica, bravo. Poi in più c'ho uno che, se invece la partita è molto chiusa, c'ho quelli centravantone, come dico io, no, volgarmente, che me la risolve. C'ho questo, c'ho quell'altro, ce l'ho apposta. È come quando ti difendi gli ultimi minuti, cioè, qui che fai? Ti metti a 3 e metti un difensore che di testa è fortissimo, perché arriverà nelle palle dentro l'area. Non è mica è una cosa normale che sia così, Non è che metti un trequartista. Ma magari gli ultimi minuti, se ti stai difendendo e sei in difficoltà, metti uno che ti viene a prendere i palloni di testa. Cioè, non è che c'è bisogno di studiare da Bocconi, cioè, questo è l'idea, no? Questa è l'idea. Allora, non è che lui non vada bene, no, lui va benissimo. Io voterei tutta la vita, fidati, perché è un giocatore forte. Poi avrà il momento che sbaglia più gol, l'anno scorso ne sbagliava meno, quest'anno l'ha sbagliato qualcuno in più. Va bene, ma il momento che gli gira, questo sta là ed è forte. Per me è forte, tanto.
0: Allora chiudiamo con la considerazione tattica. La soluzione, prendo il messaggio di Camillo, ma ce ne sono tanti, sarebbe giocare con un bel 4-4-2, sfruttare le fasce laterali, mettere Colomoni e Gonzalez come seconda punta.
3: Chi come seconda punta?
0: Nico Gonzalez.
3: L'allenatore, per portare avanti un determinato gioco, gioca in un modo diverso. Cioè, la squadra è molto tecnica, ma è anche abbastanza sbilanciata in avanti. Cioè, non è una squadra, sai, una squadra coriacea, sì, perché ci sono buoni difensori, perché tanti recuperano, però diciamo che quando giochi due centrocampisti devono saper cantare e portare la croce, e non è facile. E c'hai tre quartisti che, sì, ma non vediamo Zegrova fare queste diagonali di 50 metri o la Gabegovic, cioè, non ce l'hanno nelle corde, no? Perciò questa, la squadra, è stata costruita così. Poi se tu mi dici, no, ma io giocavo in modo diverso, vabbè, allora ci vogliono altri giocatori. Però io parto dalla costruzione che fa l'allenatore. L'allenatore vuole questo. Poi che sia
2: più che io avrei giocato in maniera diversa, quando farò il corso a Coverciano, farò l'allenatore e giocherò come voglio io, giusto?
0: Perciò io vuoi sempre... fare l'allenatore? Non ce l'avevi mai detto?
2: Assolutamente no. Cioè, proprio mi mancava solo l'ultimo stress per arrivare all'infarto a fare l'allenatore. No, non l'ho fatto fin dall'inizio, non l'avrei mai fatto, avevo doti diverse più di comunicazione e di gestione delle persone, delle risorse umane che tecniche.
0: Senti, gestore del personale, dimmi la verità, ma se tu fossi stato sulla panchina della Juve a Cagliari, avresti chiamato qualche tuo giocatore, che ne so, il capitano, per dirgli: oh, vai da Mina, tiragli una stecca.
2: No, gliel'avrei data io direttamente.
0: E andavi tu?
2: Io sono un calcio diverso. Allora, io il calcio che ci vuole rispetto. E certi gesti che ho visto fare, non ti devi permettere di farlo. Non si deve permettere di farlo. E questo lo dico, lo possono contestarmi, dirmi, scrivermi anche da Cagliari, ti voglio bene e tutto quanto. Però certi atteggiamenti, io l'avrei detta al mio giocatore, perché gli avrei detto: senti, perché se sei nella Juve e stai battendo una squadra più piccola e fai certi gesti da che non mi piacciono, non vanno bene, perché ci vuole prima di tutto rispetto. Tu puoi fare 7 gol a una squadra, puoi vincere 2 campioni del mondo, però ci vuole rispetto, perché lo pretendi per te, perché nessuno sta lì a prenderti in giro perché hai preso gol, perché sono dei professionisti e sanno che stare da una parte e dall'altra tocca a tutti e ti rispettano, possono esultare, però non ti prendono. Queste cose sono robe, diciamo, poco professionali, dai, usiamo questo termine qui. E allora, nei tempi quando giocava Tardelli, per me una randellata la pigliava sicuro. Adesso lo dico, che forse speriamo che non mi scrivano nei siti queste cose qua, lo dico proprio con affetto, scherzando, per un calcio che c'è meno. Però diciamo che sotto il punto di vista
0: Tardelli è passato alla storia per un... ti ricorderei benissimo, Tardelli poi passò alle cronache alla storia per un... con Rivera, dopo 30 secondi di Milan Juve.
2: Io c'ero, i ragazzi che ci scrivono, no, ma io c'ero.
0: Una bella specchietta data bene, subito inizio partita. Attenzione, sulla nuova Venezia in questo momento, caro il mio Davide Torchia, va bene, l'esonero di Stroppa si sa, l'ipotesi potrebbe essere o Zanetti o Nicola. Secondo te chi prende il Venezia?
2: Allora, per me ci saranno due anime. Loro non hanno fatto, hanno un approccio abbastanza scientifico, no? Al calcio, parlano molto di algoritmi, scelti i giocatori in un certo modo, le caratteristiche sopra, quello del giocatore da punti, il giocatore da, tutte queste analisi qui che vanno benissimo rispetto concretamente. Non è che Nicola queste cose ne sappia fare. Se vuoi portare quello che può cercare di fare un miracolo e di portare i punti a casa, Nicola è più ferrato in questo momento. Se vuoi proseguire il quello che pensavi, magari può prendere anche un allenatore diverso. Però in questi casi, quando succede una squadra dopo un po' di partite sta a zero, si bada a fare della ciccia a casa mia, perciò qualcuno concreto, che intendiamoci, non voglio dire che quelli che sono concreti sembra che sono più scarsi, no, non è così, è che magari, non lo so, forse c'era Nicola dall'inizio, ha fatto 5 punti, non lo so, questo assolutamente non è per troppa, ti ho detto, la squadra ha giocato bene, loro hanno questo approccio qui, non so se gli piaccia andare nell'allenatore che ti può salvare, che ti porta a determinati valori, o seppure vogliono continuare un certo tipologia di gioco, quello decideranno loro. Però ci sono, ecco, queste sono due anime diverse, decideranno loro da che parte stare.
0: Senti, dimmi una cosa, poi ti ringrazio come sempre, Davide, ma ogni volta che salta un allenatore io leggo, beh, per esempio adesso nel caso del Venezia, la nota della società: il club arancioverde desidera ringraziare Stroppa, il suo staff, per il lavoro svolto, la professionalità, la dedizione, l'impegno dimostrato nel corso della loro esperienza in arancio, gli auguriamo. E perché l'hai licenziato allora?
2: È sempre così, si dice, scusa. Bravissimo, sinceramente un grande allenatore, perché lo mandi via. Però sono quasi un po'
0: io di mi sento preso in giro
2: che hanno la, che hanno la, no, hanno anche una base, perché sinceramente ti ho detto, stanno con la posizione di classifica, purtroppo succede, però non ho visto una squadra che dice: mamma mia, chi l'allena questa squadra? sono proprio, non hanno un'idea, non sanno giocare al calcio, non sanno dove andare, sono disorganizzati. Non ho visto questo. Ha messo in campo una squadra organizzata che cercava di fare risultato, di palleggiare, di fare le cose con certo criterio del calcio moderno. Poi non va bene e ti mandano via. Però sinceramente devo dire all'allenatore, sanno benissimo che l'allenatore ti può dire scusa un attimo, ma mica gioco io, se 3-4 occasioni importanti non riusciamo a far gol e 3-4 occasioni importanti ci distraiamo, lo prendiamo, io gli spiego le cose giuste, ma io non ci sto, non sto mica dentro al campo. Questo è vero, però con questo sistema non andrebbe esonerato mai nessun allenatore, andrebbero via solo alla fine dell'anno. Purtroppo il calcio è così. Chiaro.
0: È chiarissimo. Davide, grazie come sempre, alla prossima settimana.
2: Un abbraccio, buona giornata a tutti.
0: Grazie, grazie a Davide Torchia. Non è che abbiamo sforato, Yves, cioè proprio abbiamo un'autostrada abbiamo costruito nel frattempo. Piccolo stop per noi, tra poco siamo là.
4: Rassegna Stampa.
5: Buongiorno dalla redazione sportiva. Oggi e domani torna la Champions League con la seconda giornata della League Phase. 17 partite che vedranno impegnate diverse squadre italiane. Stasera in campo Villarreal Napoli e Inter Bruges. Domani toccherà Feyenoord Como e Roma Real Madrid. Per l'Inter, Chivo nella difesa a 3 punta su Akanji e Bastoni dopo il turno di riposo con il Parma. Al centrocampo tornano Barella e Zielinski ai lati di Çalhanoğlu. In attacco l'autore Taro Martinez di nuovo titolare al fianco di Thuram. Inter Bruges si gioca stasera alle 21. Per il Napoli, Allegri è pronto a rilanciare McTominay titolare con l'avanzamento di De Bruyne sulla tre quarti insieme a Giovane. Confermata la difesa a tre con Milinkovic-Savic preferito a mare tra i pali. A centrocampo Gilmour dovrebbe vincere il ballottaggio con Lobotka. Villarreal-Napoli si gioca alle 21. La Serie A, quarta sconfitta di fila per l'Udinese che non riesce a risollevarsi nella trasferta dell'Olimpico e perde contro il Torino 2-1 al termine di una gara molto intensa. Dopo la sconfitta di Torino contro la Juventus nell'ultimo turno di campionato, l'Atalanta torna a vincere e lo fa anche in maniera netta battendo il Venezia 3-1 alla New Balance Arena. E dopo la sconfitta contro l'Atalanta, il Venezia pensa alle prossime mosse per rilanciare la squadra, ferma all'ultimo posto con 0 punti. La decisione arriverà nelle prossime ore. Ma Giovanni Stroppa potrebbe avere un'ultima chance contro il Napoli il prossimo 17 ottobre. Nel caso in cui si dovesse concretizzare l'addio a Stroppa, il primo candidato per sostituirlo è Paolo Zanetti, per il quale si tratterebbe di un ritorno in Laguna. Il tennis, il più grande sfogo mai visto da parte di Carlos Alcaraz in un campo da tennis, è quanto successo nella sfida persa 7-5-7-6 contro Bergs al terzo turno del Masters 1000 di Shanghai. Dopo aver subito il break del 6-5 nel primo parziale, il numero 3 al mondo si è seduto in panchina durante il cambio di campo ed è esploso urlando verso il suo angolo. Non è possibile che una palla rimbalzi alta e un'altra invece mi scivoli addosso. Non si può giocare così. Il numero 3 al mondo ha poi confermato il problema con le palle da gioco nel post partita. Le condizioni erano diverse rispetto all'ultimo match. C'era il tetto aperto, la palla era più grande e più lenta. L'hockey, dopo la sconfitta contro la fortissima Spagna per 2-3, la nazionale italiana di hockey deve rimettersi in marcia ai mondiali 2026. Oggi gli uomini di Alessandro Bertolucci saranno chiamati alle 20:30 italiane a una sfida decisiva all'interno della Coppa Arena, nella quale partiranno con i favori del pronostico. Il duello contro la Svizzera, potenziale Cenerentola del girone di Serie A, di cui fa parte anche il Portogallo. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio.
6: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
7: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, addensamenti al mattino sulla Valpadana, specie centro-occidentale, ma in diradamento. Altrove condizioni di tempo più soleggiato, temperature stabili con massime tra 19 e 23 gradi. Al centro, tempo stabile in prevalenza soleggiato con qualche innocuo annuvolamento al mattino sul versante adriatico, temperature stabili con massime tra 20 e 23 gradi. Al sud, lieve variabilità sul basso Tirreno e sull'Adriatico, ma senza fenomeni associati. Altrove generalmente più soleggiato, temperature stabili con massime tra 20 e 24 gradi.
7: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
6: che segue la tua squadra.
7: Radio Bianconera.
6: L'unica che conta.
9: Rassegna stramba.
0: Dov'è? Su DAZN. Eve, adesso glielo scrivo da Allegri, dico: se stai cercando ancora Rocky, guarda che lo trovi su DAZN a commentare i casi arbitrali. Come avrebbe commentato Rocky su DAZN quella bella spirchiera Ien, no? Contro Vlahovic, il Coppa Italia, lo ricordate quando Allegri sbottò e disse: dov'è Rocky? Che spettacolo. Ci siamo dilungati, però è stato un bel dibattito. Ti è piaciuto, Ivo, questo bel dibattito tecnico-tattico con Torchi? Eh?
10: Sì, sì. È stato un po' lungo, però va bene.
0: Vabbè, cosa fai? Mi sgridi?
10: No, tu hai detto che non ti piace sfiorare, quindi...
0: Sfiorare quando metti il fiore, sforare.
10: Sforare, scusi, scusi.
0: No, sfiorare, no, prego, ma cambi pure l'italiano un po' come le pare. Guarda qua, no, mi sto riguardando, mi è venuto fuori il fallo di Ien su Vlahovic in quella finale di Coppa Italia dove era clamoroso. Cioè, ginocchiata e spinta. Cioè, ragazzi, veramente una roba incredibile. Perché noi abbiamo subito ste robe qua in queste estate, abbiamo subito ste robe qua. Adesso ci faccio uno screenshot e dopo ci penso io. Allora, facciamo così, siccome sulla chat di Radio Bianconera abbiamo lasciato da parte una valanga... Ah, è già finita, siamo alla fine del programma. Sta finendo il programma, Eve. E tutti questi ragazzi qua, le ragazze che volevano intervenire? Dai, sentiamo un vocale, dai.
11: Ciao Claudio, buongiorno, sono da Milano. Io, pur essendo un sostenitore di Spalletti, dico che non è possibile ogni volta e dobbiamo iniziare la partita dopo che subiamo gol. Primo tempo lo prendiamo alla leggera, stiamo lì a caracollare, a passare la palla. Naturalmente gli avversari si gasano o comunque vedono che la Juve non...
0: Questa era un po'... non ti è piaciuta, l'hai tagliata un po'. Sentiamone un altro.
12: Ciao Claudio. Conta. Mariano, ma guarda, io sono anni che vedo sempre la stessa cosa, a prescindere da chi sia l'allenatore.
0: Cioè?
12: Noi da quando abbiamo questi esterni d'attacco che non sono né Ale nel classico, diciamo, senso tipo il Quadrado, sì, o il Camoranesi, per intenderci, e non abbiamo più quei terzini che spingono forte e che fanno la sovrapposizione, come poteva essere lo stesso Quadrado quando agiva da terzino, o il Dani Alves, o l'Iksteiner. Per capirci, noi abbiamo questo tipo di problema. Il gioco ristagna sulle nostre fasce, spesso... si torna dal centrocampista, si torna a far girare palla attorno all'area di rigore, facendo posizionare i difensori avversari, e non avendo quel centravanti classico che di testa le piglia due su quattro, le piglia lui, andiamo in grossa difficoltà, perché il gioco si rallenta tantissimo.
0: Attenzione, chiudiamo allora con la grande idea. Vedi, la chat è tutta coordinata. E la grande idea che giriamo adesso a Giulia e Camillo. Luca da Genova scrive: cosa dite della pazza idea di impostare Cicco come terzino sinistro? Grazie, con questa chiudiamo. A domani, arriva il Club degli Inventi.
9: Rassegna Stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
13: Abbiamo sempre fame di vittoria.
14: Radio Bianconera è l'unica che conta.
9: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
14: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Il Club degli Inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
15: Martedì 13 ottobre, buongiorno a Giulia Borletto di verde vestita. Questo è per farsi mettere da Costa, ehi, quella ragazza bella con la maglietta verde,
16: No, no, caro Camillo, ti dico la verità, a parte che aspetta, ma giusto qua un attimo.
17: Quella bellissima ragazza là con la maglietta verde.
15: Eccolo lì, beccata, eccolo beccata. Lì.
16: È peccato, no, non è vero, avevo una bellissima maglia burgundia addosso, perché è uno dei miei colori preferiti del momento ormai, quando arriva l'autunno, così, ma l'ultima volta che l'ho indossata, non eravamo ancora insieme, mi hanno accusata di tifare Toro, perché sembrava granata, io no, è burgundi, non capite, non è granata, è burgundi, però mi hanno detto tutti i colori.
15: Sai che questa cosa è capitata anche a me? Era l'inizio della mia avventura non in radio, in un'altra emittente, e avevo un maglione, una Dolce Vita, e a un certo punto mi hanno detto, che colore è? Da lì ho capito che era meglio evitare, no, ma sai che non ci avevo mai neanche pensato,
16: Ma figurati, cioè, tra l'altro ne ho tantissime di maglie di quel colore.
15: Non ci ho mai pensato.
16: L'anno scorso mi hanno insultata totalmente, poi ho detto, per carità, la tolgo.
15: E pensa che all'inizio proprio dell'avventura invece su Radio Bianconera con Simo, quindi io con Simo ho iniziato subito.
16: Nel 2019.
15: Conta sei mesi della radio, perché poi i primi sei mesi li abbiamo fatti non insieme e poi subito insieme. Ed era arrivato con una felpa tipica di un brand sportivo, granata. E ho detto: no, Simo, quella non va bene. C'aveva un giacchetto, era comunque una stagione dove il giacchetto lo mettevi perché era mattina, però poi lo toglievi subito.
16: Canottiera e giacchetto, insomma.
15: Era maglia, felpa e giacchetto, non era ancora inverno pieno, più o meno come adesso, no? Fa caldissimo per il momento,
16: tu ti
15: però.
16: Tu ostini a vestirti di felpa, infatti. Ieri ti chiedevano, adesso che hai la felpa, ieri che hai esordito dicendo fa un caldo fotonico.
15: Ma perché arrivavano messaggi, era tecnica.
16: Ti chiedevano, ma sta felpa te la levi? Cioè, forse volevano vedere i muscoli,
18: muscoli. Ma questo è un vecchio.
15: Sono molto pigro.
16: I muscoli.
15: E comunque avevo fatto fare più o meno la trasmissione in diretta a Simo con la giacca. Perché ho detto no, te lo dico, evita elegante. Queste robe che non va bene, e infatti poi, insomma, quella è una cosa che avevo anch'io capito sulla mia pelle, che se ti metti il granata, cosa che
16: ma
15: ti giuro io, Giulia,
16: ma a prescindere. Il burgundi è un misto, ti spiego, tra viola e rosso.
15: Ho capito, però
19: che il Bordeaux Imperial del Sultano Farshid.
15: Esatto, sì. Però con tutto il bene, non è che possiamo dire alla gente no, è Burgundi, perché qualcuno non sa minimamente cosa sia il Burgundi, e lo comprendo, cioè,
16: e io te lo dico
15: momento.
16: Io fashion victim, quale sono, ti spiego se vuoi qual è il Burgundi, infatti te l'ho spiegato, poi... ma non lo metto, prometto, non lo metto.
19: E non voglio sentire, no. Alessandro è grande, no. Alessandro è troppo piccolo.
15: Ecco, vabbè, dai, abbiamo fatto anche questa spiegazione, comunque era capitato anche a me, insomma, diciamo che non è stata una cosa bellissima, insomma, perché tu non ci pensi neanche minimamente, ti ritrovi in una scarica di roba che non,
16: ma
15: non
16: me
15: dici, ma veramente.
16: Me l'aveva detto anche Yves, ma guarda, sì, quella sì. Mi ha detto Yves, tu di moda non capisci nacca, stai buono, quindi non ti permettere. Però ecco, da
15: allora.
16: Lì basta, quindi abbiamo parlato di armocromia in maniera impeccabile.
19: Sento che c'è una bellissima atmosfera oggi.
16: Allora,
15: sì,
16: caro.
15: Io sento che oggi nell'aria c'è una bellissima atmosfera. Sai cosa ti dico? Io vorrei ascoltare il nostro Jerry. Il nostro Jerry che ha mandato vocale alle 11.06 perché ha voglia di parlare. Quando manda in apertura ha voglia di parlare. Costa, sei pronto? Possiamo mandarlo?
20: Buongiorno ragazzi.
16: Vai.
20: Camillo, io sono d'accordo con te che la responsabilità, la colpa non può essere solo di un giocatore, in questo caso del centravanti. Però la Juve è una squadra che crea tanto, per XG siamo la squadra che crea di più e che in base alle occasioni create segna di meno. Io a Colomouani non rinfaccio, a me è un giocatore che piace pure, secondo me i suoi gol li farà, ma io non rinfaccio tanto l'errore sulla traversa, perché l'errore sul gesto tecnico ci può pure stare anche a quei livelli. Io quello che non ho sopportato è stato quel velo su quella palla un metro dentro l'aria che gli arrivava perfetta sul destro senza opposizione. Quello significa proprio non capire i momenti, come dice spesso Spalletti, i momenti decisivi della partita. Lì tu devi spaccare la porta o almeno devi tirare. Non puoi fare quel velo non si è potuto proprio guardare, una cosa proprio inguardabile.
16: Non capire i momenti.
19: E questa è una cosa molto bella.
15: Sì, no, in verità non è molto bella, mister.
16: Ma è una cosa vostra questo messaggio? Cioè, una discussione che stavate facendo privata? No, perché visto che non volevo. No, visto. Ciao Camillo, pensavo che fosse una cosa che derivava da una.
15: No, beh.
16: Qualcosa che hai detto
15: Jerry...
16: tu.
15: No, Jerry. Jerry è comunque una presenza fissa in quasi tutte le mie trasmissioni, tranne il pomeriggio.
16: Okay.
15: Ecco, il pomeriggio lavora. Però Jerry è un borbottone, però io stimo molto Jerry. Cioè, siccome
16: ha detto una cosa realistica, adesso
15: sì,
16: ha detto una cosa reale.
15: Lui là, una volta l'abbiamo anche chiamato, sempre i tempi con Simo, e aveva ammesso pure lui che litiga da solo a volte di calcio, cioè, che a volte si tormenta da solo.
16: È un che meraviglioso.
15: E cioè, che tipo i suoi amici non lo comprendono. No, litiga da solo nel senso estremizzato, che a volte non si comprende, non lo comprende nessuno, no? Perché va nelle sue derive, no? Mi ricordo un anno immaginò Ealing Junior mezzala, cioè è un grande sognatore, però io rispetto molto il suo pensiero di calcio, e qua ha detto una cosa non sbagliata. Io però credo che la Juventus si crea, ma non crea bene. Cioè, il velo è un errore di Colomani, ha fatto credo gridare a tutti, no? Io adesso scrivetelo.
16: Sì. Allo scandalo abbiamo gridato, allo scandalo.
15: Guarda Giulia, mia mamma non critica mai nessuno, ma mai nessuno mia mamma. Cioè,
16: non toccatemi la mamma di Camillo.
15: Però mia mamma non critica mai nessuno in partita, mai nessuno. Quindi in qualche modo riesce a dire sempre, comunque non è male. Cioè,
16: perché è mamma, perché cuore di mamma
15: nella
16: lei
15: traversa
16: trova sempre il
15: di
16: buono Colomani, nelle cose.
15: Nella traversa di Colomani, dove io ho imprecati in ogni modo, no, devi buttarla dentro, devi spaccare la porta, cavolo, cribbio, così, sei impazzito, cribbio. Pure il cane, il discorso è che invece mia mamma fa, cosa doveva fare? E come cosa doveva fare? Quindi io essendo fumantino, cioè... prevarico, per far capire, no?
16: Con tua mamma, sicuro te l'hai presa anche con tua mamma.
15: Ma con qualsiasi cosa, no? Aveva ragione qualcuno che ieri ha detto che quando piglia la traversa c'è da ribaltare la televisione. L'ho compreso in ogni singolo momento della frase, sia chiaro. Però anche lì mia mamma sul velo ha perso un po' la plomb,
16: ha perso un attimo, ha perso la testa anche tua mamma. Ma no, signora,
15: no, leggermente, però ha detto tira, cioè lì pure mio papà a un certo punto, io la partita è sacro, la guardo in famiglia, quindi mio papà fa ma dai, tira, cioè tutti, mia sorella anche se mia sorella per scendere dal carro di Colomani credo sia impossibile, però per far capire io
16: scusami,
15: sono d'accordo,
16: tua
15: no?
16: Sorella è sul carro più di te?
15: Sì,
16: Colo?
15: Ovviamente.
16: Poi sul discorso Colo mi sono preparata una cosa, visto che ho ascoltato un sacco di messaggi prima nell'ora di Claudio eccetera, ma ci arriviamo dopo con calma, vai.
19: 4 righe sono.
15: Quindi sai Giulia, secondo me è giusto prendersela per il velo, cioè il velo è un errore, il velo è una porcheria, cioè non so neanche come spiegarla in maniera...
16: Il velo è una porcheria!
15: Cioè in questa cosa, no? Però il discorso è che noi abbiamo proprio un'incapacità nel arrivare alla porta, nel... velocizzare questo gioco. Prima leggevo un messaggio che è arrivato a Claudio dove veniva chiesto: ma velocizzando il gioco puoi aiutare Colomani? Sì, cioè primo tempo azione giustissima della Juve, verticale su Colomani, scusate su McKennie, ne abbiamo sbagliati quei palloni lì a valanghe, tant'è che piamo pure gol da un errore del genere. Verticale su McKennie sponda per Sar entra dentro il campo, quindi va forte, taglia la linea del centrocampo del Cagliari. Lì hai una situazione di palla scoperta per la difesa, che non può fare niente. Giulia può solo rinculare, è l'unica cosa che può fare, perché non ha se si ferma lo attacca alle spalle e ti fai malissimo, cioè, soprattutto con la Juventus, no? E quindi in quel caso lì c'è un'autostrada su una verticale per Colomani, lui fa 1, 2, 3, 4 tocchi e vada con Seisau. Capisci che lì perdi la capacità
16: tempo,
15: di andare a fare gol.
16: Perdi il tempo, perdi anche un attimino, ti distrai anche mezzo secondo, che ti porta quindi poi a perderti la palla tra i piedi. Sì, ma infatti ieri abbiamo detto un sacco di volte quanti caspita di tocchi ci sono stati nel primo tempo in maniera particolare. Era un continuo non sapere dove andare. Cioè il Cagliari era messo molto meglio della Juventus. È vero.
15: Però quella cosa la devi allenare.
16: Lo so, quella il cosa Cagliari la devi allenare. Ha preparato la partita meglio della Juve, non lo so.
15: Poi, altra cosa, subito Sar prende un anticipo clamoroso in mezzo al campo, dove poi Colomani non riesce a saltare Mina. Ma Mina in quella situazione lì non deve essere davanti a Colomani. Lì l'attaccante si allarga, porta la palla fino a un certo punto Sar allarga e Colomani deve andare a tirare. Cioè, noi non siamo arrivati a concludere in un'azione che è 2 contro 2. Quella è una cosa sbagliata. 2 contro 2 da un'uscita di un calcio d'angolo. Colomani salta il primo avversario. Ci sono lui e con Seisau più 2 giocatori del Cagliari. Non arriviamo a tirare, torniamo indietro. Ecco, è questa la cosa che secondo me rende la Juventus una squadra sterile a livello offensivo. Poi
16: è prevedibile,
15: le scelte,
16: anche
15: i giocatori.
16: È prevedibile, sterile, sì. È prevedibile moltissimo.
15: È ovvio che rimaniamo qua a dire ma l'allenatore cosa può fare in queste cose qua, se poi alla fine questo non passa la palla, non se la sente di andare in verticale, se l'allargano, se sono lenti, se sbagliano gli stop. Per carità, è ovvio che questa cosa qua può portare a delle difficoltà in generale, però sono 7 mesi, Giulia, cioè dopo 7 mesi e dopo un inizio in cui noi
16: più.
15: Noi andiamo nella squadra che lo scorso anno probabilmente sotto palla difendeva meglio, che è il Parma. Lo scorso anno a fine mercato o poco meno, forse a pochi giorni dalla fine del mercato, con lo scorso anno comunque e vinciamo 4-1.
16: Sì, dominando. Sì, sì, era inizio anno, era forse inizio anno, una cosa del genere, sì.
15: Dominando in lungo e in largo. Quindi in questo caso ti dico, noi abbiamo fatto intravedere delle potenzialità per arrivare a segnare con dei movimenti, con delle situazioni, però come abbiamo fatto gol l'altro giorno buttando una palla a caso nel mucchio? Perché poi abbiamo fatto qualcosa di
16: era il primo di febbraio, caro mio. Doppietta di Bremer, Weston McKennie, Jonathan David e autogol di Cambiaso. Yeah!
15: Sì. Tra l'altro senza Yıldız, perché poi Yıldız esce a metà partita e aveva avuto quel problemino, perciò in una formazione in cui avevi delle difficoltà hai palesemente dominato e comunque costruito, adesso c'è un'involuzione, tant'è che la Juventus da ormai tanto tempo è una squadra che crossa tantissimo, che perché butta la palla su qualcuno, cerca l'intuizione a livello singolo. Prima era corale, ora sono tornati a giocare sui singoli. E quello un po' che ti dicevo poi ieri, che secondo me abbiamo avuto dopo la partita col Galatasaray un'involuzione totale.
16: Sì. Sì, sì.
15: E tra l'altro con

0: cose così, occhio, che sei
1: No, è
0: stipendiato da
1: ovvio.
0: Colomouani, occhio,
1: Ma
0: come lo ero io
1: no.
0: di Allegri all'epoca, no.
1: No, ma nel caso Colo, poi possiamo
0: Se
1: metterci sempre
0: vuoi,
1: d'accordo,
0: Liban
1: ci
0: ce lo
1: possiamo
0: diamo.
1: sempre mettere, esatto, ci possiamo mettere sempre d'accordo. Il discorso è che no, io me ne sono accorto ancora di più nel primo tempo col Cagliari, dove poi c'era iniziato, perché adesso poi a me fa impazzire i telecronisti. Tra l'altro su DAZN era anche un centravanti di Serie A, quindi neanche un centravanti dove dici a pallone non sa giocare, perché era Bazzani in Serie A, ha giocato anche a buoni
0: Ha fatto
1: livelli.
0: anche un bel po' di go.
1: Arrivava a dire, eccolo Moni, mi sembrava la Rai quest'anno al Mondiale, che c'era un telecronista, adesso non mi ricordo il nome, ma era accanito con David, ma accanito con David, ma sembrava veramente che avesse
0: Non me lo
1: qualcosa
0: ricordo.
1: contro. Continuava a dire, ma David, passava tutta la partita a dire, David ha sbagliato quel gol, David ha sbagliato quello sto, David, ma basta, lascialo in pace, no? E doveva proprio tirar via sta credine con David, e continuava a dire, eccolo Moni, ma ragazzi, ma se giochiamo in isolamento sull'esterno, Giulia, tu, Colomoni è sempre 1 contro 4/5.
0: Sì, vero.
1: E
0: È
1: come
0: il
1: fa a fare gol,
0: giocatore
1: ragazzi?
0: maggiormente marcato, credo, della storia. Però ecco, il discorso è che tanti stamattina dicevano: come è possibile? Allora, vedete, leggo anche, si torna sul mercato, ovviamente a gennaio arriverà finalmente la punta da quei tanti gol che Spalletti ha chiesto nel corso dell'estate. Io mi sono chiesta, ma scusate, quando Colomouani è venuto a Torino inizio 2025? Come caspita giocava la Juve perché lui ha immediatamente fatto, sì, ha fatto immediatamente quei tot gol che lo hanno reso amabile e amato da tutto il mondo Juve. Allora mi sono presa una formazione a babbo, ad esempio, dunque. C'era ancora Thiago Motta in panchina, in questo caso, era febbraio 2025 e ovviamente Colomouani era dato per giocante da solo con Vlahovic in panchina. Era la quarta volta delle ultime cinque, c'era Weah, c'era Renato Veiga, per carità, tutta una serie di giocatori che poi non ci sono stati più, ma di base la formazione tipica di quel periodo era Di Gregorio, Veiga, Kelly, Cambiaso, Alberto, Gonzalez, McKennie, Locatelli, Conceição, Yıldız, Colomouani. E quel Colomouani faceva gol? Alberto Costa, scusate. Sì, faceva gol, sì. Poi te ne prendo un'altra di formazione, quel Parma-Juventus che era stata la sconfitta di Tudor che più aveva fatto rumore, ti ricordi?
1: Sì,
0: Quindi questo poi
1: perché
0: è il...
1: con la squadra che chiede di andare a Parma in aereo per non stancarsi.
0: Vabbè,
1: E
0: a parte quello,
1: poi abbiamo visto che partita.
0: un viaggio lunghissimo. Comunque, quella formazione che era quella, forse se non sbaglio, del periodo in cui si chiedeva a gran voce l'utilizzo in contemporanea di Colomouani e di Vlahovic.
1: Sì.
0: Cosa fa Tudor? Dice, ok, mettiamoli tutti insieme. Quindi, Di Gregorio,
1: Aspetta,
0: Kalulu.
1: qua ti dico, mette tutti insieme perché nella rifinitura, un giorno ti racconterò anche come, nella rifinitura, un
0: Quando mi dice un
1: giorno
0: giorno.
1: ti racconterò, questa proprio non posso dirla in diretta, non è
0: Allora,
1: proprio
0: coi tuoi
1: possibile dire in
0: potenti
1: diretta.
0: mezzi, passala nella mia testa. Facciamo
1: No,
0: tipo potere telecinetico. Con
1: questa te la devo
0: la
1: scrivere, ma
0: prestidigitazione.
1: non te la scrivo in diretta perché rimani con gli occhi proprio, hai presente, spalancati. Ecco, nella rifinitura si fa male Yıldız. Nella rifinitura si fa male Yıldız, viene detto, botta al ginocchio, ah no, botta alla coscia. Non è stata
0: Ah,
1: una
0: ma
1: botta alla
0: forse la
1: coscia.
0: so, me l'hai raccontata già, la so.
1: forse sì,
0: Lasso!
1: forse sì,
0: E anche qua uno bisogna. Che poi torna tutto, occhio! Ho capito. Ci siamo capiti. Ci siamo capiti.
2: Anzi, Momma Talpa Productions presenta.

0: colpito da una pallonata.
1: Più o meno, più o meno siamo
2: comunque
1: lì.
2: Al di là della questione Yildiz che era assente, ma Vlahovic e Colomuani giocano insieme, ti ripeto, ci sono Locatelli, Thuram, Cambiaso, Nico Gonzalez, Colomuani e Vlahovic. Come finisce la partita? 1-0 per il Parma. Quindi era, è per dire, Colomuani segnava.
1: Sì,
2: cosa c'entra
1: allora,
2: adesso tornare sul mercato?
1: No, ma il problema non è Colomuani.
2: No, no, no, ma
1: la
2: è
1: Juve
2: perché
1: non ha...
2: è il sunto di tutti i messaggi è quello sempre.
1: Allora, io il problema non è Colomuani. La Juve crede in Colomuani. Non,
2: ma non ci crede il tifo, non ci credono i giornalisti, evidentemente. Non ci credono. Chi è che non ci
1: no,
2: crede?
1: io credo che la questione sia spostata in questo momento su Valtemade.
2: Più che su
1: E...
2: Colomuani?
1: perché su Valtemade non c'è nulla da dire a Spalletti, non ha voluto lui, cioè, non è un nome di Spalletti. Spalletti ha detto pigliamo lui, e ha detto va bene, perché pigliamo lui perché c'era lui, perché Zirze, ripeto, io non vorrei vedere messaggi, potevi prendere, no, Zirze non potevi prendere, come ho raccontato qualche giorno fa. Massara, che non è un dirigente che ti dice lo prendiamo, lo prendiamo, lo prendiamo, ma quando ti dice guardate che è difficilissimo,
2: Vuol
1: è
2: dire che no.
1: difficilissimo. Cioè, quando qualcuno quest'estate continua a dire Trubin, Trubin, Trubin, Trubin, da Massara continua a dire no, no, no, no. Anzi, vi posso dire, arrivava smentite totali. Totali, e anche tra l'altro con un prezzo più basso di quello che qualcuno raccontava, no? Perciò quando ti dice no e no, perché poi sai, magari ti dice no e poi arriva Trubin e dice scusi, che succede? E, perché a volte parli, cioè, non è che sono persone come noi, cioè, gli chiedi le cose e poi non è che ti dicono prendiamo questo, dicono magari può piacere, può non piacere, e quando ti viene detto Zirze è caro, è un'operazione molto più cara, è un'operazione
2: Vuol dire
1: difficile,
2: che è
1: noi abbiamo
2: caro
1: dei
2: davvero.
1: parametri, noi abbiamo dei parametri da rispettare, non possiamo, infatti Zirze che fine ha fatto? È rimasto allo United e ne ha avute di offerte Zirze, non è che è rimasto allo United perché nessuno ha chiamato per Zirze, Quindi loro hanno provato a fare delle robe, e allora lì si può aspettare, cioè, l'arrivo di un'eventuale altra punta, di cui abbiamo parlato anche noi, dicendo magari Ekator può
2: C'è una
1: andare in
2: domanda,
1: prestito,
2: anche su Ekator, poi te la devo fare.
1: cioè può andare in prestito e cercare di trovare continuità, visto e considerato che comunque è iniziata la stagione in maniera difficile, perché due
2: Poverino.
1: infortuni muscolari, di cui uno grave, è comunque difficile. E allora puoi provare a fare qualcosa, magari verranno fuori delle opportunità e cercherai magari di fare una punta. È ovvio, il mercato di gennaio deve essere visto così, no? Come un'opportunità, come un cercare di mettere una toppa su qualcosa che non ha
2: Se c'è bisogno,
1: funzionato.
2: certo, funziona così.
1: E quindi credo che possa essere una soluzione, però non è vista per Colomuani. Colomuani è un tuo giocatore, Colomuani, anzi... io ho intravisto nella narrazione
2: No,
1: di
2: però
1: oggi,
2: forse mi
1: soprattutto
2: sono spiegata male, scusami Cam, io non stavo dicendo, forse mi sono spiegata male, no, perché sto ascoltando quello che
1: no,
2: dici,
1: no, no,
2: non è, non stavo dicendo che
1: ho
2: Colomuani viene
1: capito
2: messo in discussione, che però bisogna cercare, e giustamente tu dici sì,
1: una
2: infatti l'oggetto del mistero è Voltemada in questo momento per, secondo questo tipo di racconto.
1: poi io ti dico, sono
2: No?
1: assolutamente sì, sono assolutamente in
2: Ok.
1: disaccordo con ieri che è arrivato qualcuno a dire no, ma Voltemade non sa giocare a pallone, non sa fare quello, non
2: Ah,
1: sa fare
2: vabbè, ma
1: quell'altro,
2: quello perché siamo
1: perché
2: così.
1: noi abbiamo sentito queste cose per David 12 mesi, e poi alla fine David va all'Atletico Madrid, fa 3 gol, 2 assist in 4 partite, e Simeone ti dice questo giocatore qua ha tutte le caratteristiche che volevamo noi.
2: E volevamo un giocatore non simile a quello che è stato la Juve, ma quello che la Juve ha scelto quando era
1: Esatto.
2: diventato uno dei giocatori più forti della Liga 1. Quindi, insomma,
1: E
2: ci sta
1: 200 gol.
2: riuscendo, eh? Ci sta riuscendo,
1: 200
2: direi.
1: gol.
2: Mi sa.
1: Quindi se io, te, Giulia, insomma, possiamo magari dire ragazzi calmi, E qualcuno poi dirà: ah, ma voi non capite niente. Ok, lo accetto,
2: Vabbè,
1: non c'è problema, ci mancherebbe altro, anzi,
3: grazie a lei,
1: anzi.
3: buongiorno a tutti gli italiani e buongiorno a
1: Ma
3: tutta l'azienda.
1: se Simeone viene a dire: ragazzi, abbiamo preso uno forte, e con tutto il bene, io tenderei a fidarmi su Simeone. Quindi dico, vedremo, ecco, non salterei a conclusioni affrettate. È ovvio che Spalletti su Voltemade non posso dire niente.
2: Ci
1: No,
2: sta
1: ma su Voltemade
2: pensando.
1: non posso proprio dire
3: E
1: niente,
3: mi
1: perché non l'ha
3: garberebbe
1: voluto lui. Non
3: vederlo.
2: l'ha
3: Anche a
2: voluto
3: noi,
1: lui.
2: ma anche Hector garberebbe vederlo. C'è una domanda per te, ma te la faccio dopo su Hector, che dici? O te la
1: Va bene.
2: faccio e ci vuoi pensare?
1: Dai, fammela e ci penso.
2: Allora, perché a parte che grazie perché ci definiscono la coppia più bella e variegata della radio, domanda
1: Non
2: per
1: l'hai vista col
2: entrambi.
1: Burgundi. E non l'hai vista col
2: Anche
1: Burgundi.
2: sì, mi piace variegata perché anche siamo gli unici che sono maschi e femmine insieme in questo caso,
1: Esatto.
2: ma dice molta poca concorrenza. Ma che giocatore è Hector? No, perché è vero che è un recupero, che è ancora in recupero, ma non se ne parla mai. Può essere quella prima punta che sembra essere l'unica cosa che possa salvare il nostro mondo? Ci chiede Daniel da Tenerife.
1: Io credo
2: Pensaci.
1: che. Ah no, andiamo avanti, ci penso, ci penso. Tra l'altro, ho appena visto il
2: Pensaci
1: gol
2: perché.
1: di Kulenovic che non avevo visto ieri. Ho appena visto cosa hanno combinato i due dell'Udinese. Bello, molto bello.
2: Meraviglioso, meno Cardi B o Coie, meno Belen Rodriguez e più palla. Un consiglio. Sei
0: Crostacci,
2: d'accordo?
0: scampi, gamberoni.
2: Meno, più. Dopo.
4: Il club degli inviati. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
4: Il club degli inviati.
1: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis e con me c'è una splendida, splendida Giulia Borletto che ha anche postato sui social che ti
2: Sì,
1: sentivi
2: perché mi sento
1: carina.
2: carina stamattina, quindi ho
1: Ecco.
2: detto, ma
1: Qualcuno
2: perché?
1: faccia i complimenti a
2: Non lo
1: Giulia,
2: so, e devo sempre
1: o la
2: dirmelo io,
1: segua su
2: allora che
1: Instagram,
2: devo fare? Ma no, ma
1: o la
2: che
1: segua su Instagram per vedere selfie, cioè, che
2: Ma
1: cavolo,
2: puoi farteli mica solo tu i selfie, sempre, scusa.
1: ma quando mai hai visto un mio selfie? Adesso tiri fuori un mio selfie.
2: Queste dichiarazioni sono false e tendenziose soprattutto, quindi
6: Amico, la sua festeggia con la processione.
1: Va bene.
2: No, Leone di Lernia, no. Leone di Lernia, meraviglia. Amore mio, quanto mi manca. Scusa, sì, rispondi un po' allora su Hecator, dai.
1: Allora, io Hecator credo che possa... Sì, credo che possa diventare una bella prima punta. Credo possa diventare proprio una bella prima punta, però devi lavorarci. Devi aver pazienza, cioè... Se l'idea della Juventus, anzi del tifoso della Juventus, è quella di adesso Hecator è la punta che può salvarci, no, no, non lo è, e non è neanche giusto attribuire a lui quel peso e quel ruolo lì, quindi no. Però che possa essere la punta che in prospettiva può diventare, no, quel giocatore... Io lo paragonerei un po' a Ken, perché in Italia, no, non un Hecator, ma quel giocatore che magari piace a Spalletti, tra l'altro Ken piace tantissimo Spalletti, che poi a un certo punto lavora da centroboa in area di rigore, quindi proprio basket quasi, pianta i gamboni, lo trovi sulla verticale coi piedi in area di rigore, si pianta e gira, ecco, io credo che arriverà a fare quel lavoro lì. Però come tutte le cose, Giulia, ci vuole tempo, perché giocare spalle alla porta è la cosa più difficile al mondo, perché
2: ma
1: noi
2: più che
1: pensiamo
2: altro non lo si vede ancora, non l'abbiamo ancora visto, quindi chi lo sa,
1: esatto.
2: Ci va.
1: Esatto, ma tra l'altro Spalletti ha detto quello che ha le caratteristiche più da prima punta che abbiamo in rosa, e tra l'altro nella questione, no, proteggere palla, forza, cioè giocare spalle alla porta, perché noi pensiamo, ah, è facile, che ci vuole, e ti ritrovi magari uno di 1,90 che ti mette tutto il carico addosso, spallate, spinte, botte, mani addosso, non è facile, cioè, non è che stiamo parlando di lotte tra ragazzini, anche per i ragazzini non è facile, però giocare spalle alla porta è veramente molto molto complicato, per quello che alcuni giocatori vogliono andare via dal contatto, perché non è semplice, poi spalle alla porta magari sei pigro ed è più facile, no, andare verso la palla che aspettare la palla, e allora se sei pigro ti pigli all'anticipo, tante cose che sono complicate, però sì, credo che Hecator possa diventare un centravanti, un 9 con le caratteristiche di Spalletti, devi
2: e
1: lavorarci.
2: Questa risposta ci piace.
1: Devi lavorarci, devi assolutamente lavorarci. Ah, c'è qualcuno che ti segue su Instagram. Ah, che goduria quando mi ascoltano.
2: Ma no, ma perché fai queste cose? Ma perché fai queste cose? Ma perché fai perché queste cose?
1: Perché tu hai messo il selfie, la gente deve guardare il selfie.
2: Ma io
1: scusa,
2: posso farmi un selfie ogni tanto, anche se ho 40 anni, posso farmi un selfie? Sì.
1: Tu devi fare il selfie e la gente deve apprezzare il selfie, cioè,
2: tu
1: scusa.
2: Tu sei veramente.
1: Va bene, fermiamoci qui, esatto. Fermiamoci qui prima di dover
7: abitare. Io li faccio scatenare.
2: Bravo, esatto. Grazie. Ora passo
1: allora,
2: le denunce.
1: Leggo questa, Giulia. Poi su Colomani, gol, Tudor, Thiago Motta, magari la chiediamo al nostro ospite tra qualche minuto. Buongiorno ragazzi, la sensazione è che la Juventus, qualsiasi giocatore prenda, la situazione non cambia. L'impressione è che questa società non c'è nessuno col carattere Juve. Non vedo quella cattiveria agonistica che avevamo tanto tempo fa, il famoso sguardo da tigre, gli occhi da tigre. Umberto da Roma, guarda Umberto, la società non deve avere il carattere e gli occhi da tigre. Perché
2: ma di base dovrebbe già scegliere giocatori già fatti così, non è che
1: esatto.
2: Dovrebbe metterglieli lo da su, cioè, capiamoci.
1: Esatto. Il carattere per quegli occhi lì o ce l'hai o non ce l'hai. Non so come dirti, né che Spalletti può tirarti fuori, no, il cannibale da dentro di te nascosto. Ci sono dei ragazzi che magari hanno più cattiveria, sono un pochettino più tosti, e ragazzi invece che non lo sono. Tra l'altro noi abbiamo reso anche un angioletto Lucumì. Lucumì era un diavolo contro di noi e contro tutti, adesso è un angioletto.
2: Anzi, quando è arrivato tutti speravano che fosse finalmente quell'elemento un po' di discordia con tra la Juventus e le squadre avversarie, un po' appunto alla Mina, come tra l'altro abbiamo reso Mina un idolo, mi piace questa
1: ancora
2: cosa.
1: Sì,
2: Abbiamo
1: ancora una
2: reso
1: volta.
2: Mina un idolo delle folle che ha detto: io mi esalto, io sono questo è il mio gioco, tutti mi vogliono perché questo. Oh.
1: Sì,
2: Calma,
1: purtroppo è successo.
2: calma.
1: Quando non sei all'altezza di vincere, purtroppo succedono queste cose brutte. Purtroppo solo in Italia esistono questi calciatori qua, che nelle altre realtà sono le riserve delle riserve delle riserve. Però purtroppo capita questo. Ma tutto sommato credo che sia una questione dove poi alla fine il carattere viene fuori quando vinci in tutte le cose, perché sei abituato a vincere, allora poi fai quel salto in avanti, quel salto di qualità. Adesso questa cosa probabilmente mi si ritorcerà contro subito, però io credo che
2: Perché?
1: l'aspetto più positivo di adesso, di questi ultimi mesi, sia realmente il cambio societario. Cioè, c'è gente comunque che.
2: Di cui ancora non si vedono esageratamente i frutti, per carità,
1: No.
2: bisogna anche da quel punto di vista dare spazio. Ieri l'Inter ha approvato un bilancio meraviglioso, ma ci sono voluti anni anche lì, no?
1: Esatto.
2: Grazie alla figura di Beppe Marotta e di tutto quello che si porta con lui, per carità. Quindi
1: Esatto.
2: diamo tempo a questa
1: Chiediamo.
2: società.
1: E interroghiamo assolutamente Marco Amato, il bianconero e tutto sport. Ciao Mark.
2: Ciao.
8: Ciao, ciao, ciao a voi, buona giornata.
1: Mark, allora abbiamo fatto
2: Vai.
1: no, una piccola statistica, un piccolo studio. Siamo andati in archivio a cercare qualcosina. Ti è andata Giulia perché è molto più diligente e brava di me. Ma su Colomani, insomma,
2: Sì.
1: perché Thiago Motta e Tudor riuscivano a far segnare con regolarità Colomani e Spalletti invece non riesce ad aiutarlo?
2: Questa è la
1: Allora,
2: domanda, è una domanda d'altro che lingo, cioè una domanda da 1.000 milioni di miliardi.
8: esatto, è complicato. No, mi sembra complessivo il problema, nel senso che alla Juve proprio gli attaccanti non segnano, poi ovviamente adesso sto giocando con Colomani ed è Colomani a non segnare a parte l'ultima. Per me c'è proprio un problema generale di intenzione, di come gioca la Juve, di come interpreta di conseguenza il ruolo Colomoni, che prende sempre palla a spalle alla porta, quando per me è un calciatore che deve guardare in avanti con un gioco verticale, come per esempio lo era di più quello di Tudor. Poi Spalletti dice: no, ma noi diciamo di avere più libertà, di spostarsi anche sull'esterno, dove ha più spazio, dove per me gioca decisamente meglio. Però se ti sposti sull'esterno e ricevi sempre spalle alla porta perché hai un possesso palla lento, perché stai giocando in quella maniera lì, cambia poco, anzi è peggio, perché ci sono stati dei momenti, non so se l'avete notato anche voi, nell'ultima, dove c'era l'area di rigore completamente vuota, ma completamente completamente vuota. E quindi per
2: Vero.
8: me è un problema proprio di intenzione, di idea di gioco che non va bene per le caratteristiche di Colomani, che poi non è mai stato un grande bomber, e anche quello è un tema.
2: Sì, non è mai stato un grande bomber, però ecco, ricordavamo prima, avevo ripreso a caso così due formazioni, una con Thiago Motta e una con Tudor. Con Thiago Motta ha iniziato benissimo, con Tudor ha continuato abbastanza bene, poi comunque era tornato anche abbastanza in auge. Scusami, è arrivata una foto. No, vabbè, mi sento malissimo. Dunque, dicevamo, quindi il discorso di Vlaovic, scusami, il discorso ecco, mi sono distratta. Il discorso legato a Colomouani è legato alla sua difficoltà nel segnare quanto si vorrebbe, legata anche poi a Voltemà, da questo punto, che abbiamo detto da subito, no? Spalletti non è che non lo volesse, ma non è che fosse uno dei suoi prediletti. È arrivato in prestito secco, non c'è nessuno così, forse non c'è nessuna idea neanche che se non esplode è un problema, perché ci sono dei tanti soldi in ballo. Però ecco, tu a gennaio a questo punto ti immagini effettivamente che possa capitare qualcosa a livello di mercato in quella zona del
8: Ma
2: campo.
8: sì, da quello che sappiamo noi comunque sulle valutazioni su un altro attaccante da inserire a gennaio ci sono e mi pare grave la situazione, perché sei di nuovo nella situazione in cui stai cercando un attaccante in cui pensi magari di nuovo di aver sbagliato qualcosa nella composizione della squadra, degli attaccanti, ed è un continuo ripetersi. Alla fine Spalletti chiede questo attaccante, questo 9, questo centravanti, da un anno praticamente, dal mercato invernale scorso, non è arrivato. C'è anche una questione di valutazione dei calciatori, perché quando arriva Voltemade, Spalletti dice sì, non è il classico centravanti, però è alto 2 metri e le palle di testa deve prenderle. Da quello che abbiamo visto adesso, a meno che non impari nei prossimi giorni, Voltemade di testa non è il suo. Prendere la palla alta in area da centravanti non è esattamente il suo. E quindi sì, andrei di nuovo sul mercato a vedere l'attaccante, magari esperto, magari di 1,90 m, che ti prende la palla sui cross, e mi sembra di essere di nuovo un po' punta a capo, ecco.
1: Sì, tanto abbiamo molto spazio in lista, quindi figurati, dobbiamo fare un centrocampista, un terzino, una punta. Abbiamo
2: anche perché
1: un sacco
2: quelli
1: di spazio.
2: Che erano più o meno quelli da vendere sono andati, poi c'è ancora qualche esubero sicuramente.
1: No.
2: E questo spero non sia Zegrova, a gennaio. Possiamo far firmare una petizione, creare qualcosa
8: su
2: change.org?
8: No, scusa, non so se avete ascoltato o letto
1: sì,
8: le parole di Spalletti
1: parlato.
8: In conferenza stampa.
2: Ne abbiamo parlato proprio ieri.
8: Comunque è andato di nuovo su Zegrova, anche se non lo nomina, secondo me da quello che dice va di nuovo su Zegrova. Va bene, voi vedete i gol, gli assist, valutate solo quello, le giocate, però se poi non torni, se poi così, se poi cos'ha. Ragazzi, secondo me, se fosse per Spalletti, a gennaio Zegrova è il primo che vendono. Poi
1: sì,
8: ovviamente
2: perché?
8: Può essere d'accordo o no, io non sono d'accordo, per esempio, ma per me Spalletti, se potesse, lo venderebbe anche adesso. Non si può, ovviamente, ma per far capire.
1: Sì, sono d'accordo, secondo me Spalletti è proprio il primo della lista. Non ha cambiato una virgola. Mark, io ieri ho detto che la Juve è una squadra, anzi, che Spalletti ormai ha paura, perché ragiona in base a non subire gol, e questo fa fare delle valutazioni e delle scelte errate, ovvero lui non vuole mai subire gol, e allora schiera un 3-4-2-1 nel primo tempo, dove tu escludi dalla manovra offensiva McKennie e Nico, i due giocatori più importanti di questo inizio di stagione, e lasci il dominio della fascia sinistra a un destro Çelik, che tra l'altro è un difensore, causando, no, per 30 minuti, poi a un certo punto sposta McKennie a sinistra, assolutamente sterilità sulla corsia laterale da quel lato, e andiamo sempre solo esclusivamente da un Conceição confuso. Ecco, tu credi che possa essere questo il motivo per cui la Juventus non riesce neanche a creare tanto, soprattutto nelle prime fasi di una partita? E poi una volta invece che va sotto, la Juventus perde quella paura lì, e allora butta dentro Alejbegovic, Zegrova, e cambia comunque il modo di approcciare.
8: Quello che dici tu per me è l'effetto Reggio Emilia. Cioè, da quella sconfitta lì con il Sassuolo, sono d'accordo, c'è questa ricerca di equilibrio, di maggior solidità difensiva, e quindi sacrifichi qualcosa davanti. Poi è interessante quello che accenni tu, sinistra, destra, perché contro nell'ultima c'era un sovraccarico sulla destra che è stato tutto tranne efficace. Cioè, evidentemente era stata preparata così, perché ci sono stati tratti di gioco in cui lì c'erano McKennie, Conceição, Kalulu, Colomani che si spostava sul centro-destra, Nico che non andava a sinistra ma andava sul centro-centro-destra, cioè c'erano troppi giocatori lì e finivano per pestarsi i piedi, e di là avevi ovviamente Çelik, un terzino tra l'altro adattato a sinistra, quindi
2: sì.
8: Dai, ci sono un po' di cose che non hanno funzionato contro il Cagliari, che in generale non funzionano. Nel secondo tempo è vero, poi sei più coraggioso, vai più avanti, probabilmente, però hai anche proprio più qualità, perché la palla che dà Alejbegovic 2 volte lì in mezzo non ce l'hanno in tanti alla Juve, perché le occasioni che crea Zegrova non le creano in tanti, o almeno questo Zegrova non le creano in tanti, e quindi sì. Poi c'è anche tanta timidezza, perché io ad un certo punto nel primo tempo il Cagliari non faceva un blocco basso così irresistibile e lasciava spazio, soprattutto all'inizio Sarra, allora non lo prendono mai, lo lasciano sempre libero, però Sarra quello spazio non se lo prende, cioè vuole palla sui piedi e fa il passaggetto, e quindi cioè, sono veramente tanti i temi che si sovrappongono e poi danno vita a quello che abbiamo visto.
2: C'è una domanda per te da Fabrizio d'Alba, che ti chiede se secondo te Colomoni avesse un allenatore come Conte segnerebbe di più.
1: Ah, facile questa. Voglio vedere come ne esci. Voglio vedere come ne esci.
2: Scusami, c'è proprio scritto: ciao Camillo e ciao Giulia.
8: Non vi sento più,
2: potete chiedere al vostro ospite, non chiede a Camillo e Giulia, vuole la risposta del vostro ospite. E io chi sono per non fargli arrivare la risposta? Chi sono?
1: Meno male, meno male.
2: Dai, dai.
8: No, allora, diciamo che lo storico ci dice che Conte fa rendere i suoi giocatori anche al di là di quelle che sono le loro possibilità, o che gli stessi giocatori pensano che siano le loro possibilità. Non abbiamo una certezza, non sappiamo quanto e cosa potrebbe migliorare di questa Juve, però la storia ci dice che Conte tira veramente fuori anche da giocatori che veramente dici ma com'è possibile, penso boh ai Giaccherini della nazionale ma anche della Juve, giocatori che sono di un certo livello, lui li porta a un livello superiore, quindi posso immaginare che possa fare quello anche con Colomoni, però beh, sono ipotesi, non chissà se ne avremo la controprova.
2: Te la sei cavata benissimo.
8: Grazie.
1: Hai fatto un giro palla lentissimo.
2: Fatto il giro attorno al sole ed è tornato. Fatto così praticamente.
1: E quindi vabbè. Direi che possiamo Perfetto. Liberarti dopo questa
2: grazie.
1: Sudata. Possiamo liberarti.
2: Puoi andare a fare la doccia.
8: Fare una doccia perché ho sudato.
2: Vai.
8: Grazie mille.
1: Ciao Marco, grazie.
2: Grazie Marco.
1: Un ringraziamento a Marco Mato di Tutto Sport Bianconero. Insomma, il nostro amico d'Alba è Fabrizio Peperino Fabrizio. Che
2: tra un tartufo e un altro va un po' che cosa ti ha buttato in ballo. Dai, volevo leggere un po' qualcosa, sei d'accordo con me. Allora, una domanda. A parte il siete meravigliosi, soprattutto Giulia, grazie. Domanda. Ma un 4-4-2 con Alajbegović seconda punta si potrebbe fare? Uno tra Cicco e Zegrova potrebbe giocare a sinistra? Vincerai al Fanta 3-1 prima di ieri, poi sono vincevo al Fanta 3-1 prima di ieri, poi sono venuta a gamba tesa sia Kristović che Eno.
1: Mi spiace, io vinco 1-0. Doppio 1-0.
2: Mio figlio ha perso 1-0, poverino.
1: Io doppio 1-0 e andiamo avanti così, ragazzi. Sia in coppa che in campionato.
2: Ha perso contro mia sorella, contro la zia, poverino.
1: Vabbè, sì, si riprenderà.
2: Tutta colpa del gol di Rabiot, ma vabbè, andiamo.
1: Vai, rispondi. Io ti dico.
2: Aspetta, ci aggiungo un'altra domanda insieme a questa, okay. Sempre si parla di modulo, eccetera, perché un altro ascoltatore ci chiede: ma Cicco con Senzao può fare il terzino a sinistra?
1: No.
2: Sbam.
1: Perché... Sbam. No, nessuna sbambata, nel senso che ora creare a Cicco confusione del genere, i giocatori non vanno spostati a caso, devi avere delle conoscenze, delle caratteristiche e una struttura. Mettere Cicco in quella posizione di campo lì, per me vorrebbe dire veramente prendersi un rischio a ogni cross, perché ormai un esterno d'attacco, ma proprio normale, è un 80, quindi ogni cross vai a costruire una catena su Cicco con Seisao, quindi sposti una seconda punta, una mezzala fisica e, e quindi generi una falla enorme nella difesa della Juventus, e di no, no, non penso si vedrà mai neanche in condizione di emergenza totale, perciò okay. No. E poi non avrebbe senso in vabbè, questo momento, capito. Poi magari nella sua carriera in futuro magari sì, che ne so. Poi no. per quanto riguarda invece la domanda, l'altra
2: era su Alejbegovic 4-4-2, Alejbegovic seconda punta.
1: Ora dico di no, perché a noi manca un esterno di destra, di sinistra, scusa. Abbiamo tutti i mancini del mondo, tutti i mancini del mondo, e questo rischia di portare un problema. Io penso che la Juventus dovrà trovare una soluzione per schierare contemporaneamente Nico e McKennie. Ecco, io domani, tra l'altro, adesso prendo un secondo per dire anche gli orari, perché sono arrivati. Io non sarò in conferenza stampa perché non vado a Vigo, domani un tema per me è quello, perché Nico cioè come si proverà a mettere Nico Gonzalez uno tra, vabbè, questa volta no, ma con Seisao, eventualmente Zegrova in campionato e McKennie, perché poi i posti sono quelli e bisogna trovare delle soluzioni, e tutti non possono andare a occupare la corsia di destra, perché poi
2: no,
1: è difficile giocare
2: una possibile formazione che ho trovato questa mattina prevede un centrocampo con McKennie a sinistra, Sar, Douglas Luiz, Cambiaso a destra, Alejbegovic, Nico Gonzalez alle spalle di Voltemade.
1: Vediamo cosa succederà.
2: 3-4-2-1.
1: Cambiaso me l'aspetto, comunque. Allora, sì. Io domani starò all'allenamento, ma questo tu già lo sai, alle 11, sì. Domani faremo la prima parte di diretta proprio live dalla Continassa con le immagini esclusive, il racconto mio di Giulia.
2: Cose mai viste.
1: E la conferenza stampa invece della Juventus sarà allo stadio del Celta Vigo alle 18:50, invece... Lo dico per cronaca, gli orari del Celta Vigo, allenamento quasi in contemporanea con la Juve 11:15 e poi conferenza stampa 13:30. Questi sono gli orari della vigilia di domani. Perciò io credo che il tema dei mancini in questo momento in Juve, soprattutto con Zegrova che si è riguadagnato tante chance, sarà pericoloso. E sarà una questione che dovrà affrontare poi.
2: Però è
1: poi
2: in campionato
1: bene.
2: Soltanto, ovviamente.
1: Sì, ovviamente sì. Però sai, ne hai già tre per un solo ruolo. Perché comunque o lo metti molto molto largo l'esterno a sinistra mancino.
7: Dipende.
1: O se no lo togli dalla partita. Lo togli completamente dalla partita, perché dentro al campo con il destro non vengono. Cioè, il mancino col destro non fa niente.
2: Abbiamo una squadra formata da praticamente solo esterni, dovresti inventare qualcosa che preveda la possibilità di averli tutti, però a furia di inventare qua non si trova poi...
7: Due pesciolini rossi dicono ci deve essere un dio che ci cambia l'acqua tutti i giorni.
1: Che cosa puoi dire di più? Io non lo so, io direi a tra poco in questo momento.
9: Il club degli inviati.
10: Radio Bianconera, nati per vincere.
9: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
10: Radio Bianconera
9: è l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Il club degli inviati.
1: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis e con me c'è anche Giulia Borletto.
2: Ci sono anche io, se certo. Ettore ti chiede, Camillo, ma McKennie e Nico Gonzalez come esterni a tutta fascia e una difesa 3 sono ipotizzabili? Oggi siamo un po' in modalità tattica.
1: Sì.
2: Vogliamo trovare delle soluzioni.
1: È ipotizzabile. Io non amo quest'idea, perché secondo me oggi sono i giocatori più impattanti della Juventus insieme a Zegrova. E non li metterei nelle corsie laterali. Bisogna trovare una soluzione, anche a costo di dire, sai che c'è, o gioca Nico, o gioca con Seisa, o gioca Zegrova in campionato, in Europa League. O gioca Nico o gioca con Seisao.
2: O gioca con Seisao. Però su Zegrova purtroppo abbiamo la conferma che dovrebbe veramente capitare qualcosa di apocalittico per vederlo dal primo minuto, anche se si è reso conto subito a Cagliari che con Seisao non girava e infatti lo ha lasciato negli spogliatoi. Quando capita così è significativo, no? Diciamo che almeno una piccola valutazione fatta con l'occhio critico c'è stata da parte di Luciano Spalletti. Però sì, l'abbiamo già detto anche ieri, l'ha evidenziato anche prima Marco insieme a noi, comunque quell'appunto fatto in maniera velata ma non troppo rende ancora più l'idea che effettivamente non ci sia quasi spazio per ricredersi da questo punto di vista. Cioè, credo neanche davanti a una valanga di gol a questo punto potrebbe iniziare ad avere un altro pensiero, o mi sbaglio?
3: E sono cose che fanno parte del tempo e dello spazio.
1: E guarda, ti dico Giulia, secondo me, proprio così, detta al brucio,
2: sì,
1: non gli piace. Non gli piace ed è il cambio della disperazione. Cioè, quando è spalla al muro
2: mette lui,
1: mette poi Zegrova, e fa parte del discorso che avevo fatto prima. Secondo me Spalletti ora ha paura, non vuole subire gol. Lui sa che se la Juve subisce gol non vince.
2: E per allora... lui, scusami, Zegrova vuol dire subire gol?
1: No, vuol dire
2: legato
1: non fare la fase
2: a questa cosa, legato a questa cosa della lentezza con cui ripiega poi.
1: E quello che io, infatti, la mia critica non è sul risultato, perché ripeto, io il risultato lo accetto, ho giocato a pallone, gioco ancora a pallone e ho giocato a pallone per tutta la vita, no, in questo momento, e ho perso, Giulia, mamma mia.
3: Stiamo ancora dormendo. Perso.
1: Esatto, cioè, ma quante volte ho perso, quindi, e quante volte ho pareggiato, però quello che voglio dirti è come pareggi, come non vinci. Perché se io, sai, arrivo e ho questa facilità nel giocare, prendo un gol e una volta vado in una partita storta e mi capita come gli ultimi 10 minuti con il Cagliari, attraversa e la palla mezza e mezza e fa una gran parata e nel finale volte male che non piazza il gambone e lì dici, vabbè, cavolo, questa volta è andata come è andata, però comunque l'idea della Juve è giusta. Questa volta magari c'è stato un grande caprile, un po' di sfortuna. Invece noi costantemente poi se prendiamo gol andiamo a sbattere. E credo che questo sia il problema. E il problema adesso è insito nella squadra a dire, aia, se prendiamo gol non vinciamo. Io credo che questo sia molto pericoloso.
2: Ma non perché... siamo stati noi a inserire questo discorso nella squadra, questo pensiero nella squadra, cioè no. Immagino che noi ne l'abbiamo trattato ieri, ma i risultati raccontano questo, anche se non è che abbiamo una valanga di risultati adesso da portare all'occhio, perché comunque il campionato siamo alla sesta giornata, poi no, è vero, dico, però pensi anche magari all'anno scorso forse, esatto. Che è già capitato.
1: Esatto, e poi te ne dico un'altra. L'unica volta che abbiamo comunque rimontato è stata con il Bodo in Europa, quindi questo credo che sia una cosa anche che è uno specchio, no? In Europa hai più spazi, puoi farcela anche se vai sotto, in Italia invece no. Però noi dobbiamo affrontare un campionato e non possiamo affrontare il campionato pensando ah no. Non possiamo prendere gol.
2: Quindi no, prima i gol è normale che si possano prendere, se no
1: prima
2: non si giocherebbe contro due.
1: Prima pensiamo a contenere e poi eventualmente a giocare. Io credo che questa sia la cosa. Però io confermo anche nell'analisi, guardando la rosa attuale, che secondo me non è una rosa scarsa, secondo me non è una rosa debole in questo caso, che alla Juventus manchi un tre quarti d'ordine, quindi un giocatore a cui dare la palla e aspettare i tempi. Credo che
2: l'abbiamo
1: questa sia
2: detto
1: una cosa
2: l'altra
1: che...
2: settimana, no? Manca il numero 10.
1: Sì, c'è nel senso 10 di ruolo, 10
2: sì,
1: ce
2: sì,
1: l'abbiamo
2: sì,
1: in Idiz, però 10 di ruolo.
2: Ne abbiamo parlato scorsa settimana proprio.
1: E quindi in questo caso ti dico... Credo che vedremo cosa poi faranno a gennaio, però insomma adesso dobbiamo... Certo. Adesso per me il mercato di gennaio, ti dico, tutti quelli che fanno la riflessione ora, con questi attaccanti non possiamo fare molto, con questa roba non possiamo fare molto, con questi attaccanti qua, là, per me sprecano tempo. Dico proprio in maniera netta, sprecano tempo. Siamo al 13 ottobre, Giulia, quanti attaccanti possiamo comprare il 13 ottobre? Zero. Quanti ne abbiamo? Due. Andiamo con questi e troviamo soluzioni. Cioè,
2: abbiamo tre, dai.
1: Sì, tre.
2: Ne abbiamo tre.
1: Vabbè, deve tornare a disposizione, vabbè. Ma ora
2: sì,
1: non lo contavo.
2: Dico, in rosa ce ne sono tre che normalmente basterebbero.
1: È inutile. Il piagnisteo sull'attaccante non lo tollero adesso. Tanto non possiamo comprarlo.
2: Sono contenta che hai detto questa cosa, anche perché Marco da Sestri Levante era un po' indispettito dicendo ma bisogna farsene una ragione, è inutile continuare a piangere attorno al discorso Colomoni e Voltemade, per fare una cosa ben fatta faremo tutti bene a difendere e proteggere quelli che abbiamo in casa, dargli addosso e come peggiorare la situazione. E ti leggo anche Stefano Dalodi, perché ti chiede e ti dice che secondo lui il problema di Colomoni è che è arrivato con una scarsa preparazione, perché l'anno al Tottenham comunque non gli ha fatto bene e col tempo guarirà.
1: No,
2: non sei d'accordo?
1: Questo è un altro alibi. Qua, noi stiamo alla ricerca di alibi. noi siamo alla ricerca degli alibi. Se ti piace un giocatore dai delle giustificazioni, se non ti piace un brocco. Non c'è la via di mezzo.
2: Sì. Vabbè,
1: non c'è una via di mezzo, questo è un alibi, lo comprendo per carità, però è un alibi ed è un alibi per dire sostanzialmente che abbiamo delle difficoltà. Abbiamo delle difficoltà, non c'entra la preparazione. La preparazione è quando tu parli di preparazione atletica quando le cose vanno male, tu parli di campi quando ci sono gli infortuni, sono tutti alibi. alibi.
2: La ricerca della scusa, della spiegazione, l'abbiamo molto, forse più noi in Italia rispetto a tanti altri campionati. Ci si fa molto
1: non segniamo più, perché non attacchiamo bene.
2: Ne fa meno una ragione punto. Qua.
1: Non attacchiamo bene, punto. Quindi l'attaccante della Juventus il 90% delle volte è solo contro 5. Me l'abbiamo spiegato con Marco, con Giulia, con prima, in generale. Perché Malen segna una valanga di gol, Giulia? Perché?
2: Segnava.
1: Perché quando...
2: Segnava.
1: Sì, adesso così. Perché quando la Roma recupera palla, come è capitato a Sar, dopo 5 minuti, arrivano, vanno, lui si allarga, gliela danno forte e lui va a segnare. E quante volte Malen fa gol solo davanti al portiere? Tante, perché... Boom, pigliano palla e vanno in verticale. Pigliano palla e vanno
2: ma
1: in
2: è
1: verticale.
2: Una questione di allenamento o di come è fatto Malen, come è fatto bene Malen?
1: No, è una questione di allenamento, è una questione di prova. La Roma è aggressiva. Ah, Mancini e Hermoso, che sono due difensori tosti, cattivi, che prendono sti anticipi insieme ai centrocampisti centrali e poi vanno a prendere la palla col Torino. Il Torino prova un'uscita bassa, recupera palla, se non ricordo male, Mancini, la prende Dybala, Dybala verticalizza per Malen, mischione e vai a segnare. Così segna Malen, perché recuperano e vanno. Noi ne abbiamo recuperate 5 col Cagliari. 5. Abbiamo fatto 0 tiri. 0. E questa è la spiegazione. Non che
2: e
1: poi,
2: allora mi viene da dirti che Dybala con Colomuani potrebbe farlo segnare un sacco.
1: Sì. Sì, assolutamente sì.
2: E allora
1: perché
2: compriamo
1: poi noi...
2: Dybala.
1: Non sarebbe una cosa sbagliata. Ma un sondaggino quest'estate l'abbiamo fatto.
2: Su Dybala? È quando sì. non rinnovava con la Roma.
1: La posizione l'abbiamo osservata. Poi
2: cioè, su LinkedIn hai mandato il
1: l'interessamento. Hai messo un like tattico.
2: Abbiamo messo un like tattico.
1: Poi la situazione è così. La questione è che noi non creiamo occasioni per l'attaccante. Cioè, io vorrei vedere Colomuani involarsi verso la porta una o due volte a partita. È lì che vai forte.
2: Ma si accartoccia su se stesso quando prova a fare una roba così o viene recuperato, perché non è proprio così. Cioè, me lo ricordavo più veloce, più scaltro, più scattante. Questo
11: cade a terra come un petalo.
1: Ma perché noi in questo momento qua siamo...
2: Una pera.
1: Diamo la palla e aspettiamo. Da ormai anni diamo la palla e fai qualcosa tu, va, vediamo. E dai, trova sto golletto in mezzo a 3-4. No, si devono costruire queste cose, noi non le stiamo costruendo. Per quello che tu puoi mettere Colomuani, puoi mettere Tizio, Caio, Semproni, infatti non segna mai nessuno. Abbiamo i gol del Monza, Giulia. Abbiamo i gol del Monza,
2: No, più che altro basta vedere che i nostri il Bremer e e Zegrova sono i marcatori in questo momento della rosa in generale. Tante domande sulla questione davvero tattica, cambi di modulo, sulla questione Zegrova, uno Zegrova alla Dybala. Dice Marcello,
1: ma io credo che questo sia abbastanza impossibile, perché Zegrova ha bisogno della corsia laterale. Zegrova ha bisogno di tenere i piedi sulla corsia laterale, quindi so che per tanti sembra una cosa semplicissima quella di giocare tre quarti o giocare esterno. È una cosa invece dove cambia il giorno e la notte, perché tu ti ritrovi quando sei esterno, è più o meno come la mia posizione. È più o meno come la mia posizione attuale. Guardami, Giulia. No, io in questo momento sono a tre quarti. Sono a tre quarti e se gioco esterno, sono a tre quarti verso la porta. Verso la porta. Quindi mi puoi mettere così, gioco a sinistra perché sono destro, così gioco a destra perché sei mancino. Ok,
2: mi piace questa spiegazione.
11: Capito?
2: È tipo il plastico di Bruno Vespa, uguale.
1: Esatto, ora non lo posso fare perché perdo il microfono, però tendenzialmente se tu vai,
2: aiuto,
1: vai a giocare tre quarti, dai spalle alla porta, sempre, sempre, a meno che tu non vada molto basso a prenderti il pallone e formi un quasi un 4-3-3. Tu, quando giochi tre quarti, sei spalle alla porta. Quindi immaginatevi Zegrova spalle alla porta. Spalle alla porta e in uno spazio molto stretto con giocatori dove poi ti vengono a prendere di 1,90 che ti mettono le mani addosso e quello è difficile.
2: E tu sei piccolo.
1: Esatto, e rischi un po' di patire tutto questo. Perciò anche quando viene detto a Yıldız che è un po' più fisicato, è un po' più, secondo me, pronto rispetto a Zegrova per giocare in quel ruolo lì, anche se per me Yıldız nel breve non verrà utilizzato da tre quarti.
2: Non gli piace, mi pare di aver capito, Camillo.
1: Esatto.
2: Non è proprio
1: perché,
2: il suo ideale.
1: Perché cambia tutto. Ragazzi, Paz, che è uno molto forte, quel gioco lì lo fa la grande, ma Paz, di fisico, a sportellate, che si appoggia sul difensore, lo fa, lo fa tanto. Prima volta che vi capita di guardare come si appoggia Paz all'avversario nella lotta, nello stretto, è tanta roba, però Paz nella vita tra 5-6 anni diventerà un mediano o una mezzala, perché inevitabilmente
2: perderà
1: quel
2: movimento,
1: passo, e abbasserà un po' il range.
12: Mediano è Fofana,
1: che è un giocatore diverso, diventerà una punta tra 4-5 anni.
2: Non ti ho sentito, chi?
1: Yıldız.
2: Yıldız
1: diventerà una punta, sì. Quindi speriamo il tre quarti è una cosa molto molto diversa e secondo me anche difficile. Cioè, o sei un tre quarti o non sei un tre quarti, non puoi inventarti perché è un gioco complicato. Giulia, ascoltiamo qualcosina che ne abbiamo
2: vai,
1: tanti.
2: Vai.
13: Buongiorno Camillo, buongiorno Giulia, sono Paolo Ferrara.
2: Ciao.
13: Ho sentito la formazione con Voltemade punta centrale, ma possiamo anche provare a vedere se questo ragazzo metterlo anche nelle condizioni di poter far bene. Chiedo solo una roba, lo stiamo un po' sottovalutando un po' troppo questa scelta Vigo, no? Dico io, una squadra pericolosa, una squadra che in casa loro, visto che l'anno scorso con il Bologna, la squadra è molto veloce, bisogna stare molto attenti là dietro. E se ti chiedono, senza fare una battuta, se gioca veramente a Cambiaso, se questa minaccia vivente gioca domani, perché come l'ho visto entrare a Cagliari, signori miei, una roba, è più disconnesso di un computer rotto, c'è veramente una roba.
2: Camillo, poi ti esento dalla risposta su Cambiaso, sei contento?
1: Dai che gioca.
2: Ecco, va bene. Il tono di voce utilizzato da Camillo racconta il suo stato d'animo. Ancora, vocale.
14: Ciao Camillo, ciao Giulia, sono Cisco dalle Marche.
2: Ciao!
14: I Luna Pop anni fa cantavano Cosa mi aspetto dal domani. Io cerco
2: Bellissimo.
14: Dal domani di guardare al positivo questa Juventus, sperando che ci sia positivo, perché comunque le note grigie ci sono. E il positivo secondo me è l'Ibegovic, che non mi dispiace, anche domenica non mi è dispiaciuto, è un Zegrova che sembra redivivo, non sembra quello della passata stagione. Poi certo ci sono le note stonate e secondo me non avere una punta, anche se Kolumuani è stato richiesto da Spalletti, pesa alla grande.
2: Pesa.
1: Ma... Allora, intanto dico a Paolo,
2: domani.
1: Ecco, questo non ce la meritavamo,
2: faccia,
1: tutti
2: no.
1: A
2: fondo,
1: mezzogiorno 26
2: ci
1: non ci meritavamo
2: ancora
1: questa cosa.
2: Che tu ci sia nel mio domani.
1: Ecco.
2: E se ti
1: cosa
2: incontrerò?
1: Mi aspetto da... quanto mai?
15: Chiamo la polizia!
1: Allora... che mi fa perdere
2: Paolo.
1: Pure il...
2: Paolo!
1: Paolo, chi sta sottovalutando il Celta Vigo? Cioè, nessuno sta sottovalutando il Celta Vigo. Nessuno ha parlato in termini al Celta Vigo, Non
2: ma
1: so
2: saltiamo.
1: Che trasmissione tu abbia sentito, ma nessuno lo sta sottovalutando. su note positive, negative, insomma, Alej Begovic direi molto, non è entrato bene, è entrato benissimo. La delicatezza, la gentilezza con cui tratta il pallone e con cui fa cose importanti quasi così, in maniera banale.
2: Ma che bello quello che hai detto!
1: Ma chi gioca bene a pallone...
2: Hai detto una cosa bellissima, la gentilezza e la delicatezza con cui tratta il pallone. Ma siamo in modalità...

0: come sempre, però dai, sicuramente alla Ibegovic c'è una nota molto positiva della Juve.
1: Ancora vocale.
2: Io volevo farvi un pensiero molto molto particolare, nel senso che può essere anche un punto di vista stupido, però
1: bene,
2: io così giocando ieri sera a FIFA il 21
1: aiuto,
2: quindi magari può anche essere il tipo di gioco, però quando gioco contro il computer non c'è una manovra che fa sulle fasce, gioca in maniera tale che da metà campo arrivano in fondo, poi cercano di infiltrarsi nell'area di rigore o quantomeno tirano poi da fuori. E io ho provato tipo a giocare come gioca la Juve, esterno fascia, faccio salire la squadra, la butto in mezzo, a volte va, a volte non va, ma la maggior parte delle volte non va. Quindi cosa faccio? Uso la stessa metodologia, provo ad arrivare fino in mezzo, cerco di aprirmi uno spazio in mezzo alla difesa, faccio un passaggio filtrante in maniera tale che la palla scorre e da lì mi trovo il giocatore, la punta d'attacco, l'attaccante che corre.
1: È difficile.
2: Palla al piede, corre e tira.
0: Va bene, Costa. Va bene, Costa.
3: Aiuto.
0: Direi che
3: Manson adottò quel trucco.
0: Io già avevo delle perplessità. Non me le volere, ma avevo delle perplessità alla partenza. Io giocando a FIFA, ecco, già avevo delle perplessità.
1: Ma come? Cioè, io
3: il nostro
1: io trovo
3: inferno personale.
1: Io non so cosa rispondere.
0: No, ma lui ha fatto un'analisi,
1: aiuto,
0: secondo me
1: perfetta.
0: Guarda, ha fatto un'analisi bellissima, cioè
1: ma
0: bellissima.
1: Cosa facciamo?
0: Bellissima fino a quando non ha provato, secondo me, a dire dobbiamo fare così, perché con tutto il bene del mondo non è che possiamo immaginare una partita, a parte che non ti abbiamo visto giocare a FIFA, perché è difficilissimo. Però
1: non ha
0: finito immaginare,
1: perché magari ha perso, poi magari ha perso col control computer, non l'ha detto.
0: Non possiamo immaginare la partita e il tuo modo di giocare a FIFA per provarlo con la Juve. C'è delle cose che
1: potresti,
0: nessun...
1: Camillo, fai questa domanda a Spalletti in conferenza. Senta, sì, mister, io ho giocato a FIFA l'altro giorno.
0: Dovrei scrivermela.
1: Prometti che anche... ci pensi?
0: Sì, sicuramente. Ma al netto di questa, l'analisi è anche carina e ci sta, per far capire, no, che noi crossiamo 43 volte, perché abbiamo crossato 43 volte e abbiamo sbagliato 36 cross. O 36 volte non l'abbiamo presa, scegli tu il modo. Quindi è giusto, lui arriva al punto delle difficoltà della Juve, della situazione. Però non saprei cosa dirti nella tattica offensiva, ecco, nella tattica,
1: cioè,
0: offensiva.
1: Una soluzione non, la troviamo.
0: Paragonata alla PlayStation, onestamente non saprei proprio cosa dirti, ecco. Grazie
1: però
0: dell'analisi.
1: FIFA 21, quindi giocatori completamente diversi anche.
0: Io lo ringrazio per l'analisi, però non saprei cosa dirgli.
3: Viva il Led Zeppelin!
0: Ecco, questo credo che sia giusto. Credo che sia
1: una chiusura. Possiamo andare.
0: Esatto.
1: Possiamo andare. Perfetto.
4: Il club degli inviati.
5: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
4: che segue la tua squadra.
5: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
6: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Ricominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stampa di RBN. Claudio

0: porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Sei stato abituato al meglio,
2: ad essere un vincente.
1: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
2: Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Il club degli inviati.
3: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camilla De Megheris e con me c'è una raggiante Giulia Borletto.
4: Ormai li ho un po' di raggi li ho persi, dai. Sono le 12.39, un po' di raggi sono andati un po' in giro per la stanza.
3: Io dissento da questa tua frase.
4: Però Marco ci dice, devo dire che la coppia Giulia-Cami è fantastica, sicuramente siamo da podio, cioè almeno noi
3: ma tiriamo. Ma come ti permetti? Ma Marco, come ti permetti? Io voglio il primo posto, non podio, voglio il primo posto, non il podio, sto scherzando.
4: Un abbraccio.
3: Poverino. Sto scherzando Marco, poverino. No, grazie. Grazie Marco, grazie di cuore, ti vogliamo
4: grazie.
3: Bene.
4: Grazie!
5: E poi quanta dire bella che... gente e che vino!
4: Non prendo droghe. Perché Marco mi chiede che droghe prende Giulia e sono fatta così.
3: Dico subito al primo.
4: Pensa un po' se lo facessi.
3: Dico a Luca che subito ci bacchetta, non prendete sotto gamba FIFA usa l'intelligenza artificiale, ma Luca, qua nessuno ha preso sotto gamba, nessuno, abbiamo risposto in maniera educata e tranquilla al nostro ascoltatore. Permettici solo di dire che la tattica offensiva della Juventus su FIFA di 5 anni fa, onestamente non la farei. Però, e spiegami anche Luca come possiamo rispondere a qualcuno che gioca una partita col computer che non abbiamo visto.
4: C'era Cristiano Ronaldo, ragazzi, in FIFA 21, tra l'altro, anche alla Juve. Oh, di cosa parliamo?
3: Cioè, con tutto il bene, di spazi, di dinamiche, di imprevisti che sicuramente un gioco non può prevedere. Esatto. Dovremmo aprire il microfono a Costa, che è sviluppatore di videogiochi.
4: Ecco, il nostro regista ti dice che vorrebbe spiegartelo, ma apri sto microfono e aprilo, fai qualcosa, spacchettalo.
3: Esatto, fai tu perché noi non sappiamo, quindi se c'è la possibilità fai tu, se no niente. Poi, altra cosa, ancora, Marco Deimola, sarà 5 anni che mi manda sto messaggio sull'attaccante. Dov'è? Di Serie B, ragazzi, da Serie B, Serie C, Serie A, ragazzi, sia alla Juve, cioè, siamo la Juve, ma vi rendete conto a volte di che società è la Juve, nel bene e nel male? Cioè, abbiamo preso un attaccante comunque che lo scorso anno è stato pagato 100 milioni di euro e pensate quasi tutti che non sappia giocare a pallone, quasi 100 milioni di euro, scusate, 80, che è Voltemade e tutti, oh, non sa giocare a pallone, non può fare quello e quell'altro. E vogliamo andare su un giocatore di Serie B. Poi abbiamo preso Colomuani, che comunque anni fa è stato pagato, sì, lui più di 100 milioni di euro, e tanti, ma non è un attaccante, quello e quell'altro. Ne abbiamo preso
4: più
3: uno.
4: Di 100?
3: Sì, tanto? perché c'era Kitike nel pacchetto, che poi a sua volta è stato pagato 100 milioni di euro dal Liverpool. Ma al netto di questo, poi... abbiamo preso David, 200 gol per tutti, David non sa giocare a pallone, via. Abbiamo preso Pendà, anche lui tantissimi gol, non sa giocare a pallone. Abbiamo preso Vlahovic, non sa stoppare la palla. E arriva poi Marco Deimola.
4: No, noi gli crossano abbastanza palloni.
3: da 5 anni che mi scrive questo messaggio, ma un giocatore dalla B, dalla C, non c'è, ragazzi. Il miglior attaccante della Serie B in questo momento è Poyanpalo. Ira non l'ha neanche beccata al Venezia. Poi cioè, ce infatti, ne sono altri,
4: dicevo,
3: ce sentito. Ne sono altri magari che fanno dei golletti da centravanti, robe varie, rispetto più totale, ma è un'altra cosa, cioè la Juve è un'altra cosa.
4: Potevamo prendere Insigne anche, al posto che darlo alla Samp, prendere Insigne.
3: Quando la Padula, no, da forse capocannoniere della Serie B, è andato al Milan, ragazzi, ve lo ricordate?
4: L'impatto avrà fatto 3, di la 4 Padula. Gol, 5 gol totali.
3: Che tra l'altro giocava qua, La Padula, che alla mia età, giocava qua, a Torino.
4: Abbiamo quindi... Sì. Questi momenti di silenzio sono meravigliosi, che ogni tanto facciamo io e Camillo, perché abbiamo delle
3: cuffie,
4: che ci parla.
3: E quindi da questo punto di vista, ecco, vi sì. prego, l'attaccante della Serie B, no. Cioè, è una questione molto più ampia che buttarla in bacca e parlare di attaccanti di Serie B e Serie C. Siamo la Juve,
4: credo che sia lo stesso messaggio che ti nominava Alessandro Matri, può essere?
3: Sì, è quello.
4: Un altro
3: quello,
4: allora, quello. Ok, l'ho letto prima.
3: Tra l'altro, allora. Matri non era un attaccante da B e C,
4: arrivava da Sassuolo, Matri, Soldoni, no?
3: No, lo dal Cagliari,
4: poi. Ma aspetta, dal Cagliari, poi va a Sassuolo, hai ragione.
3: Noi lo paghiamo soldi veri, Matri. Quindi, insomma, così in bacca, secondo me, non è neanche costruttivo.
4: Bello,
3: perciò spero di non leggere più, immagino che tu lo stia guardando in altre situazioni su sabato sera a ballare. Ma andiamo da Mirko di Natale, tuttajuva.com. Ciao Mirko!
4: Che sogno!
6: Giulio e Camillo, ciao, un saluto a tutti voi.
4: Ciao!
3: Mirko, allora, da dove vuoi partire? Dalla gente che brama qualche tua novità di mercato o da una tua analisi sulla partita della Juve?
4: Dura,
6: Partiamo dall'analisi, dai, almeno ci teniamo il meglio per dopo. L'analisi è abbastanza semplice, secondo me la Juventus non è ancora squadra, è ancora in costruzione, ma soprattutto penso che comunque questa, come posso dirvi, io onestamente ho avuto almeno i fasti di un incubo il primo tempo, perché comunque dopo il gol, soprattutto a livello mentale, si sono spenti, e nella ripresa, dopo aver più volte detto epiteti nei confronti di Colomuani, finalmente l'ho visto far gol. Però ecco, quello che vorrei sottolineare e comunque portare anche a voi come tema è che dopo l'ennesimo gol preso e dopo questa reazione che c'è stata, che ha portato al gol del pareggio, la Juventus per la 14ª volta non è riuscita a vincere la partita sulle 16 disputate con la gestione Spalletti, e credo che questa sarà
4: dato
6: una domanda
4: importante.
6: Mi rivolgo a Camillo soprattutto, magari verrà portato anche poi in conferenza stampa per capire anche da Spalletti un po' che ne pensa, se ci sta pensando tutto questo, perché vedere ad esempio l'Inter dall'altra parte che va sotto di 2 gol e comunque riesce a reagire è un fattore, questo, che secondo me delimita un po' la distanza che c'è attualmente tra l'Inter e la Juventus.
4: Guarda, Camillo ieri ha puntualizzato anche tanto sul discorso difficoltà della Juventus nella reazione, proprio e legata poi a questa sensazione di paura che vedi un po' sia da parte della squadra che poi da parte anche dello stesso mister, uno stato di agitazione perenne, perché c'è questo pensiero: se ne prendiamo uno, la partita è andata. Che è un male,
3: È andato giù. No, i discorsi sono d'accordo con Mirko sulla questione, anche del non segnare, del non ribaltare la partita, e sapete benissimo, poi io ve l'ho detto, per me la Juve non sa costruire i presupposti per segnare in maniera lucida, in maniera continua. Ecco, questa è la situazione. Però vedremo cosa succederà. Sì. Non ho capito se Mirko c'è o non c'è.
4: Infatti, non
6: ci sono.
4: Non ti sentivamo più per quello. No, però legata allora alla questione paura, tu la vedi? Tu vedi la Juventus impaurita, oltre che un po' dalla sfortuna magari varia in determinate occasioni, alle problematiche fisiche, la vedi impaurita proprio per questo anche?
6: Io la vedo senza leader in campo, passano le sessioni di calciomercato, arrivano tanti giocatori, alcuni anche molto promettenti, talentuosi, però non la vedo con leadership, anche ad esempio prendendo l'ultimo riferimento di Cagliari. Nel momento in cui questa squadra sbanda o comunque ha un episodio sfavorevole come il gol, si perde. Quindi inizia a confondersi, inizia a non saper attaccare più, quei pochi principi di gioco in attacco non li applica, inizia a fare, secondo me, degli errori anche abbastanza grossolani in fase di costruzione. Giustamente, secondo me, manca un po' il centrocampo, perché Douglas Luiz sta facendo una buona stagione, ma non lo vedo propriamente un regista che sappia dettare i tempi come faceva, non so, anche lo stesso Pjanic, tanto per non andare molto lontano. Di conseguenza, cioè, io la vedo un po' così, non vedo quei leader che sappiano prendere in mano la squadra e la sappiano trascinare. Secondo me oggi non ci sono.
3: Mirko ti chiede invece se hai captato magari qualche feedback su Romano, che la Juve segue da vicino, e come valuti, no, come ipotizzi la sessione di mercato di gennaio per la Juventus, sia in entrata che in uscita?
6: Sì, i feedback ne ho captati, nonostante Romano secondo me non abbia fatto questa grossa partita contro la Juventus, in realtà so che i dirigenti sono rimasti soddisfatti, comunque l'hanno seguito, lo avevano seguito anche dal vivo in occasione della partita della nazionale, lo stanno osservando ormai da un po', e credo che sia all'interno di questa shortlist che la Juventus ha eventualmente per gennaio o più per l'estate per quanto riguarda Romano, proprio per andare a rinforzare il reparto. Romano lo ritengo un giocatore secondo me interessante, è un giocatore comunque di prospettiva, con talento, però secondo me l'investimento sarebbe molto molto meglio farlo in estate che in inverno, al di là del fatto che il Cagliari difficilmente lo riscatterà pienamente in inverno per poi andarlo a vendere, a meno che non gli arrivi sul piatto un'offerta ben superiore ai 20 milioni che chiede oggi. E quindi sì, i feedback sono stati molto positivi. Io penso che la Juventus nella fase invernale andrà a coprire la zona di centrocampo, come vi sto dicendo, ma soprattutto quella di fascia, perché anche a livello di terzino, ad esempio, abbiamo dei buchi abbastanza clamorosi. Cioè, io penso alla partita di Cambiaso, doveva partire titolare, non c'è partito, ha preferito far giocare Celic, stanco, perché si vedeva che era stanco, dopo le quattro partite di fila giocate in Nations League, quello è un altro segnale di un qualcosa che non funziona, perché comunque io vedo Spalletti veramente bisognoso di avere un giocatore all'altezza di quel ruolo. Non me ne voglia Cambiaso, ma veramente mi sembra il fratello involuto di quello che soltanto un anno e mezzo fa strabiliava i cuori di tutti oltre maniche che tutti volevano al Manchester City, e quindi penso che io stamattina scrivevo di un nuovo interesse per Tagliafico del Lione, però credo che la Juventus su quel settore andrà veramente, se non per Tagliafico, andrà comunque a provare per altri giocatori. Aitnui del City può esserne un altro, ce ne sono di diversi, staremo a vedere se la Juventus va come pensa a investire per qualche profilo.
3: Tra l'altro, intervengo a gamba tesa, perché Celic oggi non si è allenato in campo. Oggi Celic non è arrivato in campo perché gestione dei carichi, le ha giocate tutte, e quindi
4: perché
3: è
4: giovedì
3: molto
4: giocherà Cambiaso.
3: È molto detto, probabile, no? che giovedì giochi Cambiaso. Volevo dirti Cabal, ma no, è Cambiaso. Volevo scherzare. Però
4: ma
3: è probabile.
4: Sei un burlone!
3: Sono un burlone.
4: Sei veramente un mattacchione. Scusa,
3: fai la domanda a Mirko.
4: Mirko, però scusami, tra qualcuno che entra, qualcuno deve uscire.
6: Sicuramente l'indiziato uscire in quella zona di campo l'avete appena citato, è Juan Cabal che non è nei piani di
4: Spalletti, non voleva andare, possibilità, opzioni un pochino le aveva, ma ha detto tutto no.
6: Non lo so quanto no abbia detto, cioè io la situazione
4: al Genoa
6: dell'Atalanta
4: sicuro,
6: non
4: lo... lo so abbastanza per certo, al Genoa sicuro ha detto
6: sicuro,
4: no.
6: Sicuro al Genoa, al Bologna non ha puntato i piedi, ma è stato il Bologna che in realtà ha cambiato proprio obiettivo, perché non era mai stato tra i primi. Con l'Atalanta lui aveva accettato, poi credo che sia subentrata poi una questione che va ben al di là dei fattori tecnici, che è quello che era appena successo relativa a Kessié, e quindi che ha inasprito e raffreddato moltissimi rapporti. Basti pensare che la Juventus per Cavalli, che chiedeva 9 al Bologna, chiedeva 9, lo dava in prestito gratuito con diritto di riscatto, all'Atalanta ha chiesto 12. Nel momento in cui tu hai un cambiamento anche di offerta sul piatto, non penso, ragionando, che sia proprio il giocatore a mettersi di traverso, ma penso sia stata una serie di fattori che abbia portato anche la Juventus poi a dirvi no. Ma al di là di tutto, se Cavalli non gioca è difficile venderlo, quindi non so, non mi sento nella condizione di consigliare nessuno, però se hai uno spazio, se hai una possibilità, come ad esempio può essere un'Europa League, almeno Cavalli fallo giocare, mettilo in mostra, perché a gennaio magari qualcuno può prenderselo anche in prestito.
4: Anche la Coppa Italia poi.
3: Sì. Quindi vedremo, sì, secondo me andrà via, e io ripeto, se sempre con le dovute occhio a Zegrova. Io su Zegrova comunque continuo a avere dubbi, perché
4: sarebbe,
3: non piace,
4: un clamoroso autogol, viste ancora anche le varie difficoltà di rientro di ma rientrerà Yıldız, ma non so a quanto, che non c'entra niente con quella zona del campo, per carità, però non lo so, sarebbe un clamoroso autogol per quanto mi riguarda.
3: Poi siamo a ottobre, ma ragazzi, Zegrova comunque lo bacchetta tutte le volte, e col Sassuolo fa 2 gol, viene bacchettato, e l'altro giorno entra l'ira di Dio e viene bacchettato, e ragazzi, non è facile. Fossi in Zegrova, i 5 minuti mi sarebbero già partiti ampiamente, non so come la vedi, Mirko.
6: Io ti dico che off the record ci ho parlato qualche settimana fa, ho avuto occasione di parlare off the record col calciatore, abbiamo un amico in comune, lui era con la nazionale, abbiamo scambiato 2 battute, non è che mi abbia detto chissà che cosa, però mi ha fatto capire che lui ha la volontà di far bene nella Juventus e soprattutto di far cambiare idea Spalletti, sia per quanto riguarda la titolarità e quindi di guadagnarsi il posto, ma anche di guadagnarselo una volta finita la prima fase dell'Europa League, quindi lui vuole effettivamente far bene. Esattamente, sì. Dicendomi che era in uno stato di forma molto molto forte, non se ho capito bene poi, perché su inglese mio è pessimo, su inglese sicuramente migliore, magari ho capito male io, però sottintendeva il fatto che si sentisse veramente molto molto in condizione, come non si sentiva da tempo, e questo vi dico che a parer personale, più della giornalista, lo dico anche da dette lavori in questo caso, che sentiva comunque Zegrova, io l'impressione che mi ha fatto è stata ottima. Poi l'ho rivisto in nazionale, ha fatto un'ottima partita contro l'Austria e l'ho visto entrare benissimo contro il Cagliari, quindi il giocatore c'è e secondo me ha tutte le possibilità per far cambiare idea al Cagliari, finché dura a livello di mentalità, perché magari poi, come diceva Camillo, gli partono i 5 minuti, si vede che magari
4: sbrocca anche lui
6: questo punto di vista. Se ne vuole andare anche lui. Lui, da che so io, non ha mai chiesto la cessione, quindi se fosse andato via sarebbe stata più per una volontà della Juventus, come lo era per Nico Gonzalez, quindi io penso che Spalletti debba anche capire che in questo momento deve far giocare chi è in forma e non stare ad aspettare dei giocatori che magari non lo sono in questo momento.
3: Mirko,
4: confermiamo,
3: grazie.
4: Credo tutto. Ciao Mirko.
6: Grazie a voi, sempre un piacere, un abbraccio.
4: Cami, devo farti una domanda,
3: Giulia,
4: da Francesco da Ischia, però, perché ce l'ha un'ora fa.
3: Devo dire una cosa a Riccardo Di Pietro, che sta vivendo un momento dove è a fiume, mandato 100 messaggi. Riccardo, allora, a me dire non dite bugie, Colo l'ha voluto Spalletti, a me non puoi dirlo, io ve lo starò cantando da 2 mesi, a me non puoi dirlo proprio, perché io ve l'ho raccontato da 2 mesi, il nome di Colomani è stato fatto sempre da Spalletti. Il giocatore l'ha voluto fortemente Spalletti, ha scelto, chiesto Colomoni. Quindi Riccardo, non so in che fase della tua vita sia in questa giornata, però qua non bussare, cioè vai a dirlo a qualcun altro, perché sta roba proprio non ci sto,
7: Parla bene, usa l'educazione, chiaro?
4: Ecco, 2 tasse ora devo preparare per Camillo, una con i nostri potenti mezzi e l'altra con Colomuani l'ha voluto Spalletti.
3: Dai, lo dico da 2 mesi.
7: L'ha detto!
3: Lo dico da 2 mesi. Da l'ha 2 mesi e viene Riccardo alle 12 e non so quando e mi dice no, non dite bugie, no, qua bugie.
7: Denunciamo la giudiziale.
3: Zero.
4: Non dire bugie. Fammi fare la domanda di Francesco, che è seria. Allora, cosa sta succedendo alla next gen dopo un buon avvio e soprattutto all'under 20 di Padoin, che è ultima in campionato.
3: Beh, l'under 20 sono molto preoccupato. Sono molto molto
4: perché
3: preoccupato.
4: Abbiamo sempre detto che bisogna crescere, non si deve puntare a vincere solo trofei, è una scuola, però insomma.
3: Under 20 sono molto preoccupato perché ho dubbi sulla guida tecnica.
4: Ah,
3: ho molti dubbi sulla guida tecnica, sì. E invece sulla next gen, così rispondo perché ci ha chiesto anche Massimo su Konaté, Melegoni e Obaudo. C'è un messaggio vecchio, sono tutti infortunati. Anche Makiobo, credo abbia avuto un problemino per l'ultima partita perché non ha giocato. È infortunato anche Owusu, quindi Owusu e Obaudo sicuramente out. Melegoni era out l'ultima per infortunio, con Konaté idem. Quindi abbiamo un po' anche di infortuni e li stiamo pagando. Per la next gen la cosa più positiva della partita dell'altro giorno è sicuramente l'asse Limogale-Durmisi, cross di Limogale e gol di Durmisi, entrambi 2008-2009, quindi questa è sicuramente una cosa molto positiva, fa capire che la next gen sta lavorando, no, anche sotto età, che è la parte più a cui tiene di più la Juventus. È ovvio che devono arrivare dei risultati. È particolare perché c'è stato un cambio completamente, cioè, totale da parte della Juventus, perché lo scorso anno giocavamo con i 2003, c'erano dei 2003, quest'anno arriviamo a giocare con i 2009, quindi è ovvio che ci siano delle difficoltà, delle problematiche, e a volte no, prendiamo dei gol assurdi, non riusciamo a gestire il risultato, però insomma io credo che la next gen poi alla fine si riprenderà. Sull'under 20 sono un po' preoccupato, invece sull'under 20 sono un po' preoccupato.
4: E se Camillo è preoccupato, ragazzi, Riccardo, cioè Camillo non è due mesi che è preoccupato adesso, quindi bisogna fare molta attenzione. Ma
3: anche perché si è investito, Giulia, sull'under 20. Allora, cioè, scusa, i soldi sono arrivati,
4: Io, Ross, ha mandato proprio parte già dicendo: ho mandato un vocale lungherrimo. Come
3: domani,
4: facciamo a ascoltarti?
3: Domani.
4: Che sono le 13. Se, ricordati che cosa volevi dire, segnatelo e ce lo rimandi domani. Promesso?
3: Sì.
4: Quindi domani,
3: sì,
4: ricordiamo,
3: promesso.
4: Cami, ci sarà una puntata, sì, del Club degli Inviati dedicata
3: in esterna dedicata
4: all'allenamento di rifinitura, che come sapete appunto è osservabile per i primi 15 minuti, poi bisogna levare le tende e raccontare quel che si può. Vi faremo vedere cose che
3: le
4: non
3: immagini.
4: Avete mai visto.
3: No, collegatevi domani alle 11, entriamo 11:05. Ecco, collegatevi subito, perché non vedrete subitissimo la mia faccia o quella di Giulia sempre, ma sicuramente le immagini dalla continassa con l'allenamento. Insomma, vi facciamo vedere le immagini e poi commenteremo insieme la vigilia della sfida tra Juventus e Celta Vigo. Giulia, andiamo a mangiare? Cosa mangi oggi?
4: Andiamo!
3: Niente?
4: No, oggi a hamburger di zucca e rucola.
3: Oh!
8: Con domani brodo?
3: Oh, no, hai capito?
4: Zuppa! E stasera zuppa.
9: Qualche pizza gigante.
3: Questo non mi piace, le zuppe non mi piacciono.
4: È arrivato il momento delle zuppe. Meraviglioso.
3: A borro, le zuppe. A borro.
4: A bomba, zuppe a bomba.
3: A borro. A domani, ciao, buon pranzo.
4: Ciao ragazzi.
0: Il Club degli Inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
10: Abbiamo sempre fame di vittoria.
1: Radio Bianconera.
10: Radio Bianconera
1: è l'unica che conta.
11: Un saluto dalla redazione.
12: La crescita generale dell'indice dei prezzi al consumo tra il 2000 e il 2025 è stata pari al 63%, ma questo dato è la sintesi di incrementi superiori al 100% per l'aggregato di abitazione e utenze, per gli alcolici e i tabacchi e per i servizi finanziari e assicurativi, e inferiori al 30% per i servizi di istruzione e sanità. Lo scrive l'Istat nel report Storie di dati sui prezzi al consumo, tracciando un bilancio quantomeno preoccupante per l'economia. Per i beni industriali non energetici, nel loro complesso l'incremento dei prezzi è stato di poco superiore al 25%.
11: Nell'aula della Camera si vota sul documento programmatico di finanza pubblica e sullo scostamento di bilancio. Sono state presentate 3 risoluzioni sullo scostamento e 4 sul decreto di finanza. Polemiche per la presenza di pochi parlamentari, come ha fatto notare il ministro dell'Economia Giorgetti. Questi non vogliono lavorare di lunedì, ma mi sembra che nemmeno il martedì abbiano tanta voglia, ha commentato sarcastico Giorgetti parlando con La Repubblica. Il voto sarebbe stato fissato di martedì e non di lunedì per la contrarietà dei parlamentari a una calendarizzazione subito dopo il fine settimana.
12: 2 nuove navi sono state colpite al largo delle coste bulgare nel Mar Nero, l'ha annunciato il premier Rumen Radev, dichiarando di voler convocare l'ambasciatrice russa in seguito ad attacchi inaccettabili dei quali ha informato la NATO. Intanto, secondo Varsavia, i membri dell'Alleanza Atlantica dovrebbero preparare una risposta decisa a un possibile attacco ibrido letale da parte della Russia. L'ha dichiarato il ministro degli esteri polacco Radoslaw Sikorski al Financial Times, sottolineando che la probabilità che qualcuno venga ucciso sta aumentando con l'intensificarsi delle operazioni russe.
11: Papa Leone arriva all'ospedale Gemelli di Roma, dove sarà operato per la rimozione del nodulo al polmone. Per l'occasione è stato predisposto un importante piano di sicurezza, a cominciare dal fatto che Leone non sarà ricoverato nell'appartamento riservato ai pontefici, bensì in un'altra area, sempre al 10° piano. La polizia si occuperà della sicurezza del perimetro esterno dell'ospedale. All'ingresso del Papa scatterà inoltre la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera. Le forze dell'ordine vigileranno tramite elicotteri, droni e puntatori antidrone.
12: Un 22enne ricoverato a Padova per un'infezione da difterite. Il paziente, proveniente dal Bangladesh, presenta condizioni cliniche severe ed è attualmente in isolamento. I sanitari hanno attivato la procedura per reperire il siero antitossico attraverso il centro antiveleni di Pavia. Il trattamento è stato somministrato già sabato, mentre la conferma microbiologica dell'infezione è arrivata domenica. Profilassi per 100 persone.
11: Lo sport e la Formula 1 si prepara al ritorno sul continente africano dopo oltre 30 anni di assenza. L'accordo, della durata di 10 anni, vedrà il Ruanda protagonista come nuovo paese ospitante, con l'inserimento del Gran Premio d'Africa nel calendario a partire dall'inizio degli anni 2030, grazie alla realizzazione di un nuovo circuito permanente progettato nell'area di Kigali. La Formula 1 in Africa mancava dal 1993, dai rimbombi dei motori aspirati a Kialami.
12: È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Cose di calcio.
10: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
3: Buona giornata, buon Cose di Calcio di martedì 13 ottobre. Zegrova fuori lista Europa League per Vigo, spazio a Gatti, Kelly e Voltemade. Colomoni chiede una spalla in attacco, la società si guarda attorno e aspetta, forse gennaio. 3 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta. La Juve fatica, come sempre, con le piccole. Linea Orsato, indifendibile e inapplicabile. Episodi simili, decisioni differenti. Next Gen, oggi alle 18, il recupero con il Lumezzane per il riscatto in campionato. Buona giornata, ben trovati amici e radioascoltatori di Radio Bianconera. Eccoci qui, alziamo un po' il volume in cuffia. Lo faccio per sentirvi meglio, anche perché oggi Cose di Calcio è una versione XL, come sempre, martedì, mercoledì e giovedì. È tornato anche Paolo Rossi, poi lo avremo da partire dalle 14. Questo primo blocco ogni tanto lo dedichiamo interamente a voi, perché abbiamo raccolto un po' tutte le curiosità, le notizie, la Juve che pensa da oggi, dopo il riposo di ieri, a ricaricare le batterie dopo Cagliari. Intanto vi chiedo effettivamente, che partita è stata realisticamente quella di Cagliari? Che cosa vi lascia? Che cosa ha lasciato? Perché ieri ho riflettuto su quei messaggi, su quelle considerazioni,
13: Però si pretende troppo dall'allenatore, però bisogna anche togliere i però ed essere obiettivi, realisti, più che pessimisti. Qui non c'è un pessimismo cronico, perché a volte si pensa che il pessimismo è così, è un'abitudine tanto per tirare a campare. No, quello è il calciomercato. Si buttano dentro dei nomi e vedo già che si scrive dovremmo prendere quello e quella. Maldini, addirittura Maldini, cioè va bene tutto, buonissimo giocatore, però adesso non è tutte le volte che qualcuno segna noi o lo vediamo, perché poi lo voglio vedere e lo vediamo far bene, non è che poi venendo da noi ci risolve tutti i problemi, Maldini oltretutto, ma con tutto rispetto. Detto questo, la speranza è sempre quello che devi comprare qualcosa di diverso. Non si fa così. Bisogna dar fiducia, ma bisogna anche pretendere di più da quello che hai. Continuiamo a dirlo per i giocatori. Ogni tanto ci permettiamo di dirlo anche all'allenatore, quando, a mio avviso, esce un po' a vuoto con le sue esternazioni, che però denotano qualcosa o no. Quindi non è un accanimento sportivo nei confronti dell'allenatore in questo momento. È un qualcosa, e lo stanno ripetendo in tanti, e non per questo lo ripetiamo anche noi, ma cerchiamo di riflettere su che cosa. Intanto, che partita è stata, secondo voi? Io ho rivisto anche delle azioni e vi devo dire che la Juve dovrebbe imparare anche a lamentarsi un po' di più, a lamentarsi un po' di più in campo, perché il silenzio cosmico porta a far passare le situazioni e a normalizzarle. Faccio l'esempio dei casi quelle che in presa diretta magari non si riesce subito a vedere, quello che spetterebbe meglio all'arbitro, quello che spetterebbe meglio alla linea orsato, quello che spetterebbe meglio anche al VAR, perché qui o lo stiamo spegnendo definitivamente o ci dobbiamo mettere d'accordo che decide sempre comunque l'arbitro e potremo avere visioni diverse e torniamo indietro nel tempo, onestamente, e noi tutti non dovremmo guardare nulla fino alla sera alle 22:30, senza pensare poi ai complotti, ai calciopoli 2.0, 3.0, perché gli errori ci saranno sempre. A me quello che fa sorridere, ecco perché ho inserito il titolo linea orsato indifendibile e inapplicabile, è perché una partita va a sé rispetto ad altre. Certo che ci sono episodi simili e decisioni differenti, non che ci sono inevitabilmente, bisogna evitarle. Anche l'arbitro può capire quando può servire andare al VAR, senza peccare di presunzione. Perché più guardo degli episodi di Cagliari-Juventus e più penso che a parti invertite il Cagliari, Pisacane, eccetera, si sarebbero lamentati tantissimo. Quindi capisco che devo rimensionare anch'io la lamentela, la polemica gratuita, la rabbia di Spalletti alla fine. Ma Spalletti deve ricordarsi che è alla Juventus, ok? Io non so se ha detto ti do uno schiaffo, togli la mano, fai di qua, fai di là. Io ricordo che non diede la mano neanche a col Ghigno Beffardo quando il Napoli vinse contro la Juventus di Allegri. Non mi è più sì o meno simpatico Allegri di Spalletti. Io dagli allenatori della Juventus pretendo il massimo rispetto nei confronti del lavoro che facciamo, e mi sembra che qualche uscita a vuoto l'ha fatta già con i giornalisti. Qualche uscita a vuoto l'ha fatta come commento, e non riesco veramente a decifrare dove sta il problema. Io ho provato a dare una spiegazione, e se volete potete farlo insieme a me, a parte che aprendo tutto juve.com, la stoccata di Canovi alla Juventus, manca il centrocampo, Juventus un anno dopo gli stessi problemi, si segna poco, si sbaglia tanto, servono due attaccanti, lo dico anche qui all'amico che nei giorni scorsi diceva sapevo anch'io che non avrebbe giocato, ma stava con due attaccanti da subito. Ma ci arriveremo nel breve o è sempre tutto sbagliato quello che pensano e farebbero anche altri allenatori, altri ex giocatori, anche altri. Cioè, mi sembra che Spalletti si arrocchi ogni tanto nelle sue convinzioni, come il 99,87% di allenatori. Però in questo momento la società dovrebbe anche aiutarlo a cambiare un po' idea. Ecco che, chissà, a Vigo vedremo due attaccanti? Glielo chiede anche l'attaccante che è in difficoltà. O metteremo Voltemade e uscirà Colomani per riposare e poi sarà la giusta alternanza. Ci può stare, non è mettendo due attaccanti che vinci sicuramente. Però non essere così radicali potrebbe servire. E poi arriviamo all'editoriale che mi sono permesso di titolare Spalletti, tutto normale per modo di dire. Il normale non riferito a Spalletti, al modo di operare, alle cose che ci dice. E allora, prima di approfondire, andiamo ad ascoltare, e intanto saluto anche la regia di Roma, andiamo ad ascoltare cosa ha detto, terminata la partita col Cagliari, e la riassaporiamo, dopo averla raffreddata, come diceva mia nonna, la pasta è anche più buona.
14: Cambierei come uomini? Cioè come formazione o come... Vuole giocare? Non so quello che ha visto, me lo vuoi dire? Cioè, con formazione e modo di giocare che vuol dire? Che c'è stato a un certo punto, ho tentato di fare qualcosa di differente per quello che era l'andazzo della partita e ho portato McKenny a giocare più aperto a sinistra con Nico a fare la seconda punta. Ma non cambierei niente, perché la partita l'abbiamo avuta a mano fin da quando, dal primo momento che siamo entrati in campo, e abbiamo giocato una grande partita. Poi è chiaro che bisogna metterci qualcosa in più in determinati momenti, saper riconoscere quei momenti che diventano decisivi e non interpretarli come uno...
13: Costantino, può bastare, sfuma pure, grazie, perché poi immagino sia, io le ho ascoltate un po' tutte, non so magari qual è il pezzo estrapolato, ma abbiamo giocato una grande partita, se mi permettete, io non la condivido questa grande partita, abbiamo giocato una grande partita non dal primo momento, ma dopo 65 minuti probabilmente, contro un Cagliari che si deve salvare, ma visto che con le piccole... La Juve fatica, però le piccole, provocando, facendo tutto quello che è nella loro disponibilità, come il Cagliari, una vittoria e un pareggio nelle ultime due trasferte. Nello stesso periodo, nel girone di ritorno dell'anno scorso, pareggio sconfitta col Cagliari, pareggio con il Sassuolo. Quest'anno vittoria sconfitta col Sassuolo e pareggio col Cagliari. Prendo a riferimento queste due, perché sono le due capitate in queste prime sei giornate. E a cosa vi viene in mente, allora? Che, pensando a queste partite, pensando che fra un po' compirà un anno da quando è sulla panchina della Juventus, che ha vinto 18 volte, ha pareggiato 11 volte, e ci sono state sei sconfitte, diciamo che è una stagione passata. In questo modo, sommando le partite, 18 più 11 più 6, siamo a 35. Un campionato di 38 giornate. Io faccio queste riflessioni. Arriveremmo al massimo, vincendo le prossime 38 partite, a 70 punti. Siamo sempre al solito discorso, al solito capoverso. 70 punti a capo, forse al massimo il quarto posto. Forse al massimo il quarto posto. E allora vuol dire che c'è un pezzo dell'anno scorso, c'è un pezzo di quest'anno, c'è di nuovo l'attaccante da comprare, non si parla mai di centrocampo. Vorrei capire se sempre è solo colpa dei giocatori che non si lamentano mai, che non si arrabbiano mai, che non provocano mai, che non fanno mai qualcosa di più di quello che possono fare, tolto quelli che hanno un po' di qualità o che sono giovani e sprovveduti. Allora chiedo a voi, ma si può chiedere qualcosa in più a Voltemade? Certo, si può chiedere qualcosa di più a Douglas Luiz, che mi sembra che anche gli addetti ai lavori stia dicendo che è un po' ancora lento per una squadra che deve fare qualcosa di più e meglio. Possiamo chiedere qualcosa di più anche a Spalletti? Secondo me sì, alla luce delle uscite, non dico a vuoto, ma qualcuna sì, di Spalletti di questo tipo. Siamo in Europa League, diceva l'anno scorso alla fine, ma potevamo essere anche fuori. Che esempio dai alla tua squadra? Uno, mi gioco al finir bene una carriera. Ho preso appunti adesso, l'ha detto alla fine della partita, cioè prima della partita. Ok, io mi devo giocare non tanto risultato, no, alla fine partita, scusate, non è tanto risultato quello che facciamo, ci stiamo provando. Non può essere solo la personalità, devi fare qualcosa. Cioè l'ignoranza nel calcio porta ad avere il giocatore ignorante calcisticamente, a cui gliela devi dare, deve saltare un uomo e deve tirare all'incrocio. Quella è l'ignoranza che io definisco calcistica, anche in una altre caratteristiche, devono essere stimolate dall'allenatore, che invece ci dice ogni volta la personalità, siamo condannati a vincere. Dalle altre parti lo chiamano siamo obbligati a vincere, che è un'altra cosa. Condannati è quasi una pena, obbligati è quasi una virtù, secondo me. Allora vi chiedo, che tipo di partita avete visto alla luce di quello che ha detto? Diversa da Spalletti? Facciamo riferimento a lui perché è lui il parafulmine, è lui l'allenatore. E non vado a giudicare il finale, un po' lo giudico comunque, perché dal Cagliari, che mi provoca, preparo la partita senza stuzzicarla troppo il giorno prima, perché a volte partiamo dagli elogi, a scena aperta per chiunque, per quell'allenatore, per quella squadra, e poi ce la prendiamo su le perdite di tempo. Ma parliamo degli arbitri ogni tanto, non diamo ragione alla linea Orsato, che non condivide neanche Spalletti, ma diplomaticamente appoggia la linea Orsato. È durata una settimana la vita della linea Orsato, già separati in casa, tutti. Prima era fantastico, le tre settimane della pausa delle nazionali. Allora vi dico, alla luce di quanto abbiamo detto, tante cose, troppe cose, brutte, belle e cattive, a quasi un anno dall'insediamento di Spalletti, con una squadra che è cambiato tanto, con una squadra che si è trovata l'anno scorso, con l'attaccante che stiamo cercando per gennaio, le colpe sono un po' da tutte le parti, ma qual è la realtà secondo voi? A freddo, il dopo Cagliari-Juventus, che cosa vi porta a pensare? Fatemi ascoltare i vostri vocali al 340-5425-324. Chiedo alla regia di Roma, Costantino, se ne sono già arrivati su questo. Quelli appena arrivati, caldi caldi, ascoltiamoli per ragionare. Magari con chi non la pensa anche così, ci mancherebbe, magari ci scrive e ci chiama Spalletti stesso.
15: Buongiorno direttore Stefano. Allora, riguardo al problema di cui diceva del nostro attacco, per il problema a segnare, a essere pericolosi, il nostro tecnico dovrebbe ascoltare i suoi stessi giocatori. A fine partita lo stesso Colomboigny ha detto senza mezzi termini che si è trovato molto meglio, per usare un eufemismo, quando è entrato, certo, Voltemade, che gli ha portato via un paio di centrali del Cagliari. Prima era attorniato da quattro centrali che non lo facevano neanche respirare. E quindi fino a quando il nostro tecnico non capisce che per scardinare le difese di queste squadre, soprattutto delle più piccole, serve giocare con due attaccanti là davanti, faremo sempre delle partite come a Cagliari.
13: Rispettabilissimo il tuo pensiero. Ascoltiamo anche gli altri prima di dimenticarcene.
16: Ciao direttore, Luca da Cuneo, buongiorno a Forza Juve. Ma ecco, il discorso fondamentalmente è che abbiamo, secondo me, sbagliato veramente tanto sotto porta. non siamo stati in grado di concludere bene le azioni quando le andavamo a, a sviluppare, quindi secondo me è una cosa sulla quale spero si possa migliorare. Però, detto questo, come partita è stata la stessa dello scorso anno? Forza io.
13: La stessa dello scorso anno, che potevamo vincere, che potevamo pareggiare, che abbiamo perso, che stavamo perdendo e a sei minuti dalla fine siamo riusciti a pareggiare e poi abbiamo anche rischiato di vincerla. Quindi effettivamente è molto, molto simile a quella di un anno fa. Però è molto simile anche il fatto